0: Posto, ci ha aiutato un po' a mettere insieme quali possono essere i problemi di queste prime settimane di Fiorentina, soprattutto a livello difensivo.
1: Salutiamo adesso Vittorio Tosto. Ciao Vittorio.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Benvenuto, benvenuto. Allora, tu in questi anni, quando ci siamo sentiti all'inizio della stagione, non hai mai avuto paura a sbilanciarti, ad esporti? E allora ti chiedo, visto due anni fa, quando c'era Palladino sulla panchina della Fiorentina, avevi parlato di una Fiorentina in grado di raggiungere l'Europa, così è stato. L'anno scorso avevi probabilmente espresso un po' troppo di ottimismo nei confronti della Fiorentina, che ha avuto tante difficoltà. Però adesso si riparte dopo questo inizio horror. Cosa ti senti di dire, sbilanciandoti, sulla stagione della Fiorentina? Che sensazioni, che valutazioni fai? Dove arriverà questa Fiorentina? Deve pensare solo alla salvezza, come dice adesso qualche nostro amico da casa, oppure insomma, si possono aprire altri orizzonti? Cosa dici tu, Vittorio?
2: Io dico che nel calcio chi la dura la vince. Quindi secondo me, guarda, tra tutto quello è stato analizzato, tra tutte le vicende che si sono verificate, io credo che alla lunga la famiglia Commesso, alla lunga, dai e dai e dai, avrà ragione, perché non esiste che nel calcio si cerca di fare tutto il possibile, si costruisce, si entra veramente in prima persona, no? Ci si mette faccia, soldi, si investono nelle infrastrutture, si fa finalmente una campagna a trasferimenti, un mercato degno di una piazza di Firenze, perché fino a tre settimane fa non c'era un fiorentino nel mondo, non a Firenze, nel mondo, che non era entusiasta di questa grande svolta, che è ovviamente tecnica, non solo societaria, perché quella è radicata, e la Fiorentina lo sa forte, e lo dimostra il percorso fatto dalla famiglia Commesso. Finalmente i fiorentini nel mondo, oltre che ovviamente in Italia e soprattutto a Firenze, finalmente entusiasmi di questa grande ripartenza. E io credo che tre partite, zero punti, non siano niente, perché mi piace come si stia muovendo il figlio di Commesso, mi piace i soldi che sono stati investiti nel mercato, e alla lunga chi la dura la vince. Quindi oggi zero punti in classifica, ma secondo me, siamo all'inizio, è iniziata questa maratona e siamo al solo primo chilometro, la Fiorentina è ultima. Ma occhio, perché recuperare un chilometro agli avversari in questo caso non è niente, e io credo che la testa d'argine della famiglia Commesso merita veramente delle soddisfazioni, ovvio, come merita grandi soddisfazioni tutta la piazza di Firenze.
1: Ecco, però, anche se non hai la palla di vetro, secondo te la Fiorentina quest'anno che traguardo può raggiungere? Secondo te?
2: La Fiorentina è una squadra forte, punto. È una squadra forte, ha un organico forte, in questo momento è scollegata, non è, diciamo che è il giudice ha schiacciato la pistola dello start, sono partite tutte e la Fiorentina è ancora al mare, diciamo che non è ancora partita. Ma detto questo, la Fiorentina è una squadra forte, è una squadra che purtroppo in questo dalla gestione tecnica del nuovo corso, improntata su un allenatore come Fabio Grosso, non ha dato immediatamente subito i risultati. Io ero ospite al Centenario, ho visto la partita contro il Frosinone e ho visto una squadra affamata, di ragazzi affamati che hanno fatto un certo percorso per arrivare a quella partita. È evidente che la Fiorentina, ripeto, non è proprio neanche partita, lo start per la Fiorentina calcio non è partita, è partita solo la gioia di questa grande stagione del Centenario. Ho visto una curva Fiesole trasferita nella ferrovia grandiosa, ho visto un'atmosfera contro il Frosinone meraviglioso, degno di una grande piazza come Firenze, non solo in Italia e nel mondo. Ho visto una grandissima fiaccolata fatta da tutti, certo, i fiorentini, dai tifosi in 40.000, ero anch'io presente in piazza sul Lungarno, ho goduto, perché insomma, diciamo che tutto questo contesto tra l'entusiasmo, il centenario, la gioia, la voglia, il calciomercato, Paratici, Grosso, e ovviamente i singoli calciatori, diciamo che la Fiorentina non è partita, però ripeto, arriverà lontano, perché non è come si iniziano i campionati, ma ovviamente come poi si vogliono rimediare agli errori, ma soprattutto come si proseguono e come si portano a termine. Dire che la Fiorentina ha tutta la forza per poter conquistare, non si parla proprio di salvezza, parlano di salvezza, quello che di calcio non ci capisce niente, non si può parlare di Fiorentina. La salvezza della Fiorentina la raggiunge anche se fa cagare fino a marzo-aprile come è stato l'anno scorso, quindi raggiunge, nonostante tutto raggiungerà la salvezza come è successo l'anno scorso, anche se al girone d'andata la chiudo con 10 punti, quindi eliminiamo il concetto salvezza e l'obiettivo salvezza, perché non è minimamente consono a una piazza di Firenze. Il tifoso della Fiorentina ovviamente può tranquillamente pensare al primo posto della Conference League in poi, perché la Fiorentina è in grado assolutamente di tutto questo.
1: Quindi ecco, almeno settima secondo te arriva la Fiorentina quest'anno?
2: La Fiorentina lotterà sicuramente per i primi 10 posti tranquillamente.
1: Bene, bene, insomma, e il tuo ottimismo ci dà grande fiducia, perché sei un grande competente di calcio. Tommaso Borghini, la tua considerazione, la tua domanda per Vittorio Tosto.
0: Sì, a questo punto gli chiedo di Paolo Vanoli, no? Della scelta di Paolo Vanoli, perché ovviamente per questa rincorsa comunque o ripartenza da zero mentre gli altri sono già partiti, servirà anche, penso, la mano dell'allenatore. Cosa ha pensato quando è stato esonerato Grosso, Vittorio Tosto, cosa hai pensato, e cosa invece ritieni possa fare Paolo Vanoli per riprendersi, spero fin da subito, già magari dalla partita di domani contro il Venezia?
2: Ho pensato tutto quello che pensavo quando giocavo a pallone. La squadra avversaria mi ha dato un grande vantaggio, la Fiorentina ha dato un grande vantaggio alle avversarie, ha dato un grande vantaggio al Frosinone, ha dato un grande vantaggio al Torino, ha dato un grande vantaggio alla Roma, come? Non aver lavorato in questi mesi e poi aver intrapreso una strada e immediatamente, subito dopo pochi chilometri, ritornare indietro. Questo è il vantaggio che si danno agli avversari. Gli avversari, quando intraprendono una strada e non tornano indietro, vuol dire che arrivano lontano. Quando gli avversari invece arrivano a un certo punto, ritornano indietro e ripartono da capo e poi ripartono, ovviamente perdono tempo. La Fiorentina, parliamoci chiaro, con la non riconferma di Vanoli, il progetto tecnico nuovo con un nuovo allenatore Fabio Grosso e il ritornare al punto di partenza, ha perso tempo, ha perso strada e ha dato vantaggio agli avversari, cosa che ovviamente da qui in poi non faranno più, e me lo auguro, ma sicuramente Vanoli questi errori non li commetterà, e ovviamente tutta la piazza di Firenze sa che il campionato vero rinizia a Venezia la prossima partita.
1: Intanto c'è un nostro ascoltatore, Andrea da Pescia, che scrive: grandissimo Vittorio, il mio antidepressivo, chiamatelo più spesso. Insomma, anche i suoi impegni, quando è possibile, lo chiamiamo volentieri Vittorio, perché poi, insomma, perché poi con le sue analisi approfondite sempre
0: l'antidepressivo va preso, diciamo, non troppo frequentemente, no? E quindi ci va bene così, perché ci aiuta tanto, certo, con queste sue considerazioni. E devo dire la verità, poi gli lascio la parola, io sono rimasto sorpreso soprattutto su quando disse di della squadra di Palladino e arriverà sicuramente tra le prime sei, e ci è arrivata davvero,
1: davvero. L'anno scorso eri stato un po' troppo ottimista, ma è chiaro che la Fiorentina è andata incontro a quelle stagioni incredibili, disgraziate, e insomma, magari con un'altra partenza si poteva aspirare ad un campionato più che dignitoso. Tornando invece all'attualità, Vittorio, ecco, ci sono tanti singoli che francamente rispetto a come ce li aspettavamo stanno deludendo, mi riferisco a Dragusin su tutti, ecco, questo giocatore doveva essere il leader della difesa, doveva essere quel calciatore in grado di portare personalità, centimetri, e invece lo ritroviamo nel nostro campionato spaesato, un giocatore che commette tanti errori anche banali, ecco, come te la spieghi?
2: Allora, per poter raggiungere un'ottima condizione psicofisica, quindi non solo a livello fisico ma poi a livello mentale, perché prima di tutto il fisico deve essere allenato al 100%, perché poi quando stai bene e vedi che la gamba va, mentalmente ti senti più forte. In questo momento tutti nei singoli poi lasciamo stare la giocata individuale, no? Che ti può fare Pellegrino e ti fa gol,

0: problema grosso. Dragusin non è solo lui in difficoltà, ma tutto l'organico della Fiorentina. Perché? Perché quando poi corri e vedi che i battiti cardiaci sono alti e vedi che la gara non gira, ovviamente anche il livello di lucidità mentale, tu non ti senti forte, fai fatica. La prestazione di Dragusin va presa da esempio. Lui è in grossa difficoltà come tutta la squadra. Io Dragusin lo vorrei vedere al 100%, forte fisicamente, lo vorrei vedere con il sostegno dell'altro difensore, con il sostegno, certo, dei terzini.
1: Ecco, ma scusami dietro. Vittorio, ti interrompo un attimo. In questo momento, viste le difficoltà di Dragusin, glielo daresti un turno di riposo oppure continueresti a farlo giocare? Perché fino a questo momento è stato uno dei difensori inamovibili, ha giocato tutte e tre le partite da titolare, mentre accanto a lui è sempre stato cambiato il partner. Una volta ha giocato Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri.
0: Allora, la Fiorentina è un'azienda, i calciatori sono dipendenti della Fiorentina. A oggi nessuno merita di riposare, perché non sono proprio entrati nell'azienda a lavorare. Sì. Oggi i giocatori della Fiorentina non sono ancora scesi in campo come dovrebbero farlo, quindi devono essere riconfermati tutti. Da questo momento in poi vieni a lavorare, vieni a mettere sul campo, indossi la Fiorentina, metti dentro le caratteristiche della piazza di Firenze e metti dentro ovviamente il contratto che ti è stato dato, metti dentro la responsabilità che ti sto dando a metterti in campo a difendere la difesa della Fiorentina, fammi vedere prima tutto questo, perché a oggi Dragusin, così come tutti gli altri, parliamoci chiaro, non sono ancora scesi in campo, non hanno tirato fuori tutto quello che dovevano tirare fuori per rappresentare la città di Firenze. Questo è il vero errore che ha fatto Fabio Grosso.
1: Ecco, così rispondi anche, scusami, ti interrompo ancora velocemente, c'è Fabio da Pontassieve che ti voleva chiedere, ma dove secondo Vittorio Grosso ha fallito Grosso?
0: Non aver trasmesso le caratteristiche della piazza di Firenze. Al primo allenamento doveva già dire: ragazzi, stiamo preparando il centenario, stiamo preparando Roma, andremo lì, che questi sono un anno che lavorano, lì ci mangiano, bisogna andare a Roma, bisogna fare questo, questo e quel, quindi bisogna allenarci così. Dopo Roma arriva il centenario, arriva la partita che per noi è un privilegio giocarla. Noi siamo quelli che giocheremo il centenario della Fiorentina. Cioè, saremo ricordati a lungo. Io quella partita lì li dobbiamo mangiare, perché se ci presentiamo con un clima di festa prenderemo 3 gol. La Fiorentina si è presentata con un clima di festa giusto, la piazza di Firenze lo doveva fare, la curva Fiesole con la grande coreografia lo doveva fare, ma Grosso doveva preparare i giocatori con una tigna, doveva preparare. La Fiorentina non ha lavorato, non ha programmato, non ha preparato gli obiettivi da raggiungere, andare a Roma e lottare contro un avversario forte che ti avrebbe cazzottato, ma soprattutto prepararsi in casa col Frosinone, perché lì doveva essere una festa, ma già dopo 20 minuti dovevi già aver chiuso la partita. Questo doveva fare, non ha fatto questo, i giocatori non vanno con questa mentalità.
1: Poi ci sono tanti altri messaggi per te, delle domande per te. C'è Simone 099 che dice: ma Tosto ritiene Dragusin a pieno regime un giocatore che possa guidare la difesa? Poi c'è anche Stefano 69 che ti dice che comunque non giocava Dragusin per colpa dell'infortunio al ginocchio, è stato un rischio prenderlo, lo sapeva già Paratici. E poi c'è anche il Bomber Viola che ti chiede se la Fiorentina sia una squadra con tanti talenti ma con troppi giovani, ci vorrebbero più giocatori d'esperienza.
0: No, io sono per i giocatori giovani, io sono per ragazzi, i giocatori giovani allenati nel come mai Gasperini è un maestro e tutti vogliono andare da Gasperini. Gasperini ti allena per quegli obiettivi, per quelle qualità che hai. E i giovani, ragazzi, i giovani hanno verba, hanno motore, hanno sprint, i giovani hanno forza nelle gambe. È chiaro che bisogna saperci fare con i giovani, bisogna, ragazzi, fare l'allenatore è difficile, è molto molto difficile. Ecco perché poi ci sono allenatori che guadagnano 10 milioni a stagione e altri allenatori che ne guadagnano molto molto meno, però dopo 3 settimane non sanno leggere l'ultimo e non vedono l'ora di essere mandati via. Dragosin è uno di quei giocatori che rientrano nella gestione dell'allenatore. Ragazzi, ma l'allenatore è fondamentale, deve lavorare, deve essere un grande allenatore durante la settimana, non deve solo essere capace di leggere le partite, deve saper essere capace di leggere dentro la testa dei calciatori e allenarli per quegli obiettivi. Se tu fai questo con i giovani,

0: i giovani ti rendono molto di più, i giovani ti mangiano, i giovani vanno a 2000, i giovani non stanno lì a ragionare, i giovani vanno forte, punto. Quindi io sono per i giovani rispetto a un giocatore d'esperienza che magari ti dà qualcosa in più sotto tanti aspetti, ma se il giovane acquisisce l'esperienza, tu hai fatto bingo. Un ragazzo giovane con le partite, con l'esperienza, e hai il giocatore che ti fa vincere. Poi
1: Vittorio dice: il nostro ascoltatore Roberto ha perfettamente ragione, il primo a non capire dove era e come doveva preparare è stato proprio Grosso. E insomma Grosso non so se è arrivato a Firenze con un po' di presunzione, però alla fine è rimasto inghiottito da questa sua incapacità di trovare il bandolo della matassa, insomma una situazione che alla fine è diventata troppo grande per lui. Tommaso Borghini, la tua ulteriore domanda per Vittorio
2: Grosso. Su questo, cioè io credo, ma voglio la conferma da parte di Vittorio Tosto, che Paolo Vanoli, proprio quei concetti di cui parlava Vittorio, cioè dove ci si trova, quale sia l'importanza di questa stagione, quale sia in generale l'importanza di vestire la maglia viola, sembrano, insomma, a volte sembrano concetti, diciamo, un po' retorici, ma in realtà sono importanti nel calcio. Credo, ecco, che Vanoli sia l'allenatore giusto per provare a inculcarli a questi ragazzi. Magari ci avrà già provato appena iniziato, visto che ha scelto anche di fare una doppia seduta subito nonostante ci sia la partita, o sbaglio?
0: Allora, io conosco bene sia Paolo a livello lavorativo ovviamente, ma anche come persona, ma sono ragazzi che comunque ci ho giocato contro, con Paolo un po' di più, e li conosco bene. Poi quando ero a Venezia c'era un giocatore dell'emergenza lì, andavo spesso a trovarlo, insomma ci siamo confrontati tanti, l'ho visto lavorare, così conosco meno Fabio sotto questo punto di vista, però caratterialmente li conosco bene entrambi. Ogni allenatore ha una caratteristica principale, poi ovviamente mette in pratica tante conoscenze, ma poi ognuno di noi ha il suo carattere. Diciamo che il carattere di Fabio è meno consono, si sposa meno col carattere di una piazza di Firenze. Il carattere di Paolo Vanoli si sposa di più. Perché? Perché Vanoli è testardo, è tignoso, non gli va mai bene niente, tutto quello che fa di buono lo cancella e va alla ricerca sempre del volersi migliorare, è un allenatore che non guarda in faccia nessuno, vuole i risultati. Tutto questo, se lo paragoniamo, ragioniamo della piazza di Firenze e della Fiorentina, la Fiorentina vuole questo, non vuole tergiversare sulla sottilezza di essere uno tecnico per benino, di essere una fighettina, no, bisogna. Vanoli, se c'ha la camicia sudata non gliene frega niente, lui va avanti per la sua strada.
1: Però Vittorio, scusami, ti interrompo, ma secondo te è stata una scelta in linea con le ambizioni della Fiorentina, in linea con quello che ha in mente Paratici per questa Fiorentina, che deve essere internazionale, dovrà essere duratura nel tempo, dovrà essere intrigante, dovrà essere all'altezza della bellezza di Firenze?
0: Bella domanda, e ti rispondo molto molto volentieri. Sì. Diciamo che a oggi per me chi ha le idee chiare e lo sta dimostrando è proprio il figlio di Commisso. A oggi lui e la mamma hanno le idee molto molto chiare, portare avanti un progetto che è nato da Rocco Commisso, portare avanti ovviamente qualche risultato importante a Firenze. Questo io lo percepisco, ripeto, non conosco personalmente né il figlio di Commisso né il presidente, conosco il direttore generale, purtroppo che non c'è più, non conosco la moglie di Commisso, però percepisco che loro hanno le idee chiare. Ecco, forse Paratici proprio le idee chiare, come lo sta dimostrando la proprietà. Diciamo che possiamo dire che proprio in pieno non l'ha dimostrato, ma Paratici ha l'esperienza per poter rimediare e poter rimettere non solo in carreggiata la Fiorentina e i calciatori, ma anche soprattutto gestire quotidianamente una situazione difficile che 3 settimane fa nessuno di noi se l'aspettava.
1: Senti, tornando invece alla formazione che ha in mente Fagioli, una certezza sembra essere rappresentata da Fagioli. Questo giocatore verrà rilanciato da Vanoli. Vanoli già l'anno scorso era riuscito a rimotivare questo calciatore, c'era stato l'esperimento da parte di Pioli di farlo giocare da regista, esperimento che sembrava essere fallito. Ci ha riprovato Vanoli, ha avuto ragione. Ecco, adesso le chiavi della squadra tornano in mano a Fagioli e secondo te ci potrà essere un'ulteriore crescita da parte di questo giocatore che lo aspettiamo sempre al varco, nel senso che deve salire quel gradino che gli possa permettere poi di diventare una certezza assoluta di questa Fiorentina, magari anche in chiave nazionale potrà avere poi delle chance?
0: Allora, Fagioli è uno di quei giocatori che io ritengo un giocatore giovane ma con esperienza. Quindi è il giocatore che praticamente io lo metto in cima a tutti, lo metto in cima al miglior giocatore straniero che c'è oggi in Europa, non lo prendo, faccio giocare Fagioli, io oggi Fagioli lo metto in cima ai primi tre giocatori più forti che abbiamo in Italia in quel ruolo lì, e investo su di lui, perché Fagioli è stato un giovane che ha avuto grandissime difficoltà, ha fatto tanta salita, ma Fagioli ha delle qualità innate e soprattutto mi ha fatto intravedere a Firenze, non vedere, intravedere, che ha un potenziale per poter raggiungere un livello tra i più importanti d'Italia. Quindi ecco perché non lo sostituisco con nessuno, ma non gli do le chiavi del centrocampo, gli do il telepass della Fiorentina e gli dico: se mi guidi la Fiorentina, ovviamente il prossimo step sarà guidare la nazionale e portarla anche alle qualificazioni mondiali. Io in Fagioli ci vedo questo prospetto.
1: E poi ci sarà da capire come verrà organizzato questo centrocampo della Fiorentina con Ulahi, che adesso è ai box per un leggero infortunio, però insomma è un talento anche questo giocatore. La convivenza con Fagioli secondo Grosso poteva essere non così semplice, però comunque va studiata. E poi ci sono Ondur, c'è Attà, c'è Brescianini all'occorrenza anche, ecco, quindi sarà interessante. Sarà
0: Lorenzo, sì. Lorenzo, scusami se ti interrompo, se ancora perseguiranno queste problematiche qua di come mettere e trovare la chiave giusta, i giocatori giusti per il centrocampo della Fiorentina, chiamatemi, lo vengo a fare gratis, perché il problema lo potrà avere la Rossanese, che non c'ha giocatori in quei ruoli lì, li potrà avere, non lo so, il Stambiase, li potrà avere il Pondedera, faccio un esempio, li potrà avere una squadra di Lega Pro che c'ha i giocatori contati e magari fa il mercato, poverini, con scambio, certo, con qualcos'altro. Ma andare a avere un problema del genere con i giocatori che hanno nell'organico la Fiorentina, se non si riuscisse a trovare questa soluzione qua, chiamatevi che lo vengo a fare io gratis.
1: Guarda, c'è Marco da Bardolino che ci scrive: a sentirlo parlare mi chiedo, ma perché non abbiamo preso Tosto come nuovo allenatore? Un uomo tutto d'un pezzo, con le idee ben chiare, che a Firenze farebbe un gran bel lavoro. Lo proporrei per il dopo Vanoli, se le cose continuano ad andare maluccio. Comunque auguri a Vanoli.
0: Perché non mi piace fare l'allenatore. Io quando ho smesso di giocare volevo stare dietro alla mia famiglia, ma soprattutto, devo essere sincero, volevo anche crescere come uomo anche in altri settori, volevo mettermi in relazione con me stesso. Se avessi fatto l'allenatore avrei perso tutti i capelli, ma soprattutto sarei invecchiato tantissimo, perché fare l'allenatore è un mestiere difficilissimo, una vocazione, ti ci devi dedicare 24 ore al giorno. Poi sbagli tre partite e ti cacciano via. Quindi cosa ho fatto? Mi sono dedicato a letteratura, ad organizzare mostre, mi sono dedicato a scrivere per me, mi sono dedicato a girare il mondo.
1: Alla bici?
0: Mi sono dedicato ad altri sport che non conoscevo, come sport estremi, bici, maratone e quant'altro. E ovviamente dedico una parte della mia giornata, la dedico anche al calcio, ma non... Sento la passione di questo mestiere, sento la passione che l'allenatore mi sarebbe piaciuto, ma siccome mi sarei infognato, allora ho preferito non approfondire, ecco perché non faccio l'allenatore.
1: L'ultimissima considerazione con Vittorio Costa,
2: l'ultimissima, se ha idea di come potrà essere inserito un giocatore di cui si parla poco, che è arrivato proprio alla fine del mercato della Fiorentina, che è il portoghese
1: Pedro Gonçalves,
2: che oggettivamente si è visto 10 minuti domenica, non sono, sabato non sono giudicabili, ma ecco, secondo te, che conosci anche il calcio a livello, insomma, internazionale, è un giocatore che può dare, insomma, a Firenze quello che dicevi prima, cioè anche una certa insomma, spettacolarità nelle giocate e soprattutto gol, assist? È un elemento di cui non si parla per poco, insomma, secondo me potrebbe essere anche un inserimento importante in questa Fiorentina, che ne pensi?
0: Allora, intanto peccato perché ovviamente questa falsa partenza ovviamente a Firenze si sperava, ovviamente collegata al centenario, si sperava, diciamo, di godere qualcosina, no? Di potersi godere intanto le vecchie glorie, come è successo, un bel festeggiamento con il centenario, come è successo, ma allo stesso tempo godere anche di qualche bella giocata. Ora apro una parentesi: qualche bella giocata all'Antognoni, qualche bella giocata alla Roberto Baggio, qualche bella giocata alla Manuel Costa, l'ha fatta, magari, secondo me, una sola giocata individualmente, è stata la Rabona dell'argentino, bellissima, contro il Foggia, per dire, c'è stato un 3-4 secondi di alchimia, no? Bella, perché a Firenze ci vogliono queste cose qua. Non ci siamo dedicati, il tifoso non si è dedicato a individuare o a visionare anche le individuali dei singoli come Pedro Gonçalves, perché purtroppo si giocava talmente male, oppure non si giocava proprio, che ovviamente siamo arrivati a questa situazione. Detto questo, io non conosco il ragazzo caratterialmente, perché è fondamentale anche il carattere individuale, no? Le caratteristiche ci sono, ha capacità tecniche, ha una corsa importante, bisogna vedere poi caratterialmente se regge l'urto con Firenze, perché quello è importante. L'urto di Firenze, ragazzi, la difficoltà di giocare a Firenze è una piazza difficile e complicata paragonata a una metropoli del calcio mondiale, no? Cioè Firenze c'è solo la Fiorentina, nel senso, una città importante, una città che le grosse città comunque hanno tutte e due squadre, no? La Fiorentina, c'è solo la Fiorentina con dietro la storia del calcio storico, ed è pesa, quando indossi la maglia da Fiorentina, ragazzi, caratterialmente ci vogliono le palle. Bisogna vedere se tutti questi stranieri bisogna vedere se poi reggono l'urto della maglia viola. Giocatore forte, giocatore che può fare tanto, come tutti. Io, non c'è un giocatore oggi nella rosa della Fiorentina che non mi piaccia, tra cui Dragusin, che ha fatto bene in Italia, che è stato venduto a suon di milioni al Tottenham ed è ritornato. E poi bisogna vedere, quando indossi la maglia della Fiorentina, non è la maglia del Tottenham che magari ha altre caratteristiche. Giocare a Firenze è dura, ragazzi.
1: Sì, assolutamente. Vittorio, sempre davvero un grande piacere averti con noi. A presto, alla prossima.
0: A presto a voi, ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
1: Grazie a Vittorio Tosto, insomma.
3: E poi una voce amica di Radio Firenze Viola, soprattutto nello spazio dalle 10 alle 12, durante Chi si compra, Luca Cilli, giornalista di Sport Italia, ha parlato così del momento della Fiorentina.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vorrei solamente tornare indietro di qualche secondo e farti ripetere tutti gli assistenti, ma non nome e cognome, la qualifica.
5: Ma sono stato bravo o no?
4: È stato un momento altissimo.
5: Ma te ti rendi conto? Intanto sono 13 allenatori per una Fiorentina ultima in classifica, che vabbè, ci sta, magari dici più allenatori ci sono e meglio se ne esce, ma 13 allenatori, compreso chiaramente Vanoli, sono tantissimi. E poi però, questa Pietro, bellissima cosa di mettere tutti i ruoli in inglese, bello, strepitoso. Dimmi.
4: Però Pietro, posso dirti la sincera verità su quello che penso? Spesso anch'io mi diverto a guardare, anche per sapere tutto, per il nostro lavoro, perché per me gli assistenti, lo staff sono fondamentali anche per capire il tipo di lavoro che si vuol fare. Io mi rendo conto che a volte sono veramente tanti, ma veramente tanti, a volte è un numero esagerato. Però Pietro, consideriamo che le rose sono extra large. E comunque gli aspetti che gli allenatori di oggi vogliono curare sono veramente tanti. Tu hai parlato della Fiorentina, ma il Como ne ha di più, per dirti. Poi parliamo sempre della grandezza del club, stiamo sempre parlando di club comunque di prima fascia. Però sai, anche all'estero ormai gli staff sono estremamente allargati, perché c'è la cura del particolare. Ad esempio tu hai detto un ruolo che sta prendendo sempre più piede, l'ha detto al drone. Sembra, mi rendo conto, all'orecchio del tifoso, all'occhio del tifoso, una follia, però è un qualcosa di fondamentale su cui gli allenatori ci sono molto molto molto attenti. E sono situazioni che sono cambiate, che fanno parte del nuovo calcio, piace o non piace. No, però dal mio punto di vista avere più occhi e curare nel dettaglio più cose, secondo me invece è un qualcosa di estremamente positivo.
5: No, ma io sono d'accordo con te, ora faccio la battuta, anche perché pensa che Montella addirittura nel suo prime, nel suo momento più alto dell'esperienza fiorentina, credo che fossero in totale 15 i collaboratori.
4: Quindi pure di più di
5: sì,
4: adesso.
5: Sì, perché c'era anche Gianni Vio che curava le palle da fermo, ma le curava non nella fase difensiva, ma nella fase creativa offensiva. Poi c'era un allenatore che veniva dal calcio a 5 per i fraseggi, diciamo, nello stretto. Quindi pensate, ce n'era veramente di tutto e di più. Quindi era solo per fare un po' di ironia sul fatto, soprattutto, che sono stati messi i ruoli in inglese. Poi tutti sono arrivati a dirci set pieces, palle da fermo. Sì, l'abbiamo capito, eravamo un po' ironici anche.
4: Sì,
5: era
4: certo.
5: Per dire che la questione appunto faceva sorridere, perché in una squadra come la Fiorentina puoi metterla anche in inglese, ma mettila in italiano prima, anche per far capire quelle che sono le scelte che fa il club. Tra l'altro l'allenatore della palla da fermo, a quanto ne so, è non un'imposizione, un consiglio del club che aveva fatto anche con Grosso, e che ha quindi poi confermato anche nella versione allargata dello
4: Togli
5: staff.
4: Consiglio.
5: Come?
4: Togli consiglio, usa la prima parola che hai detto.
5: Un'imposizione, dici?
4: Bravo.
5: Va bene.
4: Diciamo le cose come stanno, sì, dai, non c'è niente di male.
5: Un'imposizione, ma diversi di questi credo siano stati suggeriti o scelti o imposti
6: caldeggiati.
5: Ora, non facciamo tutti sinonimi e contrari, se no prendo il
6: dizionario. Ci sono delle sfumature semantiche diverse tra questi termini che abbiamo utilizzato.
5: Hai ragione.
6: Perdonami, Pietro, ma altrimenti
4: Per farti capire un aspetto, scusami se entro a gamba te, perché adesso poi è giusto anche ricordare uno degli aspetti di divergenza tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli era la composizione eventualmente dello staff, a parte che comunque Vanoli non sarebbe mai rientrato nei piani futuri della Fiorentina. Io mi riferisco alla passata stagione, poi le cose sono cambiate, storia recente, ma nella passata stagione una delle mosse, mettiamola così, di Paratici per risollevare la Fiorentina era quella di creare uno staff dove alcuni componenti erano stati indicati dalla società, da lui, da inserire nello staff. E questo sarebbe accaduto anche nel caso in cui fosse rimasto Vanoli, ma Vanoli non era nei pensieri del direttore. E fu una mossa in un certo senso per favorire l'uscita dell'attuale allenatore della Fiorentina, perché sai, il qualcuno che ti impone, tra virgolette, o che ti suggerisce, fate voi, dei collaboratori, non tutti magari possono accettare questo modus operandi. Ma la Fiorentina lo ha fatto anche prima, lo ha fatto anche dopo. Questo per dire che comunque ci sono state delle decisioni ad ampio raggio che non hanno riguardato solamente il mercato, ma anche la composizione dello staff tecnico, dove il direttore sportivo ha avuto una rilevanza molto importante. Da quello che mi risulta era stato uno dei punti, tra virgolette, di divergenza di vedute con l'attuale allenatore della Fiorentina nella passata stagione. Probabilmente adesso la questione si è risolta. Non so quanti, Pietro, perdonami, a questo punto curiosità, perché non l'ho fatto, non l'ho ancora visto, quanti collaboratori di Vanoli sono stati confermati?
5: rispetto all'anno scorso, bisogna farlo l'incrocio, perché è uscito mentre lo leggevo, è il momento in cui è uscito, quindi ora Fabio ci proverà.
4: Dopo lo farò anch'io.
5: Sicuramente non c'è Ceballos, che è andato al Parma, credo, che è andato da Cuenca, credo, da questo
6: rispetto
5: quella.
6: All'anno scorso, dici?
5: Sì.
6: Quante ne sono cambiate?
5: Sì, guarda se riesci.
6: Allora facciamo al volo, dai.
5: No, poi c'è anche, sarei curioso anche di vedere chi è stato confermato al di là di Grosso, perché Filippi per esempio è stato confermato al di là dell'esonero di Grosso, quindi i due confronti incrociati devono essere fatti su questo aspetto. Allora, siccome qualcuno ti punge di già via messaggio, Luca, io ho bisogno di avere una risposta da parte tua. Cosa pensi di ciò che è successo in questo weekend con Grosso? E anche cosa è successo con Grosso in queste settimane, evidentemente.
4: Pietro, aspetta, mi punge in che senso?
5: Nel senso che qualcuno dice per Luca era il miglior allenatore possibile, Grosso era perfetto per la Fiorentina e poi abbiamo visto com'è andata. Te l'ho detto, ma così, guarda, perché due o tre l'hanno scritto e quindi ti ho detto...
4: No, ma ci sta. Ma Pietro, guarda, io sono... Tu mi conosci, a me le critiche positive o negative, ma è giusto che siano così e le accetto, perché, anzi, sai perché te l'ho chiesto? Perché per me è anche un motivo di crescita, cioè i tifosi, io l'ho sempre detto, sono molto acculturati, quindi magari uno ti dà anche degli spunti, non so, tu hai tante ore di diretta alle spalle, ti capita che magari una riflessione di un tifoso,
5: ma sempre, dice, ma che, tutti i giorni,
4: che ha ragione,
5: tutti i giorni,
4: ecco perché. Quindi non lo dico perché, anzi, mi fa piacere avere un dibattito. Io sono convinto, ma non perché sono un convinto assertore delle mie opinioni, perché le posso anche cambiare di fronte alla realtà, perché ci mancherebbe, la verità in tasca non ce l'ho. Sicuramente io continuo a pensare quello che ho detto in precedenza, ma perché mi piace esprimere una mia opinione, giusto o sbagliata che sia, però mi piace farlo prima. Io ho sempre pensato che la scelta migliore che potesse fare la Fiorentina per iniziare un nuovo ciclo, perché l'idea era quella di iniziare un nuovo ciclo con un allenatore giovane che potesse dare un'identità alla squadra, era l'allenatore che ha scelto Fabio Paratici, di cui era, immagino, grande amico, ma al di là dell'amicizia, che c'entra poco in questo discorso, che lo ha scelto soprattutto per le sue capacità professionali, visto che è un allenatore che è cresciuto con lui, calcisticamente parlando, della Juventus, che avrebbe voluto portare anche al Tottenham, nella sua esperienza al Tottenham, e l'altro era Thiago Motta, che avrebbe voluto portare al Tottenham. Quindi io, guardando il percorso di Grosso, guardando quello che ha fatto con il Sassuolo, sapendo il rapporto, il feeling che poteva esserci con Paratici, che per me è un bravo dirigente, ma lo deve dimostrare soprattutto nelle ultime stagioni, io ho pensato che la combo potesse essere quella giusta. Poi purtroppo ci sono tante situazioni, ci sono tantissime situazioni e tantissimi incastri che devono andare al posto giusto. All'apparenza, lo ripeto, per quelle che erano le qualità dell'uno, dell'altro, per quelle che erano le strategie, perché ti ricordi, Pietro, ti dissi sempre che l'idea era quella di rivoluzionare totalmente,
5: certo.
4: È stata una rivoluzione. Poi però si devono combinare tanti, tanti tasselli e trovare la quadra giusta. Purtroppo in questa storia, per me, chi ne esce totalmente a pezzi è la Fiorentina, anche a livello di immagine, perché per me non è stata gestita bene, e mi dispiace, perché per me la Fiorentina è un club molto importante che anche a livello di immagine deve essere gestito nella giusta maniera. Quello che è successo negli ultimi giorni per me non è un qualcosa da Fiorentina. Su Grosso, rispondendo all'amico, non so se lui è d'accordo o meno, o se sono d'accordo, ripeto, questo è il mio pensiero. Io però, per quello che ho visto, è chiaro che anche l'allenatore ha commesso degli sbagli, perché se fai 3 partite e 0 punti è logico che qualche sbaglio o diversi sbagli li hai commessi, ma purtroppo in questa storia, purtroppo per la Fiorentina e per tutti i protagonisti di questa storia, gli errori sono stati commessi in serie, tanti, e non sono state trovate delle soluzioni. È per me l'allenatore, ma non perché lo voglio difendere, ci mancherebbe altro, perché sto dicendo che per me ha sbagliato, perché io alcune mosse, io personalmente, io Luca, che non faccio l'allenatore, ma provo a fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile, guardo e analizzo le partite, io se fossi stato l'allenatore, la formazione di Roma sicuramente l'avrei rivista e non avrei messo alcuni calciatori, come ad esempio Dodò, come ad esempio Gudmundsson, ma anche altri. La formazione contro il Frosinone, anche in quel caso, avrei fatto scelte diverse, così come contro il Torino.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, buongiorno.
3: Però se dal buongiorno si vede il mattino, insomma.
2: Secondo me l'impresa è portare quest'anno la Fiorentina in Europa.
4: La riuscite a sentire?
2: Per come la squadra è stata cambiata, rivoltata.
5: La famosa sotto sopra si è finita.
2: E oltretutto mettiamoci in conto anche il cambio di allenatore.
6: Si è visto delle partite un Vanone l'anno scorso, il secondo tempo si dormiva. A me mi veniva secondo, mi si dà gli occhi una noia.
7: Buonanotte a tutti, ciao.
6: Mai un tiro in porta, mai nulla.
8: Ecco perché hanno finito Dodò. Mi hanno detto vieni qui, oh, fermati un secondino perché quest'anno tu giochi da quell'altra parte. Siamo corti a centrocampo. Il centrocampo, signori, è imbarazzante. Se non esplode Ulai, siamo nella cacca.
9: E siamo ultimi. Basta. Forza Violale, Violale, Violale, Ale.
10: Chi si compra? Molto bene, marce altissime subito con la copertina di stamattina. Buongiorno anche a Fabio Ferri.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
10: Un prolungato Fabio Ferri.
11: Yeah.
10: Siamo forti, sì, benissimo. Sì, sì. No, è stato divertente, dice siamo ultimi, poi yeah, però Viola lì, va bene. Vabbè, questa è la realtà dei fatti.
11: Con lo spirito deve rimanere forte anche nei momenti di difficoltà.
10: Sì, sì, sì, in alto i calici, va bene. Detto questo, buongiorno anche...
11: quello di spirito.
10: Beh, esatto, dai.
11: L'alcol
10: etilico, ognuno ci metta nei calici quello che vuole, con l'alcol etilico penso tu stia benissimo, ecco, magari metterci un po' di meglio,
11: bastano quantità inferiori magari per raggiungere lo scopo.
10: Sì, che quello scopo lì però è morire, perché prendere sciottini di alcol etilico non so che fine fai. Buongiorno da chi si compra, da Pietro Lazzarini. Buongiorno a Sara Mastrosimone, a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. Buongiorno a tutti voi nella vigilia, siamo già alla vigilia,
11: sì.
10: La vigilia non di Natale, non di Pasqua. Siamo alla vigilia di Venezia Fiorentina, caro dottor Ferri.
11: Mi preparo a fare la formazione del fantacalcio con grandi, grandi difficoltà nell'interpretare cosa dovrò fare con i giocatori della Fiorentina, perché evidentemente...
10: Tra l'altro dobbiamo chiamare Luca Di Leonardo. Io ve lo dico, non l'ho segnato, ma Luca Di Leonardo va chiamato... Ah no, domani.
11: Prima del turno. Un giorno.
10: Pensavo già a
11: un giorno e qualche ora.
10: Domani Luca Di Leonardo, così che Fabio Ferri...
11: È stato, ci sono anche domani, io vengo solo
10: i consigli della settimana non ti ha...
11: Ho vinto.
10: Sì, però non ti hanno.
11: Non c'era un giocatore
10: che avevi nella tua rosa. Sei contentissimo, vedo, sì, bravo, sì, bravo. Sì, sì. C'è qualcuno che vince, c'è, vedi? Non siamo
11: alla
10: noi
11: prima,
10: la Fiorentina.
11: Oh, e poi tutti i giocatori nuovi della mia squadra.
10: No,
11: non si conosceva.
10: Non si conosceva, non parlavano la stessa lingua, no, tra l'altro. Comunque, questo è. Sarà la prima partita di Vanoli, subito da ex, tra l'altro, perché insomma, Venezia c'è stato un anno e mezzo, quanto c'è stato portandola in Serie A.
11: Esatto.
10: Quindi facendo.
11: È stato importante.
10: No, tra l'altro. La sto ribadendo spesso questo discorso del Venezia, perché effettivamente lui prende il Venezia in una situazione di play-out e la porta alla promozione in Serie A, quindi non dico che per forza dovrà fare quello che ha fatto a Venezia anche a Firenze, però diciamo che possiamo vivere con un minimo di speranza in più sicuramente rispetto a ciò che è stato le ultime settimane, che ci hanno portato a una devastazione d'animo abbastanza pesante. L'ennesimo allenatore va via con gli stracci che volano, ma insomma direi che la questione grossa, almeno per quanto mi riguarda e penso anche per quanto ti riguarda, è superata, la pagina si volta, perché io non ho niente da aggiungere a quello che è stato detto in questi giorni.
11: Beh,
10: su ciò che è stato fino ad oggi,
11: questi strascichi legali,
10: sì, ma ci importa,
11: no, cioè, per dire, cioè, non è chiusa in senso stretto, perché eventualmente dovesse proseguire, no, questa sfida. A questo punto, anche tra Fiorentina e Grosso, qualcosina probabilmente verrà fuori anche nei prossimi giorni.
10: Per ora è a busta paga della Fiorentina. Domani si vedrà.
11: Si
10: ma
11: vedrà.
10: Questo, francamente.
11: C'è la speranza della Fiorentina di non la riaverla,
10: esatto,
11: a busta paga.
10: Non tocca le tasche né di Fabio Ferri né di Pietro Lazzarini né di nessuno di voi. Quindi superiamo il problema legato all'addio di Grosso e parliamo di Vanoli, di ciò che sarà domani, di ciò che ci aspettiamo da questa partita, da quello che anche secondo me può essere la costruzione di una squadra che deve essere forzatamente più coraggiosa di quello che è stato nel recente passato e di quello che è stato anche Vanoli nel corso dei mesi in cui è stato allenatore della Fiorentina. Perché se da una parte io sono contento di Vanoli, perché come sto ripetendo in questi giorni è uno che sente la maglia, che vuole effettivamente allenare la Fiorentina e che dimostra entusiasmo nell'allenare la Fiorentina, cosa che Grosso non ha mai dimostrato, dall'altra c'è il fatto che ricordava anche un ascoltatore che insomma non è che l'anno scorso il gioco della Fiorentina fosse mai stato particolarmente divertente. È vero che noi dovremo valutare Vanoli non per ciò che è stato fatto ma per ciò che farà, dobbiamo annullare secondo me ciò che abbiamo vissuto nel corso della passata stagione e invece abbracciare in toto ciò che sarà di questa, anche perché il rischio di vivere sempre sulla gratitudine del passato o del ricordo non positivo del passato rischia di annacquare o di comunque correggere in modo negativo ciò che dovremo invece valutare del presente, perché comunque Vanoli entra in una squadra nuova, ci sono alcuni giocatori che sicuramente lui conosce, questo ci mancherebbe altro, però ecco, insomma, ha preso anche lui la responsabilità di allenare la Fiorentina, di riallenare la Fiorentina, adesso se la prende e speriamo già da domani, cioè speriamo, domani bisogna vincere, mi sembra ci sia altre possibilità.
11: Ah, beh, mi sembra scontato, cioè nel senso che bisogna che la Fiorentina debba vincere, da questi microfoni insomma lo diciamo sempre, ma anche perché insomma è un auspicio più che una riflessione sul valore delle avversarie e quant'altro. Detto questo, il ritorno di Vanoli e questa sfida con il Venezia si prestano particolarmente magari anche all'idea di provare finalmente a sbloccare la situazione in classifica, perché il Venezia, al netto anche di qualche bella spesa nel corso dell'estate, è una squadra sicuramente inferiore alla Fiorentina sul piano teorico, e quindi sarebbe l'ora di tradurre la teoria in pratica, cosa che non è riuscita fino ad oggi, perché poi in realtà se si esclude la Roma la Fiorentina ha affrontato solo squadre di un livello inferiore in questo avvio di stagione, a partire dal Benevento in Coppa Italia per arrivare al Frosinone e al Torino, quindi insomma c'è semplicemente da fare le cose semplici vanno fatte.
10: Io lo dico da un po' di tempo, lo dicevo anche l'anno scorso,
11: e poi sono le cose più difficili da fare, no?
10: Sì,
11: cioè
10: insomma,
11: un bel piatto di pasta al burro, cioè ci vuole la mano per farlo.
10: Ah sì, eh?
11: Cioè non basta il burro e il formaggio, l'acqua, il sale, le
10: e
11: penne,
10: la pasta
11: e le penne, no?
10: Ah, le
11: ci
10: penne?
11: Vuole... Sì, le penne, io a me piace
10: penne
11: la pasta
10: al burro,
11: con le penne, sì. Anche lo spaghetto,
10: io le odio le penne,
11: te sei un pazzo. Vabbè, la faccio io la trasmissione oggi, ragazzi.
10: Falla te. Io la pasta peggiore che esista.
11: Allora,
10: sulle
11: la pasta al burro, per farla, ci vuole una grande competenza. Cioè, ci vogliono le mani, ci vuole il tocco.
10: Guarda, io
11: il
10: so.
11: Tocco, e non è quello che c'è dopo mezzogiorno. Va bene, ci vuole il tocco. Quindi, ecco, Vanoli deve essere un bravo cuoco di pasta al burro.
10: Io so che
11: amalgama tutto bene.
10: Da dentro.
11: Mantecare bene.
10: La scelta di Vanoli va proprio verso la pasta al burro.
11: Ah sì, è mantecatura.
10: Perché quello che è la percezione della Fiorentina è che dopo un errore grossolano.
11: Grosso fatto... L apostrofo.
10: No, grossolano. Ah. Non facciamo battute.
11: No, vabbè, ma l'ha detto te grossolano.
10: Vabbè, ma cioè è italiano, non è che
11: grossolano.
10: Che ci hai messo un apostrofo dove non ci deve essere.
11: No, vabbè.
10: Detto questo, l'idea è che Vanoli torni proprio perché
11: the normal one,
10: esatto,
11: il normalizzatore.
10: È un allenatore che le cose le sa fare, sa allenare, ha un ottimo gruppo di
11: preparatori. A Vanoli gli fa piacere sentirsi il normalizzatore.
10: Ma a me mi importa poco di che gli fa piacere a Vanoli. Mi interessa che Vanoli riesca a comprendere quelli che sono stati i problemi. Andai via tutti, ragazzi?
11: No, vabbè, ma in regia c'è mia bisogno.
10: Non c'è problemi. A un certo punto in regia è sparito tutto. Vabbè, ci hanno lasciato.
11: Probabilmente per colpa di qualcosa che hai detto.
10: Oppure della tua battuta ridicola su Grossolano.
11: Stefanino ride ancora.
10: Ride ancora, vabbè, quello non c'è problema. Ma Stefanino ride sempre, meno male. Gente allegra c'è l'aiuta.
11: Sì.
10: No, intendevo che il discorso legato a Vanoli è proprio per la Fiorentina di avere un allenatore che atleticamente le squadre le sa preparare, tant'è che è ripartito subito con la bambola delle doppie sedute e ci ha fatto anche un po' sorridere, però sì. Perché siamo passati da giorni liberi, allenamenti veloci, rapidi, pam pam pim, varia
11: sì,
10: e l'altro fa,
11: solo
10: vai,
11: palla,
10: borda, vai gradoni, andai a fare i gradoni,
11: no,
10: non gliel'ha fatti fare
11: no.
10: I gradoni non gliel'ha fatti fare, però. So che la squadra ha apprezzato molto l'allenamento di
11: sì,
10: martedì, che è stato il secondo fondamentalmente, il pomeriggio è stato il battesimo l'ennesimo, quello dove si sono visti. Vanoli ha detto a tutti: ragazzi, sognavo di allenare una squadra così forte, che è una frase che sembra molto banale, però secondo me in una squadra che si era mosciata ancora prima di partire c'è bisogno che qualcuno gli riporti un po' d'entusiasmo, no? E Vanoli in questo secondo me è assolutamente capace. Dicevo che a quello che ho saputo la squadra ha vissuto molto molto bene anche la doppia seduta, evidentemente
11: c'è da lavorare,
10: evidentemente anche
11: se
10: loro,
11: conto anche loro
10: si rendono conto anche loro che c'era tanto c'è bisogno di conoscersi, perché come diceva ieri Filicano non è che il doppio allenamento è solo una questione atletica, probabilmente lo fa anche perché lui
11: più tempo insieme
10: è a Venezia e giocano di venerdì, lui è arrivato lunedì e contando gli allenamenti raddoppiandone un paio riesce magari.
11: Questo Filicano deve aver giocato a calcio,
10: sì, ha fatto un po' di partite anche con la maglia da Fiorentina.
11: No, comunque sembra obiettivamente, cioè poco tempo che c'è stato fino ad oggi in generale per conoscersi, sia uno dei motivi per cui la Fiorentina insomma è sembrata più un insieme di giocatori che una vera squadra. Cioè Roma secondo me è l'emblema, c'era gente in campo, non si conosceva veramente, cioè secondo me Joao Mario si è girato sulla sua destra, ha guardato che c'era in difesa, ha detto ma io non sono a Bologna, a Torino, e questo chi è Gatti? No, non è Gatti, grazie a Dio, anche se forse poteva far comodo in realtà visto il livello delle prestazioni di alcune centrali di difesa, quindi no, conoscersi è una cosa importante,
10: è importante. Qualcuno diceva che Vanoli andrà in panchina tra un po' senza conoscere anche il nome di alcuni dei giocatori, sì. Non è vero, perché ragazzi, Vanoli ha seguito la Fiorentina fino al giorno in cui hanno detto: oh, sei te l'allenatore che serve. Perché
11: facendo
10: io,
11: anche quell'intervista alla Gazzetta dello Sport,
10: al Corriere dello Sport,
11: scusami, del 29?
10: 29 preciso, ha fatto 28 Corriere, per il 29. Esatto. Sì. Beh, lì c'è stata una chiamata.
11: Rischia di essere un po' un boomerang, però.
10: Da subito, perché lui ha rilasciato una frase. Dove, quando ha detto questa è una squadra costruita con un mercato che può far sognare i tifosi, quindi tradotto, parafrasato, è una squadra da sogno. Ora ce lo deve dimostrare.
11: Perché all'epoca
10: non
11: metteva il carico a grosso, no? Metteva il carico di responsabilità a grosso. Oggi quel carico che aveva messo sul lato del tavolo di grosso
10: se
11: ne
10: è messo per
11: prende
10: stesso.
11: Lui.
10: No, anche perché io.
11: Come Bridge.
10: Una delle cose che non vorrei assolutamente sentire da Vanoli, dopo me la dice, sta minchiata.
11: No, se te l'esperto di Bridge.
10: No, io Bridge mai giocavo.
11: Ma avevi detto tu babbo giocava Bridge.
10: No, ma
11: no,
10: mai?
11: Un'altra persona, scusa.
10: Ma che
11: un altro
10: dici?
11: Mio amico.
10: No, ragazzi, qui c'è una botta altissima.
11: No, grande Nico.
10: Io da ragazzo l'unico gioco un po' stravagante che giocavo era la canasta,
11: magari
10: mia
11: sta
10: nonna.
11: Ascoltando, lo saluto, grande Nico,
10: salutiamolo. Io non ho mai giocato
11: suo
10: a Bridge,
11: babbo bravissimo a giocare a Bridge,
10: mi dispiace Nico, io non ci ho mai giocato. Dicevo che perché mi fai perdere il filo a Vanoli, io una cosa chiedo, che non inizi a dire non è la mia squadra, non è stata costruita per me, sono arrivato in corsa, le difficoltà di quando entro in corsa, perché allora questo valeva sicuramente l'anno scorso perché arrivò in una situazione ancora più tragica di quella che viviamo adesso, cioè adesso sono passate 3 giornate. Ieri dicevo, ti ricordi quando Prandelli e la sua squadra, che era fortissima, partì con meno 19 in campionato, tradotti poi meno 15,
11: ci
10: è arrivato in Europa. Quindi ora io non voglio mettere sulle spalle la responsabilità di Vanoli di fare lo stesso con questa squadra, perché quella squadra era veramente forte, però si può fare, cioè la regina che si salva con in meno non so quanto,
11: con Mazzarri, con Rolando Bianchi e Mica Moro
10: ha fatto una grande
11: quell'anno lì
10: esatto, quindi c'è la possibilità di ricostruire una stagione che sembra già data per persa, però ecco, mi piacerebbe davvero che il gioco può arrivare anche dopo la sosta per quanto mi riguarda, ma anche un po' dopo la sosta non si può passare da non avere risultati. Vorrei vedere una squadra corta che fa la squadra, che raddoppia, che pressa. Ti dici, chiedi poco, no?
11: Che gioca al calcio,
10: ecco.
11: Perché
10: il pensiero che la Fiorentina nelle prime 3 partite di campionato abbia giocato senza pressing è una questione veramente fastidiosa. Cioè, perché è veramente annullare l'età contemporanea del calcio. Cioè, che è successo?
11: Mi sia arrivata una mail.
10: Ah, ecco, con la campana,
11: Sì, fa questo rumore quando mi arriva la mail.
10: Tra l'altro, il titolo che abbiamo dato, perché ci potete seguire anche, anche su YouTube, oltre che sul canale 92, come sempre, e tramite la nostra applicazione. Vi ricordo anche il numero per mandarci i vostri vocali, i vostri messaggi: 348-7513-933. Se volete chiamarci in diretta, 055-77-11171. Abbiamo dato il titolo dalla puntata di YouTube all'attacco di Vanoli. Perché se in difesa e in centrocampo mi aspetto grande un Vanoli molto conservativo, conservatore anche, quindi con la possibilità di vedere Dodò di nuovo, Pong, Gracic, Ranieri e a centrocampo Ondur, Fagioli, chissà Brescianini, l'attacco non lo può fare.
11: Ah no.
10: Perché l'attacco non c'ha un effettivo che l'anno scorso era ai suoi ordini. E quindi ero incuriosito, e è una curiosità che ho usato insieme a Sara e a Stefano per fare la domanda, diciamo, iniziale per la trasmissione che va anche su YouTube. Proprio questo, da Pedro Gonsalves a Mastantuono, quale sarà l'attacco di Vanoli? Te che cosa ti aspetti? Così lo chiediamo Urbi e Torbi. Poi ti dico che qualcuno sulla pasta al burro c'ha da ridire.
11: Ah, sì?
10: Dopo, ora mi dici su questo.
11: No, non lo so, oggi è difficile pensare quale potrebbero essere le scelte di Vanoli, perché appunto questi giocatori non li conosce, sono anche per lui le prime ore di ambientamento e di conoscenza queste con il nuovo organico. Secondo me, per le caratteristiche che ha dimostrato Vanoli di avere come tecnico, no? Come anche moduli scelti nel corso della sua carriera, lui predilige più gli esterni che le mezze punte. Quindi mi verrebbe da dirti che Ngie lo vedo bene per partire da titolare.
10: Tra l'altro Ngie, lo sai, è stato fatto, ha fatto esordire, certo. L'ha fatto esordire Vanoli, quindi insomma, c'è anche una conoscenza di più di un anno.
11: È quello che conosce di più, senza dubbio. Anche se poi, insomma, diciamo, il rapporto si è interrotto anche precocemente, perché finì il rapporto col Torino e probabilmente, insomma, Vanoli non poteva proseguire questo anche lavoro, no? Su Ngie, che è un ragazzo giovane. Però ecco, lui lo vedo come un più che potenziale titolare, perché penso possa avere anche delle caratteristiche che a Vanoli fanno comodo. Lo vedo più esterno, ecco, lo vedo più esterno rispetto a tanti altri che sono a disposizione del mister. E quindi ti direi lui a sinistra, a destra, a mio modo di vedere, verrà confermata la fiducia a Mastantuono, che comunque è un investimento, anche se non economico, è un investimento a livello di progetto tecnico per la Fiorentina, che vuole probabilmente continuare a credere in questo ragazzo, che è stato anche un po' sfortunato finora. A me non convince fino in fondo, io l'ho già detto, però mi sembra anche stato un po' sfortunato finora nel suo impatto col calcio italiano, perché ho detto, il palo contro il Frosinone non cambia solo la partita col Frosinone della Fiorentina, ma cambia magari anche il suo.
10: E quello è stato sculo, eh?
11: E quello è stato.
10: Perché calcio?
11: Sì, io non
10: destro.
11: Ci credo nello sculo.
10: No, nel
11: quella
10: senso,
11: è stata imprecisione.
10: Hai ragione.
11: Un'imprecisione di pochi centimetri.
10: Che calcia di destro, certo, non il suo piede, mentre certo, casca, prende il palo.
11: Però posso dirti, spesso quando calcia a sinistra la mette fuori, quindi meglio calcia al destro.
10: No, l'errore grosso. Non è stato quello del Torino, perché da un giocatore d'aeroporto io mi aspetto che quando ti trovi davanti al portiere, sì, non la tiri da sotto, tiri una fioscina,
11: ma guarda,
10: o la alzi, fai lo scavetto, fai quello che vuoi,
11: tirala come vuoi, basta che l'esito poi sia scuotere la rete. È stato bravo anche il portiere del Torino, si può dire che è stato bravo anche il portiere del
10: Perri.
11: Torino.
10: Perri, sì, ci ha regalato un gol, ma poi ha fatto un paio di parate.
11: Però quella parata l'ha fatta...
10: Ma anche la parata che ha fatto su Attà nel secondo tempo è stata tanta roba.
11: Sul gol di Pellegrino, obiettivamente, ha fatto una cappella.
10: Certo, ce l'ha regalato.
11: Concludendo il mio tridente, io penso sia l'ora di vedere Beto.
10: Sì.
11: Non confermerei Pellegrino, ma vorrei quindi l'attacco con Mastantuono, Beto, Ngie.
10: Ma io
11: te preferisci Pellegrino, eh? Te pensi si proseguirà con Pellegrino?
10: Ma io proseguirei con Pellegrino. Io.
11: Te.
10: Cioè, non è che penso che proseguirà. Cioè, per me la mia scelta sarebbe Pellegrino.
11: E gli altri due invece? Gli altri due, dico io. Ma Vanoli è anche uno che ha giocato tanto col 3-5-2, anche con la Fiorentina.
10: Non giocherà col 3-5-2. Giocherà col 4. Okay.
11: Però io facevo per dire, io ti ho detto tre attaccanti, ma volendo potrebbero essere.
10: Sì,
11: due.
10: Io sono più curioso di capire, in base a come stanno i centrocampisti, se penserà di fare 4-2-3-1 piuttosto che fare
11: 4-3-3-1.
10: Sì, perché avendo pochi centrocampisti, perché allora Ulai non recupera per il Venezia, perché ieri non sa, anche se oggi si allena in gruppo, magari va in panchina, ma non può giocare titolare. A Taci hanno detto che mezzo e mezzo, quindi siamo già a meno due, quindi si rimangono solo in tre arruolabili, che sono Brescianini, Ndur e Fagioli. Ecco,
11: giocheresti a due, dai.
10: Io giocherei a due, farei giocare Fagioli, Ndur e schiererei magari dei tre sottopunta il più intelligente a livello tattico lo schiererei a fare il tre quarti, e siccome so che Pedro Gonçalves ha fatto anche il centrocampista a tempo perso ed ha caratteristiche per fare il tre quarti, magari gioco con Pedro Gonçalves.
11: Beh, anche a me sembra l'uomo più adatto a giocare in
10: più adatto, anche perché c'ha quel tipo, c'ha le tempistiche, c'ha anche del centrocampista, c'ha il tiro, c'ha il palleggio, viene da una squadra che dominava, perché lo Sporting Lisbona in Portogallo appartenendo si
11: imponeva il suo gioco,
10: Benfica,
11: certo,
10: poi
11: certo.
10: Impone il gioco con tutti, quindi ecco, io penso che potrebbe essere una soluzione, a meno che non stia bene a Tà, allora a quel punto gioca a Tà a tre quarti, sempre in questa versione un po' 4-2-3-1, va anche a dare una mano sulle seconde palle a Pellegrino, perché Pellegrino non è un Pellegrino, è un giocatore che sa giocare cioè, con i compagni,
11: non fa il
10: Pellegrino
11: da solo,
10: cioè nel 4-2-3-1 lo vedo meglio rispetto a Beto, poi se c'è Ngie che prende la profondità, a me che prende la profondità anche Beto non mi interessa, cioè la qualità di Pellegrino per me è superiore. E poi ti dico un'altra cosa, questo sempre i famosi mi dicono che a livello atletico Beto
11: è un po' indietro,
10: è arrivato un pochino lento.
11: Beh, allora mi taccio assolutamente, faccio presente, insomma, prima o poi questo ragazzo ci sarà da vederlo, perché è vero, sicuramente la condizione non sarà stata la migliore al momento dell'arrivo al Viola Park, però non è passato proprio due giorni, porca miseria. Non sono passati due giorni, e immagino che al netto di tutto quello che avrà sbagliato grosso, comunque un paio di allenamenti avranno fatti, cioè un paio di sgambate, un po' di corsa, cioè per rientrare in forma cosa deve fare un calciatore se non giocare a calcio e allenarsi, e quindi spero che insomma questa condizione, che io mi fido assolutamente che è stata riportata, e sicuramente Beto quando è arrivato era un po' in ritardo, capita a quasi tutti i calciatori che sono sul mercato e che quindi si allenano un po', te lo ricordi anche lo c'era la Fiorentina, non so se lo ricordi,
10: chi?
11: No, si chiamava Ken.
10: No, me lo ricordo, Ken.
11: A volte, no, quando sai per essere ceduto, non è che ti alleni proprio.
10: No.
11: Quindi magari lui all'Everton, Beto, dico, non si stava allenando.
10: Ma io sono convinto
11: che è passata
10: così.
11: Qualche settimana da quando Beto è arrivato.
10: Ma
11: è
10: una settimana. Passava una settimana, poco più, 10 giorni, quindi massimo 12.
11: Ho capito che deve fare l'Iron Man.
10: No, certo, però te comunque preferisci Beto.
11: No, ma ragazzi, ora
10: guarda, io spero,
11: con tutti i bene
10: ti posso dire, io ma spero che la Fiorentina scelga e battezzi 15 uomini e che giochino quelli.
11: Sì.
10: Quindi Beto può essere dei 16, perché c'è anche 5 sono i cambi.
11: 11 titolari.
10: Però anche gli 11 titolari io mi auguro che siano piano piano con la
11: costante. Non è il momento e forse non lo sarà mai, ma allora ti dico, scusatemi, ma Beto c'è stato presentato come il sostituto di Ken, nelle mie gerarchie viene per fare il titolare, se non fa il titolare...
10: Beh, c'è stato presentato come caratteristiche, come sostituto di Ken, perché Pellegrino è stato pagato anche di più.
11: Sì, va buono.
10: No, questo è quello che penso io.
11: Hai preso Pellegrino quando ancora Ken ce l'avevi, quindi non stavi cercando l'alternativa a Ken in teoria.
10: Sì, questo ce l'hanno raccontato, ma sai benissimo che quando è stato preso Pellegrino a 25 tutti ci siamo detto, ecco, vai, Ken è in partenza. Comunque, io sono dell'idea che la Fiorentina debba scegliere, cioè Vanoli chiaramente, debba scegliere una strada molto precisa, almeno per le prime due partite, è ovvio, tre anzi, Pisa farà un po' di turnover, questo mi sembra la palissiano, e poi c'è tre settimane di sosta, dove perderà dei giocatori per la nazionale,
11: però potrà lavorare un po' più,
10: però potrà lavorare, potrà cercare di imprimere un concetto a questa squadra, e soprattutto secondo me potrà prendere una linea, ragazzi, cioè non si può pensare che la Fiorentina di quest'anno sia una Fiorentina che cambia tutte le settimane 5-6 giocatori, perché vuol dire, a meno che non sia dettato alle caratteristiche dell'avversario, e ogni tanto ci può stare, ma un minimo di...
11: C'è solo uno lo faceva, e oggi
10: Vincent,
11: in Turchia.
10: Vincent.
11: E forse vincerà il campionato.
10: Addirittura.
11: Lo sai, ci ripensavo ieri a Quest'Antomo.
10: Lo vincerà?
11: Ma quello è stato tre anni.
10: Sì,
11: tre anni.
10: Ce l'ha fatta
11: anni.
10: Lui.
11: È l'Highlander, è Rambo, è, non lo so, Rocky, è l'ispettore Callaghan, è tutto un condensato. Questa città è stata ingenerosa nei confronti di Vincenzo Italiano, l'unico allenatore ad aver sopportato e supportato la Fiorentina nella proprietà che fino ad oggi ha dato meno soddisfazioni ai tifosi viola,
10: non c'è dubbio.
11: Quindi
10: sì.
11: Italiano, ragazzi, quando si parla degli allenatori, no, che sono passati, l'unico tra l'altro a cui hanno venduto anche Vlahovic e gli hanno dato Nzola, gli hanno dato Nzola, gli hanno dato Cabral,
10: Piontek,
11: ha fatto tre finali, è rimasto tre anni, non ha mai detto nulla sul mercato, mai detto nulla. No, perché tutti gli allenatori sono venuti dall'ultimo che appunto il detto è la squadra inallenabile, sì, o almeno così ci hanno fatto capire, a Palladino, tutti sono sempre lamentati di qualche cosa, adesso non si è mai lamentato di niente, ha fatto tre finali e ancora gli si rompe le scatole perché c'era la difesa alta, mamma mia.
10: Allora, Gemon su YouTube ci dice: buongiorno ragazzi, una domanda, secondo voi Vanoli giocherà col 4-3-3 o come... lui dice, ho letto, tornerà subito al 4-1-4-1 visto l'anno scorso, cioè Fagioli a fare il play diciamo basso e due centrocampisti,
11: che poi 4-1-4-1 si trasforma in fase offensiva in un 4-3-3, ragazzi, cioè nel senso è chiaro,
10: però lui dice chiederà molto alle ali di essere partecipi in fase difensiva, si chiede,
11: glielo chiederà magari, secondo me non c'hanno proprio le caratteristiche, no,
10: per me non c'è un esterno che ha quelle caratteristiche,
11: anche secondo me. Quindi, per questo ti dicevo un GE, perché mi sembra di tutti il più esterno, ma le sue caratteristiche sono quelle di guardare avanti, non quelle di guardarsi indietro.
10: Anche l'altro giorno, insomma, ho seguito con grande attenzione, perché quando c'ha questi momenti di accelerazione, se mi ricorda Leao in quello, cioè ha questo modo di strappare, saltare l'uomo, prendere l'area. Perché Leao va bene?
11: Noi si può di più.
10: Vabbè, non si può di più, ma tanto fammi avere un
11: Leao, tanto Leao.
10: Però in fase difensiva faceva fatica, molta fatica, ma tant'è che Valdepeñas secondo me è arrivato anche un pochino in fondo cotto, perché doveva fare un grandissimo lavoro, poi è vero è un ragazzo giovane, ma a un certo punto tra l'altro faceva un card, si abbaiava, quindi era anche normale che fare avanti e indietro, no, ci sta che si possa arrivare a questo punto. Gli altri, Gnonto non ce l'ha, Mastantuono rientra, ma rientra come giocatore argentino, cioè quello che ti fa la corsa,
11: foga,
10: perché c'ha voglia di aiutare la squadra, però non è che lo può fare in modo continuativo. Pedro Gonçalves, ho parlato con degli amici in Portogallo e mi hanno detto: è un giocatore straordinario, non gli chiede di tornare prima della tre quarti,
11: non sa nemmeno cosa c'è dietro di lui,
10: dietro la metà campo non sa nemmeno cosa c'è, ma esatto,
11: c'è il portiere nostro di là, chi?
10: Un portiere e altri giocatori, cosa facevano quelli vestiti come me mentre c'erano gli altri che attaccavano, ok, però
11: quindi non c'è.
10: Quindi credo che si debba costruire una fase difensiva diversa da quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso Harrison soprattutto era quasi un terzino aggiunto per certe caratteristiche, molto meno Solomon. Infatti credo che delle volte sia stato anche magari sfruttato in questo senso, però mi sembra che si debba cambiare.
11: Quindi Vanoli va tutti i giorni da Parigi, gli fa: come stai Parigi? Tutto bene? Dici? Stai tornando? No, sei l'unico che posso far giocare esterno?
10: No dai,
11: lo rivedremo alto a destra?
10: No dai,
11: secondo te lo rivedremo alto
10: ma
11: a destra?
10: No, basta dai, io voglio vedere ora che la Fiorentina ha un difetto numerico a centrocampo. Questa mi sembra che sia
11: risolvibile, però perché se, come dici te, passi al 4-2-3-1 per esempio, sei uno in più,
10: dipende chi è il 3, perché come ti ho detto prima, se nei 3 dietro gioca a ta, sei comunque sempre a tre centrocampisti, poi ha una sostituzione.
11: Ma se giochi 4-2-3,
10: sì,
11: come
10: giochi 4-2-3-1 con Ndurre e con Fagioli e dietro le punte gioca a ta, sei comunque tre centrocampisti, cioè è il viceversa di giocare con Fagioli basso.
11: No,
10: e
11: no, non cambia niente in quel caso.
10: Se invece riesce a trovare una soluzione equilibrata con un trequartista che aiuti anche il primo pressing, allora può darsi anche se posso giocare così. Non lo so, mi aspetto un Vanoli poco coraggioso, francamente, questo mi dispiace. Ma tendenzialmente questo è, cioè Vanoli, se c'è un difetto che tutti gli abbiamo un po' riconosciuto, ti ricorderai che prima di cambiare la difesa a 3 passarono 7-8 partite di campionato, quindi vabbè. È un allenatore che molto conservatore in questo senso, però
11: in questo momento va anche bene, diciamo, perché io capisco la richiesta di essere coraggioso, però
10: c'è alcuni giocatori che io non voglio vedere,
11: no, però va bene, ok. Però a Vanoli ancora una volta gli è prospettata una situazione in cui è sospeso in aria con il rischio di precipitare nel vuoto, e gli si chiede anche di essere coraggioso, cioè ci mancherebbe altro che un po' di paura ce l'ha, no? Cioè voglio dire, mi sembra anche naturale che in questo momento si sia, come dicevi giustamente, conservativi e si cerchi di puntellare la situazione della Fiorentina e renderla un po' più solida. Cioè, sarebbe contro quanto ci ha fatto vedere Vanoli, sarebbe contro la natura che ci ha fatto, che ci ha mostrato Vanoli nelle 38 partite allenato come allenatore della Fiorentina, chiedergli di giocare un 4 punte, tutti i solazzini all'attacco, e chi se ne frega della difesa.

0: prelevare sul mercato, ma bensì di 16 giocatori di investire di un'importanza diversa all'interno della roster rosa della Fiorentina. Quindi 16 giocatori che vengano identificati come titolari o quasi.
1: Se arriva un po' in ritardo, Stefano, perché in effetti la voce della spiegazione me la ricordava un po' quella di
0: Superquark. Però vedi, gliel'ho spiegato con grande gentilezza.
1: Ora glielo spiego io?
0: No, meglio no.
1: Va bene, allora sto zitto.
0: Che te sei tipo Bud Spencer.
1: Sto zitto. Un elefante in cristalleria, soprattutto. L'importante, dice Adrian, che i giocatori entrino in campo con un'altra testa, e questo è scontato, perché non hanno più Grosso come allenatore, anzi Adriana. Qualcuno mi chiedeva, ora vado a ripescare tra i messaggi e leggerò anche questi chiaramente, che arrivano al 348-75-139-73. Eccolo. No. Una curiosità, ecco, questo ci chiede Marco da Cisterna. Ma non sento parlare del rapporto tra squadra e Grosso. Ma secondo voi è possibile che ci fossero già dei mal di pancia che hanno minato lo spogliatoio? Allora, caro Marco, ti dico quello che mi stavo detto. Continuavo a raccontarlo e sono preso anche delle infamate anche sui social, perché sembrava che fosse una cosa impossibile da pensare. Ma per esempio il rapporto Fagioli-Grosso non solo mai decollato, veramente nemmeno, forse buongiorno buonasera, quindi feeling mai nato tra un giocatore che però fondamentalmente su 5 centrocampisti che hai a disposizione diventa cardine avere tutti i centrocampisti nel pieno delle loro forze. Poi mi è stato detto
0: della loro fiducia.
1: Mi è stato detto che era un rapporto appunto non esploso, non, tra l'altro Grosso, che me l'hanno sempre raccontato, con uno che curava il rapporto umano dentro lo spogliatoio, tanto che questo lo dico sottovoce perché insomma non è che è una fonte così, però me l'hanno raccontato, da non aver nemmeno salutato la squadra dopo l'addio. Cioè non è nemmeno andato a dire oh ragazzi io vo via perché siete inalienabili. Certo, so se qualcuno gli avrebbe dato una zuppa a quel punto, però è un rapporto che non è nato. Ci sono quelle situazioni, no? Anche lavorativamente parlando, a me è capitato di vedere dei professionisti entrare magari non qui, in altre testate per cui ho lavorato, che sono stati un mese a lavorare anche con grandi propositi e dopo un mese si sono levati da tre passi perché non erano entrati in sintonia col gruppo di lavoro. E evidentemente lui è andato in questo modo. E dico anche che Paratici, pur non parlando, il fatto di averlo esonerato dopo tre giornate di campionato in questo modo, richiamando Vanoli, forse ha definito il suo errore ancora meglio che parlando, no? Cioè ha palesato di aver compreso un errore ancor più che magari dichiarandolo ai microfoni. Cioè il fatto di averlo esonerato e aver richiamato Vanoli mi sembra un'ammissione di colpa abbastanza netta, no?
0: Non c'è bisogno di aggiungere altro, cioè in questo momento conviene stare zitti e lavorare. Ma lo sai, cosa mi veniva in mente mentre raccontavi di questo atteggiamento sbagliato la Fiorentina alle prime giornate di campionato, di questa mancanza quasi di motivazione, di questa scintilla non scattata tra il gruppo e l'allenatore? Mi veniva in mente il nome della tesi da allenatore di Grosso, no? Che ti ricorderai era atteggiamento, mentalità e motivazione, poi tattica e moduli. Era questo il titolo della tesi di Fabio Grosso. Direi che ha fallito nel applicare i suoi principi
1: totalmente,
0: perché se nel suo calcio la motivazione viene prima dei moduli e della tattica, se non riesce a motivare il gruppo, se non riesce a entrarci in empatia, e per motivarlo deve entrare in empatia con un gruppo, vuol dire che hai fallito in uno dei tuoi capisaldi, in uno dei capisaldi del tuo calcio.
1: Certo, perché come in tutti i lavori, no? Se devi fare l'idraulico e devi riparare un tubo e il giorno dopo continui a perdere, hai fallito certo. il tuo impiego. Cioè in quel momento dovevi fare una cosa. Se fai una pizza e la pizza si buca, vuol dire che hai sbagliato a tirare la pasta. Cioè,
0: comunque si può mangiare uguale, anche la pizza non è buca dentro.
1: Per carità, però anche una squadra scarsa può andare in campo lo stesso.
0: Sì. Mamma mia, ragazzi, vedi? Quanta saggezza.
1: No, non è una saggezza, però era per farti degli esempi. Anche il tubo che perde continua a portare acqua, però perde. Quindi non è che
0: bella questa immagine. Il tubo che perde continua a portare acqua.
1: Però
0: senti la resilienza.
1: Perde, però perde.
0: Viene scritta da questa immagine. La resilienza.
1: Ragazzi, ne so tante. Però visto che sì, si parla sempre di professionalità e se ne parla sempre come una cosa che non esiste più, perché è arrivato Google, è arrivato ChatGPT e quindi Stefano Cherubini che fa il batterista, oltre il regista, scrive come cucinare la cupcake di Gordon Ramsay, poi quello che viene fuori
0: ma non la sa fare, però
1: non la sa fare perché fa schifo, perché non la sa fare perché non è un cuoco, questa è una cosa normale. Oppure te vai lì e dici oh, c'è

0: Riparare il rotolante della finestra. Allora, come riparare? Che pensi? Perché ChatGPT mi ha detto tutto cosa fare. E quindi si mette lì a riparare e boom, crolla tutto. Ieri ho visto uno sketch di questo genere, che c'è l'intelligenza artificiale con un uomo per terra morto e che dice: avevi ragione, dovevi tagliare il filo nero, non quello rosso. Ora mi aggiornerò grazie alla tua informazione. La prossima volta renderò meglio. Intanto, però, quello è morto perché certo. ChatGPT gli ha fatto tagliare il filo sbagliato, quindi la professionalità funziona così: chi ha più professionalità, chi ha più competenze nella propria professione riesce meglio. Io non posso parlare di incompetenza nei confronti di Grosso, che è laureato a Coverciano come allenatore, ha fatto 10-15 anni di allenamento, ha vinto il mondiale, ha giocato tanti anni, non posso certo essere io a dirgli che è un brocco. Quello che gli posso dire è che nella sua missione alla Fiorentina ha fallito. E quindi, come succede appunto per i professionisti,
1: può parlare di fallimento, No, perché a volte si dice: ah, non usate il termine fallimento. Questo è un fallimento vero e proprio.
0: Questo è un fallimento perché lui
1: Grosso, questo è una macchia
0: nera. In tre mesi non ha saputo inculcare un concetto alla squadra. Perché l'altro giorno dicevo: te non vuoi espressare, detto che per quanto mi riguarda il mio concetto di calcio contemporaneo va tutto il contrario di quello che
1: sono
0: è. Sono un cloppiano, molto convinto. Detto ciò, però quando non allena, quindi
1: no, a parte allena la Germania.
0: Ora comunque, sì, va bene.
1: Ha cambiato anche il calcio di Klopp.
0: Come tutti i dogmi. Detto questo, ma se te non pressi, ma quando riconquisti palla, a questo punto perché gli altri sbagliano, perché è l'unico modo, se non pressi, ci danno la palla. C'è uno per terra, ci danno la palla. Vabbè. Ma detto questo, devi sapere cosa farci. E la Fiorentina non sapeva nemmeno cosa fare. In queste tre partite di campionato ci ha dato sempre l'impressione che i singoli volessero mettersi a disposizione della squadra tramite la loro qualità e non la qualità di squadra. Mastantuono, Attà, Pellegrino ha fatto gol perché a un certo punto è impazzito perché
1: basta!
0: E sai quando c'è a calcetto dice: stai perdendo, tiro a centrocampo. E lui per l'appunto ha incontrato l'infortunio tecnico di Perri e quindi ha fatto gol, ma se no la Fiorentina non aveva segnato nemmeno il gol, cioè ce ne rendiamo conto oppure no? Quindi il discorso è molto semplice. Ale D'Acuneo, buongiorno. Ma ste dichiarazioni di Olivieri, andiamo a riprenderle.
1: Sì.
0: Le ha fatte tra l'altro una magistrata.
1: Penso si riferisca a quelle sul licenziamento per giusta causa, che lui dice: insomma, non mi sembra ci sia.
0: Il titolo è: difficile contestare un'inadempienza, dovrebbero trovare un accordo. Per quello che.
1: Secondo me ha detto qualcosa. Ma tra l'altro è presidente dell'associazione allenatori, la materia la conosce. Secondo me non ha detto qualcosa di così folle.
0: Comunque, a me risulta che gli abbiano proposto la risoluzione del contratto, cioè con una buonuscita, quindi con Allegri, diversi mesi.
1: Prioli, Allegri, Juventus. Quando Allegri, post finale Coppa Italia, fece tutte le scenate, la giacca,
0: esonero.
1: Non arrivarono poi al licenziamento per giusta causa, ma trovarono un accordo. Molto semplicemente.
0: Capito?
1: Troveranno un accordo.
0: Io...
1: per ridurre verosimilmente il peso di 2 anni di contratto che non verranno mai utilizzati.
0: No, io l'unico dubbio che ho è legato alla presenza di un procuratore nella trattativa che è particolarmente ambizioso a livello economico.
1: Dici
0: che la gente che non potrebbero averli, ricordiamoci, noi lo diciamo ma non lo potrebbero avere, però la gente di Grosso è Beppe Riso. Beppe Riso che mi risulta essere stato protagonista di questo weekend anche nell'incazzatura di Paratici e che penso sia stato anche colui che abbia consigliato a Grosso: guarda, fatti esonerare, poi noi ci si tiene quello che ci si deve tenere. Poi la trattativa può nascere da un momento all'altro, anche perché Grosso immagino che abbia l'ambizione di continuare a allenare, quindi non credo.
1: Ma poi storicamente non c'è un caso, almeno a memoria mia, io mi ricordo una volta
0: che si arriva in fondo a livello di
1: che si arriva in fondo è che
0: per vie legali,
1: la società dice. No, magari per via legale io me lo ricordo un caso, Cagliari-Ballardini, però il Cagliari perse il contenzioso con Ballardini. È l'unico precedente che mi viene in mente in cui siamo arrivati alla risoluzione definitiva del discorso, perché appunto Allegri si arrivò a un accordo. Prima Allegri disse: io impugno il licenziamento e tutto, poi dopo invece probabilmente ragionando a mente fredda disse: no, mi conviene di più fare così. Con Ballardini il Cagliari portò avanti tutto il discorso sul licenziamento per giusta causa per poi perdere la causa, quindi
0: Non è facile, perché come
1: te devi dimostrare
0: su Olivieri, cioè, dice una cosa giusta,
1: non basta dire io non me la sento più, come ha detto Grosso, come se, cioè, no, non basta quello per ora, poi ci vorrebbe un avvocato, però non basta dire questa cosa qua per dire ah, allora è giusto fare un licenziamento per giusta causa, cioè ci sono gli elementi per fare un licenziamento per giusta causa. Quindi secondo me Olivieri, io non penso abbia detto una cosa così fuori di testa.
0: No, secondo me ha detto una cosa, anche perché parliamoci chiaro, cioè se la Fiorentina chiede l'inadempienza mezzo legale di Grosso, le strade sono due: o ha delle prove schiaccianti,
1: esatto,
0: e la prova schiacciante può essere convocato per allenare la squadra alle 3 di domenica e non si è presentato, però quello che mi risulta è che domenica non ci fosse
1: allenamento,
0: quindi già questo è oppure una telefonata che viene registrata,
1: ma anche se,
0: esatto, non so nemmeno se
1: audio,
0: si può,
1: messaggi,
0: però,
1: magari,
0: un audio che uno riesce a salvare, e allora a quel punto presenta la propria prova, e però si deve sentire Grosso e dice io a questa squadra non l'alleno più, non vengo domani.
1: Sì, magari anche ripetutamente deve essere questa cosa, perché sai, anch'io in un attimo di follia, come mi succedono e come mi sono successi,
0: sei sempre molto
1: ti potrei
0: pacato.
1: Dire io basta, questa è la mia ultima puntata su Radio Firenze Viola, non vengo più. Però magari è un momento di emotività,
0: certo,
1: è un momento in cui ci si dicono anche cose brutte
0: e poi si superano,
1: cioè non basta quello per fare un licenziamento per giusta causa.
0: Infatti
1: me.
0: Però ho capito, guarda, la Fiorentina la porta avanti, quindi evidentemente ce l'ha le prove, perché non credo la Fiorentina voglia farsi arachiri e perdere una causa milionaria, perché
1: vedremo,
0: poi diventa una causa milionaria.
1: Vedremo. Comportamento deve essere, come dire, inadempiente, dimostrato, deve essere un comportamento ripetuto.
0: No, poi io sono dell'idea, hai detto bene te, alla fine probabilmente tra qualche giorno si metteranno a sedere a un tavolo. Ripeto, io so che la proposta inizialmente gli era stata fatta, lui ha detto di no, però poi magari davanti anche alle minacce di un processo prolungato, una causa prolungata, che comunque lo espone anche mediaticamente, perché comunque sei un allenatore che va via dopo tre sconfitte, che ha vinto 0 partite in Serie A fuori da Sassuolo. Cioè, comunque non è che hai proprio un
1: rimane
0: grande...
1: una macchia enorme, comunque, quindi... se con il processo diventa una macchia che viene sbandierata anche davanti a tutti, cioè io ho la macchia sulla camicia e la fa vedere a tutti, dico guarda che bella macchia ho sulla camicia.
0: Lo sai chi ha segnato ieri?
1: Chi ha segnato?
0: Torreira, vabbè, così vabbè, per dirlo, l'ha detto LP, Lucas, ha detto Lucas. Ciao, ha segnato anche Torreira, ma perché avesse già segnato nel fine settimana, quindi comunque per questo, per chi diceva che Torreira, ma sì, lasciamo dov'è, ma
1: è un bollito
0: Torreira in Champions League, ha perso ma ha segnato anche in Champions. Elia dice il buon Ferri ci ha appena svelato il motivo del perché non si è visto nulla in 3 giornate della filosofia di gioco di Grosso, il titolo della tesi fuga ogni dubbio, le prime 3 componenti non le ha minimamente raggiunte con il gruppo squadra, figurarsi il resto.
1: L'ha fatto ancora in tempo con le prime 3, quindi Tatti è venuta dopo.
0: Un grande spunto. Ciao, sapete mica perché Manoli non era presente al centenario? E poi Lorenzo da Ponterosso ci tiene a dire benve gobbo sempre.
1: Vabbè, quello sì, dai, benve gobbo, diciamo, cioè, anche noi,
0: dire,
1: così per fare un po' di per mettere un po' di zizzania, ragazzi, benve gobbo.
0: Sul centenario.
1: Io lo conosco da tanto tempo e benve, vi posso dire che tutto è fuorché gobbo.
0: Visto. No, dicevo, al centenario Manoli penso fosse anche... Insomma, tra l'altro il giorno del centenario ha fatto uscire l'intervista e probabilmente gli ha permesso di tornare anche alla guida della Fiorentina.
1: No, vabbè, sempre
0: quindi...
1: ugualmente, anche senza intervista.
0: Però
1: ti dico...
0: No. Allora, quello che ci fanno sapere da Viola Park è che era stata l'unica scelta, anzi, è stata solo perché sull'onda emotiva del cambiamento abbiamo voluto cambiare allenatore, però Manoli ci abbiamo pensato fino all'ultimo, quindi loro dicono che è sempre stata la prima scelta. Ti dico che è stato contattato dopo il Frosinone, quindi già le prime avvisaglie erano arrivate. Quell'intervista, allora, se te consideri, no? Perché Grosso, uno dei motivi per cui Grosso viene cacciato qual è? Perché va da Paratici e ci dice guarda, questa squadra non è costruita per me, non la riesco a allenare, hai costruito una squadra che non ha né capo né coda.
1: Okay.
0: Quell'altro, mentre
1: ma questa squadra è una squadra di fenomeni,
0: è una squadra di campioni.
1: Ma io potrei non lo so, champagne, caviale, ostriche, tutto.
0: Capito, e quindi ora non dico che è stato quello il motivo per cui è stato riamato, ma diciamo che il biglietto da visita è grande Paratici, hai fatto una squadra da sogno.
1: Però occhio, perché ora
0: Ora gli
1: potrebbe essere un boomerang.
0: Speriamo di no.
1: Io gli auguro di no, anzi, lo auguro alla Fiorentina prima che a Vanoli. Ma è un boomerang. Potrebbe essere pericolosissima questa dichiarazione sul Corriere dello Sport. Mi correggo perché prima mi ha detto Gazzetta dello Sport. Questi.
0: Ma poi se si fanno, fanno una causa, sono milionari.
1: Probabilmente è rimasto l'unico duello tra giornali in Italia.
0: Non so se esiste, solo di vendere la pubblicità. Ferri, questo ecco. Te lo devo leggere per riportare un po' di serietà. Oh. Ma lo sai che la pasta al burro è la pasta dei becchi?
1: Sì, lo so.
0: Come mai la pasta dei becchi è la pasta del burro?
1: È una pasta facile.
0: E perché i becchi?
1: La moglie non c'è in casa, il becco non ce l'ha la moglie in casa.
0: Ho capito, quindi?
1: E quindi se ti fa una pastina.
0: Però hai detto che non è facile.
1: Nella questo vedi?
0: Si entra vedi, nella filosofia qui.
1: Non è una pasta facile da fare buona, ma una pasta facile da fare.
0: È come quello che ci diceva prima, l'acqua la porta lo stesso anche se perde.
1: Mamma mia.
0: Vedi,
1: ragazzi,
0: siamo troppo
1: ma ragazzi, ma che è? Socrate e Platone.
0: Pula invece ci dice
1: non Pula, no, Pula, località Pula. Istriana.
0: Pula.
1: Pula,
0: che penso sia anche esatto. Penne al burro saltato parmigiano, penne al burro salato parmigiano, come se non ci fosse un domani. Pepe nero,
1: mamma mia, è trionfo!
0: E un grande rosso toscano, allora lì sì che vinciamo. Grande Fabio.
1: Io accompagnerei con qualcosa, magari anche un bicchierino d'acqua frizzante con un po' di limone.
0: Bicchierino d'acqua.
1: La birretta? No, che il vino rosso secondo me ha un sapore molto deciso.
0: Ma dipende da che vino. Dipende da che vino rosso.
1: Ma un bel rosso, dai.
0: Non bel vino rosso strutturato. Certo non ci puoi bere un Chiante, un Super Tuscan, questo è chiaro. Ma ci bevi un Pinot, un qualcosa di un pochino più leggerino, freschino magari anche. Però rosso.
1: Non bianco.
0: Mi crea solo acidità. Sì. Però un Pinot che sta bene un po' con tutti. Il Pinot sta bene anche con la pizza, lo sapevi? Cioè nel senso.
1: Io la pizza bevo solo.
0: Vino versatile. Io però ti sto dicendo che ora che c'è tutta sta roba gourmet che quindi si può mettere il pepe sulla torta esatto. Che vitaminer nel latte c'è anche l'altro giorno ho visto c'era un reel che girava vino rosso e latte e c'era questo cuoco non so di dov'è che fa tutto ha provato ma rasati la testa a zero e buttati un davvero non so da dove
1: questa combinazione non l'aveva mai provato nessuno
0: ci sarà un motivo dai il latte o il vino ma sentite che roba mi tocca sentire
1: vabbè pasta e burro top
0: questo è pasta e burro top vediamo intanto vi dico la pasta e burro muove sempre tutto per la pasta e burro serve la penna liscia qualcuno dice Marco dice fare la pasta e burro è facile farla buona è difficile bravo. Per rovinarla basta mettere in acqua le penne. Ho capito.
1: Non so se lui
0: dice che le penne non gli piacciono, forse. Non lo so, Io da quando sto solo mangio da Dio. Se aspettavo lei, scatolette e quattro salti in padella. Alex Viola, Alex, vedi, non è, ci sono anche queste situazioni, non è che è assolutamente vero. Pietro e Fabio, ciao, siete grandi, ma quando è stata fatta l'intervista a Vanoli da Zazzaroni? Ciao, vi ascolto sempre. Marco, io credo che essendo uscita il 29, registrata, video, montata. Come minimo il 28 per non dire il 27 però non credo che queste interviste le tengano molto a bollire quindi
1: no, certo.
0: Credo il 28 però mi posso informare perché diciamo che chi cura la come si dice la comunicazione di Vanoli è un nostro conoscente
1: l'autore di Vanoli passa le battute
0: vedi sì, Fabrizio sì The Ghostwriter
1: esatto.
0: Fabrizio dice con la pizza provate un buon vino rosso gonfia meno. Che questa cosa del gonfiare, ragazzi, è un falso mito. Si gonfia la birra se la versate male. Se la versate o spillate male, la birra gonfia.
1: Però sai il trucchetto, no? Quello della. Cioè, sì. se vuoi far uscire un po' di CO2.
0: Sì, ma dipende dalle birre, non tutte le birre devono perdere la CO2, alcune devono trattenere.
1: Nemmeno però mi puoi fare un bicchiere di birra dove non c'è nemmeno un po' di schiuma, perché se no lì la CO2 anidride carbonica per voi che non avete fatto
0: comunque,
1: un corso di chimica.
0: Ogni pizza che mangio sono tre birre.
1: Nella birra. No, io penso che tre birre sarebbero la dose minima giornaliera per ogni maschio dai 16 in poi, però
0: dicono non si magari può fare. Fa male, però con la birra, sei con la pizza, tre birre. Da mezzo, ovviamente,
1: poi
0: non da 33.
1: Pizza dolce, clausella.
0: No, basta. No.
1: Schiaffoni
0: il dolce
1: fuori.
0: Lo tieni te, al massimo un pezzo di formaggio.
1: Cantuccia Vinsanto?
0: Sì,
1: Cantucci e Vinsanto.
0: Un Vinsanto buono, però.
1: Sì, no, no, non con Vinsanto. Cioè, no, però con i Cantucci attivi, sai? A me mi va così.
0: Allora, eh? Al caro Lore AFF 97, eh? Salvato in questo modo, che dice: ragazzi, ma è che si parla di mangiare o di Fiorentina, andiamo su. Ti dico, caro Lore, che noi siamo appassionati un po' di tutto. Ah, e se non hai mai ascoltato questa trasmissione, ogni tanto buttiamo in una, diciamo, direzione diversa.
1: Sì,
0: non ti arrabbiare. Ma che posso parlare per forza di quello? La Fiorentina se ne parla 20 ore al giorno, se ne sta parlando, ne abbiamo parlato, continueremo a farlo, rispondiamo a tutte le vostre domande. Ogni tanto si prende anche delle deviazioni, simpatiche, fanno anche, alleggeriscono un po' la mattinata.
1: Sì, allora non mi sembra così.
0: Vabbè, allora siamo stupidi. Sì. Domanda seria: tu pensi che possono virare su qualche svincolato di un centrocampista? Ci sarebbe bisogno, vedi, loro non ti preoccupare, c'è sempre chi ci riporta subito alle questioni. Io non credo.
1: Ormai è tardi,
0: sai, ormai è tardi. Dipende, io penso che la Fiorentina non andrà a prendere uno svincolato, lo dico già da qualche giorno, perché se lo prendeva entro venerdì scorso.
1: Lo dicevo anch'io.
0: Il regolamento dice però gli svincolati si possono prendere fino al 31 marzo del 2026.
1: Te lo puoi prendere, però mi sembra tardi per le tempistiche della squadra, non per il regolamento degli svincolati.
0: Dici puoi farlo ma anche non farlo?
1: Se Beto è in ritardo di condizione ed era all'Everton, maremma miseria, ma come sarà in ritardo di condizione
0: Brozovic?
1: Te lo immagini? Cioè, c'è da fargli una dialisi a Brozovic praticamente per rimetterlo in campo.
0: È quello dicevo, cioè secondo me la Fiorentina non prenderà. Guarda, il problema è che forse avrebbe potuto pescare dalla primavera, ma la primavera è stata ringiovanita, rinnovata, rilanciata. Tra l'altro ieri sera purtroppo ha perso la Supercoppa. Quindi non ha neanche la possibilità di pescare magari un centrocampista in più numericamente che ti possa fare, ti possa essere pronto all'uso. Certo, ragazzi, vi ripeto, le soluzioni la Fiorentina ce l'ha, c'ha tanti giocatori comunque a disposizione. Magari si dà una virgola diversa a quello che è il concetto del 4-3-3. Come dicevo prima, 4-2-3-1, 4-1-4-1 sono tutte, come si possono chiamare, segmentali, che ci facciamo a livello tattico.
1: Sì, si possono proprio chiamare così, controllato.
0: Grazie, si possono chiamare, perché secondo me poi l'idea è, si attacca con tre giocatori offensivi più uno a rimorchio, che sia un centrocampista nel 4-3-3, che sia un tre quarti nel 4-3-1. Siamo lì.
1: Si attaccano a ta, in pratica.
0: All'attacco.
1: All'attacco, miele e tabacco.
0: Vedi, poi cioè, comunque, siccome allora non gli andava giù che si parlasse di cibo, vabbè, arrivano 50 messaggi che parlano di questo, tipo Alessandro Mezzana che ci consiglia il fiano di Avellino con la pizza.
1: Buonissimo, buonissimo.
0: Il driver dice: la birra senza schiuma è come un uomo senza testa, citazione di Boscov. Poi Alberto da Genk ci dice: buongiorno, la birra buona non gonfiano. Pietro, tu la birra belga ti piaceva? Sì, infatti i frati la bevono e non li gonfia. Insomma, diciamo che la fisionomia, diciamo, de fumettistica del frate non è quella dell'uomo
1: smilzo.
0: È sempre un frate che ha un po' di pancia gonfia.
1: Sì.
0: Fratac. Che tra l'altro portava la birra,
1: sì.
0: Secondo
1: la birra.
0: Birra, poi ogni film c'ha la sua versione di Fratac.
1: Ah, sì, è vero,
0: sicuramente
1: birra,
0: il vino, no, perché
1: l'ottima birra qua dietro il mio carro.
0: Insomma, a Nottingham non credo avessero tanto
1: te
0: vino.
1: Te hai citato il film con Kevin Costner.
0: Sì, bravo. Molto bello. Tra l'altro però uno dei Fratac più brutti che ci
1: Robin
0: siano.
1: Di Locksley è in grado di amare.
0: Questo è
1: quello che gli dice Lady Marian.
0: Oh, mamma mia. Sì, vabbè. Due figure odiose di uno dei film che io preferisco nella mia vita. No, è uno dei miei film preferiti, quindi parlo del pelo nell'uovo. Lady Marion, che non è neanche tutta sta.
1: Vabbè, non è che deve essere per forza bella, magari a lui gli piaceva perché era intelligente.
0: Sì, sì. E poi Fratac, effettivamente non è che fosse.
1: Non era simpatico il Fratac.
0: Non era simpatico.
1: Mentre noi il Fratac ce lo immaginiamo a un nuovo
0: Mel Brooks.
1: Simpatico. Bene.
0: Ti ricordi Mel Brooks nella versione giudaica di Fratac?
1: Assolutamente.
0: Molto bene. Tipo il rabbino, infatti. Arriva il rabbino che non è un frate nella versione di Robin Hood, un uomo in calzamaglia, che gli dice: io prendo il vostro cosino e lo metto su questo.
1: E poi un uomo in calzamaglia.
0: No, quello è un uomo in calzamaglia.
1: Il principe è l'altro ancora. Sì.
0: Principe dei ladri. Robin Hood, il principe dei ladri, sgrado da mare, lo so, lo chiederemo nello speciale a mezzanotte.
1: Cosner.
0: A mezzanotte. Io sono fiducioso di questa squadra e del ritorno di Vanoli, anche perché sono andate via delle mele marce che lo hanno dimostrato subito che no, con noi non si impegnavano, ma contro di noi tutti i fenomeni. Quell'altro biondino segna subito e con noi sbaglia davanti al portiere. Questa è riferita a Gudmundsson. Poi ci dice anche: bisogna sdrammatizzare ogni tanto, ragazzi. Siamo fiorentini su forza. Quindi ci dai forza, caro Alex. Ci sarebbe libero Sergio Oliveira, 34 anni, esperienza classe portoghese pure lui, Gabriele da San Miniato. Sergio Oliveira, che è stato a lungo vicino alla Fiorentina tanti anni addietro. Perché ci guardi così?
1: No, perché mi pare che Sergio Oliveira non è lui, è proprio lui. È il signor pomo della discordia,
0: sì,
1: no?
0: Quello con Gattuso.
1: È quello che ha generato poi tutta la diatriba tra Gattuso e Commisso, con i costi, no, della procura, erano enormi, gli agenti che volevano un sacco di soldi, e ha fatto saltare tutto per l'aria. Quindi mi fa ridere oggi rivedere Sergio Oliveira svincolato come potenziale
0: a 34 anni
1: cavallo di ritorno in Italia, perché lui ha giocato a Roma, se non sbaglio, no?
0: Sì, poi c'è Castrovilli, se vogliamo, ma Castrovilli è libero,
1: deve essere andato via il segnale in cuffia, non sento,
0: cioè, ma Matteo ci ribadisce che il rabbino era proprio Mel Brooks, ma l'abbiamo detto subito, sì, l'abbiamo fatto subito notare. Dimmi.
1: No, mi è venuta in mente una cosa, e dicono a Slevin patto criminale,
0: che
1: quando lui dice: e perché lo chiamano tutti il rabbino? E la risposta è: perché è un rabbino.
0: Bellissimo, che è un grande film, grande film, la mossa Kansas City. Bellissima trasmissione quella di stamattina, finalmente mi diverto perché si parla proprio fiorentina. Vedi, Pierre va da Bologna, dice così. Rivisto ieri Robin in Principe dei Ladri, concordo su Lady Marion, odiosa, però il film di a livello assoluto. Ecco, è questo qui, hai detto tutto te, caro Massi. Lady Marion di un uomo in calzamaglia invece è notevole, secondo il Grappino, che poi ci dice: la birra da 33 è immorale. Questo per dirvi che comunque c'è anche oltre la fiorentina, c'è di più. Vanoli non era alla festa del centenario perché era già al Viola Park a studiare come fare per asciugare questo bucato difficile. La pasta al burro, fondamentale che il burro sia freddissimo, magari leggermente salato. Poi eccellente parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi e pepe appena macinato, mantecare a fiamma bassissima o anche fuori dal fuoco. Se serve un cucchiaio d'acqua di cottura può aiutare.
1: Sì, con la mia mano devo dire che anche le buste di formaggio grattugiato va bene tutto, cioè... se sai cucinare come so cucinare io, ecco, è anche con prodotti di qualità un po' inferiore.
0: Questo te lo dici da solo perché la mangi te, tra l'altro. La mangi te, e quindi nessuno può dire che non è vero, perché la mangi da solo.
1: Grazie.
0: O comunque in famiglia. Detto questo, caro il mio Cherubini, ci dobbiamo fermare. C'è una quantità di messaggi importante, anche audio, le ascolteremo tutti nella seconda parte di questa trasmissione piacevole, anche se ogni tanto deviamo dal discorso fiorentina. Tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, seconda ora insieme di Chi si compra, con Pietro Lazzarini e soprattutto Fabio Ferri, le sue penne al burro straordinarie, e una Fiorentina che si appresta a scendere in campo domani sera contro il Venezia per la prima partita dal ritorno di Vanoli, che pare, come dicevamo, che stia provando una squadra molto simile a quella dell'anno scorso, dove può, perché l'attacco chiaramente non lo può schierare avendo perso tutti i giocatori che l'anno scorso allenava, ma sul la difesa dovrebbe tornare Dodò, ed è anche possibile che non giochi Dragušin,
1: uno dei giocatori più in difficoltà, no, nell'avvio di campionato, si può dire,
0: tre partite, 9 gol, e lui è stato l'unico e non è cambiato tra i centrali, che invece sono cambiati tutti al suo fianco, che ha giocato Ranieri, Vieri, Pongracic.
1: Lui ha un diritto di riscatto vincolato alle presenze,
0: sì. Vabbè, quello ora si può iniziare a pensarci ora, anche perché credo che se verrà schierato una difesa senza Dragušin sia più perché Vanoli vuole ripartire dalle certezze che aveva lasciato l'anno scorso.
1: Quindi da mister Pongracic e Ranieri. Dal signor Pongracic.
0: L'idea pare che sia Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepenas.
1: È bella la storia di Ranieri, eh. Veramente bella la storia. Sì, sì, tutti gli anni.
0: Tutti gli anni sembra... parte seconda fila. Esatto, vabbè, ora in questo caso è anche dovuto a quello che è successo, lo sappiamo. Ma te sei, saresti d'accordo nella una difesa simile a quella dell'anno scorso e soprattutto nel vedere l'ottimo Dragusin diciamo da parte?
1: Ma penso, come ti dicevo prima, secondo me per far trovare condizioni ai giocatori li devi far giocare. Se tu ancora in Dragusin ci credi e pensi che le sue prestazioni siano dovute solo a un ritardo di condizione, a una disabitudine a giocare anche legata all'infortunio che ha avuto recentemente, ma secondo me Dragusin lo devi continuare a impiegare, a utilizzare. Se non ci credi più, dopo tre giornate.
0: Sì, mi sembra presto la questione. Poi soprattutto credo che sia più legata a quello che ti dicevo prima, cioè che lui vuole ripartire con delle certezze e magari la difesa è quella che effettivamente è stata più incerta.
1: La certezza di non fare bene, no scherzo.
0: Allora, è uscito anche lo staff di Vanoli, che lo attendevamo tra ieri e l'altro, è arrivato oggi, e a parte Vanoli ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 collaboratori. Quindi in tutto sono 13 persone che allenano la Fiorentina. E sono questi, c'è l'assistant coach, ovvero il vice allenatore, perché non si può più dire vice allenatore, c'è l'head coach e Vanoli, vabbè. Insomma, il vice Daniele Cavalletto, poi i collaboratori tecnici, cercherò di tradurli in italiano, sono Damià Abella e Francesco Bordin. Set pieces vuol dire...
1: Set pieces?
0: Sì, Marco Zucker, Head of Performance, che è il diciamo preparatore atletico.
1: Ho visto set pieces, scusami.
0: Set pieces. Oh, set pieces. Non so lì come c'è scritto.
1: Sotto Bordin.
0: Ma una roba, non capisco cosa sia. Il preparatore sarà ancora Scienzi, quindi una buona notizia. Strength e conditioning, Giuseppe Mazza. Poi c'è Filippi, ovviamente, per i goalkeepers. Anche Baroncini, assistant coach for goalkeepers. Head of football analysis, Simone Contran. Head of data analysis, Vanni Di Febo. Ci fosse un nome normale. Match analyst, Simone Formica. E anche l'ha detto al drone, che sarà Andrea Tordi.
1: Set pieces. Non sarà che è tipo l'allenatore delle palle da fermo,
0: sì, può darsi. Però insomma, stravagante come cosa. Comunque, io non capisco perché i ruoli degli allenatori della Fiorentina devono essere messi in inglese.
1: Perché la proprietà è americana.
0: Capito, ma che c'entra? Vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo, lo sai che ci stava ascoltando?
1: Chi?
0: Mattacchione, il grande professionista.
1: Il nostro primo e unico ospite, non del cuore, ma della trasmissione di oggi.
0: E poi anche un grande chiuditore di porte che ormai ha abbandonato questo ruolo, ha abbracciato altri ruoli nella sua vita, ed è Luca Cilli.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vorrei solamente tornare indietro di qualche secondo e farti ripetere tutti gli assistenti, ma non nome e cognome, la qualifica.
0: Ma sono stato bravo o no?
4: È stato un momento altissimo.
0: Ma te ti rendi conto? Intanto sono 13 allenatori per una Fiorentina ultima in classifica, che vabbè ci sta, magari dice più allenatori ci sono e meglio se ne esce, ma 13 allenatori, compreso chiaramente Vanoli, sono tantissimi. E poi però, questa Pietro, bellissima cosa di mettere tutti i ruoli in inglese, bello, strepitoso. Dimmi.
4: Però Pietro, posso dirti la sincera verità su quello che penso? Spesso anch'io mi diverto a guardare, anche per sapere tutto per il nostro lavoro, perché per me gli assistenti, lo staff sono fondamentali anche per capire il tipo di lavoro che si vuol fare. Io mi rendo conto che a volte sono veramente tanti, ma veramente tanti, a volte è un numero esagerato. Però Pietro, consideriamo che le rose sono extra large, e comunque gli aspetti che gli allenatori di oggi vogliono curare sono veramente tanti. Tu hai parlato della Fiorentina, ma il Como ne ha di più, per dirti. Poi parliamo sempre della grandezza del club, stiamo sempre parlando di club comunque di prima fascia. Però sai, anche all'estero ormai gli staff sono estremamente allargati, perché c'è la cura del particolare. Ad esempio tu hai detto un ruolo che sta prendendo sempre più piede, l'ha detto al drone. Sembra, mi rendo conto, all'orecchio del tifoso, all'occhio del tifoso, una follia, però è un qualcosa di fondamentale su cui gli allenatori ci sono molto molto molto attenti, e sono situazioni che sono cambiate, che fanno parte del nuovo calcio, piace o non piace. No, però dal mio punto di vista avere più occhi e curare nel dettaglio più cose, secondo me invece è un qualcosa di estremamente positivo.
0: No, ma io sono d'accordo con te, ora faccio la battuta, anche perché pensa che Montella addirittura nel suo prime, nel suo momento più alto dell'esperienza fiorentina, credo che fossero in totale 15 i collaboratori.
4: Ah, pure di più di
0: sì,
4: adesso.
0: Sì, perché c'era anche Gianni Vio che curava le palle da fermo, ma le curava non nella fase difensiva, ma nella fase creativa offensiva. Okay. Poi c'era un allenatore che veniva dal calcio a 5 per i fraseggi, diciamo, nello stretto. Quindi pensate, ce n'era veramente di tutto e di più. Quindi era solo per fare un po' di ironia sul fatto, soprattutto, che sono stati messi i ruoli in inglese. Poi tutti sono arrivati a dirci: set pieces, palle da fermo. Sì, l'abbiamo capito, eravamo un po' ironici anche.
4: Sì,
0: era
4: certo.
0: Per dire che la questione, appunto, faceva sorridere, perché in una squadra come la Fiorentina puoi metterla anche in inglese, ma mettila in italiano prima, anche per far capire quelle che sono le scelte che fa il club. Tra l'altro, l'allenatore della palla da fermo, a quanto ne so, è non un'imposizione, un consiglio del club, che aveva fatto anche con Grosso e che ha quindi poi confermato anche nella versione allargata dello staff.
4: Togli consiglio.
0: Come?
4: Togli consiglio, usa la prima parola che hai detto.
0: Un'imposizione, dici.
4: Bravo.
0: Va bene.
4: Diciamo le cose come stanno, sì, dai, non c'è niente di male.
0: Un'imposizione, ma diversi di questi credo siano stati suggeriti o scelti o imposti
1: caldeggiati.
0: Ora, non facciamo tutti sinonimi al contrario, se no prendo il
1: dizionario. Ci sono delle sfumature semantiche diverse tra questi termini che abbiamo utilizzato.
0: Hai ragione.
1: Perdonami, Pietro, ma altrimenti.
4: No, per farti capire, Pietro, per farti capire un aspetto, scusami se entro a gamba te. Perché adesso poi è giusto anche ricordare uno degli aspetti di divergenza tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli era la composizione eventualmente dello staff, a parte che comunque Vanoli non sarebbe mai rientrato nei piani futuri della Fiorentina. Io mi riferisco alla passata stagione, poi le cose sono cambiate, storia recente, ma nella passata stagione una delle mosse, mettiamola così, di Paratici per risollevare la Fiorentina era quella di creare uno staff dove alcuni componenti erano stati indicati dalla società, da lui, da inserire nello staff, e questo sarebbe accaduto anche nel caso in cui fosse rimasto Vanoli, ma Vanoli non era nei pensieri del direttore, e fu una mossa in un certo senso per favorire l'uscita dell'attuale allenatore della Fiorentina, perché sai, il qualcuno che ti impone, tra virgolette, o che ti suggerisce, fate voi, dei collaboratori, non tutti magari possono accettare questo modus operandi. Ma la Fiorentina lo ha fatto anche prima, lo ha fatto anche dopo. Questo per dire che comunque ci sono state delle decisioni ad ampio raggio che non hanno riguardato solamente il mercato, ma anche la composizione dello staff tecnico, dove il direttore sportivo ha avuto una rilevanza molto importante. Da quello che mi risulta era stato uno dei punti, tra virgolette, di divergenza di vedute con l'attuale allenatore della Fiorentina nella passata stagione. Probabilmente adesso la questione si è risolta. Non so quanti, Pietro, perdonami, a questo punto curiosità, perché non l'ho fatto, non l'ho ancora visto, quanti collaboratori di Vanoli sono stati confermati
0: rispetto all'anno scorso? Bisogna farlo l'incrocio, perché è uscito mentre lo leggevo, è il momento in cui è uscito, quindi ora
4: e allora,
0: Fabio ci proverà.
4: dopo lo farò anch'io.
0: Sicuramente non c'è Ceballos che è andato al Parma, credo, che è andato da Cuenca, credo, da
1: questo rispetto all'anno scorso, dici?
0: Sì.
1: Quante ne sono cambiate?
0: Sì, guarda se riesci.
1: Allora facciamo al volo, dai.
0: No, poi c'è anche, sarei curioso anche di vedere chi è stato confermato al di là di Grosso, perché Filippi per esempio è stato confermato al di là dell'esonero di Grosso, quindi i due confronti incrociati devono essere fatti su questo aspetto. Allora, siccome qualcuno ti punge di già via messaggio, Luca, io ho bisogno di avere una risposta da parte tua. Cosa pensi di ciò che è successo in questo weekend con Grosso? E anche cosa è successo con Grosso in queste settimane, evidentemente.
4: Pietro, aspetta, mi punge in che senso?
0: Nel senso che qualcuno dice per Luca era il miglior allenatore possibile, Grosso era perfetto per la Fiorentina e poi abbiamo visto com'è andata. Te l'ho detto, guarda, così perché due o tre l'hanno scritto e quindi ti ho detto...
4: No, ma ci sta, ma Pietro, guarda, tu mi conosci, a me le critiche positive o negative, ma è giusto che siano così e le accetto, perché, anzi, sai perché te l'ho chiesto? Perché per me è anche un motivo di crescita, cioè i tifosi, io l'ho sempre detto, sono molto acculturati, quindi magari uno ti dà anche degli spunti, non so, tu hai tante ore di diretta alle spalle, ti capita che magari una riflessione di un tifoso...
0: Ma sempre, tutti i giorni,
4: ecco perché... Quindi non lo dico perché, anzi, mi fa piacere avere un dibattito. Io sono convinto, ma non perché sono un convinto assertore delle mie opinioni, perché le posso anche cambiare di fronte alla realtà, perché ci mancherebbe, la verità in tasca non ce l'ho. Sicuramente io continuo a pensare quello che ho detto in precedenza, ma perché mi piace esprimere una mia opinione, giusta o sbagliata che sia, però mi piace farlo prima. Io ho sempre pensato che la scelta migliore che potesse fare la Fiorentina per iniziare un nuovo ciclo, perché l'idea era quella di iniziare un nuovo ciclo con un allenatore giovane che potesse dare un'identità alla squadra, era l'allenatore che ha scelto Fabio Paratici, di cui era, immagino, grande amico, ma al di là dell'amicizia, che c'entra poco in questo discorso, che lo ha scelto soprattutto per le sue capacità professionali, visto che è un allenatore che è cresciuto con lui, calcisticamente parlando, della Juventus, che avrebbe voluto portare anche al Tottenham, nella sua esperienza al Tottenham, e l'altro era Thiago Motta, che avrebbe voluto portare al Tottenham. Quindi io, guardando il percorso di Grosso, guardando quello che ha fatto con il Sassuolo, sapendo il rapporto, il feeling che poteva esserci con Paratici, che per me è un bravo dirigente, ma lo deve dimostrare, soprattutto nelle ultime stagioni, io ho pensato che la combo potesse essere quella giusta. Poi purtroppo ci sono tante situazioni, ci sono tantissime situazioni e tantissimi incastri che devono andare al posto giusto. All'apparenza, lo ripeto, per quelle che erano le qualità dell'uno, dell'altro, per quelle che erano le strategie, perché ti ricordi, Pietro, ti dissi sempre che l'idea era quella di rivoluzionare totalmente, certo. È stata una rivoluzione. Poi però si devono combinare tanti tanti tasselli e trovare la quadra giusta. Purtroppo in questa storia, per me, chi ne esce totalmente a pezzi è la Fiorentina, anche a livello di immagine, perché per me non è stata gestita bene, e mi dispiace, perché per me la Fiorentina è un club molto importante che anche a livello di immagine deve essere gestito nella giusta maniera. Quello che è successo negli ultimi giorni per me non è un qualcosa da Fiorentina. Su Grosso, rispondendo all'amico, non so se lui è d'accordo o meno, o se sono d'accordo, ripeto, questo è il mio pensiero. Io però, per quello che ho visto, è chiaro che anche l'allenatore ha commesso degli sbagli, perché se fai 3 partite e 0 punti è logico che qualche sbaglio o diversi sbagli li hai commessi. Ma purtroppo in questa storia, purtroppo per la Fiorentina e per tutti i protagonisti di questa storia, gli errori sono stati commessi in serie, tanti, e non sono state trovate delle soluzioni. è per me l'allenatore, ma non perché lo voglio difendere, ci mancherebbe altro, perché sto dicendo che per me ha sbagliato, perché io alcune mosse, io personalmente, io Luca, che non faccio l'allenatore, ma provo a fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile, guardo e analizzo le partite, io se fossi stato l'allenatore, la formazione di Roma sicuramente l'avrei rivista e non avrei messo alcuni calciatori, come ad esempio Dodò, come ad esempio Gudmundsson, ma anche altri. La formazione contro il Frosinone, anche in quel caso, avrei fatto scelte diverse, così come contro il Torino. Io non vorrei che si sia snaturato per quelle che erano le sue idee iniziali. Io questo non lo so, non lo posso sapere. Però io sinceramente, su calciatori che in passato hanno avuto problemi all'interno dello spogliatoio, e lo sappiamo tutti, e non ci voglio tornare, come Dodò, come Ranieri, come Gudmundsson che deve andare via, come Jimenez che per me non ha approcciato bene il percorso con la Fiorentina, e non voglio andare oltre, io personalmente non li avrei schierati in campo. Però io non sono nessuno, sono un giornalista e non sono un allenatore.
0: Certo.
4: Questo è il mio punto di vista. Però per me l'allenatore non è stato aiutato, perché è un allenatore che doveva essere anche aiutato in determinati momenti, ed è un allenatore che è stato lasciato solo, ed è un allenatore che probabilmente sul mercato, sulle scelte, non ha avuto modo di incidere, perché ha trovato un direttore sportivo, e lo sappiamo nel bene e nel male, che cannibalizza qualsiasi decisione.
0: E lo sapeva anche Grosso.
4: Nel bene e nel male.
0: E lo sapeva anche Grosso.
4: Però Pietro, no, assolutamente, ma infatti
0: però nel connubio uno conosceva, certo, l'altro, poi secondo me, certo, non è nato il feeling nel lavorare quotidianamente insieme, perché insieme quotidianamente non avevano mai lavorato, e siamo arrivati a questa rottura, che è l'ennesimo allenatore che va via con gli stracci che volano. Questo è quello che dicevi anche tu giustamente, alla fine a rimetterci alla Fiorentina. Ma andando oltre, diciamo, e guardando a quello che invece è la scelta successiva e quello che dovremmo vedere da oggi in poi, la scelta di Vanoli, che tipo di scelta è secondo te, e anche quanto scommette su se stesso lo stesso Vanoli, perché fondamentalmente lui, con la famosa intervista dove dice è una squadra da sogno, e arrivando ai ragazzi e dire ragazzi sognavo di allenarvi,
4: è stata una bella candidatura,
0: quella
4: è stata una bella candidatura, una mossa molto intelligente da parte di Paolo Vanoli, che io reputo un bravo allenatore, ci mancherebbe altro, ed è una persona che stimo. Lo ritengo un bravo allenatore e una persona che stimo. Però se tu mi chiedi che scelta è stata, una scelta che io, tu sai che io parlo pane al pane, vino al vino, io non l'avrei fatta. Per me non è una scelta da Fiorentina, per me è una scelta che lancia un messaggio non bello, perché tu sconfessi tutto quello a cui avevi pensato. Ma come? La rivoluzione, il nuovo ciclo, eccetera eccetera, e chiami Paolo Vanoli, che l'anno scorso ha dovuto aspettare aprile per salvare definitivamente la Fiorentina. Non ce ne dimentichiamo le cose. Ripeto, non ho nulla contro Paolo Vanoli, anzi, è un allenatore bravo. Se tu mi chiedessi, Luca, in un'ipotetica tua squadra, lo chiameresti ad allenare? Sì, in determinati contesti lo prenderei pure, quindi senti che cosa ti arriva a dire, perché comunque il curriculum non è male, quello di Paolo Vanoli, però nel contesto Fiorentina non l'avrei ripreso per iniziare un nuovo ciclo. Quindi tu hai sconfessato tutto quello che avevi fatto in estate, perché per me è sconfessare quella che era la tua idea di partenza. Per me non è una scelta da Fiorentina, per me non è una scelta da club lungimirante, per me non è una scelta da club ambizioso, perché l'anno scorso, e voi vivete la realtà, io non la vivo, la conosco benissimo, ma non la vivo, è stato fatto passare il percorso di Paolo Vanoli come un miracolo. E fermiamoci, signori, no, miracolo no, perché la Fiorentina si è messa al sicuro, c'ero io, a Cremona quando ha vinto 0-4, era fine marzo, inizio aprile, Pietro?
0: Sì, era.
4: Cioè non è che si è salvate in ciabatte a febbraio o i primi di marzo.
0: Sì, sai, la squadra l'aveva preso in una situazione brutta, cioè,
4: sì, e ce l'aveva lasciata anche nella situazione brutta, Pietro. Io c'ho un passaggio, io non sono fiorentino, però tu sai che io la seguo e la seguo con grande piacere. Io la partita di Sassuolo non me la dimentico, Pietro.
0: Dice a me, ero lì
4: io
0: con
4: la partita
0: figlio.
4: Di Sassuolo
0: lo ricordo
4: non me la
0: bene, fai. Io ero in curva con mio figlio, quindi figurati.
4: Io non sono fiorentino, ma io quelle figure io non le accetto. Per la Fiorentina io non le accetto, ma non solo. Te la ricordi la conferenza stampa post gara? A livello di comunicazione ha fatto dei passaggi a vuoto che io non lo so, alzo le mani, ripeto. Poi ha ottenuto il risultato? Bene, ha fatto un miracolo? No, fermiamoci signori. I papelli dove venivano elencati i numeri ce li ricordiamo, Pietro? Perfetto. Questo dico.
0: Fabio e Ferri poi... per Luca Cilli.
1: Allora, intanto vi dico, il rispetto allo staff di Palladino rimangono. Damiano Bella.
4: Innanzitutto.
1: Sì, di Palladino, scusate, di grosso, ovviamente. Beh. Sai, ne cambiano talmente tanti dal natore,
0: ragione,
1: per
0: ragione.
1: Il conto. Il technical collaborator Damià Abella rimane, anche lo strength and conditioning Giuseppe Mazza rimane, lead head of goalkeepers Claudio Filippi, l'assistant coach for goalkeepers Stefano Baroncini e il dronista, se così si può chiamare,
0: sì,
1: non tronista,
0: non tronista
1: Andrea Tordi.
0: Quindi
1: 5 rispetto allo staff di Vanoli della stagione 25-26. Cavalletto, il suo vice, Ascensi, il preparatore atletico, lo stesso Tordi che era anche match analyst nella precedente esperienza di Vanoli e un altro match analyst come Simone Formica. Tante figure professionali
0: sono cambiate tante,
1: che cambiano e che ritornano, 4 ne ritornano, 3 diciamo, visto che Tordi comunque era anche nello staff di Grosso, che tornano rispetto allo staff 25-26 di Vanoli. Tanti stipendi da pagare, tra cui anche quello del buon Fabio Grosso, se non si arriva eventualmente a un licenziamento,
0: certo,
1: per giusta causa. E di conseguenza la domanda che posso fare a Luca è questa: non è che la scelta è legata soprattutto a una questione economica e di bilancio, cioè la Fiorentina non si poteva permettere un altro allenatore?
4: Assolutamente sì, perché la Fiorentina aveva valutato anche altre ipotesi, tra cui Thiago Motta, che ha avuto delle richieste molto impegnative dal punto di vista economico, e giustamente in questo momento la Fiorentina, ma giustamente ha ragione in questo caso la proprietà, hai un triennale con un allenatore esonerato, hai una rosa con un monte ingaggi comunque importante, non si può accollare un altro allenatore di una certa caratura come Thiago Motta, che comunque non ha fatto bene nell'ultimo periodo, ma in precedenza aveva fatto comunque delle ottime cose, che aveva fatto delle richieste economiche sulla durata contrattuale importanti, e giustamente in questo caso la proprietà ha bloccato tutto e di conseguenza si è andati su Paolo Vanoli, che a livello di ingaggio sicuramente ti impegna meno rispetto a quella che poteva essere la scelta di Motta o di qualsiasi altro allenatore. È meno impegnativo anche come durata contrattuale, perché sono 2 anni con opzione, se non ricordo male, Pietro, Fabio, aiutatemi voi, ma dovrebbe essere così, dovrebbe essere 2 anni con opzione o 2 anni secchi, adesso non ricordo bene.
0: Ma sull'opzione c'è un po' di... però 2 anni di sicuro, 2 anni.
4: Ok, 2 anni, ok.
0: Tanto l'opzione comunque è a favore della Fiorentina nel caso, però non c'è certezza dell'opzione.
4: Ok, vabbè, comunque 2 anni sicuramente, sì, sì, sicuramente con un ingaggio più basso. In questa circostanza ha pesato, esatto, anche l'aspetto economico, però ci sta, anche perché la Fiorentina ha speso una barca di soldi, o meglio, Paratici ha speso una barca di soldi, quindi devono anche essere giustificati poi questi investimenti.
0: Non c'è dubbio, ma infatti è coerente il fatto di chiamare un allenatore che non costa tantissimo, più o meno la cifra è la stessa di Grosso, e che comunque conosceva l'ambiente e poteva entrare subito conoscendo anche alcuni calciatori. Secondo me è una scelta comprensibile. Poi su quello che hai detto prima io sono d'accordo con te, cioè se uno mi dovesse dire tra tutte le scelte che puoi fare di un allenatore Ervanoli è la prima scelta che faresti,
1: no
0: se per la Fiorentina chiaramente, per altre squadre non c'è dubbio.
4: Ripeto, Pietro, vorrei che passasse un concetto: io non ho nulla contro Paolo Vanoli, ci mancherebbe, era per analizzare il momento, ecco, per la scelta, perché dopo sembra che uno può parlare, no, assolutamente, anzi ti ho detto che lo prenderei anche se fossi il presidente o il direttore sportivo di un'altra squadra in un altro contesto. Per me questa non è una missione lungimirante, è sconfessa quello che volevi fare,
0: sì,
4: e
0: sì.
4: Per me questa è la cosa più grave.
0: Comprensibile questo punto di vista e anche condivisibile, caro Luca. Io a questo punto ti abbraccio, ti saluto, ti auguro buon lavoro ovviamente su Sport Italia, chi ti può
4: un
0: seguire sa come
4: a
0: fare
4: voi.
0: Speriamo di vederti sempre, ma quando lo fai un bel serale tutto tuo e mandi via tutti gli altri puoi no, sentire no. Se Criscitello e Pedullà ti lasciano una sera tua un giorno a settimana, chiediglielo. Gli ha detto Pietro che siccome non vi sopporta e non vi vuole guardare, invece guarderebbe
4: vero,
0: volentieri Cini. Lì, perché non mi fate
4: no.
0: Cosa non è vero?
4: Ma, verità, ma non è vero, non è vero.
0: Ma io lo posso dire e non mi piacciono. Io lo posso dire e non mi piacciono o no? Non te per carità, giustamente sei parte di quella struttura. Ti sto chiedendo solo digli che ha detto Pietro, il vostro amico, che Tancredi Palmeri, Criscitiello e Pedullà facciano 6 serie su 7 e una te la lasci a te, così io ti guardo.
4: Il serale,
0: è un serale, quello che vuoi.
4: Ma già impegnato in altre fasce orarie.
0: No, esatto, basta, fai quello che vuoi.
4: Non mi dare anche il serale, dai.
0: No, un serale. Invece degli altri, durante il giorno non fai nulla quel giorno, fai solo il serale. E tutti gli altri vanno a fare quello che vogliono.
4: Va bene?
0: Glielo dici? Diglielo per favore. Senti che non mi riesce mai, diglielo, perché uno quando mai mi vede, diciamo, svicola, l'altro non lo vedo, e l'altro ancora è sempre in diretta, quindi non mi riesce mai di chiederglielo. Chiediglielo te, gli ha detto Pietro, va bene?
4: L'importante è che ci segui.
0: Esatto, io ti seguo solo, io seguo solo te, guarda.
4: Lo so,
0: ecco, bene, diciamocelo veramente. Luca,
4: un abbraccione, ragazzi.
0: Ciao.
4: Buon lavoro.
0: Ciao. Non posso esprimere da utente.
1: Poi mi piaceva l'idea che nel nostro serale c'è Cilli.
0: Dai.
1: Ma perché sai, c'è l'intimo c'era.
0: Lo so, però.
1: Anche nel serale, a quanto pare.
0: Vabbè, nel serale c'è Cilli. Lo dovevi dire per forza.
1: Se lo sai, a me queste cose mi piacciono.
0: Sì, ti piace. Ti
1: giochi di parole. Tutti i giorni, probabilmente.
0: Ti giochi di parole, ti piacciono. Volevi dire qualcosa o posso andare avanti con i messaggi?
1: C'è il mio amico Alessandro che mi ha scritto, probabilmente ci sta ascoltando, sì. Ha detto la Fiorentina è peggio dell'anno scorso, a dicembre c'è da
0: segnarsi. Mm. Bene, si può dire Alessandro...
1: Poi mi ha detto anche si va a cena, quindi gli ho detto di sì.
0: Ecco,
1: va
0: a cena, alla cena volentieri, però Alessandro, dacci
1: regola. È un tifoso.
0: Ho capito, dacci regola.
1: Anche allenatore.
0: Mollaci.
1: Anche ex calciatore di un certo livello.
0: Beh, sicuramente migliore del nostro.
1: Sì.
0: Ci hanno talmente trasformati da tifosi in commercialisti che siamo contenti di avere l'11° monte in gaggi. Questo è Pierpaolo, non so chi l'ha detta. Poi, se non esistesse una squadra di come la Fiorentina, chi lo cercherebbe? Manoli, dopo la sua esperienza lo scorso anno a Firenze, non mi pare sia andato a Ruba. E poi un po' di critiche a Cilli per la difesa di Grosso, ma lui ha detto quello che fondamentalmente è il suo pensiero, l'ha rispettato. Tra l'altro credo che allargando la visione alcune cose siano corrette, cioè il fatto che sia prima di tutto un dispiacere per il mondo fiorentino il fatto, certo, di essersi ritrovati di nuovo a fare conti con gli stracci che volano, penso sia una cosa lecita da dire. Per dire, Samuele dice Cilli può difendere quanto vuole, ma l'allenatore che già conosce il direttore sportivo e non si fa valere nelle proprie opinioni scelte dei giocatori non è un allenatore sveglio e capace, per di più esce di scena ricordandolo con zero note di merito in stagione nell'anno del centenario, e questo è assolutamente verissimo. Tra l'altro anche Manuel dice si può ricordare che oltre a Sassuolo l'anno scorso è stato un momento molto brutto, si può anche ricordare il 3-0 subito in casa contro il Frosinone nel giorno del centenario, e mi sembra
1: come corretto. Momenti
0: no, nel senso, se si ricorda Sassuolo un momento brutto,
1: sì.
0: Non si può far finta che non si sia perso 3-0 in casa il giorno del festeggiamento col del Frosinone. Centenario col Frosinone, e quindi
1: con il massimo rispetto per il Frosinone
0: non c'è dubbio
1: non il Real Madrid.
0: Poi vuoi sentire un po' di audio?
1: Mi piacciono sempre,
0: allora,
1: sono carini.
0: Te sei pronto, Steph? Ce ne sono tanti, quindi devi preparare un bel per la fine. Bene, allora due, vai.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Allora, io come già detto anche ieri, visto gli interpreti che attualmente abbiamo in rosa, la penuria di centrocampisti e l'abbondanza di attaccanti, ma soprattutto gli esterni, io vorrei veramente che Vanoli mettesse un 4-4-2. Lo so che è un modulo ormai vecchio, però poi dopo dipende da che poi dopo impronta gli si dà. E visto che siamo pieni di esterni, soprattutto offensivi, e che lui a Torino ha già giocato con la doppia punta, anche pesante, non abbiamo bisogno di fare turnover per via delle coppe. Io veramente lo vedo ottimo come 4-4-2.
6: Sì, ciao, buongiorno. Io sono molto fiducioso per domani. Primo perché è cambiato l'allenatore e quindi mi metto alle spalle, ci mettiamo alle spalle tutto quello che è successo finora, centenario, quello e quell'altro. Sappiamo cosa può dare questo allenatore, perché l'abbiamo già avuto e secondo me è una scelta giustissima averlo ripreso. E poi il fatto di giocare in trasferta. Il fatto di giocare in trasferta, secondo me, è una cosa veramente che casca a pennello, soprattutto per la testa dei giocatori, hanno molte meno pressioni e secondo me domani faremo una grande partita.
0: Meglio giocare in trasferta domani? Dopo quanto è successo in queste...
1: Ma sì, forse sì. Forse sì.
0: Sai, sentire rumoreggiare subito il Franchi potrebbe essere...
1: Detto che i ragazzi ci hanno bello divertito.
0: Oh, questa è la per me il commento di fondo.
1: Cioè, voglio dire, cioè, c'è stata anche troppa pazienza, insomma. E poi in generale un calciatore professionista deve fare anche conti con la contestazione, fa parte del lavoro.
0: Beh, se sei a zero punti, dopo tre giornate avevi giocato in casa contro il Frosinone a Torino, forse sì, ti devi fare una domanda e darti una risposta.
1: Col Venezia e col Genoa, a capire come funziona in fondo alla classifica. Insomma, vabbè, dai.
0: Poi Garicciuoli su YouTube ci dice: mettere in panchina Vieri per far giocare di nuovo Ranieri sembra di vivere in un incubo. Vieri ha giocato bene l'altro giorno, a me mi è dispiaciuto, infatti l'avrei...
1: Dai, non è detto che vada in panchina.
0: Sì, esatto.
1: Noi abbiamo detto che
0: è una possibilità.
1: Potrebbe andare Vanoli verso una difesa più conosciuta, però non è detto che non giochi Vieri.
0: Flau

0: e cambiano, quindi 8 va bene. Però io sono d'accordo con lui.
1: Non puoi metterne 8. No, sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo anch'io.
0: Poi,
1: sono
0: siccome d'accordo hai una squadra che fa sognare.
1: No, ma c'hai i giocatori più forti.
0: Lui deve scegliersi due o tre giocatori dell'anno scorso per affidare, diciamo, la parte del canovaccio. Poi il resto, ragazzi, che giochino quelli che stanno meglio. Se poi sono quegli 8 e stanno meglio degli altri, io non lo posso sapere. Ma io vorrei una Fiorentina un pochino più coraggiosa. Subito, visto che è una squadra da sogno, che ci faccia vedere che possiamo sognare di uscire da questo incubo, perché è un incubo. Per me il modulo che vuole fare è 4-2-3-1 con De Gea, Ranieri bloccata a sinistra, Vieri, Dragusin, Dodò, Dur, Fagioli e Gie, Gonsalves, Mattantuono con Pellegrino davanti. Ma non sarà Guardiola, ma sicuramente un allenatore bravo e farà la frittata con le uova che ha. E questo secondo me sarebbe una buona frittata o una buona pasta al burro, fate voi, che fondamentalmente è quello che dovrebbero fare tutti gli allenatori. È più facile fare una buona frittata o una buona pasta al burro?
1: Sicuramente la frittata sono in striscia positiva.
0: Sì, eh? Sì, mi questa non è la domanda che ti ho fatto.
1: No, quindi probabilmente è più facile fare la frittata.
0: Bene. Poi, nello staff ci sono anche quello che gli arrotola gli spaghetti e quello che lo imbocca? No, non abbiamo trovati. Poi, secondo Simone, tre birre sono giusto da preaperitivo. C'è un telefono che squilla e non è il mio. Mi dispiace non ci sia Sebagius nello staff, ce lo dice Duccio, l'abbiamo spiegato. Credo che Paratici si imponga per mettere in formazione nuovi acquisti, dice Mauro. Non sarebbe un buon inizio di rapporto o di ritorno di rapporto, no? Se si imponesse in questo senso.
1: Dai, ragazzi, ha detto che la squadra è forte, ha detto sui nuovi acquisti, quindi che non li faccia giocare perché si deve preservare il miracolo dell'anno scorso e della salvezza, no?
0: Federico in linea, buongiorno.
2: Buongiorno, mi sentite? Spero, perché sono in macchina, torno da Livorno per lavoro.
0: In questo momento forte e chiaro.
2: Volevo rimanere a mangiare un cacciucchino, ma mi tocca ritornare alla base.
0: Un dispiacere, un frittino, un cacciucchino, certo, giusto.
2: Buono. Stava proprio piove forte, ora lì non lo so.
0: Ma tra un po' anche qui, non ti preoccupare, la piglio tutta, sono un motorino.
1: Ce la porti te in pratica?
0: Sì, ce la stai portando, allora. Esatto, ce la stai portando.
2: Allora, due cose veloci. Se Banoli farà più o meno la difesa di anno, farà riposare a questo punto anche Dragusin, che si è visto dopo, cioè si è visto ma non mi sembra tanto in forma, se rimetterà la vecchia difesa viola o magari Jimenez dietro, un po' più coperto il gioco di Banoli. E poi mi sentite?
0: Sì, benissimo, sì. vai Federico. Sì.
2: E poi non ho capito come mai una parte c'è poco, che questo centrocampista svincolato non l'abbiamo preso, perché se si fa male qualcuno siamo un po' montati. Ora spero di no, però bisogna aspettare gennaio a questo punto. E vi ascolto, forza Vanoli e nulla, speriamo bene nel domani, sopra di domenica.
0: Invece si già, ormai il calcio è spezzatino.
2: Buon lavoro, vi ascolto.
0: Grazie Federico. Ma allora, sulla difesa abbiamo detto, anche a me risulta che sarà molto simile a quella dell'anno scorso, poi vedremo. Quello che ha provato fino ad oggi è quello. Se oggi stramba e rifà giocare Dragusin o mette in campo Vieri al posto di Ranieri, lo vedremo strada facendo, però mi risulta anche a me che sia una squadra probabilmente molto simile all'anno scorso in difesa. E sullo svincolato, si è detto prima, se devi prendere uno svincolato ora ci vuole un mese per metterlo in forma. Spesso gli svincolati sono anche un po' in là con l'età, non è che trovi uno svincolato di 23 anni pronto per giocare, quello è 29, 30, 34, 33. Quindi io credo che la riflessione sia stata fatta su questa, oltre che anche un saldo economico. Pensate a Kessié, che va all'Atalanta, hanno dato un premio alla firma di 4 milioni. Mm-hmm. Cioè, poi per carità, sarà un giocatore che gli farà la differenza, io non lo so.
1: Sì, diciamo anche il caso un po' strano, perché lui ce l'ha 29 anni.
0: Esatto, e poi comunque è stato sì 2 anni in Arabia, ma è un giocatore comunque che può tornare nel piano della propria forma. Però l'hanno pagato 4 milioni di premi alla firma più un contratto credo molto oneroso per 3-4 anni, quindi insomma la Fiorentina probabilmente non voleva alzare il monte ingaggi con la richiesta che aveva fatto Brozovic, ovvero di 5-6 milioni l'anno. Sembra tanti effettivamente per Brozo. Epic Brozzo.
1: Ma sai, se li danno lui che deve fare?
0: No, lui li piglia. Discorsi.
1: Sembra tanto anche a me, però si porta dietro un pedigree.
0: Però se ci danno
1: che potrebbe
0: qualcosa,
1: indurre qualcuno a fare anche questo tipo di valutazione.
0: Ma se casca qualcosa durante la trattativa si pigliano?
1: Ma che casca?
0: No,
1: casca nulla da quei tavoli,
0: casca
1: ragazzi,
0: non
1: ci sono briciole.
0: Secondo

0: Secondo me Vanoli utilizzerà i vecchi fino alla sosta, poi avrà 3 settimane per lavorare bene, credo sia una scelta giusta. Duccio è quello che si era suggerito, vedrà, anche prima. Andrea fa la sua formazione, De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndur, Fagioli, Ngie, Mastantuono, João Mario, Pellegrino. Quindi João Mario che fa il terzo alto a destra. E perché però? Per darsi il cambio staffetta sulla fascia con Dodò? Boh, non lo so, mi sembra strano che João Mario possa, al massimo Jiménez, a fare d'esterno alto.
1: Jiménez ha più forse per le caratteristiche, anche se sinceramente a me non sembra una grandissima idea, perché Jiménez ha una gran corsa, se lo metti più avanti tendenzialmente ha meno campo da correre, meno spazio per esprimere quella che forse è la sua qualità principale, però sì. Dei tre probabilmente il terzino destro è più, può fare
0: quello alto, sì, è lui. Vorrei sapere le scelte della Fiorentina, se ci sono o ci fanno. L'anno scorso c'era Farioli libero che sarebbe venuto anche gratis, e non è vero, no. E abbiamo preso il bollito di Pioli, poi sostituito con il piatto Vanoli. Quest'anno ha preso Grosso in carriera d'allenatore e nulla, esonerato e ripreso in nulla. Quest'anno c'era Baldini libero, questo è Stefano. Vabbè, io leggo tutto. Poi, Pietro, perché sanno fare calcio a Bergamo? Vendano Rowe a 45 e possono dare 4 alla firma, perché sì. Rowe l'hanno comprato
1: dal Bologna.
0: Samuele, hai fatto un misto.
1: Forse lo venderanno.
0: Lo venderanno, però l'hanno preso a 45.
1: Però intanto l'hanno preso dal Bologna. Prima faglielo prendere.
0: Esatto. Se Vanoli li fa giocare più compatti invece di metterli sparpagliati per tutto il campo come faceva Grosso, si giocherà subito decisamente meglio. Gianrico dal Casentino, forza Viola sempre. Sono d'accordo.
1: Sparpagliati per il campo, mi è piaciuto.
0: No, guarda, l'altro giorno contro il Torino ci stava a un certo punto. Ma che stai stretti? Gli facevo, mi alzavo un piede, ma stai stretti? E loro no, allora stavano retta il loro allenatore, che infatti ha fatto una fine diversa dalla mia. Io sono ancora qui a lavorare. Buongiorno, Vanoli a 5 centrocampisti, un infortunato al retto femorale, Attà, mezzo servizio, Mandragora ceduto e viva. Forza, senza un sostituto, Grosso in confusione, ma anche Paratici in affanno, cattivi pensieri fino a gennaio. Questo è Guido, molto confuso oltre che pessimista. Poi decine di persone ci hanno scritto che set pieces vuol dire calci piazzati, così ora
1: l'abbiamo detto, però
0: sì, no, però almeno siamo sicuri, così sei tranquillo. Vanoli non c'era per il centenario perché sapeva già di tornare a allenare.
1: Esatto, guarda, visto che si è parlato di questa cosa del set pieces, no, stavo vedendo che nell'organigramma di Vanoli a fare il set pieces è, aspetta, lo trovo, no, l'ho detto troppo presto, dammi un minuto.
0: Va bene, allora posso andare avanti. Massimo D'Abrozzi, vista la carenza dei centrocampisti, chi si potrebbe adattare a farlo, difensore o attaccanti? Per me un difensore che si adatta a fare il centrocampista è complicato sempre, e quindi e credo che è più facile pensare, come dicevo prima, a un Pedro Gonçalves che nella sua vita un po' di centrocampo l'ha assaggiato. Continua a pensare che la Fiorentina farà di tutto per non dover adattare nessuno, quindi al massimo giocheranno col 4-2-3-1 quando saranno veramente numericamente scarsi, speriamo mai, facendo giocare magari con Salves a fare tre quarti. Questo è quello che penso, l'abbiamo detto anche prima, caro Massimo. Poi una domanda per Fabio: perché la nazionale femminile di pallavolo fa un set eccezionale e poi niente? È una questione di testa?
1: Allora, no, dicevo, Marco Zucker, che era il preparatore dei portieri, oggi è set pieces, quindi ha cambiato ruolo all'interno dell'organigramma di Vanoli.
0: Avrà studiato.
1: E perché la nazionale, ragazzi, io se devo dire come, dai, la dico come la penso, è stata un po' buttata via, la finale è stata un po' buttata via, secondo me non ci siamo avvicinati nemmeno benissimo all'europeo, abbiamo avuto anche sfortuna perché c'è stato un infortunio che poi ha un po' stravolto i piani tattici. Tutto molto regolare però nella finale, cioè io mi aspettavo un tie break perché Italia e Turchia in questo momento sono a un livello molto simile, mi aspettavo quindi una partita tirata fino all'ultimo, un 3-2, un 3-2 è stato, secondo me ha favorito un po' la Turchia anche il luogo in cui si giocava, dove il pubblico era tutto di fede turca ovviamente.
0: Non lo giocava in Germania?
1: No, in Turchia.
0: Diciamo tutti in Turchia queste partite.
1: Sì, no, in realtà, realtà poi c'erano partite che venivano giocate a Brno, poi la fase finalissima era in Turchia. Però mi verrebbe da dire che senza il supporto della Turchia non sarebbe stata così vicina al livello dell'Italia. Poi l'Italia, a mio modo di vedere, in certi momenti avrebbe potuto cambiare qualcosa. nel reparto banda, dai.
0: Vabbè. Comunque,
1: magari si poteva levare Kate e mettere una banda ricettrice.
0: Comunque, arrivare secondi in questo tipo di sport dopo aver vinto tutto non
1: no,
0: è un
1: no,
0: fallimento,
1: sicuramente
0: dai.
1: Non è un fallimento, però secondo me è giusto sottolineare che l'argento brilla comunque, ma non si può dire che siamo contenti.
0: Ma no, quello è il discorso, dai.
1: Non si può dire che siamo
0: chiaro,
1: contenti.
0: Ma nessuno.
1: Poi va bene, ci mancherebbe. Sei campione del mondo, campione olimpico e vice campione d'Europa. C'è di peggio.
0: C'è di peggio,
1: vita.
0: C'è di peggio. Ti può essere ultimi a zero punti.
1: Esatto.
0: Luca ci ringrazia perché gli è venuto in mente di fare la frittata oggi. Non sapevo cosa mangiare.
1: Con le patate.
0: Bene. Ma che normale.
1: Con le cipolle.
0: Ma anche in tutti i modi. La frittata di pasta, per dire, è molto
1: buonissimo.
0: Buona. Mamma Stantuono, Niccolò. Mi raccomando, non Mastantonio, Mastantono, un uovo. Vicino alla punta non ci starebbe male. Infatti, sarebbe un'idea. Tra l'altro prima si diceva di Mastantuono. Io penso che lui ancora, con Grosso, sia stato sempre utilizzato, lo dico,
1: vai,
0: a Bischero.
1: Cioè, perché te come l'avresti fatto giocare?
0: No, prima di tutto, la prima volta che rientra più verso il campo, verso la propria metà campo, più di 25 metri, gli do uno scappellotto. Tanto è 2007, gli posso dare bonariamente, un nocchino.
1: No,
0: intanto stai laggiù. La palla lui la deve ricevere negli ultimi 20 metri. E questa cosa se lo deve imporre anche lui, perché lui, secondo me, ha un carattere da leader. Quindi cerca di andare a prendere la palla molto basso e cerca anche di coinvolgere.
1: Di essere protagonista,
0: ma protagonista perché
1: il
0: vuole
1: senso
0: la squadra
1: positivo,
0: faccia.
1: Certo, vuole incidere, questa voglia di incidere, di determinare.
0: E invece no, come direbbe Santi.
1: E invece no.
0: Gli deve dire di stare negli ultimi 25 metri.
1: Lì e soltanto lì, eh?
0: Sì, lì. Lui la palla deve ricevere dove può determinare, perché se arriva col fiato corto ancora non è capace di gestire il proprio anche la propria foga. Non sei d'accordo?
1: No, posso essere anche d'accordo, ma sono riflessioni che mi portano sempre di più a dire ci sono delle crepe, delle incertezze.
0: Le crepe.
1: Che non fanno presupporre a un calciatore titolare e che sposta.
0: Spero sposti. Pongracic come mediano, un vostro parere? No.
1: No, assolutamente no. Perde talmente tanti palloni senza essere pressato in difesa. Ti immagini nella giungla del centrocampo che cosa non ti combina? No.
0: Mi manca la Conference. Questo è
1: anche
0: Walter.
1: A me.
0: Qualcuno piace la mia camicia, Matt.
1: Carina.
0: Ma
1: carina.
0: Normale.
1: Normale.
0: 1-0, tranquillo.
1: Sì.
0: Non sarebbe utile investire qualche soldino in motivatori e psicologi? Questo è Pietro che ci scrive da Camago Varese. Ma credo che comunque ci siano dei professionisti che ogni tanto.
1: Ricordi il motivatore del Cervia di campione?
0: Bello, sì, c'era Graziani, non lo voleva proprio.
1: Si chiamasse Livio Sgarbi.
0: Ma Graziani, ti ricordi, lo non odiava. Lo voleva, lo odiava. Io spero che non si cominci come anno prima a non prenderle e poi dove si va. Bisogna avere più coraggio, giocare sempre per vincere. Se pensa alla pareggite arriveremo a 35 punti. Questo è un ottimista.
1: L'hai un po' parafrasato questo messaggio.
0: Sì, un po'. Ciao ragazzi, ricordo da reminiscenze scolastiche che la telefonata registrata può essere utilizzata quale prova purché chi effetti la registrazione partecipi alla conversazione. Per intendersi, se registro Pietro e Fabio non posso utilizzare la conversazione in nessun modo perché io non sono l'interlocutore. Questa è la spiegazione di Angelo da Napoli.
1: Ma non lo so se è così, sinceramente io.
0: Penne lisce al sugo di pomodoro, top. Poi
1: ecco, anche questa storia delle penne lisce che è venuta fuori un paio di volte. Diciamolo, le penne lisce hanno una grande dignità. Il paese troppo spesso ha detto di no alle penne lisce, invece le penne lisce sono buone.
0: Ma questa è la tua versione dei fatti. Uno che ama le penne, te puoi andare d'accordo solo con Di Benedetto in questo senso.
1: Vabbè.
0: Ferri al veleno, chi ha scritto la tesi a Grosso? Questa è una battuta di cioccolataio. Sintomo negativo del pensiero di Grosso sul valore attribuito alla rosa, per me lo ha palesato quando in una conferenza stampa ha detto questi ragazzotti, definizione che ritengo offensiva per loro e per l'operato di Paratici. Che ne pensate? Che è stato esonerato? Quindi mi sembra che più di così non potesse essere fatto.
1: Ragazzotti, insomma.
0: Fu brutta l'uscita, come è stata brutta anche abbiamo provato a prendere dei profili e non ci siamo riusciti, come dire, quelli sono arrivati, sono altre scelte, guarda, sono nello spogliatoio, sono gli arachidi più grossi che puoi fare, infatti non c'era un grande rapporto, ma è arrivato quel momento lì,
1: quello della raffia,
0: quello sacro, quello che ormai abbiamo imposto a questa trasmissione insieme alla copertina, quello che quando c'è Cherubini ha un valore anche particolare perché l'ha creato lui, quindi Rafficozzo di vocali.
2: Comunque anche il frase di Lady Hook era belloccio, era bello pieno, e Lady Hook era molto meglio di Marion e Robin Hood. Ciao Massimo Firenze
3: e forza. Ragazzi, anche Olivia di Havilland in Robin Hood non era una gran bellezza, però era un'attrice pazzesca, basta vedere La Fossa dei Serpenti, è incredibile, film bellissimo.
4: Ragazzi, serpenti. L'addetto ai droni, ma sa come si starebbe a fare il lavoro l'addetto ai droni dell'allenatore della Fiorentina? Che spettacolo, ragazzi.
5: No, non scherziamo, ragazzi, la pasta a cacio e burro, fatta soprattutto con abbastanza burro e abbastanza formaggio, che ti crea quella pastina, è patrimonio dell'umanità.
1: Sei un grande.
6: Ciao ragazzi, smettetela, perché da uomo astemio, e non astemio perché non reggo, ma astemio perché appena bevo un goccio di alcol sto male, sono bello ebriaco. Quindi a cominciare di parlare di alcol, io non so nemmeno che cosa sia l'alcol. Molte persone mi prendono anche in giro, però sono un grande tassista, cioè porto tutto in giro perché io non bevo. Quindi se servo mi faccio anche pagare per questo. Ciao a tutti.
0: Beh, tra amici no,
1: non
0: però,
1: lo prendete
0: dai.
1: In giro però.
0: Tra amici no, finita la grande così. Ti hanno infamato di tutti per le penne lisce, quindi evviva così.
1: Torneremo noi delle penne lisce.
0: Voi tornerete voi delle penne lisce. Penne lisce possono essere fatte solo con penne alla vodka.
1: Ma smettila.
0: Che
1: ma
0: non vediamo, è un piatto degli 80
1: vecchio,
0: e nessuno mangia.
1: Sei demodé. Ma guarda,
0: infatti
1: ma,
0: non la mangio.
1: Ma scusami.
0: Non sono demodé.
1: Ma una puttanesca con la penna liscia ci sta. Ci sta. Non ci capisci niente.
0: Sugo.
1: Ma cosa
0: non
1: tiene
0: il sugo? Ma te il sugo,
1: a te tiene. Allora, il sugo a parte è andato male già. Ma te non ti tiene altro del sugo.
0: Che cosa non mi tiene?
1: Non ti tiene la festa.
0: Vabbè, la barra
1: ti fa una puttanesca o le penne lisce. Poi tu mi dirai.
0: Sono proprio curioso. Verrai a cucinarla qui, però. Così
1: no,
0: che facciamo
1: tua,
0: un video
1: tutorial.
0: No.
1: Pulisci te
0: video
1: dopo.
0: Ma io pulisco anche qui. Guarda, io non mi tiro indietro, amico Fritz. Qui si fa. Così almeno si fa anche il video su YouTube. Si mette tutto. Si mette le penne lisce.
1: Ragazzi, è tornato Vanoli
0: alla puttanesca, va benissimo. Detto ciò,
1: Vanoli's back.
0: Da grossolano a puttanesca, è un attimo. Chiudiamo. Chi si compra adesso? C'è Viola Amore Mio. Grazie a chi ci ha seguito anche su YouTube, chi ci ha seguito chiaramente con tutte le altre modalità. Noi torniamo domani mattina con questa coppia. Quindi vedremo che cosa ci porterà questa puntata di domani, perché sicuramente andremo in lidi lontani dalla Fiorentina e poi torneremo. Grazie a tutti per averci seguito. A domani mattina.
1: A domani.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Su Radio Firenze Viola abbiamo il piacere di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
10: Ciao, grazie. Un salve a tutti.
9: Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai e adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere, e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di cantera viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
10: Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore, e ho investito e passato tutta la mia vita a giocare a calcio, quindi ho iniziato presto. Io sono di Bagnarripoli, quindi ho iniziato le giovanili del Bagnarripoli nei Pulcini, ma già a 8 anni sono stato selezionato dalla Fiorentina, dove ho giocato fino agli allievi nazionali. Io sono classe 99, quindi ora ho 26 anni, quindi l'annata nei 99 dei famosi Sottil, Luca Ranieri, Zaniolo, Cerofolini, che sono miei amici, siamo cresciuti insieme, insomma andavamo anche a scuola insieme, insomma è stato un percorso formativo lungo. Ho giocato fino agli allievi nazionali, quando in realtà il percorso stava andando molto bene, era una squadra anche molto forte quell'anno lì, quando ho cominciato ad avere questo problema entrambe le anche, questo blocco articolare che non mi permetteva veramente nemmeno a volte di svegliarmi, di alzarmi dal letto quando mi svegliavo la mattina. Dunque sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera argentina era molto forte, aveva investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo Viola da anni, che io raccomando fortemente.
9: Tuttora obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
10: Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile. Secondo me uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo, ecco. L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia, se ha un po' di continuità è un giocatore secondo me super super consigliabile alla Fiorentina, quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà i due anni di Empoli io mi sono fatto entrambe le ginocchia e quindi ho detto che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo un'interruzione non banale, e quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
9: Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so la prima tappa, Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
10: Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente, in Norvegia.
9: Eccoci. In Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia.
10: Norvegia,
9: poi
10: Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica.
9: Ok, però già
10: da... E non è finito, in realtà.
9: E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dove poi, però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una Onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
10: Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo, ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti e quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più, e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate per rendermi utile. In realtà si lavorava in un community center di un campo profughi dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione del cibo, sia lezioni di informatica, inglese. Ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo, che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centro Africa, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. Grazie a questa mia iniziativa di cominciare a allenarsi e giocare a calcio tutti insieme divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più, fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me è molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità con il calcio.
9: Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri.
10: Ero a Corinto, okay, ero a Corinto.
9: Grecia. Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto, ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
10: Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti e lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto, momento in cui mi sono detto cavolo, ma che sto facendo, torno indietro. No, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza energia, non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
9: Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica, quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township, perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza, perché noi pensiamo alle baraccopole e quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
10: Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita, che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli, ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere grande, come 10 km quadrati, dai 10 ai 20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti. Soweto, che è la baraccopoli, la township, in Sudafrica si chiamano township, ma sì, in Brasile si chiamano favelas, in altre quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios.
9: Quindi fare un paragone con Firenze, 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
10: Sì, il paragone è veramente scioccante, perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre, e soprattutto la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America, in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, e ha 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli che sono i bisogni primari, come proprio il mangiare, però le dimensioni variano.
9: Sì, poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro e poi, possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se sbaglio.
10: Sì.
9: Il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma, se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
10: Assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio, e che appunto a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport, per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, se si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi certo, qual è un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile parlando il portoghese con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi, e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire in una baraccopoli. Io lì, lo racconto molto dettagliatamente nel libro, gioco molto bene, l'organizzatore del torneo era allenatore di una squadra di calcio e mi fa: oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua? Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì, e ho detto: guarda, tra l'altro io lavoro anche alla baraccopoli, ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus e tornare a casa, un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati, quindi e da lì mi ha detto: ma ti va di venire a giocare nella mia squadra? E ho fatto: guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso, quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, dissi: ma io vengo. E da lì nacque questa avventura che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Osa, che è una lingua molto difficile da imparare, a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua. Però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone, che permette, sì, quel contatto che rompe le barriere.
9: Sì, sì, serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo magari, che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ti ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, e secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone, il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a far del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
10: Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma sottolineo sempre che il calcio è un mezzo ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa. L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sei una persona privilegiata, che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli, le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza, e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra, provi a comunicare, di ragazzi per favore potete venire qua, dovete compilare un questionario, ti guardano, dai, torna dove sei venuto, anche veloce, prima si tiri fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, no, l'associazione mia, siamo WeFootball, ma quello che facevo ancora prima di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio, buttare un pallone, ragazzi dai, si fa un 2 contro 2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico e gioco bene anche lo stretto così, e quindi facilmente impressiono. Quindi da lì, anche senza dover nemmeno parlare, butti fuori un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera, un contatto che dice ragazzi domani stessa ora qui, vabbè ci si rivede, e rigiochi, rigiochi, e poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? A il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills. Quindi insomma questo è il punto.
9: Dicevi giustamente della tua ottima tecnica che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto ma te che ci fai in questo contesto? Cioè magari giocatori anche bravi, che da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
10: Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè io ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè che magari potrei giocare una Serie D, insomma ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, però per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante. Quindi spessissimo ti domandi, cavolo, se avessi l'opportunità chissà. E la Francia è la dimostrazione, perché il fisico africano che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito questo DNA predisposto a un accompagnamento, quindi se te nasci con un fisico africano però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia e quindi hai un calcio strutturato e ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico, cioè lì, certo. Lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo. Cioè Mbappé al fisico africano, ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel senso, sì, sì. Il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata, ahimè, è tanto forte. Cioè Camavinga c'ha un mancino che fa quello che vuole. Ora, per fare tanto, non voglio
9: l'esempio è proprio la Francia, appunto. Citavi solo giocatori francesi, soprattutto in Francia.
10: Ci sono tanti esterni offensivi, sì, molto tecnici. Marco là, ora se ne vede tanti.
9: Guarda, mi viene in mente per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Iconé, che comunque tecnicamente è più che valido, però sì comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti, fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre? Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
10: Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. E più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, quello che secondo me è giusto. Noi, le persone privilegiate che abbiamo questo mondo, e io, nonostante mi distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, aiutiamo la casa loro, in realtà secondo me è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare i loro contesti. Quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e formazione di delle persone in loco, quindi il vero problema in realtà di tante, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché loro, la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio io, che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui. Sbaglio?
9: No, guarda, no, mi viene in mente un solo giocatore sudafricano nella storia, poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex
10: Steven Pienaar che era all'Everton,
9: sì,
10: bravo.
9: Poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per l'iconicità del momento.
10: Per esempio, il calcio in Sudafrica, la Serie A sudafricana in realtà è molto buona, quindi in realtà tanti giocatori talentuosi, per esempio un giocatore che può essere da una Baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare la Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica, perché il livello della Serie A sudafricana, abbiamo visto al Mondiale per Club il Mamelodi Sundowns, che sì, era nel girone col Borussia Dortmund del Fluminense, e ha dominato il Fluminense, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, e manca poco, arrivava quasi in finale.
9: Tu facevi il tifo per loro? Quindi.
10: Assolutamente sì, conosco certo tutti i giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano. Quindi, però, quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via e quindi non è facile. Però ovviamente le grandi nazioni poi vanno molto a generazioni, però io dico questa cosa, che il Sudafrica è un po' la dimostrazione che se il calcio li migliora, anche la nazionale migliorerà. E infatti il Sudafrica all'ultima Coppa d'Africa ha perso in semifinale ai rigori con la Nigeria, che era la squadra favorita, e il Mamelodi Sundowns sta vincendo le Champions League africane e si sta, quindi una new entry nel calcio mondiale secondo me potrà essere il Sudafrica, oltre al Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, che sono insomma le
9: sì, sì. Poi il Marocco non ci è arrivato lontanissimo, diciamo meno di 4 anni fa con la semifinale con la Francia, che se poi è un altro contesto, Nord Africa in questo caso, appunto per
10: sì, però
9: il Marocco,
10: che non migliorano le infrastrutture, il calcio là
9: si rimane a degli episodi, appunto, come quello del Marocco.
10: Bravo,
9: senti,
10: bravo.
9: Visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche allegato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente, anche guardandolo un po', una citazione, ora farò una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano magari ci puoi testimoniare questa cosa.
10: Allora, quello che ho constatato vivendo, io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti, quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non... è tutto relativo, la felicità è relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e questa idea, cavolo, ma in Africa c'è bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè questo io lo voglio sfatare, cioè i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno che fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame, sono bambini che vivono nelle baracche, sono bambini che vengono uccisi per liti, cioè non è, cioè è vero che si può essere felici con pochissimo, senza dubbio, la felicità è relativa, tutto relativo. Ma non è vero che i bambini in Africa sono felici e sorridono tutto il giorno. Sono bambini che vivono condizioni disumane. Sono bambini che noi, standogli a stretto contatto, ci rendiamo conto che la superficialità, che magari può essere una partitella insieme, diciamo, guarda questi bambini. Poi io faccio le visite familiari, poi accompagno il bambino a 360 gradi in quanto psicologo, e mi rendo conto di che cos'è la sua realtà, che sono 2 giorni non mangia, e posso andare oltre, ma non voglio andare nel sensazionalismo. Però su questo è una bella domanda e io ti dico la mia.
9: Certo, assolutamente. Poi appunto tu ci sei stato in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura, ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, tu mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile?
10: Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le due più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso secondo me è importante sottolineare per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down, ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, centri di cellode, ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, penso un po', e ho avuto quattro operazioni
9: non per scena muta, però visto che ora si
10: non per, no, no assolutamente non per scena muta, in realtà per vari motivi, però vabbè, per dire che e poi gli infortuni, sono avuto quattro operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita, però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso dello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, mai, cioè, non tutto non tutto
9: male
10: quello che succede
9: per nuocere, no assolutamente,
10: tutto il male, no, tutto quello che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo.
9: Però il vero salto nel vuoto, o comunque la vera grossa opportunità, tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi noi siamo abituati a parlare del servizio civile, è qualcosa insomma di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
10: Importantissimo, sono d'accordo, cioè gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, e è stato importantissimo. Il servizio civile universale è un'opportunità gigante che qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo, a tua scelta a seconda del progetto che ti interessa di più, a fare un servizio che è in realtà un servizio in un contesto umanitario per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per in questo caso con lo sport come ho fatto io, che mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo, perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una Onlus in cui credo, in cui condivido i valori, in cui abbiamo progetti futuri, e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
9: Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in rete.
10: In realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo, quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per esempio.
9: Perfetto.
10: Io ho imparato il cosa, che è molto più difficile, è più difficile e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro di Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore della mia associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili, che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua, poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il cosa l'ho imparato con un corso in università lì a Città del Capo e quotidianamente con i miei compagni del Bazooka.
9: Perfetto, ti faccio le ultimissime domande, perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina, su alcuni tuoi ex compagni. Il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante
10: molto
9: esperienze
10: amici,
9: insieme,
10: sì, sì, sì.
9: se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo ad alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato oppure si è costruito così?
10: Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nel giovanile erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino, lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, cioè, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco. E era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto, ma Luca sinceramente non l'ho mai visto in Luca questo talento da dire, come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è un giocatore più forti senza dubbio, sì, che abbiamo mai visto probabilmente della Fiorentina, o altri, no? Cirofolini, sempre stato super talentuoso, risparmio quelli più conosciuti. Luca è sempre stato uno, però non con quel talento, però forte, cioè lui nei giovanili giocava a 97, poi giocava a 98, io a 99 ci ho giocato poco con Luca, sempre stato precoce, quindi quello in realtà a livello di maturità sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato ha fatto 35 partite, alla Salernitana, alla SPAL, all'Ascoli, il primo anno da giovane a Foggia, lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni, lui fece 35 partite, le giocò tutte, Gori fece un po' e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca è una... calcisticamente è sempre stato super intelligente, nell'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture. Per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori. Non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori, quindi secondo me è un esempio valido a leadership, anche troppa forse in campo, spreca.
9: Ma ci sta lavorando, ci dice, ci dice che ci sta lavorando, anche sul trash talking e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottil. Io li metto a paragone perché, proprio come tu dici, cioè se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A, o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso, vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti.
10: Di sotto... Luca era un terzino, sì, Salernitana sì. faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti. Sì,
9: sì. Di Sottile invece qualcuno dice che non, insomma, si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu, conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come ti spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
10: Secondo me è un giocatore che a livello di potenziale ha tanto, e è sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi, cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare una mano anche alla panchina. Cioè Sottil e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi vabbè, anche Iconé è super criticato, a me piace, però comunque Sottil secondo me deve ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità, perché è un giocatore così esplosivo e vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta è quando farla. Anche ieri ho visto la partita, ovviamente, cioè quando lui è, cioè se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, come ieri con ragazzi a primavera, è devastante.
9: Sì, io ci credo, secondo me Sottil quest'anno hanno provato ad attaccarsi
10: alla maglia, non c'è pezzi, perché è veramente sul cambio passo, lui fa paura, anche a livello primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora ho 3-5-2, Dodò, però insomma anche da quinto, ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3, secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
9: Sì, sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno di questi,
10: sì,
9: questi
10: dubbio,
9: esterni che punta dubbio l'uomo, e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no, anche insomma, non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito, che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
10: Sì, guarda.
9: Sì, sì, no, quello.
10: Il mio sogno è cercare di coinvolgere. Ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo anche qualche calciatore, e il mio sogno è cercare di coinvolgere anche la Fiorentina in questi progetti che io ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissime in Italia. Ora è il 16 settembre riparto, quindi in realtà ora siamo in estate. Vediamo se riesco a coinvolgere la Fiorentina, ma al momento giusto magari torno apposta. Però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc, anche con i vari calciatori, con Luca. Ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene, non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente. Quindi sì, spero al Franchi, se posso a settembre ci vado sicuramente, anche a Viola Park sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici. Sì, mi vedrete tra le maglie viola.
9: E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La via dello sport, una storia nelle baraccopole sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
10: Grazie a voi per questo spazio.
8: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
11: Tutto ciò che fa Fiorentina
8: è su Radio Firenze Viola.
12: E ben trovati, buon pomeriggio in questa giornata che ci lascia ufficialmente alle spalle l'estate, almeno a giudicare dalle temperature e dal meteo, per una Fiorentina che ovviamente è in preparazione di una sfida fondamentale. Oggi è giornata di vigilia, anche se poi per la verità è anche giornata di Champions League, ma i viola sono di scena domani al Penso contro il Venezia, apriranno la quarta giornata del campionato di Serie A ed è chiaramente una partita tutt'altro che banale. È di fatto l'esordio bis di Paolo Vanoli, un esordio che potrebbe vedere anche molti dei superstiti dell'anno scorso tornare dal primo minuto, indicazioni che abbiamo trovato in mattinata anche su tanti quotidiani. Una difesa che dovrebbe rivedere addirittura Ranieri e Pongracic con il sacrificio di Dragusin, un ritorno di Dodò sulla destra. In mezzo al campo le scelte sembrerebbero già un po' obbligate, anche perché Attà non è al 100%, Ulai non dovrebbe essere della partita, e quindi tre rimangono, ovvero Fagioli, Indur e Brescianini, sono tre reduci dall'anno scorso, e poi i dubbi là davanti, un po' di ballottaggi aperti per questa sfida che è di un valore fondamentale. Chiara Andrea Bevilacqua, ben trovata. Ciao,
13: buon
12: Chiara,
13: pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti.
12: Oggi ci scambiamo un pochino i format e ovviamente comunque Luca Calamaglio ritrova più tardi, lo dico sottovoce, io ci ho guadagnato, no scherzo assolutamente, però ritrovo con grande piacere Chiara. E niente Chiara, ho aperto concentrandomi un po' sul fatto che è vigilia, anche come voglia, no, di voltare pagina. Stamani la Fiorentina ha ufficializzato lo staff di Vanoli, resta un po' nell'aria questa vicenda Fiorentina grosso, perché ancora stamani la Nazione faceva intendere che probabilmente si potrà andare a carte bollate, però non so te, io volto volentieri pagina.
13: Io sono d'accordo sul fatto che poi ci siano talmente tanti precedenti da rendere più che comprensibile la stanchezza di dover dedicare tempo ed energie a questioni che sotto questa gestione ci hanno spesso lasciato più domande che risposte. Io non biasimo chi comunque in un certo senso vuole provare a rimettere insieme i pezzi, sono estremamente d'accordo con chi sottolinea la complessità del momento e l'importanza da parte di tutti nel focalizzarsi sulla gara di domani. C'è da invertire la rotta di questa stagione iniziata nel peggiore dei modi. Ci sarà anche la sosta poi a breve che magari ci consentirà di tirare il fiato e eventualmente dedicarci anche a questioni non relative al campo.
12: È così, è inevitabilmente così. Vedevo che purtroppo sì, i precedenti non mancano, anche se poi chiaramente c'è una figura nuova rispetto al passato, però o è una coincidenza oppure spesso e volentieri in casa viola c'è sempre un unico colpevole e purtroppo non sempre è così. Io stamani una cosa ce l'ho sulla punta della lingua e ci penso da stamani, cioè che
14: io posso capire la situazione che convenga mantenere un certo silenzio e che dal punto di vista di Grosso magari ci sia anche da capire l'evoluzione, quindi sentire gli avvocati, tutto quello che volete, ma insomma di fronte a certi virgolettati secondo me un minimo chiarimento, se non li hai pronunciati, forse sarebbe il caso di farlo. Devo prendere atto, dopo 48 ore di silenzio da parte dell'allenatore, che allora evidentemente una certa ricostruzione ha più di un fondamento, e allora mi incazzo come una

0: d'accordo sul fatto che comunque al di là della Fiorentina siano tante le questioni che questa vicenda solleva. Io ne parlavo con un amico, grande tifoso, anche grande attore, e gli ruberò una sua massima, perché secondo me descrive bene la situazione. Noi sono anni che ci soffermiamo sugli attori, ci complichiamo anche la vita nel cercare di sostituirli trovando quelli in grado di risolvere, ma nessuno ha mai dato un occhio alla scenografia, e quindi forse è il caso di ampliare un pochino il nostro orizzonte e la nostra prospettiva.
1: Però ecco, dopo una trentina, fate pure 48 ore in cui inevitabilmente il direttore sportivo, la società non ci torna, di qui, di là, di su e di giù, è anche vero che il silenzio che arriva dall'altra parte, cioè quella di grosso, è tutto sommato allora legittima certe ricostruzioni. E dal mio punto di vista, insomma, ripeto, con 1,2 milioni a stagione, aver paura di fare il proprio lavoro e chiedere per piacere se mi vuoi bene non me lo far fare, è uno schiaffo in faccia a tanti che di questi tempi ingoiano amari calici e tengono duro fino a fine mese, come fa il nostro Stefano Cherubini, che in effetti vedi abbastanza smostrato da questa esistenza.
0: Stefano, che tra l'altro ci segnala come allo 055 77 111 71 si sia prenotato Giancarlo. Buon pomeriggio Giancarlo.
2: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, scusate. Ascolti, io vorrei dire una cosa. Alla faccia di tutti i gufi che vedano sempre la cosa nera, sempre tutto male, io penso che questo Vanoli, a parte l'anno scorso che ha fatto il miracolo, ma è l'unica persona che ci può dare una mano in questo momento. Niente, la gente dice non è buono a niente, oppure lui è una minestra riscaldata. Ma quale riscaldata? In questo momento, ma chi prendi? Tiago Motta, che fu buttato fuori anche dalla Juve, ma che poi quindi ha 3,5 milioni di ingaggio. Ma stiamo a scherzare? Lui almeno conosce diversi giocatori, conosce la squadra, è l'unica persona che ci può dare una grossa mano, e questo vanno a criticare, è un buono, insomma via, è una cosa vergognosa, dai. Va bene.
1: Bene Giancarlo, grazie. Sì, nel senso, mi sembra che sia stata accolta più o meno positivamente la chiamata di Vanoli, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Mi aspettavo più scetticismo, ecco.
0: E forse c'era più scetticismo al termine della passata stagione, che questo non vuol dire riconoscere a Vanoli i meriti che ha. Giancarlo, ad esempio, ha comunque definito un qualcosa di straordinario quanto fatto nell'annata passata dal nuovo tecnico Viola. Io non sono della stessa opinione di Giancarlo, ma riconosco che Vanoli abbia tanti meriti e abbia salvato la stagione della Fiorentina. Quello che stona è che non sembrava all'altezza del progetto dopo un'annata come quella che l'ha visto protagonista, e oggi sembra invece l'uomo giusto a cui proporre un biennale dopo aver fatto un mercato che tendenzialmente si struttura sulle idee di chi l'ha preceduto. Però sono d'accordo con Giancarlo nel dire che in questo momento non era semplice per la Fiorentina trovare un altro allenatore. In un certo senso il margine d'errore si è azzerato, e citare anche l'ingaggio di Tiago Motta fa capire come Giancarlo sul tavolo metta tutto, ed è imprescindibile farlo.
1: È vero, fra l'altro ne approfitto per segnalarvi nello staff di Grosso le conferme del collaboratore tecnico Damià Bella, di Giuseppe Mazza, del preparatore dei portieri Claudio Filippi e degli assistenti Stefano Baroncini, oltre ad Andrea Tordi che si occuperà delle riprese anche con il drone. Tornano invece dallo staff, questi erano i membri che erano già nello staff di Grosso, quindi di fatto sono un po' membri, diciamo, della Fiorentina, mentre dallo staff di Vanoli ritroviamo Cavalletto, Ascensi che è il preparatore atletico, Cavalletto è il vice allenatore, e poi Simone Formica, match analyst, e Marco Zucker, set pieces, che poi un giorno ci spiegheranno, perché sul sito dell'ACF Fiorentina c'è tutte le spiegazioni in inglese, non si sa, così come non si sa perché ci avevano detto martedì o mercoledì ve lo annunciamo, e lo hanno annunciato giovedì mattina, ma insomma evitiamo di essere troppo puntigliosi, e anche perché insomma il tempo, il clima ci dovrebbe rasserenare, almeno a me. Invece Tavani, mi sono alzato il sinistro, guarda lì, lampi tuoi.

0: E fulmini, situazione ideale per sentire Alberto Di Chiara, che invece credo ci risponda da qualche isola ai Caraibi ancora al sole, giusto? Senti, come dire.
1: È evidente, sono alle Hawaii addirittura.
0: E quindi ringraziamo i nostri mezzi tecnologici. Caro Alberto, come stai?
1: Bene, sì, tutto bene, spero anche tu, anche voi.
0: Sì, alla fine sì, anche perché hai visto, la Fiorentina non è che ci fa mancare gli argomenti e soprattutto anche i coup de théâtre, quindi ripartirei poi da qui. Alberto, ti sei fatto un'idea di tutto quello che è successo da Torino in poi, da Fiorentina Torino 1-2 in poi?
1: Un'idea, è difficile farsi un'idea. Io il calcio, sai, sempre detto e ripetuto, noi ci sentiamo tante volte, e per me è sempre è pieno di variabili, quindi è sempre difficile pronosticare. A Firenze è addirittura azzardato fare pronostici, dare sentenze iniziali oppure esaltarsi troppo, ma questa è un po' una caratteristica anche, no? A momenti in cui c'è un cambiamento si pensa subito che le cose vadano in una certa maniera. Certamente, analizzando quello che è successo in questi ultimi tempi, si è passati veramente dall'esaltazione, forse secondo me molto sopravvalutata in tutti i sensi, ma qui siamo nel calcio attuale, siamo nel periodo delle sopravvalutazioni generali, insomma, dai calciatori agli allenatori ai direttori sportivi, sembrano tutti profeti e poi diventano magari mese dopo diventano chissà che cosa, no? Magari vengono apostrofati con frasi, con giudizi chiaramente completamente contrari. È quello che è successo, non lo so, certamente bisognerebbe conoscere in primis i motivi veri di quello che è successo, nel senso, nel rapporto che c'è tra, se credo che tu ti riferisca chiaramente agli episodi, no?
0: Evidentemente a questo strappo tra Paratici e Grosso, sì. E devo anche dirti, Alberto, lo dicevo in apertura di trasmissione, ormai sono passate 48-72 ore, sono filtrate le ricostruzioni, addirittura i virgolettati. Insomma, da una parte va bene, la Fiorentina è in silenzio, ma abbiamo capito qual è il suo punto di vista.
1: Certo.
0: Nel silenzio di Grosso io vedo però una sorta di legittimazione di quello che è uscito, e allora mi viene da dire che c'è anche chi si è dimesso, Cioè Cesare Prandelli, si è dimesso, Raffaele Palladino si è dimesso, ma non è che è andato a dire se mi volete bene esoneratemi, ma lo sai quanta gente nel 2026 vorrebbe dire con ben altri stipendi non ce la fo domani a venire a lavorare? Cioè, tamani mi sono alzato anche un po' così, o sbaglio?
1: Sì, ma certo, se fai che
0: va bene, il calcio è un mondo particolare, però ragazzi,
1: se fai un paragone su questo, c'era l'anno scorso, due anni, anzi l'anno scorso Pioli, più tanto, chi più ne ha più ne metta, insomma, ci sono secondo me, adesso non lo so adesso, perché è molto difficile andare a capire quali possono essere i virgolettati e in che contesto vengono detti, perché poi noi tra di noi ci possiamo dire 2000 cose, ti dico guarda, c'ha abbiamo una squadra di inguardabile, ma te lo dico così tanto per fare una cosa, tu me lo virgoletti e poi me lo fai pesare, quindi allora dimettiti. Cioè, magari può essere preso tutto estrapolato in un contesto, quindi è molto difficile andare a forse analizzare i virgolettati, quello e quell'altro. I dati di fatto sono che Grosso è stato scelto, credo, da Paratici come l'allenatore della svolta. Questo è il discorso, l'analisi logica della situazione della Fiorentina è questa: hai preso Paratici, che doveva essere appunto il messia che doveva risolvere tutti i problemi, il punto di riferimento, e serviva come il pane dopo soprattutto la morte dei punti di riferimento come Commisso e Barone, quindi serviva senza dubbio un riferimento, no? Con Pratè che aveva finito il suo ciclo e quindi dovevi prendere un punto di riferimento importante. Lo hai preso, o almeno credi, insomma, di averlo preso, e hai con il fatto di dargli il potere di poter rilanciare una squadra. Lui mi pare che sia venuto tra una cosa e l'altra da metà dell'anno scorso, è già dalla metà dell'anno scorso che credo che abbia speso una trentina di milioni, no? Su 40, non so quanti ne ha spesi. È venuto alla Fiorentina e ha fatto, e la Fiorentina si è salvata bene, male, insomma, come alla fine il risultato l'ha portato in porto ed è stato Vanoli. Poi Vanoli è stato ritenuto non adeguato per non iniziare idoneo, un nuovo ciclo, e hai preso Grosso che secondo i parametri, cioè, tutto il tempo che voleva, poteva fare qualsiasi tipo di scelta, perché poi Firenze è l'inizio di un ciclo nuovo, la possibilità di avere disponibilità economiche per fare un mercato interessante ce l'ha, il commisso gliel'ha messi, le ha messe a disposizione. Quindi era una squadra, hai preso Grosso che aveva fatto discretamente, e quindi con le idee, quindi io credo che Paratici sia una persona, anche perché ha mandato via praticamente tutti quelli che c'erano l'anno scorso, cercando di prendere dei giocatori che facessero parte mentalmente soprattutto, quindi umanamente si sentissero dentro la Fiorentina, perché lui credo che vada a giudicare anche al di là di, se no non avrebbero mandato via neanche Ken. Se fosse sì. stato che Ken l'ha ritenuto probabilmente uno che voleva andare via, eccetera eccetera. Quindi in base a tutto questo hai preso Grosso, e dopo tre giornate lo mandi via, perché poi si è visto che probabilmente Grosso non si sarà inserito, le colpe sono anche dall'allenatore, soprattutto, cioè, in questo caso quando devi mandare via qualcuno non è che c'hai, non hai visto, hai sbagliato questo tipo di scelta, e quello che ti fa rimanere ancora per festa riprendi Vanoli che avevi qualche mese fa. Questa è l'analisi logica sì. della situazione. Ora bisogna capire qual è, adesso c'è anche i motivi per cui Grosso non si vuole dimettere, quelle sono questioni tecniche a livello economico e professionale. D'altronde poi ognuno cerca di fare i propri interessi, poi a livello morale, qui se stiamo a guardare le morali, ci sarebbero da farne, da discuterne per ore, no? Dove poter elencare quelli che potevano comportarsi in una maniera anziché in un'altra, le scelte che sono state fatte sbagliate o meno. In questo momento qui io credo che sia il caso che Paratici faccia in modo di rasserenare la situazione senza andare a fare, perché poi alla fine qui sei il soggetto, caro Tommaso, a opinioni completamente contrastanti, perché c'è sì. il tifoso vero che spera che chiaramente Vanoli riporti, l'altro che rimane perplesso. No, tu devi cercare a livello di comunicazione, soprattutto mi pare che non sia stata curata benissimo sotto questo aspetto qui la situazione di Ken, ma anche adesso la situazione di con Fabio Grosso. Se hai deciso perché ci hai litigato, o vi siete presi a male parole, o non hai più fatto fiducia di un allenatore, certe cose devono cercare di rimanere in un certo ambito, e poi con i particolari, le cose che venissero meno, fuori il meno possibile nell'eventualità. Già questa scelta di mandare via un allenatore dopo tre partite è una scelta chiaramente che colpisce, no? Quindi significa proprio che
0: è forte, certo.
1: Non hai proprio un uso, ho sbagliato tutto, come se uno dice guarda, ho sbagliato tutto, ho fatto una cosa che da una parte dice uno lo può prendere anche come un fatto, vedi, è bravo perché ha detto che ha sbagliato, però ha sbagliato.
2: Però ha sbagliato l'allenatore, quindi non ha sbagliato le tempistiche e le scelte del mercato, perché poi la chiave di lettura di molti è una sorta di deresponsabilizzazione da parte di Paratici, che cinque giorni fa sostanzialmente ti fa intendere che il problema di questo avvio di stagione della Fiorentina è Fabio Grosso.
1: Sì, vabbè, si vede, però Fabio Grosso l'ha scelto sempre lui.
2: Sì, sì.
1: Cioè, alla fine è un gatto che si morde la coda, insomma, nel senso che tu hai voluto fare una rivoluzione spendendo 130, se poi riscatti tutto, sono due, se la Fiorentina riscattasse tutti quelli che ha preso tra una cosa e l'altra, sono più di 200 milioni di euro. Però a parte questo, quindi non facendo un mercato molto importante. Bene, quindi quei giocatori che tu hai scelto, perché sono senza dubbio di prospettiva, non stanno obiettivamente rendendo per colpa di Grosso, perché hai scelto sempre tu, o per colpa di chi sia, alla fine devi tener conto, cioè, allora di chi è la colpa?
0: Morì Fanciulli.
1: A Grosso l'hai mandato via, l'hai preso Vanoli che l'avevi scartato inizialmente, se tu vai a fare, ecco, un'analisi, un po', c'è un po' di confusione. Poi uno, ripeto, io sono, questo è quello che si vede dall'esterno, poi all'interno possono essere successe cose tali da giustificare questo tipo di comportamento, questo, però a quello che si conosce, e non so se voi sapete qualche cosa anch'io, ma mi pare che l'analisi di tutto quanto, stiamo parlando che siamo ancora a settembre, cioè, capito che ti voglio dire? Io ho sempre detto, ripeto, io le uniche cose, mie perplessità che avevo detto, ma che non è, può essere naturalmente una concausa, secondo me, preparare il ritiro precampionato, soprattutto nel clima meteorologico in questo caso, di quest'anno, al Viola Parker.
0: Non ti convince, squadre,
1: È secondo me deleterio a livello fisico.
0: Ok.
1: Ma proprio anche mentale, perché proprio secondo me una squadra per preparare, soprattutto una squadra completamente rinnovata, si deve ritrovare lontana da Firenze, cioè in un luogo dove poter fare gruppo e creare la conoscenza tra i giocatori. Ma questo è sempre stato. Poi chiaramente ci sono quelle società che hanno degli interessi economici che devono, o dei contratti che devono rispettare, allora devono andare a fare il giro in Cina, in Giappone e quant'altro. Ma la Fiorentina non mi pare che abbia queste peculiari, questi contratti da rispettare. Tra le altre cose, a Moena, che è stato l'ultimo ritiro, è un ritiro che te lo pagano, cioè farebbero i punti d'oro lì, la regione, per portare i fiorentini perché diventa un fatto di formare il gruppo anche con i tifosi stessi che vanno lì apposta, i giocatori, i calciatori in quel caso lì si amalgamano di più, stanno insieme mattina e sera,
0: interessante
1: insieme. Quindi quello è già, secondo me, una, non è chiaramente solo quello, se fosse solo quello è un problema, saremmo qui sarebbe già facilmente,
0: però si può far gruppo indubbiamente,
1: però è chiaro che quello più quello più quell'altro ti porta a far sì che bastava, visto che non c'hai però c'ho una squadra di 11 fenomeni, se non lo risolviamo fisicamente la risolviamo con una giocata, una squadra di 11 fenomeni non ce l'hai, quindi c'hai una squadra, una buona squadra di prospettiva, una squadra che stai cercando di costruire per iniziare un ciclo, però i dati di fatto sono questi, poi uno deve rispondere sui dati di fatto, poi sul resto uno, se non sa esattamente, uno parla sapendo di quello che può sapere.
0: Ah beh,
1: se sono prese accoltellate dentro lo spogliatoio, quello però sarebbe lo stesso un errore anche qui, anche in quel caso.
0: Chiara, che dicono da casa?
2: La preoccupazione, Alberto, è relativa all'immediato, e cioè consapevoli anche di quello che ha fatto Vanoli l'anno scorso, che cosa dobbiamo aspettarci per essere soddisfatti delle prossime partite della Fiorentina, al di là del bel gioco, dell'identità o della scelta magari di puntare su chi è rimasto della vecchia guardia un po' a discapito dell'inserimento dei nuovi, da chi ha vissuto tutta la sua vita nel calcio. Cosa ti senti di dire a questi ascoltatori e tifosi che hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi?
1: No, non è, la situazione è sicuramente rimediabile, nel senso, siamo all'inizio, siamo alla terza giornata di campionato, quindi non sai, certe volte il calcio è talmente tanto strano, no? Perché tu guarda la differenza, no? In una situazione dove a Firenze c'era entusiasmo, tifosi al seguito che vengono dappertutto, so che pure a Venezia già hanno riempito tutta la cosa ospiti e quant'altro, la zona ospiti eccetera eccetera, e l'entusiasmo del nuovo direttore più l'allenatore il giovane, quello quell'altro, zero punti. La Lazio che non c'ha né tifosi al seguito,
0: però tanto poi voglio vedere a novembre dove sono,
1: guardiamo, io parlo dell'immediato, tanto c'ha 9 punti più di te, capito, se voglio dire, vanno a recuperare adesso, però diventa un po' il calcio, nel senso, io volevo dire questo, non è che è giusto quello giusto, o sbagliato quest'altro, il calcio è pieno di variabili già di suo, perché non ci sono certezze, proprio per questo io sono sempre abbastanza scettico, no? Quelli che arrivano col 4-3-3 o col 3-2 vinci, cioè, bisogna vedere le variabili, perché poi sono i giocatori in campo che fanno la differenza, sempre. Tu devi formare, io sono sempre del parere che una società di calcio debba prendere dei giocatori facendo degli affari importanti a livello amministrativo e quant'altro. L'allenatore che viene lo paghi perché quei giocatori debbano rendere al massimo. Se non ci riesci, domani via. Cioè, questo è il è questo quello che succede.
0: La regola sarebbe.
1: Non è che si arriva, dico, fare la squadra perché devi giocare col 4-3-3 o... Sì, insomma, devi prendere dei giocatori che abbiano delle caratteristiche importanti, ma soprattutto che abbiano quello che forse sta mancando a questa Fiorentina, da quello che si è potuto vedere fino adesso, sono è la personalità in campo, quei giocatori che possano darti spessore, gamba. Manca un po' questo a questa Fiorentina, devo dire, nella costruzione, da quello che si è potuto vedere fino adesso, ma probabilmente è dovuto anche a una determinata condizione fisica, e di conseguenza poi quando perdi diventa anche una condizione mentale, perché vedi, certe volte vincere aiuta a vincere. Il caso della Lazio è eclatante, no? È partita
0: e perdere rende più facile magari tutto continuare quanto, a perdere,
1: soprattutto certo. Quando non c'è in questo campionato non ci sono differenze sostanziali tra una squadra e l'altra, parte chiaramente le eccezioni che si devono fare, ci sono squadre molto equilibrate tra di loro, perché secondo me il livello del generale di questo del calcio campionato Serie A si è livellato in basso, e di conseguenza se tu c'hai un buon gruppo con dei buoni giocatori, neanche dei fenomeni, ma dei buoni giocatori, puoi toglierti veramente grandi soddisfazioni.
0: Toglimi una curiosità, ma per questa avventura bis Paolo ti ha chiamato stavolta? Come ti?
1: No.
0: Che mi ricordo eri in ballo, no?
1: No, ma con che cosa dici? Con
0: sorta di ruolo, team manager?
1: Non ho ricevuto nessuna chiamata. Tra le altre cose, io nelle conoscenze che
0: sono
1: stati nei precedenti allenatori, erano sia Stefano Pioli, che conoscevo chiaramente come ex compagno di squadra soprattutto, e Fabio Grosso, che ho avuto come giocatore a Perugia. Di conseguenza. Quindi c'era un rapporto, quindi il legame poteva nascere, però insomma, visto che hanno fatto sono durati come un gatto sulla tangenziale
0: sul Laurelia, quindi ti tieni a debita distanza.
1: No, e poi che è chiaro, certo, che sai meglio di me, certo, che poi scherzo. Le opportunità, se vengono fuori, molto volevano, ci mancherebbe altro, a Firenze ci vivo, ci sarebbe. Sarebbe il massimo se certi aspetti, figurati.
0: Vabbè, tanto voglio dire, qui un compito ce l'hai, ti aspettiamo per ripartire nuova stagione di colpi d'ala, quindi
1: certo.
0: Mercoledì
1: siamo pronti.
0: Sai che ti aspettiamo qua. Alberto, grazie.
1: A te, a voi.
0: Un abbraccio. Un abbraccio, Alberto Ricara, come tanti format, insomma, in ripartenza poi nel corso del palinsesto invernale, che per ciò che ci riguarda ci vedrà, insomma, ripartire da dopo la sosta, visto che anche noi un po' ci siamo abituati a questa mega sosta in arrivo. Avremo 3 settimane per affrontare, speriamo, una classifica diversa, perché ora Venezia, Napoli, con in mezzo il Pisa e Coppa Italia, ci si può augurare di trovare punti, o
2: ci si deve augurare, perché poi sarebbe forse il modo peggiore di passare questa prima sosta.
0: Break, i vostri messaggi, le vostre note audio al 348 7513933 o 3925 727775.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Io non so bene come venga gestita la comunicazione adesso in Fiorentina, ma secondo me chi lo sta facendo è in preda ad allucinazioni. Cioè, non hanno voluto fare una conferenza stampa che facesse il punto sulla situazione, non l'hanno fatto perché la squadra si potesse concentrare meglio sulla partita di Venezia, ma stanno facendo uscire tutta una serie di indiscrezioni per via informale sulla formazione, su quello che Grosso avrebbe detto, sulle presunte vie legali cui si dovrebbe andare incontro. Per me, così facendo, minuto dopo minuto continuano a perdere totalmente di credibilità.
6: Ciao Chiara, ciao Tommaso.
2: Ciao Silvana.
6: Io Io sto prendendomi veramente come te, Chiara, un anno sabbatico, perché no, veramente non so che dire, perché francamente non sono d'accordo sul ritorno di Vanoli, non mi è piaciuta questa cosa. Se devo essere sincera, anche all'inizio non è che mi fosse piaciuto molto Paratici, avrei preferito Giuntoli, ma insomma lasciamo perdere. Però mi dà fastidio ora in questo momento tutto questo accanimento contro la Fiorentina, e poi riportato fuori, cioè vedere anche altre persone che non c'entra nulla con la Fiorentina accanirsi contro di noi, quindi smettiamola, cerchiamo di stringerci tutti e di andare avanti come tifosi.
7: Ragazzi, non giriamoci intorno, chiamiamo le cose come stanno. Grosso ha fatto la figura di parassita, perché se te non ti trovi bene su un posto di lavoro, prendi e vai via. Se ti aspetti che ti mandi in via per avere la buona uscita, per avere noi comuni mortali la NASPI o che dirsi voglia sostegno, tu sei un parassita. Se no, tu prendi e tu va via.
8: Senza Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Non è possibile che la preparazione è sbagliata per il secondo anno, come l'anno scorso, anche quest'anno. Se non sai dove andare, da come far girare la palla, puoi correre quanto vuoi, ma non ottieni nulla. Secondo me, più che la preparazione, è la mancanza di idee, di gioco, di schemi che Grosso fa.
9: Buongiorno, sono Mirko Via Clef Feltre Dolomiti. Ma fatemi una domanda: in 7 anni di questa gestione, no? È il terzo allenatore che si lascia malamente con questa proprietà, o no? Palladino, Gattuso e Grosso. Cioè, io non darei tutta la colpa agli allenatori. Fatemi questa domanda qua. Perché Gattuso fu esonerato e si lasciò in malo modo, Palladino uguale, adesso arriva Grosso dopo tre giornate di campionato. Io una domanda me la farei, io non darei proprio tutta la colpa agli allenatori.
0: Va bene, interventi tutti interessanti, siamo in diretta a Radio Firenze Viola fino alle 16 anche su Lady Radio, oltre 48 75 93 933 3925 727775. Poi abbiamo anche Alessandro, mi sembra, 055 77 11 171. Volevi dire qualcosa, Chiara?
2: No, ora ascoltiamo Alessandro, poi magari rispondiamo anche a chi ci chiedeva un commento.
0: Ti sei segnata tutto. Le risposte.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
10: Grazie, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Uela.
10: Niente, io avevo solo da posso?
0: Vai, dici.
10: Sì, volevo solo una domanda. Io intanto, siccome sono datato, ho fatto in tempo da ragazzino a festeggiare il primo scudetto, quindi diciamo che sono datato, no? E sento adesso dire spesso, leggo autorevoli commenti, sento autorevoli commentatori dire questo signore ha licenziato l'allenatore che aveva scelto lui. Ma a me risulta che gli allenatori gli scelgano i direttori sportivi da sempre, no? O la società, non è mica che gli tirano a sorte. Quindi perché Pioli, quando è stato licenziato, da chi era stato scelto?
0: Dalla società.
10: Tutti sono così. Tudor da chi era stato scelto? Dalla società. E quindi vuol dire a un certo punto chi viene di licenza, no, arrivederci. Ora io intanto vi ringrazio voi per la compagnia che fate, vi seguo sempre dalla mattina, spesso ho il tempo per potervi seguire. Però io quando è venuto Paratici, questo signore per i trascorsi alla Juve là, non mi sembrava una cosa tanto simpatica o così, no? Paratici, speriamo bene. Adesso gli voglio bene. Sento che i parrucconi sul del nord, non so perché, gli danno addosso, addirittura gente legata a Casa Pound, gente razzista che scrive cose orribili su questo Paratici. Cioè, 3 mesi fa, autorevoli penne, qualcuno anche da voi era in paradiso, dopo 2 mesi all'inferno, dice sì, ma però negli ultimi 10 giorni di mercato ha fatto degli errori. Ha fatto degli errori, pazienza. Ragazzi, ci sparano tutti addosso. C'era una signorina prima che vi ha lasciato un messaggio e condivido pienamente, almeno noi, insomma,
0: dice difendiamoci, ok,
10: ma sì, ma dai, ma perché, ma non lo vedi che, che oggi hanno mandato un messaggio lì su mentre aspettavo voi lì, lì a Mediaset, hanno fatto sentire, invece di parlare della Fiorentina, perché, no, hanno fatto sentire la polemica di Vanoli quando è andato via, ma ce n'era proprio bisogno, quindi vuol dire che s'accaniscano. Allora, siccome essi s'accaniscano, siccome il nostro spirito è uno spirito un po' diverso,
0: si dici, compattiamo, certo,
10: e a
0: certo.
10: Questi signori che s'accaniscano si debbano mandare a quel paese. Vi ringrazio di nuovo, ciao.
0: Grazie a te Alessandro, mentre saluto anche Sara Mastro Simone che è in cabina di regia, eventualmente ci aggiornerà dovesse saltare tutto, che sta esplodendo una sorta di tornado fuori da via Panciatichi. Chiara, metti insieme l'Alessandro, l'intervento sì. D'Alessandro insieme a quello del primo messaggio che diceva qui ancora non è arrivata una spiegazione
2: e perdono,
0: ci rimettono in credibilità.
2: È sempre il solito discorso che secondo me la stampa, e non mi soffermo su quella locale ma su quella nazionale, può essere una risorsa per un club. Tante volte le scelte, qui però è subentrata una nuova figura, quindi sarebbe sbagliato anche addossare,
0: ecco,
2: a quest'ultima
0: io,
2: responsabilità,
0: brava, questo lo volevo
2: sulla
0: dire.
2: Gestione precedente.
0: Cioè, il
2: quindi...
0: fatto è che con altri allenatori sia finita male, non lo possiamo mettere in parallelo perché c'erano altre figure.
2: Esatto.
0: È altrettanto vero che effettivamente in questi 7 anni di gestione è quasi sempre finita un po' a pesci in faccia.
2: E come spesso dico, purtroppo poi il prezzo più alto lo paga la Fiorentina, anche in termini di immagine di sé che riflette,
0: certo.
2: Che riflette altrove. Silvana, quando parlava dell'anno sabbatico, è perché dopo il fischio finale della gara con il Torino sabato, un ascoltatore mi chiedeva se nell'ottica di allontanare Grosso io preferissi Palladino o Vanoli, e all'ascoltatore in diretta come provocazione avevo detto mi sarei presa un anno sabbatico. Ovviamente sono qui e quindi l'anno sabbatico, Silvana, non ce lo possiamo prendere.
0: Permetto di dire che Silvana non ce la farà, nel senso che tanti, ma poi non ce la fai, la vuoi vedere, la torni a sostenere, eccetera. Noi abbiamo un compito leggermente diverso, quindi lo dicevamo anche ieri con Luca, se fino al 30 di luglio non sbagli un colpo, porti giocatori che nessuno sarebbe mai aspettato di vedere, costruisci un gruppo nel quale si intravede grandi potenzialità, noi dobbiamo dire bravo. Se poi da Ferragosto in poi sulla vicenda Ken si traballa, il sostituto o i sostituti Beto e Pellegrino qualche dubbio te lo lasciano, in più detona all'interno dell'ambiente una situazione del genere, un allenatore era stato scelto, per carità, è giusto, tutti sbagliano, e però noi dobbiamo inevitabilmente evidenziarlo. Semmai, se si sbaglia, si può spiegare il perché di certi errori. Diciamo che, essendo garantisti, magari la prossima settimana ci sarà quel momento di confronto. E poi, Chiara, sei anche una professionista della comunicazione. Perché non capiscono che due paroline su questa vicenda piuttosto che le ricostruzioni
2: anche
0: sui giornali?
2: Metti
0: perché
2: a tacere
0: giornali...
2: sul nascere un qualcosa che in tempi di comunicazione, soprattutto che si appoggia sui social, è inevitabile che poi degeneri.
0: Tanto i giornali scrivono la Fiorentina riferisce che,
2: esatto.
0: Cioè cambia solo il fatto che sia scritto su un giornale o che tu lo dica in prima persona. Poi avranno voluto davvero stare concentrati solo sul Venezia, però in questo do ragione all'ascoltatore, allora il lunedì fa in modo che non esca una potenziale guerra legale con l'allenatore che è licenziato.
2: Anche perché non mi sembra di aver ascoltato nel corso della giornata, nel lungo palinsesto di Radio Firenze Viola, molti messaggi che invitassero anche i conduttori, gli opinionisti a restare esclusivamente su temi di campo e sulla partita, perché come detto prima è troppe domande senza risposta. Emanuele dalla Svizzera, che sottolineava come a suo avviso non possa essere un problema di preparazione sbagliata, ma più che altro la mancanza di idee. Io volevo rispondere sottolineando come non ho dati a supporto e quindi non mi sbilancio non essendo una professionista in materia. Ho visto tanti sottolineare però l'ottimo impatto nelle nuove squadre di giocatori che hanno svolto il ritiro con la Fiorentina, che comunque hanno dimostrato di non soffrire questo tipo di criticità. Quindi ben venga l'invito da parte di Emanuele, secondo me, a guardare le cose ampliando un pochino l'orizzonte.
0: Sì, senza contare che un'altra frase abbastanza spesa in genere su questo argomento è quella: guardate la Roma,
2: sì,
0: in questa
2: ce lo
0: partenza
2: anche
0: campionato
2: tanti.
0: Credo che a Trigoria non facesse troppo fresco tra luglio e agosto, eppure vanno a mille, e quindi lì io so solo che gli addetti ai lavori, gli esperti ti dicono che il ritiro conta recuperare, conta, come dice anche Pino Vitale, riposarsi, mangiare bene e poi che tu debba recuperare da 40 gradi o dai 20 della montagna probabilmente conta il giusto. Certo, e quello abbiamo visto nella Fiorentina nello specifico è un minimo di spirito di squadra che non si è nemmeno intravisto, e lì credo siano nate anche eventuali accuse da parte della società. Ringrazio molto anche Stefano Capozzucca, direttore sportivo, che ci aiuta un po' su questi temi. Direttore, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Perché qui a Firenze, insomma, il dibattito è molto aperto al di là di tutto quello che è successo, però la Fiorentina, che non aveva un centro sportivo fino a 3-4 anni fa, ci aveva abituato tutti ad andare in ritiro in montagna. Dal suo punto di vista, nel calcio moderno ormai molte società scelgono di restare a lavorare nei propri centri sportivi, lei di che partito è su questo aspetto?
11: Ma io sono del partito, come ha detto lei in conclusione, dove uno rimane, per dire, a Firenze, vabbè, non ci sarà il clima della montagna, però quello che conta è la struttura, dove tu hai tutto a disposizione, hai campi in ordine, hai attrezzature, hai fisioterapia, hai tutte le strutture che necessitano, perché poi l'inizio della stagione è anche l'inizio di alcuni problemini, perché ti riattivi dopo un periodo di inattività e quindi scendi in loco, hai tutto a disposizione, e a volte è sempre meglio essere in loco che non andare in posti lontani dove poi se devi fare una risonanza, per dire, magari non è immediata la cosa.
0: Certo che sì. Direttore, ci siamo sentiti nel corso dell'estate su questa Fiorentina che nasceva, non so lei, ma io tutto mi aspettavo fuorché un pronti via di questo tipo, con tanto di esonero dell'allenatore.
11: Beh, indubbiamente il mercato che ha fatto la Fiorentina, soprattutto a livello finanziario, faceva sperare in qualcosa di diverso. Poi è normale che il giudice è sempre, non si scappa, è il campo. E il campo è stato implacabile, giudice purtroppo negativo per la Fiorentina, che ci poteva stare la prima giornata a perdere a Roma. Ma poi le altre due giornate, insomma, sono state, specialmente la sconfitta con Frosinone, è stata pesante per me.
0: E mi sembra che anche più che altro per i risultati si sia sfilacciato quel rapporto tra direttore sportivo e allenatore che è fondamentale in virtù del quale poi evidentemente Paratici ha preso questa decisione, che non è molto ricorrente, no? Cambiare allenatore dopo 3 giornate.
11: Beh, sicuramente è una decisione che, se Fabio l'ha presa, avrà i suoi buoni motivi, perché Fabio non è un direttore alla prima esperienza, ne ha passate tante, ne ha tante di esperienze, quindi ci sono state magari all'interno situazioni che poi dall'esterno non è mai semplice giudicare, ed è anche sbagliato giudicare dall'esterno, perché poi le vere verità, le vere situazioni le conoscono solo i veri protagonisti all'interno.
0: Eh sì.
2: Direttore, lei ha già avuto modo di parlare anche dello strano rapporto che poi ha la piazza di Firenze nei confronti della società di calcio, e quindi le chiedo, alla luce anche della complessità della situazione odierna, è d'accordo con tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che invitano alla compattezza nonostante magari ci siano questioni e tematiche da affrontare, quantomeno in attesa che la squadra si risollevi? Cioè, lei vede nella piazza comunque un ruolo in quelle che sono le sorti della squadra?
11: Io ho sempre detto che Firenze è una grande piazza, ma con le sue problematiche, nel senso che giustamente o sbagliato, questo non lo so, però i tifosi della Fiorentina non si sentono, e questo per me è un orgoglio per Firenze, inferiori ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, della Roma adesso, questo è negativo però per la squadra quando non vengono i risultati, però il tifoso fiorentino, chapeau, è molto passionale verso la squadra, chiede
0: soprattutto vuole dopo risultati. Un anno come quello passato,
11: esatto.
0: E questo Vanoli bis può essere la grande occasione, perché stavolta ha molto più tempo, ci auguriamo che magari riesca a sistemare in queste prime partite qualche punticino, abbandonare l'ultimo posto. Poi la grande domanda è: può davvero mostrarci quello che l'anno scorso non poteva mostrarci, perché doveva davvero arrivare in porto ed era in mezzo alla burrasca?
11: Ma Paolo è un ragazzo che conosco, perché da giovane l'ho avuto come calciatore, quindi so i suoi valori umani. Sicuramente lui ha preso una situazione l'anno scorso complicatissima, la Fiorentina era ultima in classifica a un certo punto, quindi è risalito con l'umiltà e col lavoro, e la Fiorentina si è tirata fuori e ha finito bene il campionato, bene per modo di dire, però bene per quello che erano diventate, certo, problematiche le posizioni in classifica. È normale che io dico normale, però in una soluzione del genere, quando le cose vanno male, hanno cambiato allenatore, cosa inusuale perché dopo 3 giornate cambiare allenatore, però è normale che abbiano pensato a un allenatore che aveva finito bene a Firenze l'anno prima.
0: Quindi ce lo possiamo aspettare un po' di spettacolo in più rispetto all'anno scorso, e la grande accusa era: ma non si gioca mai bene con Vanoli.
11: Ho capito, però
0: o quello scorso, insomma, o ti salva o ti fa divertire, ecco.
11: Ho capito, però quello che contano sono poi alla fine sono i punti sono importanti, devi risalire in classifica. Adesso per fortuna siamo solo agli inizi, la classifica non è che uno non la vede, certo, però in questo momento è relativa, quindi. Però io penso che poi la Fiorentina ha un organico che si tira fuori, poi dopo qualche perché e qualche punto di domanda sull'organico, su qualcosa, uno se lo fa, però io sono fiducioso.
0: Anche perché poi immagino eventualmente già da gennaio si possa ripuntellare il tutto, soprattutto a centrocampo, forse, direttore, eventualmente, centrocampista di peso, si torna lì.
11: Io per esempio non l'avrei mai dato via, mai, ma non perché ha fatto un'ottima gara col Torino, ma Mandragora era un giocatore che ha anche un patrimonio di volo, vabbè, però erano scelte che hanno fatto e quindi vanno rispettate.
0: Sì, lì ho la sensazione loro aspettassero uno tra Torsved, Torreira, poi eventualmente Brozovic, intanto hanno liberato Mandragora e poi invece il mercato non li ha aiutati.
2: Molti sottolineano anche come nella conferenza stampa di presentazione Paratici da subito abbia parlato di un progetto spalmato su più anni, invitando anche a considerare quella che si è conclusa settimana scorsa come la prima di tante sessioni e non l'unica all'interno della quale attuare la rivoluzione che sembrava inevitabile alla fine della passata stagione.
0: Prima di salutarla, direttore, 3 giornate sono ovviamente pochissime, però qui sembra ci possa essere una Roma protagonista in questa stagione, l'Inter che resta probabilmente la squadra più forte, c'è qualche squadra che l'ha stupita, qualche novità che le fa pensare possa essere
11: sicuramente
0: sorpresa.
11: La conferma del del Como, perché tre partite in trasferta, 7 punti, non è semplice, anche vincendo a Napoli, anche se il Napoli non è la corazzata dell'anno scorso, però Como sta rispettando quello che sono i valori di quella società, che è una società che investe molto nel mercato, perché poi non è che è una sorpresa che costa, quindi lo sta facendo bene il mercato, quindi però vediamo, è un campionato che può essere importante. L'unica sorpresa, e sono felice perché Gattuso lo merita, e la Lazio.
0: È una bella dimostrazione, lì praticamente zero fondi per il mercato, tifoseria in subbuglio, stadio vuoto, pronti via, 3 vittorie su 3, sono primi in classifica, insomma il calcio
11: se lo merita, guarda, io sono anche, lo conosco bene, se lo merita come uomo, come tecnico, come tutto, perché lui fa della virtù, dell'umiltà che ha, la sua virtù principale, quindi per me se lo merita Gattuso.
0: Grazie direttore, buon proseguimento.
11: Buona giornata.
2: Grazie, a presto.
0: Grazie a Stefano Capozzucca. Effettivamente se prendi la Lazio esci da qualsiasi logica, perché sembra non esserci niente che funziona, e ne vincono 3 di fila. E
2: in un ambiente che forse è ancora più compromesso del nostro per quanto riguarda la fiducia nei confronti di chi opera per il bene della società.
0: Fai te quello che è il rapporto tra tifosi laziali e Lotito. A proposito del Como, giusto, cenno di cronaca, oggi l'esordio in Champions League con il Lipsia. Ho visto l'attaccante del Como che con tutto il suo entusiasmo, sempre molto a suo agio davanti alle telecamere, ha detto: che bello, sentiamo la musichetta.
2: Però non posso biasimarlo.
0: Per lui è già tanto, perché è più o meno abituato ai reel di TikTok dove balla piuttosto che un'intervista.
2: Quella musichetta frega tanti di noi, a maggior ragione i giocatori. Assolutamente sì.
0: Li ha gufi.
2: E spero di non dovermi preoccupare di guardare loro in Champions tra qualche anno, perché da un lato non mi caratterizza il godere delle disgrazie sportive altrui, io voglio godere dei successi miei, e quindi mi allontano da questo tipo di filosofia e di approccio, però sono stufa di dover scegliere quali partite degli altri guardare, perché ci fosse la Fiorentina ad affrontare una competizione europea non avrei bisogno di scegliere, probabilmente la vivrei anche con maggiore trasporto.
0: Amara Chiara Amara. Io invece devo dire che ieri sera avevo la netta percezione che se guardi una partita ai Champions dove non ci sono italiane stai a bocca aperta.
2: Sì,
0: Liverpool,
2: ti
0: Atletico Madrid.
2: Ti riconcili col mondo del calcio.
0: Se poi cambi canale, una partita, un'italiana a caso, Napoli-Arsenal, c'è una squadra nella propria area di rigore e quella inglese sta lì e già fa girare palla, alla fine poi il gol te lo fa, ma figuriamoci, in bocca al lupo a Ciuga e al suo Napoli. Certo non mi venite a parlare di gioco spettacolare, perché l'ho visti proprio chiusi nella loro metà campo. E di Viola invece messaggi,
2: un po' di messaggi. Elia Jeremy: ciao Chiara, ciao Tolo, verrebbe da dire che in 8 anni della gestione della famiglia Commisso abbiamo raccolto più esoneri, patti di riservatezza e quant'altro che qualificazioni europee, triste realtà. Alex: bravo Vanoli, ma ricordatevi che l'anno scorso si sono suicidate calcisticamente parlando il Pisa, la Cremonese e il Verona a metà stagione. Io penso, ma spero di sbagliarmi, che anche con Vanoli sarà un problema. Questo ce lo scrive Nicola. Romolo: se Vanoli schiera tutti i calciatori della passata stagione, questa sarà la vera sconfitta di Paratici, e così facendo Vanoli dimostrerebbe di essere un allenatore limitato. Per me un buon allenatore deve mettere in campo i migliori, che per me non sono i calciatori della passata stagione, anche se no non avrebbero fatto il mercato come hanno fatto.
0: Poi ci andiamo sul notiziario. Sì. Lo capisco questo discorso, però su due piedi anch'io posso capire che lui, pronti via la prima partita, ributta dentro i senatori.
2: Nell'immediato sono d'accordo, e anch'io poi nei giorni scorsi in redazione, quando ci si immaginava la formazione di venerdì proprio alla luce del ritorno di Vanoli, veniva quasi automatico pensare a chi potesse schierare della vecchia guardia. Tante volte ci ha spiegato lui in primis l'importanza di una sicurezza.
0: Dire cosa ti aspetti da Dodò domani. oltre ai sorrisi ovviamente.
2: Ce lo scrivevano in diversi comunque, che ridon continuano a girare queste clip di Dodò estremamente felice, lungurante della situazione, come se non toccasse a lui. Io speravo che in un certo senso potesse andare a scrivere un capitolo della sua storia di professionista altrove in questa sessione estiva e non so più che dire. Però ci dice qualcosa Adrian, la media di Vanoli in Serie A 1,29 punti a partita, proiezione a fine anno 47, ne aggiungiamo 10, 57.
0: Te li ricordi tutti i calcoli del girone di ritorno, la media?
2: Io so che
0: ci arrivavano anche direttamente anche dalla Fiorentina.
2: C'è anche chi sceglie di guardare solo i punti di Vanoli nel momento in cui ha iniziato a vincere le partite, però per onestà bisogna considerare alla luce del fatto che comunque ha risolto tanti problemi e nessuno gli tolga meriti.
0: Girone di ritorno andava in conference.
2: È come quando mi parlavano della Fiorentina come la squadra dal miglior attacco all'interno del panorama calcistico europeo e l'85% dei gol erano fatti in conference a squadre che
0: Cabral e Jovic
2: ne buscavano 5-6 a partita, e poi la media in Serie A era disarmante e fotografava anche le criticità del momento. I numeri servono ma non raccontano tutto, e se avessero raccontato qualcosa in linea con gli slogan con cui venivano proposti, dovremmo forse far posto in bacheca o raccontare una Fiorentina in balia di acque diverse. E era lei però il poliziotto cattivo, direttore, un'ora al suo fianco ma portata sulla cattiva strada.
0: Ecco là, sempre guardarsi dalle cattive amicizie con orgoglio, mi prendo questo titolo di cattiva amicizia.
2: Io oggi faccio la poliziotta buona.
0: Giusto. Chiudiamo la prima ora e ci prepariamo ad altri 60 minuti colanti veleno. State lì.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, stiamo attenti a dare sentenze dopo tre partite di campionato, perché il calcio è strano. Dopo, se tu cominci a fare punti, a vincere, a risalire, tutta sta gente che la gufeggia a giro, ma chi la dirà? Sarei proprio curioso di sapere il che si vanno a inventare, eh? Io mi riferisco ai tifosi, Poi condanno il giornalismo a livello nazionale, perché c'è stata veramente una gogna mediatica nei confronti della Fiorentina e di Paratici scandalosa. La Gazzetta non scrive mai niente della Fiorentina. Come c'è qualcosa che va male, te la sbatte sempre in prima pagina.
3: Guido, scusami cara, volevo chiederti questo: perché non puoi biasimare Ken se sente la musichetta? Ma alla fine cosa ha fatto per meritarsi la Champions? Nulla, perché ha quasi mandato una squadra in Serie B andando a fare dischi a Milano Fashion, eccetera, tutto in piena libertà e legittimità, per carità di Dio. Però fa una cosa, ne fai peggio un'altra, e chiaramente questo è il risultato. Cioè, pensate a Malen, per dire, della Roma. Se poi la Roma dovesse arrivare quasi in finale Champions League, certo che lui se l'è meritato, come il resto della squadra, ma che non se l'è meritata la Champions, ragazzi. Guido,
4: buonasera ragazzi. Ma quando si continua a sentire dire ci pigliano in giro da qualcuno, ma ci pigliano in giro chi? La Fiorentina ha preso una decisione di calcio, anzi l'ha presa in maniera veloce, perché tanto Grosso non era entrato in sintonia con i giocatori, in due mesi non ha fatto vedere niente, quindi cosa doveva fare la società? Nello sbaglio ha cercato di rimediare. Ora c'è Vanoli, io sono perfettamente d'accordo, e Vanoli è la persona giusta, perché è uno che ama Firenze, è un ex Viola, è voluto tornare volentieri, quindi farà quadrato secondo me e rimetterà la squadra a posto. Ma ci pigliano in giro chi? Il calcio è così, eh? Saluti Marco Dall'U.
5: Buon pomeriggio da Marmano Viola. Ma io sento dei discorsi che per me sono proprio impensabili. Cioè, solo la Fiorentina c'ha problemi, solo la Fiorentina sono fragili, e Fagioli era fragile l'anno scorso, due anni fa quell'altra era fragile, Gumso c'aveva il discorso lì del processo, tutti noi ora sono fragili pure questi, devono entrare in campo senza paura. Oh, ma questi pigliano prima di tutto soldi, secondo se per una squadra di potenziali campioni o campioncini, e le altre squadre insomma, le squadre tutte tranquille, giocano, corrono, si ammazzano, lottano, noi no, noi hanno paura, hanno questo, hanno quest'altro. Ma sono due cose: o il via la parca in parco giochi, oppure qui non si capisce niente. Cazzo, io ho giocato la vita a pallone e ste paure, ma mi piace una schiaffi se ho paura.
6: E tutto sommato, guarda, lo dicevo poco fa anch'io di questa storia, e la squadra impaurita. Che anche basta.
7: Ma io,
6: ragazzi,
7: infatti non lo dicevo nell'intento di fornirgli alibi, perché secondo me non se li meritano nemmeno gli alibi. Semplicemente analizzo alcune delle criticità che questo gruppo sta mostrando e oggettivamente escono dalla
6: anche
7: partita.
6: Questi,
7: e quindi
6: anche questi,
7: semplicemente
6: sì.
7: Nel breve periodo mi auguro di iniziare a fare un po' di punti. Poi ci addentreremo anche nelle dinamiche dell'identità del gioco, delle scelte tattiche. Ad oggi non c'è niente di cui parlare, perché questa squadra non è in grado di fare niente,
6: no, infatti
7: nemmeno
6: io
7: di reggere.
6: Stanotte ho scritto: oggi come ieri con la festa nel carro armato, inteso che tanto poi ci sarà la sosta e vediamo. Ora come ora serve esattamente quello che servì l'anno scorso, cioè uno stare ordinato in campo, serrare un po' anche le fila difensive e cercare di restare concentrati 90 minuti, testa nel carro armato, come disse anche Paratici. Poi se riesci a trovare un po' di punti, saremo tutti pronti ad applaudire il Vanoli Show, sperando
7: sì.
6: Che, come ci ha detto, questo mercato fa sognare.
7: Posso rispondere a Guido che mi chiedeva Bevi. Cosa ha fatto Ken per guadagnarsi
6: sì,
7: la Champions?
6: Sì, perché sono curioso.
7: Io parlavo della musichina, che è una musichina che personalmente mi affascina. Addirittura con Giacomo Galassi ho raccontato di aver visto il link che rimanda a questo sito che vende una sveglia a forma di Champions, che ti sveglia la mattina con la musica della Champions, e per farla smettere di suonare tu devi impugnare parla in quelle, vabbè, lasciamo perdere i miei,
8: Devi
7: per me quello rappresenta il nirvana calcistico. Sono d'accordo nell'analisi che ha fatto Guido di tutti i demeriti, soprattutto extracampo, di Moise Kean, ma chi gli ha permesso di andare a Milano a fare le serate? Chi gli ha permesso di potersi prendere totalmente il tempo per dedicarsi ad altro? E quindi semplicemente non scarico su Kean la frustrazione che mi deriva da una gestione che, alla luce della sua cessione al Como nelle ultime ore di mercato, posso definire non esemplare. Poi ribadisco, quella musichina io non capisco più niente.
6: No, ma infatti anche noi qui lo possiamo dire, abbiamo delle regole rigidissime, chi sgarra paga delle multe, e quindi teniamo d'occhio anche i nostri redattori, soprattutto quelli che tra il venerdì e il sabato fanno le ore piccole e vengono visti più o meno in condizioni discutibili. Uno su tutti, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo.
9: Baffino. Buongiorno a tutti.
6: Che sembra un bravo ragazzo, sembra padre di famiglia, ma non è vero, guardate, Galassi va marcato
9: con i neonati.
6: Sì. E va marcato più di Kean, Galassi.
9: Sì, sto anch'io incidendo un album, però io farò tornerò al cantautorato, non vado sulla trap, ma
6: più De Andreiano, immagino.
9: Sì, sto chitarra e voce e un bel pezzo. Beh, sulla Fiorentina ce ne sarebbe da cantare negli ultimi anni. Comunque, buonasera a tutti. Sono usciti da pochi minuti i convocati della Fiorentina per il Venezia e sono tutti presenti, anche Attà e soprattutto Ulai, vittima insomma di un piccolo infortunio contro il Torino all'ultima partita al Franchi. Già avevamo raccontato insomma come non destasse particolare preoccupazione. In realtà noi ci immaginavamo che potesse tornare in particolare con il Napoli alla prossima di Serie A, però intanto Vanoli se lo porta dietro a Venezia. Ora, io il mio euro lo metto comunque sul fatto che Ulai andrà in panchina domani sera, però intanto è stato aggregato al gruppo e questo non può essere che una buona notizia per il centrocampista coreano e per la Fiorentina.
6: Sì, perché poi report nulla, per carità, figuriamoci, però ecco, ci avevano un pochino fatto capire che non era un problema così preoccupante, così grave.
9: Sì, ci hanno fatto capire tante cose in queste settimane, tracce illegali e problemi fisici. Comunque sì, è un problema muscolare, quindi ovviamente soprattutto all'inizio della stagione c'è sempre da andare con i piedi di piombo. Continuo a dirvi che nonostante la convocazione io credo che il centrocampo della Fiorentina sarà Fagioli e Ndur sicuramente, e poi l'altra maglia per il centrocampo se la giocano Brescianini e Attà, però vediamo che magari con la cura del mago Vanoli non possa anche riprendersi subito Ulai. Secondo me, anche fosse stato al 100% il giocatore, non, secondo me Vanoli avrebbe valutato, perché in questa situazione per la Fiorentina c'è da tornare alle basi e quindi comunque c'è trampista giovane con ancora tanti lati da smussare del suo gioco. Non so quanto possa entusiasmare ad oggi sottolineiamolo, inizio settembre, Paolo Vanoli. Questo non vuol dire non potrà essere un titolare della Fiorentina nei prossimi mesi, però ecco, complice anche, comunque anche ieri si era allenato a parte, così come Attà, perché aveva fatto una parte dell'allenamento in gruppo e l'altra invece specifico. Però ecco, Ulai alla partita di domani ci arriva senza allenamenti in gruppo in settimana, quindi insomma mi continuo a sottolineare una sua presenza dal primo è altamente improbabile.
6: Senti, ti aspetti la Fiorentina old style?
9: Assolutamente sì, con i superstiti, cioè quelli che sono rimasti, me li aspetto praticamente tutti in gruppo, tutti dal primo, scusate. Al di là di De Gea in porta, anche in difesa, secondo me sia Drago.

0: anche la presenza di Mastantuono non è così scontata. Io me lo aspetto, in questo momento secondo me è in vantaggio su Gnonto, però anche lì bisognerà vedere se vorrà fare una partita più sbarazzina e allora dentro l'argentino magari un po' più chiusa in difesa, allora magari Gnonto può avere delle chance in più. Però Mastantuono, vi direi 60 Mastantuono, 40 Gnonto, però sugli altri due secondo me sono 50 e 50 in questo momento, forse 55 Beto e 45 Pellegrino, però 50 Angie e 50 Pedro Gonçalves.
1: Sono d'accordo con te su qualche percentuale in più Angie piuttosto che Gonçalves, perché poi Vanoli, no, lo conosce, l'ha anche lanciato al Torino. Su Beto Pellegrino è più un'idea nostra generale, che come caratteristiche, no, Beto ti dà l'idea stile Ken di una certa profondità, e allora
2: se ricordi, Tommaso, anche però, il sondaggio che abbiamo lanciato su Firenze Viola alla vigilia della gara col Torino, sostanzialmente è stata quasi unanime la scelta dei lettori di Firenze Viola per
1: Beto.
2: Ed è indicativo anche di come viene percepito dalla piazza, forse perché abbiamo visto già Pellegrino, qualcuno ci diceva, e quindi non ha convinto abbastanza e c'è voglia di dare a Beto un'altra possibilità, o proprio perché le analisi chiamano in causa anche quelle che sono le necessità del tecnico. Comunque, Giacomo, sappi che a casa non si danno pace all'idea che Attà possa essere in ballottaggio con Brescianini. Sono diversi i messaggi.
1: Ma perché non è al meglio, no?
0: Non è al meglio, e in più, ragazzi, cioè, il compito di Vanoli non è far scendere in campo la Fiorentina migliore, ma far scendere in campo la Fiorentina più solida, e quindi ovviamente paragonare Brescianini a Tà come caratteristiche, sono due centrocampisti diversi, però Brescianini è un centrocampista che Vanoli conosce bene, e che quindi anche al contrario, cioè Brescianini conosce bene che cosa vuole Vanoli da lui, visto che sei mesi li hanno già condivisi insieme da gennaio a giugno, e in più è un centrocampista che attacca meno, che comunque resta più a centrocampo, e che ti dà un pochino più di solidità, ti dà molta meno qualità, ti dà molto meno estro. Poi Brescianini è comunque un calciatore che ha dimostrato di segnare nella sua carriera, mi sento di dire anche più di Attà, che comunque nell'Udinese ha fatto bellissime cose, ma i gol sono stati quasi tutti nelle stesse partite, ha fatto un paio di doppiette e qualche altro gol. Brescianini è comunque un calciatore, invece nella sua carriera, pur giocando il giusto anche con l'Atalanta, i gol li faceva, li ha fatti anche l'anno scorso con la Fiorentina, e quindi sono due, l'ho detto, due modi di interpretare la gara diversi. Cioè, se Vanoli vedrà una Fiorentina pronta ad andare all'arrembaggio, o comunque a imporre il suo gioco a Venezia, allora pochi dubbi sul fatto che si andrà con Attà, con Mastantuono e probabilmente anche con Gie. Se invece Vanoli valuterà che questa Fiorentina ha bisogno di non prendere gol, di ritrovare solidità, e allora ci sta che possa andare su un ragionamento di mettere Brescianini, di mettere Gnonto, e poi va bene Ngie e Pedro Gonçalves, e anche su come vede il portoghese, che è l'ultimo arrivato di Casa Viola e che ancora una partita ufficiale in questa stagione non l'ha giocata, quindi forse neanche al Viola Park possono sapere bene in che condizioni sia. Invece Ngie, anche contro il Torino, è stato uno dei pochi che ha dimostrato, ecco, di avere la gamba e di avere comunque la forma per essere pronto e giocare. Quindi credo sia una questione di filosofia più che di valore dei calciatori.
1: Va bene, Giacomo, ti lascio alla preparazione di un Garrisca al vento senza Chiara, però.
0: Sì,
1: se permetti me la jobbo. Oggi ha scelto me, giustamente.
0: Abbiamo fatto un bello
1: direi.
0: Scambio, prestito un diritto di riscatto. Oggi Luca Calamai viene a Garrisca al vento e ti ho lasciato Chiara per oggi.
1: No. Chi tu mi ha lasciato? È Chiara che ha detto vorrei fare una trasmissione di spessore, capisco, con un conduttore di spessore piuttosto che Galassi.
0: Viene a Garrisca al vento tutte le settimane e non a palla al centro. Sì,
1: ma mi risulta non ne possa più.
0: La capisco, oggettivamente la capisco, però confido nel.
1: Sai cosa mi ha detto? Sai cosa mi ha detto? Direttore, se mi vuoi bene, cambia la trasmissione.
0: Bene, con questo direi ci possiamo salutare. Sì, ci sentiamo più tardi, anche con Luca Calamai, ma sottoscritto dalle 17. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Giacomo. Grazie.
0: Ciao ragazzi, ciao Giacomo.
1: Va bene, lista dei convocati per la Fiorentina, sì, che partirà quindi nel pomeriggio.

0: Trasmissione Venezia al Via.
1: C'è chi come Igor ci dice: Brescianini però non lo faceva giocare nemmeno l'anno scorso.
0: Igor,
1: guardate,
0: Igor?
1: Credo Igor. Dice: guardate le scelte della lista conference fatte a gennaio dopo il mercato. Quindi il riferimento è Cimise e Fabian e non
0: discusse,
1: Brescianini. E anche
0: discusse,
1: Mattia ci scrive: proprio perché lo conosce Brescianini non dovrebbe farlo giocare.
0: Ragazzi, sì,
1: a
0: ma
1: Galassi.
0: Se Attà non è al 100%, tre sono. Cioè la scelta è quella. O si inventa qualcuno in mezzo al campo, oppure quei tre sceglie. Nel frattempo noi avremo un sabato che ci vedrà assolutamente interessati a quello che succederà in campo allo stadio di Fiesole. Poggioloni, se non sbaglio, era il nome.
1: A una milanese lo chiedi.
0: Hai ragione. Ora lo chiediamo a chi interviene, perché magari ho sbagliato e me ne scuso in caso. Ma parliamo di un bel torneo che si terrà appunto sabato, che ha una denominazione meravigliosa, perché è la Radio Firenze Viola Cup, ed è grazie ai nostri amici nonché collaboratori della redazione di Calcio Più che abbiamo avuto questo onore e questo privilegio di intitolare un torneo dedicato agli esordienti B del 2015. Giulio Dispensieri, ovvero il conduttore poi del nostro spazio di Calcio Più del martedì sera. Ciao Giulio, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Tommaso, ciao Chiara, buonasera a tutti, ciao, i nostri ascoltatori. Dici giusto,
0: Poggioloni
2: Pandolfini.
0: Bene,
2: sì,
0: bene, un momento di strana lucidità per me, però, come dire, un po' li ho girati anch'io, e siamo molto contenti, Giulio, ecco, di essere protagonisti anche noi sabato di questo bel torneo e di poterci, insomma, mettere anche, come dire, la nostra faccia, perché è la Radio Firenze Viola Cup. Raccontacela un po' per chi ci segue.
2: Assolutamente.
0: Sul 92 vedete anche la locandina dell'evento.
2: È il piacere nostro innanzitutto, Tommaso, sì, è un torneo innanzitutto che in questo caso rappresenta la prima tappa di una manifestazione che ci terrà compagnia per tutto l'anno. Sono 30 squadre protagoniste, 10 gironi da 3 squadre, e cosa c'è in palio? Beh, chi vince questi 10 gironi accede direttamente alla finalissima di giugno, che sarà il grande evento finale, insomma, di questa stagione sportiva, ma ovviamente ce n'è per tutti, perché chi arriva secondo e chi arriva terzo nei gironi si sfida in una sorta di finalina che mette in palio invece la possibilità di partecipare a una fase intermedia nel mese di gennaio, dalla quale si potrà comunque accedere alla fase finale di giugno. Quindi diciamo che l'obiettivo primario è quello di permettere a tutti i ragazzi di confrontarsi e di cercare di arrivare il più lontano possibile e di divertirsi, no? Poi diciamo la verità, sono ragazzi che per la prima volta approcciano il calcio a 9, perché vengono dalla scuola calcio.
0: Che
2: e
0: meraviglia.
2: Calcio a 7.
0: Sì,
2: quindi insomma la cosa bella proprio è che il torneo Radio Firenze Viola Cup, organizzato da Calcio Più in collaborazione con Organizziamo Tornei e con lo stesso Fiesole Calcio, rappresenti proprio il primo o comunque uno dei primissimi approcci al campo più grande, che non è ancora quello a 11, ma è pur sempre più grande del campo a 7 per questi piccoli atleti.
0: E comunque mi sento di poter dire è una buona occasione anche per cominciare la cosiddetta prestagione, insomma il precampionato, perché poi da ottobre, giusto, riparte tutto il movimento giovanile e non.
2: Sì, sì, diciamo che poi i campionati del settore giovanile ripartiranno nel weekend del 19-20 per quanto concerne i regionali e i provinciali, ma la scuola calcio, che è appunto quello che ci interessa in questo caso, ripartirà a ottobre, e poi ogni provincia ha una data di inizio diversa, per cui sicuramente questa è una bella occasione per questi ragazzi di misurarsi tra di loro, contro di loro, e anche per gli allenatori, per vedere un po' quello che hanno a disposizione in vista di quelle che saranno poi le gare ufficiali. Mi correggo, gli istruttori, perché poi è importante usare le denominazioni giuste, perché a quell'età si parla di istruttori per insegnare prima di tutto il gioco del calcio, al di là del risultato che passa inevitabilmente in secondo piano.
0: Giustissimo, ricordiamo la categoria agli esordienti B 2015. Ricordaci gli orari, Giulio. Fra l'altro ho sentito dire, pare che possa esserci anche il direttore di questa Radio Firenze Viola, e magari parlerà di calcio giovanile quando ha fatto delle figurucce vergognose sui campi di mezza Toscana, ma questa è un'altra storia.
2: Ti aspettiamo ovviamente, Tommaso. Allora si comincia presto, perché le prime partite sono in programma per le 9, quindi noi dell'organizzazione ovviamente ci ritroveremo con abbondante anticipo, perché c'è un po' da sistemare, ma le gare iniziano alle 9 e sono 4 gare in contemporanea, quindi questo ci permette di velocizzare anche un po' i tempi. Insomma, il Fiesole ci ha messo a disposizione un impianto di primo ordine, per cui ci saranno 4 partite in contemporanea in varie fasce orarie. Ci tengo a sottolineare, Tommaso, anche l'aspetto sociale di questa manifestazione, un po' come tutti i tornei organizzati negli ultimi anni da Calcio Plus. Si gioca, ci sono le partite, i risultati, le classifiche, però poi alla fine si sta insieme, si pranza insieme, insomma i ragazzi vivranno una giornata di calcio ma anche d'aggregazione, che a quell'età soprattutto è veramente importante. Credo che il calcio poi debba portare questo tipo di valori, no? Finché almeno non si entra nell'agonismo vero e proprio.
0: Allora Giulio, buon lavoro, complimenti a te e a tutto il gruppo di Calcio Più, e poi, posto che tanto ci vediamo sabato, il nostro è una sorta di arrivederci, perché poi insomma noi siamo felici di avervi ospitato e quindi vi aspettiamo per fare di nuovo il punto ogni martedì sera, grazie al riferimento ormai da decenni che è Calcio Più per le giovanili ma anche per i dilettanti, perché siete sempre stati un riferimento.
2: Grazie Tommaso, non vediamo l'ora di ripartire con una nuova stagione di Calcio Più On Air, e ci vediamo sabato a Fiesole a questo punto.
0: Grazie Giulio, a presto.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie Giulio Dispensieri, Calcio Più, e questo bel torneo che, ripeto, per noi è assolutamente un onore vedere anche il nostro nome affiancato, tanto più se ci sono di mezzo i giovani 2015 che scenderanno in campo sabato.
1: Iniziative sociali, come giustamente sottolineava, che spesso sfruttano anche la potenza del calcio come veicolo per mandare messaggi importantissimi.
0: Ci leggi gli ultimi messaggi? Ho visto anche vignette.
1: Ci scrive John.
0: C'è della simpatia oggi.
1: John, da Firenze. Buon pomeriggio Chiara e Tolo. Io penso che il discorso sul ritiro al Viola Parco in montagna possa far la differenza, non tanto per il clima. Vedi appunto la Roma ad esempio, o il Genoa che l'ha fatto a Moena, che sostanzialmente è messo come la Fiorentina, ma per il fatto che qui rimangono chiusi in una bolla felice, perdendo quel contatto con la realtà e con i tifosi che probabilmente aiutava tanto anche a fare gruppo. Fattore a mio avviso fondamentale. Guardate caso, il grande pregio di Palladino era la gestione del gruppo, infatti è stato il miglior risultato in campionato.
0: Sì, oddio, noi l'abbiamo fatto al Viola Park, però mi sembra il ritiro
1: con Palladino.
0: E poi sul fronte del gruppo è anche vero che sono andati negli ultimi 3 anni sempre in Inghilterra a fare questi 10.
1: Addirittura con Pioli, se non erro, facevano team building, che era comunque una novità, ed è improntata proprio a...
0: Tutti tranne uno. Perché c'è stato io a giocare con
1: paintball
0: non ci vengo, magari fa un trap, scrivo 2 testi, ma uno non ci andò. Ma detto ciò, ritornando a quello che ci ha raccontato anche Alberto Di Chiara proprio in apertura di trasmissione, forse davvero, chiaramente, oltre al lavoro atletico e al recupero c'è anche un discorso di gruppo. E allora lì si apre tutt'altro capitolo ancora, perché Viola Park o meno, se sono tutti di lingue e nazionalità diverse e hanno le cuffie e i telefoni, bisogna strutturare un lavoro diverso per fargli fare gruppo, perché se no non sanno nemmeno che faccia hanno, perché non alzano la testa dai telefoni.
1: Poco da aggiungere,
0: direttore. Senti che bacchettone sono diventato. Va bene, Cherubini ci fa segnali inequivocabili, fra l'altro vedo che per il momento la tempesta è passata, mi sembra ci sia
1: quindi
0: meno,
1: possiamo andare a casa,
0: meno nero, sì, con calma, perché tanto bastano 2 gocce per bloccare la città, che è già tornata nella sua modalità delirio invernale, e ancora non sono aperte le scuole, voglio vedere la prossima settimana, verremo tutti direttamente in elicottero per saltare il traffico, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio, dove ritroverà musica e informazione e Fiorentina alle 18 e anche Palla al Centro a cominciare da da domani alle 14. Qui invece lasciamo spazio ai due Nick, Santi e Ceccarini. Dalle 17 invece Galassi e quest'oggi Luca Calamai, un garrisca al vento, orfano di Chiara Bevilacqua. È giovedì, quindi poi stasera con Claudia Marrone facciamo anche il punto su tutto il mondo del calcio femminile viola, quindi l'altra metà della viola, e poi extra viola fino alle 21.30, ripeto, alla vigilia di Venezia Fiorentina, della quale parleremo domani ancora con Chiara, Andrea Bevilacqua, sì, insieme a me. Sì,
1: no, no, domani io faccio la partita
0: E
1: con
0: io
1: Lorenzo
0: invece,
1: Di Benedetto, a
0: niente,
1: partire dalle 20.
0: Io e Calamai domani alle 14, la Chiara fa stasera le donne alle 19. Niente, io Calamai, va bene, rientro nell'ordine di idee di ritrovare Luca domani dalle 14. Grazie, ciao,
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Sì, scusate, vi volevo avvertire a inizio trasmissione, cioè, c'è stata un'interferenza, c'è stata una voce che si è intromessa e gli ha detto: vorrei voltare pagina e non parlare più della questione Grosso Paratici. Ecco, invece insomma mi sembra corretto parlarne per altre due ore anche oggi che siamo a giovedì. Grazie, grazie.
0: Fa buttato male oggi.
5: Forza Viola.
0: Cambia canale,
6: No, è una cosa incredibile, io non ne posso più. Pensavo che con Paratici almeno fosse risolto questa parte di figure cascine, clamorose di questo tipo. Cioè, possibile che con Gattuso ci siano stati problemi di riservatezza, con Palladino uguale, con poi con Pioli, o anche con Grosso, deve andare via, si deve dimettere, non voglio pagare perché non è un professionista. È una roba, io non ho visto in nessuna squadra di Serie A e nemmeno nella Fiorentina in 100 anni di storia una roba del genere, solo da quando c'è questa proprietà. Cioè, hai gli estremi anche per licenziarlo per giusta causa, bene, li fai causa sotto traccia, lo mandi via, ne pigli un altro e poi dai, mandato agli avvocati. Non è così, perché ci piglia in giro anche i Burundi, ma sei da qui.
7: Vogliamo lavare su schifo di soldi e prendere troppi soldi? Basterebbe nessuno che andasse allo stadio, nessun abbonamento alle TV, vedrai come cambiano il discorso, tutti quanti, nessuno allo stadio, questa gente deve prendere degli stipendi normali, passi.
8: Ciao Chiarina, ciao Toro, purtroppo Paratici ha sbagliato, fatto grande campagna acquisti, ti compri un Ferrari o una Ducati di MotoGP e vado a correre io. Io la moto ne ho avuto 4 Ducati, ma MotoGP non ho mai corso. È la stessa cosa, vado a correre con Marquez, adesso qui a Misano domenica, vado a correre con Marquez, sono qui attaccato a casa, io a Misano, ma dai, su, è Grosso uguale. Ciao a tutti, nato da Cattolica.
9: Ciao, Simone dalla Firenze, io confermo di essere sul carro di Paratici, non me ne frega nulla se ha sbagliato o non ha sbagliato, ripeto,
1: io sono su quello della Fiorentina.
9: E soprattutto sono sul carro di Paulino Ruinart Vanoli. Ruinart perché vinte queste due partite con Venezia e Napoli, poi c'è la sosta. Dopo la sosta vi farà vedere lo champagne, Paulino. Tutti sul carro, ragazzi, di Paulino Champagne, forza!
0: Bene, ci attrezziamo, io se c'è dello champagne o il bicchierino ci arrivo in fretta. 348-7513-933 e 3925-727775, se no chiamateci 055-7711-171. Chiara, c'era un passaggio in un messaggio su Vanoli, ma più che altro sulla squadra. Ti è un po' scesa la fiducia in questo gruppo di calciatori?
1: No,
0: per queste 3 giornate? Cioè, il fatto è comunque...
1: La mia preoccupazione estiva è che era l'entusiasmo di fronte a questo cambiamento netto di modus operandi nelle scelte dei profili da inserire all'interno dell'organico potesse poi tradursi in automatico a risultati sportivi immediati, in grado poi di dare un senso,
0: cioè,
1: anche alle scelte.
0: Pronta,
1: e quindi
0: aspettare un po'.
1: Secondo me le scelte attuate in estate parlano di una Fiorentina quella che ha voluto mettere le fondamenta e quindi ha messo in conto anche le tempistiche necessarie. Noi tante volte abbiamo parlato di equilibrio soffermandoci sugli aspetti tattici, ma l'equilibrio è anche interno a un gruppo che comunque vede senatori, che così possiamo definire, come De Gea, a giocatori che comunque vengono trasportati in una realtà diametralmente opposta rispetto a quella che era la loro quotidianità lavorativa fino a qualche mese fa. E in tal senso io ero curiosa di capire in che modo potesse ingranare questa squadra trovando i suoi punti fermi, e ho rimandato anche la necessità di definire degli obiettivi in grado di essere comunque associati a questo gruppo, che non vuol dire mettere da parte l'ambizione, ma capire attraverso quelle che sono state le parole del direttore sportivo la direzione intrapresa dalla società, tutto quello che poi ha portato alle scelte. E quindi mi preparavo a valutare in quest'ottica la Fiorentina. Mi rendo conto che un avvio di campionato come quello di cui ci siamo resi protagonisti complica tantissimo questo discorso, perché tu ora hai bisogno di fare punti.
0: Però io non so te, non ho cambiato idea su Attà.
1: No,
0: ho cambiato idea su
1: per me Attà è il migliore di quest'estate.
0: Ho cambiato idea su
1: lo raccontavo, stavo rientrando dal mare, mi sono fermata in autogrill per poter avere mezz'ora di tempo da dedicare a messaggi da mandare, video da guardare. Attà m'ha gasato quest'estate, giocatori magari
0: idea.
1: No, non cambio idea su quello. Secondo me, come era lo stesso discorso che facevo relativamente a Grosso, è una scelta legittima, è una scelta che secondo me devi spiegare, o meglio è meglio per te spiegare per far sì che venga recepita in maniera diversa da, se devo chiamare Grosso, meglio Vanoli, che poi è stato il tormentone di diverse settimane e che ci ha portato a raccontare il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina. E quindi mi dispiacerebbe oggi dover accettare di rivedere la Fiorentina dell'anno scorso, perché allora rimando nuovamente l'inizio di un nuovo ciclo.
0: Che si diceva anche, sì, poi alla fine Vanoli, ma la rosa che ha l'anno scorso, quella è il valore dei calciatori, quello è, e quindi poi...
1: Ma Italiano con la rosa che aveva cosa ha fatto?
0: Eccola. Ecco, con Vincenzo mi zittisci e quindi mi fermo lì, però è indubbio che comunque da ora in poi credo che per molti anche i calciatori finiscano inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento, perché è vero, Grosso ci ha messo molto del suo, però loro ci hanno messo poco del loro, perché se poi peschi dal cilindro un gol dell'1-0 come quello di Pellegrino, insomma, in casa col Torino puoi anche provare a portare a casa il vantaggio e non farti prendere dal panico e farti rimontare come è successo sabato. Questo per dire che sulla carta sono tutti interessanti gli arrivi, ma lo dovranno dimostrare soprattutto a cominciare da domani, quando affronteremo un Venezia che, come la Fiorentina, arriva a quota zero in classifica, quindi immagino con tanta voglia di rompere il tabù e trovare i primi punti. Ne parliamo con Davide Marchiol di Tutto Venezia Sport. Ciao Davide, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
10: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, insomma, immagino che il clima sia un po' più sereno di quanto non lo sia a Firenze, nel senso, squadra neopromossa che riparte in Serie A, sicuramente magari c'era speranza di avere qualche punto in più, però ci stava, no? Qualche difficoltà in avvio.
10: Sì, ma diciamo che sicuramente le difficoltà che sta incontrando il Venezia erano in buona parte attese, anche a fronte di una rosa che ha visto 18 nuovi arrivi e quindi anche diversi cambiamenti per quanto riguarda un 11 titolare. È altresì vero che il calendario del Venezia imponeva però di cercare di fare qualche punto fin da subito, perché nelle prime tre giornate comunque 3 sconfitte, però 2 sono scontri diretti, con il Lecce al Penso e con il Frosinone a Frosinone, 2 scontri diretti persi entrambi. Il tempo per recuperare c'è tutto, ma è chiaro che sono risultati che sul lungo periodo in una lotta a salvezza possono pesare e non poco. Per il resto è un Venezia che sì, comunque la sua identità l'ha fatta vedere, avrebbe probabilmente, se il calcio si basasse solo su quanto si vede a livello di prestazione, con Lecce magari poteva fare sicuramente qualche punto. Col Frosinone un primo tempo però anche troppo brutto da vedere, per essere vero, quindi è un Venete un po' ancora sulle montagne russe. È chiaro che, ripeto, tempo ce n'è, bisogna alzare i giri del motore. Già contro la Fiorentina fare di nuovo una prestazione interessante restando a zero, calcolando che poi c'è la Lazio e poi la sosta, ecco, a livello psicologico per una squadra può comunque essere difficoltoso, perché col Frosinone forse quel primo tempo non è stata solo una questione tattica o tecnica, probabilmente anche i giocatori sentivano però comunque un po' il peso di uno scontro diretto in una situazione subito, complicata, cioè, da un certo punto di vista.
0: Lo capisco, ma Stroppa, voglio dire, non è a rischio, o secondo te insomma sti 0 punti in 3 partite un po' pesano già?
10: No, l'idea comunque è di andare avanti con Stroppa. Ha una fiducia, non dico incondizionata, da parte del Venezia, ma quasi, perché comunque Antonelli ci ha messo la faccia, lo ha portato l'anno scorso in Laguna con una trattativa serrata, e quest'estate comunque gli è stato rinnovato il contratto con un triennale con opzione, penso sia uno dei contratti più lunghi della Serie A per un tecnico, se non il più lungo, quindi è chiaro che c'è un'unione di intenti importante tra allenatore, massimo dirigente e proprietà americana, quindi Stroppa avrà un bel po' di tempo a disposizione per cercare di migliorare la squadra e di far rendere il suo gioco. D'altronde anche l'anno scorso, comunque, prima di vedere il Venezia pieno regime, sono serviti 2-3 mesi. Tutto sta nel vedere se la Serie A ti concederà il tempo di fare questo lavoro, però vedo molto complesso un cambio di panchina, anche se le cose dovessero andare male, anche se le prossime 2 partite dovessero andare male, per capirci, cioè comunque Stroppa avrà tutto il tempo a disposizione per cercare di far crescere il materiale che gli è stato fornito.
1: Io, Davide, ho una curiosità che riguarda gli ex della Fiorentina, perché come se non bastasse l'avvio di stagione così complesso che ci vede protagonisti, purtroppo siamo anche spettatori di giocatori che erano arrivati per un motivo o per un altro al termine della loro esperienza in viola e che altrove comunque stanno dimostrando una condizione fisica e mentale che sembra migliore rispetto a tutti i giocatori attualmente in rosa. E quindi ti chiedo qualcosa su Moreno, su Zom, perché speranza è che possa interrompersi uno dei tanti trend negativi della Fiorentina.
0: La paura è quella, la legge è l'ex.
10: Diciamo che su Zom posso confortare voi, però è una nota negativa per il Venezia, perché penso siamo dei giocatori più indietro di condizione sia fisica che mentale che a questo momento a disposizione di Stroppa. Anche contro il Frosinone ha giocato per un tempo ed è stato veramente completamente impalpabile, tant'è che comunque all'intervallo è stato uno dei due sostituiti per fare il cambio, per andare al cambio modulo. È un giocatore su cui Venezia punta, gli verrà dato anche a lui tempo, perché viene da un'annata complessa sia a livello psicologico che probabilmente fisico, perché comunque era in una Fiorentina che ha avuto tante difficoltà l'anno scorso, anche a Bologna non ha trovato troppo spazio, però sì, in questo momento Som probabilmente domani giocherà, perché sia Basic che Dagas, Basic non ci sarà sicuro, Dagas è in dubbio, quindi è possibile che venga riconfermato ancora, però si è visto un giocatore estremamente indietro in tutti i minuti che ha fatto fino ad ora. Moreno invece, devo dire, un impatto interessante, purtroppo è arrivato e tempo 2 giorni ha avuto una lesione muscolare, quindi è stato recuperato settimana scorsa e l'abbiamo visto 10 minuti contro il Frosinone, un buon subentro, penso che domani partirà titolare e da lì capiremo un po' anche la sua condizione, ecco, però tra i due sicuramente quello che ha dato qualche segnale un po' più positivo è sicuramente Moreno.
0: Che ambiente ci dobbiamo aspettare al Penso? E magari, non lo so, degli applausi per l'ex Vanoli, un ambiente un po' accogliente sotto questo profilo.
10: Su Vanoli ammetto che non so, sarà penso un'accoglienza un po' mista, perché comunque più di qualche tifoso è rimasto un po' deluso da come se n'è andato.
0: Semmai il contrario.
10: Com'è?
0: Semmai il contrario, magari qualche fischietto più che qualche applauso.
10: Beh, sì, lì c'è chi ricorda il fatto che comunque ha preso un Venezia che era in caduta libera verso la Serie C, lo ha riportato in Serie A, e chi invece è rimasto appunto scottato dal modo in cui se n'è andato al Torino, quindi potrebbe essere un po' di misto, un po' di applausi ma anche qualche fischio, me l'aspetto. Per quanto riguarda l'ambiente in sé per sé, comunque i tifosi stanno supportando tantissimo la squadra, e nonostante magari qualche dubbio, ecco, su come è stata costruita, perché c'è probabilmente più di qualche azzardo che ha lasciato un po' interdetti, però devo dire che anche a Frosinone una trasferta un po' complessa magari per un punto di vista, chi è riuscito ad andare fin là ha sostenuto la squadra fino all'ultimo. Poi è chiaro che magari dopo una sconfitta per 3-2 con quelle modalità, un minimo di confronto post partita nei canoni della civiltà come è stato è anche normale, però sì, penso che domani ci sarà una bella cornice di pubblico per provare a spingere la squadra verso i primi punti in classifica.
0: Qualcosa ci hai anticipato, poi leggevo Franić nulla da fare, probabile formazione, Davide, che ci dobbiamo aspettare?
10: Ma allora, mi aspetto un 3-5-2 con in porta Stanković. In difesa le scelte sono quasi obbligate, con Shintien, Moreno e Aps. L'unica possibile variazione è lanciare Juan Jesus dopo una sola settimana di lavoro. Sulle fasce, quindi, con Aps scalato in difesa, andrebbero Aino e verosimilmente Correia, anche se devo dire Sagrado sta facendo molto bene. In mezzo, a questo punto, Zom, Busevic e Perez verranno riconfermati, e davanti Yeboah con Adams.
0: Bene, bene, bene. Davide, grazie, buon lavoro.
10: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Beh, insomma, ora a parte gli ex Moreno, ce lo aspettiamo. Zom, mi colpiva il racconto, perché insomma c'era stato disegnato, no, un Zom in fuga da un ambiente che lo aveva pressato, eccetera eccetera, e quindi a Bologna non si è mai visto, e a Venezia è partito male, quindi anche se noi siamo cattivi, probabilmente lui non è su uno standard di un certo livello,
1: perché probabilmente c'è da risolvere qualcosa.
0: Non si riesce semplicemente a analizzare che probabilmente la qualità non è eccelsa, con tutti i bene si può volere assommare.
1: Assolutamente d'accordo. La mia speranza è che sia talmente complesso preparare oggi una partita contro la Fiorentina, alla luce di tutto quello che è successo in estate in termini di rivoluzione di organico e del cambio improvviso di allenatore, che questo elemento possa giocare a nostro favore soprattutto all'inizio, perché poi questa squadra, effettivamente, lasciando fuori dalle analisi la partita dell'Olimpico, che sicuramente è stata errata in tutto e per tutto, a partire dalla preparazione, arrivando fino alle scelte comunicative da parte di chi si è presentato ai microfoni
0: di DAZN.
1: Però ci sono stati degli sprazzi in cui non dico che si sia vista l'identità, ma si sia vista una squadra volenterosa di provare a rialzarsi. Ho la sensazione che però il minimo errore, il minimo gol ci facciano sprofondare, e quindi ecco, mi auguro che il fattore sorpresa in un certo senso possa aiutarci a gestire i primi 10-15 minuti, perché questa squadra ha bisogno di scendere in campo con meno pressione possibile, soprattutto se deve fare affidamento su chi magari non ha le spalle larghe.
0: Io
1: sono l'ultima che concede alibi, però
0: sì,
1: purtroppo
0: però
1: le partite le vedo
0: storia,
1: tutte qui e non ne posso
0: più. Hai ragione, ma sta storia però della paura, e cioè prima o poi ragazzi miei, la paura, ora stamani che vi devo dire, mi sono alzato populista, la paura ce la dovrebbe avere qualcun altro, non chi gioca a pallone profumatamente remunerato, anche perché, già che ci siamo, tra le altre cose che mi hanno dato fastidio in questi due giorni è stato un riferimento a una terza componente, no? Abbiamo il DS, l'allenatore, lo screzio e lo scontro, poi c'è la terza componente, i calciatori, che cominci a sentire, a leggere, a qualcuno non è piaciuto l'approccio di Grosso, qualcun altro non era convinto delle proposte dell'allenatore, e chi se ne frega.
1: Diamoli a Bielsa una settimana.
0: Esatto, diamoli a Antonio Conte la mattina dopo che ne hai prese tre dal Frosinone e fissa l'allenamento alle 6 del mattino, e se siete dispiaciuti perché vi dovete alzare alle 5, pace, vi alzate alle 5, vi allenate lo stesso, e se possibile una società convinta del proprio allenatore lo va anche a spiegare proprio nello spogliatoio: signori, questo è il nostro allenatore, per cui voi fate quello che dice lui anche se non vi torna. perché se no qui siamo sempre, no, si diceva anche lo spogliatoio, anche lì, lungi da me voler difendere Pioli, però ti ricorderai, no, è lo spogliatoio, Pioli non è piaciuto, pace. Mi risulta che tante società siano entrate in fretta negli spogliatoi per chiarire: signori, vi piaccia o meno, l'allenatore scelto è questo, quindi adeguatevi.
1: Basti vedere la questione Papu Gomez a Bergamo, come è stata gestita, esatto. E c'erano anche contraccolpi dal punto di vista poi del potenziale della squadra, quindi il tema calcistico era comunque alla base. Tanti infatti speravano che questa ricostruzione della Fiorentina non riguardasse esclusivamente la rosa e l'organico, ma anche tutte quelle questioni relative alla gestione della società, che difficilmente ci fanno percepire la Fiorentina come una squadra da primi posti.
0: Messaggi, poi abbiamo qualche parola di Stroppa, che ha parlato in conferenza stampa a Venezia. C'è stato il momento di incontro alla vigilia in casa Viola, come ci avevano già detto Silenzio e Vanoli, lo sentiremo domani nel dopogara. È chiaro che poi immagino in prepartita, se va qualche dirigente come spesso vanno, qualche prima risposta comunque domani dovrebbe arrivare prima del fischio d'inizio.
1: Buongiorno da Alessio 64, tutta l'estate facendo salti di gioia per i nuovi acquisti, adesso siamo di nuovo in difficoltà per colpa di Grosso, ora con Vanoli si riparte, è una depressione totale, vedendo poi con chi abbiamo perso, e la rabbia più grande per me è vedere la Lazio a 9 punti. Marco da Barberino, Loreto anche oggi ha vinto il premio populismo, e come fare il pieno di consenso a chilometro zero.
0: Domani l'ho detto, mi sono alzato populista.
1: Luciano ci scrive: non è stato mandato via solo dopo 3 partite, ma dopo 2 mesi di non gioco e di confusione sua e nei giocatori. Io posso anche essere d'accordo, ma ci dicevano che tutto andava alla grande. È un po' come le analisi di Goretti a posteriori su quello che non ha funzionato con Pioli. E però eravate tutti lì mentre prendeva forma questa Fiorentina che non aveva i presupposti per restare in piedi. Scusate, le altre squadre dove lo fanno il ritiro, ci chiede Gabriele, prima abbiamo toccato
0: andrà
1: questo
0: fatto, vero,
1: tema.
0: Chiara, sì. Ne parlavamo in redazione, potrebbe essere molto interessante fare un quadro, ma semplicemente delle 20 squadre di A, quanti punti hanno dopo 3 giornate di campionato e dove hanno fatto il ritiro, per vedere l'incidenza statistica.
1: Voglio vedere dove saranno a novembre, caro Tolo, lo dicevi pure l'anno scorso del Como, porterà mica male questa frase, Cristiano che ti invita ad adottare un approccio più scaramantico.
0: Sì, è vero. Però devo anche dire che da gennaio 26 mi hanno definitivamente convinto. Cioè, poi da gennaio, bene, prendo atto e allora il Como non è più una sorpresa. Per me era una sorpresa, quindi l'anno scorso ci sta che avessi qualche dubbio. Ma infatti credo vinceranno la Champions League, a cominciare da stasera. Tripletta inevitabile del centravanti.
1: Ciao Chiara, ciao Tommaso, voglio vedere la cosa in senso positivo, nel senso che se c'è stato un errore nella scelta di Grosso, il rimedio è stato veloce, purtroppo dopo 3 giornate. Scelte diverse erano difficili, dobbiamo aver fiducia in Vanoli, che preferisco a Thiago Motta. Bene o male, nel girone di ritorno 27 punti li ha comunque fatti, sempre forza
0: che
1: Viola.
0: Conference League. Cioè il girone di ritorno, sì. L'anno scorso sono andato a riguardare, settimi sarebbe stato in conference. Prepariamoci o preparatevi, perché comunque ve lo ricordate, vero, il dibattito si gioca male,
1: sì.
0: Che è lo stesso dell'anno prima ai Palladino. Bene.
1: Io credo nel potenziale della squadra, quindi credo nel lavoro del direttore sportivo. Credo che un bravo allenatore sia quello che fa la frittata con le uova che ha. Vanoli non è sicuramente quello che speravo inizio stagione, ma è un allenatore vero e sarà in grado di tirar fuori il meglio da questa rosa. 10 euro sulla Fiorentina in Europa io li butto, tanto per levarmi la voglia non si sa mai. E questo è un ottimista, Alessandro dal Valdarno. Ma Paratici, accolto come il messia, sta facendo solo danni. Questo ce lo scrive invece Renzo. Luca dalla Svizzera: se alcuni allenatori sono andati via, ecco, questo prima direttore mi ha fatto trasalire, se alcuni allenatori sono andati via è perché la piazza li ha esortati ad andarsene. Il mio discorso però è diverso: se in 2 anni si cambia allenatore dopo poche giornate, pur avendo cambiato direttore sportivo, se i soldi investiti non danno i risultati sperati e se la comunicazione è sempre sbagliata, allora il problema è più in alto, non nella proprietà ma un gradino sotto, ma il problema è lì. Io condivido molto la seconda parte del messaggio messaggio di Luca dalla Svizzera.
0: È la prima, perché non ti...
1: La piazza ha mandato via gli allenatori, non mi sembra che poi la decisione sia arrivata dalla
0: però
1: piazza.
0: Però anche vero che questa società, insomma, ascolta molto il parere della piazza. Ti ricorderai, per esempio,
1: e infatti su 7 anni 3 ha lottato per salvarsi.
0: E su D'Aversa arriva una sorta di diniego.
1: E infatti su 7 anni 3 si è lottato per salvarsi, perché i tifosi devono fare i tifosi.
0: Sì, sì,
1: però ecco, alla fine la decisione l'hanno preso i diretti interessati o i rappresentanti della società. E se i rappresentanti della società danno peso alla piazza, probabilmente dovrebbero rendersi conto che la piazza, che 2-3 settimane fa parlava di Champions, e dopo il fischio finale dell'Olimpico chiedeva la testa di tutti coloro che appartengono alla società, e quindi è un pochino delicata la questione.
0: Va bene, giusto, brava Chiara, c'è verso di metterti in difficoltà. Stroppa, conferenza stampa di vigilia e poi facciamo il punto sulla formazione viola.
11: Affronterete un avversario, la Fiorentina, che reduce da un cambio in panchina. Dopo Fabio Grosso è arrivato Paolo Vanoli, che qui in Laguna è molto conosciuto. Ecco, lei conosce Vanoli, che opinione ha di lui?
12: Beh, ottima, assolutamente. Ha vinto una finale playoff contro di me, quindi sicuramente è stato molto più bravo di me qualche anno fa. Però al di là di questo ha fatto un grossissimo lavoro nella stagione scorsa, recuperando praticamente tutto quello che c'era da recuperare in una stagione che sembrava fallimentare, e quindi gli vanno fatti i complimenti, glieli farò sicuramente domani quando ci vedremo. Al di là di questo, io credo che il cambio di allenatore porta forse qualche cosa. Dobbiamo essere più bravi noi a essere pronti a qualsiasi strategia, a qualsiasi situazione, al di là di Paolo Vanoli o Fabio Grosso. Quindi dobbiamo ritornare a fare le cose che sappiamo fare.
11: Tornando alla Fiorentina, quali sono i giocatori che la, se posso usare questo termine, che la impensieriscono maggiormente?
12: Beh, tutti, adesso al di là dell'identità di gioco, al di là di quello che può essere una strategia di gioco, però davanti a giocatori importanti, oltretutto ha anche acquistato giocatori che nei cambi durante la partita possono fare la differenza, giocatori bravi nell'uno contro uno sugli esterni, in mezzo al campo giocatori importanti, li aveva già, adesso non voglio fare nomi, però sicuramente giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli, a fargli evidenziare quelle che magari possono essere delle lacune. Però vado a vedere e a memoria guardo la partita con il Frosinone che la Fiorentina ha disputato in casa, poteva finire col pallottoliere per la Fiorentina, quindi hanno mancato davanti alla porta delle occasioni e hanno subito delle situazioni, perché il 3-0 subito non è pari alla mole di gioco e la prestazione che è stata fatta da questa squadra.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo con comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
15: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!
13: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
9: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. È il giorno del nuovo debutto di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Oggi alle 20.45 la squadra viola gioca contro il Venezia in Laguna. Lo stadio Penso, una partita molto tesa tra due squadre a 0 punti, due squadre che vogliono sbloccarsi, soprattutto direi la Fiorentina che di certo dopo 3 giornate non si aspettava di essere a 0 e soprattutto non si aspettava di avere un allenatore diverso da quella da quello che ha condotto tutto il ritiro estivo tra il Villa Park e l'Inghilterra. È chiaro che ci aspettiamo una risposta, quantomeno sotto l'aspetto caratteriale, da parte della Fiorentina. Certo, ci fosse anche una risposta sul piano tattico, non sarebbe affatto male, però di sicuro quello che tutti ci aspettiamo è una reazione da parte della squadra in un senso o nell'altro, e poi possibilmente dei punti. Anzi, direi che far punti, secondo me, oggi è la cosa più importante di tutti. Certo, il Venezia non è una squadra materasso, una formazione che in queste prime giornate di campionato ha dato l'impressione di avere anche della qualità, nonostante sia una neopromossa, nonostante sia una squadra che ha tanti elementi che lo scorso anno l'hanno portata dalla Serie B alla Serie A. Però insomma, è chiaro che a zero punti ha molte lacune, soprattutto a livello difensivo, quindi la Fiorentina è chiaro che deve provare ad approfittarne, certo non facendo come contro il Torino, dove insomma di fatto, andando in vantaggio e pensando di aver messo in discesa la partita, poi si è fatta recuperare e si è fatta superare. Voglio sapere da voi che cosa vi aspettate da questa partita, le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre speranze in vista di Venezia-Fiorentina. È questo un po' il tema del giorno sul quale ci concentreremo nel corso della nostra diretta. Mi raccomando, cominciate fin da adesso a mandarci i vostri messaggi via WhatsApp 348 7513 933, oppure a telefonarci alla linea fissa 055 77 111 71. Ripeto, sono molto curioso di sentire le vostre opinioni su quello che vi attendete dalla Viola questa sera, se pensate che 5 giorni di lavoro siano stati sufficienti, 4 giorni di lavoro in realtà, lunedì al giovedì, perché oggi si gioca, siano stati sufficienti a Paolo Vanoli per mettere insieme una parvenza di squadra con un pizzico più di carattere, di tigna, di tempra, di non lo so, di che posso dire, spavalderia, ecco, insomma, gagliarderia, insomma, utilizzate voi la parola giusta. E poi anche sotto l'aspetto tattico, se insomma sperate che si intraveda qualcosa di diverso. Naturalmente mi farebbe piacere sapere anche chi secondo voi sarà il protagonista della Fiorentina questa sera in senso positivo. Sava Sandir, che ne so, Beto, se gioca Beto dal primo minuto come pare, Mastantuono, Ngie, Fagioli che torna a fare il play alla vecchia maniera, lo faceva anche prima con Grosso, però adesso con Vanoli ritrova quel tecnico che lo ha valorizzato l'anno scorso, che insomma l'ha messo al centro del progetto Viola, che tutto sommato poi ha funzionato nel girone di ritorno della passata stagione. Ndur, che fino adesso ha fatto ridere i polli e che invece lo scorso anno è stato un elemento importante, arrivando quasi a sfiorare la doppia cifra. Insomma, sono curioso di sapere che cosa pensate anche sugli effettivi che scenderanno in campo questa sera. Di certo quello che posso dirvi, quelle che sono un po' le sensazioni che abbiamo, è che da un punto di vista della formazione titolare Paolo Vanoli sia così intenzionato a mandare in campo tanti degli elementi che nella scorsa stagione erano con lui. Nella fattispecie io mi aspetto una difesa molto diversa rispetto alle ultime che si sono viste nel corso di questi giorni, con Grosso in panchina. Mi aspetto un centrocampo molto simile a quello della passata stagione. C'è un dubbio fortissimo tra Brescianini e Attà. Insomma, mi aspetto una squadra che possa ricalcare tanto, tanto quella della passata annata. E quindi, forse anche per questo motivo, forse per trovare certezza, almeno all'inizio, sarebbe interessante così valutare che tipo di scelte farà Vanoli. Ma la sensazione è che voglia affidarsi al gruppo, almeno inizialmente, non per sempre, sia chiaro, che ha avuto nella passata stagione. Va bene, allora, a breve iniziamo con i giornali, a breve poi facciamo anche un recap di quello che è successo ieri in Champions League, insomma successo del Como straordinario nella prima storica gara europea dei Lariani, però ne parliamo più tardi. Prima però diamo il buongiorno al primo ascoltatore che si è collegato con noi, che ci ha chiamato, che è Giovanni dalla Germania. Buongiorno e bentrovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Scusa, io cambio argomento, però dopo la partita di ieri del Como bisogna considerare questa cosa qua. Allora, non si poteva dire che non si possano fare paragoni col Como, non si poteva prendere il Como come esempio e tutto il resto. Però noi ci troviamo all'ennesima stagione buttata nel cesso, perché anche questa stagione è buttata nel cesso.
10: Beh, chiaramente, tre partite, no, perché... un po' presto, no? Tre partite solo.
2: È un po' presto, ma abbiamo mandato via l'allenatore sconfessando tutti i progetti fatti d'estate, perché fondamentalmente è quello, no? Quindi sarà un campionato, lo so, di riparazione del resto. E il Como ci sta facendo neri proprio, dal punto di vista sia come organizzazione della società, come squadra, perché io ti garantisco che vivendo qui in Germania io lo vedo il campionato tedesco e Leipzig è una discreta squadra, e ieri è stata una prova di forza del Como 4-1, mm-hmm. Quindi forse magari bisognerà imparare noi fiorentini, io non mi ci metto in mezzo perché, non, perché quest'estate non ho detto che eravamo imbattibili, che si vinceva, perché ho sentito dire si vince lo scudetto, si va in Champions, ho sentito della roba incredibile. Bisogna che certi tifosi e anche la nostra società si renda conto che devono imparare da chi calcio lo sa fare e chi sa costruire una società, e tanti giornalisti anche si devono un po' ravvedere per quello che hanno detto, perché dicevano che il Como non era una società da prendere come esempio. Io questo esempio sinceramente lo prenderei. Non abbiamo voluto prendere come esempio l'Atalanta, adesso ne abbiamo due, Atalanta e Como, bisognerà imparare tante cose da loro, ed è inutile che certa gente si offenda o che facciano per malosi, è così. Cioè, voglio dire, i punti parlano, cioè non ci si può girare intorno.
10: Bene, grazie. Grazie, Andrea, grazie Giovanni. Io non ho niente da aggiungere a questa telefonata, sono d'accordo. Quando ci sono società che lavorano bene, io ci avrei inserito anche il Bologna tra queste società, se non fosse che il progetto Bologna è terminato in 2 anni, ecco, 2 anni e mezzo, qui, cioè, o almeno poi magari riprenderà da quest'anno con Tedesco, però credo che per i livelli che aveva raggiunto il Bologna, cioè Champions League e vittoria della Coppa Italia, credo che anche il Bologna abbia lavorato molto bene. Quindi io credo che quando ci sono, come ha detto giustamente l'ascoltatore, società che lavorano, che sanno il loro mestiere, che hanno progetti, che fanno scelte corrette e che sanno programmare soprattutto, e che sanno affidare i loro progetti a manager, a dirigenti competenti, e poi ottengono i risultati, bisogna soltanto applaudire. Non mi faccio abbagliare dal 4-1 del Como di ieri, nel senso che il Como fosse una buonissima squadra, fortissima anzi squadra, e che potesse fare fin da subito delle buone cose in Europa, non avevo molti dubbi, ecco. Quindi il mio giudizio non è che aumenta o diminuisce sulla base dei risultati che il Como farà in Champions. Sicuramente ieri ha fatto grandissime cose, come ne farà altre, vediamo poi se pagherà o non pagherà un dazio in campionato dopo le partite in Champions League, e insomma stiamo a vedere se riuscirà a ripetere in Serie A la stagione straordinaria dell'anno scorso. Però ecco, ora non vorrei dedicare la puntata di oggi al Como, ecco, perché direi che è il giorno di Venezia Fiorentina, il giorno in cui Vanoli torna in panchina, il giorno in cui i Viola vogliono provare a fare i primi punti in campionato, quindi per carità ogni riferimento al 4-1 della squadra di Fabregas di ieri è assolutamente consentito, però ecco, direi che oggi è il giorno della partita della Fiorentina e vi inviterei a rimanere concentrati su questo argomento. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, in alternativa linea fissa, come ha già fatto un ascoltatore, 055 77 111 71. Poi vabbè, ci sono le storie sono diverse, la storia della Fiorentina è ben diversa dalla storia del Como e dell'Atalanta, anche se l'Atalanta ha vinto una coppa meravigliosa pochi anni fa, che io invidio tanto ai nerazzurri, ma le storie sono

E poi anche ovviamente che cosa aspettate in generale da Vanoli, che cosa secondo voi è riuscito a dare in 4 giorni alla sua squadra, temperamento, qualche aspetto tattico in più, una difesa un po' più ermetica, perché insomma dopo 9 gol in 3 partite direi che anche basta prendere gol. Ecco, secondo voi è possibile vedere una squadra un pizzico più attenta sotto quell'aspetto lì? Ecco, fatemi sapere, dai, sono molto molto curioso. Va bene, allora, al momento non abbiamo il formato visual per vedere i giornali, quindi vi dovrete fidare sulla mia parola. Quindi adesso cominciamo a leggere la rassegna stampa, dalla Gazzetta e lo Sport in poi, e quindi vorrei tanto che mi seguiste in questo inizio di trasmissione che adesso sarà dedicato ai quotidiani. Iniziamo con la Gazzetta, Gazzetta dello Sport, con ovviamente pagina 24 dedicata tutta a Venezia Fiorentina, gara in programma alle 20:45 allo stadio Penso. La Viola ricomincia, leggiamo nel pezzo firmato da Francesco Pietrella. Guida Mastantuono, Vanoli cerca subito gioco e vittoria. Il tecnico richiamato dopo Grosso debutta contro il suo Venezia. L'argentino e Fagioli sono i punti fermi. Allora, vi dico subito che la formazione probabile che ci dà la Gazzetta dello Sport questa mattina è diversa rispetto a quella, un po' diversa almeno, rispetto a quella che vi abbiamo suggerito ieri durante Extra Viola e anche sul nostro sito, perché per quello che propone la Gazzetta questa mattina, la difesa è quella, come detto, con tanti vecchi interpreti, no? Con De Gea in porta e lì ci siamo. Poi difesa con Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, quindi addirittura 3 elementi della difesa sono giocatori della scorsa annata, quindi Dragusin, che ne ha combinati più di Carlo in Francia, va in panchina. Idem con patate João Mario e Jiménez, che insomma hanno fatto molto male fin qui. Jiménez, io credo che Jiménez sia un giocatore che deve ancora iniziare a capire dove è finito, perché è partito non male ma malissimo, anche sotto l'aspetto caratteriale e comportamentale, da quello che so. Centrocampo con Ndur, Fagioli e Attà, quindi Attà che sta bene e vince il ballottaggio con Brescianini sul centro sinistra. E soprattutto davanti la novità più importante, Mastantuono a destra, a sinistra Gonçalves, e questa è una novità importante perché tutti davano un G ieri, e davanti Beto, e su questo devo dire che un po' tutti ci avevamo preso, perché Beto è un giocatore che a Vanoli piaceva già da prima, che poteva venire tra l'altro al suo Torino quando lui era in Granata, e che è più ideale per il tipo di calcio che vuol fare l'allenatore. Quindi, secondo la Gazzetta, ci sono giusto 2 cambi rispetto a quello che vi avevamo detto noi, perché noi avevamo messo in campo Brescianini e Ngie, poi per il resto la formazione è la stessa. De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Attà a centrocampo, Mastantuono, Beto e Gonçalves in attacco. Quindi, insomma, debutto dal primo minuto del portoghese ex Sporting Club. Sono molto curioso, devo dire la verità, di vedere all'opera il giocatore lusitano, perché insomma ha indubbiamente numeri e qualità che possono spostare gli equilibri all'interno di una partita. Risponde il Venezia di Stroppa, 0 punti in 3 partite anche per i lagunari, che hanno perso in casa alla prima contro il Lecce, poi hanno perso a San Siro col Milan e poi hanno perso in maniera un po' rocambolesca l'ultima gara contro il Frosinone, 3-2, 3-5-2 modulo per i lagunari con Stankovic in porta, Chiquetien, Moreno e Haps in difesa. Moreno è Matias Moreno, l'ex Viola ovviamente. Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado a centrocampo, con Adams e Yeboa a guidare il reparto offensivo. Insomma, è una squadra, lo sentite anche dai nomi, alla portata della Fiorentina, però in questo momento non è tanto
il nome che fa la differenza quanto le motivazioni, la condizione fisica, la testa e la Fiorentina

speriamo che in questa centrifuga di 4 giorni di lavoro al Viola Park con il nuovo allenatore abbia tratto giovamento. Ecco, sappiamo sicuramente Vanoli si è messo subito molto duramente a lavorare. Stroppa, scrive la Gazzetta, si affida a Ino e Sagrado, ma l'argentino e Gonçalves possono metterli in difficoltà. L'argentino è naturalmente Mastantuono. Caccia al gol, Yeboah fa coppia con Adams, costato 16 milioni, Toscani con una sola punta, o Beto o Pellegrino, però Beto è in vantaggio. Va bene, va bene. Le ultimissime, scrive Claudio Lenzi, che tra l'altro insomma è una firma toscana che è tornata a scrivere per la Fiorentina da qualche giorno, ci fa molto piacere. Da Milano è tornato nella sua Toscana, nella sua Firenze, anche se in realtà lui è di Siena se non ricordo male. Attà e Ulahi ci sono, società in silenzio dopo il caso Grosso, tutti convocati escluso il lungo degente Parisi, e questa è la decisione di Paolo Vanoli verso la sfida odierna di Venezia, che ha un po' a sorpresa include anche i centrocampisti Attà e Ulahi, quest'ultimo uscito per infortunio col Torino. Il sovraccarico muscolare al flessore della coscia destra è superato, ma difficilmente l'ivoriano verrà schierato stasera. Serve comunque far gruppo in una squadra che finora ha peccato anche molto di carattere. Vanoli alla vigilia della partita è rimasto in silenzio, come la società, rimandando alla prossima settimana l'eventuale presentazione. Per il 54enne tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina viola a 112 giorni di distanza da Fiorentina-Atalanta 1-1, ultima gara della passata stagione culminata nella salvezza dopo le difficoltà vissute. Sperava di restare e invece è riuscito è stato richiamato dopo il brutto avvio di Fabio Grosso, esonerato la scorsa domenica. A Venezia sono previsti 1000 tifosi. Eh sì, questa è una buona notizia. Devo dire che quando ieri poi mi hanno confermato dalle associazioni del tifo che il settore ospiti del Penso era esaurito, beh, ho detto sono contento. Sono contento perché è la prima vera trasferta dopo 8 mesi, direi da quel Bologna-Fiorentina vinto dai Viola 2-1 nel ricordo di Rocco Commisso, che era scomparso pochi giorni prima, e in quella circostanza però ci furono delle scene da guerriglia urbana sull'autostrada, vi ricorderete, no? Con i tifosi Viola e quelli della Roma che se le diedero di santa ragione. E quella sceneggiata costò il divieto di trasferta per i tifosi Viola e Giallorossi fino alla fine della stagione. Quest'anno, prima gara del campionato a Roma contro i Giallorossi, trasferta limitatissima, non potevano venire i tifosi residenti a Firenze e provincia. Stavolta trasferta libera, si fa per dire che bisogna avere la tessera del tifoso per andare, ma comunque sia non ci sono limitazioni di sorta, ecco, per la vendita dei biglietti. E quindi 1000 tifosi al seguito dei Viola, e questa devo dire che è una bella notizia, perché insomma la normalità si ritrova anche da queste cose, e mi auguro che i giocatori della Fiorentina recepiscano dai loro supporters in curva, ecco, un bel po' di entusiasmo per ovviamente guidare questa squadra, per guidare se stessi soprattutto verso un campionato decente. Cambiamo giornale, 7:24 minuti, passiamo dalla Gazzetta al Corriere dello Sport. 2 pagine di Fiorentina naturalmente questa mattina, con l'analisi di quello che è l'appuntamento di stasera al Penso tra Venezia e Fiorentina. Pagina 20, la prima pagina è firmata da Francesco Gensini: la Viola nasce a Venezia, Vanoli al debutto bis, c'è la vecchia difesa, in attacco tocca a Beto, 3 sconfitte consecutive, l'esonero di Grosso, ora la Fiorentina deve cambiare marcia e lo fa con un ritorno al passato. Fagioli il regista nel 4-1-4-1, Mastantuono e Ngie esterni. Allora, il Corriere dello Sport è tornato un po' su quello che era il modulo dell'anno scorso, anche se in realtà era un modulo, cioè, allora, no, anche io l'anno scorso li mettevo 4-1-4-1 i giocatori di Viola, ma in realtà era un 4-3-3, nel senso che le mezzali si alzano e vanno sulla linea gli esterni e il centravanti è staccato, quindi in sostanza rimane il play basso, ci sono i 4 difensori, va bene, ok, poi c'è il play basso che è Fagioli, poi un'altra linea 4 costituita dalle 2 mezzali
e dagli esterni offensivi, e poi davanti la prima punta. Allora, secondo la Gazzetta dello Sport, non cambia molto, è 4-3-3 fondamentalmente. La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, pardon, da questa formazione con De Gea in porta, ovviamente, poi Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, e qui ci siamo. La difesa quella è, non cambia. Poi c'è Fagioli che fa il play staccato, poi davanti questa linea 4 folta con Mastantuono, Ndur, Atta e Ngie, quindi rispetto alla Gazzetta che dava Gonçalves, secondo il Corriere gioca lo svedese Ngie, arrivato dal Torino, e poi davanti Beto, quindi confermato il portoghese barra guineiano in attacco. Sapete che Beto è nato in Portogallo, però ha nazionalità della Nuova Guinea, e quindi dipende come lo vogliamo chiamare, se portoghese o guineiano. In teoria lui ha giocato per la nazionale guineiana, quindi sarebbe guineiano, però è anche portoghese volendo. Questo per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina secondo il Corriere dello Sport, con naturalmente anche la formazione del Venezia, che vede Stankovic in porta, Şıktıyan, Alal e Aps, quindi non Moreno ma Alal, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Correia sulle fasce, Adams e Yeboah in attacco. Questa la probabile formazione della squadra di Stroppa. E poi altri articoli che troviamo sul Corriere dello Sport. Allora, intanto un box con il nuovo staff tecnico di Vanoli. Ieri la Fiorentina lo ha annunciato nel pomeriggio, con qualche conferma, qualche volto nuovo. Naturalmente Grosso ha portato via i suoi collaboratori, insomma, dal vice Raffaele Longo, no? Ex Viola in C2, vi ricorderete, ecco, l'avventura di Longo a Firenze è durata anche per lui 90 giorni, mentre è tornato Daniele Cavalletto, che era il suo vice l'anno scorso, è tornato Ascensi, preparatore atletico che è un fuoriclasse del suo campo, e poi ovviamente anche match analyst e preparatori come Simone Formica e Marco Zucker, che lavorerà nelle situazioni di calcio piazzato. Chi ha svuotato l'armadietto è invece Francesco Vicarello, non confermato dopo l'addio di Grosso. Ha scritto un post sibillino su Instagram: avventura conclusa serenamente. Caro signor Vicarello, se invece di fare 0 punti con 9 gol al passivo aveste fatto un po' meglio, magari lei e il suo primo allenatore sareste ancora al vostro posto, e quindi non c'era bisogno di fare post polemici. E poi Venezia, la spinta di 12.000 tifosi, quindi stadio penso pressoché esaurito, con 12.000 persone, insomma stadio molto particolare. Non so se siete mai stati a Venezia, io sì, 3 volte se non mi sbaglio, 2 per la Fiorentina e 1 per la Primavera. Stadio molto molto piccolo, e soprattutto il campo a dimensioni piccole, tribune attaccate al terreno di gioco, è uno stadietto, però insomma è comunque sia un bel catino caldo. Poi c'è il mare a pochi metri di distanza, si vedono le barche ormeggiate dietro le curve, quindi insomma è uno stadio molto particolare. Poi un pezzo su De Gea, a firma di Niccolò Santi, pagina 21, Fiorentina in mano a De Gea, dopo il tracollo con il Frosinone il portiere spagnolo ci ha messo la faccia, in un momento così difficile al capitano è richiesta la capacità di scuotere il gruppo, la società ha dimostrato di fidarsi di lui. E poi l'editoriale di Alberto Polverosi, cercasi carattere. Va bene, allora questo era il Corriere dello Sport, lo archiviamo al pari della Gazzetta, ci rimane tra gli sportivi da leggere soltanto Tutto Sport, lo faremo dopo la pubblicità. Io ricordo a tutti che è già attivo da questa mattina il nostro sondaggio sul tipo di Fiorentina che vorreste vedere questa sera a Venezia. Vi ho chiesto che cosa vi aspettate dalla squadra viola in Laguna questa sera, quale reazione, se mentale, qualcosa da un punto di vista tattico, una difesa più ermetica, insomma che cosa vi aspettate che Vanoli in 4 giorni si è riuscito a dare a questa squadra in vista dell'appuntamento di stasera. Vi aspettate un protagonista in positivo, un nome? Beto, Gonçalves, Ngie, Fagioli, Ndur, De Gea,
che parla magari tutto, insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. 348-75-13933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, come sempre ben graditi, oppure le telefonate, come ha già fatto un amico in apertura, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. A tra poco!

0: altro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo con comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna, avete un domatore.
7: Ascolta, belva, facciamone a moderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: S'apre il dibattito.
9: Uno.
10: Contro tutti!
11: Quello che accanto a lei è matto.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Bene, bene, bene, ripartiamo, le 7:35 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattaso che vi parla. Sara Mastro Simone in regia, un venerdì lunghissimo, quello che ci apprestiamo e vi apprestate a vivere, spero, su Radio Firenze Viola, perché siamo partiti alle 7 e con Buongiorno Firenze, come sempre, con la rassegna stampa, e non ci fermeremo più perché arriveremo live con la diretta di Venezia Fiorentina, ore 20:45, Stadio Penso, e naturalmente sarà un racconto, spero vivace, spero divertente per la Fiorentina, perché insomma bisogna che i Viola comincino a mettere insieme un po' di punti, perché ne hanno un disperato bisogno. E allora, a beneficio di chi si fosse collegato soltanto adesso, ribadisco quella che è un po' la domanda del giorno. Vi chiedo che cosa vi aspettate dalla Fiorentina questa sera, quale speriamo ovviamente passi in avanti sotto l'aspetto mentale, tattico. C'è qualche cosa che in particolare siete convinti che la squadra farà vedere o sperate di vedere nell'appuntamento di stasera al Penso? Una squadra più lineare, più veloce, più aggressiva, più attenta in difesa. Insomma, dopo i 9 gol presi in 3 partite, direi che è opportuno alzare il muro là dietro. Insomma, che cosa credete, pensate, barra sperate che Paolo Vanoli sia stato in grado di dare a questo gruppo in appena 4 allenamenti in vista della sfida di questa sera al Penso contro il Venezia? Per rispondere a questa semplice domanda, per dirci anche chi potrebbe essere il protagonista della gara di stasera, 348 75 13933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per interagire con noi al telefono, linea fissa 055 77 111 71. Ripeto, WhatsApp scritti o audio, 348 75 13933, oppure linea fissa 055 77 111 71. Andiamo adesso sull'ultimo giornale sportivo che dobbiamo leggere, che è Tutto Sport. Tutto Sport, che ha una pagina intera dedicata a Venezia Fiorentina. Vanoli ricomincia dalla sua Venezia, siamo a pagina 21. L'allenatore fa qualche cambio, ma Stroppa lo aspetta. Bisogna mantenere la nostra mentalità, dice Stroppa. Fiorentina nella città dove il tecnico ha saputo stupire, con ovviamente una salvezza. Il primo anno, appena arrivò a Venezia, il Venezia era in delle condizioni terribili, la salvò e poi l'anno dopo l'ha portata in Serie A con un campionato di alto livello. Le probabili formazioni per quanto riguarda Tutto Sport è sostanzialmente la stessa che vi abbiamo dato noi, con la variazione Atta al posto di Brescianini, De Gea in porta, Dodò, Pongra, Ciceranieri, Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Atta a centrocampo, Mastantuono, Beto e Gie in attacco. Quindi l'unico giornale che dà Gonçalves titolare è la Gazzetta dello Sport. Per il resto tutti i giornali sono concordi nel dire che giocherà Gie sulla fascia sinistra del campo. Insomma, staremo a vedere. Io credo che Gie abbia il vantaggio di essere intanto conosciuto da Vanoli, perché Gie lo ha lanciato Vanoli a Torino, e poi credo che sia un pizzico più fit, come direbbero gli inglesi, cioè più in palla, più in forma, mentre insomma Gonçalves ha saltato tutte le partite con lo Sporting a inizio stagione per questioni di mercato. Ha giocato 20 minuti, 25 l'altra volta col Torino, con la Fiorentina, ma insomma non ha fatto letteralmente nulla. Ma d'altra parte la gara stava già scivolando via, e quindi evidentemente è un giocatore che deve essere rimesso nelle condizioni migliori per performare. Però magari stasera è la sua notte, perché l'ha visto bene Vanoli e perché pensa che sia opportuno dargli spazio, essendo giocatore comunque sia d'esperienza, e soprattutto è tra quegli elementi che hanno il gol nel sangue, perché poi alla fine, ragazzi, bisogna andare a vedere gli almanacchi per vedere chi ha il gol nel sangue, e questa è una Fiorentina dove il gol nel sangue ce l'hanno in pochi. Ora sicuramente Beto è uno mediamente regolare, perché Beto i suoi 10 gol l'anno li fa praticamente sempre, quindi insomma non è male, però Gonçalves è uno che insomma, ha fatto anche 15-20 gol, anche di più, giocando da esterno barra trequartista. E per quanto riguarda invece il Venezia, 3-5-2 per i lagunari, Stankovic in porta, Chic Tien, Moreno e Aps in difesa, Ainoki, che Perez, Zom, Busio e Correia a centrocampo, e poi Yeboah e Adams a fare il tandem offensivo. Va bene, questo era Tutto Sport. Così abbiamo dato un'occhiata anche al quotidiano torinese, che si interessa chiaramente anche di Fiorentina nella giornata di oggi, e non potrebbe essere altrimenti, visto che poi Venezia-Fiorentina è la gara che apre questa quarta giornata di Serie A, è l'unica partita di Serie A di questo venerdì. Si giocano 3 gare anche in Serie B, c'è il derby a Empoli, c'è Empoli-Arezzo alle 19, poi c'è alle 21 Benevento Verona e un'altra toscana sempre alle 21 Pisa Entella, con insomma il Pisa che ha la possibilità di vincere anche oggi. Insomma l'Entella è una squadra abbastanza disgraziata in questa stagione, mi pare. E al volo vediamo di dare un'occhiata, visto che siamo abbastanza in anticipo, anche ad altri giornali. Ricordo a tutti, e ne stanno arrivando tanti di messaggi, ma di continuare a mandarci i vostri pensieri al 348 7513 933 per quanto riguarda i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure di chiamarci in diretta in qualsiasi momento, anche adesso, 055 77 111 71 per farci sentire la vostra voce, farci sapere cosa pensate dell'appuntamento di stasera tra il Venezia e la Fiorentina. Vado su Repubblica Firenze, che ha due pagine di Fiorentina quest'oggi, la numero 8 e la numero 9. L'apertura firma di Duccio Mazzoni: Vanoli, ora tocca a te, a Venezia l'esordio bis del tecnico Viola. Fiorentina stasera in campo alle 20.45, l'allenatore ha risposto, ha riposto grande attenzione alla fase difensiva. E speriamo, ragazzi, speriamo davvero, perché insomma prendere gol dal Venezia mi girerebbe un po' le scatole. Tornano i tifosi in trasferta, doppi divieti, l'ultima volta era stata a gennaio a Bologna. E poi nella pagina accanto, avanti con la vecchia guardia, fiducia a Pongracic e a Ranieri. Per quanto riguarda la formazione dei Repubblica, c'è un cambio sulla fascia sinistra, perché secondo il quotidiano romano, nella sua versione fiorentina, non gioca Valdepeñas, ma gioca João Mário, adattato a fare il terzino sinistro, come la prima giornata di campionato a Roma, che fu un disastro ovviamente, però magari oggi va meglio. Secondo quindi Repubblica, 4-3-3, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, João Mário in difesa, Andur, Fagioli e Attà davanti, terzetto confermato un po' per tutti, Mastantuono, Beto e Gie. Questo per quanto riguarda la formazione di partenza. Squadra schierata con il 4-3-3, Attà recupera, Ulai partirà dalla panchina, in attacco Beto è favorito su Pellegrino. Vanoli ripartirà dal sistema di gioco sul quale è stato costruito il mercato, che è il medesimo da lui sviluppato nella seconda parte della passata stagione. È chiaramente quello che poi ha portato alla salvezza, seppur insomma sofferta, perché la Fiorentina non è che si è salvata propriamente in carrozza, tutt'altro, però insomma alla fine grazie a questo sistema di gioco la Fiorentina è riuscita a strappare il pass per rimanere in Serie A. Corriere Fiorentino, li facciamo un po' tutti i giornali stamattina, pagina 9, la sfida degli zeri, d'altronde sia Venezia che Fiorentina sono a zero insieme al Genoa, non si attendono miracoli ma almeno un segnale concreto, scrive il buon Alessandro Bocci sul Corriere Fiorentino stamani. Dopo tre sconfitte di fila, il caso grosso, la Fiorentina affronta un'altra squadra a secco di punti e Vanoli cerca la scossa. E la formazione del Corriere è identica a quella del Tutto Sport, del Corriere dello Sport Stadio: De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Fagioli, Attà, Mastantuono, Beto, Ngie. Direi che tutti sono d'accordo su questo tridente, tranne la Gazzetta che mette Gonçalves. Soprattutto sono tutti d'accordo che giocherà Beto ed è la prima da titolare per lui. Ecco, non so se questa cosa un po' vi stupisce oppure no, perché insomma ma Pellegrino tutto sommato secondo me aveva fatto anche bene se guardiamo le sue tre partite, aveva fatto bene, ha fatto un bel gol l'altro giorno contro il Toro, per quanto favorito dal portiere, ci mancherebbe altro, ma insomma era pur sempre un bel gol. E invece oggi potrebbe esordire al primo minuto Beto, e secondo me se fa bene è difficile che poi le gerarchie si rimodellino. Ecco, se oggi Beto gioca e fa bene, titolare Beto. Ora, ignorantemente, anch'io ho sempre pensato che tra i due il titolare dovesse essere Beto, però se poi Pellegrino gioca bene è perché non deve giocare Pellegrino. Poi pezzo di Matteo Magrini: Ranieri, Dodò e Pongracic, vecchia guardia in difesa davanti a Beto. Beh, questo è un pezzo di formazione. E vabbè, poi basta. Poi c'è un pezzo sul Pisa, vi ricorderete, no, del malore al giocatore del Pisa Bojinov durante la partita contro la Juve Stabia. il Pisa attacca la Lega di Serie B, grave negligenza a far giocare alle 15, che è poi allo stesso orario di Fiorentina-Torino, ecco, insomma, di sabato scorso. Va bene, allora io mi fermo qui con i giornali, magari poi quando l'avremo leggeremo anche La Nazione, che è l'unico giornale che non abbiamo letto. Ci abbiamo visto tutti veramente i giornali, dagli sportivi nazionali ai locali, con Repubblica e il Corriere Fiorentino. Ci manca soltanto La Nazione, che quando la mazzetta ce la metterà a disposizione, fa anche rima, leggeremo. Nel frattempo però l'ottima Sara Mastrosimone, che è in regia questa mattina e che saluto e ringrazio per il suo ottimo lavoro, tra l'altro insomma ieri avete visto che non ero presente in trasmissione qui a Buongiorno Firenze, non perché stessi male, sapete che io ogni 3x2 mi ammalo, no, non ero presente perché ero rimasto a Milano dopo la Supercoppa Primavera, perché ieri ho realizzato delle interviste, vi posso dire anche a chi, perché tanto le ho spoilerate sui miei social ieri. Sono andato presso l'Alcione Milano, squadra di Serie C milanese, e ho intervistato i due giocatori, in realtà sono tre, però due sono in prestito e uno è stato ceduto a titolo definitivo, i due giocatori in prestito dalla Fiorentina all'Alcione, che lo scorso anno hanno vinto il campionato primavera con la Fiorentina. Uno è Edoardo Sadotti, difensore centrale, l'altro è Niccolò Trapani, terzino sinistro. È stata una bella chiacchierata, li ho intervistati entrambi e nei prossimi giorni vi proporremo queste interviste. E il lavoro di podcast e di restyling delle interviste è spettato a Sara Mastrosimone, che ha già fatto un ottimo lavoro sulle interviste che abbiamo fatto ieri. Allora, come detto, Sara nel frattempo ha già radunato un bel po' di note vocali che sono già arrivate al 348-7513-933, per cui non faccio attendere oltre gli amici che ci hanno mandato i loro pensieri vocali, poi leggeremo anche i messaggi scritti che sono moltissimi, però partiamo con un bel treno di audio. Vai Sara, grazie.
9: Ciao Radio Firenze Viola, sono Ale da Firenze di Gobbi e niente, io spero e credo che la Fiorentina oggi riuscirà a fare risultato. Io posso capire la funzione del fatto di un mercato così dispendioso e sentire le voci di formazione di giocatori già presenti l'anno scorso, ma giustamente non è utile partire da un punto tale e non prendere i nuovi e buttarli senza averli praticamente indottrinati. Quindi secondo me sta pian piano cercando di spiegare il suo calcio con i più nuovi e quelli che comunque già facciano da punto di riferimento. Quindi forza Fiorentina e dai che stasera conquistiamo la Laguna. Forza Viola.
15: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io ho fiducia, cioè bisogna avere fiducia per forza, perché peggio di così non c'è perso. Con Grosso non si è visto nulla, speriamo di vedere qualcosina stasera a Venezia, dai, forza Panoli. E poi una curiosità, ma si può cambiare la tipa che fa il meteo nella vostra radio?
14: Non credo.
15: È insopportabile.
14: Non credo.
15: Che parla tutta così, domani è bel tempo, domani l'altro è brutto tempo. Dai grandi, forza Viola!
14: Non credo.
16: Grande Andrea, buongiorno, ti mando questo vocale subito prima dell'inizio della trasmissione per dirti che ho sentito che la Fiorentina non vince dagli anni 60, mi pare, a Venezia, e nelle ultime 5 partite le ha tutte perse o al massimo pareggiati, quindi non voglio passare la giornata come le ultime, cioè a caricarmi. Ah sì, tanto vinciamo di qui di là di su e poi arriva la partita, nulla cosmico. Quindi visto che c'è la prima di Vanoli, voglio tenere un profilo super basso oggi, non voglio aspettarmi niente e voglio essere stupito. Quindi mi piacerebbe pensare di vincere, ma boh, no, oggi voglio staccare, voglio capire, voglio essere sorpreso. Speriamo bene, forza Viola.
17: Buongiorno Andrea, io mi auguro, come penso la maggior parte dei tifosi viola, che parta oggi il nostro campionato. I giocatori che mi auguro siano determinanti, uno peso con una bella doppietta e l'altro faccio una buona partita appunto in duro, perché io ci credo in duro.
18: Buongiorno Andrea, certo la prima telefonata, sentirsi dare lezioni da uno che vive in Germania dicendo che bisogna guardare il Como, parlare del Como, una stagione buttata in eccesso, dopo 3 giornate potevi anche evitare, caro ascoltatore, potevi anche evitare, non succede la lezione di nulla a noi, perché il tifoso appena si sveglia la mattina, appena inizia il campionato, pensa sempre di vince lo scudetto, ok? Quindi non venire a darci lezioni di sogni, per favore. Grazie, Ale della Val di Siena.
19: Buongiorno Andrea, buongiorno Radio Firenze Viola. Più che per stasera, che tanto ne perdi 3 o ne perdi 4, nelle prime 4 non cambia niente, io ti chiedo come la vedi martedì sera? Cioè, uscire dalla Coppa, esempio, per mano del Pisa nell'anno del centenario sarebbe no la ciliegina, cioè il fiocco gigantesco sopra un regalo mal riuscito. E poi è inutile guardare come l'Atalanta e il Bologna. Sarebbe già interessante fare una programmazione come l'Udinese, che è dall'89-90 che non va in Serie B. Ecco, giusto perché un passo alla volta. Grazie Gabriele, forza Viola.
20: Buongiorno, ciao, sono Gioberto da Prato. Ascolto una cosa, ma quest'estate nessuno voleva Vanoli, tutti bisognava mandare via Vanoli, va bene? Ma se aveva tenuto il tecnico Vanoli e aveva fatto una vittoria e due pareggi, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, aveva fatto 4-5 punti dopo 3 giornate, scommetti erano tutti a criticare l'uguale a Firenze? Giornalisti per primi, eh? Si fa una scommessa o no?
14: Può darsi, no, io non ho dubbi sul fatto che poi l'opinione pubblica muti molto rapidamente a seconda dei risultati e che magari un inizio insoddisfacente avrebbe comunque sia portato a delle critiche. Io credo che la Fiorentina a cose normali doveva avere 6 punti adesso, perché è una squadra superiore sia al Frosinone che al Torino, è una squadra nettamente inferiore alla Roma e quindi doveva avere 6 punti in questo momento. Ne ha 0. Secondo me col Torino poteva, se stava un pizzico più attenta, portare a casa almeno un punto, però ne ha 0 e ci prendiamo gli 0 punti. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta e vediamo stasera la Fiorentina se comincia il suo campionato. E va bene, ora poi non voglio prendere le difese di Giovanni dalla Germania, ma insomma se vive in Germania o viveva in Polinesia o in Giappone era uguale, insomma è libero di esprimere il parere che vuole alla Val di Sieve, insomma dai, non penso che sia vincolante il suo luogo di nascita o di residenza, anzi penso sia nato qui di residenza per dare le patenti dei tifosi, ecco. Ha espresso un giudizio, io tra l'altro sono d'accordo con lui, che secondo me il Como è una squadra a prendere come modello. Poi credo che la Fiorentina abbia da parte sua una storia che il Como se la sogna, ecco, diciamo che ora è il momento del Como, bisogna vedere tra 10 anni se sarà ancora il momento del Como, ecco, o va a folate come ha fatto il Bologna per 2 anni e mezzo, che è già tornato, mi sembra, dove era prima, ecco. Va bene, allora sono già le 7.54, allora vi leggo un po' di messaggi che sono tantissimi, poi si va in pubblicità e dopo riprendiamo con l'ascolto delle note vocali. Matteo Dall'Asdraio, informazione di servizio, il Como darebbe lezioni di calcio nei ritagli di tempo, chi fosse interessato è pregato di lasciare le proprie generalità in segreteria. Sami Viola, buongiorno, sono sicura che Vanoli farà bene, la squadra è nuova o quasi, ci vorrà pazienza e noi fiorentini non ne abbiamo più, e speriamo che già da oggi, cara Sami, faccia bene. Luca, giusto una semplice osservazione: dei 9 gol subiti, 8 sono stati segnati negli ultimi 5-6 metri. Difesa debole, portiere che non esce, filtro inesistente. È vero, è una specifica che l'amico da casa fa bene a fare. Io credo che ci sia proprio un modo di difendere sbagliato nella Fiorentina. Ragazzi, sicuramente Dragusin, che oggi va in panchina, a quanto pare non è il Dragusin della parte finale dell'esperienza a Genova, ok? Non è più quel giocatore che valeva 20-30 milioni perché ha avuto questo infortunio e ancora forse non è tornato a certi livelli. Ma non venitemi a dire che Dragusin è scarso, perché io non ci credo che Dragusin sia scarso. Io penso che stasera Vanoli giocherà con Pongracic e Ranieri, perché sono due giocatori che lui conosce bene e ai quali ha già detto come si difende, ecco, quali principi servono per difendere un po' meglio, ecco, solo per questo. E poi Giacomo, io metterei Ranieri per Valdepeñas, che ne ha fatti più di Carlo in Francia, centrali Dragusin e Pongracic, potrebbe essere una soluzione questa. E, Francesco da Viola Club Liechtenstein, buongiorno Andrea, volevo segnalare che ha detto un'inesattezza, perché a la trasferta a Venezia con limitazioni, ovvero se il ristretto numero di tifosi viola nella curva ospiti è pari a 1000 e l'impossibilità di acquistare tagliandi in settori diversi da quello degli ospiti, per cui tanti come me sono rimasti fuori dalla possibilità di acquistare gradinate. Sì, è vero, però diciamo che sono limitazioni standard queste, cioè quando il GOS è uscito con insomma, l'osservatorio per le manifestazioni sportive è uscito con il dispositivo su Venezia Fiorentina, io ho parlato con il mio amico Fefè De Sinopoli dell'ATF e lui mi ha detto: guarda, queste qui sono limitazioni standard, quando tra due tifoserie non scorre buon sangue viene limitata la trasferta soltanto nel settore ospiti e non in altri settori, per cui non è che sì, ci sono limitazioni, ma sono limitazioni abbastanza ridotte, ecco. Poi capisco quello che dici te, che non puoi comprare in altri settori, però insomma. Al telefono con noi il sindaco dell'Isolotto, buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, io e te ormai la sai, no, la mia teoria è che noi abbiamo costruito il Grafanti.
14: Sì.
0: Abbiamo messo un cimitero etrusco o un cimitero indiano, quindi la struttura ci vede semisa. Allora, se voluto l'epurazione, e l'epurazione c'è stata, io penso che i giocatori hanno giocato l'anno scorso, si è rimasti 3-4-5 Fagioli, il portiere, poi c'è rimasto Dodò, perché c'è rimasto sullo stomaco perché nessuno lo voleva, a parte me, non mi dispiace Dodò, Ranieri, giusto, non ce ne è rimasti altri.
14: Sì.
0: Quindi se è voluto depurazione, è depurazione ci sta.
14: Ci sono anche i portieri, ci sono anche i portieri Christensen e Lezzerini.
0: Sì, Christensen e Lezzerini. Christensen penso gioca in Coppa Italia.
14: Sì, sì, sì.
0: Lezzerini penso non giochi mai, salvo travolgimento di frutto. Il problema, ragazzi, l'allenatore grosso a me, io sono fatto il tipo con la Fiorentina, quindi ho sempre sostenuto anche grosso. Però io ho visto, ragazzi, con in Coppa Italia con Benevento, che ci dominava anche il Benevento. Oggi la partita.
14: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Il Benevento, noi così in aria si sembrava, noi il Benevento e loro la Fiorentina. Quindi io vorrei che fosse un modo di approcciare le partite del nostro vecchio allenatore. E poi c'era lo schema, palla lunga, sperando io sbucci te che fuggo io. Cioè, palla sì, al portiere, boom, peda fuori avanti, se la raccanto in centro avanti, bene. Se no, no. Cioè, senza gioco, senza niente. Io ti ripeto, a me mi aveva tutto. Manoli, secondo me, allora, secondo me è la scelta più giusta, perché uno che conosce già 5/3 della squadra, quindi uno e poi è un normal man, cioè uno è un normalizzatore, lui viene, ora sistema la difesa, non c'è da sistemare perché 9 reti sono concepibili, e poi rimette Fagioli gli viene data fiducia, spero che rinvii a giocare per l'anno scorso, perché non è una cosa scontata, e guardiamo un attimo, andiamo avanti, sosteniamo questa squadra. Io non voglio guardare in Como l'Atalanta, se no faccio il tifo per il Como e per l'Atalanta, io guardo solo esclusivamente la Fiorentina. Quest'anno, come altri anni, sono andate purtroppo nate male, speriamo che si raddrizzino e andiamo avanti così e uniamoci tutti uniti, mi ripeto, si riesce a fare qualcosa.
14: Bene.
0: A fare le a destra a manca è finita.
14: Ma grazie.
0: Mi viene Bordone. Ciao Andrea.
14: Grazie sindaco e buon viaggio, buon lavoro. Visto che stavi lavorando bene, grazie anche per questo bel messaggio, speriamo tu abbia ragione. 8 in punto, mi devo fermare, è già andata via la prima ora di trasmissione, adesso una pubblicità come sempre e poi rientriamo per la seconda ora di Buongiorno Firenze e ripartiremo come sempre dai vostri messaggi scritti e vocali. A tra poco.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chi

0: 0787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: E sono in Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
7: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
9: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo cavallo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
10: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
9: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
10: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
9: Lo sport, debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Bene, bentornati in diretta per la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi parla, con Sara Mastro Simone in regia, alle ore 8 e 8 minuti. Ancora un 50 minuti scarsi di trasmissione per stare insieme. Poi vi do i bona, come si dice a Firenze, e ci sentiamo oggi pomeriggio per vari collegamenti, naturalmente in avvicinamento alla gara di Venezia e poi direttamente dal Penso, dove penso di arrivare attorno alle a Venezia penso di arrivare attorno alle 16:30-17 e poi al Penso con la Z attorno alle 18:00-18:30, naturalmente col battello, come di canto i tifosi viola. Bruceremo pure quello, affonderemo pure quello, insomma mi ricordo com'era il coro. Naturalmente sto scherzando, anche perché non mi ritengo un piromane o uno che ama affondare le barche, anche se di recente ho rivisto con grande piacere, sapete no, che a me piace durante le mie trasmissioni anche passare di palo in frasca. Di recente ho rivisto Titanic di Cameron, ovviamente, e erano anni che non lo vedevo, l'avevo già visto almeno 3-4 volte, insomma non si può non aver mai visto Titanic. Devo dire, non so cosa ne pensa Sara Mastro Simone, che è una molto sensibile al cinema, devo dire che Titanic è un capolavoro, una roba straordinaria, insomma non c'è un dettaglio che non torni quel film, cioè, e per l'epoca insomma non è che fossimo così avanzati con gli effetti speciali, ma insomma ecco, per rendere il naufragio di un transatlantico, ecco, è stato fatto un lavoro straordinario. Si è vinto 11 premi Oscar, mi pare abbia vinti, quanti ne ha vinti c'è un motivo. E quindi, a proposito di navi affondate, però un conto è un battello, un conto è un transatlantico dove purtroppo sono morte più di 1500 persone, è stata una tragedia naturalmente, c'è poco da scherzare, però il film con DiCaprio è una roba fuori dal normale. Allora, 8:10, e per quanto mi riguarda direi che possiamo riprendere a leggere qualche messaggio scritto, poi torniamo, grazie a Sara, a ascoltare qualche nota vocale. Mi raccomando, 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71 invece per le vostre telefonate in diretta. Vi sto chiedendo da stamane che cosa vi aspettate dalla Fiorentina questa sera a Venezia? Quale aspetto secondo voi potrà essere migliorato? Il carattere, la tattica, la tenuta difensiva, il lavoro degli esterni d'attacco con il centravanti, che fino adesso non si è visto assolutamente nulla. Ecco, fatemi sapere chi può essere il protagonista di stasera secondo voi. 348 75 13 933, WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71. Mi scrive Pierluigi che dal 9 ottobre c'è la mostra Titanic qui a Strasburgo fino al 31 gennaio. Bello, bello, interessante, interessante. Però con Strasburgo che c'entra Titanic? Il Titanic che è stato costruito a Liverpool, fu varato a Southampton, quindi con Strasburgo non c'entra nulla. Però magari ci farò un pensierino, caro Pierluigi, grazie per il tuo pensiero. Allora, messaggi scritti, dunque, Nicola, ciao Andrea, buongiorno, a me piace il tridente Gonsalves, Mastantuono e Beto, ma sto iniziando a pensare che Mastantuono possa rendere meglio dietro due attaccanti. Se Gonsalves potesse fare una sorta di seconda punta, può avere un senso? Può darsi. Ora, io credo che Vanoli si sia molto limitato a cose molto basiche in questi primi giorni di allenamento, però magari può essere una soluzione. Di sicuro Gonsalves è uno che ha dei numeri da centravanti, almeno nel campionato portoghese, poi in Serie A è un'altra roba, però se già facesse 8-10 gol da, che sono poche per lui, 8-10 gol da esterno sono tanti per la Fiorentina e per la Serie A. E Claudio, penso che tra un po' partirei per Venezia, prenderai, se vai in treno, lo stesso che prendevo io? No, vado in macchina con la Tenerani Car, con i vari colleghi, ci sarà anche l'amico Riccardo Galli della Nazione, oltre a Duccio Mazzoni, e mi fa un grande in bocca al lupo Crepi, cordiali saluti, grazie Claudio. Matteo da Siena, non mi aspetto niente di scintillante, la cosa migliore sarebbe vedere una squadra bella in difesa e un po' di reazione da parte dei ragazzi. Per vedere un'idea di gioco 4 giorni sono molto pochi. E poi Lorenzo Dagliana, la formazione sarà De Gea, Dodò, Dragusin, Vieri e Ranieri, Attà, Fagioli, Indur, in realtà insomma Attà e Indur sono dalle parti opposte, vabbè, Gigi e Beto, Gonsalves, anche qua gli esterni sono invertiti, e secondo me Gonsalves sarà un crack, speriamo. Lorenzo Dagliana, questo era. Poi Babbo Viola, lo salutiamo. Gianni, e poi andiamo con un po' di vocali, cara Sara. E Gianni mi scrive, io per stasera avrei un'idea diversa da un punto di vista tattico, e visto che dobbiamo rimetterci l'elmetto e salire di nuovo nel carro armato, alzerei Valdepeñas alla Parisi esterno di destra al posto di Mastantuono, portando Ranieri a sinistra in difesa, inserendo Vieri con Pongracic centrale. Grazie e buon proseguimento di giornata. Beh, devo dire che Vieri centrale è una cosa gettonata evidentemente questa mattina per quanto riguarda i vostri pensieri. Va bene Sara, vai con un bel po' di vocali e poi ovviamente riprendiamo con i messaggi scritti tra pochissimo.
13: Buongiorno grande Andrea. Allora, io da stasera da Vanoli mi aspetto solo una cosa: identità, che gli abbia fatto capire, come dicono in tanti, cosa vuol dire stare alla Fiorentina. Tutto lì, non mi aspetto altro, anche perché è appena arrivato e quindi avrà bisogno anche lui di un po' di tempo. E spero che trovi una posizione adatta, perché è l'unico secondo me che ci può far fare veramente il salto di qualità. Forza Viola sempre.
14: Buongiorno dottor Andrea, ma io credo che stasera con il Venezia Vanoli ci presenterà una formazione molto più attenta in difesa, e perché è importante questa sera non prenderle, ragazzi, o prenderne una in meno di quelle che si segna, perché il risultato, fare un quarto risultato negativo, veramente ci ributta nel precipizio, e dopo anche la fiducia e il morale vanno sotto i piedi. Per cui sicuramente una formazione molto più attenta, molto più equilibrata, molto più corta, che cercherà magari di fare il risultato sulle ripartenze. Ciao da Riccardo allo stadio.
15: Ciao ragazzi, ciao Andrea, buongiorno. Allora, sono Massimo, una considerazione: sento parlare della Fiorentina in una maniera veramente per niente ottimista, si parla solamente di salvezza già la terza giornata. Allora, cosa dovrebbe dire il Napoli, che è nelle solite condizioni nostre, ne sta perdendo tutte? Quindi un po' d'ottimismo, penso. Vanoli mi sembra che già metta in campo campo e una formazione niente a che vedere con quella

0: Io, scusate, ma che Como, Udinese, Atalanta, Bologna, ma che noi siamo la Fiorentina? La Fiorentina, ma che? Una delle squadre storicamente più importanti d'Italia, punto. Bisogna tornare a essere quello, punto. Noi bisogna tornare a essere noi stessi, basta. Ma che Como, Udinese, Atalanta, Bologna, ma che? Questa gente ci sentiva 3-0 in casa e fuori quasi sempre. Ma che di chi si ragiona?
1: Ciao, ciao Andrea. Beh, l'Ale della Val di Sieve sono 7 anni, 8 con questo, che critica, chi critica questa società. Si vede che lui prima o poi è contento che si vada in Serie B, perché ora stropicciarsi gli occhi nel vedere il Como è giusto, si può fare, perché ieri sera ho guardato il Como, sa fare il calcio, come l'ha saputo fare l'Atalanta e come l'ha saputo fare anche il Bologna, che hanno vinto i trofei. Quindi, caro Ale dalla Val di Sieve, non bisogna sempre essere accondiscenti a questa gente. Abbiamo rischiato 3 anni la Serie B in 7 anni, quindi sta un po' calmino anche te, vai.
2: Buongiorno Andrea, io volevo dire questa cosa di dire bisogna prendere esempio dal Como è una cosa veramente ridicola, perché cioè non è che solo la Fiorentina deve prendere esempio dal Como, questa cosa la possono dire tutte le squadre. All'inizio di un campionato ci sono 20 squadre e vince solo una, cioè esistono solo delle squadre che riescono a azzeccare dei giocatori giusti e degli allenatori giusti, e per qualche anno queste squadre fanno i risultati, poi quando cambiano i giocatori finiscono i cicli delle squadre, tutto lì.
3: Ragazzi, stasera non è tutt'altro che facile, campo piccolo, stretto, ci sanno giocare quasi solo loro, prestano altissimi e sono spinti da un pubblico che ci sente, perché giustamente ci vogliono provare. Quindi vediamo di non far casino, perché perdere stasera sarebbe un dramma. Ripeto, stasera è difficilissimo. Ciao alla fine.
4: Che miracolo è quella, se giocando loro, ma la difesa dell'anno scorso è uno sconfessare il mercato di Paratici. Cioè, stiamo scherzando, riproporre Dodò, mettere a sedere Dragusen, Vieri, cioè, che roba è? Cioè, in 4 giorni un mister, non so se ha fatto anche doppi allenamenti, non riesce a vedere un difensore, cioè, se sei meglio dell'altro, no? E non mi parlate di tattica, perché questi sono professionisti, non è che sono improvvisati, sono chef che si mette a disposizione di un mister il primo giorno, quindi dai, non scherziamo.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto dalla partita di stasera mi aspetto già qualche cambiamento evidente, non troppo perché con 5 giorni è logicamente impossibile, però già qualche cambiamento concreto. E poi Napoli, non lo so, una partita difficile, ma dopo la sosta sicuramente grandi cambiamenti. Comunque, sono sicuro al 100% che segnerà Mastantuono stasera, uno perché ci è andato vicino le altre 2 partite, e 2 perché me lo sento così proprio a naso, e 3 perché ce l'ho contro il Fantacalcio la prima giornata dopo l'asta, quindi però
6: è regolare, è regolare.
5: Per vincere sono disposto anche a prendere doppietta da Mastantuono.
6: Eh beh, ci può stare che tu possa prenderla, speriamo tu la prenda, ecco, ma a me andrebbe bene segnasse chiunque, anche Pongracic o Valdepeñas, ma anche gente che normalmente non ha i gol nel sangue, ecco, basterebbe veramente vincere, perché sarebbe fondamentale. Allora, grazie davvero a tutte queste belle opinioni arrivate via WhatsApp audio, ne abbiamo anche altri che lasciamo per l'ultima parte di trasmissione. Continuate comunque sia a mandarci i vostri pensieri scritti o audio al 348 751 3933, siete sempre molto molto graditi nelle vostre disamine, nei vostri pensieri sulla stretta attualità della Fiorentina. Stasera, come detto, la gara col Venezia che deve dare delle risposte, chissà quali risposte si attende l'amico e collega Luca Frati, che come tutti i venerdì ritrovo al telefono. Ciao Luca, buongiorno.
7: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
6: Dove ti aspetti delle risposte? Se ti aspetti delle risposte.
7: fa delle domande difficili, perché questa Fiorentina è imprevedibile in campo e fuori. Ma io mi aspetterei intanto la vittoria, che sarebbe
6: Sarebbe importante.

0: insomma, una bella spinta verso la tranquillità. Il gioco, ma da Vanoli me l'aspetto poco, purtroppo l'anno scorso ci ha dato delle, ci ha offerto delle prestazioni non proprio formidabili, salvo qualche sprazzo, quindi mi aspetto una squadra più grintosa, più concentrata, più attenta. Sicuramente in difesa saranno più attenti, e mi sembra di aver capito che rispolvererà i suoi vecchi leoni dell'anno scorso,
1: Tagliari,
0: Pogracic, poi ci aveva Endurre, Fagioli. Ci aspettiamo anche Endurre, che Madonna, che faccia una partita all'altezza, perché finora non è che ha fatto granché, idem Fagioli. Quindi diciamo che sulla carta la partita non è impossibile, però la Fiorentina è capace di tutto. Vediamo se in questi pochi giorni Vanoli è riuscito un po' a risvegliare un po' di senso di appartenenza, di concentrazione, perché insomma in queste prime partite non si era visto nulla. Quindi io penso che peggio non si possa fare, sicuramente si farà al meglio. Vediamo anche davanti, e se gioca Beto, perché c'è un po' di giorni in più di preparazione nelle gambe, no?
1: Sì.
0: Anche se insomma l'allenatore è nuovo, anche questo Pedro Goncalves potrebbe giocare, non lo sappiamo, avendo una settimana in più, io mi aspetto qualche progresso, però tutto con grande cautela, francamente.
1: Sì, sicuramente. E Vanoli, chiaramente la prima volta che ci sentiamo da dopo questo ribaltone in panchina, è la scelta giusta secondo te? Ti aspettavi qualcosa di diverso? In generale la gestione del caso Grosso, che cosa ha evidenziato secondo te?
0: Ma io francamente non mi aspettavo che Grosso fosse licenziato. C'è queste ricostruzioni, direi unilaterali, perché mi hanno detto che queste notizie sono filtrate dalla società, quindi come dire, io per l'amor di Dio, saranno sicuramente quelle le ricostruzioni esatte, ma manca la versione di Grosso, semmai questa versione lui la darà, non lo so, perché questo silenzio così di Grosso fa seguito a quelli di Palladino, di Pioli, Cattuso.
1: Sì, è vero.
0: Sono tutti andati via senza mai dire nulla. Forse anche Grosso, soprattutto se ci dovesse essere un'azione legale, che io veramente confido non ci sia, perché non sarebbe una bella figura per nessuno. Però se veramente lui ha detto quella frase "sono inallenabili", ma cioè, sono cose clamorose. Cioè, alla Fiorentina accadono delle cose e tu guarda, in nessuna squadra di Serie A avvengono, no? Cioè queste cose qui, in quali squadre tu le hai viste avvenire? Solo a Firenze, no? Perché gli altri allenatori vanno via tranquilli, c'è il comunicato di ringraziamento, qui c'è sempre qualcosa di particolare. Vediamo. Da Vanoli sicuramente lui è tornato, credo, animato dalle migliori buone intenzioni.
1: Sicuramente, certo.
0: Potrà dimostrare che doveva essere confermato lui, poi sai, tu vieni licenziato dalla radio perché dico non sei più bravo, dopo 3 mesi ti richiamano e ti affidano di nuovo la trasmissione più importante, è chiaro che tu accetti, no?
1: Perché certo,
0: quelli hanno sbagliato, dimostrerò che sono il miglior conduttore di Radio Firenze Viola, è uguale alla Fiorentina,
1: sì,
0: uguale in qualunque posto di lavoro, no? Se tutti ti mandano via e tu ritieni che hanno fatto un errore, ti richiamo dopo 2 mesi, quello che ti ha mandato via ti richiama. Cioè è chiaro che lui verrà con la voglia di spaccare tutto, sa che ci deve andare cauto. L'anno scorso il gioco gli è riuscito anche bene, devo dire, perché ha salvato la Fiorentina prima del tempo. Quest'anno vediamo, perché insomma, sei sconfitte in questa maniera qui, tutti questi gol presi, insomma io penso che lui stasera non starà bello tranquillo,
1: no
0: perché se per caso Dio non voglia riperde anche stasera, sono brutte storie. Poi c'è la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, insomma lui alla sosta dovrebbe arrivare almeno con 4 punti, 3 stasera e 1 col Napoli. Se arriva con 4 punti e elimina il Pisa, c'ha una bella sosta davanti per aggiustare tutto, ma insomma è il minimo, 3 punti con Venezia e 1 punto con Napoli, ed ovviamente eliminare il Pisa, andare avanti in Coppa Italia.
1: Sì, perché tanti ascoltatori da settimane ci dicono che la gara col Pisa è importantissima, anche perché insomma per certo. trovare una strada alternativa all'Europa, qualora la Fiorentina veramente lottasse per l'Europa, la Coppa Italia può essere, no, un percorso più breve.
0: Sì, ma certo, ma poi che fai? Si fa eliminare dal Pisa con tutte le ironie,
1: certo, sì, sì.
0: Insomma, voglio dire, diamo per scontato che col Pisa vincono, eliminano il Pisa, ma queste altre due partite, tu stasera che fai? Vai lì e pareggi? Ma non lo so, il Venezia non mi sembra un'invincibile armata, insomma, ci si può fare, certo bisogna stare attentissimi in difesa, il portiere si deve svegliare, i difensori centrali anche, e stare attenti sui calci d'angolo, e stare attenti sulle fasce, fare un po' di gioco a centrocampo, e bisogna soprattutto questi attaccanti faccio anche tiri in porta, perché se non tirano mai in porta le partite non si vincono. Pellegrino ha fatto quel gol così un po' fortunoso, ma no, col Torino c'è stato quel tiro di Attà, mi sembra quello bello di testa, no?
1: Sì, che poteva andare sul 2-0 la Fiorentina.
0: È stato l'inizio, con le due occasioni subito nel primo minuto, cioè però troppo poco, no? Tu devi come dire. Io dico sempre le solite cose, una squadra che gioca male va poco lontano, puoi vincere una volta, ma se giochi male, se non c'hai un'idea di gioco, non vai avanti, quindi bisogna che lui piano piano, non si può pretendere che in 3 giorni, 4 giorni abbia già, però bisogna che lui piano piano trovi il modo di dare un gioco, dare una fisionomia, dare un assetto, come dire, gradevole, perché la squadra i giocatori buoni ce l'ha, però non basta per i giocatori buoni, ci vuole anche uno schema chiaro, un modulo giusto, quindi insomma il lavoro che lo aspetta è grande. Io ecco, dico una cosa che non ho mai detto, faccio un grande in bocca al lupo a Panoli, perché voglio dire, è stato anche coraggioso, no?
1: Sì,
0: a tornare, perché lui rischia anche di fare una brutta figura, voglio dire, non credo ci siano dubbi sul fatto che la Fiorentina risalga presto a centro classifica.
1: Speriamo, perché, certo.
0: speriamo che la settimana Pisa-Napoli cominci nel migliore dei modi.
1: Luca, grazie per il tuo contributo.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie davvero a Luca Frati per il suo pensiero, come sempre amico del venerdì, lo accogliamo sempre con piacere. Allora, sono le 8:30, mi devo fermare per l'ultima pubblicità di questa trasmissione, a rientro come sempre il rush finale che sarà costituito dal caffè nero bollente e dai vostri messaggi vocali e scritti con i quali chiuderemo questa diretta mattutina che, ripeto, apre un venerdì estremamente lungo che si è inaugurato alle 7 con Buongiorno Firenze, che si chiuderà con il post partita di Venezia-Fiorentina, quindi io presumo attorno a mezzanotte chiuderemo i battenti, quando anche io prenderò il mio battello per tornare alla macchina che parcheggeremo nel grande piazzale Roma, con tutti quei parcheggi che ci sono in arrivo. Appena uno arriva a Venezia ci sono tutti questi enormi parcheggi, no? Se siete mai stati a Venezia, immagino. Comunque sia, questo è quanto. Linea Sara Mastro Simoni in regia e poi

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: Guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, torniamo in diretta, ultima parte di trasmissione. Andrea Giannattaso che vi parla, sarà Mastro Simone in regia e i tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare alla nostra casella WhatsApp 348-7513-933 per i vostri messaggi vocali e scritti. Per chiamarci invece in diretta 055-77-111-71. Giunti però a questo momento, come sempre ogni mattina, è doveroso gustarci tutti insieme un ottimo caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: In compagnia di Luca Calamai, ovviamente. Luca, buongiorno, ben trovato.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Beh, oggi non bollente, ma insomma un bel caffeuccio caldo oggi ci può stare, no?
8: Sì.
10: Con questo nuovo tempo, va bene. Allora, la mia riflessione oggi è centrata su Fagioli. È evidente che Fagioli non faceva parte del progetto tattico iniziale di Paratici, che doveva, se possibile, eliminare proprio tutto un gruppo di giocatori legati a quelle che sono state le sofferenze della passata stagione, ed è evidente che strada facendo uno di quelli che non aveva creato la giusta empatia con l'allenatore, con Grosco, era proprio Fagioli, non solo e non tanto per quello che poteva essere delle cose social che sono ragazzate, ma proprio perché la sensazione che, a prescindere dal fatto che i due si conoscevano quando Fagioli era un ragazzo della primavera, insomma il feeling era evidente, non era mai sbocciato. E quindi Fagioli si sentiva all'inizio un po' un corpo estraneo a questa Fiorentina. Ora la situazione è cambiata totalmente, è arrivato un allenatore che ha cambiato una carriera a Fagioli, spostandolo nel ruolo di regista, dandogli soprattutto quell'entusiasmo e quella fiducia che questo ragazzo aveva smarrito anche a causa delle sue tormentate vicende personali. L'ultimo Fagioli, quello ricreato da Vanoli, è un giocatore da nazionale, un giocatore da grande club, è il giocatore che può alzare il livello di una squadra. Quindi se c'è un elemento che può essere galvanizzato dall'arrivo di Vanoli è proprio Fagioli. Allora mi auguro che questo ragazzo, a cominciare dalla partita di stasera, si riprenda questo ruolo di trascinatore prima ancora di leader. Lui non è un leader, ma può essere un trascinatore tecnico, tattico, e chissà, tutto questo potrebbe portare anche in nazionale di Roberto Mancini.
8: Grazie Luca.
10: Ciao.
8: Grazie davvero, sì, e devo dire che è tutto giusto quello che ha detto Luca, soprattutto per il modo in cui, nonostante il suo stesso scetticismo iniziale, Fagioli è riuscito a interpretare, direi brillantemente, il ruolo di play, di regista. Lui stesso non ci credeva, questo ce l'aveva raccontato anche Stefano Pioli l'anno scorso, non era molto convinto di poterlo fare. Con Pioli era partito malissimo, direi, sulla falsa riga di come era partito quest'anno con Grosso. Vediamo se con Vanoli, che è un uomo mi pare decisamente persuasivo anche nel modo di parlare con i suoi calciatori, di convincerli, di mutarne attitudini tattiche, riuscirà a tornare sui livelli dello scorso anno. Ecco, io sono mediamente fiducioso su questo. Magari non basteranno, non saranno bastati 4 giorni all'allenatore per così trasformare con la bacchetta magica i suoi giocatori, però insomma intanto vediamo stasera che cosa succede. Basterebbe un pizzico di precisione in più e un pizzico di attenzione in più per la Fiorentina. Allora, 8:40, avanti tutta con i vostri messaggi. Abbiamo ancora un 13 minuti, 14 minuti di tempo per stare insieme. È l'ultimo momento che avete per mandarci le vostre opinioni via WhatsApp, scritte e vocali al 348 7513 933, oppure per chiamarci in diretta allo 055 77 111 71, come hanno fatto alcuni amici nel corso della prima ora. Allora, leggiamo un po' di messaggi scritti, ce ne sono molti molti. Allora, Pete: buongiorno, per stasera spero in almeno un punto, ma non capisco perché tutti danno titolare Beto. Pellegrino ha marcato e non mi sembra stato il peggiore in queste 3 partite. Spero che Dragusin parta dalla panchina e che Mastantuono capisca alla svelta che il calcio è uno sport di squadra. Un saluto. Sì, è vero, è vero. Spero sia anche un po' più fortunato Mastantuono, perché almeno un gol, secondo me, in queste prime 3 giornate se lo meritava. Giorgio da Verona: come si fa a difendere un allenatore che sa giocare con un solo modulo e con solo determinati giocatori e che ha avuto a disposizione difesa e centrocampo da inizio ritiro? Speriamo gli rescindano il contratto e che non gli vengano dati soldi che non merita. Poi salutiamo Giovanni dalla Germania, che risponde all'amico che aveva prima contestato il suo punto di vista. E poi Simone: ce lo ricordiamo tutti perché non scorre buon sangue tra i Viola e i Lagunari. Ci fu un bel parapiglia per quella famosa amichevole in quel di Moena. È vero, è vero, ma probabilmente nasceva già da prima il contenzioso. Non credo che, insomma, già a Moena, al povero campo Benatti, sia nata da un odio particolare. Credo che ci fosse già da prima, penso forse perché i fiorentini sono gemellati con i veronesi. Presumo fiorentini gemellati con i veronesi che odiano i veneziani, presumo. Poi magari sto dicendo una cavolata, però a cazzotto mi verrebbe da pensare per le amicizie della Fiorentina. Ecco, Adrian se la prende con Ale della Val di Sieve, che dà lezioni di tifo. Lui dice che può dare lezioni di sudditanza al padrone. Sono 7 anni che elogia questa società, il comodo dimostrazione plastica del fallimento commisso. Sergio: ma ripartire dalla vecchia difesa significa bocciare il mercato, è assurdo. E Dodò: che senso ha? Non scherziamo, vuole andare via, stia in panchina. Alessandro: andiamo bene, se Titanic è un capolavoro, beh, secondo me sì, insomma, ha vinto 11 premi Oscar. Ora, il mio punto di vista varrà quanto quello di un personaggio qualsiasi, ma insomma, se è stato premiato con 11 premi Oscar, tra l'altro leggevo prima che è record insieme a Ben Hur e a pochissimi altri film, quindi insomma direi che è un gran film. Poi, per carità, se ti piacciono altri film, sono contento. Poi Marco: un pronostico tattico, Gonçalves non farà all'esterno come intende normalmente, con la classe che ha Vanoli non lo spreca, meglio un Gie sulla fascia. Marcello: va bene tutto, basta che Vanoli non rimetta Pongracic, fa solo danni. E insomma, credo che oggi invece Pongracic lo vedremo proprio a fare il centrale. Thomas: macchina da VIP per Venezia. Sì, siamo in 5 oggi, saremo un po' stretti, però insomma, diciamo che Firenze-Venezia non è un viaggio lunghissimo, sono 2 ore e 10, 2 ore e un quarto. Gianluca: stasera per vincere bisogna fare almeno 2 reti, perché il gol di Somme è dato quasi per certo. Beh, devo dire che dopo il gol di Mandragora potremo aspettarci di tutto effettivamente da stasera. David del gruppo Paraonda: leggo da molte parti che Vanoli si affiderà alla vecchia guardia e a Angie, lasciando fuori Gonsalves. Secondo me devono guidare i più forti, anche se ha avuto una settimana per lavorare. Qui c'è da far punti. Lo so, però bisogna vedere Gonsalves in che condizioni fisiche è, perché credo che non sia propriamente al pari con i compagni. Marco Forza Viola: ieri vecchia guardia, vecchi problemi, scrive Marco. Chris da Campi: qui tutti hanno bisogno di tempo, intanto siamo in fondo, se va bene così aspettiamo, ma non credo, insomma, aspettiamo fino a un certo punto. Qua io a Vanoli posso concedere le tre partite prima della sosta, poi dopo la sosta bisogna cominciare a trottare, anche perché la sosta è lunga, sono 3 settimane, e quindi avrà tutto il tempo necessario. Siccome non penso che gli andranno via troppi nazionali, gli andrà via penso 3-4 giocatori al massimo, avrà il tempo per lavorare questa squadra. Laura: buongiorno, ti ringrazio per il competente lavoro che fai. Grazie, ti ascolterò questa sera come sempre. Mi aspetto una squadra con garra e fuori le puntini puntini. Speriamo, speriamo. Grazie, Laura. Massimo da Sesto ci dà la formazione per stasera: Tegea, Dragusin, Vieri, Ranieri, quindi difesa a 3 secondo lui. Fagioli, Attamma, Stantuono, Ondur, Pellegrino, Gonsalves, Ngie, quindi 3-4-3. Un po' troppo rivisitata questa formazione, caro Massimo. Marco da Sesto: l'anno scorso con piccoli titolari, data l'assenza di Ken nel girone di ritorno, Vanoli ha fatto 30 punti tranquillamente in conference. Quest'anno che rabbia vedere il Coming Champions. Voto 9 alla loro dirigenza. Federico Bollito Viola: basta col Bologna per favore, erano 50 anni che non vinceva nulla. Vabbè, però hanno fatto bene, quindi bisogna dirlo, non è che non si può dire. Airone: l'anno scorso abbiamo rischiato di fare come il Titanic, è vero, sì, siamo naufragati. Secondo me il ballottaggio vero stasera sarà tra Beto e Pellegrino, sì, ma non è il solo, anche altri ballottaggi mi aspetto. Pietro: attenzione perché il Venezia, se può fare bene una partita, la fa oggi. Beh, devo dire che ha fatto quasi tutte buone partite, forse tranne la prima con Lecce, ma anche a San Siro col Milan e col Frosinone ha fatto buone partite, non è che le ha fatte male, solo che ha perso. E diciamo che quando fai buone partite e perdi non è un bel segnale. La Fiorentina le ha fatte schifose, ha perso, quindi se non altro attendiamo di vedere quando le farà buone, ecco, magari andrà meglio. E dobbiamo vedere una evoluzione del gioco. Va bene, allora Mario ci dice: importante che arrivino 1 o 3 punti, va bene. E poi buongiorno, in viaggio per Venezia per sostenere la nostra Viola. Simone e figlio che se la dorme da Montespertoli, bravi, già in treno, quindi immagino che farete un gran bel pranzo a Venezia. Tra l'altro non piove nemmeno oggi, quindi sarà un bel fresco. Venezia, città umida per antonomasia, io tutte le volte che ci vado mi ammalo, per cui l'azienda sappia che io mancherò per buona parte della settimana prossima, visto che c'è un umido che porta via, anche se insomma ancora fa abbastanza caldo, ora un po' rinfrescato, però io prendo sempre un umido, già l'ho preso ieri l'altro a Milano e ieri, perché anche lì è venuto giù il diluvio universale. A Venezia poi siamo in mezzo all'acqua, figuriamoci. Luca: Andrea, stasera mi basterebbe non perdere, io comunque sono contento di Paratici e del ritorno di Vanoli, e speriamo bene che Vanoli ci dia qualche segnale di presenza. Allora Sara, vai con i vocali restanti e poi ci ritroviamo ovviamente in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione.
0: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti i tifosi Viola. Ma io dico una cosa, ma vogliamo cominciare di nuovo a parlare di calcio, ma calcio di campo, gol, azioni, cose, e non solo polemiche. Stasera si vince e basta. Forza Viola dalla Puglia.
11: Buongiorno, età media di ieri del Como sceso in campo 23 anni. Il prossimo che mi parla di esperienza, di maturità, di incontristi, c'è chi vuole l'incontrista nel 2026, è bene che cambi o lavoro se fai giornalista o sport se fai tifoso, perché il calcio ormai è un'altra cosa. Il Como difende in 10 dietro la linea della palla, tutti compatti, massimo 20-25 metri, ripartenze velocissime tecniche. Ciao belli.
12: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Ma Dio, non è che noi dobbiamo ritornare a prendere dei difensori di una certa struttura e portieri anche, anche perché sennò non sono futuribili, non possiamo continuare a prendere gol sul calcio d'angolo, perdere le partite così. Comunque vediamo un po'. E cioè, a Mario no, in versione di fascia no, per favore, forza Viola.
8: Anch'io sono molto scettico sulla possibilità che Gian Mario torni a fare il terzino sinistro. Preferisco rivedere Valdepeñas, che secondo me è interessante, ha dei limiti, perché è un giocatore con dei limiti, però per ora è un 2006, ragazzi, insomma, va visto all'opera con continuità. Lì semmai la pecca è non aver garantito a Grosso e adesso a Vanoli un terzino sinistro di riserva, un mestierante, ecco. Uno, vi ricordate quando alla Fiorentina venne Faraoni, Marco Davide Faraoni, ecco. Ora non mi ricordo se era terzino destro o sinistro lui, ma insomma uno alla Faraoni, ecco, uno così, cioè uno che all'occorrenza c'ha 150 partite tra professionisti, pronto entra. Questa secondo me è una mancanza della Fiorentina, e in attesa che torni Parisi, ma Parisi c'è ancora un mese e mezzo, anche due, ecco. Allora, gli ultimi messaggi, poi vi saluto. E Aldo, buongiorno. Non è che gli Artono sono interessati a comprare la Fiorentina? Il Como non è una favola provvisoria, e occhio al Venezia. È vero, anche il Venezia ha fatto dei grandi investimenti. E Marco, e poi ci salutiamo. Per stasera speriamo a bene, ma la prossima partita che inventano un giorno per farcela giocare. Sì, il venerdì effettivamente è un giorno del Kaiser, però nonostante tutto 1000 presenti al penso è un numero molto alto, e quindi bisogna fare soltanto i complimenti alla curva Fiesole e al tifo organizzato, perché insomma di venerdì con una squadra che fino adesso ha fatto piangere in una trasferta abbastanza scomoda, che è quella di Venezia, perché Venezia sì, ci arrivi in treno, in macchina, ok, poi però devi prendere il battellino per andare allo stadio. Tra l'altro questa è la settimana del Festival del Cinema, che finisce domani. È stato un disastro anche per noi organizzarci, quindi insomma, nonostante tutto però 1000 tifosi al seguito è tanta tanta roba, secondo me. Va bene, allora salutiamo Simone, che se la prende con l'amico pugliese, che dice la Puglia è lunga, quello è barese. Vabbè, ma è pugliese, poi se tu hai una faida interna con i tuoi corregionali è un problema tuo. E poi Jacopo da Compiobbi voleva Carvacal, era perfetto. Vabbè, insomma, Carvacal lo salutiamo. Va bene signori, grazie, bella puntata di Buongiorno Firenze, ricca come sempre. Io adesso vi lascio all'almanacco del centenario, come sempre, a cura del Museo Fiorentina. Poi, dopo di me, arriva Dario Baldi con il suo C'è Polemica. Ma, come detto, abbiamo inaugurato oggi un venerdì lunghissimo, siamo partiti molto presto e, come sempre, e termineremo molto tardi, perché, insomma, ci risentiamo con sottoscritto magari durante la giornata, ma poi soprattutto dal penso di Venezia, dalle 18.30, 18.45 per il racconto di Fiorentina, di Venezia-Fiorentina, sperando che questo esordio di Vanoli in panchina ci porti punti, identità, bel gioco. Grazie a Sara Mastro Simone in regia, grazie a tutti voi, ci sentiamo col sottoscritto stasera dallo stadio di Venezia. Buona giornata, ciao ciao.
13: Radio Firenze Viola.
4: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
14: L'11 settembre 1979 nasce in Cile, a Valparaíso, David Marcelo Pizarro Cortés, regista della Fiorentina dal 2012 al 2015. Pizarro, voluto fortemente dall'allenatore Montella, che lo aveva avuto come compagno nella Roma, arrivò a Firenze dopo aver condotto una carriera ai massimi livelli, culminata nella vittoria della Premier con il Manchester City. El Pequeño, il piccoletto, fu portato in Italia dall'Udinese e, dopo un passaggio all'Inter di una sola stagione ricca di titoli, approdò alla Roma nel 2006. Pizarro aveva doti tecniche incredibili, dal lancio a lunga gittata al tiro. Per questo esagerava in sicurezza, tanto da perdere palloni che, nel suo ruolo di regista davanti alla difesa, diventavano sanguinosi. Il dribbling dell'avversario, girando su se stesso, era un numero che lo esponeva frequentemente a questo rischio. Fu lui la chiave di volta della Fiorentina del primo Montella. La squadra doveva imporre il proprio gioco in tutti i campi, per cui necessitava di un possesso palla orientato alla costruzione ed alla ripartenza. Il centrocampo aveva una qualità enorme, con il PEG Aquilani e Borca Valero. Pizarro, oltre a saper far tutto con il pallone, era anche, nonostante l'altezza, giocatore molto fisico nei contrasti e dotato di un grande temperamento che lo rendeva leader naturale della squadra, esponendolo anche ad eccessivi rischi di cartellini. Il gioco dipendeva da lui e il nostro pubblico aveva solo un grande rimpianto: non averlo visto prima, più giovane, con la maglia della Fiorentina. Al termine della sua avventura gigliata, tornò in Cile e dopo la vittoria della Coppa America 2015 continuò a giocare fino a quasi 40 anni. Buon compleanno, Peck. 110 presenze ufficiali e 4 reti con la Fiorentina.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Radio Firenze Viola.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
20: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
21: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
20: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
21: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio d'incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
20: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
21: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
1: Pietro.
2: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: impossibile. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua in questo venerdì mattina pre-Venezia-Fiorentina. E insomma, oggi, anzi stamani vi ho ascoltato mentre stavo componendo e pulendo casa. Ho ascoltato i vostri messaggi e sono arrivati ovviamente alla trasmissione di Buongiorno Firenze. E quindi io, prima di parlare di altro, perché so che stamattina qualcuno vuole parlare di altro, devo citare un grandissimo film della filmografia toscana recitava in una sua parte, un grande film del Nuti: o tu vai in Perù o tu sposti la chiesa o tu vinci il Totocalcio. Ecco, noi stasera, Fiorentina, con Paolo Vanoli, dobbiamo spostare la chiesa. E la chiesa è questo alone di negatività, di pessimismo, di cattiveria nei confronti della Fiorentina. Questa è la nostra chiesa. Ovviamente è una grande, è un qualcosa di che si guarda nell'immagine, però noi dobbiamo spostare questa chiesa piano piano, la allontaniamo per credere a qualcosa di grosso. Credere a qualcosa di grosso è un sbagliato termine, per credere a qualcosa di importante. Ecco, abbiamo bisogno di credere a qualcosa di importante e io so che ce la possiamo fare, che è importante che ce la facciamo, questo è importante. Poi andiamo a parlare anche di altre cose, perché ovviamente stamattina ci sarà la sagra del comasco. Io che credo che voi comaschi, noi le femmine, ci sarà ovviamente l'incenso aperto, non so come si chiama, la navicella nel mondo della chiesa, la navicella è il coso dell'incenso del prete. Ecco, c'è la navicella che va su e giù e su e giù, radio, televisioni, giornali, e su e giù e su e giù, l'incenso a parlare de Como e tutti con la lingua dentro, giustamente dentro le terga di Fabregas, va benissimo. Ma il problema è che succede anche qua. Io ieri sera mi sono un po' accapigliato in un gruppo WhatsApp, perché a un certo punto fa: chissà quando le rivivremo noi. E io ho detto: cazzo, voglio fare una ricerca, perché sennò sembra che, cioè, sembra la Fiorentina vada tutti gli anni in Champions League. Voglio vedere quante volte la Fiorentina è andata in Champions League. Ho scoperto che in 100 anni di storia la Fiorentina è andata in Champions League 5 volte, 3 delle quali nelle stagioni 99-2000, 2008-2009, 2009-2010. Quindi, quando qualcuno stamattina al bar, su WhatsApp, per radio, sarà lì con il suo a raccontare la sua tristezza perché noi ci abbiamo commesso e loro hanno gli Artono e che loro sono in Champions League e ci saranno per tutta la vita perché il modello Como è il modello più bello di sempre, dovete ricordargli, a coloro che diranno, a coloro i quali ve lo metteranno lì davanti, che la Fiorentina è stata 5 volte in 100 anni in Champions League. E sì, certe emozioni della Champions le abbiamo vissute, chi a meno che uno non abbia 18 anni, qualcuno in Champions c'è stato, e certo ci vogliamo tornare, per l'amor di Dio, chi è che non vuole tornare in Champions League, per l'amor del cielo, cioè, penso sia un obiettivo comune arrivare a sognare in otto europee. Benissimo, poi qui non siamo a dire che il Como fa schifo e quant'altro, anzi ha avuto tanto in mano, hanno saputo portare calcio e fare calcio molto bene. Mi fa sorridere, per esempio, poi ci arrivo, che ieri abbia fatto gol Baturina e noi non l'abbiamo preso perché volevano 21 e noi gli si offriva 18, però poi chi va a dare giudizi casomai sul mercato dice che la vera Fiorentina era quella di Pradè e non quella di ora, però forse ora a 21 milioni l'avresti preso un giocatore come quello. Ai tempi per 3 milioni non lo prendi, però la Fiorentina vera era quella, non era questa, ma va benissimo lo stesso. Io ripeto, a quelli che hanno il modello Como e che noi certe notti non le vivremo mai più, non lo so, questo non abbiamo la sfera di cristallo, ovviamente non siamo qui con la sfera di cristallo a dare il via a a dare il via al sogno Champions League. Secondo me la Fiorentina può crescere in futuro, quello sicuramente, soprattutto con una società nuova che è il primo anno a livello di gestione societaria, poi è cominciato male tutto il resto, però è il primo anno e gli va dato sicuramente, non dico del tempo, ma del modo di vivere. E poi dall'altra parte io vi dico anche che appunto per prendere certi giocatori fuori da certi radar italiani, il momento è il punto è proprio adesso, abbiamo iniziato adesso, quello sicuramente. Però ecco, vi ricordo solo semplicemente per chi dice che ma in Champions quando parlano di Champions, ricordatevi la Fiorentina c'è stato 5 volte in tutta la sua storia, 5 volte, non di più, 5 volte, di cui una è arrivata in finale, ma quella è un'altra storia. Ieri devo fare un plauso a una persona che è intervenuta in questa emissione radiofonica e si chiama Michele Serena, che è il più lucido di tutti. Cioè Michele Serena, che non vive a Firenze, è il più lucido di tutti, è più lucido anche di quelli che vivono a Firenze, di chi parla di Fiorentina tutti i giorni, perché giustamente dice: Paratici è andato su una persona che conosce tutte le dinamiche interne allo spogliatoio e interne al Viola Park. Ragazzi, quando si parla di Vanoli, e stasera se ne parlerà di Vanoli, perché ovviamente, e vi dico di più, io ve lo dico adesso, e voi direte: Baldi, tu fa un discorso da perdente, va bene, stasera a me mi va bene anche il pareggio, ma vi spiego un motivo, perché noi ci sta cominciando a camminare ora. È come dire a un figliolo: da quando gattona a quando corre, è amore, ma te, tu devi correre di già, ma questo ancora non ha cominciato a gattonare, noi... Si è cominciato adesso a stare in piedi con le mani dei babbo e della mamma tra le nostre mani. Quindi come si fa a andare a portare a casa un risultato? Poi si può vincere, per l'amor di Dio. Però noi non si è mai, per il momento non si è mai corso, per il momento non si è mai fatto niente, per il momento non si è visto nulla. Quindi se stasera arriva un pareggio, io vi dico, per me è l'inizio di una storia, l'inizio di una nuova storia. E io sono d'accordo con Michele Serena che sulla scelta di Vanoli. Sul 10% di quelli del sondaggio di Firenze Viola hanno detto che non era l'allenatore giusto, io gli voglio dire una cosa. Allora, ci sono certe situazioni nella vita che nelle quali appunto ci si trova un po' in difficoltà, perché diciamocelo chiaramente, la scelta di Vanoli non è una scelta che non ti cioè che ti prende il cuore, che ti prende gli occhi, però è una scelta appunto d'ambiente, è una scelta sul sicuro, è un tornare dove siamo stati bene. E se vado a prendere un altro allenatore che non ha fatto la preparazione, che io non gli ho dato un cazzo di niente in mano, che la squadra non l'ha fatta lui, che casomai c'è qualcuno che non conosce, e comincia a non sopportare anche quelli, cioè uno deve scegliere un qualcosa di anche funzionale rispetto alla propria vita, secondo me. E la scelta di Vanoli è una scelta molto funzionale alla Fiorentina di oggi, che è una Fiorentina che deve ritrovarsi, che è in crisi completamente, che non ha gioco, che ha alcuni interpreti vecchi che possono riprendere ruolo centrale. E qui vado su il caffè nero bollente di Luca Alamà, e oggi condivido al 101% quando dice che appunto è Fagioli che ora deve rientrare al centro del villaggio. E io sono pienamente d'accordo. Chi ci farà spostare la chiesa in quel, o va in Perù o sposti la chiesa o vince il Totocalcio, che gli diceva il Sossopà a Cecco, è proprio lui, è Fagioli, che si prende un ruolo che nel 4-3-3 di grosso non c'era. Oggi solo il Corriere dello Sport mette il famoso 4-1-4-1 con, ora me lo ricerco perché me lo sono scrinnato, eccolo qua, 4-1-4-1 con Mastantuono, Dur, Atta, Nigé e Fagioli dietro di loro. Secondo me, poi un'altra cosa mi ero segnato. Lo sapete che io sono molto critico, e ve lo dico oggi, l'uomo per rinascere, l'ho detto prima, è Nicolò Fagioli. Sapete, sono molto critico sul tema dello stadio. Io ieri, però devo fare un plauso, perché noi abbiamo una consigliera disabile a Firenze, si chiama Michela Monaco, è molto brava, eletta per il secondo mandato come consigliera comunale, E giustamente nel mondo dell'accessibilità e nel mondo della disabilità lei è impegnata sul pezzo. Ieri ha fatto vedere un report di quello che succederà per il mondo, per le persone disabili e soprattutto in carrozzina dentro lo Stadio Franchi. E quindi su questo voglio fare un plauso al Comune di Firenze. Sapete quante battaglie ho fatto? Quindi io lo dico da persone che ha, non dico ostacolato, però che ha rotto i coglioni su questo progetto. Ma il fatto che nel nuovo Franchi ci saranno 197 posti per spettatori in carrozzina, distribuiti su tutti i settori, cosa che non è, che adesso non c'erano, c'è un'accessibilità garantita a tutti gli ambiti dello stadio, comprese aree esterne, parcheggi, servizi e percorsi e collegamenti verticali con rampe e ascensori, quindi uno stadio all'avanguardia, e soprattutto presenze anche in area VIP e negli skybox. Questo per me fa del progetto dello stadio qualcosa di fondamentale, perché se lo stadio è una cosa, deve essere una cosa di tutti, e quindi se anche una persona con disabilità riesce a venire non a fatica dentro lo Stadio Franchi, adesso anche una persona che è normodotata gli fa fatica a entrare dentro lo Stadio Franchi. Quindi se si riesce a creare uno stadio comodo, io sono molto contento, e quindi sono felice che la consigliera Monaco abbia fatto questa scelta, e soprattutto che ci sia uno stadio all'altezza dei tempi. Però ecco, è questo il mio pensiero. Andiamo, voglio leggere subito il messaggio di Cristiano, perché ovviamente è per il fuorisacco del giorno che si collega a quello di ieri. Ieri il fuorisacco del giorno è stato che ho detto che non capisco come mai il Fiorentino Medio vuol fare polemica, perché hanno concesso la caffetteria del bar del Palazzo Strozzi a Tommaso Mazzanti. Io ho detto che per me Tommaso Mazzanti rappresenta un po', non dico la fiorentinità nel mondo, però rappresenta qualcuno che è uscito da Firenze facendosi, perché comunque è uscito da due botteghe di Firenze, poi c'è, ovviamente ci avrà affari per cui sono arrivati dei soldi, per l'amor di Dio, però ha fatto un lavoro immenso. A me personalmente, sebbene sia interista, gli va reso conto di essere un gigante della ristorazione, perché è un gigante la ristorazione per tutti i negozi che ha, e quindi ben venga per me, che se abbiamo svenduto una città ai negozi di Bangladini, quindi figurati quello. Certo, Dario, facendo un passo indietro, che in una Firenze piena di turisti da crociera con gli sprizzini to go, di ristoranti tutti in mano a albanesi, iraniani, napoletani e calabresi, dove il gioco più visto in giro è quello delle tre carte, l'odore di sottofondo è quello di piscio, fare le pulce ad un ragazzo di Firenze a cui viene concesso uno spazio Palazzo Strozzi è abbastanza curioso. Ormai sembra che per essere fiorentini basta saper promuovere, e poi c'è una bestemmia. Io sono pienamente d'accordo con te, Cristiano, cioè anzi, più vanno contro Tommaso Mazzanti e più io sto dalla parte di Tommaso Mazzanti. Tra l'altro ha aperto una gelateria alla moglie. Più vanno contro chi fa affari per me e più io sono dalla loro parte, ma non solo perché io per una questione capitalistica, perché noi siamo veramente bravi a dirsi, a dire Madonna come gli è bella quella, Madonna come gli è bella quella, Madonna un nome che è bello quello, assolutamente. E poi però non ci guarda male la Nostra Signora. Noi ci siamo una città che è completamente regalata agli altri. Te poi tu ti città o tre cose incredibili, ovvero il gioco delle tre carte che praticamente è in ogni angolo e non si fa niente, gente vende quadri dipinti nel mezzo a Piazza Duomo, poi però se casomai io fumo un cicchino lo butto in terra, perché sono un coglione e lo butto in terra, casomai mi fanno la multa anche a me, cioè lasciamo fare, non scherziamo. Noi abbiamo una città completamente venduta e poi si fa le pulce a uno che in realtà può fare qualcosa di importante e ha fatto qualcosa di importante. E questo sono pienamente incredibilmente siamo d'accordo, Cristiano, su qualcosa, sul mondo, sul modo di vivere siamo sicuramente d'accordo. Dario, diciamo le cose come stanno. Tornare da Vanoli è come lasciarsi dalla nuova fidanzata, chiamare per la prima e sa ancora di essere innamorata di te per pucciare il biscotto, e a noi va bene così, Marco. Ma diciamocelo chiaramente, ora non so chi c'è all'ascolto, insomma, tappate le orecchie, figlioli, diciamocelo chiaramente, anche perché il sesso del rimorso è uno dei sessi più belli che si può fare nella vita. Io non so se voi praticate, cioè io sono veramente, cioè secondo me l'accoppiare la nuova relazione tra noi e Vanoli può essere ottima. Qual è la necessità di trattare l'argomento di Palazzo Strozzi? Andrea, l'argomento, questa trasmissione nasce per

mandato alto dello sdiare, questo ci dovrebbe far proprio incazzare. E se voi si fa un calcolo, una ricerca in diretta, allora quante volte la Roma è andata in Champions? Vediamo un po'. Ora te lo trovo, che qui c'è l'intelligenza non artificiale che non mi sta aiutando. Allora, quante volte Roma in Champions League, vediamo un po'. Scusate ragazzi, ma Simone mi fa lavorare in corso d'opera e qui la mia deficienza artificiale non funziona. 7 anni dopo, vediamo un po'. Mi sono perso, poi casomai me la riguardo, perché non riesco a trovare in diretta la cosa. Poi ora cervello fermo a chi dice degli allenatori top liberi, ma mi spiegate per quale motivo dovrebbero venire una squadra già fatta, un mercato chiuso e senza voce in capitolo? Facciamo i seri. Vanoli va più che bene, questo è Giovanni da Campi. Vale, ciao Dario, niente Conte come previsto, ci speravamo solo io e te. Sì, ma poi qualcuno avrebbe detto: ah, ma gli è gobbo, c'è il DNA gobbo. A me, io Conte l'avrei preso subito, però conoscendo il personaggio, non viene a fare una squadra in corso d'opera, quello sicuramente, quello son sicuro. La delusione è tanta, ma io non sono deluso, diciamo che era un sogno. Mi viene anche da pensare che se Paratici lo ha richiamato, forse il motivo per cui non fu confermato non è adatto al progetto, ma era più legato a un bisogno di novità, di reset, di voltare pagina. Assolutamente, anche secondo me Nares la penso come te. Visto come è gestita adesso la situazione dei disabili a Franchi, direi che sarebbe un salto avanti di 100 anni verso la civiltà. Grazie comune. Gianlu, vero? No, verissimo, anche perché no, cioè, ti ripeto, abbiamo un problema. Problemi noi normodotati, andare allo stadio per servizi e quant'altro. Immagino una persona che abbia della disabilità adesso quanti problemi abbia. Notizia sensazionale: rilancio di Dodò, assente fisicamente e mentalmente da oltre un anno. Complimenti Vanoli, ma se Dodò fa i clown come gli ultimi tempi, per lei ci saranno ulteriori problemi. Boh. Secondo me invece Dodò si rilancia e lo fa bene a rilanciarsi ora. Mazzanti di garba perché frequentate insieme il circolino a Milano. Guarda, posso dirti Nico, purtroppo io non frequento nessun circolino, e lo dico anche con un po' di nostalgia, cioè anzi con un po' di rabbia, perché a me il circolino mi piacerebbe festeggiare, cioè essere in un circolino, non una cosa tipo massonica, in un circolino, nei circolini dei VIP mi piacerebbe andare, purtroppo non ci vado. A me i biglietti in tribuna non me li regalano e non, quindi non vado neanche, cioè solitamente me lo compro, cioè domani c'è il concerto di Marrakech, io il biglietto per andare a vedere Marrakech me lo pago, non me lo regala nessuno. E la Formula 1 che c'era domenica, a me il VIP pass e me lo danno e me lo pago, prendo l'ingresso prato normale a 105 euro, e purtroppo sono fatto così io, a me mi garba pagare, è andata così nella mia vita. Ciao Dario, ci vuole una puntata di Baldissimo sulla persona Paratici Grosso. Allora, vogliamo sapere cosa gli ha detto Fabio? Mettimelo qua Fabio. Ora però ha cambiato, non lo fa più così. Però ora lunedì, no, sì, lunedì però si deve fare il post partita. Ora vediamo. Ora organizziamo una partita. Fabio, se mi vuoi bene, esorinami. Comunque ieri sera gliel'ho detto anche alla mia fidanzata, guardando negli occhi, si sta litigando peso, è tornata tardi, è un casino. Gli ho fatto: se tu mi vuoi bene, esonerami. E lei non capiva. E poi gli ho detto: se tu mi vuoi bene, esonerami. Gliel'ho detto così. La S Roma ha partecipato 14 volte una Coppa Campione e 13 nella fase a gironi. Alex da Bolzano. La Roma 13 volte, Napoli-Roma 14 volte, Lazio 8. Quindi sono tutte sopra di noi. Ormai avete lavorato tutti con l'intelligenza artificiale. Bravi ragazzi, voi siete la trasmissione. Ciao Dario, un pareggio stasera può essere accettato. A Venezia si è sempre perso. L'importante sarà vedere dei progressi rispetto a questo inizio di campionato. Sì Giovanni, io sono d'accordo così. Cioè io ti dico, noi siamo in una fase, com'era la pubblicità? Nasce, cresce, corre, era questa pubblicità. Ecco, noi siamo nati, non siamo ancora cresciuti perché non ci siamo allattati bene. E

0: a quel punto, prima di iniziare a correre, ci vuole un po'. Dario, non so perché stravedi così tanto per il Mazzante. A me sembra finto con i soldi di Bonopoli. Ci sono tanti imprenditori, si sono fatti da soli e non si espongono in quel modo. Ho capito, ma io lo guardo come esempio positivo. Ragazzi, ha creato un impero in tutto il mondo. Io capisco che voi siate invidiosi, anche un po' cattivi nei suoi confronti. Ci può avere un po' di invidia sociale. Il problema è che in Italia, e soprattutto a Firenze, se uno fa le cose per bene, e gli è invidiato. Cioè, se uno ha 100 negozi diffusi in tutto il mondo, a Las Vegas, a New York, ma a me non me ne frega come gli ha aperti, a Las Vegas, a New York, a Dubai, a Abu Dhabi, e c'ha un marchio, un igiglio dappertutto nel mondo, ed è diventato famoso per una frase, de cazzo, ma è diventato famoso, no, però gli è antipatico, perché tu stravedi per lui. Io stravedo perché vedo una persona che è partita da Firenze, chi l'ha aiutato non me ne frega un cazzo, e da quel punto lì ha creato un impero. Io devo levarmi il cappello e dire, perché se no poi, Fabrizio, quando si va a leccare il culo agli imprenditori che gestiscono le squadre, tipo gli Artono, tipo quella di Venezia, bisogna guardare che fanno. Questi sono imprenditori grandi. Tommaso Mazzanti per me è un grande imprenditore, fine, stop. E questo è che credo grande. Lorenzo, buongiorno. No, sulla formazione, ragazzi, io non mi esprimo, cioè non mi chiedete la formazione. Non me la chiedete, perché tanto non la so la formazione. Oh, ragazzi, Max da Monza mi ha fatto un'analisi delle partecipazioni. 39 partecipazioni Juve, 32 Milan, 27 Inter, 13 Roma, Lazio, Napoli 12, Lazio 7, Fiorentina 5, Atalanta 5. Ciao Dario, a quelli che non comprendono la situazione a medici rondellino della nostra amata Viola, perché Vanoli è la soluzione più opportuna, ricordo, e comunque per loro nel Viale Europa è già pronto Beppe Iachini, vero. È più probabile si vada in Europa che tu ti svegli senza la chiamata di qualcuno, giusto per farmi un'idea. Stamani mi sono svegliato senza la chiamata di qualcuno, devo essere sincero, quindi secondo me l'Europa è possibile, l'Europa è vicina, secondo me cioè, se devo essere io a spingere la Fiorentina, credo che è possibile l'Europa, e poi perché sono due giorni che mi sveglio prima della sveglia, quindi crediamoci. Giovanni da San Giovanni Valdarno mi dice, anche perché poi Duccio, se si va in Europa lo sai, se si va in Europa c'è la camminata, ricordiamolo, abbiamo scommesso a inizio settimana, in caso di Europa League sottoscritto farà la passeggiata da un ponte a Ponte Vecchio con faccia di Vanoli sulle gonadi e sulle terga la faccia di Cavalletto, poi a seguire l'ampredottata e circolo Dugnano, perché c'è il nostro amico che ce l'ha e quindi si fa l'ampredottali. In caso di ulteriori obiettivi raggiunti, stop alla birra alcolica durante tutta la stagione prossima, quindi prelazione sulla birra analcolica, e stop per X mesi ai sigari. Alde, Peñas, Fagioli, Induro, Brescianini, Mastantuono, Beto o Pellegrino, Ataon, Ninje. Questo è l'amico Giovanni da San Giovanni che ci dà la formazione, ma io tanto, guarda, posso dirti della formazione non me ne frega niente, io rimango sempre dell'idea, a me della formazione non me ne frega niente, io poi la guardo in corso d'opera la cosa, non, della formazione non mi interessa. Vai con un audio, vai.
1: Ciao Dario, buongiorno. Stamani non sono proprio d'accordo con te, che io credo che il tifoso Viola, quando dice modello Como, e lo dice con il magone, di pensare a un modello e accanto alla parola Como è strano, ma è una sorta di ispirazione. Spendi gli stessi soldi, hai più possibilità del Como, loro fanno qualcosa, un progetto vero, e te sei ancora a vedere Panoli. Insomma, cioè, un po' forza. Non è proprio un progetto, ragazzi, Fiorentina, Panoli. No. Invece il progetto Como già suona molto meglio per quello. Quindi secondo me il Como ha tutto per arrivare e ti spiace.
0: Ma io non sono completamente d'accordo. Non sono completamente d'accordo perché io credo che il progetto Como si chiami Cesc Fabregas. Perché c'è un'idea di calcio che nasce da tempo, da prima, dalla Serie B. Quindi se il Como arriva in Serie B e arriva Cesc Fabregas con un modello, il modello societario lo porta perché c'è un signore di calcio. Noi abbiamo preso uno dei più grossi dirigenti italiani, Io immagino che da quest'anno ci sia un modello di Fiorentina diverso. Non siamo partiti bene, certo, però i soldi sono stati spesi. C'è stato un'analisi finanziaria fatta bene, secondo me, perché hai comprato diversi giocatori, ne hai venduti tanti altri. Quindi, a maggior ragione, io personalmente, Dario Baldi, dico che il modello Como, ragazzi, certo è da prendere a emblema, però a chi vi dice perché noi la Champions ce la scorderemo, ragazzi, siamo stati 5 volte in tutta la nostra vita, di cui 3 negli ultimi 20 anni, quindi cioè siccome spesso e volentieri sta cosa la Champions non si è mai vista, chissà come le andare in Champions, la dice gente, c'ha 50-60 anni, quindi l'ha vista la Fiorentina in Champions League, mi fa sorridere, è chiaro. In un calcio ultrademocratico mi garberebbe andarci anche a me in Champions League, per l'amor di Dio. E aspetterò e proverò ad andarci. Casomai, cioè, questo discorso tu lo fai perché ti ha perso la Conference, perché in Europa League non ti ci sei andato da diversi anni. Questo è un altro tema. Però, insomma, vedi, ma il Como 4 anni fa faceva il derby con la Gian Erminio, ieri esordio in Champions con vittoria, voto alla dirigenza 9, noi abbiamo la testa Fidelity per la Conference, io invece voto a Fabregas 10, poi il resto Fabregas dici che fare e loro lo fanno, questo significa che persone fanno calcio, fine. A Venezia ci sono altri 2 ex viola, quindi un gol si piglia sicuro. Ecco, allora facciamo, si fa una scommessa, potete deciderla voi, ormai anche oggi si fa le scommesse, basta, si farà di settimana in settimana su tutti gli ex. Se fa gol Somma Moreno, Dario Baldi cosa deve fare? Puntata per una settimana, va bene? Si fa gioco per una settimana, e che vuole? Domani pomeriggio, sì. Va bene? Si fa questa scommessa? Siamo tutti d'accordo? Se fa gol Somma Moreno, Dario Baldi fa una cosa, però la dovete decidere voi. 348-75-13-933. Io non l'avevo vista, adesso l'ho vista. Si può dire tanta roba alla la presidente del Venezia senza passare da misogine? Sì, è la presidente, non la presidentessa, non si può coniugare alla presidente semplicemente senza passare da misogini. Poi Fabregas, un allenatore all'inglese, sceglie i giocatori, da noi ci sono i DS. Sono d'accordissimo Dario, basta guardare giocatori scarsi, ad esempio Vojvoda, ma molti altri, e a Como rendono altrove no, anche questo Miglia a 39 anni, ma è stato un fenomeno, se va via Fabregas è finito il Como, ma Fabregas è un azionista e quindi non credo andrà via. Dario, non siamo invidiosi, questo è sul caso Mazzante, mi dà molta noia nel modo in cui lo dici, vai a vedere come ha fatto a crearsi per l'impero, documentati, fare l'imprenditore in quel modo è facile, documentati prima di dire certe cose. Che c'entra la beneficenza? Parliamo di Fiorentina, e di Fiorentina te la lascia perdere chi fa costruire e chi ti fa Fiorentina, ma io posso dire, anche se ti fa per l'Inter, lo ripeto, penso sia un grande imprenditore, poi come gli ha fatti, ragazzi, ognuno fa a modo suo. Ha creato un impero e questo è indissolubilmente vero. Andiamo con un'avia e chiama l'ospite, vai regia.
2: Buongiorno Dario, Giovanni da Campi, ma come si fa a dire che il Como è una bella favola calcistica? Ma si ragiona, cioè l'Atalanta col tempo ha fatto una grande cosa, ma il Como è tutta una cosa finta, tutta fatta con i soldi, via, ma va bene, bravo Como, ma non diciamo è una favola, ha speso quanto una grande, ma quale favola?
0: No, ha speso più di una grande e poi potremmo dire che, diciamocelo palesemente, che diciamocelo, il fair play finanziario è una caccata pazzesca. Cioè è una cacata pazzesca. Allora, se segna Somma ti fai 5 spritz analcolici a sera per un mese. Ora mi sembra tanto 5 spritz analcolici, cioè al massimo ne posso fare uno il venerdì, posso fare una roba assolutamente, sì. Alcuni di essi si fanno la squadra e poi ci mettono un allenatore, questo Simone è vero, la linea col passato va tirata, ma bisogna partire da Ferrari, che è uomo di Pradè, che continua a mettere bocca. Io lo sai che non sono così convinto che Ferrari continui a mettere bocca sulle scelte, specialmente quelle di calcio, lo sai che non sono così convinto, poi ditemi quando c'è l'ospite, almeno lo andiamo a presentare. Caro paesano, come la si mette se non si vince che Venezia? La si mette uguale, ci gira coglioni parecchio ci gira coglioni, però ti ripeto, io stasera mi accontento anche ad un pareggio. Il primo motivo è perché ancora non si è cominciato a correre, il secondo motivo è perché nasce, cresce, corre, non si sta crescendo, si è cominciato a allenarsi seriamente questa settimana. Saluto e ritrovo con grande piacere il mio amico Federico Castiglioni, sarà anche lui uno dei tifosi del Como, chi lo sa. Salve.
3: Ciao Dario, buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
0: Sei anche te emozionato per questo Como? Non vuoi fare altro che parlare di Como, modello Como, oppure sei come me che dici che me ne frega, voglio pensare alla Fiorentina?
3: Ma una via di mezzo. Ora, non è che sono entusiasta del Como, parlo di un modello Como, mi interessa il giusto, ecco, però vedo anche in alcuni miei amici comaschi o anche amici comaschi vedo un entusiasmo che è molto genuino per una situazione, per una realtà che è passata da pochi anni dal giocare in C a giocare in Champions, per loro che li
0: ma conosco, l'entusiasmo Federico è ovvio, ma ti faccio un esempio, nel 2008-2009 noi siamo andati in Champions League, o c'era l'entusiasmo, io me lo ricordo, era alle medie, me lo ricordo quando c'era in Champions League la prima volta, cioè perché si fa sempre un paragone con Firenze, io capisco che ci giri il cazzo perché non ci siamo andati noi, ma io ti ricordo che nella storia della Fiorentina siamo andati 5 volte in 100 anni in Champions League, 5 volte, quindi io qua quelli dicono ah ma perché loro hanno preso quello ma la Fiorentina ho commisso non c'è andata, loro hanno preso Fabregas prima cosa, oltre a mettici diversi vaini perché ce ne hanno messi diversi, è un modello diverso, quello di Fabregas è un modello vincente, sì, ma io lo chiamerei modello Fabregas, non modello Como, che non è una squadra italiana, perché non è una squadra italiana sebbene vinca a Como, viva a Como. E oltre a quello abbiamo messo diciamo soldi a Iosa, quindi fair play finanziario non serve un cazzo.
3: Ma sai cosa? Vabbè, i soldi comunque anche noi l'abbiamo messi in questi anni, commesso non è che non hanno speso, attenzione.
0: Io no, un miliardo e uno.
3: Te giustamente hai detto modello Fabregas è un grosso valore aggiunto per il Como, però c'è tutto un contesto di metodo di lavoro e di organizzazione societaria che è diverso da quello della maggior parte delle società italiane, e forse proprio per quello riesce a crescere così rapidamente. Poi certo ci sono massicci investimenti di tipo economico, ma sono investimenti che se si sta a vedere sui cartellini dei giocatori non ce n'è uno che è sprecato, si parla tutti di giocatori cresciuti tanto in questi anni anche dal punto di vista del valore economico, quindi non è proprio comprare le figurine o fare il Real dei Galacticos, è un qualcosa che costa, e però sono soldi spesi con criterio, con una
0: progettualità. Certo, però Federico, ti posso dire una cosa? Posso dirti una cosa?
3: Dimmi.
0: Sono d'accordo con te, però io vorrei mettermi a un tavolo, casomai viene anche te, con tutti quelli che parleranno oggi del Como e chiedergli quanti giocatori del Como conoscevano prima che arrivassero al Como. Io sono sincero, io Milla, vabbè, ci sono quelli ora fuori, cioè tanti giocatori io non sapevo neanche chi fossero,
3: il valore aggiunto del Como, una cosa che è molto importante nel metodo di lavoro del Como è proprio questo, riuscire ad andare a identificare, a trovare dei giocatori che possono essere potenzialmente molto forti, che magari non sono noti al grande pubblico, quindi magari li paghi un pochino meno, magari risparmi un pochino sulle commissioni, quindi è una cosa oculata. Poi è chiaro, c'è un tecnico come Fabregas che riesce a esaltarli perché è un tecnico estremamente moderno e con delle ottime idee, cosa che non è così frequente vedere in Italia, sincero.
0: E poi ti faccio un altro esempio. Ho sentito dire questa settimana da esperti di calciomercato che la vera Fiorentina era quella di Pradè. Ecco, la Fiorentina di Pradè si è lasciata scappare Baturina per 3 milioni. Io penso la Fiorentina di Paratici per 3 milioni non se lo lascia scappare uno che considera un fenomeno. Poi non so se anche te sei d'accordo con questa opinione.
3: Io ho paura a chiedere cos'è la vera Fiorentina di Pradè, perché ora io non
0: so. No, c'è un signore che va in onda tutte le sere. No, c'è un signore che va in onda tutte le sere sul canale 60, che è un esperto, è considerato un esperto di calciomercato, che attaccando Paratici, perché ovviamente è lo sport di questi giorni, dai il dai a Paratici perché non ti ha dato mezza notizia durante questo calciomercato, ha dichiarato che questa non è la vera Fiorentina e che la vera Fiorentina era quella di Barone e di Rocco e di Frate. Quindi
3: io non so cosa voglia dire questa cosa sinceramente, perché se penso alle operazioni, alle campagne acquisti, alla progettualità di lungo termine impostata durante la gestione Pradè e inizialmente con col presidente commisso e quando finché era vivo con Barone, non è proprio un qualcosa che è stato, si è rivelato di largo respiro. Cioè in 7 anni di gestione commisso la Fiorentina quanti allenatori è cambiato, quanti ne sono durati più di un anno, uno solo italiano. Ora io potrei capire in astratto, se ci alleniamo da tutto, potrei capire le critiche in questo momento a Paratici, perché è evidente che con Grosso ha fatto degli errori, forse a partire dalla scelta iniziale, ma non è stata una buona premessa sul quale fondare la stagione. C'è tempo per rimediare, però è chiaro che quello lì è stato un errore.
0: Ma allora che Paratici vada criticato, siamo d'accordo che Paratici vada criticato, perché la scelta di Grosso è un errore di Paratici, e diciamocelo chiaramente. Ma e ti dico di più, e il fatto che ora non parli, io avrei voluto che parlassi in questi giorni, lo capisco, perché c'è la partita in Venezia, poi c'è il Pisa, poi c'è il Napoli. Chissà, io immagino nella pausa prenda parola, o stasera prima della partita prenda parola. Però che il mercato della Fiorentina sia passato da essere 7-8, 6,5 settimana scorsa, 2, non capisce più un cazzo, ha perso sempre, non è da quando non c'è Marotta. A me, ragazzi, c'è l'equilibrio anche quando si ragiona. Siamo passati, scusatemi il termine, dalle Fellazio nel mezzo a una strada a tirargli pesci in faccia, e le stesse persone che prima erano acchinate si sono alzate e hanno cominciato a schiaffeggiarlo. Cioè, a me mi sembra veramente di essere su Marte a volte. Di essere veramente fuori dal
3: d'accordo. Sono d'accordo con te, a parte che appunto questa rivalutazione così entusiastica del recente passato alla Fiorentina mi sembra un po' ridicola. Cioè la Fiorentina l'anno scorso era ultima in classifica a dicembre, si è salvata
0: alla decima. Si è preso Vanoli all'undicesima giornata, perché è andato via Pioli alla decima, poi c'è stato il Mainz con Galloppa e poi c'è stato l'undicesima. Quindi
3: voglio dire, non è che abbiamo fatto così un gran lavoro l'anno scorso. L'anno prima siamo arrivati sesti, è stata per certi aspetti una buona stagione, però abbiamo tirato nel cesso, concedimi il francesismo, praticamente tutto nel giro di 3 settimane a aprile, dopo un periodo di crisi prolungata, anche lì direttore sportivo e allenatore che litigano praticamente da settembre fino a fine stagione.
0: Ma però la domanda, ecco, su questo parlando. Però ti voglio fare questa domanda adesso, appunto noi buttammo via in quella stagione con Palladino la Champions League direttamente a Venezia, non so se te lo ricordi quella partita.
3: Cioè, ecco, quindi, no.
0: Ecco, perché mi ricordo bene, si commentò anche il post insieme. Ti chiedo questo, stasera se non dovesse arrivare una vittoria, te che ne pensi? Io penso che se la Fiorentina non dovesse vincere non sarebbe un problema, nel senso che nel trinomio nasce, cresce, corre, noi oggi iniziamo a crescere,
3: forse iniziamo a nascere.
0: Ecco.
3: Allora, premesso che noi a Venezia non vinciamo dal 66, se non sbaglio, è vero che non è che ci sia giocato un milione di volte, però abbiamo sempre perso. Abbiamo perso con Recoba, abbiamo perso l'anno con Italiano, abbiamo perso l'anno scorso, noi perdiamo sempre a Venezia, quindi già per quello io mi tocco tutto il ferro che trovo. Ora noi abbiamo un nuovo allenatore, che poi è il vecchio allenatore, che deve riprendere il filo della squadra, è una squadra profondamente cambiata, quindi non è neanche che ha così tanti punti fermi su cui affidarsi, i giocatori che conosce così bene, perché ce n'è 3 o 4, probabilmente ci sarà Fagioli al centro del villaggio, però poi gli altri è tutto da vedere. il Venezia è una squadra che non ha fatto male le prime tre partite a livello di prestazioni, però l'ha perso tutte e tre, quindi anche loro a livello emotivo non è che stanno bene. Chiaramente per noi perdere a livello emotivo è molto peggio che per loro, perché sarebbe un'altra settimana con l'ennesima sconfitta, eccetera eccetera. Però bisogna mettere in conto che noi iniziamo a lavorare ora praticamente, perché quel poco che Grosso poteva aver abbozzato in questi mesi comunque è franato già prima del suo esonero, perché se no non si arrivava a quella situazione. Si è visto in tre partite di campionato, tre squadre molto diverse, con approcci diversi, c'era tanta confusione anche nelle scelte degli uomini, nelle posizioni, negli incarichi. Quindi Vanoli deve ripartire praticamente da zero con un gruppo che è nuovo, che va amalgamato e non ha ancora una sua dimensione definita. Quindi è molto difficile il lavoro che deve fare Vanoli. L'anno scorso c'è riuscito a fare questa cosa, però l'anno scorso l'obiettivo era salvarsi. Siccome è la terza giornata e non la quindicesima, io spero che tutto sommato l'obiettivo sia un altro. Non so se Vanoli può raggiungerlo, ha i mezzi e le risorse per raggiungerlo, però ci sta che stasera noi non facciamo bene, perché cinque giorni fa perdevamo col Torino, era la terza sconfitta di fila.
0: Sì.
3: Quindi non mi aspetto una partita facile, ecco. So che la squadra ha dei valori tecnici molto superiori,
0: no,
3: a quelli del Venezia.
0: Vanoli voleva, però... voleva una squadra forte, la squadra forte davanti ce l'ha ora. Dietro forse c'è da registrare come si registra le biciclette, come si fa la convergenza alle gomme. Iniziamo stasera, però ti ripeto, se io stasera fa un punto, io non la butto via, te lo dico subito. Se io stasera fa un punto, non lo butto via.
3: Assolutamente no.
0: Sono contento che sei dalla mia parte. Sono contento che sei dalla mia parte.
3: Ma ragazzi, dopo tre sconfitte di fila con un esonero dell'allenatore, non è che si può andare a pensare di andare a Venezia e vincere per diritto divino. Le partite vanno giocate. È evidente che la Fiorentina ha già perso le partite con avversari che erano inferiori a lei tecnicamente e che però banalmente sapevano stare in campo e avevano ben chiaro cosa fare. Noi no. Non lo so se Vanoli è riuscito a impostare già qualcosa in questo poco tempo. Io spero di vedere qualcosina, però non mi aspetto una squadra che sa come stare in campo e sa affrontare tutte le situazioni in questo momento. Dopo così pochi giorni alla guida col nuovo tecnico è impossibile, e ripeto, non c'era dietro una base, non c'è dietro una base su cui appoggiarsi, un abbozzo di lavoro da cui ripartire. Di fatto siamo a metà settembre, è la terza giornata, la Fiorentina riparte da zero, siamo a luglio noi. C'è da recuperare due mesi di lavoro e non è semplice.
0: L'anno scorso ne ho recuperati quattro, quindi speriamo che con due mesi ci abbia meno lavoro da fare. Possiamo dirlo così, no?
3: Speriamo.
0: Caro Federico, ti do appuntamento a settimana prossima, sperando ad avere qualche punticino in classifica. Che quando ci sentiamo si è battuta anche Pisa, perché noi ci si sente giovedì, quindi ci sarà anche il post partita del Pisa. Speriamo di non leccarci le ferite.
3: Non lo dire troppo forte che è giovedì.
0: Lo dico sottovoce.
3: Perché non lo so, non so. Si lo spera, però vediamo.
0: Lo dico sottovoce. Grazie mille a Federico Castiglioni.
3: Grazie a te, Dario, un saluto.
0: Allora, diamo un'ultima ora politica, è uscita adesso, ovvero è morta Emma Bonino, è stata una gigante della politica italiana, una delle ultime, e quindi per chi ha avuto un po' di idee radicali e di battaglia è una notizia sicuramente brutta in un mondo politico così. La sua scomparsa è sicuramente una scomparsa molto pesante a livello delle idee, perché le idee sono sempre molto più importanti di quello che poi si vede nelle aule e quant'altro, e quindi per chi ha delle idee un po' fuori dagli schemi, la scomparsa di Emma Bonino è una scomparsa decisamente importante e triste, e per il sottoscritto è sicuramente un brutto momento a livello mentale, perché insomma io non lo nego, e su tante battaglie ho seguito il movimento radicale e continuo a seguirlo ancora oggi. Torniamo a noi con un po' di messaggi, dai, partiamo con il primo, forza.
4: Buongiorno Luca da Fuscecchio. Allora, io concordo con te, sinceramente stasera c'è da fare punti, ma credo che tu concordi con me e credo che sia pensiero di tutti che ci sarà una Fiorentina A per queste tre partite e una Fiorentina B dopo la sosta. Poi per maggior conoscenza dei giocatori poi perché magari entrerà anche più nello specifico della parte atletica, non lo so, insomma, lo sa lui, non è compito mio. L'unica cosa che mi fa un po' sospirare è la coppia Ponga-Cinceranieri, che con De Gea in porta non è che, specialmente su calci piazzati l'anno scorso, non è che ha dato delle grandi garanzie, e secondo me deve giocare Dragusin fino a ritrovare la forma. Il tuo pensiero, grazie, forse me la sento.
0: Vediamo, non lo so se è meglio Dragusin o Pongracic Ranieri. Io credo che, appunto, se si sceglie Pongracic Ranieri è perché c'è un motivo ben preciso, secondo me, è così sull'unghia a dirla. La linea col passato va tirata, ma bisogna partire da Ferrari, che è uomo di Pradè, che continua a mettere, questo se l'ho già detto. Sono d'accordissimo, Dario. Ho speso tutto senza vendere, soprattutto, quindi non è paragonabile alla Fiorentina. Caro Dario, sarà anche invidia, ma a me il Como sta sulle palle. Un parallelismo con il mister del Como potrebbe essere con l'assunzione di Italiano. Siamo stati solo sfortunati, anche la fortuna è una bella componente del cielo. Mi rimandi i messaggi di quelli che dicevano: vedrà l'anno prossimo il Como e Fair Play e la Champions che buca faranno. Mi pare stia andando diversamente. Infatti, io mi sono cosparso il capo di ceneri. Ma tutti questi tifosi comaschi dove erano quando erano in Serie D? Ma infatti non sono tifosi del Como, sono tifosi dell'Inter, del Milan. Io guardo il modello di calcio. Il conto giusto relativo alla Coppa va fatto su 71 anni, cioè da quando è stata istituita. Ok, facciamolo. Su 71 anni di Champions League, quante volte c'è stata la Fiorentina? 5. Qui rimane sempre 5 il conto. La Roma 14, la Fiorentina 5. E quindi chi fa il paragone? Non siamo in Champions League. Quante volte nella nostra vita ci siamo andati? 5. 5 cazzo di volte. E se hai più di 40 anni e mi dici: ma la Fiorentina deve andare in Champions League, quante volte sei stato in Champions League? 3, perché quando ci sei stato la prima volta ancora non eri nato, quindi 3 volte hai visto la Champions League. Via ragazzi, se poi uno va a vedere queste cose mi incazzo ancora di più. La trovo una grande idea legare un allenatore alla società come il Como ha fatto con Fabregas e come fece l'Atalanta con Gasperini. Cose diverse, occhio, perché Fabregas è azionista della società, non è solo allenatore, che aveva una percentuale sulle plusvalenze dai giocatori da lui scelti, allenati e migliorati. Questo è una sua, non ricordo bene. Stasera c'ho la Fiorentina, se non andata a lavorare a Como Radio Merda. No vabbè, ora Omar, è una notizia, le notizie bisogna andare. Fabregas ha detto il Como che si ispira al Balsanti. Questo ci sta. Il Como è un progetto di lungimiranza, quello che dobbiamo diventare noi, speriamo. A Venezia abbiamo vinto 2 volte, ma in Serie B nel 93-94 e nel 2003-2004. Il Como è il mazzante della Serie A, tutti in video si bada o me la gioca. Questo mi fa morire. Ora come fa? Gli fa fare il catenaccio e lancio lungo su Peto. Ragazzi, oggi stasera Petone, secondo me gliela ambuzza. Uno glielo ambuzza oggi Petone. Oggi uno glielo ambuzza. Allora andiamo, sì vabbè, non ti preoccupare Sara, sì, io chiudo fino alla morte, no? Si va avanti a tu all night long. Se volevi posso fare anche la diretta fino a stasera, no, in realtà perché dopo c'ho da andare dallo strizza cervelli, quindi non posso. Andiamo con un altro audio, vai.
5: Dario, buongiorno, Valerio da Roma. Senti, io veramente mi sento offeso come tifoso del comportamento di Grosso, che può essere stato uno sbaglio del direttore, d'accordo? Penso, io sono andato dal mio datore di lavoro, dal mio direttore sportivo, gli ho detto: buongiorno direttore, il mio lavoro è lavorabile, perché mi puoi esonerare? Quindi avrebbe continuato a pagarmi. Io mi ha detto: sì, guarda, ci penso. Cioè, dai, ma rendiamoci conto, il comportamento di questo uomo, se così si può chiamare, parlo a livello sportivo, mi permetterei di giudicarlo in altre faccende, insomma, però ragazzi, panchina che ho visto, cioè veramente è irritante, forza Paolo Guanoni, perlomeno stasera voglio vedere 11 persone incassate, 11 persone che corrono, 11 persone che difendono una maglia, una città, l'onore. Dario, ti ascolto, rimani sempre così bello come sei.
0: Grazie mille amico mio, l'unica cosa che ti dico è la prossima volta tu mandi un audio scollegati dai Bluetooth o mettiti più vicino al telefono, perché sennò poi si sente male, quindi è fondamentale, però sono d'accordo, anch'io voglio vedere la gente incazzata nera, in campo ci deve essere rabbia, però può arrivare anche un pareggio ragazzi, cioè io con un punto tu smuovi la classifica e poi ci si pensa alla pro- si comincia a pensarci alla prossima. Dal 76 a oggi abbiamo vinto due Coppa Italia e una Supercoppa, e lottato per lo scudetto all'ultimo solo una volta. Nel frattempo hanno vinto scudetto Cagliari, Lazio, Roma, Verona, Sampdoria, Napoli. Siamo in delina da 50 anni, dobbiamo anche cominciare a rendercene conto. Questo è Naresh che la butta anche sul ridere, perché ovviamente c'è tutti, siamo in delino, siamo in delino. Vai con un altro audio, vai.
6: Buongiorno Darione, chiedo a te, che sei l'unico che aveva seguito un po' la questione stadio ultimamente, e io purtroppo sono di fuori Firenze e non mi capita mai di passare, però voi che lo stadio lo frequentate e l'avete frequentato anche ultimamente, è effettivamente migliorato? I lavori sono andati avanti? Secondo voi sta venendo fuori qualcosa di bello per la Fiorentina? Chiedo perché nessuno ne ha mai più parlato. So che in questo momento c'entra poco e bisogna concentrarsi sul campo, ma mi piacerebbe sapere.
0: No, no, no. Mi piacerebbe sapere, grande canzone di Maggio si chiamava il cantante. Mi piacerebbe sapere, mi piacerebbe sapere. Era un grande cantante, vinse X Factor con gli Aram Quartet alla prima edizione. Andava anche a Sanremo, scusate questa digressione su mi piacerebbe sapere, ma allora lo stadio sta andando avanti, certo, sta andando avanti a gonfie vele, anche perché ci si gioca una volta a settimana e c'è tanti tempi vuoti. Stanno aumentando la, appunto, anche la grandezza dello scalone della maratona, e per chi vede lo stadio c'è, cioè, i gradoni fatti in legno servono appunto per allargare, e poi verranno ricoperti e poi ci verranno messi i seggiolini sopra. Sì, il muro della Fiesole sta venendo molto bene, poi ci sono dei dubbi tipo quali saranno le congiunzioni tra la vecchia struttura e la nuova struttura. Ci sono dei dubbi, però che lo stadio stia progredendo e che stia andando avanti, diciamo, molto bene, lo dico io, e sapete, sono sempre stato uno grande nemico dello stadio e della battaglia dello stadio del rifacimento. Vai con un altro audio.
7: Secondo me, in generale, il concetto di modello è abusato. Se si parla di progetto, il Como se ne è dato uno continuativo, mettendo al centro l'allenatore e il progetto sportivo. A Firenze c'era un abbozzo, come le cose sono andate male, e anche in questo caso perché si è affidato la squadra a quello sbagliato, e mi pare si sia fatto diversi passi indietro, perché siamo tornati a ripescare dal passato, siamo tornati agli scazzi con gli allenatori, siamo tornati ai silenzi stampa, siamo tornati alle veline, siamo tornati alle indiscrezioni, e non ci si capisce nulla. Quindi il progetto non è chiaro.
0: E ora? Ora il progetto un è chiaro, è chiarissimo secondo me il progetto anche sulla Fiorentina. Vediamo quello che succederà da ora in poi nel nuovo progetto Fiorentina. Vediamo. Vai a un altro audio.
8: Ciao Dario, buongiorno. Allora, premessa che l'invidia sociale di questa città si riflette anche nel calcio, ma quando si scrafia il modello Como si dice che è fatto soltanto con i soldi, che è un modello finto. Te giustamente parlavi del fatto che il modello Como è Fabregas, ma Fabregas non gliel'ha portato la stella cometa. Fabregas è stato scelto, e quando Fabregas ha portato il Como in Serie A e tutte le grandi si sono piombate su Fabregas, lo hanno blindato con un contratto da 5 milioni, mettendogli in mano anche il mercato. Quindi Fabregas non è un dono per il Como, è una scelta, una capitalizzazione. Questo è fare calcio, Cristiano.
0: No, ci sa, Cristiano, sono pienamente d'accordo con te, ma infatti no, ma la tua è una riflessione più che giusta e più che valida, questo sicuramente. Però il tempo a nostra disposizione è finito, noi ci sentiamo lunedì sempre se mi sveglio. Vi lascio a chi si compra, no, vogliamo mandare, c'è un altro messaggio da mandare, ancora non si può chiudere, mandiamo l'altro messaggio allora, vai.
9: Buongiorno Darione, ieri c'è stato un tuo collega di Radio Firenze Viola LC che continuava a dire che nella Fiorentina ci sono solo talenti, manca l'esperienza, manca la leadership, e parlava di Mandragora come leader da 6, però era un leader della Fiorentina che a Torino fa già il leader. Ma io gli vorrei dire LC, ma al Como fino all'anno scorso avevi leader o solo i talenti, ovvero ragazzi giovani, quelli che abbiamo noi? Lo sai qual è la differenza tra noi e loro? Che i leader ce l'hanno in panchina, sia a livello tattica e di gioco sia a livello di carisma. È quello che manca a noi, che è l'unica cosa sbagliata a Paratici. È le scimmie più parlare.
0: No, ora questo io per me tutti parlano e tutti giustamente hanno delle idee. Io su quello non sono pienamente, non sono d'accordo su per niente, ma proprio per niente. Però ecco, poi ovviamente chiamalo durante la sua trasmissione, assolutamente. Però su Mandragora ce n'è tanti che ne dicano di tutte le salse. Anche ieri ho visto qualcuno in televisione. Noi ci vediamo lunedì, sempre se mi sveglio, linea chi si compra. Ciao.

0: perdita di capelli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capilista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
3: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
4: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
4: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola. Buongiorno ragazzi.
5: Fai una pizza e la pizza si buca, vuol dire che hai sbagliato a tirare la pasta.
11: Pietro,
5: ecco, una squadra scarsa può andare in campo lo stesso.
10: E poi
5: anche il tubo che perde continua a portare acqua.
10: Bella questa immagine. Il tubo che perde continua a portare acqua.
11: Gal.
5: Però
10: senti la resilienza.
5: Però perde.
10: Viene scritta da questa immagine.
11: Ciao ragazzi, smettetela perché.
10: Dai.
5: Non bel vino rosso strutturato. Certo non ci puoi bere un Chianti o un Super Tuscan.
10: Che
5: questo
10: ci
5: è
10: bevi?
5: Chiaro.
11: Da uomo astemio.
5: Che bevi un, ci beve un Pinot, un qualcosa di un pochino più leggerino, freschino magari. Anche. Però rosso.
10: Non
5: bianco. Mi crea sull'acidità.
10: Acidità.
5: Sì.
10: Io basta! Questa è la mia ultima puntata su Radio Firenze Viola. Non vengo più!
5: Fabio Ferri!
10: Non vengo più!
5: Oh, chi si compra? Molto bene, ieri avevamo dato tanto materiale per la copertina, in effetti, e quindi Stefano Iorbini si è divertito così, in attesa del ritorno di Francesco Benvenuti. Intanto a voi benvenuti, questo è Chi si compra, l'ultimo della settimana, l'11 settembre, una data sicuramente che rimarrà per sempre nella memoria della nostra generazione, perché è il compleanno della cugina di Fabio.
10: Gli mando
5: e
10: subito gli auguri.
5: Gli mandiamo subito gli auguri.
10: Tanti
5: si
10: auguri,
5: chiama
10: Anna.
5: Buon compleanno, Anna. Ovviamente è una deviazione di ciò che stavo dicendo, ma è chiaro che questa data rimane sempre abbastanza, cioè ci colpisce, perché soprattutto la nostra generazione, che chi era la che stava guardando la televisione, chi stava aspettando di entrare alle superiori alle 9 la mattina?
10: Ero in sala giochi, mi ricordo, quando ho preso la notizia.
5: Ah no, quindi eri in ritardo.
10: Ma mi sa che ancora non eravamo a scuola.
5: No, dovevamo iniziare le superiori io e te.
10: Non eravamo a scuola ancora.
5: 2001.
10: Io ero in
5: Sara era all'università.
10: In sala giochi e mi arrivò all'orecchio questa notizia.
5: Però te lo ripeto, secondo me
10: ma magari era già successo, però successo. Io me sai,
5: io mi sembra che la notizia in Italia sia arrivata alle 9 la mattina, se non sbaglio, quindi, perché c'era la televisione, quindi
10: la televisione tagliarono la televisione.
5: Sì, è stata una delle cose che è rimasta più impressa a quella generazione che guardava la televisione, soprattutto. A un certo punto da Tonio Cartonio siamo passati all'edizione speciale, breve edizione straordinaria, è stato il lancio, me lo ricordo appunto, della di quello che è successo. Va bene. Detto questo, noi dobbiamo parlare di ricostruzione.
10: Sono stato al museo
5: anche
10: del World Trade Center.
5: Bene, sai? Io non sono mai stato, ci andrò forse prima o poi nella mia vita, non lo so. Sì, vabbè.
10: È una cosa, insomma,
5: vabbè, ti colpisce.
10: Ti fai il giro del museo a fine giro, dici.
5: Ma solo per tutte le persone ci sono rimaste, pure persone, al di là di tutto ciò che c'è intorno. 348-7513933 per i vostri messaggi, audio di testo, 0557711171 se volete chiamarci in diretta. Si riparte da Vanoli, il titolo di oggi anche per gli amici che ci seguono su YouTube, per tutti coloro che ci seguono chiaramente tramite la nostra applicazione principale, poi ci sono la modalità DAB, il canale 92, teneteci compagnia anche oggi, tanti messaggi ce li aspettiamo. evitiamo tante deviazioni dal tema Fiorentina, ve lo dico subito. Chi vuole sentire due ore di cicaleggio viola, ecco, non sarà questa la trasmissione. Infatti inizio da un tema che non è Fiorentina, perché ieri mio amico Beppe mi ha scritto su Facebook per spiegarmi perché la penna liscia è migliore e in quali casi è migliore. Allora, prima di tutto è una questione di trafilatura, quindi la penna liscia trafilata al bronzo è molto come dire, raccoglie molto il sugo, mentre la trafilatura normale, ma non capisci nulla te, perché te comprerai quella del discount di penna liscia, quindi fatta nella trafilatura di plastica, quindi la trafilatura al bronzo è fondamentale per la penna liscia. E perché la penna liscia è la miglior pasta corta da cuocere? Perché essendo in una versione molto geometricamente lineare, senza rigature, senza niente, liscia,
10: è omogenea,
5: appunto,
10: la
5: si cuoce in tutti i suoi modi. Infatti invece la penna rigata, per esempio, da qualche punto o è troppo cotto o è poco cotto. Vale così anche per le altre penne corte.
10: Io intanto ringrazio questo amico che ti ha scritto e che ti ha erudito, perché io queste cose già le sapevo.
5: Ma non sapevi niente, ma non sapevi niente.
10: Ero il sostenitore della penna liscia. Sono io quello che ha rilanciato la penna liscia sul mercato.
5: Niente.
10: Io quando vedo quelle povere penne lisce lì da sole al mercato, al supermercato, penso, no? Ma se non le compro io, chi le compra? Cioè io lo faccio per le penne lisce, lo faccio anche per le aziende produttrici di pasta che sprecano un sacco di tempo, di energie, di soldi per produrre queste penne lisce, poverine, sole lì. E quindi intervengo perché mi sta a cuore questa questione. Io penso, ma povero signor De Cecco, povero signor Barilla, come faranno senza miei un euro?
5: E passa, anche ormai per mezzo di
10: no, vabbè, la Barilla ormai non costa più niente.
5: Comunque, avevi ragione te sulla questione della sala giochi. Perché non era le 9 della mattina, era le 9 della mattina in America. Quindi erano le 2:30 in Italia.
10: Mi ricordo all'epoca.
5: Ma io avevo settato l'orario sugli Stati Uniti.
10: Io mi ricordo all'epoca in sala giochi si poteva fumare. Mi ricordo questi nuvoloni di fumo, no? E appunto alla televisione poi di aver visto alcune cose.
5: Vabbè, almeno abbiamo fatto chiarezza. 9:15, ora di New York, circa 14:15, ora italiana. Così per chi giustamente mi ha fatto notare che quella discrepanza sull'orario è nata dal fatto che io riportavo l'orario statunitense e non quello europeo. Bene, abbiamo dato anche l'ultimo spunto legato alla penna liscia. Ora si può parlare di Fiorentina.
10: Oh, finalmente.
5: Quindi
10: facciamo le cose semplici.
5: A modino. Io guarda, ci ho rimuginato da ieri su questa storia della difesa conservativa che riparte dall'anno scorso e sono altamente in disaccordo.
10: Cioè altamente in disaccordo,
5: sì, tre quarti,
10: perché
5: sei certo, ora te lo spiego, che posso fermarmi.
10: Comunque ti dico, l'ospite mi ha segato le gambe.
5: Va bene, ha fatto bene.
10: Mi ha anche detto, guarda, se me lo dici un po' prima la prossima volta.
5: Ha fatto bene. Digli, guarda, è stata colpa di mia, in
10: ha
5: effetti.
10: Pienamente ragione.
5: Accidenti, così con questo tono solenne.
10: Scusi, disturbo.
5: Va bene. Detto questo, no, dicevo che secondo me schierare tre quarti di difesa dell'anno scorso, una difesa che insomma non è che abbia fatto bene nemmeno nel momento in cui ha fatto bene, cioè non era la difesa che ti diceva ah cavolo, però con Vanoli certo,
10: Anelli con brillanti,
5: Anelli con brillanti, no, ecco, quindi quello che dico è magari anche se c'è una settimana sola, anzi meno di una settimana c'è stata per preparare questa partita, però ecco, io mi avvalerei anche delle qualità dei calciatori, non solo per la ricordanza dell'anno passato, ma magari anche per ripartire dalla qualità di quello che può essere il presente. Anche perché io sono convinto, per esempio, su Dragusin, che è stato cazzottato mediaticamente in queste settimane perché è stato protagonista, e lui, di partite tendenti alla media del 4.75, che non sia solo sua responsabilità o sua condizione atletica non al top. Il fatto è che la Fiorentina si difendeva male in senso generale, perché quando si parla di fase difensiva, caro il mio Fabio Ferri che facevi il portiere e quindi sai una semplice,
10: esatto.
5: Si parte da ciò che è il pressing che fanno gli attaccanti, la squadra che si accorcia in avanti, il centrocampo che fa filtro, e poi si arriva chiaramente ai difetti della difesa, magari giocano troppo larghi centrali, magari l'intervento è sbagliato e tutto quello che poi abbiamo anche visto. Però io sono contrario alla difesa formata da giocatori che vengono dalla passata stagione, anche perché siamo stati tutta l'estate a dire: vai grande Fabio, tabula rasa, hai rasato tutto il pratino, hai fatto una rasatura completa, e poi si riparte da tre quarti della difesa dell'anno scorso e siamo contenti che si riparta da tre quarti della difesa dell'anno scorso. Io sono totalmente in disaccordo. Detto questo, chiaramente, cioè, no, questo è un ragionamento che facciamo perché ieri si è parlato di questa possibilità, stata abbastanza confermata anche in mattinata dai quotidiani. Dico solo che, insomma, non mi fa impazzire. Poi forza Viola, forza Vanoli, forza ragazzi, andiamo a vincere questa partita, questo è tutto sottinteso, però se si deve parlare di calcio, io credo che si possa, perché poi non è detto che giocherà, esatto, si possa giocare in modo un po' diverso. Te che pensi?
12: Penso 50 gol incassati nella prossima, nella scorsa, no, nella prossima, prossima, nella
5: già
12: scorsa.
5: Siamo a 9 comunque,
12: 50 gol, cioè, no, abbiamo, ma già, io preso, mi ero già un quinto verso la 27-28, capito?
5: Ah, sì, ma abbiamo già preso un quinto di quei gol, eh?
12: No, dicevo appunto nella 25-26, ovvero la scorsa stagione chiusa dalla Fiorentina al 15° posto con 42 punti, i gol subiti in 38 giornate sono stati 50, che hanno fatto della difesa della Fiorentina la settima peggiore del campionato. Peggio, per dire, hanno fatto solo Pisa, Torino, Verona, Cremonese, quindi squadre retrocesse, Cagliari e Genoa. 50 gol sono gli stessi che ha preso il Lecce e il Sassuolo l'anno scorso, e quindi insomma sicuramente una difesa o un atteggiamento di squadra, come dicevi anche tu, perché poi non si può mettere al centro delle responsabilità solamente i difensori, che a livello difensivo, un atteggiamento di squadra che a livello difensivo non è stato sufficiente a garantire alla Fiorentina di prendere meno dei famosi, qui si va oltre il gol a partita, no? E quindi sono piuttosto d'accordo con te. Sono anche dell'idea che Dragusin, se lo vuoi far rientrare in forma, come dicevo un po' ieri, lo dovrai far giocare inevitabilmente, perché metterlo in panchina e non ridargli il campo non lo aiuterà.
5: È anche un passaggio delicato, se ci pensi, certo. Perché da vecchio nuovo allenatore, vecchio nuovo anche Vanoli, però insomma,
12: sì, certo,
5: dal passaggio dell'allenatore, se l'allenatore nuovo prende e ti panchina,
12: È un, cioè, bel messaggio.
5: È un messaggio tosto, che va comunque anche al direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha messo Dragusin, che era inamovibile, è stato inamovibile negativamente purtroppo nelle prime tre partite di campionato. Insomma, se arrivi e la prima cosa che fai
12: è togliere Dragusin,
5: cioè, perché quella è la prima vera scelta, se te togli Dragusin dal campo, perché è l'unico che è stato inamovibile di questo inizio di stagione. Quindi se te lo prendi, lo panchini. Guarda, Vanoli lo può fare, e se lo farà noi saremo pronti a sostenerlo, soprattutto nel caso in cui portasse risultati. Detto questo, c'è da dire che dietro il fatto di farlo fuori potrebbe essere non un rischio, ma un messaggio che blocca anche la possibilità di rientrare in forma a questo ragazzo. Ma va bene, cioè, le scelte vengono fatte anche perché, ripetiamo, che se l'anno scorso Fiorentina ha preso 50 gol, è arrivata in fondo salvandosi alle ultime partite, certo, eccetera, quest'anno è partita con 3 sconfitte su 3 prendendo 9 gol, quindi non è che si sia andati a migliorare, non è che questi hanno dato garanzie tanto migliori. Però io, per esempio, il Vieri che ho visto contro il Torino mi è piaciuto, lo trovo un giocatore tra l'altro più in forma degli altri, perché è nel pieno della sua stagione, perché ha iniziato la preparazione molto prima, aveva già iniziato il campionato da tanto, quindi si vede che anche a livello di forma fisica, atletica, sta bene,
12: viaggia,
5: quindi io ci penserei bene prima di fare un ragionamento totale.
12: Ieri è più mezzo sinistro,
5: poi
12: però,
5: si può parlare di dopo.
12: A voglia, se vuoi ne possiamo parlare anche adesso.
5: No, parliamo di ieri prende il posto di Ranieri
12: nazionali, in quanto con nazionali se ne può parlare. No, sto scherzando. No, ieri appunto, però come mezzo sinistro,
5: no,
12: cioè non
5: certo
12: è l'alternativa a Dragusin. Ecco, no, sarebbe interessante anche vederli insieme questi due giocatori.
5: Contro il Torino si è giocato loro due.
12: Sì, un po' più per tempo prolungato, perché poi una partita non può essere un campione.
5: Sì, poi vogliamo dirci che contro il Torino hai preso un gol da 30 metri e non è responsabilità dei due centrali. Sì. L'altro gol, i due errori vengono dai due esterni, perché Valdepeñas, che è un errore tecnico,

0: colpisce bene di testa e che comunque dovrebbe guidare la difesa almeno per quanto riguarda la linea, a me non mi era dispiaciuta. Il problema è che poi ti ha perso 2-1 e quindi tutto viene andato in vacca, questo è logico. Però io anche sto discorso, Monica per esempio dice forse riparte la difesa vecchia per un discorso di affiatamento, con tre punti interrogativi che mi suonano un po' di, come dire, critica nei nostri confronti.
1: Lo fa per questo motivo?
0: Io francamente, cioè, l'affiatamento va bene, l'affiatamento qual è l'affiatamento? Tutta l'estate sono state a allenarsi tutti insieme questi ragazzi, cioè l'affiatamento si costruisce certo in campo, ma si costruisce anche negli allenamenti. E poi ragazzi, la difesa l'anno scorso anche nelle palle da fermo fatta abbastanza schifo, anche dopo l'addio di Pioli, quindi io penso che si debba fare un mix. E poi vogliamo aprire il capitolo Dodò?
1: Sì, guarda, prima fammi dire giusto una cosa prima di aprire il capitolo Dodò, perché se no, cioè, qua si parla di una squadra che è vero ha incassato tanti gol, poi la cosa è gonfiata in particolare modo dai 4 che hai preso con la Roma la prima giornata, ma certo anche 3 con il Frosinone non ti hanno aiutato, e anche una squadra ha segnato un gol, quindi c'è il discorso. Volendo è ribaltabile anche sull'attacco, cioè non si sta parlando di una difesa che è andata malissima, un attacco che invece ci ha emozionato, ci ha portato un sacco di gol, quindi il discorso secondo me è più ampio del solo ragionamento sulla difesa. Se vogliamo parlare di Dodò, se dobbiamo parlare di Dodò, io la storia di una Fiorentina con 3 esterni a destra la mal digerisco, e quando si è parlato dell'ottimo lavoro fatto da Paratici durante il mercato, tra i nei di questo lavoro secondo me c'è la permanenza di Dodò. Poi tu mi dirai nessuno l'ha voluto, non è che Paratici lo poteva portare in casa di chi non lo voleva, però ecco, mi pare evidente che oggi c'è un problema di relazioni, di rapporti, di numerosità nel ruolo. E Dodò, se riparte da titolare, secondo me sconfessa anche un po' tutto il lavoro che è stato fatto per appunto sostituirlo, sconfessa anche un po' tutta l'idea che aveva la Fiorentina di provare a cambiare pagina là sulla destra.
0: Non fa una piega, quindi aggiungo solo una cosa.
1: Giocherà.
0: 2 allora. Per me giocherà.
1: Ok.
0: E l'altra è che io al fischio finale della passata stagione, uno dei primi giocatori che non avrei mai più voluto rivedere la Fiorentina era Dodò, perché quello che è stato l'anno scorso, il suo atteggiamento e anche questo essere sempre un po' in ballo con il rinnovo, si rinnovo o no, e io gioco e non gioco, il sorrisino e cose, mi aveva veramente fatto venire il latte alle ginocchia, per non dire da altre parti, e quindi era uno dei primi che avrei voluto veramente salutare con una pacca sulla spalla e un vattene dove vuoi, ma non qui. Poi l'ho visto contro la Roma, scelta di Grosso, scelta di qualcun altro, scelta per il mercato, scelta per chi era il più in forma, non mi sembra. È sceso in campo con le ciabatte a fascia ed è stato un altro motivo di fastidio enorme. Quindi io, ecco, mentre posso capire che, potrei capire anche se, come ho detto, non sono d'accordo, voglia ripartire da 2 centrali che conoscono ciò che vuole, quindi Pongracic, Ranieri, il terzino, io Dodò, meno lo vedo in campo e meglio sto. Perché poi è forte. Può essere uno che fa la differenza? Se c'ha la testa mentalizzata, sì. Se ha la testa altro e al prossimo step della propria carriera, no. Tra l'altro, giustamente dice il Rama, ma la difesa dell'anno scorso è fatta di giocatori che fino a 10 giorni fa dovevano andare via tutti.
1: Esatto.
0: Come fanno a essere anche mentalmente pronti per giocare tutti insieme? Per me non ha alcun senso. Ora, è vero che Ranieri e Pongras, Ranieri soprattutto è stato quello meno chiacchierato da un punto di vista del mercato, non è mai stato messo in dubbio la sua permanenza, forse perché non aveva nemmeno tanto mercato, ma Dodò e Pongracic sono stati entrambi comunque nominati dal mercato, Dodò tantissimo, un po' anche Pongracic. Poi si è capito che la Fiorentina avrebbe fatto di tutto per cedere chiunque facesse parte della formazione dell'anno scorso, a parte Endur, per una questione soprattutto legata all'economia e non tanto alla qualità del giocatore, anche alla qualità del giocatore, ma al fatto che c'è il 50% in mano al Paris Saint Germain. Cioè io non so.
1: Io torno un attimo su Dodò, perché poi tutte le volte si parla di lui si fa un discorso di atteggiamento. Ora a me anche del famoso like al posto della Roma, ti ricorderai, non ero rimasto particolarmente sconvolto, non ero rimasto particolarmente arrabbiato, non ero rimasto particolarmente drutto.

0: uso, anche perché, cioè voglio dire, quando un determinato tipo di atteggiamento, la gestione dei social di Dodò, insomma, non è mai stata proprio così irreprensibile, si ripete nel tempo, come si fa a rimanere sorpresi? Cioè si sorprende solamente chi è sciocco, mi verrebbe da dire, per non usare termini più forti. A me però, al netto del discorso comportamento, che so che ha infastidito in tanti, la cosa che più di altre avrebbe portato a fare una scelta di salutare Dodò sono le prestazioni, perché qua sembra che il problema sia solo l'atteggiamento, mentre il problema sono le prestazioni. Questo è un giocatore che difensivamente ha dei grossi limiti che sempre ha avuto, che si è portato dietro già dalla precedente esperienza con lo Shakhtar,
1: e non è evoluto,
0: e non si è mai evoluto, mai evoluto. Chi mi dice sa fare la diagonale, io a volte mi sento male, perché mi sento Malen, perché ripenso al gol che ha fatto Malen toccandosela di tacco e scherzandolo come se fosse un birillo. In attacco è un giocatore sicuramente molto propositivo, sicuramente con delle qualità, sicuramente un giocatore che ha la capacità di mettere palloni importanti in area di rigore, ma si parla di uno che comunque produce troppo poco per quanto è sbilanciata in avanti la sua attenzione, la sua corsa, la sua anche mentalità, il suo credo calcistico. Cioè questo è un terzino brasiliano, quindi è un'ala di fatto, che in 163 presenze con la Fiorentina ha fatto 3 gol in 163 presenze, e durante la partita Dodò, quando è in palla, c'ha 3 o 4 occasioni in cui si proietta nell'area avversaria. Sono troppo pochi 3 gol. Quindi difensivamente non mi aggiungi, offensivamente, mi dispiace dirlo, ma no, ha un'idiosincrasia con il gol. Ha proprio un'idiosincrasia con il gol. Lui quando calcia, la porta non la prende mai, mai. E quindi, ragazzi, al di là dell'atteggiamento, che è un plus, come dire, nell'idea di venderlo, ci sono le prestazioni. Io sto giocatore così forte l'ho visto forse il primo anno, quando ero anche, come dire, portato ad aver pazienza, a credere in una crescita del giocatore. Se non sbaglio, proprio Pioli, che sicuramente ha fatto tanti disastri, però una cosa secondo me giusta la disse su Dodò, quando gli diceva: guarda, bello, non proprio così, no,
1: tutto bene,
0: tutto bene, sei un bel giocatore,
1: però devi determinare.
0: Tra Dumfries e Dodò, visto che si è parlato anche di un Inter che avrebbe pensato a Dodò per sostituire Dumfries, c'è un abisso tecnico, un abisso calcistico in favore del brasiliano, no? Tecnicamente proprio Dodò è molto più bravo di Dumfries. Ma Dumfries, che è un giocatore che appunto tante volte si spinge in area di rigore, stiamo parlando nel esterno del Real Madrid, già mi sembra impossibile fare questo tipo di ragionamento, ma è giusto per prendere
1: il migliore esterno del ruolo
0: dell'ultima Serie A. Dumfries tutte le volte si spinge in area di rigore, è pericoloso, cioè lo senti che sta per arrivare qualcosa.
1: È anche il doppio,
0: ma sicuramente si può fare anche con caratteristiche diverse quel tipo di ruolo, non è che devi essere per forza un armadio a muro.
1: Marcelo
0: era molto bravo,
1: però si sta parlando sempre di come se ti dicesse Roberto Carlos.
0: Però ti dico, quanti terzini vanno così tanto in avanti e producono così po'? Wesley, se vuoi, è anche con le caratteristiche fisiche più simili a quelle,
1: esatto,
0: di Dodò,
1: e fa gol anche lui,
0: insomma, abbastanza,
1: appunto. No, ma infatti,
0: quindi a me la cosa di Dodò non è tanto l'atteggiamento a darmi fastidio, detto che sicuramente ci sono cose da limare nel suo atteggiamento, ma sono le prestazioni. Cioè a me non me ne frega nulla poi di quello che fa sui social, tutto sommato mi frega e lo fa campo.
1: Vabbè, ma questo te lo dice il fatto che il primo anno Ken faceva le stesse
0: lungo,
1: No, però hai avuto ragione, cioè sono d'accordo con te. Per esempio, ripeto, Ken il primo anno faceva le stesse cose dell'anno scorso è stato definito in tutti i modi possibili, perché metteva quella storia, faceva la musica, eccetera eccetera, e poi però il primo anno che segnava,
0: tutto bene.
1: L'anno dopo ha fatto, insomma, meno bene, è stato infamato da tutti. E quindi a me la questione dei social mi interessa fino a un certo punto. Però mi interessa che se lui, quel tipo di utilizzo dei social, quindi like alla Roma, eccetera, sì. È strettamente legato anche a un rendimento di campo che è addirittura inferiore di quello che ci ha dimostrato nel suo prime, e allora sì, mi interessa anche quello. Cioè vuol dire che lui a tutto tondo non è concentrato sulla Fiorentina, non è... capace di stare pronto a giocare alla Fiorentina. Io ti ripeto, a me vederlo nella squadra titolare anche di stasera, insieme ad altri due che l'anno scorso ci hanno fatto patire le pene dell'inferno, che ormai è diventato, cioè, ci siamo scordati di tutto, cioè, ci siamo scordati di tutto, perché la difesa dell'anno scorso è stata una difesa tragicomica per tanti versi, anche con il povero Paolo Manoli che provava in tutti i modi a rendere a bestia. Vi ricordo, ora è girato in questi giorni il video di Manoli che prende per il Bavero Comuzzo a margine della partita contro la Juventus vinta dalla Fiorentina, che lo piglia, lo scuote, tra un po' gli taglia la testa, cioè, ma per ricordarci che la difesa dell'anno scorso gli ha fatto perdere la serenità a quest'uomo. Quindi io mi auguro che anche lui si ricordi che, insomma, certo, dice però lui riparte da loro perché in questo modo sono più affiatati, e pensa se non fossero anche affiatati che cosa può succedere. Quindi io, insomma, come a centrocampo del resto, però a centrocampo le scelte sono un pochino più complesse perché numericamente è inferiore, perché Ulai non potrà giocare dall'inizio, perché Attà è stato mezzo e mezzo. Certo, ti ripeto, anche lì aspettarsi di vedere un centrocampo composto da Dur, Fagioli, Brescianini mi si stringe un po' lo stomaco. Cioè, se devono giocare insieme Dodò, Pongra, Ciccianieri e a centrocampo Dur, Fagioli, Brescianini, sono sei giocatori dell'anno scorso più sette con De Gea, mi si stringe lo stomaco.
0: Allora, guarda, solo due cose voglio aggiungere su questa tua riflessione. Ti dico, vero, anch'io preferirei, tu ieri lo chiamavi coraggio, ma io lo chiamo sguardo verso il futuro, perché è evidente che la Fiorentina non sarà quella di Brescianini, no? Cioè la Fiorentina di domani, inteso come un domani rigoglioso, non sarà quella di Brescianini, cioè non sarà quella di Pongracic. Quindi per uno sguardo verso il futuro non sarà quella di Ranieri. Uno sguardo verso il futuro io gradirei, non coraggio, ma scelte più rivolte verso lo sviluppo dei giocatori che sono arrivati in quest'estate. Sul discorso social, ormai che ci siamo entrati, ho detto, a me non è che danno particolarmente fastidio i like di quello, i like di quell'altro, anche perché a volte magari io ad esempio sul like sulla Roma, ti dico, boh, da professionista magari lui mette il like a una squadra che comunque ha raggiunto il risultato importante, lo fa perché è un grande sportivo.
1: Sì, mettiamola questa così, è la tua versione.
0: Mettiamola così,
1: è il buonismo.
0: Seguimi per qualche istante.
1: La tua versione buonista non mi piace.
0: No, seguimi per qualche istante.
1: Sì.
0: Poi cosa succede? Fatalmente o il like viene rimosso, il commento viene cancellato, il post. Questo non vale solo per Dodò, questo vale anche per Fagioli, vale per altri che in generale in questo periodo e anche nella stagione precedente hanno fatto un po' di cagate sui social. Io detesto quando poi si deve giustificare qualcosa che obiettivamente è ingiustificabile. Cioè quando arriva la scusa del famoso cane che ti ha mangiato i compiti, o del famoso social media manager che ha sbagliato a condividere, o del fratello che ha preso il cellulare e ha schiacciato il like, del cane che ha morso l'iPhone e ha fatto partire il video porno. Cioè ragazzi, ma almeno abbiate le palle di dire sì, l'ho messo io quel like. Ecco, io lo capisco, il calcio è fatto di rapporti di comodo, di salti in banco, di gente che ha pochi attributi in generale, no? Ha pochi attributi, non si può palesare perché deve difendere degli interessi, non può dire quello che veramente pensa perché altrimenti magari non trova squadra la settimana dopo. Però un po' di palle nella vita,
1: Te ti riferisci a Fagiolone, per
0: ma dire. Io in generale mi riferisco a chi dice no, ma ho sbagliato, no, ma mi è partito il like. Dai ragazzi, ma ci avete preso proprio per imbecilli?
1: No, io su quella di Fagioli sono rimasto stupito, in effetti, di dire mentre scrollavo gli partiti like, per l'appunto a Teotino. Ascolta, che parla di grosso come grande dubbio per la stagione della Fiorentina.
0: Se ti parti il like, ora io ho quasi 40 anni e non sono un nativo digitale,
1: Però a te il like non parte.
0: Ma me ne accorgo se mi parte un like.
1: Lo levo subito. Non quando te lo fanno notare.
0: Quando sto guardando le foto di quelle belle signore, no, un po', e dico no, aspetta, se lo vede anche un altro, ho messo il like qui, lo cancello subito.
1: Ma che fai ridere?
0: Sei impazzito.
1: Questa tua versione.
0: Dice, no, ma scusami, ma perché hai messo like qua? Perché hai messo. Chi è questa?
1: E te gli dici, mi è scappato il like, e stavo scrollando.
0: Ascolta, non mi prendere per il culo, dai, che ti devi dire?
1: Allora, secondo me dobbiamo ripartire da zero senza prendere come indicazione le prime tre giornate che non hanno senso. Per la difesa metterei Dragusin e Ranieri, che hanno giocato anche nella Salernitana. Ranieri è lento ma ci mette il cuore ed ora ce ne vuole tanto. Questo è Marco 71. Pongracic e Ranieri hanno preso 600 gol su palle inattive. Dragusin comunque di testa è forte, Pongracic no, quindi per me la coppia migliore è Dragusin Ranieri, e quindi è un altro Dragusin Ranieri che si incassa. Tom invece ci dice che Dodò è stato trattenuto perché Jimenez è matto come un cavallo. Comunque Dodò non si può più vedere, purtroppo. Però su questa cosa della
0: Jimenez pazzo come un cavallo,
1: no, questo no. Tra l'altro ieri da Milano e la Fiorentina non l'ha smentito, gli ho chiesto alla Fiorentina come mai non è intervenuta, perché insomma una collega di Milano sui social, su Twitter o X come si dice ora, X, ha scritto che Jimenez ha gravi problemi comportamentali anche nella Fiorentina. Ora, noi abbiamo spiegato che ci risulta qualche ritardo, sicuramente una professionalità che ancora deve svilupparsi, la giovane età evidentemente me lo mal consiglia, o qualcuno d'intorno lo mal consiglia, però ecco, insomma, anche questa, che non è stato smentito da nessuno, mi sembra evidentemente questa vuol dire che effettivamente c'è qualche problema comportamentale. Però dice, hanno tenuto Dodò perché Jimenez non garantisce, eccetera. Speriamo che Dodò garantisca qualche cosa, perché come si diceva prima, ultimamente non ha garantito nulla nemmeno lui, garantivo parecchi giramenti di palle, ecco, per dirla in francese.
0: Certo, per trovare uno che a livello comportamentale ti fa girare le scatole più di Dodò,
1: noi siamo bravissimi. Cavolo, si va con il lanternino a cercare.
0: Che profilo è questo ragazzo? È veloce, buona tecnica. Senti, a livello comportamentale o me? Un disastro.
1: No, un disastro, okay. Magari no, ma...
0: Vabbè, insomma, mi sai... Ora, al netto di parliamo solo di calcio, stiamo parlando di calcio? No, certo. Parliamo solo di calcio. Ma al netto di quella frase lì, ma non mi pare che a livello comportamentale possa dire che proprio ha brillato questo ragazzo. No, poi sbagliamo anche tutti, non conosciamo bene la vicenda, non ci vogliamo esprimere, ci mancherebbe, ma non mi pare proprio irreprensibile, eh? Poi... Parliamo di calcio, mi raccomando.
1: Solo domande di calcio.
0: Solo domande.
1: Detto questo, no, ti volevo anche dire, ora era curioso questa cosa, che in tanti stanno pensando alla coppia Dragusin-Ranieri.
0: Il vecchio e il nuovo.
1: Che è quella, secondo i nostri ascoltatori, più amalgamata, più con caratteristiche
0: difensive,
1: possono...
0: anche.
1: Io continuo a pensare che per me il destino di questa squadra sia Dragusin-Vieri. E quindi, francamente... Io continuo a pensare che Dragusin Vieri, se da stasera dovessi scegliere una coppia, scegliere quella. Poi, te?
0: Il signore con la mano alzata laggiù in fondo.
1: Sì? Cosa vuole dire?
0: Volevo dire, Vieri l'hai pagato 15 milioni, eh? Cioè, torno a fare un discorso fatto anche in passato. Quanti panchinari da 15 milioni si può permettere di avere la Fiorentina?
1: No, pochi per dire nulla.
0: Quante squadre di metà classifica o metà alta, come ci ambiamo noi... si possano permettere di mettere in panchina 15 milioni appena acquistati? Secondo me non sono tantissime. Cioè, secondo me solo i top team si possono permettere di tenere un giocatore acquistato a 15 milioni in panchina.
1: Sì, sì, ma...
0: Quindi...
1: cioè, però
0: sarà l'evoluzione naturale, spero io. Spero io sarà l'evoluzione naturale. Non vuol dire che non deve più toccare il campo Ranieri, non vuol dire che non deve più toccare il campo Pongracic, fanno parte di questa rosa, dovranno, come dire, dare il loro contributo. Però che Vieri diventi il titolare di questa squadra lo vuole il pedigree, la valutazione di mercato, quello che ci aspettiamo da lui, che è sicuramente di più di quanto ci aspettiamo da Ranieri e Pongracic.
1: Sì, sì, sono
0: un ragazzo giovane, certo, che deve migliorare, che può crescere, che c'è stato descritto come un gran bel profilo anche a livello sudamericano, come era il terzo difensore più pagato da Brasileirão. Cioè, il terzo difensore più pagato da Brasileirão può fare il panchinaro a Firenze? Secondo me no.
1: Per la difesa alla lunga sarà Dodò, Dragusin, Vieri e Ranieri a fare il terzino, secondo il runner viola.
0: Ma a me Valdepeñas non dispiace, ragazzi.
1: Anch'io continuo a
0: dai, caldeggiare. Non bolliamo su questo.
1: Anche
0: ragazzi,
1: perché, ragazzi, si fa tanto i ganzi, i fiorentini, i giovani, siamo sempre pronti ad accompagnarli. Tutto. E poi dopo un errore, l'abbiamo rivisto prima, un errore tecnico che c'è stato, che però, ragazzi, non è che perché lui fa sbaglia lo stop che chi prende la palla va a fare gol, eh? Cioè, non è l'ultimo difensore prima del portiere o addirittura dopo il portiere, quindi quella sua azione provoca il gol. Lui sbaglia tecnicamente uno stop, un rinvio, sembra più un rinvio maldestro, e l'azione poi finisce col gol. Ma Valdepeñas l'altro giorno per me ha giocato bene, è stata una buona partita di Valdepeñas. È un ragazzo giovane che sa da fare, che deve crescere, deve migliorare, tutto quello che si vuole, però per me è un buon giocatore, tanta gamba. L'altro giorno, ragazzi, il gol si prende, che minuto è, ce l'hai segnato?
0: 82.
1: 82esimo, dopo aver giocato 82 minuti, con un cardo tra l'altro lui facendo avanti e indietro. Quindi
0: lui sul pallone ci arriva, cioè, nel
1: esatto,
0: senso,
1: sbaglia il tocco,
0: purtroppo non sbaglia il tocco, però sì, certo. Mi fa un po' ridere questa cosa.
1: Tanto
0: no?
1: Sbaglia il tocco col suo piede.
0: Esatto, no, mi fa un po' ridere questa cosa perché ripenso a qual è il gol del 2-0 contro la Roma, dove João Mario va con il mancino. No, va col destro, scusami, perché da destro va col destro, sbaglia l'intervento e consente alla Roma di segnare. Mette un terzino sinistro, il pallone lo prende, ma sbaglia il rinvio, cioè un po' beffardo.
1: È beffardo
0: questo avvio di stagione, caro Pietro.
1: È come beffardo quello che si dice l'altro giorno, ovvero la fotografia della partita, che è tiro dell'ex Toro a colpo sicuro, ex Viola con il Torino sulla linea ribatte.
0: Salvataggio di Fortini.
1: Per completare il quadro della sfiga.
0: Si può dire sfiga.
1: Della versione violacea di questo gioco, il tiro Mandragora, che fa gol. Va bene, è così. Effettivamente non siamo accompagnati dalla dea bendata.
0: Però una settimana molto fiorentina, direi.
1: Poi fine settimana dove finisce la partita. No, Fiorentina. No, grosso. State sereni, come diceva qualcuno. Ma tutto il giorno di domenica, poi alle 23:30, così tra capo e collo, la Fiorentinite colpisce ancora e arriva all'esonero con il ritorno di Manolo. Ragazzi, masterclass Fiorentina. Io non per le scelte, per come si è sviluppata la settimana. Io stasera metterei João Mario, al di là della chiusura sul secondo gol, a me non è dispiaciuto. Dragusin, Vieri, Ranieri. Valdepeñas fuori perché a me piace, però Ranieri ora mi garantisce più stabilità dietro. Per me ottima partita in corso, si cresce anche così. Questo è Ivan. Scusate ragazzi, da tutti parlano di modulo, ma un classico 4-4-2 a Firenze è impossibile farlo. Io non trovo che ci siano poi come fai a giocare, cioè come giochi 4-4-2?
0: Sono gli esterni centrocampo soprattutto,
1: perché
0: che
1: esterni di
0: due?
1: Difesa puoi metterci, vabbè, ti pare,
0: ce l'hai.
1: Però che fai, Ranieri bloccato e Valdepeñas a sinistra, e quindi hai comprato quattro esterni offensivi per giocare 4-4-2? No, lo chiedo a Marco, perché secondo me con il mercato definitivo che è stato fatto a Fiorentina non mi tornerebbe molto come scelta. Se ripartiamo alla difesa dello scorso anno, siamo davvero messi male. Vieri e Valdepeñas sono altra roba rispetto ai vecchi, e non può essere uno sbaglio a dare un giudizio tranchant. Questo è un giovane che va assolutamente incoraggiato e sostenuto se si capisce un po' di calcio. Questo è Giuliano.
0: Bel messaggio.
1: Ciao Pietro, questo è Marco. Che ne pensi di far giocare Dragosin e Vieri coppia centrale, Ranieri a sinistra per coprire l'esterno, Marco da Pistoia? Io ribadisco, non mi pare una scelta molto coraggiosa, forse però dipende anche da chi giocherà dall'altra parte.
0: Venezia c'ha tante assenze, ricordiamo.
1: Questo lo sai che per la Fiorentina è solo un problema in più, perché di solito quando c'hanno le assenze gli altri.
0: Dicevo, quelli sono in emergenza.
1: Allora si perde. Perché...
0: Che è successo, Pietro? Che è successo?
1: No, niente.
0: Se ti succede?
1: Mi chiedono se possono chiamare un ospite e tu non hai chiamato.
0: Come non ho chiamato?
1: Sì, un ospite ieri dovevi chiamare e che non hai chiamato e che voglio chiamare. È quello. Lì. Gioca! Poi, è vero che Valdepeñas sbaglia nell'occasione del secondo gol del Toro, ma Adams ha fatto gol dopo aver sbagliato lo stop. Ma infatti, ripeto...
0: Si va un po' ciancicata, come si dice in termini.
1: Non è, secondo me non può essere determinante l'errore sul rinvio per dire che Valdepeñas ha fatto schifo. Anzi, mi è sembrato una partita in generale buona, però potrei capire l'impiego di Ranieri se dall'altra parte dice gioca Jimenez, allora lui spinge e Ranieri di fatto in fase di basculamento, come direbbe Paolo Sousa, diventa quasi una difesa a tre e allora si gioca un pochino più coperti. Ora io non trovo motivo per giocare troppo coperti col Venezia, anche se vorrei alzare un cartellino di attenzione sul fatto che il Venezia, come ha detto anche ieri Stroppa, qualcuno gli ha detto: ma il Venezia deve fare il Venezia per vincere? E lui ha detto: ma in realtà il Venezia ha sempre fatto il Venezia, il problema è che siamo stati magari poco concreti, un po' sbadati in difesa, però il Venezia non gioca male, eh?
0: No, no.
1: Cioè, tra la Fiorentina e il Venezia, la Fiorentina ha grandi singoli, cioè migliori singoli rispetto al Venezia. Però il Venezia gioca a calcio, la Fiorentina a calcio non sa, per ora non sa nemmeno da che parte rigirarsi, quindi anche occhio a questa cosa. Quindi può darsi che una formazione magari non proprio spregiudicata possa essere giusta per iniziare. Detto questo, la Fiorentina deve andare a Venezia per vincere. Che questo voglia dire che ha già vinto, come scriveva qualcuno su YouTube, non è assolutamente vero. Nessuno, io non lo penso, proprio non lo penso. Però, ecco... diteci anche la vostra. Tra l'altro Viola 2734 proprio su YouTube ci manda la sua formazione: De Gea, Valdepenas, João Mario, quindi sugli esterni, Ranieri o Pongracic insieme a Vieri, però sono due mancini, Ranieri e Vieri, non lo so se sono una coppia ben assortita, se no lui dice Pongracic, quindi fuori Dragusin, e quindi Fagioli, Olai e Attà con Gie, Gonsalves e Beto. Abbiamo detto che Olai è tra i convocati, ma probabilmente non potrà partire all'inizio. Poi c'è anche questa cosa Beto Pellegrino che anima il dibattito, no? Perché noi ora si sta parlando solo della fase difensiva, ma anche la punta,
0: il gatto piange.
1: Io già ho già scelto,
0: detto che Pellegrino, io a questo punto, ma non per contrappormi a te, ma vorrei vedere Beto, perché comunque tu dicevi giustamente, le tue fonti ti riportano che il giocatore è arrivato dall'Inghilterra,
1: no, un po' in ritardo di condizione,
0: un po' in ritardo di condizione,
1: ma ci sta, è anche un nottolone,
0: un bel nottolone, non si mette in dubbio, però insomma qualche allenamento l'ha fatto al Viola Park, poi ora Vanoli gli fa fare questi bei doppi, quindi spero entri in forma velocemente. Ecco, mi piacerebbe vedere una volta dal primo, mi piacerebbe vedere una volta
1: ora, era la prima partita che poteva partire dal primo l'altro giorno, quindi
0: mi piacerebbe vedere una volta dal primo.
1: Beh, poi Pisa,
0: e Pisa
1: c'è problema,
0: quindi con Pisa si fa l'esperimento Beto?
1: No, esperimento, come experiment. Dici te, giustamente deve anche scendere in campo anche lui dal primo minuto, però io non, allora, che avere due punte molto diverse tra loro è un qualcosa, è un bene, però
0: oddio,
1: io giocando da attaccante nella mia breve triste carriera, triste solo per gli altri che mi vedevano, non per, per me, perché
0: per
1: mi sono divertito molto, però ragazzi, l'attaccante deve giocare 5-6 partite a fila per capire di che pasta è fatto.
0: Beh, questo è vero,
1: quindi spero che non sia un limite avere due attaccanti che sgomitano per avere il posto da titolare, che sia un valore aggiunto e sia un modo per spronare chi va in campo a fare benissimo, perché io considero avere due giocatori veramente in lotta per un posto nel ruolo di punta non una grande scelta in generale, perché credo che la punta debba essere una chiara e decisa. Poi ripeto, Pellegrino e Beto hanno caratteristiche molto diverse da loro, quindi avere una pluralità in questo senso può essere un valore aggiunto, speriamo che lo sappiano sfruttare in base anche alle caratteristiche dell'avversario. Cioè, contro il Venezia ci aspettiamo di dominare la partita o di subirla? Partiamo da questo presupposto, perché la Fiorentina di Rosso la subiva di sicuro, la Fiorentina Manoli riparte subendo.
0: Però oggi dire che la Fiorentina che giocherà contro il Venezia sarà la Fiorentina di Manoli,
1: no, ho capito, però, sì, però ragazzi, anche palle,
0: sì, ho capito,
1: cioè, non è mia la Fiorentina, non è mia,
0: secondo me sarà
1: e nemmeno tua,
0: secondo me sarà una Fiorentina che giocherà in maniera simile,
1: speriamo di no,
0: simile a quella vista con Grosso,
1: quindi senza pressing, tutti bassi,
0: ora,
1: chiusi dietro,
0: senza pressing, però cioè, immagino, bene o male, non è che ti aspetterai una proposta di gioco,
1: no, non è, allora c'è differenza tra aspettarsi il gioco che è una cosa che si costruisce con un po' di tempo,
0: e l'atteggiamento, dici.
1: L'atteggiamento e i minimi principi.
0: L'atteggiamento era centro del focus del calcio di Fabio Grosso,
1: infatti si è visto proprio benissimo
0: la sua tesi, no, dicevo, ma,
1: esatto, bella tesi, chi l'ha scritta, vabbè, no, sto scherzando, però la questione secondo me è l'indirizzo che vuole dare l'allenatore, perché i principi di gioco si danno al primo giorno. Cioè, se lui arriva lunedì sera e fa: allora ragazzi, per venerdì ci si prepara come con Grosso, perché non è la mia Fiorentina questa, bisogna,
0: no,
1: aspettare un po'.
0: Ma non sto dicendo questo.
1: E allora io mi aspetto di vedere un allenatore che arriva lunedì sera e gli dice: siete la squadra che ho sempre sognato di allenare, perché so che gli ha detto questo, quindi evviva, e tutti i giocatori vai Paolo, Paolo, e va bene, e poi gli dirà: voglio pressing, squadra corta, giochiamo anche con la linea bassa, però corti, se pressano gli attaccanti dobbiamo accompagnare il pressing, se facciamo pressing o no è un indirizzo chiaro, Fabio.
0: No,
1: cioè,
0: ma chiaro,
1: fare pressing
0: ma chiaro.
1: E non farlo è una scelta dell'allenatore, quindi cambia molto.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Beh, Vanoli, sotto questo punto di vista, dovrebbe essere una garanzia, no? Gli abbiamo sempre riconosciuto di essere uno che riesce a dare quel tipo di atteggiamento alla squadra. Cambierà faccia sotto il punto di vista dell'atteggiamento. Non mi aspetto una Fiorentina che sia subito pronti via al cambio d'allenatore, pronta a cambiare completamente faccia. Volevo dire questo, poi... Se mi vuoi mettere in bocca parole non mie, per carità, non è nuova questa tua pratica e io mi difendo, mi difenderò anche nelle,
1: ma io
0: nelle
1: sedi
0: aule
1: opportuno.
0: Del tribunale
1: di che cosa?
0: Non lo so,
1: delle dirette.
0: Del giornalismo.
1: Va bene.
0: E, vabbè, te ti aspetti grandi cose diverse.
1: No, vabbè. Vedi anche te fai questo, vabbè. Sei veramente un giornalario.
0: Va bene.
1: No, la questione è che mi aspetto che l'indirizzo preso dall'allenatore sia chiaro fin da subito, che non vuol dire che mi aspetto una Fiorentina come gioca la Fiorentina, no, non è possibile dopo che ha iniziato in questo modo, dopo che ha avuto per settimane questo allenatore, dopo che ha avuto un input di questo tipo. Mi aspetto però una Fiorentina che nei principi di gioco, quindi quelle due o tre cose che sono chiare subito, perché un conto è dire sanno palleggiare, non sanno palleggiare, sanno fare le verticali, non sanno fare le verticali, sanno fare quello, non sanno fare bene, ma un altro è dire se si vede che l'allenatore nuovo, vecchio, prende e dice si pressa, si recupera palla a centrocampo, si fionda verso l'attaccante, l'attaccante va in verticale e non gioca con la squadra e quindi ci vuole Beto, oppure l'attaccante deve gioca aprire gli spazi squadra, per gli due esterni e quindi gioca Pellegrino. Queste cose si vedono da subito, Fabio. A me non me ne frega nulla che è arrivato da 5 giorni, cioè le due o tre cose che fanno capire qual è l'indicazione dell'allenatore le voglio vedere. Non vuol dire voglio vedere il bel gioco, che poi vuol dire tutto e niente,
0: sì, esatto.
1: Perché io mi interessano tre punti, cioè, chiaramente. Ma voglio capire che direzione vuole prendere Vanoli.
0: Beh, se vuoi fare una partita, diciamo, di controllo, cioè controllare maggiormente il gioco rispetto a Venezia, verosimilmente l'attacco puoi far giocare Pellegrino. Seguo il tuo ragionamento. Seguo il ragionamento di un attaccante più bravo verosimilmente a far salire la squadra, più bravo a lottare spalla alla porta, più bravo a dialogare con i compagni rispetto a un Beto che è sicuramente un giocatore più forte nell'attacco della profondità, che quando insomma lascia andare quelle gambone anche un bel passo, un bel allungo. Quindi, ad esempio, proviamo a cominciare a togliere le incognite dalla formazione di Vanoli. Tu ti aspetti più un Pellegrino per quello che stai dicendo.
1: Io vorrei vedere una squadra dove intanto, per esempio, se gioca Beto non mi aspetto un Gie. Se gioca Pellegrino mi aspetto un Gie. E anche questo è un chiaro indirizzo. Mi aspetto una squadra che provi nei momenti dove può sfruttare la propria tecnica anche dominare la partita, che non vuol dire arrivare in fondo col 95% di possesso palla contro il 5, perché non sarà mai questa squadra questo, perché Vanoli non ha nemmeno questo tipo di indirizzo, ma nemmeno che subisca il 75% dall'avversario di turno, come è successo per larghi tratti col Torino. Cioè vedere una cosa un pochino più paritaria, riuscire anche a dominare le azioni, a essere un po' tambureggiante avendo tanti giocatori di qualità, provare anche a metterle sul piano della tecnica, quindi di scherzare un po' anche con l'avversario. Cioè il Torino negli ultimi 10 minuti di partita dopo il vantaggio la Fiorentina ha toccato palla,
0: allora contro il Torino ha avuto il 60% di possesso palla
1: alla fine, sì,
0: al termine della partita. Più impressionante ancora secondo me sono il numero di passaggi, perché l'avevo visto l'altro giorno. Fiorentina ne ha fatti 339 nel corso della partita, in Torino 557. Questo secondo me restituisce ancora di più l'idea della mole di gioco prodotta dal Torino rispetto a quella prodotta dalla Fiorentina, che con i singoli in realtà poi le occasioni le ha anche create, perché un po' di occasioni ne avevamo avute anche, però sicuramente ha dato l'impressione di non essere padrona della partita, mentre il Torino forse un po' di più.
1: Un po' di più giocando male, tra
0: giocando
1: l'altro,
0: male,
1: che non ha giocato bene il Torino,
0: ha avuto più il pallone del gioco, ha prodotto tutto sommato poco.
1: Eh sì, ma è bastato per vincere. Esatto. Però. Allora, diteci anche voi che cosa vi aspettate di vedere di diverso fin da subito. Ripetiamo, io non mi aspetto di vedere una Fiorentina che dice vai, guarda lì, è arrivato il Vanoli Ball, ora si gioca in modo straordinario. Questo, chi se l'aspetta, vuol dire che non ha molta familiarità con il gioco del pallone. Ma che cosa, in che cosa la vorreste vedere immediatamente cambiata la squadra? Ditecelo 348 75 13933, altrimenti potete chiamarci e lo sapete, lo 0557711171. Per esempio Lorenzo dice: voglio vedere una Fiorentina che gioca a calcio, non voglio più vedere giocare a pallonate e non voglio più vedere De Gea fare quei lancioni inutili. Vedremo De Gea fare lancioni inutili?
0: Ma se la mette su Pellegrino è tutto un discorso di precisione. Più
1: Giovanno, su Pellegrino io mi sono incavolato perché Pellegrino per 3 o 4 volte ha spizzato la palla dietro, che è il gioco della terza categoria.
0: Sì.
1: Gioco della terza categoria funzionava che te mettevi un pennellone davanti, uno veloce dietro, quello spizzava il rinvio del portiere e si provava ad andare in porta.
0: Certo.
1: Ho fatto tanti gol così, perché non, di testa era più difficile per me prenderla, andavo dietro e ogni tanto capitava. Ma se te rilanci su Pellegrino, quello la spizza e dietro non c'è nessuno, allora è palla persa tutte le volte che rinvii. Allora mi chiedevo, ma com'è possibile che facciano lo schema della terza categoria senza aver capito ancora che dietro al pennellone ci vuole un attaccante che taglia?
0: Probabilmente ancora non c'è questo tipo di, perché lo sai, è semplice, il calcio è un gioco semplice, il calcio è un gioco tutto sommato molto semplice.
1: Lo dice Nassi. Gioco stupido per persone intelligenti.
0: Però forse se ti mancano certi automatismi, se ti mancano certe connessioni con i compagni di squadra, tutto diventa più complicato, meno immediato. Anche un'azione che, come dici, è banale perché è da terza categoria, diventa più difficile da trasformare in qualcosa di concreto. Cioè non è solo una questione di gambe per arrivare sul pallone, ma è anche una questione di quel compagno la sta toccando per me, la toccherà per me. Ma se io non ti conosco, io non so quali sono le tue tendenze di gioco, capito, quel pallone non ci vado magari.
1: Sì, però Fabio, non capire che Pellegrino c'ha quelle tipologie di gioco dopo un mese che è qui.
0: Sì, ho capito.
1: Dire che si sono allenati in 2 campi
0: Pellegrino, opposti. Pellegrino è un mese che è qui, in GE quant'è che è qui?
1: Capito, ma scusami, però ti posso dire una cosa. Che te vai a giocare a calcetto con gli amici, calcio a 7, magari che c'è un minimo di tattica, e quello, te sei l'ultimo arrivato, la squadra è composta da gente che si conosce, te sei l'ultimo arrivato e ti dicono: guarda, Pinco Pallino è già di punta, è molto bravo a giocare di sponda, quando gli rinviamo la palla su di lui, mettiti a 2 metri perché lui ti la passa e te vai a calciare.
0: Non ti sembra così complicato?
1: Non mi sembra così complicato, perché io gioco a pallone da 30 anni. Io gioco a pallone da 30 anni con Brodi intorno a me, sia avversari che compagni di squadra. Quindi delle bande di broccoli che giocano in terza categoria o nei calcetti della spiaggia o di San Salvi. Tutti broccoli, compreso me, chiaramente, io primo broccolo delle squadre dove ho giocato. E queste cose, una volta me le dicevano, alla seconda l'avevo capita. Allora io, che non riescano a capire che Pellegrino, quando arriva la palla alta di testa, spizza la palla verso quello dietro e deve tagliare verso la porta, non l'accetto. Non l'accetto. Vuol dire o che non avete a cuore quello che state facendo,
0: no,
1: o che
0: dai,
1: c'è un allenatore che non gli ha mai detto: oh dai, però Fabio,
0: dai.
1: Ma queste cose sono banali, eh.
0: Sono banali, ma ti ripeto, cioè non
1: si
0: sono immediate.
1: Di catene,
0: cioè,
1: quello che stiamo dicendo
0: a sedere su dietro un banco con dei microfoni davanti e le cuffie.
1: Cioè,
0: poi un conto è il campo. Un conto è la
1: scrivania. Questo è sempre così. Però ti sto dicendo che io ho fatto tanto campo,
0: certo,
1: a livelli infimi,
0: certo.
1: E se mi dicevano: guarda, quando la palla fischia in alto c'è tizio che la spizza, te, qualsiasi cosa
0: però
1: succeda,
0: non abbiamo del materiale
1: vai,
0: video,
1: taglia dietro.
0: Non abbiamo del materiale di video che testimoni che te lo facevi a tutte le azioni.
1: No, certo che no. Capito? Ma io giocavo in terza categoria.
0: Noi vorremmo vederlo questo materiale video e poi giudichiamo
1: i miei.
0: Se veramente eri così pronto nel recepire determinate informazioni.
1: Guarda,
0: determinate,
1: ti do una testata e ti lascio steso per terra.
0: Mi piacerebbe,
1: ti lascio steso per terra.
0: Madonna, ragazzi.
1: Ma io, ragazzi, ma te ti rendi conto? Ma ti sto aprendo il cuore calcistico per dirti le cose che ho disimparato a fare nel corso della mia carriera e te dici questa minchiata. Vabbè, Alessio, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, Alessio.
2: Ciao, ragazzi, buongiorno. Stavo ascoltando con molta attenzione. Niente, la mia era soltanto cosa ne pensate voi. Io stavo facendo la similitudine con l'anno scorso. L'anno scorso un Pioli, le prime partite, si sa tutti come sono andate, le prime due o tre si potevano vincere, se vi ricordate, la prima si pareggiò il Cagliari al centesimo.
0: Sì.
2: La seconda è colpo di testa, mi sembra, di Kennedy Gosens sulla linea a Torino, uno della Fiorentina la buttò fuori se non entrava in porta, insomma praticamente gli fece, gli levò il gol, mi ricordo me l'andò, insomma si pareggiò e tu potevi fare 6 punti. Quest'anno io sono anche un po' preoccupato per questo, perché a parte il gioco latitante, tu mi dirai, col Torino si poteva stare 2-0 dopo 2 minuti, sì, tu potevi fare 2-0 coatta subito dopo, sì, però quello che manca veramente, secondo me, è primo una persona alla Gosens che va là, che ti faceva il gollettino, che ti voscia negli orecchi, e secondo la reazione della squadra, che oltre ai pochi passaggi, oltre al poco possesso palla, io l'unico che ho visto giocare un pochino è Mastantuono, e dovrebbe essere quello più in difficoltà, perché più giovane di tutti, più tecnico di tutti, non c'ha mai la palla. Immagini che uno, una squadra non c'ha mai la palla, quella ha giocato meglio, lei è più tecnico.
1: Però lui ce l'ha il carattere. Ora se ne parla, Alessio, ma capisco quello che è il tuo punto di vista. Grazie, ti rispondiamo subito. No, parlando di Mastantuono, che per esempio non ha riempito gli occhi di Fabio Ferri a livello calcistico in queste prime uscite, ed è oggettivo perché non è che abbia fatto niente di particolare, se no si direbbe il falso, però è vero che è uno che sembra che quantomeno ci metta quel qualcosa in più, provi anche a trascinare tramite il proprio lavoro. Poi ripeto, secondo me ancora nessuno gli ha detto stai negli ultimi 20 metri e se entri, rientri ancora ti taglio la testa. Ogni tanto ci vorrebbe un po', no, di Ciccio Graziani, un po' di Ciccio Graziani, un po' di Serse Cosmi, no? Ah, mi mangio il cappello, una roba, no, ti spezzo le caviglie. Ogni tanto ci vuole, è un modo.
0: Se dici oggi,
1: no, se dici oggi, alla fine. Però secondo me invece è qualcosa che ogni tanto ci vorrebbe. Però sì, ci vuole qualcuno ogni tanto di là, soprattutto questa a me mi faceva un po' sorridere Grosso quando parlava della fragilità della squadra, perché è oggettivo che questa squadra abbia dimostrato la fragilità, ma chi la deve togliere la fragilità? Io? Fabio?
0: No.
1: Franchi?
0: Meno male, no.
1: DS? Presidente? Catherine? Sara Mastrosimone? Cioè chi è che deve imporre alla squadra una struttura diversa dalla fragilità dimostrata? Perché se no ci si mette sempre dietro un dito, ci si nasconde dietro un dito. Ma è una squadra giovane, è una squadra giovane, è una squadra giovane. Ma sti cazzi! Perché il Como non è stata una squadra giovane, c'è qualità differente. Infatti il Como gioca in Champions e vince. Ma non è per forza la giovane età che può essere determinante per la fragilità. La fragilità è anche l'esposizione di un quadro tattico che non funziona. Te falli giocare tutti stretti, tutti belli abbracciati, fagli fare gli esercizi che si faceva noi con il filo, che più di un metro e mezzo tu potevi stare quando facevi il libero alla Sales. Ti mettevano intorno la fune e ti dicevano guarda, questa è la distanza dove tenere. Chi se ne frega se vanno sulle fasce, chi se ne frega, lasciateli andare sulle fasce. Noi stiamo stretti nel mezzo, non ci deve passare la palla nel mezzo. Magari lavorando su questo, sulla squadra corta che si accorcia in avanti e indietro, che non si fa prendere sempre nel mezzo tra le linee, forse questo si poteva fare meglio.
0: Beh, sì.
1: Bip bip?
0: No, mi sembra anche possibile che non lo facciano, cioè nel senso, mi sembra anche incredibile che questa cosa, cioè, viene in mente a Pietro Lazzarini, lo studio di Radio Firenze Viola, e non viene in mente a chi lo fa di lavoro, quindi però immagino
1: che
0: immagino magari l'abbiano anche fatto,
1: tra l'altro me lo auguro, perché sarebbe grave il contrario. Sì. 11:01, dobbiamo fermarci, tra poco ancora insieme con Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Sara a curare la parte tecnica e insomma la vostra voce, tra poco tutti gli audio li mandiamo, sono tantissimi, piano piano ci arriviamo in fondo.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
10: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
11: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
10: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
11: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che la autorità sapevano.
10: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
11: Ed è tutto, a più tardi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
12: Eccoci qua, ripartiamo. Secondo l'insieme di Chi si compra, Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, tutti voi all'ascolto, con tutti i mezzi necessari, quindi 90, canale 92, l'applicazione, YouTube, il DAB, insomma un sacco di modi, infatti siete tantissimi. Detto questo, ripartiamo con il consueto punto che facciamo tutte le settimane sul fantacalcio, grazie a Luca Di Leonardo. Ciao Luca.
16: Eccoci, ciao Pietro, buongiorno a tutti.
12: Ora pensiamo anche a una sigla, per Luca, se no tutte le volte si arriva con questa cosa di fantacalcio, ta ta ta, il fantacalcio, e vediamo cosa viene fuori. Comunque, detto ciò, a parte le minchiate, da dove ripartiamo per questo fine settimana, caro Luca? Si parte da stasera con noi o c'è un'altra prima?
16: No, con la Fiorentina. Con Venezia Fiorentina.
12: Bene.
16: Quindi iniziamo anche da dare gli 11 e poi entriamo nel...
12: Avanti tutta, certo.
16: Fiorentina. Allora, in porta schieriamo Falcone, Lecce, Monza, già un clean sheet in stagione, tra l'altro come media voto è il terzo portiere in Serie A, quindi se non avete i top, Falcone può essere una buona scelta. Difesa 3 con Lulli, impegnato nella trasferta contro il Torino, dovrebbe essere lui il titolare, in ogni caso coprirevi in panchina. Mettiamo Ghila, ex di turno, che giocherà contro la Lazio, quindi Lazio-Milan, e poi mettiamo Akanji, dovrebbe essere ancora lui il titolare, un assist in stagione. Centrocampo formato da Conceição, anche da lui ci si aspetta sicuramente di più a livello di bonus pesanti, quindi a livello di gol, appena un assist. Mettiamo Vergara, il Napoli in emergenza centrocampo, Vergara sarà confermato dal primo minuto, già un gol, un assist nelle prime tre giornate. Poi mettiamo Alessandro Romano, fresco di nazionalità italiana, quindi potrebbe essere anche convocato nella nazionale Mancini nella sfida contro l'Atalanta. E poi mettiamo Da Cugna, ancora zero bonus quest'anno, ma ricordiamo che è rigorista del Como, il Como è impegnato lunedì nella sfida contro il Parma. Chiudiamo con il tridente Berardi, si mette sempre comunque, questo passano gli anni, ma sappiamo che è comunque una certezza al fantacalcio. La scommessa è Colombo in Genoa Frosinone, il Genoa ancora zero punti, Colombo appena un assist, ecco, se avete difficoltà in attacco come terzo slot ci può stare. E poi nome ambasciatore non porta pena, però il terzo consigliato è Yeboah del Venezia, è il giocatore diciamo più in forma della squadra lagunare, un gol nella scorsa giornata, ecco, contro la Fiorentina che sta un po' cambiando, vediamo un po' anche avendo anche le probabili formazioni, sembra di vedere la Fiorentina dello scorso anno, però
12: certo Luca, se ci mette anche te, se ci si mette anche te, si può fare festa.
16: Sto cercando di giustificare
12: ho capito. Questo è un grande malus nei tuoi confronti, lo dico, bollavo con un malus questo fine settimana.
17: Senti Luca, a proposito di Fiorentina, io ho sempre la solita,
12: ma perché devi
17: sfruttare
12: Luca per
17: se far giocare a ta o meno, gioco con
12: dai, però veloce,
17: mantra, quindi è un CT a ta, sì, al suo posto sì. Potrei far giocare Cisse o Cisse del Milan.
16: Ecco, vedi, in questo caso sapendo anche che a ta non è nelle migliori condizioni, è comunque il giocatore consigliato in casa Fiorentina, io metterei Cisse, che tra l'altro è il capocannoniere del Milan, sta segnando con continuità, dovrebbe anche partire titolare. Io in questa giornata mettere più cisse rispetto
12: ma certo, ma questo è il premio Gacca.
17: Allora io mi fido, io me lo ho fatto questa sostituzione.
12: Ma non di Luca, ma fatto,
17: no,
12: di Fabio.
17: Mi fido
12: veramente.
17: Di Luca, mi fido
12: vabbè.
17: Di Luca.
12: Vabbè, posso far finire Luca con il punto su Venezia Fiorentina? O hai altre domande del cavolo?
17: No, se no potevo mettere Attà al posto di Barella.
12: Sì, certo.
17: Attà al centrocampo al posto
12: di Barella.
17: Una
12: che,
17: scelta ne
12: giusta.
17: Che ne pensi?
12: Dai, basta,
17: Luca.
12: Si può andare avanti.
16: Sì, sì, puoi fare, puoi fare. Barella a copertura, vai.
17: Vai,
16: vai
17: alla grande. Vai, si fa così.
16: Allora, in Venezia Fiorentina, detto di Yeboah e detto di Attà, che sono comunque i due giocatori consigliati, come scommessa da una parte Busio, che comunque è il rigorista del Venezia, ha portato un assist e poi metto un dur, vediamo un po' se riesce a trovare qualche bonus. Sconsigliati da una parte Cintien, media voto del 5-17, poi io comunque continuo con la mia idea, per me Dodò non può giocare, spero di sbagliarmi, però è il giocatore sconsigliato per questa giornata, visto che dovrebbe partire titolare.
12: Sì, poi vedremo, però sì, sono d'accordo con te. Va bene, Luca, a parte il malus che ti dà il 5,5, tutto bene, ci risentiamo tra qualche giorno, poi ci sarà una lunga sosta, ma insomma il prossimo turno garantito venerdì prossimo.
16: Perfetto, grazie mille ragazzi, buon lavoro. Okay,
12: grazie Luca. A te caro Luca, grazie a te Luca Di Leonardo e tutto Fantacalcio che ci dà sempre i suoi consigli stravaganti, cioè le alternative da poter schierare, non la top 11, per dare degli spunti ai fanta allenatori che sono sempre tanti. Io ce n'ho qui uno accanto che è anche un malato, quindi come avete visto sfrutta il servizio pubblico per questioni
17: guarda,
12: private.
17: C'ho anche dubbio un porta,
12: ce ne frega nulla.
17: Dai no, ma Skorupski o Corvi?
12: Non me ne frega nulla.
17: No, perché Meret è rotto. Corvi gioca contro il Como e Skorupski contro il Napoli. Non è facile.
12: Io gioco sempre con Skorupski, ma va bene. Questo
17: sì,
12: è solo
17: però Corvi è bravo. Corvi poi è bravo. Parma, squadra rognosa.
12: Vabbè, si può andare avanti?
17: Va bon,
12: iniziamo
17: va
12: con gli audio, dai, Sara. Prima che questo prenda troppo potere con questa storia.
18: Ciao, grazie Viola. Sono Emanuele dalla Svizzera tedesca.
12: Ciao,
18: spero che Vanoli abbia coraggio. Forza, Vanoli, non affidarti per forza al tuo vecchio gruppo, guarda questa gente negli occhi e butta in campo i giovani, buttiamo in campo i giovani, possono sbagliare, va bene, il problema non è perdere, fare zero punti, zero gol, il problema è non avere idee, non avere coraggio, non avere gioco, è questo che recriminiamo, penso, la maggior parte di noi a grosso, non gli zero punti. Quindi forza Vanoli, coraggio, dentro Valdepeña, Jimenez, Gie, come si chiama, Ulai, quello assolutamente, cioè se è sì. Buono, se funziona, ciao.
12: Se funziona, se sta bene.
19: Buongiorno, ciao ragazzi, sono Floriano, allora Floriano. Nulla, complimenti, stamani guarda, mi sta veramente piacendo, state parlando di calcio, e che cavolo, e basta con questa storia illegale, Roy. State parlando di calcio, e poi tra l'altro in aggiunta sono d'accordo con voi, cioè su quella storia è la difesa, no? Dodò, ecco come ha detto Nicco, Dodò non gioca non per l'atteggiamento, ma per una questione tecnica non deve giocare, non è per l'atteggiamento, e così via. E Dragusin sì, deve
12: bravo
19: tornare
12: Nicco.
19: In forma, deve giocare. Grazie. E Vieri è stato fra i meglio, Valdepeña su uguale, hanno fatto un errore a testa, pazienza, sono giovani, e se no?
17: Se no?
12: No, no, ma grazie dei complimenti, bravo Nicco, e siamo andati benissimo anche con questo parlare di calcio, ma noi ci piace parlare di calcio, cioè non so che
17: a
12: questa
17: me,
12: tradizione
17: a me piace in realtà,
12: esatto, sappiamo che questa trasmissione si chiama E si compra, parliamo spesso di mercato, ora mercato complicato parlarne perché chiaramente siamo
17: c'è sempre quello degli svincolati,
12: che c'ha la Sara? A chi? A Fabio? L'unica cosa che gli piace è il mercato, dice. Va bene, questo lo dice la Sara. Però a noi piace parlare anche di calcio, soprattutto almeno per quanto mi riguarda, ma anche Fabio, e quindi se possiamo parlarne se ne parla con te.
17: Ognuno poi ne parla con il suo livello di competenza.
12: Certo, quindi?
17: Nel caso di Pietro.
12: Molto basso.
17: No, è enorme. Proprio.
12: Ma vedi che testa a Pinoro.
17: Sì,
12: comunque, ci piace parlare anche di penne lisce, di cinema, di musica, di sport alternativi e di viaggi e di tante altre cose. Spalla nel senso da mangiare,
17: buona,
12: da affettare. È buona, sì, assolutamente.
17: Forse
12: dimmi.
17: Meglio del prosciutto?
12: No. Quale prosciutto?
17: Non so, crudo.
12: Stai sbagliando, lo sai, vero? Qui partono
17: la
12: le mani.
17: La spalla è buona.
12: Partono le mani.
17: La spalla
12: però.
17: È quasi un prosciutto crudo.
12: Sì, quasi.
17: Quasi.
12: Quindi meglio il prosciutto crudo.
17: È quel quasi,
12: c'è
17: fa
12: dubbio.
17: Tutta la differenza del mondo.
12: Ragazzi, Venezia davanti a giocatori importanti.
17: Sì.
12: Mentre dietro a tanti infortunati la difesa sarà improvvisata. Questo ce lo dice Ivan. Buongiorno ragazzi, la formazione sarà... Questa è di Lorenzo da Agliana. De Gea, Dodò, Dragusin, Vieri, Ranieri, Attà, Fagioli, Indur, Gie, Beto, Gonsalves. E secondo me Gonsalves sarà un crack. Ancora non l'abbiamo mai presente. Ha giocato
17: ancora presentare.
12: Sì, perché ha giocato il quarto d'ora in 10 minuti dove la Fiorentina non ha toccato palla. E lui un certo non è, lui deve recuperarla. Quindi speriamo. Basterebbe stare stretti e rifornire Attà e Mastantuono negli ultimi 30 metri per riuscire a vedere qualche risultato utile. Bravo Marco, bravo, bravo Marco, io sono proprio d'accordo.
17: Quindi a te lo faccio giocare.
12: Te hai già deciso di farlo giocare, ma
17: lo so, però Barella.
12: Però, reparti, okay. Squadra stretta, corta, okay. Reparti stretti, lasciano andare dalle parti, chi se ne frega quando vanno dalle parti. Poi, negli ultimi 30 metri, quando si determina, si dà ai giocatori di pallone. Quelli che non fanno i giochini così, che hanno piedi come ferri da stiro, si dà ai giocatori di pallone, quindi a Gonsalves.

0: lo so.
1: Vabbè, puoi invitare però in quella bellissima terra, puoi invitare Antonio Di Gennaro che sta proprio a Bari, quindi. E puoi anche sentire Viviano perché sta a Lecce. Ora è vero che Lecce-Bari è un bel viaggetto, però ci sono diversi chilometri, però comunque
0: è una grande rivalità.
1: Senti, no, no, ragazzi, lo dico alla banconera del Salumi, la spalla al prosciutto gli dà un giro, la spalla toscana, ovviamente.
0: Quindi la spalla meglio.
1: Hai ragione, Michele. Michele dice che hai ragione. Va bene, ognuno la vive come vuole. Comunque, va bene.
0: Lui, fra l'altro, lavora in banco.
1: Esatto, se non lo sa lui.
0: Esperto. Spalla più tirata, un po' più.
1: Fabione,
0: dal tempo,
1: Ramos contro la Lazio o Berardi contro la Juve?
0: No. Ramos contro la Lazio.
1: Bene, poi aveva detto, messo altro messaggio.
0: Può giocarci se, quindi te fa già il Ramos.
1: Ottobre, credo Duccio te lo chiede. 2024, dopo Torino-Fiorentina 0-1, Paladino definiva la sua Fiorentina una squadra talmente forte da poter essere quasi non allenata. Oggi, a distanza di 2 anni, arriva un altro allenatore e dice che questa squadra è addirittura inallenabile. È vero, le rose sono diverse, i contesti cambiano, ma pensando a come siamo passati da una situazione all'altra, che brutta fine abbiamo fatto.
0: Beh, effetti, sì, abbastanza. Sì, certificata, assolutamente.
1: Alessio dice: io stasera non mi aspetto niente, Valone non ci ha dato un gioco in 6 mesi, figuriamoci in 5 giorni. Comunque la squadra è interessante, quest'anno la vedrei bene col 4-2-3-1.
0: Tutti per il 4-2-3-1, cioè tanti per il 4-2-3-1.
1: Sai, è anche una questione del limite di uomini impiegabili.
0: Però non hai sbagliato quanto dicevi ieri, perché il problema lo sposti, non lo risolvi del tutto.
1: E se gioca Atta sono sempre 3 centrocampisti, esatto. Su 5 hai a disposizione.
0: Se gioca Atta 3-quartista, no?
1: Se poi gioca Gonçalves è un altro discorso. Buongiorno ragazzi, secondo voi a questo giro Vanoli se la troverà una casina a Firenze o continuerà a vivere al Gola Park come l'anno scorso? Questo se, no, se lo chiede la Chiara da Scandicci. Buongiorno, scusate, mi sono legato solamente ora, non so di cosa avete parlato, bello questo messaggio, ma io lo voglio dire adesso, spoiler, Pellegrino è fortissimo. Francesco da Borgabugiano.
0: No, Pellegrino è un buon giocatore, ma nessuno lo mette in dubbio.
1: Beh, infatti,
0: fortissimo, non lo so, però sicuramente un ottimo giocatore.
1: E ricordiamoci che Matt dice che per lui c'è solo la sbriciolona, e quindi va bene. Sì. Poi la pensa come me sulla difesa, però Dragos, in visto finora, appare un attaccapanni. Questo è Matt. La sbriciolona, però, è tanta roba.
2: Sì, sì.
1: Tagliata, sì, bella altina, dentro una bella schiacciata, non troppo salata.
0: La coppa.
1: No, a me la sbriciolona è quel giusto compromesso. Ascoltami, perché questa c'è della poesia. C'è della poesia. Tra il salume e la salsiccia, la sbriciolona.
0: Come sei porco?
1: Un po' sì. Sul cibo.
0: Sì, poi sei proprio
1: faccia.
0: Un suino, cioè,
1: sì. Io, come sulla pizza. Se mi portano una pizza dove non c'è una virgola di suino, mi incavolo una bestia. E io sono fatto così.
0: A me piace la capricciosa.
1: Quindi c'è. Sì. C'è il prosciutto cotto, il wurstel.
0: Sì, poi dipende. Osama la fa in un determinato modo.
1: Ok, chi è Osama?
0: Mi pizzo io.
1: Ah, ok.
0: Io buono, ragazzi, via Pisana, da Osama. Insomma, vous conoscete Osama?
1: Fa anche la assonanza. Non
0: problema vostro. Problema vostro. Tutte le foto dei bianchi.
1: Buongiorno, complimenti a voi per la trasmissione. Mi metto un pulcino in testa. Ma siamo sicuri che Paratici abbia esonerato Grosso o è venuto dalla presidenza? Franco, abbiamo già detto di tutto su questa cosa. Guarda, non ne posso più di sentir parlare dell'esonero di Grosso, perché mi sembra veramente una cosa pazzesca. Nicola da Bari, si parla del cantante, vero? È un manicomio ormai. Si dice Luca, lo dice da solo per se stesso. Nel frattempo, però, ritroviamo con grande piacere il mio caro amico Francesco Verre. Ciao Checco.
3: Buongiorno a tutti.
1: Che ho disturbato in corsa, ma è preparatissimo come sempre, per dirci che questo avvicendamento Grosso Vanoli era l'unica possibilità che aveva la Fiorentina per riprendere un po' una stagione iniziata col piede più che torto?
3: Allora, mi avevi fatto la stessa domanda, cioè no, la stessa, però insomma mi avevi chiesto cosa pensassi di Grosso il giorno della chiusura,
1: sì,
3: del mercato,
1: sì.
3: E io chiaramente ti avevo detto, alla luce del fatto che la squadra è stata completata comunque negli ultimi 3-4 giorni ed è per 10-11esimi nella squadra titolare una squadra nuova, io gli darei un po' di tempo. Detto questo, mi pare di capire che la questione sia precipitata non solo in campo, ma che sia precipitata molto al di fuori del campo, a livello di rapporti, a livello di divisione tra Grosso e la società. Da quel punto di vista, ovviamente, nel momento in cui poi si arriva a non avere più la stessa linea, di insomma di,

0: di rotta, è chiaro che a quel punto bisogna prendere una decisione, e a quel punto secondo me la scelta di Vanoni è stata anche una scelta corretta, nonostante tre mesi fa non fosse stato ritenuto idoneo. Il calcio purtroppo è crudele, ma poi alla fine si dimentica anche molto in fretta, e quindi alla fine vedo che lui ha accettato con molto entusiasmo, e probabilmente per come si erano messe le cose dopo la partita col Torino credo che fosse la scelta inevitabile, sicuramente.
1: Anche perché, e poi passiamo a quello che sarà il futuro e anche la giornata di oggi, la partita al Venezia eccetera, però c'è da dire che uno dei motivi calcistici per cui è saltato grosso è che veramente ha dato la sensazione di non essere entrato in empatia con la piazza, in feeling con la squadra. Il campo è stato devastante, cioè se tutte le cose potevano andare male con l'inizio della carriera di Grosso a Firenze, tutte sono andate veramente male, sì. Cioè, quindi c'era una motivazione, giustamente come dicevi, che andava anche al di là della parte sportiva, ma poi la parte sportiva non accompagnava per niente, diciamo, quello che era l'extracampo.
0: No, ma sai, quello, diciamo, sicuramente quello che si è visto in queste giornate era di una pochezza disarmante. Questo penso sia sotto gli occhi di tutti. Ci sono stati degli errori che però io non addosso solo all'allenatore, perché nel momento in cui comunque tu ti ritrovi ad avere i giocatori fondamentali per il tuo ruolo negli ultimi 3-4 giorni, le colpe non sono solo tue. C'è da dire che comunque quello che ha fatto vedere comunque in due mesi non collimava assolutamente con quelle che erano le aspettative intanto della piazza, che gli ha subito presentato il conto, e sicuramente anche della società. Dal punto di vista dell'empatia, vedere la scenetta, insomma, di fine partita, del sorrisino, del fatto che è andato via dopo aver fatto andare i giocatori sotto la cura, insomma, sicuramente non sono state belle scene da vedere. Credo che dopo quello, francamente, l'epilogo dovesse essere necessariamente quello. Però effettivamente sì, lui ha le sue colpe, che non sono solo sue, però ce le ha, questo è chiaro.
2: Francesco, vado anche un po' sul campo, sulla partita di stasera, una partita ovviamente importantissima, perché si riparte con un nuovo allenatore, si riparte con la speranza di muoverla la classifica. Quello che filtra è che Vanoli avrebbe comunque l'idea di ripartire, soprattutto per quanto riguarda la difesa, da vecchie conoscenze: Dodò, Pongracic, Ranieri. Come valuti questo tipo di scelta?
0: In questo momento credo che la priorità sia quella di fare punti. Senza inventarsi nulla, a costo di sembrare conservativo, a costo di sembrare, diciamo, vecchio stampo. Ma in questo momento la Fiorentina ha un disperato bisogno di punti, ma non tanto per una questione di classifica, perché chiama la terza di campionato, diciamo che comunque c'è tutto il tempo per recuperare, ma proprio per dare una scossa anche di morale, una scossa di vita a questa squadra. Quindi non la ritengo una follia quella di affidarsi a giocatori che conoscono le sue idee, con cui l'anno scorso comunque ha fatto un percorso importante, perché ricordiamo che da quando è arrivato Vanoli ha tenuto una media da Europa, pur non avendo fatto un gioco scintillante, pur non avendo, tra virgolette, riempito gli occhi della piazza, però comunque poi alla fine contano i punti, e lui i punti li ha fatti con questi giocatori qui. Ora bisogna fare punti, avrà il tempo, poi diciamo, poi c'è la sosta, avrà il tempo comunque di capire quelle che sono le caratteristiche dei calciatori nuovi, come possono entrare nel suo credo calcistico, eccetera eccetera. Ma così pronti via dopo 5 giorni credo sia la scelta più scontata da parte sua, ecco, di non rischiare nulla. Poi ripeto, il campo è il giudice supremo, quindi non è detto che questa scelta paghi, ce lo auguriamo tutti, però dal punto di vista della decisione credo che sia una scelta giusta, corretta.
1: Ecco, considerando anche le caratteristiche del Venezia di Stroppa, che tu conosci perché studi tutte le squadre per questioni chiaramente di lavoro, Francesco Verri fa la gente, ma non solo, segue tanti ragazzi giovani, quindi conosce effettivamente quelle che sono anche le caratteristiche delle squadre, in questo caso dell'avversario della Fiorentina. Tu pensi che sia corretta l'idea che a parità di condizione atletica stasera possa giocare Beto al posto di Pellegrino?
0: Beh, sono due calciatori completamente diversi, ripeto, sono due giocatori, cioè sono due buoni centravanti, però sono due giocatori che hanno delle caratteristiche completamente diverse. La scelta di Beto mi porta a pensare che comunque Vanoli voglia una squadra di gamba, voglia una squadra di più che vada magari più in profondità, che faccia la profondità, che riesca comunque a sfruttare degli spazi di una difesa spesso alta, che comunque può concedere qualcosa. Quindi effettivamente, andando a considerare quelle che sono le caratteristiche del Venezia, andando a considerare comunque anche le caratteristiche dei calciatori in rosa, credo che può essere anche la scelta giusta all'inizio. Poi è chiaro, si può sempre cambiare in corsa. Sono Beto e Pellegrino, per dire, sono due giocatori che secondo me potrebbero anche giocare insieme, paradossalmente, non succederà praticamente mai dall'inizio, però insomma
1: sì come caratteristiche ci possono stare,
0: come caratteristiche, certo. Si sposano abbastanza bene, però ecco, la scelta di Beto mi porta a pensare che lui voglia comunque una squadra aggressiva, una squadra anche dal punto di vista della pressione alta, insomma una squadra che si faccia sentire anche dal punto di vista della gamba, del motore, come si dice, come dicono quelli bravi, ecco. Però sicuramente ci sarà spazio per entrambi, ne sono praticamente certo.
2: Francesco, ovviamente dopo tre giornate, insomma, come dicevi giustamente tu, è ancora tutto aperto, c'è tempo per recuperare anche la posizione di svantaggio che si è venuta a creare in casa fiorentina. Non è il tempo dei giudizi definitivi sui calciatori, però io voglio la tua su questi 230 minuti di Mastantuono tra campionato e Coppa Italia. Che idea ti sei fatto di questo giocatore? Che impatto ha avuto con la Fiorentina?
0: Dall'idea di essere un giocatore potenzialmente decisivo, dall'idea di essere un giocatore che si può accendere da un minuto all'altro ed è determinare. Sospendo il giudizio, nel senso che è stata una Fiorentina troppo brutta per essere vera. Lui probabilmente è stato quello che ha portato a casa la pagnotta almeno in due occasioni su tre rispetto al resto, cioè si vede che è un giocatore di una caratura superiore, è sicuramente ancora un giocatore giovane, un giocatore discontinuo, un giocatore che alla prima vera prova in carriera, perché a Real è chiaro si è confrontato con una realtà enorme, ma non era il giocatore su cui era costruita la squadra. Qui lo è, e quindi è una prova d'appello importante anche per lui, però ripeto, i colpi del campione ce li ha, questo lo riconosciamo tutti, e in parte li ha anche iniziati a far vedere.
1: Beh, io ho detto che soprattutto gli devono dire di stare negli ultimi 30 metri e di fare di abbozzarla, di rientrare al centrocampo, perché sennò perde la lucidità.
0: Diciamo che probabilmente in queste prime tre giornate c'era una confusione abbastanza evidente, in cui mentale, che poi però alla fine si trasmetteva completamente in campo. Quindi il fatto che comunque lui debba stare negli ultimi 30 metri è normale, perché comunque un giocatore di fantasia non si deve stancare, ecco. Ma infatti io mi aspetto che Vanoli dall'altra parte metta un esterno più magari di gamba, come Gervan, piuttosto che con Calbes, che ancora magari deve entrare un pochino sia nella condizione fisica e sia nei dettami tattici, che è un giocatore che Vanoli ha lanciato, che conosce bene. Mi aspetto che quantomeno nelle prime partite possa essere valorizzato molto dall'allenatore, ecco.
1: Benissimo, qualcuno chiede se sei il Verre che ha giocato nella Reggiana, e gli rispondiamo no, è il Verre che ha capitanato il centro storico Le Boschi, che comunque forse è anche più importante del Verre della Reggiana. Bene, grazie Checco, ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio a tutti, a presto.
1: Francesco Verre, che è stato con noi, agente, anche scout, insomma, che segue tutto il calcio, soprattutto dei giovani. Allora, iniziamo ad ascoltare o a leggere? Cosa volete fare?
2: No, ascoltiamo adesso.
1: Ascoltiamo, due messaggi.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Dopo la campagna di acquisti di quest'estate, speravo in un campionato di alto livello, invece il ritorno di Vanoli, dopo il fallimento di Grosso, ci fa pensare solo una cosa: che sarà un altro campionato di sofferenza. Dovremo lottare per salvarci, magari non come lo scorso anno, ma sarà un campionato di media classifica, un altro campionato buttato via.
4: Buongiorno Maremano Viola, poi dipende con che la fai la penna, se la fai col sugo di pesce è sempre meglio rigata. Come il pacchero è più buono rigato, poi usano quello liscio per la cottura, la roba lì, ma rigato è sempre meglio, per il sugo è sempre meglio rigato.
1: Il pesce sì. Ci voleva questo punto di vista.
2: La Luciana ieri mi ha detto va bene, ma la penna solo rigata, con la puttanesca. Ma solo con la puttanesca.
1: E va bene, e noi abbiamo colto anche il suo spunto, che ci ha ascoltato e ci ha riportato appunto a questa pasta con la puttanesca con le penne lisce. Allora, ho salutato il Cecca poco fa a fare le ripetute, non è che è entrato in modalità vanolismo. Grande Cecca numero uno, un saluto Samuele da Firenze. Ve lo immaginate che a fare le ripetute?
2: Perso completamente la testa.
1: Ma lui è sempre stato così.
2: Ma io pensavo facesse fondo.
1: Fa anche fondo, fa anche. Ho capito, ma ogni tanto per gli tenere, no? Passo, quando c'è da andare a fare. Capito?
2: Sinuoso.
1: Per credo. Fortuna non ho mai visto già la pallone, perché ho paura di quello che potrei assistere. 4-3-2-1 dice John. De Gea, Dodò, Dragusin, Vieri, Valdepenas, Fagioli a Tandur, Mastantuono e il Pote vicino a Pellegrino. Nel secondo tempo si può cambiare assetto offensivo con più esterni, Gie e Gnonto dietro Beto, pochi Lacchezzi e tanta concretezza e cose semplici. Questo appunto era John. Secondo me pure questo campionato, seppur solo all'inizio, è buttato via. Vai, andiamo così. Troppi problemi interni di ogni tipo. Non è una questione di punti, ancora tutti disponibili, ma il clima che quando verrà risolto sarà ormai compromessa la stagione. Con ciò i commissari non hanno affatto colpa, mentre Paratici ci può sbagliare. Non crocifiggiamolo e sosteniamo tutti la nostra Fiorentina. Claudio, questo è Claudio. Poi avanti tutta con: quando mi dicono la Fiorentina ha dei giocatori giovani che soffrono la pressione della prestazione, mi viene in mente Kimi Antonelli, che a 18 anni vince i Gran Premi di Formula 1 guidando a 300 all'ora davanti agli spettatori di tutto il mondo. Kimi
2: Antonelli. Andrea,
1: non ti sta antipatico, ti sta proprio antipatico.
2: No, non mi sta antipatico. No, assolutamente.
1: Ti hai fatto questa faccia schifata.
2: No, non mi sta assolutamente.
1: Poi Rohimi.
2: No, che poi Rohimi ha vinto a Monza partendo dal 19esimo.
1: È forte, si può dire, dai.
2: Sai che è il secondo italiano per vittoria in Formula 1?
1: Chi è o è lui?
2: È già lui, è già lui. Possibile. Con 7 successi è il secondo italiano per vittoria in Formula 1.
1: Il primo è
2: Ascari con 13.
1: Siamo così messi male.
2: Sì, penso dietro a
1: Fisichella,
2: Patrese. E poi sì, Fisichella penso ne abbia vinte 3 di gare. Mamma Patrese mia. Credo 6.
1: Povera.
2: Diciamo che i piloti italiani non hanno mai avuto. Però io, ecco, rifuggo il paragone con il fenomeno, perché Antonelli ci sta dimostrando in questa stagione e soprattutto anche nell'ultimo Gran Premio,
1: che è un fenomeno,
2: dove è stato aiutato anche da delle puttanate di Leclerc, lasciamo perdere.
1: Io non ne capisco nulla, non ho visto niente. Vabbè,
2: Gran Premio Monza, roba da ufficio inchieste. Però io rifuggo, cioè è come quando si dice ma Yamal gioca a 16 anni nel Barcellona. Sì,
1: capito, però si parla di
2: però
1: un fenomeno,
2: si sta parlando, cioè, di fenomeni. Cioè, il paragone col fenomeno non lo facciamo, facciamolo con quello di centrogruppo, che magari è più interessante.
1: Calzante,
2: cioè.
1: Sì.
2: Antonelli ce n'è uno, verosimilmente, di Yamal ce n'è uno.
1: Sì. Infatti c'è tanti che scrivono, sì, ma non ne nasce tanti di Kimi Antonelli, di Sinner, esatto. O Antropova, cioè, nel senso, è che tutte le volte c'è il fenomeno che è sopra quegli altri.
2: Speriamo ora tocchi al calcio italiano che nasca un fenomeno.
1: E grazie al calcio! Per reggere il centrocampo, un attacco Fagiolo da Il, attacco con Mastantuono, Bete e Gonsalves, difesa a 3.5 con Ranieri a sinistra, almeno per ora. Questa è Alex. Poi
2: ricerca dell'equilibrio,
1: ci vuole. Manuela, la Svizzera tedesca ci dice di smettere di parlare di affettati, perché lui in Svizzera la sbriciolona non la può mangiare.
2: Che affettato c'è in Svizzera? Tipo
1: questi viusteloni tagliati a fette,
2: bresaolo,
1: non credo mia, sai. No. Io non credo abbia una grande tradizione, ma nemmeno dello speck. Cioè, lo speck è proprio
5: ona, come buona la sbriciolona.
1: Ale. Non fa una piega.
2: Ale.
1: Non fa una piega. Però non credo abbia una grande qualche tradizione del, insomma, casearia, ma degli affettati quando esco dall'Italia. ragazzi, e perdono tutti 7-0.
2: No, vabbè, dai, Spagna comunque si asca abbastanza in piedi.
1: 7-1.
2: Beh, va bene.
1: Beh, sì, scusami, eh.
2: Scusami, la carne secca del Vallese dove me la metti?
1: Hai ragione.
2: Pregiata carne di manzo, salata, speziata e seccata.
1: Parlavo l'altro giorno con 3 o 4 persone, tutte e 3 o 4 mi hanno detto: guarda, quest'anno sono andato in Svizzera perché dovevo mangiare la carne secca del Vallese. Pensa te, tutti mi hanno detto, fatto, sono stato in Svizzera per la carne secca del Vallese.
2: E la luganica, salsiccia di maiale tradizionale della Svizzera italiana, Canton Ticino.
1: Guarda, te, Sara, ma gli dici.
2: Vabbè, lo dica a loro. Sara, lo dice RSI, non lo dico mia io,
1: La Sara, che viene da un glorioso sud, tra l'altro con genitori affezionati anche alla produzione di questo tipo, si sente dire questa roba qui, gli viene, guarda,
2: allora, scusa,
1: sta male, come quando dici le fate non esistono, come dicono, le fatine non esistono e muore una fata.
2: E l'Anjager, un salamino secco e affumiato, rigido e compatto, nato come sembra cibo da viaggio per i contadini e i cacciatori della Svizzera tedesca.
1: E infatti tutte hanno un'esportazione clamorosa.
2: No, però la più bella è la Cicci. Una caratteristica salsiccia di sola carne di capra, originaria della Valle Maggia e della Valle Onsernone del Ticino. È bella. E il salame di Foschiavo? Grande salame artigianale della Val di Foschiavo.
1: Si può andare avanti?
2: Preparato con una miscela di carne suina e bovina di alta qualità. E ci tengo a precisare, non di qualità media o infima, alta.
1: Va bene, Sara dice che quella parola cheat vuol dire stai zitto, zitto.
2: Cheat.
1: Quindi zitto, è giusto, giusto per
2: state
1: dirlo.
2: Cheat.
1: Vabbè, okay. Qualcuno dice che insomma è d'accordo con te per Osama. Poi un
2: grande
1: abbraccio
2: Osama, Osama è un personaggio numero uno.
1: Un abbraccio da Madeira a tutti voi. Comunque stasera 19:45 davanti alla TV e alla radio, mi auguro, caro Walter. Manoli deve dare carattere e coraggio, grazie della compagnia. Te la terremo anche durante la partita. Due audio.
6: Ciao ragazzi, scusatemi, ma le pennellisce non ne voleva nessuno, anche neanche durante il Covid. Era l'unica che si riuscivano a trovare nello scaffale dell'Esselunga e della Hop. Un abbraccio a tutti.
7: Buongiorno ragazzi, finalmente si sente parlare un pochino di calcio, di formazione, di atteggiamento, di speranze,
1: di prosciutto,
7: e di vedere una Fiorentina un pochino più quadrata, dicendo, perché io ho visto il Como ieri, mi ha impressionato come stanno corti in campo, come ripartono veloci, e noi siamo lunghi. Ho paura che Vanoli abbia da lavorare molto anche sull'aspetto fisico e mi aspetto una sua dichiarazione in merito. Superato quello, l'atteggiamento in campo e come si starà è fondamentale già da stasera.
2: Sì, io spero non si sia sbagliato la preparazione per 2 anni consecutivi.
1: Madonna.
2: Spero non sia
1: comunque
2: questo il problema, perché tutte le volte Vanoli debba venire a fare il preparatore atletico SOS.
1: Soprattutto che non ci sia mai nessuno, qualcuno che la segue sta preparazione atletica.
2: Sei in ritardo di condizione? Chiama Paolo Vanoli.
1: Chiama Paolo, ci pensa lui. Sono Paolo, risolvo la condizione.
2: Sì.
1: Quello è Mr. Wolf, va bene. È improbabile.
2: Jager, guarda, non sembra male.
1: Però c'è chi mi dice, Marco dice, io giocherei con De Gea, João Mario, Drago, Sinvieri, Valdepenas, Fagioli, Mastantuono, Attà, Ngie, Pellegrino e Gnonto.
2: Sembra un po' tanto
1: centrocampista,
2: sembra un po' tanto offensiva.
1: Mi sembra veramente no, difficile davvero da immaginarsi.
2: Cos'è all'attacco.
1: Poi il salume in Svizzera è il salame al cioccolato, perché chiaramente lo fanno, facciano il cioccolato come
2: buono,
1: come produzione autoctona.
2: Questo Anjager non sembra per niente male, te lo dico.
1: Sì, va bene. E poi basta parlare di un mattoncino per volta, specialmente con squadra alla nostra portata, dove i punti contano il doppio. Dobbiamo puntare a vincere, si gioca a calcio e non all'ego.
2: Sono d'accordo, bastano. Però questi mattoncini,
1: questo ho detto prima,
2: anche
1: io,
2: se Lego tanta roba,
1: allego tanta roba, sempre
2: duplo Lego.
1: È appurato, ti fare per la Fiorentina non solo da pochissime soddisfazioni, ma porta sfiga. Emblematico sono io che è andato per qualche giorno al mare in una località toscana, ovvero in Versilia, dove non pioveva da mesi, ho beccato 2 giorni di pioggia. Ma non credo sia perché tifi Fiorentina. Bastava controllare le previsioni per sapere che purtroppo questi giorni pioveva.
2: Attacco frontale?
1: No, poraccio, magari aveva prenotato da 3 mesi. La sfortuna. Guarda, io sono stato tanti anni fa, il primo anno in cui nacque Duccio, in Sardegna,
2: poi bene,
1: Santa Teresa di Gallura, no? Dove piove su 10 giorni, 6 giorni, okay. E c'era il proprietario dell'appartamento che abbiamo preso per stare qualche giorno con mio figlio,
2: diceva,
1: e mi prendeva per il culo. Cioè, era 30 anni e non facevo una goccia d'acqua a settembre in Sardegna. 30 anni, aio!
8: 30 anni facevo, erano 30 anni.
1: E io dicevo, ma ti rendi conto? Però quindi, non è, sai che le sfighe in viaggio succedono, accadono.
2: E te ti sei messo lì e hai detto, vabbè, mangerò un po' di pane carasau.
1: Buonissimo, tra l'altro. Sì, sì, sì, ho continuato a mangiarlo anche dopo essere
2: nelle seadas.
1: Un po' meno. Buongiorno. Un po' meno. Non è che mi fanno impazzire. Vorrei vedere giocare a due tocchi, triangoli tra difensore e centrocampista, e Mastantuono vicino all'area con il pallone tra i piedi. Questa anch'io. È Fede da Napoli.
2: Anche io vorrei vedere Mastantuono al limite dell'area.
1: Sì, sarebbe l'ora. Buongiorno, ha ragione Fabio. E si vuole vedere i video di quando giocavi per capire se recepì le direttive del mister. Ma possiamo chiamare più di un mister, che uno di solito è all'ascolto perché ha il collega che è il carissimo Lore, fa tra l'altro è anche uno dei nostri sponsor, che tra l'altro è in cucina spesso con Andrea Terreni, che è stato il mio allenatore. Un altro lo sentite spesso anche qui, è Michele Tossani. Quindi quando capita di sentire questi allenatori gli chiedete, ma Pietro era ricettivo? E vi risponderanno.
2: Io guarda, c'ho qualche video di Tolo. Quelli fanno ridere tanto.
1: Dici quando sei un po' triste?
2: No, se uno no, sente i giornalisti parlare, dice, cavolo, questi sono tutti fenomeni. Poi vedi Tolo giocare nelle immagini d'epoca, dici, ma non proprio fenomeni, ecco.
1: Roberto chiede di eliminare la parola comoda alle trasmissioni. Ragazzi, però fa
2: como?
1: Parte...
2: Como?
1: Che mira, Bobo?
2: Tra l'altro... Vittoria con il Lipsia, che è una squadra odiatissima in Germania, no? Perché è stata rilevata da Red Bull.
1: Quindi odiatissimo il Como,
2: esatto,
1: odiatissimo il...
2: Ma se ci pensi, sono due progetti simili, non uguali, però da una parte Red Bull con la sua strapotenza economica, dall'altra l'Artono rimanente con il Como e il suo progetto cinematografico.
1: Sì, tutto fuorché simpatici. Andiamo avanti con tre messaggi.
9: Buongiorno. Buongiorno, io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Pietro. Anche a me non piace la difesa conservativa mentre i giocatori dell'anno scorso, però una volta che Paratici ha scelto Vanoli ha fatto una scelta conservativa. Vanoli mi sembra più un traghettatore che uno che possa portare avanti un programma ambizioso. Questo è quello che penso. Anche quest'anno, se va bene, sarà un campionato migliore.
10: Ciao. Ma Ferri, la Luganega, la Arnesecca di Vallese, ma il Bardiccio di Mugello, cos'è mi di finocchio dentro? Bisogna tu lo coscia quello, perché c'è anche il sangue e il fegato dentro. Che bisogna tu lo coscia crudo, non tu lo può mangiare. Il Bardiccio di Mugello. Forza Viola, Juve, perda, Giova 63.
2: Grande
11: buongiorno
2: Giova.
11: Fabio, buongiorno Pietro, Tommy. Allora, io spero due cose. Intanto di cominciare a vedere il pressing, primo. Secondo, di vedere la squadra molto più corta di come la teneva Fabio Grosso in campo, perché il grosso problema secondo me era anche questo, cioè
1: il grosso problema di Grosso
11: era molto lunga per il calcio moderno, per come si intende oggi il calcio, secondo la mia modestissima, ci mancherebbe, opinione. Dragusin deve giocare, deve entrare in forma, anche perché garantisce sulle palle alte, o dovrebbe comunque garantire sulle palle alte, maggior copertura della coppia dell'anno scorso, anche se era la stessa di Palladino e non era andata male. Forse aveva sempre...
1: Beh, siamo molto d'accordo.
2: Posso fare una notazione?
1: Sì.
2: Bardiccio è della Val di Sieve, non è del Mugello.
1: E magari c'è una versione
2: di
1: Mugello.
2: Si fa anche Mugello, c'è anche la sagra di Bardiccio, se non sbaglio, a Vicchio.
1: Però è originaria.
2: Però mi sembra un prodotto della Val di Sieve. Guarda, anche allungandola un po' anche al Valdarno, ma più della Val di Sieve.
1: Bene, no? I salumi svizzeri fanno cagare.
2: Bene,
1: questo ce lo dice David da Losanna. Però David da Losanna
2: lo sa.
1: Lui se lo potrà dire, che dici? Per me questa rosa ha la qualità per giocare palla a terra e non in un altro modo. Questo è Lorenzo. Simone mi chiede di non darti una testata, e poi perché sarebbe un ferricidio. E i numeri fatti col Torino sono i numeri fatti per un anno con Palladino. Contare passaggi senza sapere se sono inutili o meno,
2: no,
1: se sono
2: andato
1: a metà campo
2: altro.
1: O in quella avversaria, se sono orizzontali, indietro e avanti, non serve a nulla. Ad oggi dobbiamo avere l'aspirazione di dare l'impressione di non brancolare nel buio e di muoversi senza palla, offrendo sempre lo scarico a chi la palla invece ce l'ha.
2: La mia riflessione sul numero di passaggi sul possesso di palla, e io condivido quanto dice l'ascoltatore, può essere anche sterile, ma comunque ti dà una misura di quanto ha avuto il pallone tra i piedi il Torino e quanto poco ce l'ha avuto la Fiorentina. Poi si può vincere anche tenendo poco il pallone tra i piedi, bisogna essere un pochino più cinici davanti e un pochino più rodati dietro, un pochino più precisi dietro, dove si concede ancora troppo, insomma, evidentemente.
1: Allora andiamo con tre messaggi.
12: No, ragazzi, in Spagna gli imbottiti ce li abbiamo buoni, molto buoni. Un buon Serrano de Bellota, abbiamo la Coppa, abbiamo la Bresaola, si chiamano in maniera diversa, però in Spagna si mangia bene, fratelli.
13: Buongiorno dal Mega.
1: Ho detto che si mangia male.
13: Dodò invece, dato che è rimasto al di là di tutto, non potrebbe essere impiegato magari come esterno alto invece che in difesa, visto che ci sta tutta questa abbondanza. Secondo me, messo su, può, per la velocità che ha, creare anche rogne. Però che ne pensate? Ma è venuto in mente ora, è così.
14: Oh ragazzi, non vi arrabbiate, io l'Europa l'ho girata di molto. E a proposito di affettati, ci avete abbastanza ragione voi, ma su una cosa mi dispiace, non vi arrabbiate, ma sul prosciutto crudo gli spagnoli sono meglio degli italiani in linea di massima. Poi ci sono le eccezioni, ma mediamente lo il prosciutto spagnolo crudo vince.
1: Ci può essere Petrone anche in disaccordo,
2: ma come ti permette di essere in disaccordo?
1: Ah, non posso, ok, allora non posso. Cioè,
2: no, ma non ci si arrabbia, in realtà ma lo si mangia si anche fa... noi. Ma anzi, Lamon, anzi, Serrano.
1: Jamon.
2: Jamon.
1: Jamon.
2: Con la jota.
1: Si bisogna arrotare la mon.
2: Invece sull'altra cosa, Dodò alto.
1: No,
2: ragazzi, no.
1: Lo io più lo vedo esterno.
2: Sì, più esterno.
1: Più esterno dalla riga lo vedo e meglio sto. Stasera mi piacerebbe riuscire a non perdere, a non prendere gol. Poi se non riusciamo a segnare fine a 0-0. Bene, questo è il premio, ma sarebbe già un segnale. C'è Gianni, premio GAC. No, nel senso che se non subisci gol e non lo fai, finisce 0-0. Contro il Venezia mi aspetto solo solidità difensiva per primo e poi Beto per i lanci lunghi con aggressione che si muove nel centrocampista in avanti. Questo è Roberto. Ma io non volevo più vedere Vanoli, Dodò, Ranieri eccetera, e siamo alle solite, forse è meglio se sto zitto. Marco, può darsi. La coppia Pellegrino-Beto come la vedete?
2: Assortita, possibile.
1: Però vorrebbe dire trovarsi in difficoltà, secondo me, difficilmente dal primo. Ragazzi, io vi dico un 4-2-3-1 può essere giusto. Poi invece ci dicono per Venezia 4-4-1-1 De Gea, João Mario, Dragusin, Vieri, Ranieri, Jimenez, Fagioli, Attaval, De Peñas, Mastantuono, Pellegrino. Questo
2: non
1: è...
2: mi piace.
1: Bene.
2: Cioè, non mi piace l'idea di Valdepeñas come esterno recente.
1: E almeno hai risposto da Alessandro. Grosso non aveva le conoscenze per gestire questa Fiorentina. Paolo Noli è un allenatore. I centrali saranno Pongracic, Ranieri e giocherà Beto. Questa è la previsione di Marco, il moviolista.
2: Ma contro il Venezia, non in senso generale. Cioè,
1: penso,
2: senso
1: sì, penso contro Manoli il Venezia. Penso contro il Venezia. E quindi ripartiamo da due audio.
2: Vai.
15: Sì, ciao, buongiorno. A me chi fa giocare non me ne frega nulla. Se mette gli vecchi, se mette gli nuovi, se mette gli ologrammi, se mette il robottino e le cannoncine, non me ne frega nulla. L'importante è che si faccia punti, l'importante è che si vinca, l'importante è che domattina mi sveglio e dico: si parla da tre cose, che dico la Fiorentina ha vinto, la Fiorentina ha pareggiato, ma ha giocato bene. Però è ripartita, ecco, io voglio questo. Poi di tutto il resto siamo a quarantena, cioè se ne parlerà domani, ma stasera voglio punti.
16: Buongiorno Firenze Viola, ma non è questa scelta della società e Ferrari di riprendere Vanoli abbia indispettito, per non dire un altro termine, i Paratici? Perché gli è strano, a parte l'hanno esposto a una gogna mediatica a livello nazionale, roba da, cioè io l'ho visto un po' dei programmi sportivi, l'hanno fatto nero e poi lui non ha fatto neanche una conferenza stampa, niente, boh, io non so, effettivamente fossi lui e se si guarda intorno fa anche bene, perché se gliel'hanno presa apposta a Vanoli perché lui l'aveva licenziato dopo 3 mesi, non lo so, secondo me Paratici non lo vedo più convinto, via. Va bene, grazie, buon lavoro Mario da Verbio.
1: Ma più convinto da cosa? Non ho capito da che cosa deve essere convinto.
2: Ragazzi, poi oneri e onori, no?
1: Ma certo.
2: È stato elogiato per tante operazioni.
1: Quando sbaglia, gli verrà detto.
2: Quando c'è un errore, magari, fra l'altro certificato da lui stesso l'esonero,
1: nel modo più
2: abbiamo fatto notare
1: più realistico di confermare di aver sbagliato, cioè attivandosi per cambiare una cosa che evidentemente non stava andando. Quindi sono pienamente d'accordo con il caro Fabio, però che viene presa a pesci in faccia da un suo comugellano di Vicchio e dice: no, il bardiccio del Mugello si fa senza fegato ed è molto più buono. Ora questo poi che sia più buono, però ti ha spiegato perché c'è questa
2: Però il bardiccio originariamente non è del Mugello, cioè è un prodotto,
1: sono due prodotti diversi, però hanno lo stesso nome.
2: Accetto.
1: Va bene, accetti?
2: Accetto.
1: E vai avanti?
2: Accetto.
1: Accetti l'offerta e vai avanti.
2: Guarda, invece il vocabolario del fiorentino contemporaneo sostiene che sia un prodotto tipico del Mugello.
1: Vedi? Quindi forse sei mal informato te.
2: Ma non so. Beh, diciamo anche Valdistieve e Mugello sono talmente vicine e attigue che magari
1: la squadra di mio figlio che gioca a Grasso e Valdistieve
2: e trasferiva a Borgo. A parte lasciamo perdere le riflessioni su questi due paesi, lasciamo perdere. Però magari si portava la tradizione bardiccio a tavola.
1: Vedi?
2: A Borgo.
1: Lasciamo perdere. Posso andare avanti?
2: Benvenuti, ciao.
1: Ciao, Benve. Ciao, Benve. Tornerà.
2: Che non è a Borgo.
1: Non è a Borgo.
2: Non è a Galleano.
1: Facciamo una conclusione di audio, Sara.
2: Oh.
1: Dai.
17: Ragazzi, tranquilli, nell'arco della stagione, speriamo che non sia di merda come quella dell'anno scorso, quando c'è un calo di forma si spera che nei quattro difensori due siano più in forma, due magari un po' meno, e si va a rotazione. Toccheranno un po' tutti, secondo me. Poi quando toccherà il punto massimo della sua forma, se viene in merita, giocherà. Io la vedo così.
18: Signori, per tutti quelli che dicono che riproporre la difesa dell'anno scorso vuol dire bocciare il mercato di Paratici con i nuovi, ma non è possibile, come Panoli torna al vecchio,
1: nessuno l'ha detto.
18: Ragazzi, ma in un momento di forte crisi o di forte caos si va sempre sulle certezze. Le certezze sono Ranieri, Pongracic e poi il resto a seguire.
2: Si torna sempre
18: ragazzi,
2: dove
18: non
2: si è stati bene.
18: Non è bocciare. Prima si stabilizza, come si dice, no? Un'emergenza medica e poi si costruisce.
1: Sì, ma nessuno ha detto che boccia il mercato di Paratici.
19: Ciao ragazzi, buongiorno. Vi devo fare complimenti perché ieri sera ho visto la trasmissione alla TV e mi avete fatto morire del ridere.
2: Ma come ieri sera?
1: Hai visto
19: due bomber.
1: Non so.
19: Però è vero tridente quando c'è i Bembe.
20: Ascensorista Viola, e gli hai ragione. Però sbaglia l'allenatore, perché la prima volta che non lo fa, lo deve togliere immediatamente.
2: Secondo me questo dice di te, della spizzata.
21: Buongiorno, volevo fare un appello a tutti i tifosi che chiamano. Quando uno dice un parere, che non fa parli al plurale, parli sempre al singolare, perché ogni tifoso dice la sua, ma non è che un tifoso può parlare per tutti gli altri tifosi. Quindi io dico la mia e gli altri dicono la sua, giusto o sbagliata che sia, ognuno si rispetta tutto quanto, però ognuno al modo singolare, perché di gruppo non esiste nessuno che possa mettere bocca per tutti quanti, almeno non sia un presidente di un'associazione come 1926 e via discorrendo. Grazie, Marco 71.
2: Bravo Marco, tu mi sembravi Kennedy.
1: Sì, però ha ragione, fa una piega il discorso, ognuno parli per se stesso a meno che non rappresenti qualcuno con un ruolo ufficiale. Sculaccio Anguille ti dice: il bardiccio è di Dico Mano, e che c'è scritto pure sul cartello stradale. Quindi quando entri c'è scritto città del paese del bardiccio. Poi anche Giannone da Dico Mano, immagino che ha mandato un audio e non potremmo ascoltare, ma immagino dicesse questo: è il bardiccio.
2: Morirò prima di considerare Dico Mano un paese dell'Unione Comune Mugellana. No, scherzo. Ciao amici di Dio Mano. Però siamo un po' vicini a Val di Sieve, un po' tanto vicini a Val di Sieve.
1: Comunque è partita la bambola anche su YouTube sui salumi spagnoli italiani, come sempre quando si passa la deriva.
2: 90% delle volte di mangiare io
1: esatto,
2: e te.
1: Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Grazie a tutti per averci seguito. Oggi giornata lunga, chiaramente, perché c'è anche la partita.
2: Con,
1: se fosse sempre domenica. Sì, salve.
2: Buona partita. Si fa un pronostico prima di salutare?
1: No,
2: allora te lo dico. La Fiorentina vince le prossime tre partite.
1: Beh, meno male l'hai detto. Quindi anche un presidio di Pisa, cioè prima
2: sì,
1: della
2: sì,
1: sosta.
2: Le prossime tre partite.
1: Bene, sono contento che tu l'abbia detto. Io me li tengo. Sì, esatto. Grazie a tutti per essere stati con noi. Adesso c'è Viola Amore Mio. E poi chiaramente una lunga puntata. Palinsesto. Scaricate l'app di YouTube certamente per seguirci. Mettete la nostra app. E che cosa devo dire? Scarica la nostra app, è chiaro. Ma la nostra app
2: like.
1: La tutti. Metti il like, metti la mano.
2: Il follow.
1: Ragazzi, non ho capito. Scusami, Sara. Erano già in fase di chiusura. La dico meglio la prossima volta. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Firenze Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un grave episodio si è verificato all'esterno della chiesa di Santa Maria del Soccorso a Prato ieri. Il viceparroco Don Giorgio, uscito per documentare con il suo smartphone una situazione di degrado e di bivacco nell'area, sarebbe stato avvicinato da alcune persone che gli avrebbero intimato di smettere di filmare, minacciandolo di morte. Il sacerdote, secondo la denuncia della diocesi di Prato, sarebbe stato anche colpito a una gamba con una sedia. Il vescovo Giovanni Nerbini ha espresso forte preoccupazione, ribadendo che l'accoglienza deve andare di pari passo con il rispetto delle regole della convivenza e della sicurezza. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potranno aiutare a ricostruire l'accaduto. Ancora con la cronaca, un'anziana è morta ieri pomeriggio a Sinalunga, in provincia di Siena, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione, la donna di circa 80 anni sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa. A dare conferma del decesso il sindaco Edo Zacchei. Da chiarire i dettagli dell'incidente. A nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. E intanto è di un morto e di tre ragazze minorenni ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa alle 3.40 in località Preselle, nel comune di Scansano, in provincia di Grosseto. Nel sinistro, che ha coinvolto un'unica vettura, ha perso la vita il conducente, 29 anni, deceduto sul colpo. Tra le ragazze ferite la più grave è una quindicenne trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due giovani hanno 15 e 17 anni. Sono state portate all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul luogo del tragico impatto avvenuto all'altezza dell'incrocio in direzione Arcille sono intervenuti, oltre all'elisoccorso, le ambulanze di Croce Rossa Italiana e Misericordia e l'automedica del 118. La vittima è un 29enne originaria del Marocco che da anni viveva a Scansano. È morto sul colpo dopo che l'auto che stava guidando è uscita di strada ribaltandosi più volte. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava riaccompagnando a casa le tre ragazze dopo una serata passata a una festa di compleanno per un 18esimo. Gravi le condizioni della quindicenne portata a Siena. Intubata sul posto, è stata trasferita d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte. Le altre ragazze sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Misericordia di Grosseto. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nello bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del ruolo centrale che Nicolò Fagioli, ora che è tornato Vanoli in panchina, dovrà riconquistare all'interno della squadra viola.
4: Fagioli si sentiva all'inizio un po' un corpo estraneo a questa Fiorentina. Ora la situazione è cambiata totalmente, è arrivato un allenatore che ha cambiato una carriera a Fagioli, spostandolo nel ruolo di regista, dandogli soprattutto quell'entusiasmo e quella fiducia che questo ragazzo aveva smarrito anche a causa delle sue tormentate vicende personali. L'ultimo Fagioli, quello ricreato da Vanoli, è un giocatore da nazionale, un giocatore da grande club, è il giocatore che può alzare il livello di una squadra. Quindi se c'è un elemento che può essere galvanizzato l'arrivo di Vanoli è proprio Fagioli. Allora mi auguro che questo ragazzo, a cominciare dalla partita di stasera, si riprenda questo ruolo di trascinatore prima ancora di leader. Lui non è un leader, ma è un trascinatore tecnico, tattico, e chissà, tutto questo potrebbe portare anche in nazionale di Roberto Mancini.
3: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.

0: Guardala.
1: Radio Firenze viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto il mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
0: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Ci siamo, cari amici di Radio Firenze Viola, Venezia Fiorentina stasera alle 20:45, il giorno della ripartenza. Parte oggi il nuovo campionato della Fiorentina con Vanoli in panchina. Le scelte di formazione, quelle probabili, sembrano orientate a privilegiare la vecchia guardia, i giocatori che Vanoli conosce meglio, in attesa che i nuovi poi possano decollare, possano diventare l'asse portante della squadra. 0 punti in classifica per la Fiorentina, 0 punti in classifica per il Venezia, partita estremamente delicata dopo 3 giornate. Aspettiamo i vostri messaggi anche per commentare queste probabili scelte di Vanoli. 348 751 3933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. 055 7711 171. Tra poco vi proponiamo anche la formazione a cui abbiamo pensato, la formazione che riteniamo possa essere quella scelta da parte di Vanoli. Naturalmente, come abbiamo detto anche nelle ultime ore, siamo passibili di qualche errore, però ecco, per adesso ci orientiamo su questa formazione che tra poco vi proporremo. Saluto Luciana Magistrato.
6: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Ricordo ancora che per intervenire in diretta il numero è lo 055 7711 171. Aspettiamo le vostre chiamate. E dicevo, molto probabilmente si affiderà alla vecchia guardia, con tanti giocatori che l'anno scorso hanno fatto parte della squadra titolare di Vanoli.
6: Ma io penso che i giocatori della vecchia guardia siano importanti poi per trasmettere agli altri, no? Quali sono i principi di gioco, quello che vuole Vanoli, quello che chiede Vanoli. Quindi...
5: Eccola qui, scusami, ti interrompo, possiamo vederla anche in video la formazione, il 4-3-3 con cui la Fiorentina potrebbe scendere in campo stasera contro il Venezia. Andiamo ad analizzarla. De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Brescia a centrocampo, Mastantuono, Beto e Gie in avanti. Dunque ci sarebbero, andando a contarli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori che facevano parte della Fiorentina di Vanoli. Quindi,
6: sulla mia personale 6, perché tu, Brescianini, se sta bene a TA, secondo me gioca a TA.
5: Quindi tu lo vedi favorito a TA in questo momento?
6: Io dipende penso dalle condizioni. Che se, ecco, se dipende sta bene posso.
5: Comunque 6-7 giocatori della vecchia guardia in campo stasera, secondo la probabile formazione, ripeto, e quindi questo ci fa anche fare delle riflessioni sul mercato. È ovviamente la prima partita con Vanoli in panchina, quindi è chiaro che lui in questo momento vuole delle certezze, poi ci si aspetta che i nuovi possano prendere, tra virgolette, sopravvento.
6: Ma a parte con i 5 cambi, poi avranno modo di entrare sicuramente. Io credo si affidi a loro proprio per quello che dicevo, cioè perché possono trasmettere principi di gioco e di compattezza che vuole Vanoli, soprattutto in difesa. In questo momento lui deve riaggiustare le cose in difesa, sì, perché insomma 9 gol sono troppi.
5: La peggior difesa del campionato,
6: poi hai fatto solo 1 gol, quindi anche una media che ti condanna insomma all'ultimo posto, anche se sono diversi le squadre a 0 punti, tra cui il Venezia. E la cosa fondamentale appunto è non prenderle, imparare a non prenderle in questo momento. Quindi credo Ranieri possa essere molto utile, poi tra Pongracic e Dragusin probabilmente sceglierà Pongracic per quel motivo lì, cioè perché è una coppia magari già affiatata, no? In queste prime partite c'è stato un girare di coppie difensive, cioè non sì. è mai stata la stessa, per cui
5: Dragusin
6: l'unico titolare, ma secondo me insomma ha fatto anche parecchi disastri Dragusin, sì, quindi se sta un attimo una partita in panchina non significa una bocciatura totale, ma ovviamente anche un poter rifiatare, un poter capire insieme all'allenatore che cosa è stato sbagliato. Non è che sono bocciature al mercato in questo momento, a mio avviso.
5: Poi torneremo ad analizzare nel dettaglio sì, sì. la probabile formazione della Fiorentina. Nel frattempo vado a salutare Massimo Orlando. Ciao Massimo.
7: Ciao, ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
5: Massimo. Ben ritrovato. È stata, facciamo un passo, piccolo passo indietro, è stata una settimana in cui è successo praticamente di tutto e alla fine c'è stata la decisione di tornare su Vanoli. Sei rimasto sorpreso da questa scelta di Paratici di puntare di nuovo sul tecnico che lui aveva di fatto bocciato l'anno scorso?
7: Sì, l'aveva bocciato perché chiaramente quando un dirigente arriva porta la sua squadra, no? Porta il suo allenatore, è sempre stato così e è chiaro che la scelta non è stata facile perché Vanoli aveva fatto bene, insomma l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, però conosceva molto bene Grosso fin dai tempi della Juventus e si è affidato a lui. Poi dispiace sempre quando c'è un cambio di allenatore perché vuol dire che le cose non vanno bene. Io ho pensato che potesse arrivare Thiago Motta, devo dire la verità, proprio perché per caratteristiche della squadra poteva essere un allenatore che poteva far bene, però in un momento così delicato Vanoli insomma ha dimostrato anche l'anno scorso di essere un ragazzo di personalità che ha carattere e in questo momento forse è stata la scelta più logica. Certo la storia di Grosso non è stata una bella cosa, insomma è stata una brutta figura da una parte e dall'altra.
5: Sì, in effetti insomma anche per gli strascichi che ha lasciato, che sta lasciando, poi vedremo che piega prenderà questa vicenda, però ecco adesso tocca a Vanoli ripartire con questa squadra e progressivamente far vedere che è in grado anche di dare un gioco. È chiaro, adesso bisogna uscire da questa situazione, però poi ci si aspettano dei progressi notevoli dal punto di vista del gioco, mentre l'anno scorso si chiedeva a Vanoli unicamente di fare risultato e di portare alla salvezza la squadra.
7: Sì, sì, assolutamente. Onestamente c'è da dire che l'anno scorso la situazione era molto più grave perché è arrivato alla decima, undicesima se non sbaglio, sì. con una squadra col morale veramente a pezzi, una classifica assurda e ha dovuto inventarsi una squadra più difensiva, non bella nel gioco, però pratica per uscire da quella situazione. Quest'anno arriva dopo la terza giornata, certo. Non è che tutte le volte deve farlo psicologo, però insomma è stato chiamato, però la terza giornata ci sarà, c'è una squadra completamente diversa, ci sono i giocatori per giocare un calcio piacevole e di qualità, perché il mercato è stato fatto in funzione di quello, e è chiaro che adesso queste due partite la prima cosa da pensare è fare punti e poi ci sarà la sosta che è lunga e lì avrà tutto il tempo di conoscere l'intera rosa e dovrà essere bravo in quei 15 giorni a lavorare bene con tanti giocatori nuovi che non conosce, però come ragazzo, come allenatore, come serietà e anche come mentalità mi dà delle garanzie. Poi dopo speriamo che in campo riesca a trasformare tutto quello che è il mio pensiero.
5: Luciana.
6: Sì, lui per primo, poi no, cioè appena arrivato ha trasmesso l'orgoglio di allenare una rosa e una squadra così forte, a suo avviso forte, e anche nell'intervista che aveva fatto poco tempo fa, il 29 agosto mi sembra, il giorno stesso del centenario, no? Aveva fatto un'intervista in cui diceva che questo mercato insomma permetteva di sognare eccetera, quindi comunque lui si è un po' compromesso nel dire questo, no? Si è un po' esposto, no? Scusami, ho sbagliato la parola. Quindi ti aspetti qualcosa di più, insomma, lo stavi dicendo, ma
5: C'è da capire domani. Quanto tempo ci vorrà per vedere sì. una Fiorentina brillante, una Fiorentina
7: io che credo dopo la sorta, è abbastanza scontato che da dopo la sosta tu debba, a parte che arrivano delle squadre insidiose dopo la sosta, comunque in questo momento la Fiorentina fatica con tutti, cioè non è che devi stare a guardare sì. Venezia o Napoli o altre squadre, è proprio una squadra che non ha dimostrato quel valore che c'è, perché la rosa sento dire ma non è una buona rosa, si è sbagliato, per me non è così, la qualità c'è, purtroppo grosso secondo me non c'è stata empatia, si è impaurito subito alla prima contestazione e non è riuscito a trasmettere quello che molto probabilmente aveva in testa e chiaramente i giocatori, se l'allenatore non trasmette anche i giocatori vanno in difficoltà.
5: Ecco, scusami, ti interrompo Massimo, perché voglio riprendere anche un tema che è stato analizzato ieri qui a Radio Firenze Viola da Luca Calamai sulla scelta di Vanoli, perché non è mancata la sorpresa, come dicevamo in precedenza, su questa scelta a parte i Paratici, considerato che lui è stato molto chiaro al momento del suo arrivo, vuole una Fiorentina, vuol costruire una Fiorentina internazionale, una Fiorentina ambiziosa, una Fiorentina all'altezza della bellezza di Firenze, e quindi nel momento in cui esonera Grosso ci si aspetta che possa andare su un nome che possa entusiasmare, insomma un nome che abbia anche poi una certa esperienza, un certo curriculum. Invece decide di puntare su Vanoli. Ecco, diceva Luca Calamai che probabilmente questa scelta è un po' la scelta della paura, perché probabilmente Paratici ha capito che questa squadra può andare in difficoltà e quindi ci si affida a quell'allenatore che l'anno scorso è riuscito a portare la barca in porto.
7: Sì, è abbastanza cioè quello che ha detto Luca è assolutamente corretto secondo me. Questa squadra secondo me è buonissima con la rosa che ha fatto, con il mercato che ha fatto, sono giocatori di qualità, lo sappiamo, ma sono anche giocatori che non hanno grande esperienza, non hanno grande personalità e manca anche la leadership, lo dicono tutti, però non è una cosa così da poco, se non ci sono dei leader in campo poi andare in difficoltà, se perdi un'altra partita, cioè la situazione veramente diventa preoccupante, la piazza comincia giustamente ad essere indiavolata e credo che abbia analizzato tutto questo, cioè io ho una squadra forte però da costruire e allora mi prendo un allenatore che conosce già la piazza, che comunque ricordiamo l'anno scorso è stato l'unico che all'ultima partita è stato apprezzato comunque dalla curva Fiesole,
5: sì,
7: no?
5: Sì, sì.
7: Dalla curva Maratona, scusa, no, Maratona,
5: dalla curva Ferrovia, sì,
7: dalla Ferrovia, scusa. E dunque parte con un credito importante che la gente comunque gli ha riconosciuto il lavoro. E adesso, secondo me, non c'erano altre soluzioni. Ti ho detto, ho sperato in Thiago Motta perché mi piaceva come allenatore e quello che ha fatto a Bologna. Però forse non se l'è sentita e ha detto vado sul sicuro con un allenatore come lui, che comunque ha dimostrato quantomeno di avere carattere e questo carattere deve trasmetterlo alla squadra, che in queste prime tre partite si è dimostrata fragile di testa, fisicamente, in tutte le situazioni di gioco, sempre dopo gli avversari, e questo è un problema di testa, dunque va aggiustato al più presto.
6: Parlavamo di leader che mancano, no? Può diventarlo Fagioli, secondo te, un leader, visto che con lui è stato il perno del centrocampo l'anno scorso, con Vanoli è stato il perno del centrocampo, quindi si vedeva che Fagioli non era in una situazione di contentezza.

0: ruolo e per lui l'arrivo di
1: Vanoli.
0: Vanoli è fondamentale, perché adesso molto probabilmente si sentirà molto più tranquillo e sereno. Poi Vanoli ha chiesto di essere molto più verticali, sì, possesso palla, ma molto più verticali, perché giocando, avendo gli esterni comunque di qualità, essere verticali è importante, e chi è il più bravo in questa situazione della Fiorentina è Fagioli. Dunque deve crescere la sua qualità, deve crescere anche un po' in personalità, devo
1: sì,
0: dire, perché onestamente è un grande giocatore, però tante volte si nasconde, scompare dal campo, e se vuol fare quel salto di qualità per diventare un campione deve essere lui a guidare il centrocampo, secondo me.
1: Eh sì, ma secondo te, Massimo, innanzitutto stasera Vanoli parte dai suoi, dai vecchi, al di là di Fagioli che deve giocare perché Hulaín non sta bene, quindi ripartirà anche dai suoi difensori, cioè Pongracic, Ranieri, e dai suoi centrocampisti, Fagioli, Ndur, magari anche Brescianini se non potrà schierare Attà, riparte da questi e soprattutto in un domani in cui Hulaín starà bene, riuscirà a questo era il tormentone verso Grosso, no? Il povero Grosso che lo abbiamo costretto a giocare con Hulaín e Fagioli insieme, eccoci, riuscirà Vanoli secondo te per il tipo di gioco che esprime lui, che fa?
0: Ma,
1: lui
0: sì, stasera penso di sì, d'altronde in difesa l'anno scorso molto male all'inizio, cioè la prima parte molto male, poi dopo aveva trovato una stabilità con Pongracic e Ranieri, e dunque in un momento dove tu hai preso 9 gol in 3 partite, dove Dragosin sta deludendo, Veri comunque è appena arrivato, la prima partita mi affido anch'io alla coppia che conosco e che mi dà più certezze. Dico anche che spero giochi anche Dodò, onestamente, perché lo conosce, perché comunque è un giocatore ok che doveva andare via, però adesso è della Fiorentina, è rientrato nel gruppo, è un giocatore che secondo me comunque per la corsa, per quelle caratteristiche che tutti conosciamo, può servire, può tornare utile. A centrocampo ti dico che molto probabilmente ci sta anche che quando ritorna Hulaín possa pensare di giocare con un 4-2-3-1, magari con Fagioli e Hulaín davanti alla difesa, e insomma ha tante soluzioni, perché ci sono tanti giocatori e tanta qualità. Per me possono giocare entrambi assieme, sia in un centrocampo a 3 sia in un centrocampo a 2, è solo una questione di trovare convinzioni, risultati e tutte quelle situazioni che servono perché poi dopo si possa giocare in serenità, perché adesso la Fiorentina non è serena. Il Torino è venuto qua che era in difficoltà, però tu hai visto il 3-5-2, tu lo notavi in campo, no?
1: Sì.
0: Che giocavano e hanno giocato bene. A Fiorentina cos'era? Onestamente non si capiva. Sì, 4-3-3, 4-1-2, però insomma non c'era una logica nella squadra. Ecco, io credo che Vanoli debba dare un'identità chiara. Vuoi giocare col 4-3-3? Gioca col 4-3-3, sì. Però senza continuare a cambiare il centrocampo ogni partita, insomma la quadra degli 11 ideale, un allenatore se la fa durante la stagione, ecco, e Vanoli deve secondo me cercare di trovare quelli giusti, poi chiaramente piano piano inserirà anche gli altri, però un 11 ideale secondo me lo devi avere, e Grosso onestamente mi sembrava che fosse molto in confusione da questo punto di vista.
2: Ecco, tornando alla difesa, in questi giorni ci siamo fatti questa domanda anche ieri, Dragosin è vero fasullo? Perché se è fasullo è un problema, perché è stato preso per poter alzare il livello della difesa, per renderla più solida, per aggiungere centimetri, e insomma se non riesce a ingranare la Fiorentina deve tornare sui giocatori dell'anno scorso. È vero che è arrivato anche Vieri, però poi insomma
0: però

0: Sì, no, no, domanda giusta. Io ti dico la verità, quando la Fiorentina l'ha comprato ero felicissimo, sono felice ancora. L'ho visto male come tutti, l'ho visto lento, impaurito, perdere anche i duelli fisici, che insomma è un suo punto di forza. Io credo che sia solamente dovuto a un inizio, diciamo, non fortunato, ma il giocatore... Io quello che mi ricordo a Genova era un giocatore forte, cattivo, che faceva anche male agli avversari con il suo fisico, e invece qui è sembrato tutto un altro giocatore, ma credo sia solo una questione di tempo. Sul valore del giocatore credo che Paratici abbia visto bene. Poi Lore, se dovesse continuare così è chiaro che due domande te le devi fare. Certo che ultimamente sembra che ci sia un po' di maledizione a Firenze, no?
1: Sì.
0: Cioè arrivano giocatori che sono bravi dalle altre parti e qui non riescono a esprimersi.
2: Poi vanno via e invece si rilanciano.
0: Segnano tutti, cioè, sì. Sinceramente c'è qualcosa che fa pensare, ecco.
2: Sì, sì, sì.
0: Che delle volte ho la sensazione che i giocatori non riescano a gestire la piazza. Io ho questa sensazione qui.
2: Sì, cioè, oppure magari si isolano un po' troppo all'interno del Viola Park e non capiscono bene dove sono arrivati.
0: Quello,
2: ecco.
0: Anche quello secondo me fa. Firenze va vissuta in un altro modo. Io credo che c'è talmente tanta passione, amore, insomma noi la conosciamo da più di 30 anni, però poi in campo se cominci così la gente comincia a contestare, e la contestazione a Firenze non è come una contestazione da altre parti, la sente di più, e questi giocatori la stanno soffrendo. Dunque credo che anche questi ragazzi, è vero sono giovani, ma debbano fare un salto di qualità anche nella personalità, perché è vero sei giovane, però Mastantuono è un giocatore che è arrivato dal Real Madrid, pagato 70 milioni d'euro, tutti questi giocatori sono assolutamente di qualità, dunque devono tirar fuori un po' di attributi, ecco, mi viene a dire.
2: Uno dei tanti messaggi che sono arrivati al 348-7513-933 parlando della partita di stasera dice: un pareggio potrebbe essere accettato, a Venezia si è sempre perso, sono negli ultimi anni, nelle ultime partite a Venezia,
1: Venezia
2: in effetti,
1: sì,
2: la
1: è
2: sempre uscita con le ossa rosse. Anche per affrontare con più morale martedì il Pisa e domenica prossima il Napoli. L'importante, dice Giovanni a San Giovanni Valdarno, sarà vedere dei progressi rispetto a questo
1: aggiustarsi dietro.
2: Ma un pareggio tu lo accetteresti bene, Massimo?
0: Ma guarda, sì, perché comunque
2: Per ripartire andrebbe bene anche un pareggio.
0: Bravo, perché in questo momento a Fiorentina, cioè la Fiorentina vista nelle tre partite non ti dà garanzie, e dunque uno dice: ma cosa può essere cambiato in una settimana? E dunque un pareggio può essere comunque considerato un buon punto. Dipende poi come giochi anche in questo caso. Cioè Venezia è un campo piccolo, stretto, non è facile giocare lì, però ecco, ci ha vinto il Lecce, e può vincere anche la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Ora siamo partiti male, ma continuo a dire che la squadra, la qualità c'è, non è che la squadra è una squadra costruita male, è una squadra che è partita male, che ha sbagliato la scelta dell'allenatore, però insomma c'è tutto il tempo di rimediare.
2: Certo.
1: Senti, davanti vedresti meglio Beto, come si dice? L'hai aperta tu che mastichi portoghese,
2: no,
1: Lorenzo.
2: Beto, questo,
1: dai. O Pellegrino?
0: Ma senti, a me Pellegrino non piace, ti dico la verità.
1: Anche se ha segnato nell'ultima gara, insomma, l'unico gol l'ha fatto lui.
0: quel gol lì è stato molto sicuramente casuale, l'ha fatto sì, il portiere, però sì, per l'amor del cielo magari ne facesse altri 10 in questo modo. Non mi fa impazzire, ovviamente, come sempre spero di essere smentito, e Beto mi sembra più completo come attaccante, io la vedo così,
1: più adattabile anche, perché... anche ai compagni, no? A Mastantuono,
0: sì, anche poi,
1: al gioco di
0: sì, mi sembra di sì, poi ha questa grande corsa, questa grande progressione, delle volte magari sai se sei sotto pressione mette la palla lunga, comunque Beto è uno che attacca a profondità, ti dà più soluzioni secondo me rispetto a Pellegrino, però anche questo chiaramente sarà l'allenatore che deve giudicare. Certo, mi aspetto molto dagli esterni, perché la Fiorentina ha fatto il mercato sul 4-3-3 comunque, e dunque gli esterni sono fondamentali. Mastantuono si vede che ha talento, lo si è visto in alcune giocate, deve crescere però anche lui, anche se è giovane, però purtroppo nel calcio non ti aspetta nessuno, dunque mi aspetto una crescita sua. Se gioca con Galvez, anche lui sappiamo che è di qualità, basta solamente che si trovi un po' di serenità e un po' più di condizione fisica, perché anche nelle partite precedenti tu sei andato sotto fisicamente con tutti, e anche questo è abbastanza poco accettabile secondo me. Se vedi reazioni da questo punto di vista, allora anche il pareggio tu dici è un punto buono per muovere la classifica, e comunque poi dalla prossima chiaramente ci si aspetta sempre qualcosa in più.
2: Senti Massimo, ma ti senti sempre un po' veneziano?
0: Cioè, mi piace ricordare che sono nato in provincia di Venezia, ma ormai io sono qui da 35 anni, io sono ormai fiorentino adottato.
2: Ecco, l'ultima considerazione te la chiedo, parlando del Como, di un giocatore della squadra di Fabregas che è Baturina. L'estate scorsa, non questa, ma quella dell'anno scorso, la Fiorentina lo aveva messo nel mirino, si era parlato tanto di questo obiettivo per la Fiorentina, poi il Como l'ha spuntata, naturalmente abbiamo visto che tipo di giocatore è, che qualità, è un rimpianto, oppure magari arrivava nella Fiorentina e si perdeva anche lui?
0: Secondo me si perdeva anche lui.
2: Bene.
0: No, non lo dico, lo dico proprio per quello che ho detto prima, che i giocatori che arrivano qua non riescono ad esprimere il talento che hanno. Va anche detto che Baturina è un giocatore straordinario e gioca in una squadra che gioca un calcio meraviglioso, perché l'allenatore del Como è vero che tanti dicono hanno speso soldi, ma li hanno spesi bene, e hanno un allenatore che fa giocare il calcio come nessun altro in Italia, dunque va dato merito anche all'allenatore. Certo, la Fiorentina ci aveva messo gli occhi addosso e per pochi soldi, se non sbaglio un paio di milioni più o meno, non è stato acquistato, sarebbe stato un grande giocatore, però
1: non fate altre
0: sono sicuro che qui avrebbe faticato molto di più.
2: Massimo, grazie mille come sempre.
1: Grazie.
0: A voi un abbraccio.
2: Grazie, a presto.
0: Ciao.
2: Grazie a Massimo Orlando. Tanti messaggi al 348-7513-933. Tra poco ascoltiamo anche qualche nota vocale, nella Fiorentina vista finora, dice Yuri, avrebbe fatto fatica anche Beckenbauer, accidenti.
1: Però arrivava comunque in una squadra che l'anno prima ha fatto bene, quindi chissà la qualità, magari usciva fuori, invece furono fatte altre scelte. Credo siano stati uno dei due o tre giocatori che Pradè alla fine bocciò
2: a Goretti. Sì.
1: Sì, no, mi ricordo perché lo disse Pradè, per parlare bene di Goretti, ci mancherebbe.
2: Poi Mattia da Campi ci scrive: per me siamo la rovina dei giocatori. Trevisani ha detto parole sante l'anno scorso. Trevisani, quando parlò innescando quella polemica sui fiorentini, su come tifano i fiorentini. Ora non riapriamo vecchie discussioni. Comunque Alessandro ci manda un lungo messaggio per dirci che Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Como, Napoli, Bologna, mettiamoci il Torino, in più inseriamo una squadra outsider, mi spiegate perché la Fiorentina deve essere per forza tra le prime sei, altrimenti è un fallimento. Beh, insomma, perché comunque sono stati spesi tanti soldi, è stato alzato il livello almeno sulla carta, e quindi le aspettative c'erano e ci sono tuttora. Vediamo se, non so se potrà arrivare comunque tra le prime sei, non so neanche se con un'altra partenza la Fiorentina poteva mettere nel mirino le prime sei posizioni, però magari da settimo posto può anche farcela, ecco, il ritorno in Conference potrebbe anche starci, non che la Conference poi possa farci fare chissà quali salti di gioia, però comunque sarebbe un modo per rientrare in Europa.
1: Sì, Europa, sì. Dai, comunque anche i tifosi seguono sempre le trasferte europee, certo. Significa che è un divertimento anche per loro, sì. Per cui non vedo perché dobbiamo trattarla come se ci facesse schifo, non è così, no, cioè no, comunque il gradino più basso è l'Europa, però certo, poi deve diventare un punto di partenza, non di arrivo, no, questo sicuramente, però per ripartire potrebbe andare anche bene, anche se, ripeto, le parole le ha dette Vanoli e non io, che con questo mercato si può sognare, sì, per sì, cui sì. Ci faccia è sognare vero. Lui, ha una grande responsabilità,
2: ora
1: queste due partite gliele abboniamo, però poi deve far vedere anche lui che non è l'allenatore... Insomma, un po' noioso dell'anno scorso, perché io poi mi sono annoiata. Io ho grande rispetto per il lavoro, perché è un grande lavoratore. Fuori, l'unica volta che l'ho trovato fuori era a Montecatini, c'eri sì, anche tu, no?
2: Sì, sì, sì.
1: E lo trovai anche molto simpatico.
2: È vero,
1: infatti,
2: sì.
1: Io
2: molto disponibile, molto aperto anche.
1: Un post dicendo: mister, ti dovevi dare di più alla gente e uscire di più. Lui dormiva anche al Viola Park. Io spero che la società lo costringa a prendere una casa sua, e quindi da lì aprirsi anche di più alla città. Comunque, insomma, sarebbe importante, ecco.
2: Ancora messaggio al 3487533933. C'è Armando che dice che Dodò è più di un anno che non ha più voglia di giocare nella Fiorentina, perché metterlo in campo? Beh, perché comunque un Dodò è in buona condizione, in discreta condizione, è sempre meglio degli esterni che si sono visti fino a questo momento nella Fiorentina. Poi gli esterni che sono arrivati in estate cresceranno, diventeranno sì. Anche più affidabili dal punto di vista difensivo, però in questo momento Dodò, se riattacca la spina,
1: servono,
2: e ci auguriamo
1: tutti,
2: che riattacchi la spina, è il migliore.
1: Servono tutti, in questo momento non puoi fare distinzioni di sorta, serve una squadra e servono tutti.
2: Andiamo a salutare adesso con piacere in collegamento con noi Beppe Iachini, benvenuto, ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao mister.
3: Buongiorno.
2: E allora, una Fiorentina che ancora una volta si trova in mezzo a una situazione molto complicata, un inizio horror, un inizio che nessuno poteva davvero aspettarsi dopo la campagna acquisti che era stata per lunghi tratti entusiasmante.
3: Sì, vero, hai detto bene, perché è stato fatto un mercato dispendioso, sono arrivati giocatori talentuosi, giovani, vero, ma di grande qualità. Però ecco, la stagione proprio quando iniziano così, i risultati sono importanti, perché accompagnano insomma poi la crescita, accompagnano il percorso. Ora ecco, mi spiace per Grosso, perché è un bravo allenatore, ma la situazione non so cosa sia accaduto con precisione, ecco, però dopo tre giornate è chiaro che insomma non è solo, ma a mio avviso, dipeso dai risultati, perché poi quando succedono queste cose, insomma, un po' di pazienza, un po' di tempo, anche perché il mercato è finito proprio da pochissimo, quindi non so, vabbè, cose interne probabilmente, poi ecco, c'è stato il cambio, e quindi ora la Fiorentina è chiamata insomma sicuramente in queste prime fasi del cambio di allenatore. È tornato Vanoli, che conosce una buona parte dei calciatori, quindi voglio dire, ora c'è la necessità di far punti, perché poi c'è uno scontro diretto in questo momento, in questa fase,
1: sì.
3: Lo possiamo chiamare scontro diretto, perché poi il Venezia ha zero punti e quindi ha necessità di far punti, quindi è una situazione, sicuramente una partita delicata. Però ecco, c'è tanto tempo per tirarsi fuori e per fare un campionato diverso, insomma, ecco.
2: Ecco, e che giorni sono stati secondo te questi per Vanoli, che si trova a fare un lavoro certamente complicato sotto tanti aspetti? Te lo chiedo perché comunque tu probabilmente hai vissuto una situazione simile proprio alla Fiorentina, sì. Eri stato allontanato per Prandelli, poi sei stato richiamato quella stessa stagione.
3: Sì, anche l'anno prima, insomma, sono arrivato, eravamo penultimi, certo. E poi siamo arrivati noni, quindi certo. Con una media di 2 punti a partita, quindi voglio dire, discorsi non è facile, però ripeto, insomma, in questo momento Vanoli conosce magari ha la possibilità di conoscere diversi calciatori e quindi magari sicuramente insomma qualche indizio, qualche dei lavori, insomma, ci sono una parte di calciatori che sicuramente sa quello che vuole l'allenatore e quindi potranno ripartire con delle nozioni magari già collaudate, no? Ecco.
1: Secondo te ripartirà proprio dai suoi, dalla vecchia guardia, anche se sono rimasti pochi, ma insomma in difesa tipo Dodò, Pongracic, sì. e Ranieri, insomma, tanto per fare degli esempi, Fagioli.
3: Sicuramente, insomma, ci saranno l'allenatore che affiderà chi già sa quello che lui vuole, infatti. Ecco, sicuramente una parte di calciatori che lui conosce magari scenderanno in campo se sono in buone condizioni.
1: Certo,
3: va vista dall'interno la cosa, vanno viste magari, va visto il percorso, va vista come sta la squadra, va vista come stanno un po' i singoli, quindi ecco, però penso che il fatto di conoscere dei calciatori sia una cosa già insomma importante, anche loro conoscono le idee e quello che vuole l'allenatore, quindi sicuramente in questa fase potrebbe essere un anticipare un po' i tempi delle conoscenze.
1: Anche tu quindi ripartiresti insomma da un zoccolo duro che già conosci.
3: Buone condizioni, ripeto, dipende sempre dalle condizioni generali dei calciatori, no?
1: Certo,
3: stanno
1: sì.
3: Come non stanno, però individualmente, però sicuramente qualche ragazzo che lui conosce bene, che sa quello che può dare, magari ecco, sicuramente può essere un vantaggio per poter ripartire con già qualche conoscenza in più.
1: Non sarebbe una bocciatura del mercato, per capirci, perché molti dicono
3: ma come si riparte
1: con Dodò, Ranieri, Pongracic, che dopo un mercato così dispendioso
3: mercato, ecco. Perché si dà soprattutto l'opportunità ai ragazzi, ai giovani che hanno vissuto una fase insomma delicata, no?
1: Delicata,
3: quantomeno
1: certo.
3: Delicata, perché poi quando devi affrontare queste cose, devi vivere situazioni con grande pressione, con la mancanza di risultati, anche per il giovane, insomma, se deve recuperare un attimo, deve staccare un attimo, poi piano piano tornerà sicuramente in campo, perché i giocatori, ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato e di qualità. Sui ragazzi, sui giovani che ha preso, quindi magari in questa fase però potrebbe anche aver bisogno di qualche calciatore che magari conosce già.
2: Ecco, ma hai l'impressione che questa è una Fiorentina che è stata costruita basandosi su tanti giovani interessanti, di talento, hai l'impressione che però magari un'iniezione di esperienza in più avrebbe fatto comodo?
3: Ma queste sono valutazioni, ripeto, dall'interno, non sappiamo, non so e non sappiamo che cosa si sono detti insomma alla società, Fabio Paradici, che peraltro da quando è arrivato a Firenze ha messo le cose a posto, se vogliamo, nel senso già lo scorso anno, perché la squadra ha cambiato, da quando è arrivato lui ha cambiato proprio passo, insomma è stata una guida importante per la squadra a mio avviso, però ecco, il mercato è stato fatto, ora sai quello che succede dentro poi non lo sappiamo, no? Cosa è successo, cosa si sono detti, se il mercato è andato in una certa maniera. Io penso sempre che quando una società fa un certo tipo di percorso, l'allenatore bene o male condivida insomma un po' quello che la società fa, perché è arrivato da pochissimo tempo e quindi era arrivato grosso, quindi voglio dire, poi tra altre cose conosceva bene Fabio Paradici per essere stati insieme, no? Anni fa,
2: sì, certo.
3: Quindi immagino che ci sia stata una condivisione, no? Su tanti aspetti, poi dopo sai bisognerebbe essere dentro per sapere le cose come stanno, no?
1: Certo.
3: Ecco. Però ecco, ora bisogna ripartire e bisogna far punti, perché quando si sta lì bisogna far punti.
2: Che idea ti sei fatto su Mastantuono e ti chiedo anche secondo te come si può farlo esaltare facendolo però essere comunque funzionale alla squadra.
3: Ma fino ad oggi ha giocato in un ruolo che conosceva, che sapeva, che fa parte un po' anche delle sue caratteristiche, le sue qualità. Poi il fatto che non sia riuscito a far gol, ma ci è andato vicino in queste prime giornate, fa parte della crescita dei giovani, dei ragazzi. Magari quando sono giovani possono sbagliare davanti alla porta qualche gol in più. A me è capitato di allenare esordienti Dybala, Icardi, Eder, tanto per fare qualche nome, lo stesso Vlahovic a Firenze, no? Sì. Magari all'inizio si sbaglia qualche gol, non c'è così già esperti da poter sapere dove mettere la palla. Poi con la crescita, piano piano, la crescita fa sì che i giocatori, non possiamo pretendere tutto e subito. Quando si fa un programma con i giovani ci vuole anche un po' da saperli aspettare, avere un po' di pazienza, perché poi magari cresceranno, ecco, uno spera sempre presto, no? Molto presto, ma non è sempre così, no? Ecco, anche perché Mastantuono ha dimostrato, cioè dimostra di avere, fa intravedere delle ottime qualità. Poi dopo, sai, quando vai sul campo ovviamente c'è delle situazioni, insomma, un po' di poter sbagliare, da poter arrivare davanti alla porta e non essere così così lucidi per poter concretizzare, però sai, fa parte un po' della crescita di tutti i calciatori.
2: Ma secondo te bisogna lasciarlo libero di fidarsi del suo istinto più che diciamo così dargli delle indicazioni ben precise dalla panchina?
3: No, un po', certo, quando sono certi calciatori non è che poi si può dire vanno lasciati un po' non ingabbiati sicuramente, ma nello stesso tempo devono rientrare poi in una certa organizzazione nelle due fasi di gioco della squadra, perché poi è così per tutti, vale così per tutti, ecco, quindi deve essere così, insomma, perché poi ci sono le due fasi, c'è la fase offensiva e c'è anche la fase di non possesso, dove la squadra deve dimostrare di essere quadrata, insomma, organizzata, a maggior ragione poi in questo momento, perché poi, insomma, sai, quando vieni che prendi diversi gol nelle prime tre giornate, sai, il fatto di poter giocare, prendere gol, può essere una, anche psicologicamente in questo momento non molto positivo, no? Per una squadra che sa che
2: in effetti sono la prima mossa che ci possiamo aspettare è quella di registrare la difesa da parte di Vanoli. Insomma, il vecchio adagio del calcio, prima non prenderle, è sempre valido, soprattutto in questo momento.
3: Uno deve guardare un po' la realtà dei fatti, no? I numeri dopo, purtroppo dopo tre giornate ci dicono questo,
2: è la peggior difesa del campionato,
3: che va prestata attenzione al di là delle alchimie, dei voli pindarici. Bisogna essere anche concreti, pratici, ma questo Vanoli lo sa benissimo, insomma, non è un allenatore preparato, quindi molto preparato, quindi sicuramente sa queste cose, ma anche perché, ripeto, a livello psicologico poi il fatto di poter andare a prendere un gol in più in questa fase può essere, insomma, no? Puoi pagarlo al di là del risultato anche psicologicamente, quindi va rimessa, insomma, la barca in rotta.
2: Assolutamente. Luciana, un'ultima considerazione con Beppe Iachini?
1: Sì, io stavo un po' guardando stavo ripensando un po' alla formazione. Che
3: come,
1: ne pensi?
3: Scusa?
1: No, era una premessa. Sì. No, che ne pensi di Beto, se può, appunto?
3: Ma guarda, a mio avviso la Fiorentina ha preso due attaccanti forti, giovani ma forti, sia Beto che Pellegrino sono due attaccanti di ottime potenzialità, sicuramente, per quanto mi riguarda, da come li conosco, da come li ho visti in questi ultimi anni, beh, sono giocatori che hanno una ottima potenzialità. Quindi poi ora, sai, poi dipende da dove sei, dove, il momento che vivi, come stanno ora fisicamente, devono recuperare, devono entrare in condizione, sai, ogni momento della stagione è particolare per tutti i calciatori, però sicuramente come sulle loro qualità non si discute, sia Beto che Pellegrino due ottimi attaccanti, e poi bisogna, ripeto, sono anche giovani, quindi bisognerà far fare loro un percorso.
2: Ecco, un'ultimissima davvero, Beppe, sul Venezia, sì. Visto che la Fiorentina affronterà, come dicevamo, una squadra che come lei è a zero punti in classifica, tu la conosci molto bene, sei stato giocatore del Venezia, anche allenatore del Venezia.
3: Sì, abbiamo fatto una promozione storica tanti anni fa, poi abbiamo fatto la Serie A per alcuni anni, e lì si crea sempre un ambiente da prestarci attenzione, perché è una bolgetta, e poi si arriva lì in una situazione molto particolare, perché non ci arriva in pullman, ci arriva con la barca, situazioni, no? In uno stadio che è in mezzo alla laguna, cioè tutte situazioni che possono, no? Soprattutto perché per quei ragazzi che magari non conoscono questa realtà, no? Possono, ecco, essere di forte distrazione, quindi bisognerà prestare attenzione a tutto, ecco, perché è una partita. Venezia ci ha costruito su questo campo promozioni, ci ha costruito salvezze in passato, e quindi ci ha costruito successi per la propria squadra.
2: Quindi insomma, attenzione massima, partita delicatissima quella di stasera.
3: Sì, sicuramente.
2: Beppe, grazie mille, grazie. Bocca al lupo.
3: Ciao, grazie mister. Mille a voi.
1: Grazie a te.
2: Grazie a Beppe Iachini. E allora, andiamo anche con i messaggi, perché ce ne sono tanti, ne abbiamo letti e commentati pochi fino a questo momento, poi ripeto, ascolteremo anche tutte le note vocali che sono arrivate fino a questo momento. Allora, grande Beppe dice, ho visto un video del 93 Fiorentina Brescia, un intervento perfetto su Agi, e poi mega rissa con Pasquale Bruno su Agi, sì, ce la ricordiamo bene quella partita. Poi ci fu anche una lite fortissima negli spogliatoi che coinvolse Pasquale Bruno e anche Lerda, con squalifiche abbastanza pesanti per entrambi i calciatori. Ma tornando all'attualità, c'è Marco che dice: restiamo positivi, siamo a 7 punti al sesto posto, certo. Poi ancora Stefano dice: se avevamo vinto noi 4-1 in Champions, oggi si faceva una mozione per intitolare una piazza alla squadra. E beh, insomma, intanto arriviamoci in Champions, poi possiamo anche fare una mozione per chiedere l'intitolazione di una piazza per la Fiorentina. Il Como, dice Paolo d'Appoggio a Caiano, senza incontristi avete visto come si difende in 11, attacca in 11, squadra corta, uno spettacolo, noi abbiamo gli uomini per giocare e andiamo a cercare gli incontristi. In questo momento cerchiamo gli incontristi, perché è una Fiorentina che sta imbarcando acqua da tutte le parti, quindi viene naturale parlare di una necessità.
1: Bisogna avere un po' tutte le caratteristiche, no? In campo, in maniera tale che l'allenatore possa utilizzare quando ne hai bisogno, ecco, in questo momento ne avrebbe bisogno. Però ho visto anche un Como, nonostante fosse proprio l'esordio in Champions, molto coraggioso, sì. Mi è piaciuto anche lo spirito. Poi io non sono neanche una grande fan, no, perché va di moda dire Fabregas è bravo, il Como è bello, però devo dire, ecco, esatto, bisogna riconoscerlo, e quindi insomma ieri sera l'ho guardata, sì, volentieri la partita.
2: Insomma, è stato un Como spumeggiante, un Como davvero coinvolgente e travolgente. Stavo sorridendo di fronte al messaggio di Leonardo che disse: se ci hanno paura anche a prendere il traghetto, facciamo festa. In effetti, insomma,
1: il vaporetto sì, che prenderà anche il nostro Andrea Giannattasio, dopo andremo anche a sentirlo per le ultime di formazione, ovviamente.
2: Silvana dice: non bisogna stare attenti a non rovinare anche Mastantuono, perché noi siamo così, non abbiamo pazienza e cataloghiamo subito i giocatori, ve lo dico adesso, ha buonissime doti calcistiche che vanno aiutate e non bloccate, è un giocatore che potrà farci divertire se sappiamo aspettarlo e se l'allenatore saprà giocare con lui, altrimenti è un altro che perderemo come abbiamo perso Gudmundsson. E tocca a Vanoli anche in questo caso,
1: anche
2: tocca a Vanoli saperlo valorizzare, saper estrarre il meglio da questo calciatore.
1: Però Silvana, se Mastantuono è innamorato della palla, prende la palla, la gioca, fa tutto da solo e poi non segna, allora non puoi,
2: certo, no, devi aggiustare la mira sotto porta sicuramente,
1: esatto,
2: però poi come diceva Beppe Iachini, un po' è un po',
1: certo,
2: cioè, lasciarlo libero di seguire il suo istinto, però poi
1: io
2: deve anche saper leggere e interpretare e seguire le direttive che gli arrivano dalla
1: macchina. Non conosco il carattere, no, il ragazzo, quindi ci mancherebbe, sì, oltre che del giocatore. Però mi è sembrato uno che anche in campo, siccome è uno abituato a lottare per alti, no, cioè viene dal Real, quindi accidenti, e forse non si aspettava neanche lui, si guarda intorno e dice: ma dove sono? In campo, no? E quindi anche questo modo di fare, probabilmente non passare la palla eccetera, perché vuole risolverla, magari lui sente di poter prendere per mano la squadra, quindi può essere una cosa in più, ma può anche essere negativa, perché poi perdi anche fiducia, no, nei compagni. Invece serve anche un gioco di squadra in questo momento. Sì, serve il colpo del campione, ma serve soprattutto fare gruppo e fare squadra, a mio avviso.
2: Poi c'è il messaggio di Marco da Catania che dice: si continua a parlare di difficoltà ambientali a Firenze, ma in quali condizioni ha lavorato la Lazio quest'estate? Eppure a 9 punti in 3 partite, dai, smettiamola, ragazzi, di cercare alibi.
1: Beh, diciamo che la Lazio ha l'alibi che comunque, anche se le perdeva tutte, non succedeva,
2: sì,
1: nulla, nel senso,
2: no,
1: che
2: diciamo,
1: no,
2: che poi la sconfitta in Coppa Italia, l'eliminazione della Coppa Italia sembrava far presagire un inizio di campionato tremendo, magari quello che ha fatto la Fiorentina. In realtà poi bisogna dar merito a Gattuso, che evidentemente è riuscito a ricompattare subito la squadra, e soprattutto bisogna dar merito anche a delle intuizioni, dei colpi di mercato, perché Frattesi è stato il vero colpo della Lazio, insomma, è determinante, tutte le partite segna. Questo è un giocatore che avrebbe fatto la fortuna di tantissime squadre, ecco, averlo nella Fiorentina, un giocatore così, un giocatore che
1: non era neanche scontato. È tornato a Roma, ha detto, per la famiglia, per stare più vicino alla famiglia, quindi insomma, probabilmente
2: l'Inter aveva fatto vedere di essere un giocatore di qualità. Il problema è che non poteva giocare con continuità,
1: essendo nell'Inter poteva ambire, no, magari,
2: certo,
1: ad altre
2: squadre. Quando è andata la Lazio, sono sorpreso.
1: Io quest'estate la Lazio non gli avrei dato un soldo di fiducia, no? Dopo quello che è uscito sul fatto che non potesse fare mercato, eccetera.
2: Sì,
1: quindi
2: poi ha fatto un buon avvio, però poi vediamola tra un mese e mezzo, ecco, dov'è la Lazio.
1: Infatti, questo sicuramente è un po' come che le piccole magari fanno subito bene. Sì. Quest'anno non c'è la sorpresa di una squadra piccola che è partita benissimo, non mi sembra, vero?
2: No. La sorpresa è la Lazio, appunto,
1: sì,
2: non è una piccola,
1: sì,
2: però
1: non è una
2: per
1: piccola,
2: tutti
1: però,
2: i problemi,
1: per i problemi
2: che ha avuto,
1: però è stata,
2: è sorpresa,
1: molto aiutata, ecco, perché secondo me anche noi un altro pochino gli si infiocchettava Guto. Cioè ha trovato tutte
2: concorrenti, un milione per il prestito,
1: tutte
2: più 12
1: rivali, tutte,
2: per il riscatto,
1: no, che non l'hanno
2: diritto
1: considerata una concorrente, quindi l'hanno aiutato in tutto e per tutto, ecco, sì, sì, perché sennò quei colpi di mercato non avrebbe potuto farli anche Gudmundsson, quando mai se lo sarebbe potuto permettere,
2: no,
1: la Lazio, Frattesi, quando mai, no? Quindi significa che è stata aiutata in tutto per tutto, quindi speriamo che non ci dobbiamo pentire, ecco, di questi,
2: sì,
1: aiuti.
2: Stefano La Pescia ci saluta e ci dice: occhio al Venezia, gioca bene a Frosinone,
1: sì, vero,
2: non meritava
1: bene
2: di perdere, ha due giocatori sulle ali velocissimi e tra poco avranno anche uno stadio nuovo di zecca, a differenza nostra, sempre Forza Viola. Sì, ancora un paio d'anni e poi avranno lo stadio nuovo. Poi Stefano 69 ci dice: Dragusin attualmente non è in condizione di giocare titolare, soffre ancora lo stop dell'infortunio,
1: anche
2: era prevedibile.
1: Anche secondo me, perché lui inizia molto bene, io ho visto anche a Roma, no? E all'inizio ha detto: accidenti, gli sta francobollato proprio a Malen, quindi ero molto fiduciosa. Poi piano piano lo vedi che invece non regge il colpo, e quindi e poi la squadra si squaglia, e si squaglia tutta la difesa, e lui è entrato un po' in, non dico in tutti i gol, ma in molti dei gol che sono stati subiti, ecco.
2: Marco ci dice di essere in treno per Venezia, vedrò la partita con un amico in mezzo ai veneziani, sarei contento di pareggiare giocando bene. Povera a noi, insomma, dice: devo accontentare di pareggiare giocando bene con il Venezia, dice il nostro
1: stasera preferirei,
2: abbastanza deluso, però insomma anche Massimo Orlando diceva un pareggio,
1: sì,
2: per ripartire,
1: no, anch'io prima in redazione dicevo ma forse un pareggio, però guarda, io preferisco stasera 3 punti anche di rapina che il bel gioco. Il bel gioco, ovviamente, forse l'ascoltatore diceva di non vedere quello che si è visto, no? Quella rendevolezza che si è, sì, visto col Torino, quel nulla che si è visto col Torino e col Frosinone, quello è vero. A Roma lasciamola stare, fa un po' corsa a sé, almeno in questo inizio di campionato, poi vedremo, inizia ad avere anche qualche problemino, no? Anche la Roma, però secondo me quella non conta la partita, perché i valori sono diversi. E con Frosinone e con Torino tu hai visto, cioè si è vista una Fiorentina, la pochezza della Fiorentina, sì, ecco,
2: però
1: quindi...
2: visto che hai citato Frosinone, me lo fanno notare, sì, anche alcuni ascoltatori, la sorpresa può essere Frosinone quest'anno.
1: È vero, hai ragione, ma guarda, quello si era visto, io ho avuto modo di vedere anche la partita con la Juve, no? Quella dell'esordio del Frosinone, proprio perché poi ci avremmo giocato noi, quindi ho voluto un po' studiarmi la squadra di Alvini. Devo dire che il primo tempo avevano giocato male, sembrava la Juve potesse fare sfascelli, e invece poi ha rischiato anche di vincere Frosinone, per cui
2: Frosinone di Alvini, tecnico preparatissimo, persona per bene, persona seria.
1: Sai a Perugia come li faceva allenare?
2: Sì, me l'hai raccontato, comunque riraccontalo, vai.
1: Li faceva sdraiare tutti in terra e lui al centro e parlava, perché così si abituavano a guardare da un'altra prospettiva.
2: Interessante, sì, interessante. L'ultimo messaggio prima di un piccolo break, quello del Bomber Viola, che dà questo suggerimento: dopo la sconfitta della primavera di due giorni fa, suggerisco a noi tifosi di andare a piedi a Montesenario per vedere se, espiando le colpe che abbiamo, la ruota gira e si comincia ad avere risultati positivi, soprattutto con la prima squadra.
1: Ma insomma, ci vadano i giocatori, che almeno si allenano.
2: Ci vadano i giocatori,
1: capito,
2: a
1: perché ci dobbiamo andare noi.
2: Punto, i giocatori a Montesenario, può essere un'idea. Ma andiamo a Montesenario a piedi. Va bene, ci fermiamo, riprendiamo tra poco, non andate via.
1: A
2: tra
1: dopo.
2: Poco.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: E sono il nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
11: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
12: Ma il tempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
11: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.000 2.977 persone, 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York, alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
12: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
11: Lo sport con la MotoGP nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Certo, se uno ci pensa, dopo un mercato da più di 100 milioni e bisogna dire l'importante è non prenderle stasera a Venezia o in generale, ragazzi, e siamo proprio messi male.
16: Comuzzo, è colpa di Comuzzo? Sì, anche con il Torino è stata colpa di Comuzzo, ha giocato troppo bene.
17: Buongiorno a male Viola. È solo una Fiorentina se non senti sereni, capito? Le altre parti no. Deve arrivare l'allenatore che fa sentire sereni, che deve giocare, la faccia bianca, triste, la deve levare, ma questi pigliano milioni. Ma quale faccia bianca? Lo manderà al lavoro con me, io fa venire la faccia bianca a Fagioli.
18: Io mi auguro veramente che Vanoli non faccia giocare i giocatori l'anno scorso, veramente, perché per me vorrebbe dire proprio sconfessare il mercato del Messia Paratici, del vostro Messia Paratici. Anzi, parte sa quasi sicuramente lo farà, ma allora a quel punto lì il signor Paratici si dovrebbe nascondere in qualche sottoscala, perché veramente, cioè, se Vanoli fa giocare i giocatori dell'anno scorso in maggior parte, il signor Paratici si deve nascondere o forse si dovrebbe anche dimettere.
19: Ragazzi, 7/11 della squadra dell'anno passato scendono in campo, a me mi sembra un po' troppo esagerato. Insomma, va bene avere i fedelissimi, ma 7 mi sembrano un po' trattini, cioè non mi sembrano che siano giocatori non sostituibili da questi presi nuovi. Quindi, boh, non lo so, non vorrei che pagasse questa mossa qui, perché la squadra dell'anno passato sinceramente era vergognosa. Nessuno avrebbe voluto vedere a nessun giocatore dell'anno passato. Ora che lui faccia l'esordio, boh, non lo so, speriamo che non gli si ritorcia contro, per il bene di tutti, più che altro anche nostro. Ciao a tutti, Massimo.
2: Messaggi vocali dei nostri ascoltatori che puntavano il dito sulla formazione, sulle scelte di Vanoli, probabili, ripeto, non è che abbiamo la formazione ufficiale.
1: No, queste sono impressioni che abbiamo avuto,
2: sono supposizioni che facciamo noi, ecco.
1: Lui ha provato anche questi giocatori, magari semplicemente per far capire quali sono i suoi principi di gioco agli altri. Poi sarebbe la prima partita, non è detto che tutta la stagione giochi con questi.
2: Secondo te deve nascondersi,
1: no,
2: in un sottoscala Paratici, no, se comunque, della formazione di stasera ci fossero tutti quei giocatori dell'anno scorso, venisse sconfessato.
1: Si può anche dire che li ha tenuti perché crede in questi, certo, che ha tenuto, al di là di Dodò, che è stato più un caso, ecco.
2: dovrebbe esserci adesso il nostro amico da casa allo 055, no, ci ha abbandonato, vediamo magari se ci vuole richiamare, lo richiamiamo, oppure se ci vuole richiamare lui allo 055 7711 171, il nostro amico ascoltatore Simone. E comunque, tornando invece ai messaggi di testo, c'è un altro ascoltatore che dice che se veramente Vanoli farà giocare in gran parte i giocatori indegni della scorsa stagione, vuol dire che Ferrari ha ripreso il potere dentro la società, perché il ritorno di Vanoli è opera unicamente sua. Soltanto un ingenuo potrebbe credere che l'ha scelto Paratici. Dovrebbe esserci il nostro ascoltatore Simone. Ciao, benvenuto.
20: Buongiorno. Viola, volevo dire, per me secondo me gioca Jimenez stasera, terzino destro.
2: Non Dodò, quindi?
20: Non credo. E poi volevo dire una curiosità sullo stadio. Ma perché ho visto la curva l'altro giorno e mi sembra venga fuori rispetto alla curva che al giorno di prima, venga fuori di qualche metro e anche più alta di qualche metro. Sicché, voglio dire, quelli che sono lì praticamente saranno più lontani dal campo, perlomeno in quella zona lì.
2: Questa è la tua impressione che hai avuto, sto vedendo la costruzione della nuova Fiesole, sì.
20: Ma sembra esca di fuori 4 o 5 mesi, quantomeno, è anche più alta della curva che c'era prima.
2: Luciana, tu che sei più addentro alle questioni dello stadio.
1: Costruita sopra, quindi è più vicina al campo, sono più vicine al campo le curve e sopra le altre, cioè le altre non sono state buttate giù, sono rimaste sì, dietro, certo. Per cui c'è un intercapedine dei locali che verranno fatti tra le due curve. Io aspetto di vederlo finito.
2: Sì, beh, insomma, bisogna aspettare ancora. Purtroppo.
1: Ora c'erano, no, le sedute di legno, molte l'hanno contestata. Aspettiamo di vedere l'opera fine. Finita. Ecco, esatto.
2: Va bene, allora grazie al nostro ascoltatore Simone che ci ha chiamato allo 055 7711 171. C'è Crista Camp che dice: solo al pensiero di risentire Vanoli nel dopogara con quella voce roca mi viene voglia di tornare in ferie. Insomma, indipendentemente da Vanoli, magari ti viene voglia tornare in ferie, magari, ecco, sì, Vanoli ti dà una spinta in più per tornarci. Dovremmo essere pronti anche per salutare Gianni De Magistris. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
21: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto, sei in ferie, tu sei in ferie.
21: Sono al mare, al sole.
1: Ah,
21: bello.
1: Che meraviglia.
21: So che a Firenze fa freddo, è piovuto.
2: È piovuto, si è rinfrescato.
1: Oggi comunque si sta bene.
2: Sta un po' meglio, si respira.
21: Si sta meglio, sì.
2: Senti, quindi hai seguito direttamente dal mare le vicende.
21: In Grecia sono più pazzi del calcio che in Italia.
2: Ah, quindi insomma.
21: Non c'è un ristorantino qui che non abbia schermi giganti con tutte le partite di coppa, di campionato. Magari non danno il campionato italiano perché lo considerano meno importante, però non l'ho seguito tutto.
2: Seguito tutto e insomma, niente di nuovo. Verrebbe da dire,
21: sì.
2: Niente di nuovo sotto il sole qui a Firenze, verrebbe da dire, no?
21: Sì, purtroppo sì. E, tra l'altro, si fa male perché sono difficile da commentare queste situazioni, perché io credo, e io per primo, avevamo tutti esaltato la campagna acquisti, cioè non ci si può rimangiare quello che abbiamo detto. Io avevo criticato soltanto, così criticato, poi avevo considerato sbagliato la gestione della vendita di Ken, arrivare all'ultimo giorno. Insomma, secondo me, se sai che lo vendi, uno sì. Lo vendi prima e ti adatti prima alla sua assenza. Poi ho visto un po' di polemiche con Grosso quando ha detto: se l'avessi avuto l'avrei fatto giocare. Insomma, si può evitare questi scivoloni che fanno male alla Fiorentina, perché insomma è parte di una società e ti viene in mente la polemica magari così spicciola. Però la campagna acquista è stata bella. Ovviamente poi io non sono in grado, come tutti i tifosi, di sapere quello che aveva chiesto l'allenatore, se l'allenatore era contento. Così a nomi sembrava una grande campagna acquisti, e soprattutto, al di là che poi può dispiacere o meno, ma tutti chiedevamo la piazza pulita dopo l'anno scorso. Mandiamole via tutti, era il leitmotiv. Poi veramente dispiace, perché poi Gosens è andato via, so che aveva espresso dispiacere, così può succedere per tanti. E poi quello che mi fa ridere, ma è anche questo un luogo comune che è già detto, ridetto, vanno via da Firenze e giocano tutti bene. Ho visto l'altra sera il gol di Gudmundsson, che è veramente un gran gol, oltre a quello di Mandragola di Piccolo, ma quello di Gudmundsson arriva dal dietro su un traversone da esterno e di testa si lancia sul pallone e la mette sotto l'incrocio dei pali. Boia, cara, ha detto Davvero. E quindi si torna a dire le solite cose: l'area di Firenze fa male, vado via, gioca bene.
2: Sì, sì. Guarda, prendo spunto a questo messaggio di Luca da Firenze, che dice: se a Firenze i problemi sono gli stessi nonostante i giocatori, i direttori sportivi e gli allenatori, allora il problema è o l'aria o la società. Ecco, a proposito della società, c'è anche chi ha sottolineato che probabilmente la società è ancora troppo debole, perché ci si è affidati sì a Paratici, che ha grande esperienza, conosce il calcio, però probabilmente Paratici ha dato il meglio di sé quando aveva accanto, sopra di sé, un grandissimo dirigente. Probabilmente ancora questa società viola non è così strutturata da poter essere comunque in grado di reggere certi problemi, di affrontare e risolvere certi problemi. Cosa ne pensi, Gianni?
21: Ma Lorenzo, penso che se te mi domandi 5 nomi dell'Inter, probabilmente so dirti della società. Sì. Se te mi domandi 5 nomi della Fiorentina, mi fermo a 2. Mi fermo a Paratici e a Ferrari, forse in questo momento. Sì. E quindi forse una struttura più. Poi ci sono ovviamente gli osservatori, quello ci mancherebbe, ma sì, sono persone che non compaiono e che sinceramente non saprei nemmeno dirti. E che, insomma, una società ha bisogno di tanti fattori, tante cose. Già lo dico sempre, ma non parlo di me ovviamente, sennò qualcuno dirà pensa per te. No, è soltanto un esempio. E Estiarte, che è un ex giocatore, certo, di Panota, ha fatto per 20 anni, grandissimo, ha fatto per 20 anni in ferie quest'anno in prima anno, perché lui fa praticamente il braccio destro di Guardiola. Sì. È andata a Barcellona, è andata al Bayern, è andata al Manchester City. Voglio dire, cosa c'entra Stiarte col calcio? Uno gioca a pallavolo. Evidentemente, se Guardiola se l'è portato dietro, qualche cosa gli sarà servito. E quindi dico, ora è un esempio, ma vale per tante altre situazioni. Ci sono tante cose da smussare in una squadra, in una società. Però io onestamente non conosco, ora forse qualche anno fa di più, ora non conosco tutti i meccanismi della Fiorentina. Però sinceramente, quello che ha detto l'ascoltatore, onestamente lascia perplessi, perché non è possibile. Un anno, come era il proverbio latino, errare manum est, perseverare diabolico. Sì, sì. Noi non è che si persevera. Sì. E quindi diventa difficile anche da spiegare. Sì. Insomma, Vanoli si ritrova una squadra che non ha fatto lui. Oggi ho letto i giornali, le probabili formazioni, vedo si ritorna con i vecchi,
2: sì, con la vecchia guardia.
21: Quindi a cosa vuol dire? Ho buttato via 40, 50, 60 milioni? Sarebbe ancora peggio. Sì, aggiungo anche che se spendo 100 milioni, 130, lo sbandiero al vento, ed è un dato di fatto, anche giustamente, a quel punto non mi posso preoccupare di prendere un allenatore a 1 milione, 1 milione e 2, ma se ne spendo 120, 130, prendo un allenatore anche se me ne chiede 7 o 8, perlomeno faccio una cosa più razionale.
2: Certo, ma infatti anche il cambio che ci si aspettava dopo l'esonero di Grosso era puntato su un tecnico che diverso, potesse avere un curriculum diverso, un'ambizione diversa, una prospettiva diversa, ecco. Era difficile pensare che si tornasse su Vanoli, quell'allenatore era stato bocciato da Paratici.
21: Da Paratici, infatti io avevo letto i nomi che avevo letto, che voi probabilmente potete o non confermare: Motta, Palladino e Vanoli. Poi ovviamente nei gruppi vari che ho con gli amici mi parlavano di Conte, ma prendiamo Conte. Certo che Conte
1: non avrebbe mai accettato una situazione.
21: Il campionato è iniziato, la formazione non l'ha fatto lui. Figurati, sono gente che chiedono se un allenatore chiede 10, non ne chiedono 20.
1: Esatto.
21: Che voglio dire. E guarda, ancora una volta ho visto, perché a volte si usano le parole, ho visto per esempio Allegri, che è un aziendalista sostanzialmente, lo è sempre stato, secondo me è anche bravo come allenatore, però al di là del valore dell'allenatore, è un aziendalista, da Napoli non fa polemica.
2: Sì, ha accettato anche un mercato a ribasso.
21: Poi ci sono gli allenatori invece che dove vanno chiedono e ottengano, e sono bravi e probabilmente hanno qualche cosa in più. Poi ci sono le eccezioni, che io sinceramente, noi abbiamo parlato per anni dell'Atalanta, ma per dirti, abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto bene in Bologna, il Como, forse fa storia a sé, ma quello che mi sorprende è la Lazio. Ieri ho letto un articolo, non so se sia vero, del direttore generale, direttore sportivo, sì, che parlava che il parco giocatori dopo queste tre partite è aumentato a dismisura come valore, ci hanno pagato 10 e ora vale 50, lì addirittura parlava di 400, sì, 400 siamo tutto il Lazio, per cui no, mi sembra eccessivo, sì, però in effetti la Lazio sembrava società sull'orlo della crisi di Nervi,
1: sì, perso
21: in casa
1: prima.
21: Al Manta,
2: sì, sì.
21: E ora hanno fatto questa squadra, ora il campionato è ancora lungo,
1: no, l'hanno aiutata oggi, lo diceva anche prima, no, Gianni, che l'hanno molto aiutata la Lazio, perché gli hanno quasi tutti concesso dei giocatori con queste formule, loro non hanno pagato niente e si ritrovano, no, dei fior di giocatori, perché da Frattesi e Gudmundsson quando mai se li sarebbe potuti permettere la Lazio, se non, no, con quelle formule con cui le altre società,
21: Luciana,
1: l'hanno aiutata, dai, ecco.
21: Luciana, io sì, ma i rapporti, no, del calcio più che altri sport,
1: certo,
21: hanno un valore,
1: certo,
21: importante,
1: infatti.
21: E poi c'è delle cose, delle valutazioni da fare. Faccio un esempio pratico. Io anni fa allenavo la Fiorentina Waterpolo maschile,
1: sì,
21: e mi fu offerto un giocatore dal Savona, che è una società importante,
1: sì,
21: e mi disse: devi giocare sempre quantomeno tre tempi a partita, a fine anno me lo rendi, e io non lo presi. Meglio dire, perché se devo far giocare uno, migliorarlo, valorizzarlo, ammesso sia capace, e poi me lo portano via, ovviamente il discorso va su Mastantonio,
1: infatti te lo stavo per dire, esatto,
21: non lo so, a meno che tu non prenda un giocatore, qui viene sempre
2: a meno che tu non prenda un giocatore, ti fa vincere le partite.
21: non solo io prendo un giocatore, l'Inter una decina d'anni fa era in una crisi furibonda quando ci fu l'indonesiano,

0: Messaggi per te, Gianni. C'è Alessio che dice De Magistris grande campione,
1: che ti vogliono bene, significa
0: grande persona. E poi c'è anche il bomber Bioa che dice no, dice ricordo a Gianni che è stato contestato il presidente del primo scudetto Befani solo perché gli anni successivi la Fiorentina arrivò 4 volte seconda, quindi un mea culpa all'ambiente fiorentino a livello storico, bisogna farlo. E poi
2: è un ricordo giusto questo.
0: E poi c'è anche chi dice anche della Valle non hanno vinto, facciamo prima dire che l'ultimo è stato Cecchigori. E l'altro messaggio di Alessio è questo: questa società deve fare una sola cosa, andarsene, non tirate fuori che hanno speso i soldi, perché non me ne frega nulla, è inutile spendere soldi se dopo 8 anni non sei strutturato societariamente.
1: Beh,
2: ed è una riflessione anche questa che mi sembra profonda e giusta, se devo essere sincero.
1: Però diciamo poi che sono ripartiti, no Gianni, sono ripartiti,
2: no, sono ripartiti, vedo
0: sì, però come dice Nassi, la cosa più importante è la società, è la società, bisogna partire dalla società. E questo l'aveva detto anche Paratici, per la verità,
2: anche
0: quando
2: perché,
0: è arrivato.
2: Anche perché bisogna saper comandare, ma ognuno nel suo settore, certo, cioè non va bene il presidente che mette bocca nella parte sportiva, non va bene il direttore sportivo se mette bocca alla parte tecnica. Ci sono tante realtà all'interno di una società, ognuno deve fare il suo, lo deve far bene. Poi ci deve essere qualcuno che riesce a fare collegamento fra tutti, perché non è che sono tre cose slegate, sono cose tutte che vanno di pari passo, però vanno sapute gestire bene, perché se poi mi faccio i sorrisi e una volta girato l'angolo lo mando a quel paese e poi si vede i risultati la domenica quando si gioca.
0: Altra domanda, poi lascio la parola a Luciana, domanda di Save, nostro ascoltatore, dice: e se con i 7 dell'anno scorso stasera si vincesse? A quel punto come fai anche a utilizzare i nuovi, li devi lasciare in panchina, i 100 milioni e passa spesi li lasci in panchina?
2: No, è vero, ma bisogna vedere anche gli avversari con cui si gioca, cioè anche i riferimenti dell'anno passato, le prime 3 giornate avevamo avuto, ora devo dire che questa 3 giornate non a parte la Roma ma le 2 seguenti col Frosinone e col Torino. Insomma, secondo
1: zero
2: me lasciamo
1: sperare.
2: Ecco, zero assoluto, insomma, mi sembra tanto. Venezia non mi sembrerebbe una come si può dire, una tappa insormontabile. Certo è che
1: zero assoluto, io dicevo la Fiorentina e non le due avversarie.
2: No, certo.
1: Ho capito
2: no.
1: Il discorso.
2: Stasera a Venezia, però c'è una cosa che correggetemi, perché sai, a volte mi sfuggono anche quando sono a Firenze, figurativa. Mi sembra che delle 3 partite che ho visto, la Fiorentina abbia corso meno tutte e 3 le avversarie.
0: Sì, non c'è dubbio. Cioè, anche da un punto di vista è stata il niente la Fiorentina.
2: Cioè, non vorrei andare a Venezia, poi voglio dire, può succedere, l'anno scorso a Verona mi sembra che Verona giocò molto meglio della Fiorentina, non vorrei sbagliare. Poi fece gol Fagiolo,
0: sì,
2: 82-83.
0: Sì, fu una partita di sofferenza assoluta, sì.
2: Sofferenza assoluta. Quindi stasera magari vai a Venezia, sai, quelli corrono come dannati, non la buttano dentro nemmeno se gli dai una pallina di golf, e quindi alla fine fai un tiro e vinci. Però voglio dire, mi sembra che anche a livello di preparazione, già la seconda, terza, quarta stagione, e anche qui il solito luogo comune, capito, sono tanti aspetti, andrebbero valutati tutti singolarmente e poi messi tutti insieme.
1: Però italiano e palladino, però si sono allenati comunque al Viola Park, le loro fiorentine, quindi io non sono un'esperta, quindi non voglio
2: non credo ci voglia Einstein, però allenarsi a 40-42 certo. gradi, anche perché insomma non credo sia il massimo. Poi i preparatori atletici sono talmente preparati, a parte il gioco di parole, che sapranno benissimo cosa fare sia a 40 sia a 20 gradi, però
1: è
2: insomma
1: modo migliore.
2: Sai, anche perché ho letto, sempre letto, quindi non so se era, che anche Grosso si è lamentato del gruppo. Una cosa è fare, sembra strano, ma lo dico quasi con convinzione, fare gruppo in montagna o comunque in una città fuori e fare gruppo al Viola Park dove ci vai 3 giorni è diverso.
0: Questa è una riflessione che ancora non avevo sentito sinceramente, quindi
2: se no allora sparano tutti uguali.
0: No, infatti
2: No, ma guarda, io lo sai perché Lorenzo ho detto questo? Sì. Perché quando ho visto delle volte le cose, che per far gruppo è meglio se ti levi da 3 passi dalla zona di sempre. Sì. Vai fuori cambia tutto la scena, cambia tutto il pranzo, cambia tante cose. stare nello stesso ambiente.
1: Fai più gruppo, sì, sì.
2: Bravo. Lo, sì, dico, sì. Lo,
1: però

0: devo dire, c'è stata poi subito dopo la tournée in Inghilterra, è vero che meno giorni, però insomma un po' di giorni
1: certo,
0: fatti fuori, eh.
1: Cioè, non devono essere certo scusanti, sono tutte considerazioni, ma non certo scusanti, perché la squadra insomma non vale zero punti in classifica.
0: Considerazioni
1: però
0: giuste.
1: La considerazione che mi sembra che corrano meno, la devo fare, perché così
2: oltre a quello è mancata anche la forza di reazione, la capacità di reagire ai problemi, di reagire a quei gol che sono stati incassati. Cioè la Fiorentina, una volta che è andata sotto, si è spenta proprio, si è disunita, si è sciolta come neve al sole. Questo è stato anche un altro aspetto molto preoccupante sul quale Vanoli dovrà lavorare, ecco. Non credo che possa magari risolvere il problema nello spazio di 5 giorni, però ci deve lavorare anche su questo. Abbiamo perso Gianni, forse?
0: Questo sì, mi è sembrato, sì, ho sentito,
2: sì, sì. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo.
0: Beh, è sicuramente una questione però più mentale, a mio avviso, e sì, anche di sfiducia che era subentrata, perché probabilmente anche i giocatori hanno sentito che Grosso non era soddisfatto di quel gruppo, no? Al di là delle frecciate e delle cose che aveva detto pubblicamente.
2: Abbiamo recuperato Gianni Magistri, poi arrivano anche degli altri suggerimenti di riempire la vasca, piscina e Viola Park con l'acqua di Lourdes, ce ne sarebbe bisogno, dice il nostro ascoltatore.
1: No, guarda, perché allora si può dire tutto, perché sì, i fiorentini sono troppo forti. Io sono andato perché mi hanno invitato, devo darne atto, mi ha fatto anche piacere, anche se mi hanno buttato da una parte, però sto meglio a casa mia, ma insomma mi hanno invitato. E comunque a vedere la partita di centenario, devo dire che i fiorentini sono, cioè io credo non ci sia tifoseria più bella di quella nostra, perché cioè, sì, mugugnano. Te pensa alla Lazio, sono 3 anni e disertano, sì, mi fa anche ridere, disertano l'Olimpia e vanno trasferta a 4.000. È una cosa,
0: sì, guarda, assurdo,
1: difficile, anche da organizzare è difficile, sì, cioè, è dire a uno che non va allo stadio, non ci vuole, mettersi a me, o 60-50.000 persone, non so quanti laziali ci siano le partite in casa.
2: Che credo 4-5 mila, non di più.
1: Ecco, pensate,
2: gli abbonati forse siano 4 mila.
1: Qualche anziana come me col nipotino.
2: E in riferimento invece al discorso che facevi prima sul gruppo, c'è Yuri che dice: come a scuola iniziavi a conoscere bene i compagni quando andavi in gita o li frequentavi al di fuori.
1: Vedi? Yuri dice quello che dico io. Bravo Yuri. Ma guarda, l'ho detto perché voglio dire, si cerca sempre di valutare tante cose, ma l'ho detto prendendomi la mia, come fatto mio personale, ma
2: sulla base della tua esperienza,
1: sono estremamente convinto che abbia,
0: certo,
1: una
0: sei
1: logica.
0: Un uomo di sport, quindi chi meglio di te insomma può farla questa considerazione.
2: Senti, un'ultima, vai pure, non ti volevo interrompere.
1: No, dicevo, stasera è venuta fuori poi la formazione, perché ho letto ci sono
0: tutti quelli vecchi.
2: Sì, ci potrebbero essere tanti della vecchia guardia, ancora non lo sappiamo con certezza. No, sì. Se c'erano Mandragora e Gusto, magari giocavano anche loro, sì.
1: Sicuro, Mandragora sicuro.
2: Mandragora sì, in effetti sì.
0: Mandragora giocava sicuro.
2: Ecco, giocherà molto probabilmente Fagioli. Ti aspetti a questo giocatore un salto di qualità, insomma, che quantomeno ritorni a essere quel giocatore che con Vanoli aveva iniziato a dare qualche certezza, poi la continuità magari non c'è sempre stata.
1: No, me l'aspetto, perché era uno di quelli che non avrei venduto, sinceramente. Ho detto anche questo e l'ho detto e lo ripeto. Ovviamente non è questo il Fagioli che ci aspettiamo. Ho letto anche, però sai, leggere è una cosa e la realtà è un'altra. Ho letto anche che aveva avuto una sorta di semiscrezio con l'allenatore. Sì. Non so se sia vero.
2: Non era mai scattato il feeling, insomma, diciamoci.
1: Aveva messo un like.
2: Sì, certo.
1: Poi
2: certo,
1: sai, sono discorsi fatti. Stasera nulla, gioca questi qui, tra l'altro Dodò mi fa ridere, spero che giochi bene, per l'amor di Dio, non ho niente di personale, anzi mi fa anche ridere, ha fatto delle partite anche belle, però era il primo della lista dei partenti ed è rimasto, cioè voglio dire, perché poi c'è anche questo, la Fiorentina, escludendo Ken, ma molti li ha deprezzati con questi risultati, cioè paghi 10 e li vendi a 5, sì, o forse meno, cioè, no, ho l'idea di, ho visto un Zola, tanto per fare un nome, se non ho letto male, stavo regalato, no?
2: Sì, al Cagliari, sì.
1: Regalato. Ora non ricordo quando.
2: Insomma, sì, l'ultimo giorno proprio in extremis. poco prima della
1: chiusura. Levassi, diciamo, un giocatore d'ingaggio, però. Stipendio,
0: sì, sì, ma certo. Tanto ti andavano a scadenza, fuori rosa, non avrebbe avuto senso, secondo me. Sì. Quelle sono anche mosse giuste per risparmiare anche l'ingaggio, no? Perché
1: ma sono giuste, ma a volte bisogna pensarci prima, a me rimane in mente. Io niente di personale con nessuno, tutti i ragazzi d'oro perché non conosco, ma ci mancherebbe, ho fatto l'atleta e mai dare colpa agli atleti, anche se a volte ce l'hanno. E mi viene in mente Theroux, che stette 3 anni a Firenze in tribuna, per dire, no? Allora uno ci pensa a fare, sbaglio?
0: Un Marchione.
2: Sì, oppure per non citare il caso di Iacovenko, giocatore che praticamente non giocò mai, lui sì che rimase per tre stagioni a Firenze senza mai giocare, però
0: lui fuori rosa addirittura, fuori rosa, non lo facevano allenare con gli altri.
2: Prima di salutarti, un paio di messaggi vocali, Gianni, poi davvero ti salutiamo, sentiamoli. Eccoli.
3: Ma solo io mi sono reso conto che nel comunicato della Fiorentina per l'esonero di Grosso non ci sono nemmeno i soliti ringraziamenti di Prassi per il lavoro svolto.
4: Ragazzi, ma quale pareggio? Ma quale pareggio? A Venezia bisogna andare a vincere, assolutamente. C'è questa mentalità che basti il pareggio per riprendersi. Ma stiamo scherzando, bisogna andare lì a fare una partita cattiva, sporca, prepotente, giocare male e portare a casa 3 punti. Ma cosa me ne frega di bel gioco?
2: Gianni, cosa ti senti di dire? È chiaro che bisogna puntare alla vittoria, quello sempre.
1: Quello sempre, cioè andare per pareggiare, ma non a Venezia. Io non andrei per pareggiare nemmeno a Milano o l'Inter o a Napoli. Io vado sempre per vincere, anche perché nell'epoca dei 3 punti ormai sono qui da 20 anni, pareggio. Poi può essere che quando arrivi in fondo il pareggino può far bene, ma da ultimo se sono in zona di retrocessione, ma se no ora ci mancherebbe questa. Invece la prima domanda, io l'avevo notato questa cosa.
2: Stupisce perché nei confronti di qualsiasi allenatore, al termine della sua esperienza, quando viene anche esonerato, ci sono i ringraziamenti per lui e per lo staff.
1: Sì, invece qui c'è stato questo gelo. E poi non so da che parte venga, c'è questo tentativo di andare in causa, non so se da parte
0: la Fiorentina
2: sì, c'è questa
0: la Fiorentina che vuole far passare che quelle sono dimissioni, perché lui avrebbe detto di non voler più allenare questa squadra.
1: Sì, anche Grosso secondo me che puntava molto sulla Fiorentina, da venire da Sassuolo puntava molto sulla Fiorentina. Ora devo dire, sai, a Firenze si va presto anche a bruciarli da un punto di vista così di immagine, ma sicuramente è un allenatore che potrà far bene. Mi è sembrato però che sinceramente si sia trovato in difficoltà anche nelle partite precampionato. Non mi è sembrato l'allenatore.
2: Sì, non è stato convincente, in effetti, sì.
1: Ecco, bravo.
2: Poi ti saluto, non so se hai colto questo particolare. C'è stata una delle ultime amichevoli al Viola Park, cioè rileggendo adesso ci dice molto, secondo me, quel gesto. Quella contestazione che c'è stata nei confronti dell'arbitro a fine partita, cioè ci racconta del nervosismo, della pressione che avvertiva Grosso prima dell'inizio della stagione. Non so se hai avuto modo di seguire.
1: Ripeto, cose che noi non sappiamo, le rivaluti adesso e ti rendi conto. Bisognerebbe sapere, magari uno va in campo e 10 minuti prima ha litigato con qualcuno, no? Voglio dire, ci sono delle cose che non saprai mai, ed è giusto così, tutto sommato, che però a posteriori valuti e le valuti nella maniera giusta. Comunque, insomma, dai, stasera a Venezia, io la vedo, a me il telefonino mi dà 19:45. No, 21:45.
2: Sono avanti,
1: un'ora, sì. Ma la vedo benissimo stasera.
2: Bene, perfetto. Bene. Allora, speriamo di vedere tutti una vittoria della Fiorentina. Gianni, grazie mille.
0: Grazie, Gianni.
2: Buone vacanze.
1: Ciao, grazie a voi. Grazie
2: a Gianni De Magistris. E allora torniamo adesso dopo questa ampia analisi sulla Fiorentina, sul gruppo, sugli allenatori. Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Dice, scherzando, Simone 099 che a scuola ci si iniziava a conoscere già durante l'ora di ginnastica anche quella di religione, perché insomma quella di religione magari non era sempre così seguita. Poi c'è Pierpaolo che dice: un mio amico veneto è tifosissimo del Venezia e nonostante i risultati della Fiorentina lui è molto preoccupato, secondo me sarà una partita bruttissima vista la situazione critica di entrambe. Eh sì, gioco magari potrebbe non essere così spumeggiante, diciamo così. Ancora messaggi: la scelta della toppa Vanoli è leggermente meno peggio del Buco, ovvero sia Grosso, ma dal punto di vista del gioco non c'è differenza. Vanoli rispetto a Grosso ha più pelo sullo stomaco, sicuramente, insomma, sembra avere più carica, più determinazione rispetto a Grosso, non soltanto perché gesticola e si muove di più in panchina, ma perché ha dimostrato di essere un allenatore che, insomma, entra nella testa dei giocatori, anche li sa scuotere.
0: Sì, beh, li sa scuotere, quello sicuramente, ma io faccio sempre riferimento al ricordo che lui ha lasciato a Torino, no? Cioè, i miei colleghi di Torino, io collaboro anche, insomma, ho tutto sport, che quindi loro seguono tantissimo il Torino, lo adorano, cioè hanno questa adorazione per Vanoli, non solo per la schiettezza con cui ha saputo andare contro, no, il presidente, sì, quando gli ha venduto, sì, anche giocatori, però proprio per questa capacità di reagire anche a quelle cessioni all'ultimo momento sul mercato. E poi effettivamente prima gli si facesse male Zapata, e il Torino è stato anche primo, no? Quindi sì, valutano anche un Vanoli, cioè bello anche da vedere, un Vanoli bravo, ecco, lo considerano veramente bravo. Noi lo consideriamo tutti bravo, perché quello non glielo puoi togliere, no? Che sia un bravo allenatore, però lo abbiamo visto qui a Firenze in una situazione di difficoltà, quindi è difficile apprezzare fino in fondo il suo gioco. Certe partite l'anno scorso, insomma, tu l'hai perse o pareggiate quando sarebbe bastato affondare i colpi, un pochino più coraggio per vincere, ecco, e quindi toglierti dalle sabbie mobili prima, al di là del record di punti che ha saputo fare, quelli restano nella storia, però secondo me hai faticato un po' troppo, cioè te sei trascinato fino in fondo. Ecco perché capisco chi stasera vuole già vincere, cioè non facciamo come l'anno scorso, e siccome sei nelle difficoltà allora ti sta bene anche il punto. No, tu devi andare consapevole che sì, sei in difficoltà, ma proprio per questo meglio tre punti, perché è meglio levarsi dalle difficoltà il prima possibile. Perché poi, ripeto, è stato lui a dire, quando ancora non era l'allenatore, che questa rosa può far sognare, questo mercato può far sognare, quindi significa che già l'apprezzava, già l'ha studiata la Fiorentina, sapeva di quello di cui parlava. Se non era solo una rivalsa verso Grosso, quelle parole lì, significa che lui l'apprezza veramente. Si è presentato al Viola Park e ha fatto i complimenti proprio alla rosa, ha detto che è orgoglioso di allenare una rosa così forte, per cui io mi aspetto di più, ecco, da Vanoli in questo momento, sì, al sì, di là che è anche l'allenatore giusto poi per riaggiustare la difesa, per toglierci dalle difficoltà iniziali.
2: Comunque la sua voglia di lottare, di calarsi subito in questa situazione così complicata è emersa anche da una foto che ho visto circolare nel momento in cui la Fiorentina è partita per Venezia, lui con il suo
0: pioveva,
2: sì, sì, però insomma lui che sotto la pioggia con questo cappello, i bagagli, il trolley.
0: Ieri era una giornata brutta, per sì, cui capisco, l'hanno ripreso. No? Però ecco, non voglio che questa sofferenza di cui lui è capace diventi un
2: il tratto dominante,
0: il tratto
2: della
0: dominante
2: sua avventura,
0: quello non lo vorrei. Io ho paura di questa cosa, proprio perché non, cioè lui è uno che si butta nel lavoro, non è stato neanche presentato perché non c'aveva tempo. Noi abbiamo chiesto fatecelo vedere anche per un saluto, per una foto, no? Niente, non, no, perché non aveva tempo, doveva subito lavorare. Il lavoro va bene, però non deve intristire, ecco, perché no, sennò diventa pesante e triste questa Fiorentina. Invece deve essere anche una Fiorentina, e comunque non è questo il momento, però anche una Fiorentina deve essere anche divertente anche lui, cioè non ci deve essere sempre questa pesantezza di fondo, ecco.
2: La Viola ha un messaggio interessante, quello di Guido, dice: deve pensare come Kimi Antonelli, partito 19° e arrivato primo a Monza. Sì, la Fiorentina parte dall'ultimo posto, magari, ecco, adesso deve pensare a scalare più posizioni possibili e vediamo che cosa potrà fare, ecco, dal punto di vista degli obiettivi, se potrà entrare tra le prime sette, magari al settimo posto può essere un obiettivo. È difficile parlarne adesso che la Fiorentina è in fondo alla classifica, però comunque insomma qualche traguardo i giocatori, la Fiorentina al suo interno se lo deve dare assolutamente, anche alla luce di tutti gli investimenti che sono stati fatti,
0: Loro vanno step per step, però lo step lo devi raggiungere prima possibile, cioè togliersi dalle sabbie mobili come è ora, dal fondo classifica come è ora, lo devi fare velocemente, non lo puoi mettere come uno step a lunga scadenza, ecco, perché sennò poi rimani infognato fino alla fine.
2: E poi ancora altri messaggi. Fagioli può essere leader come gioco, ma non sarà mai un leader in generale.
0: No,
2: è una cosa
0: me.
2: Che hai dentro.
0: Anche secondo me, sì. Però se tu con il tuo tipo di gioco, tanto leader, ci sono tanti tipi di leader, no? Quello che sa comandare, che ha carisma sul gruppo, però lo puoi anche diventare con il gioco, perché lui è capace di fare, di servire dei palloni straordinari, no? E, a me piace molto da questo punto di vista, e quindi può diventare un tipo di leader silenzioso, non c'è bisogno di essere il leader trascinatore o il giullare di corte cioè, nello spogliatoio ci sono tante anime, certo in questo momento sarebbe importante che lui lo diventasse proprio fulcro non solo del gioco ma anche di un gruppo che sta nascendo, anche perché sono quasi tutti stranieri, quindi qualcuno lo deve fare. Se non è De Gea, secondo me De Gea è uno straordinario portiere, non lo so se è uno straordinario capitano, oggi ce n'ho per tutti, ma insomma
2: ma insomma è la domanda che si fanno in tanti, non è che
0: lo può diventare soltanto... perché ci sono tanti spagnoli o ispanici che dir si voglia, insomma, quindi lui è anche poi comunque anche chi viene da Madrid tipo Mastantuono, tipo Valdepeñas, insomma subiscono anche il fascino, no? di uno con quella carriera lì, però ecco, secondo me non è proprio il capitano
2: ideale,
0: magari nello spogliatoio, al chiuso dello spogliatoio lo è, io questo non so dirlo, in campo non mi sembra, ecco.
2: Sentiamo adesso un altro vocale o più vocali, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, ieri sono stato invitato al Senigallia a vedere il Como in Champions League, essendo qua vicino a casa mia. Ragazzi, non ce n'è, il Como giocano di squadra, si aiutano tutti, corrono l'uno per l'altro, c'è un'idea di gioco, i movimenti giusti, grandissimo allenatore Fabregas. Mi spiace, ma sarà molto lunga la nostra strada prima di arrivare come il Como. Forza Galla sempre.
0: Ha detto una cosa
2: lunghissima.
0: Ha puntato sull'allenatore. Secondo me cambiare sempre allenatore non è la mossa giusta.
2: No,
0: secondo me l'errore è stato fatto con Palladino. Sarò sincero, è vero che si è dimesso lui e che era molto presuntuoso. Questo si dice, questo lo posso dire anche io perché non ci siamo lasciati bene. Però non si può cambiare sempre, ecco, perché tu devi ripartire sempre a capo col progetto. Vanoli era stato mandato via, eravamo cioè molti chiedevamo il rimanesse, ma molti altri no, perché si voleva cambiare completamente. Forse è stata sbagliata la scelta di Grosso, non era quello giusto. Vediamo se con Vanoli, ripartendo dai principi dell'anno scorso, si possa creare una continuità. Certo è che lui deve metterci il suo, anche a fare uno step anche lui, ecco.
2: Comunque non mancano coloro che sono fiduciosi, anche con l'avvento di Vanoli, dice ad esempio Aldo. Se Vanoli, dice Aldo, riesce ad incastrare bene gli ingranaggi, possiamo toglierci delle soddisfazioni, dobbiamo trasmettere fiducia e ottimismo. Mentre Alessio dice: Fagioli mi ricorda un talentuoso tennista francese incompiuto del passato, Henri Leconte, talento pazzesco, ma non aveva carattere. Sì, oltretutto, ecco, rispetto a Fagioli aveva anche un carattere un po' particolare, anche troppo estroso, troppo incline anche magari alla polemica con gli arbitri, insomma, rispetto a Fagioli che invece è un po' più introverso, diverso, però insomma ci sta questo paragone a livello proprio di talento che non è stato poi sviluppato fino in fondo.
0: No, Fagioli la polemica non l'innesca, perché ecco, si nasconde da questo punto di vista, ecco.
2: Poi c'è Ale da Casentino che dice: De Gea ormai non è nemmeno più affidabile come portiere.
0: No, vabbè, dai. ci sta, qualche partita sbagliata, quando i meccanismi della difesa non funzionano, ragazzi, non si possono fare per 10 mesi, 9, quanto dura una stagione, dei miracoli. Magari anche lui ha bisogno all'inizio di capire i meccanismi di chi ha davanti, ecco, e quindi di rapportarsi con loro, poi che non esca, che insomma qualche difetto gliel'abbiamo trovato, però insomma la sua carriera parla da, il suo curriculum, la sua carriera parla da solo, dai.
2: Assolutamente. Tra poco torniamo a parlare della formazione della Fiorentina, abbiamo all'inizio trasmissione anche fatto vedere in grafica i probabili 11 con cui la Fiorentina stasera scenderà in campo contro il Venezia alle 20:45, una formazione che potrebbe essere composta da parecchi giocatori della vecchia guardia, 6-7 giocatori dell'anno scorso potrebbero essere utilizzati stasera da Vanoli, tra l'altro appena pronta, rivediamola anche questa grafica, così anche i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori,
0: il regista ci manda la grafica,
2: ci vede attraverso il formato video anche sul canale 92 Digitale Terrestre, possiamo ecco visualizzare,
0: è cambiato il regista, per cui abbiamo
2: eccola qui, questa formazione con il 4-3-3 che abbiamo snocciolato in precedenza dell'inizio trasmissione, la analizziamo, anche se è pronto il collegamento con Andrea Giannattasio, non so se è pronto Andrea Giannattasio, ci sei Andrea?
6: Sì, ci sono, ecco.
2: Eccoci qua con Andrea Giannattasio.
0: Dove sei? Sul vaporetto?
2: Nostro inviato a Venezia, dove sei?
6: Deve ancora partire. Mezz'ora.
0: Accidenti.
2: C'era Luciana che ti immaginava già praticamente vicinissima a
0: Venezia. Io quando ho questo tipo, le trasferte infatti non le faccio perché mi prende l'ansia, io voglio essere lì, non so, 7 ore prima, capito?
6: Vabbè, oddio, Venezia è 2 ore e un quarto di macchina, quindi insomma... Ci
2: si può fare, insomma,
6: mezzo,
2: sì.
6: alle 5 al massimo ci siamo, la partita all'8:45,
2: sì.
6: Tempo ce n'è.
2: Allora, la formazione che noi abbiamo proposto e che stiamo vedendo in grafica è quella con De Gea in porta, Dodò, Pogracic, Ranieri e Valdepeñas, poi a centrocampo Undur, Fagioli, Brescianini, in avanti Mastantuono, Beto e Ngie. Potrebbe essere questa, Andrea?
0: Io ho messo a ta, Andrea, te lo dico subito.
2: E sì, non Brescianini.
6: È uno dei tanti ballottaggi che c'è in questa formazione, penso che poi alla fine possa giocare davvero a ta, perché ha recuperato e sta bene. Gli ho messo Brescianini semplicemente perché comunque sia ha fatto una settimana non piena,
0: sì,
6: di lavoro,
0: esatto,
6: con i compagni, quindi dal punto di vista della gestione non è al 100%, sì, come gli altri, quindi non essendoci alternative avevo messo Brescianini, che tra l'altro fa parte proprio della vecchia guardia, però per il resto è una formazione che è in linea un po' con tutte quelle che troviamo oggi sui giornali. L'unica testata che questa mattina proponeva qualcosa di un po' diverso, sì, erano la Gazzetta che metteva Gonçalves in, sì, attacco al posto di Ngie, e Repubblica che metteva João Mario, sì, a fare il terzino sinistro, sì, al posto di Valdepeñas,
0: e il Corriere dello Sport che cambiava modulo, lui mi 4-1-4-1
2: che poi insomma alla fine può essere un 4-3-3,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì,
6: vabbè,
0: sì,
6: ma
0: infatti,
6: insomma non è tutto pan bagnato,
0: è poco differente, sì sì, basta che Fagioli arretra un pochino e gli altri due avanzano un pochino di più e quindi è fatto, insomma il modulo
6: quindi,
0: più o meno è quello.
6: Non ci dovrebbero essere grosse sorprese.
2: Ecco, però per quanto riguarda il terzino sinistro, l'esterno sinistro di difesa, Valdepeñas, abbiamo dato lui in formazione, in realtà potrebbe esserci João Mario, insomma il ballottaggio comunque c'è.
0: Sì, lo dicevo,
6: sì,
0: ora.
6: Da quello che so, giocherà Valdepeñas perché ha lavorato molto in settimana con lui, Vanoli col suo staff, si sono molto concentrati su di lui, quindi sarei stupito se giocasse alla fine un altro che non sia il canterano del Real Madrid, anche perché l'esperimento di João Mario a sinistra, onestamente, visto con la Roma la fine del campionato,
2: è vero, però insomma anche Valdepeñas, se dobbiamo stare all'ultima partita con il Torino, insomma,
6: però se tu battezzi un giocatore, secondo me devi portare avanti quella strada lì a costo di magari a incorrere in qualche errore, perché Valdepeñas è un giocatore che ha tanta intraprendenza, che ha gamba, che può essere veramente utile per questa squadra. Certo, in questo momento
0: sai, davanti in... però c'è Ngie che è altrettanto giovane, quindi magari ci deve essere il centrocampista a quel punto che dia una mano anche in termini di aiuto, di esperienza, no?
6: Ah, infatti per quello che ho messo Brescianini e non
0: sì.
6: Però insomma stiamo a vedere, credo che comunque sia l'idea sia quella di andare con giocatori regolari in Europa.
0: L'usato sicuro, insomma.
6: Ma sì, io ripeto, su Valdepeñas ho l'idea che sia un giocatore di buon livello, che, al quale deve essere concesso di sbagliare. L'errore non è essere Valdepeñas. L'errore è non aver garantito un'alternativa a Valdepeñas in questo caso,
2: certo. Sì, sì.
6: Un mestierante che potesse essere utilizzato per la circostanza già stasera, per esempio, magari in partite più delicate, però al momento che non viene,
0: però si faranno le ossa, dai.
6: Sì, sì, c'è anche la possibilità di vedere Ranieri, che fa il terzino sinistro, Vieri
0: come
6: sinistro. Le possibilità per Vanoni non mancano, però da quello che so la settimana lavorativa è stata molto incentrata sul lavoro individuale su Valdepeñas, e quindi l'idea è quella di insistere su di lui. La trovo anche un'idea corretta, tra l'altro.
2: Dice un nostro ascoltatore che parte quell'errore, ha giocato bene Valdepeñas, poi non ha sbagliato solo lui, certo ci sono stati anche degli altri errori, però insomma quell'errore che ha commesso ti rimane naturalmente nella mente, perché poi ha portato,
0: sì, errori individuali li hanno fatti tutti, di posizione, di intesa tra di loro, insomma, l'hanno fatto un po' tutti, e devo dire è stato soprattutto il centrocampo a non dare mano, perché insomma, un centrocampista che blocchi anche le incursioni sulle fasce sarebbe importante, e questo non c'è stato.
2: No, è vero.
6: D'accordo.
2: Però poi bisogna fare i conti anche con le caratteristiche dei giocatori, perché la Fiorentina, quell'incontrista a cui fai riferimento, non ce l'ha.
0: Sì, ora sei in difficoltà, quindi è ovvio che si pensi all'incontrista, però non è che Brescianini non sa dare una spallata al giocatore che arriva.
2: È vero,
0: fascia.
2: È vero, in teoria sì, però se pensi a Andur non gliela sa dare una spallata all'esterno del Frosinone,
0: no,
2: sulla linea di fondo.
0: Ha segnato, ha fatto l'assist vincente, lo so, però devono imparare loro, cioè non è che il centrocampista deve solo essere un centrocampista di inserimento, devono migliorare, deve esserci uno step anche da parte loro, se d'altronde hai fatto un centrocampo di qualità come si ritengono i nostri centrocampisti, devono però imparare anche a fare le due fasi, non è che puoi dimenticarti della fase difensiva.
2: Andrea, ti sentivo stamattina che sottolineavi durante Buongiorno Firenze il fatto che ci siano un buon numero di tifosi stasera al seguito della squadra.
6: Beh sì, 1000 è il massimo consentito, non c'erano limitazioni particolari,
0: finalmente
6: non si potevano comprare biglietti in settori che non fosse il settore ospiti, ma mi sembra una cosa insomma normale, e quindi nel giro di poco i biglietti del settore ospiti, che erano 1000, sono andati in fumo, quindi sold out il settore ospiti del Penso, ed è una buona cosa, perché sono 8 mesi che non vediamo i tifosi in trasferta, perché
0: appunto
6: con la Roma,
0: meno male,
6: la prima di campionato con la Roma c'erano delle limitazioni durissime per evidenti motivi legati proprio alle
0: due tifoserie,
6: la tifoseria viola a partire da gennaio, e quindi rivedere questa sera il Cuvino pieno con i colori viola è anche una bella cosa, oltretutto insomma un giorno è vero lavorativo, però domani c'è il weekend, quindi se si torna a casa anche verso le 3 di notte, che peraltro è l'orario che mi riguarderà, ecco, non succede niente di particolarmente grave, dai.
2: E allora Andrea, buon lavoro, buon viaggio.
6: Grazie a voi, e ci sentiamo chiaramente nel corso delle prossime trasmissioni, e poi direttamente dal Penso di Venezia, più tardi.
2: Ciao, grazie, Andrea. Grazie ancora ad Andrea Giannattasio. Ci sono vari messaggi che riguardano anche quel paragone Fagioli-Leconte, l'ex tennista francese, un nostro ascoltatore appunto aveva fatto questo tipo di accostamento, mentre c'era un altro ascoltatore, Simone 099, che dice: a me piaceva Yannick Noah, era meno tecnico ma più spettacolare, per un periodo volevo solo cose delle Coq Sportif, ero fissato con Noah,
0: che aveva quell'abbigliamento
2: lì,
0: le Coq Sportif. È venuto infatti alla presentazione della squadra,
2: sì,
0: a Santo Spirito, ricordo,
2: sì,
0: e cantò lui, che si diletta anche a suonare o a cantare, non mi ricordo,
2: cantava, sì.
0: L'inno della Fiorentina rock, sì. mi è tanto piaciuto.
2: Ci fanno segni dalla regia che dobbiamo chiudere, dunque grazie Luciana.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
2: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
4: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
5: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
4: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zohran Mamdani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
5: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Des de la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
4: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
5: Ed è tutto. A più tardi.
6: Radio Firenze Viola.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, dove resterà fino a stasera alle 20.45, quando poi prenderà il via alla giornata numero 4 del campionato di Serie A Venezia-Fiorentina, la partita che più ci interessa e la partita nella quale la Fiorentina è chiamata a rialzarsi, a rompere il tabù Venezia, caro Luca Calamai, perché l'ultima volta che abbiamo vinto col Venezia in Serie A era il 66.
3: Bene.
2: E io francamente ero altrove. Buon pomeriggio, ben trovati.
3: Perfetto, si perde sempre col Venezia, non si vince mai.
2: Stavo guardando.
3: L'ultima nel 60, si piglia sempre gol.
2: Serie A 66.
3: Beh,
2: perché
3: insisti.
2: Se no 98-99, se voglio dire 98-99, te lo devo dire, c'era Batistuta, Edmundo, c'erano tutti. 4 se ne fece il Venezia. Triplata del Cino Recoba.
3: Bene, poi
2: che
3: quando
2: si è perso.
3: Poi si è perso con Palladino.
2: Poi si è perso anche nel 99-2000.
3: Bene.
2: Lì
3: poi
2: perdemmo 2-1 Volpi e Maniero.
3: Bene.
2: In Serie B abbiamo portato via una vittoria con Vrizza a Serriga, no? Dopodiché in 2001-2002 Magallanes Maniero stesero i viola 2-0. Palladino 2-1 Candè e Oristanio, che è amico
3: Oristanio,
2: Oristanio,
3: cioè,
2: amico fraterno del nostro Alessandro Di Nardo, che saluto e gli auguro buon lavoro. E poi il 2021-2022 con Italiano 1-0 rete di Aramu.
3: Bene, bene, tutte belle notizie, mi dà.
2: Venezia
3: sai,
2: porta me, porta.
3: Lo sai cosa servono le statistiche?
2: A essere smentite.
3: Bravo. Ma qua, quando vedi con questi non si vince mai, con questi c'è bene, bene, dai, non scherziamo. Allora Fiorentina oggi deve andare a fare risultato, anche un pareggio, ma insomma deve andare a provare a vincere. La Fiorentina ora deve mettere in campo il suo valore, deve, noi siamo un cantiere aperto, loro lo sono di più. Ci saranno 1000 tifosi, quindi l'area tutta della curva dedicata alla Fiorentina questa volta sarà piena, quindi ci sarà anche il sostegno del tifo. Siamo più forti, siamo sicuramente più forti. C'è un gruppo di giocatori, perché ora in queste settimane abbiamo parlato tantissimo del direttore Paratici, di Grosso, di Vanoli, di Joseph Commisso, del caldo al Viola Park, ma non si è mai parlato di un gruppo di giocatori che saranno un po' imbarazzati, si vergogneranno un po' di quello che hanno fatto fino adesso. Ma è colpa dell'estate, del caldo, è colpa dell'allenatore se perdi col Frosinone in casa, se perdi col Torino in casa? Ma un po' d'orgoglio, un po' d'amor proprio, che siano giovani, meno giovani, vecchi, bravi, meno bravi, ma un po' d'orgoglio, un po' di cuore, un po' di identità, questo Vanoli gliela dà. Quindi io oggi ho solo una grandissima curiosità di sapere chi gioca, perché la grande domanda è, Vanoli farà quello che un po' tutti
2: ci aspettiamo,
3: cioè di ripartire dal suo gruppo, o Vanoli invece va a sposare anche quelli che sono stati gli investimenti della società, portando a Firenze giocatori di grandissima qualità?
2: Non oggi, secondo me.
3: Questo è il bello.
2: Io
3: la,
2: per,
3: la
2: una volta, per una volta sono con la maggioranza, ma anche perché insomma sono 2 o 3 giorni, sono convinto di questo. Te lo dissi già mercoledì,
3: ecco,
2: mi pare.
3: Però ricordati una cosa.
2: Però non ho certezze, tanto voglio dire, non è che a Viola Park si vedono gli allenamenti.
3: Ricordati una cosa.
2: Posso
3: e poi
2: dirti, prima seduta Ranieri, Pongracic, c'erano i due insieme.
3: Mai come stavolta mi interessa sempre, in ogni momento, ma stavolta io vorrei una mail, vorrei una percentuale, vorrei capire qual è il vostro pensiero. Quindi mi raccomando, partecipate con noi al 348-7513-933 con messaggi audio iscritti. Saremo 2 ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Allora, oggi se te parti con Pongracic e Ranieri, te la puoi girare come vuoi.
2: Dodò a destra.
3: E Dodò a destra. Te la puoi girare come vuoi. Come vuoi. Oggi per Vanoli questa è una partita complicatissima, non complicata, complicatissima, perché poi giocherà in casa col Napoli, il Napoli ha 1000 problemi, ma è il Napoli. Quindi oggi è una partita per Vanoli delicatissima. Oggi lui va con quelli che sono i più forti per lui, non quelli che conosce meglio. Perché se lui immaginasse, cioè se Vanoli lasciasse fuori uno forte perché preferisce far giocare uno che conosce, sarebbe un pazzo.
2: No,
3: allora,
2: non so.
3: Se lui fa giocare Pongracic, Ranieri e Dodò, vuol dire che Dodò è il miglior terzino destro e lui ha ragione. Quindi vuol dire che la Fiorentina abbiamo sbagliato.
2: È una sensazione diffusa, diciamo.
3: Vuol dire che abbiamo sbagliato Jimenez, che doveva essere Jimenez
2: è proprio già uscito.
3: Beh,
2: dai
3: se
2: radio.
3: Fa giocare Pongracic, che non ha mai giocato. No, una
2: sì,
3: volta
2: Pongracic
3: una
2: giocata una col Frosinone.
3: Una l'ha giocata.
2: E col Frosinone.
3: E Vieri, mandando di conseguenza in banchina 40 milioni abbondanti di investimenti, anche se poi il riscatto di Dragusin legato al numero alle presenze, e allora ragazzi questo sarebbe un campanellino d'allarme,
2: non
3: una guerra, però un campanellino d'allarme
2: sarebbe comunque la prima, cioè lui il primo allenamento l'ha fatto martedì.
3: Bene, noi vogliamo vincere
2: mercoledì
3: a
2: doppio, quindi siamo a tre, ieri
3: noi,
2: 4
3: noi vogliamo vincere, vogliamo
2: lo
3: fare
2: so,
3: risultato,
2: però
3: cioè te non puoi pensare che tu vuoi, vai
2: no,
3: per perdere,
2: però
3: no,
2: lui ha in questo momento ha di fronte a sé dopo quattro allenamenti chi si è allenato con lui per sei mesi e sa cosa chiede in certi movimenti, perché se non li fai, ho visto sui social è ritornato come teoriodio me sciagua a tocco muzzo, che proprio ma da dire ora lo mena, e quindi lui tendenzialmente può pensare qui c'è già chi sa cosa chiedo e chi ci sta lavorando da quattro allenamenti e basta su cosa chiedo.
3: Sì, ma io non ci credo.
2: Quindi poi c'ho sabato, domenica, lunedì, martedì per arrivare fino al Napoli. Da martedì a venerdì Venezia. No, io
3: non
2: ci dico la no, fai bene, cioè non
3: ci
2: è
3: credo
2: che,
3: perché qui
2: non
3: parliamo,
2: è che hai l'obbligo.
3: Parliamo di valori, cioè
2: tra l'altro ti devo un caffè pubblicamente, no, ho perso una scommessa.
3: Allora,
2: su
3: noi non
2: sulla
3: questo
2: giornata
3: può centenario. Valere su Vieri. Va bene,
2: ma anche per Dragusin.
3: Ma Dragusin, ragazzi, Dragusin.
2: Ma perché la coppia Pongracic Ranieri
3: nella Juventus?
2: Ma la coppia Pongracic Ranieri ha fatto quello che vuole Vanoli in difesa per sei mesi. Dragusin l'ha fatto per quattro allenamenti.
3: Quanti gol che hanno preso Pongracic Ranieri l'anno scorso?
2: Così mi stuzzichi, come il dito, lo vede il dito e stuzzica. Se per quello ce n'è tante da ricordare l'anno scorso, perché poi tutti speriamo che Vanoli ci scuota, però ecco, non è che
3: cioè
2: è
3: io non
2: Murillo,
3: credo perché io non ci credo perché oggi comunque lui manda in campo, lui ha bisogno di fare risultato oggi, quindi manda in campo quello che lui pensa che siano giusti per fare risultato, e Dragusin,
2: quindi,
3: se è quello che abbiamo visto, allora non è che vale 27 milioni, un po' giocare, ma fa fatica a giocare in qualsiasi squadra di Serie A. Ma Dragusin è un giocatore di un livello top. Lascia perdere Vieri, su Vieri sono d'accordo, perché Vieri, tutto sommato, io in questo momento il temperamento di Ranieri ce n'ho bisogno in campo, no? Poi però ho letto alcuni far giocare Valdepeñas. Io quello che non farei giocare in questo momento è Valdepeñas, perché mi sembra un po' troppo ragazzo ancora. Ma lo vedremo. Guardate, cioè se attasta bene, e al di là di tutto mi dicono che lui è in condizione, mentre
2: Urahi
3: è stato portato per far gruppo, mi hanno spiegato ieri, e ci sta bene, lo capisco, ma si attaffa bene da giocare, non c'è dubbio,
2: no,
3: ragazzi.
2: Su questo sono d'accordo con te.
3: Non è che dice ma io fo giocare quelli che avevo, Brescianini, Fagioli e Endur, e allora perché quello vale per il centrocampo e tu sei d'accordo non vale per la difesa?
2: No, è vero.
3: Perché se segui il ragionamento,
2: curioso,
3: i tre centrocampisti dell'anno scorso erano Fagioli, Brescianini, Endur, anzi erano Mandragora, ma comunque non c'era Mandragora, invece dovrebbero giocare quelli. Oggi vanno quelli che hanno fame, quelli che hanno voglia, perché ora al vento ci deve stare questa squadra, perché qui i calciatori sono sempre fuori da problemi, perché qui la colpa è o della società o del direttore o dei giornalisti o dell'allenatore o dell'aria che c'è o del caldo del Viola Park. Ma e c'è bisogno di tutto, con tutto questo
2: tra l'altro
3: perdi.
2: Ieri sentivo, l'avete sottolineato tutti, lo faccio anch'io, mi accodo, un bellissimo pezzo di Giacomo Galassi che è andato a sfruculiare l'ennesimo, che poi non è una novità, cioè tanti se ne è già fatti i pezzi così sui saluti dei calciatori via social a grosso, nessuno,
3: nessuno
2: in silenzio,
3: nessuno,
2: quindi detto che un allenatore tra i suoi compiti deve entrare in sintonia con lo spogliatoio.
3: Nessuno.
2: Però è anche vero che l'anno scorso non andava bene, Pioli non li faceva lavorare, e poi si diceva no, Italiano li scuoteva troppo, e ora invece Palladino c'è stato nervosino. Bambini, cioè, si può anche entrare nello spogliatoio e dire voi fate quello che vi dice l'allenatore, punto. Se non vi piace, affari vostri.
3: Sì, ma soprattutto lottate, correte,
2: poi,
3: prendetevi responsabilità.
2: Poi prendete, esatto,
3: perché poi lo stipendio lo prendete a fine mese.
2: Perché se
3: tutti.
2: Pioli entra male nello spogliatoio, è grosso, entra male nello spogliatoio, hanno anche le loro responsabilità, ecco. Però hai ragione, sti calciatori.
3: Non
2: mai,
3: se ne parla mai.
2: Mai.
3: Poverini, diamogli sì, tempo, sì. Sai, si deve. Ma di che? Ma di che? Allora a me è piaciuto a morire Mastantuono, che per me meriterebbe giocare solo per questo, perché a Roma si imbestialì come una furia.
2: Sì.
3: Era in panchina, fece già. Vorrei 11 Mastantuono come carattere, come orgoglio,
2: là davanti,
3: come senso.
2: Là davanti sono tutti nuovi, sicché lì
3: chi
2: sono
3: gioca
2: molto
3: davanti?
2: Curioso. Per me fa, vedo che Gazzetta ha messo Gonçalves titolare, però. Ngie, tutto sommato, lui lo conosce, l'ha
3: Gonçalves,
2: visto. Lo ha...
3: Ma il terzino chi ha messo la Gazzetta, lo sai?
2: Dodò a destra,
3: no,
2: a sinistra Valdepeñas.
3: Cioè, Valdepeñas e Gonçalves a sinistra, devi lottare per fare tanti gol, perché Gonçalves non torna mai. Gonçalves è un attaccante, non torna mai.
2: Guarda, Gazzetta, De Gea, Dodd, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Fagioli, Attà, Mastantuono, Beto, Gonçalves.
3: Quindi molto Beto. Voi quale formazione preferireste? Beto o Pellegrino? Preferireste Pongracic o Ranieri, oppure ancora dare fiducia a qualcun altro? A centrocampo bene, lasciare inserire Attà, quindi con Fagioli. Cioè, come ve la immaginate la Fiorentina della ripartenza? Per me, il campionato inizia stasera alle 20:45.
2: La butta sul ridere, Simone. A me pensare di rivedere 7 undicesime dell'anno scorso con Vanoli in panchina mi pare un incubo.
3: No, non ha torto.
2: Cioè,
3: fai fatica a dargli torto,
2: No, lo capisco.
3: Perché allora ti viene da dirti, ma forse è stato un errore mandarli via tanti? Forse c'era qualcuno da tenere, se poi nella difficoltà ti riappoggia.
2: Vediamo, magari ci stupisce.
3: Vediamo.
2: Io dico solo che pur mettendo le mani avanti, cioè qualsiasi scelta faccia, non si può dare giudizi alla prima partita ai Vanoli. Capisco che tu torni in una classe, sei il professore che ha interrotto 3 mesi fa. Intanto magari mi fa aiutare da quei 4 o 5 che già hanno sentito le mie lezioni, magari passano gli appunti e robe varie, e intanto i nuovi che ho sotto mano da 4 giorni e basta me li tengo buoni per lavorarci ancora verso
3: Napoli. Lo chiediamo a Luciano Chiarugi?
2: Che è uno che in campo c'è stato, è stato anche in panchina, e quindi mi smonterà, perché...
3: Ciao Luciano, grazie, scusa dei
2: adeguata.
3: Minuti che ti rubiamo.
2: Ciao Luciano.
3: Grazie.
4: Ciao soprattutto a voi.
3: Ecco, allora è chiaro che, sì. Che come dico sempre, i nostri ascoltatori, i nostri amici che contattiamo, che sono grandi personaggi del calcio, noi gli chiediamo di fare delle riflessioni, ma a loro manca l'informazione base, cioè il vedere gli allenamenti, il vedere i giocatori, cioè,
2: certo,
3: e quindi
2: certo.
3: Gli chiediamo delle valutazioni di carattere generale. E allora ti chiedo, con un ragionamento di carattere generale, Luciano, arriva un allenatore vecchio, e qui c'è Tommaso che dice secondo me riparte dal suo gruppo, anche se ti dico ne sono stati mandati via praticamente tutti, perché non ci si fidava più e la parola d'ordine è via tutti, oppure si cerca un giusto mix tra gli investimenti del mercato e giocatori che magari, partendo da un presupposto, questa squadra, Luciano, ha preso 9 gol in 3 partite. Sono tanti,
4: Ma Luca, anche Tommaso, indubbiamente tutti quanti ci domandiamo cosa succede e cosa è successo, no? Soprattutto è chiaro che ritorniamo sempre in questo momento, credo che parlare sia estremamente difficile, un po' per tutti quanti, per voi che dovete diramare sempre delle notizie importanti, no? E noi che siamo all'esterno giudichiamo, valutiamo, però non sappiamo, ha detto bene tu Luca, quando voi sapete già, perché siete lì e vedete certe situazioni, noi non vediamo niente, non sappiamo niente, e ci rivolgiamo un attimino a quello che i giornali divulgano, a voi che parlate, e ci documentiamo un pochettino, perché è chiaro che non è che andiamo dentro a indagare cosa può essere successo, come mai e perché. Tutti questi sono i dubbi momentaneamente che ci assaliscono in questo momento, però bisogna avere delle riflessioni molto intelligenti, molto forti, e nello stesso tempo sapere momentaneamente di riorganizzarsi.
3: Certo.
4: Io capisco Tommaso e te Luca che dovete dire e ci dovete fare delle domande che sono estremamente poi con risposte che devono un po' conciliare, no? Sotto un certo aspetto.
3: Certo, trovare un punto d'equilibrio, capito?
4: Trovare un equilibrio è difficile. Ora va via un allenatore, come, perché, insomma, io noi esternamente abbiamo vissuto un momento bellissimo della festa.
3: Sì.
4: E tutto quanto, io credo che quello non sia stato solo una distrazione che i giocatori possano aver provato, ma poteva essere un'attenzione a quello che è un po' la storia della Fiorentina,
3: a chi ha indossato, cioè, questa maglia.
2: È stata preparata male quella partita,
4: allora voglio dire, momentaneamente, se tu vedi che c'è una grande affezione, soprattutto anche di tutti quelli che sono arrivati e vogliono fare sì che questa maglia sia indossata da giocatori che hanno una bella responsabilità.
3: Vero.
4: E io voglio dire, la responsabilità è dettata anche un po' all'età di una squadra che fai. C'è qualche giocatore, sicuramente ne abbiamo diversi, Val De Pensa, Mastantuono, abbiamo tutti i giocatori che abbiamo atto, abbiamo giocatori da poter valutare, da poter giudicare. È chiaro che quando poi il lavoro momentaneamente si interrompe così bruscamente, così male, perché bisogna dire così male,
3: sì,
4: perché, cioè, è un discorso poi leggere, ma anche vedere un attimino proprio dal vivo certe distrazioni, o perlomeno certi pensieri che certi giocatori quando vengono a giocare dice: ma io sono giovane, io devo ancora capire bene come si entra in questo meccanismo di squadra, dobbiamo essere coalizzati, ci vuole del tempo, e nel tempo indubbiamente che si stava costruendo, combinazione diamo via tanti giocatori che poi nella sfortuna generale, diciamo, che ha avuto anche la Fiorentina quella domenica, e Gudmundsson fa gol, Piccoli fa gol,
3: Mandragora fa gol,
4: Comuccio,
2: Gudmundsson di testa, e vabbè, Zoff su
4: bene,
2: calcio d'angolo,
4: fa l'assist. Allora qui, cioè, io credo che non ci dobbiamo domandare, dobbiamo un attimino cercare di stare tutti compatti, uniti,
3: sì,
4: per cercare prima possibile di venirne fuori. Abbiamo ora questo nuovo rappresentante che è Vanoli, uscito con gli applausi e poi magari esonerato, ora richiamato. Vediamo un attimino, lasciamo il tempo, perché anche lui non si deve dire mai poverino, anzi ha una responsabilità immensa come l'ha avuta l'anno passato.
3: Certo.
4: Perché quando si viene da 15 sconfitte consecutive c'è da riflettere un attimino, no? Ora giustamente lui viene e deve dire qualcosa, no? Dice: io c'ho già lo zoccolo fra virgolette duro che non ha giocato, e forse lo rimetto in campo. Allora sono tutte riflessioni che dobbiamo fare, no? La mia non è no, è un'osservazione, non è una critica.
3: Certo,
4: però tutti quei giocatori che adesso, fino adesso hanno giocato, se poi stasera gioca Dodo, Ranieri, Pancracci e Fagioli, dobbiamo un po' rivedere un po' alcune cose, o perlomeno prima non si è pensato a questo? Ecco, faccio una domanda.
3: Sì, certo, è così, è la domanda.
4: Voglio dire,
3: Luciano, è la domanda.
4: Questa è la domanda. Io però mi auguro che stasera, perché io ho visto il Venezia giocare col Milan, poi ho visto.
3: Ecco,
4: ho visto
3: che tiene parso del Venezia, Luciano?
4: Mi è parsa una squadra che ha zero punti come noi, però che ha ha dei giocatori che hanno. Mi sembra che come collettivo, ancora è chiaro che c'è da lavorare, perché è una squadra che ritorna veramente, sì, è come il Frosinone sotto un certo aspetto, no? Ritorna alla ribalta e poi con l'entusiasmo, con la corsa e tutto il resto, con le sorprese di certi giocatori che non conosciamo, ti fanno del male. Allora voglio dire, attenzione bene a questa partita, attenzione bene a dire certe cose, perché quello che conta maggiormente, quello che diciate anche voi spesso e volentieri in radio, sono tutte cose che dovrebbero essere estrapolate da chi

0: Non si può discutere la sua qualità tecnica.
1: Dribbla,
0: no?
1: Come te, eh?
0: Sì, no, ma dribbla, bisogna essere un pochettino più profondi un attimino nel dribbling, no? È chiaro che lui è un giocatore completamente diverso, ma è chiaro che in porta con la palla, con gli scambi, è difficile arrivare quando trovi difese schierate e come vengono schierate. Che voglio dire, Mostantuono deve arrivare a capire, è stato anche sfortunato perché alcuni tiri praticamente non si sono concretizzati. Però voglio dire, questo ha delle qualità, ha delle qualità che bisogna saperle inserire in un contesto, di giocatori a fianco, e lasciargli fare quello che lui sa fare meglio. Non bisogna caricarlo troppo, come giustamente può essere Atta, che abbiamo visto praticamente che fa delle cose straordinarie, ma ancora deve entrare in un meccanismo praticamente dove deve rientrare momentaneamente, dove momentaneamente era un po' messo un po', non dico da parte fra virgolette, ma quando si dice forse lo cediamo, indubbiamente riperdiamo quel ragazzo che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato.
1: Che parli ora di Fagioli, immagino.
0: Anche lui.
1: Fagioli.
0: Ti parlo di Nicolò Fagioli, no?
2: Sì. Ora lo vuoi richiamare anche Mancini. Sentito,
0: ecco, vedi, per questo speriamo che da stasera tutti quelli che rientrano in campo, e soprattutto Nicolò, che secondo me potrebbe essere veramente quello che potrebbe dare insieme a Atta e Endur sicuramente un centrocampo di qualità con altri che sono stati acquistati. Dobbiamo ricostruire un ambiente che momentaneamente si è un po' perso,
1: sì.
0: E non è che si è perso, deve ancora praticamente integrarsi, perché troppi cambi spesso e volentieri può essere positivo se fai subito i risultati, ma quando non li fai diventa estremamente difficile poi mettere insieme e ricollegarsi l'uno con l'altro. Auguriamoci che la partita di stasera ci dia quelle indicazioni giuste e che Vanoli abbia anche un pizzico di fortuna.
1: Bravo,
0: cosa
1: di fortuna
0: che non ha avuto grosso praticamente in quella partita, che abbiamo colpito due pali che poteva cambiare partita. Sì, che voglio dire, in bocca al lupo a tutti e soprattutto a voi che diramate notizie, e speriamo che ci date ancora delle
2: Che non è facile, Luciano. A gusto tuo, meglio Beto o Pellegrino? A te chi ti intriga di più dei due? Anche solo come gusto tuo,
0: No, guarda, allora due giocatori estremamente interessanti. Io Pellegrino l'ho visto veramente nella prima parte col Frosinone, è stato quello che ha dannato l'anima, no?
1: Sì.
0: Poi è chiaro che questo è un giocatore che sappiamo bene che va ancora perfezionato, no? Come tutti, come Inge, come Mastantuono, come Valdepenas e tutti gli altri, perché io credo che entrambi, Beto e Pellegrino, possono essere giocatori futuribili, come lo potevano essere quelli che abbiamo dato via praticamente quest'anno, no? Tutti i giocatori che Gudmundsson però non si era espresso, Piccoli per un motivo di Ken, e Mandragora che era quello che aveva fatto 7 gol, poteva essere ancora il giocatore giusto, Comuzzo che in nazionale le ultime partite l'aveva fatte bene, Fortini Benino fortunato è andato via, Fazzini ha giocato poco. Che voglio dire, la sintesi, bisogna tirarla fuori e strapolare un po' da queste cose. Perché gli altri ritrovano tanto entusiasmo e noi momentaneamente ancora siamo a 0 punti? Ecco, queste sono le domande che ci dobbiamo porre.
2: In dubbio, non c'è dubbio. Così.
1: Grazie Luciano.
2: Grazie Luciano, un abbraccio.
0: Grazie a voi. Ciao Luca. Ciao.
2: Perché se no mi viene in mente
1: parole di saggezza.
2: Come dice il nostro ascoltatore e sindaco dall'Isolotto. Che Viola Park è stato edificato su un cimitero indiano e cioè ci sono le tradizioni o etrusco, insomma, perché effettivamente tutti accusano il caldo, ogni cosa. Mandragora lavora fino al 28 lì, poi viene a Firenze, 4 giorni dopo non lo tieni, fa gol e guida il Torino. E va bene, dai, speriamo in una reazione.
1: Ma te chi preferiresti, Pellegrino o Beto?
2: Ma io in questo momento non lo so.
1: Gonçalves o G?
2: Non lo so, perché non so com'è arrivato Gonçalves. che era fermo da un po', quindi lì non so, davanti forse darei continuità a Pellegrino, che ha trovato anche il gol giusto per fiducia, sì. Poi farei Mastantuono Ongie, perché
1: quindi non Gonzalo,

0: mezzo dubbio se sia già pronto Gonzalo. Poi giustamente io ho detto avranno giorni per prepararsi in vista del Napoli, ma mi ha, giustamente ripreso la regia, martedì c'è Pisa.
1: C'è Pisa.
0: Quindi qualche valutazione
1: fuori,
0: anche sulla
1: dentro
0: squadra
1: fuori.
0: Di giovedì, di martedì, quindi magari Gonçalves lo fai partire titolare martedì, stasera fai Mastantuono Gie, Attà deve giocare.
1: Sì, Attà deve giocare.
0: Quindi con tutto il bene gioca Attà, non Brescianini.
1: Attà deve Durre giocare.
0: Durre e Fagioli sono obbligati. E dietro, te l'ho detto prima, dietro capisco se lui riparte da tre come Dodò, Pongracic e Ranieri, che già sanno che se fanno un passetto avanti Vanoli li prende e li sbatte nel muro violentemente.
1: E a sinistra?
0: Sinistra va De Peñas,
1: non
0: perché
1: Joao
0: se
1: Mario.
0: Adesso il Joao Mario di Roma poi mi metto anche nei panni di Val De Peñas che dice non gioco perché fanno giocare un adattato
2: Va bene, allora la prima, siamo alla prima
0: break,
2: pausa 348 7513933 per i vostri messaggi e per gli ascoltatori
0: non c'è
2: radio.
0: Tempo quindi non possiamo parlare del Como ieri sera, non c'è tempo, purtroppo il tempo non ce lo consente,
2: però ha detto Fabregas
0: non c'è tempo non ci siamo nel movimenti
2: non ci siamo, vabbè.
0: Non ci siamo.
2: 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, sai cosa ha detto di Ken? Non c'è tempo. 0557711171 torniamo su
0: scarso Bafurina scarso
3: Radio Firenze Viola,
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 20

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao, buonasera. Una domanda, no? Una domanda. Come mai Baracci rimane così antipatico alla stampa nazionale? Lo specifico nazionale. Voi ne sapete qualche cosa? Cioè, non è ammissibile un attacco come stava fatto a lui. Non parlo di quella regionale, nazionale. Grazie.
7: Sì, ciao, buonasera. Io stasera voglio una partita da X2. Proprio. Ma che ci mettono l'anima, non voglio perdere, si può anche pareggiare, per carità, uno pretende,
8: però
7: mamma
8: un
7: mia, stelle,
8: e lottare,
7: anche se ci serve la hai vittoria, ragione. Per carità, però voglio una prestazione, una coesione di squadra, spero che Banoli gli abbia, ecco, più che altro inculcato questo, cioè voglio vedere giocare a pallone, non avrà fatto un miracolo in 3-4 giorni, ma i giocatori sono forti e io ci credo in loro.
9: Buongiorno ragazzi, allora la mia paura è che Vanoli, come l'anno scorso, deve recuperare atleticamente questa squadra. Quella è la paura mia, apposta fa due sedute al giorno e quindi io sinceramente mi accontenterei anche di un pareggio. Lo so che è poco, ma io la vedo così. Walter da Roma.
10: Buonasera Federico dal Cameo. A sinistra sempre Valdepeñas. Se non dovesse andare lui c'è Vieri, che è nato come esterno sinistro, poi l'hanno adattato al centrocampista. Comunque anche Valdepeñas Mourinho lo faceva giocare al centrale,
1: Bene, bene, i vostri interventi 348-7503-933, siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, c'è il 3925-727775, se no 055-77-11171.
11: Volevi rispondere?
1: Devi.
11: No, rispondo perché anche ero con Giacomo Galassi, è venuto fuori questo ragionamento su Paratici. Allora, a mio giudizio Paratici ha subito delle... non degli attacchi, delle vere aggressioni verbali a livello nazionale.
1: Posso fare uno? Tanto voglio dire.
11: Aspetta, è arrivato. Non ci sono
1: notizie
11: di
1: mercato, no?
11: Perché è arrivato Pietro Lanzetti, blocca. Chi si compra?
1: Basta!
11: Flash.
1: No, te l'ho detto fino a gennaio. È inutile che ci speri. Niente più flash.
11: Ho visto Pietro.
1: Dai, ma esci cattivo. Niente flash.
11: Chi si compra? Niente.
1: No, dico, tanto si firmano, ci hanno messo la faccia.
11: Sì,
1: gli
11: sì,
1: attacchi
11: sì.
1: Sono stati, o meglio, le critiche molto dure sono state Garlando su Gazzetta, Pedulla mi sembra su YouTube, sui social, Bargigia ancora sui social, Pistocchi io l'ho letta più come critica, non l'ho sentito
11: astioso. Allora perché ce l'hanno? Perché, come ho detto anche ieri, Paratici è stato Juve, ma Juve vera, è stato la faccia della Juve per alcuni anni. prima con Marotta e poi da solo. E la Juve è divisiva. Il mondo del calcio nel 90% dei casi si divide in chi sta con la Juve e chi sta contro la Juve. Anche se nel chi sta contro la Juve ha tanti colori, ma sta contro la Juve, quindi la Juve ha un modo anche di lavorare, di porsi, che è un modo molto autoreferenziale, in certi casi vorrei dire qualche volta anche un pochino arrogante, no? A tutto questo poi si somma che cosa? Si somma il fatto che Marotta, quando lo ha abbandonato, Paratici, lo ha abbandonato la Juve, perché lì c'è stato un dissidio interno. Marotta riteneva completamente sbagliata la trattativa per Cristiano Ronaldo, sosteneva che avrebbe devastato la Juventus. Paratici e Andrea Agnelli invece hanno portato avanti un progetto straordinario, perché portare Cristiano Ronaldo in
1: più
11: Italia...
1: Più o meno Andrea Agnelli, che era poi, no, esatto, presidente, ha scelto Paratici a Marotta.
11: E quindi è chiaro che non c'è un pessimo rapporto tra Marotta e Paratici, e Marotta rappresenta tanto nel calcio italiano, il dirigente più forte, ha preso il posto di Galliani, e quindi è evidente che l'inimicizia con Paratici costa a Paratici, soprattutto se fai dei risultati catastrofici come hai fatto all'inizio. Quindi è così, quindi questo è uno scenario, ma lui lo sa benissimo Paratici, ed ecco perché l'ho scritto sull'editoriale, ma cerco di essere ancora più chiaro nel parlare. Io non capisco il motivo per cui Paratici in realtà stia snobbando Firenze, la comunicazione di Firenze, consegnandosi comunque ad una comunicazione nazionale che nel 90% dei casi lo attacca e lo aggredisce. Allora, cosa per me dovrebbe fare Paratici? Diventare il capo di un mondo, come quello di Firenze. Ricordatevi, a Firenze ci sono, e non parlo del sottoscritto, ci sono giornalisti importanti in tutte le realtà della carta stampata, televisiva, dei web, ci sono personaggi tifosi della Fiorentina importanti in questo paese, mille svolte, mille rivolte. Allora prenditi questo ruolo, e invece per ora sta snobbando tutto questo. Cioè, lui ha da quasi la sensazione di essersi messo sopra Firenze, e invece no. Prendi Firenze, cavalca Firenze, fai il tuo esercito, deve essere Firenze, e con Firenze allora vai più tranquillo a sfidare anche un mondo che ti attacca. Però questo è un mio parere, poi Paratici fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Lui può fare benissimo a meno di un certo modo di vivere il calcio, ma sappia che anche la stampa di Firenze può fare benissimo a meno delle parole di Paratici.
1: Lo stiamo facendo, perché
11: possiamo fare
1: febbraio, non, e questa non è un intervento,
11: e questo non è né un ricattino, né è proprio una scelta, cioè
1: è un dato di fatto. Io però, Luca, ho capito una cosa, cioè che la sua linea è questa, cioè la sua politica è sempre stata questa. Non è che a Torino con la Juve avesse troppe situazioni in cui mandare messaggi o parlare alla stampa per veicolare ai tifosi il suo ruolo. Lui ha sempre avuto questa linea, questa politica di possibilmente parlare con i fatti, e
11: comunque
1: con quello
11: per me,
1: che
11: ripeto, guardate,
1: tanto
11: oggi
1: è vero che va in campo.
11: Oggi, io ho risposto soltanto alla domanda. Oggi questo per me non è l'ultimo problema. Non è un problema.
1: Non è un problema. Cioè, però io la vedo come te.
11: Ne abbiamo ben altri. No, però
1: come te,
11: se poi alla fine l'unica intervista la fai con Paolo Condocchi, che è mio fratello.
1: Sì, la fai con Sky. Si parla di Viola Park, punto.
11: Io credo che invece, sì, io sono vecchio, ma io la prima intervista l'avrei fatto alla Nazione, e un minuto dopo sarei andata a cercare tutte le entità di comunicazione importanti di questa città, le avrei volute tutte con me. Venite con me, facciamola insieme la guerra. Andiamo insieme contro chi mi attacca, ci attacca, ci considera una società sbandata, un gruppo di pazzi in libertà. Facciamola insieme. Ecco, ma se invece poi il tuo riferimento è Di Marzio, ma per carità, te puoi avere tutti i riferimenti che vuoi, non è importante, non è questo. Io credo che Firenze sia una grande forza, ma non è solo Paratici, guarda, succedeva anche io della Valle, che non capivano che sì, i fiorentini sono in dei grandi anche di
1: almeno,
11: potere, non parlo di giornalisti.
1: Però lì almeno c'era una figura come Corvino che si era preso sulle spalle tutta la città, perché poi quel vino, come dire, di messaggi ne veicolava, era molto presente, parlava di continuo, si metteva a suo modo anche Pradè, ma secondo me perché un dirigente, se un pochino sceglie anche per la strada nella sua gestione del club,
11: io faccio anche esempio, poi
1: lui no, lui ha un altro legittimo, ne prendiamo
11: voltiamo argomento, anche la vicenda di Grosso.
1: No, questo è proprio un errore.
11: Ce la devi spiegare, cioè spiegacela.
1: Questo è un errore comunicativo.
11: E se non ce la spieghi,
1: che poi magari stasera parla nel prepartita, una domanda gliela fanno e ti darà una risposta.
11: In realtà, non, correggimi se sbaglio, non c'è un comunicato della Fiorentina.
1: No.
11: Che spiega che la Fiorentina è pronta ad andare in causa con tutti passaparola.
1: Lì c'è stato proprio un cortocircuito, nel senso che ti hanno detto non parleremo perché vogliamo pensare solo al Venezia e aiutare gruppo e squadra, e poi scateni, in serata verso il 20:30
11: la guerra. Va bene. Faccia quello che vuole. Io lo ripeto, è un consiglio
1: Giovanni
11: gratuito.
1: Giovanni ha preso la linea. Ciao Giovanni. 055 771 171.
11: Grazie di essere con noi.
8: Vabbè, faccia quello che vuole. Io
1: però ascolta noi, non la TV, perché sennò sei in ritardo.
8: Abbasso.
1: Bravo Giovanni, abbassa la TV, canale 92, dove ci potete seguire.
8: Ecco, ho abbassato.
1: Grazie. Dai, grande Giova, dici tutto.
8: Posso parlare?
1: Certo. Certo.
8: Buonasera, sono Giovanni, ho 90 anni.
1: Grande.
8: Scusami Luca, saluto Tommaso che era amico di famiglia. Volevo dire questo, secondo voi come sarà la motivazione della Fiorentina? Perché il Venezia è più motivato, bisogna che Valori abbia lavorato su questa cosa.
11: Sì, bravo.
8: Ma c'ho poca fiducia.
11: Bravo, è una bella domanda, Giovanni.
1: Grazie Giovanni.
11: Guarda, grazie.
1: Complimenti.
11: Grazie perché grazie anche per l'età,
1: assolutamente.
11: Grazie perché ci fa tanto piacere avere anche questo mondo che ci segue. In tanti ci seguono anche di questo modo sul canale 90.
1: Assolutamente.
11: 91.
1: E ci fa piacere. Bisogna che li tocchi, proprio su questo, sulla motivazione, che li mandi in campo molto più rabbiosi. Perché anche questo lo rivedevo sui social, circolavano alcuni momenti del finale di gara col Torino, tu perdi 2-1 e il Torino palleggia e c'è 6 e mezzo a correre a vuoto.
11: Non vuol si dire può che, correre a vuoto, ragazzi.
1: Ma comunque lo si era visto col Frosinone, no? E prendi uno schiaffo e resti in ginocchio senza riuscire a reagire e a rialzarsi. In questo direi l'anno scorso ci sono state fior di partite in cui l'atteggiamento giusto in campo gliel'ha dato Manoli, magari meno gioco, però mi ricordo delle belle battaglie.
11: Serve la Fiorentina da battaglia. Allora, caro Michele Fratini,
1: parli di battaglia, ci serve il battagliero,
11: un guerriero come Michele Fratini,
1: lo sguardo
11: ciao,
1: ardito
11: Michele.
1: E fiero che rincorre l'aldilà. Ciao Michele.
12: Vai a abbassare la guardia. Ciao a tutti, buonasera.
11: Michele, ti aspetti Pongraci, Cerranieri e Dodò in difesa?
1: Senti,
12: Pongraci, Cerranieri, lato
11: Dodò ieri, a destra, Pongraci, Cerranieri e poi a sinistra o Valdepeñas o João Mario.
12: No, io penso invece bravo, sì, perché Vanoli li metterà Dodò che gli ha fatto a suo dire gli ha fatto un buon ritorno di campionato, a suo dire. E dunque sì, penso siano i nomi che tu hai detto adesso. E sì, si arriverà molto probabilmente lo spagnolo, che non abbiamo ancora visto a massimi livelli, il ragazzo della Madrid, e secondo me si tornerà a qualcosa, lui ha dato più certezza fino a qualche mese fa. Il centrocampo magari ecco lì e rimetterà secondo me Fagioli, perché lui gli ha dato una gran sicurezza anche Fagioli, lui appunto vorrà ripartire a Fagioli. Poi mi ricordo anche che Pagioli è stato addirittura, nonostante la storia dell'anno scorso, è stato definito un giocatore a Barcellona, dunque non lo so,
13: non ti convince,
12: faccio ironia, però insomma, se in quel ruolo che è adattato, dove dovrebbe costruire il gioco e non ce l'hanno le sue corde, addirittura a Barcellona, io per ricordarmi un Fagioli da Juventus, ma non da Juventus di primati, da Juventus di Allegri, che ha fatto anche bene ma non ha fatto benissimo, io direi che bisognerebbe vederlo mezz'ala Fagioli. Forse ha fatto tre quarti a Cremona quando è presso un anno con Braida, grandissimo direttore, e vinse il campionato andando in Serie A con quella Cremonese, carne secca e quant'altro. Però insomma, Fagioli, scusatemi, io non ho mai visto il Fagioli vero che fu quando era appunto alla Juventus, alla Cremonese, non l'ho mai visto. Ho visto in due gare forse un po' più frizzante, ma non l'ho mai visto. Ho visto sprazzi di Fagioli e tanta salsiccia, scusate la battuta, non
1: ecco, l'avresti venduto, so, Michele, l'avresti venduto?
12: Lui non sì, Mandragora. Perché paradossalmente Mandragora, che non mi ha mai fatto impazzire, però Mandragora ha fatto 7 reti l'anno scorso, certo. E a Torino continua, è uno che segna, dunque centrocampisti che segnano, o che entri a inizio a gara già iniziata, o che lui, Mandragora alla fine si è reso molto efficiente. Dunque, guarda, può piacere o non piacere, ha già anche appena invertito, come mezz'ora, ma però Mandragora onestamente a Firenze, ecco, ma non perché ha segnato meno altro di noi, ma perché bene o male ha sempre dimostrato il suo valore, a me non faceva impazzire, non a ripetere, però sì. Alla fine devo rimpiangere Mandragora in questa Fiorentina, lo posso dire, lo devo rimpiangere, perché
13: siamo messi male.
12: Un giocatore
13: siamo messi
12: che
13: male,
12: calcia da fuori aria, un giocatore che azzarda fuori area vuol dire ha tanta personalità, ma questo l'avevamo visto anche quando è andato in quel di Sassuolo a prendere il calcio di rigore, la palla a Ken, che avesse personalità non c'erano dubbi.
13: Certo, senti, a un competente di calcio come Michele Fratini chiedo: Beto o Pellegrino davanti?
12: Beto.
13: Beh, perché?
12: Beto perché sinceramente ha più forza, secondo me ha più forza fisica, ma con la forza si fa Sasoki, no? Sì. Ha più forza nel senso che riesce anche a rompere, non voglio dire la Lukaku, però riesce a rompere le avversarie. Il Venezia è un'altra difesa a batteria come la Fiorentina, ha subito 7 reti, ho visto, sì. La Fiorentina 9, ha fatto una rete come noi, anzi una rete più di noi, 2 e noi 1. Dunque io metterei Beto perché domande in profondità sa da farsi, mentre Pellegrino è un giocatore completamente diverso, parte da lontano, in area rigore è bravo nel gioco aereo, ma lo è anche Beto, cioè bravo, insomma sono giocatori che hanno quelle caratteristiche. E poi è vero che Pellegrino ha segnato e ci piace, però ha segnato, sono svarione, ha provato, ha fatto bene, ma certo. Io penso che lì il portiere del Torino abbia delle responsabilità in mani, dunque senza quella rete Pellegrino mai visto, dice ma giocare di contenimento, ma che serve giocare di contenimento quando giochi in casa ed è una squadra alla bordata e ti danno la chance di giocare. Io farei giocare Beto onestamente, certo. mi ricorda un attaccante e quando era in Italia fece benissimo, poi è andato in Inghilterra e si è un po' perso perché lì soffrono sì. Un po' di più gli attaccanti perché hanno l'uomo addosso.
13: Fermo restando che anche in Premier ha fatto 9 gol, ragazzi, 9 gol in Premier, se li parametri
1: non sei il campione arrivato.
12: Luca ne ha fatte 20 in 3 stagioni, dai, sono sì, pochissime. Pochi, sì, pochi. Non arriva mai a 2%, 20 in 3 stagioni. È un biglietto a visita, secondo me in Inghilterra proprio no, 20 in 3 stagioni vuol dire farne 6 al campionato, 6 e mezzo. Io li divido in 3 stagioni, dunque una stagione meglio, l'altra meno carina, no, non esiste.
13: Niente.
12: 20 in 3 stagioni si presenta non malissimo, ma di più, perché poi l'hai preso a fine mercato, perché appunto, perché tutto il rispetto, l'hai preso low cost, per quello che vale, lo costa almeno ultimi giorni in mercato, rimane lì che forse si prende, non era la prima scelta della Fiorentina,
13: no, chiaramente
12: l'abbiamo visto, ha preso prima Pellegrino e poi lui.
1: certo.
13: Zirze è un'altra cosa, chiaramente. Senti Michele, ti fidi? Allora, premesso che te eri convinto che Grosso avrebbe fatto bene a Firenze.
14: Però ti chiedo,
13: per completare la domanda, ti chiedo di se sei rimasto sorpreso e perché secondo te Grosso non ha funzionato, e poi ti chiedo se invece dall'altra parte ti fidi di Vanoli.
14: Allora, riguardo a Grosso, è vero che non ha fatto esprimere bene la squadra, anche non ha alibi nemmeno lui, però per le tre gare zero punti, insomma, per una Fiorentina, diciamo che quest'anno non è nelle coppe, che pretenderebbe ad ambire tra le sei e sette sorelle, sinceramente siamo partiti molto male.
13: Sì.
14: Però io, da quello che apprendo, vedo, leggo, io penso che Grosso abbia avuto una grande delusione. E la squadra su Ken, e Ken che glielo vendono gli ultimi due giorni, non per niente lui l'ha messo anche a Roma, se vi ricordate, sì, a 20, quando non doveva entrare, come dire, come provocazione, io ho bisogno di lui. Allora dico, secondo me lì si è rotto qualcosa, dirai, ma non su è Maradona Ken,
13: può essere, però guarda che la riflessione di Michele è una riflessione curiosa, ma da uomo di calcio.
1: Poi una settimana dopo ti disse in sala stampa,
13: l'avrei voluto in campo,
1: l'avrei fatto giocare col Frosinone.
13: Cioè, perché in effetti tutti noi, quando è entrato Ken, Michele, a Roma, ci siamo detti, ma come, lo stanno vendendo, non lo fai mai giocare, no? Che senso ha farlo entrare quando perdi 3-0?
1: Perché ora lo possiamo dire, la decisione di Roma non è stata di Grosso.
13: Lì probabilmente è stato l'ordine societario.
14: Senza probabilmente. Lì allora gli ho detto, stai in panchina perché sono tifosi, come fanno con tutti. Non
1: peraltro, se vi ricordate, lo mette sul 3-0.
14: Perché lo mette? Per dare un segnale, esatto. Io non ci so.
1: Lui accetta in avvio il diktat e non lo mette titolare. Però poi sotto i tre reti. Lo mette, una settimana dopo non lo può nemmeno mettere, perché va in tribuna e in sala stampa ti viene a dire, ma io l'avrei fatto giocare.
13: E se ti ricordi, l'entourage di Ken fece sapere che non era vero che Ken si era rifiutato di giocare a Roma.
1: Che è vero, è quel che fece.
13: Quindi alla fine il cerchio è chiuso.
14: Possiamo dare un alibi a Grosso?
13: Sì.
14: Se Grosso lo convinci. Perché Ken, faccio fantacalcio, non voglio essere né tendenzioso né quantomeno provocatorio. Se Grosso vince perché lo chiama Ken, come Palladino ha chiamato Ken alla Fiorentina, io dico, Ken, può darsi, visto anche la confidenza, l'ha avuto l'allenatore nei giovani, abbia chiamato Grosso, come l'ha fatto Palladino, come l'hanno fatto gli ex juventini che hanno avuto quell'esperienza in comune. Ken chiama fantacalcio, ma nemmeno tanto, però sai quando parlo Luca Tommy,
13: lo so.
14: Ecco, Ken chiama Grosso e dice, io sto bene qui, mi sono ripreso la caviglia, puoi venire qua, ti aspetto a braccia aperte, possiamo arrivare a qualcosa di importante. La Fiorentina che fa? Inizia a creare veramente dei nomi importanti per ricostruire, per aver restaurato anche la squadra. Il primo un po' lo sbaglia, perché non si può presentare, secondo me, Vieri, con tutto rispetto, un giocatore che punta una scommessa, dunque non puoi presentare una scommessa a un primo colpo, dunque lì secondo me, nonostante l'esperienza, qualcuno poteva andare diversamente, secondo me, la Fiorentina delusa, sia perché Vanoli, nonostante avesse dato la mano via, hanno preso un allenatore che ancora non aveva storico, anche se a me piace, però insomma c'erano delle polemiche. Presenti Vieri, Ken gli dice, allora sono convinto che Ken, che non ha mai giocato con Paratici, ritorno a dirlo, l'ha prestato al Verona, aveva 17 anni, fece benissimo in Serie A, lo vendette addirittura all'Everton per 30 milioni, l'ha ripreso dopo, l'ha dato a Paris Saint Germain, che era mai il titolare con Paratici, accidentalità, non l'ha mai avuto, ok? Non l'ha mai avuta, dunque già lì, se la mette Ken, da quando arriva il grandissimo, il l'internazionalissimo manager della Fiorentina, perché è manager della Fiorentina, Ken, boh, Malaviglia. Io dico Malaviglia, ok, ha prolungato l'infortunio, andava nazionale, segnava sempre, forse sbaglio io, non lo so, sbaglio io. Allora che fa il Grosso? Grosso prende contentissimo perché aveva fatto bene a Sassuolo, vendersi alla Fiorentina, perché insomma vede in senso buono, si vendeva, certo, bene, perché chiaramente aveva fatto bene, era una cadetta, una squadra promossa, ha fatto bene. Che fa? Lui, la Fiorentina, poi fa fino a quando, diciamo, fino a dopo la seconda gara, la Fiorentina si vociferava di Pellegrino, ma non si girava per vedere attaccanti. Si guardava intorno, sondava, non prendeva alcuno. Giusto?
13: Sì.
14: Allora che fa l'entourage di Ken? Ma io penso, scusatemi, nessuno va da conto la società. Se io per esempio ho dei calciatori, faccio fantacalcio, io dovessi avere il giocatore della Fiorentina, io non vado contro la Fiorentina, io sento la Fiorentina e la Fiorentina mi dice guarda, noi vogliamo tenerlo, però se porti 40 milioni lo vendiamo. È andata così. Io non penso che il signor di riferimento dell'entourage di Ken, che aveva Piccoli e altri calciatori, sia andato contro la società, assolutamente no. Non l'hanno messo fuori mercato e Grosso è andato in bambola, perché tra averlo Ken e non averlo, l'abbiamo visto anche ieri sera, meglio,
13: certo,
14: averlo.
13: Meglio averlo, non c'è, allora, dubbio.
14: Meglio averlo. Dunque lì non è che hai, che puoi prendere poi un attaccante. Ken era l'attaccante della Fiorentina, non era un attaccante, uno dei, era l'attaccante. Che dico, Grosso, quando ha visto, secondo me, quest'area che cambiava, magari c'è anche rimasto, è vero che noi la davano impronta, perché poi alla fine la squadra sì, l'avrà secondo anche lui, anzi non penso, perché a Sa disse sembrava fosse uno scherzo, non sapeva nemmeno che arrivasse, ovvero è vero o non è vero?
13: Sì.
14: Ha detto in conferenza stampa.
13: No, ma scherzo, io, ma... lui era sorpreso se fosse arrivato un giocatore così forte, ecco.
14: Oh sì, però non era messo al corrente, non era al corrente, vuol dire che il mercato non lo facevi te insieme alla società, cerca di leggere, Luca,
13: certo.
14: È la sua...
1: No vabbè, perfetto. Sì, è tutto molto chiaro, lo scollamento, Luca,
14: allora dico bisogna vedere se le scelte, dico la mia, di Grosso erano condivise o meno. Ecco, anche il fatto di Ken che citava prima Tommy è pertinente, cioè metti Ken, chi te l'ha detto di metterlo? E allora domanda, perché lo porti dietro?
1: Non può darsi che i fatti inizialmente fossero diversi, però è anche vero che di contro ti puoi anche un po' adeguare, insomma, ora
14: tanto le verità verranno fuori.
13: No, sicuramente, ma ora l'importante è che venga fuori Michele, no, la Fiorentina da questo, da sì, questo problema.
14: Sicuramente, però le verità verranno fuori.
13: Non c'è dubbio. Senti, perché... Michele, prima di salutarti ti chiedo il tuo parere su Gonçalves. Perché questo è un giocatore che ha dei numeri da paura. Che però lo Sporting di Lisbona, tutto sommato,
1: hanno chiarito non avrebbe rinnovato.
13: Che livello è secondo te Gonçalves?
14: È un buon livello, da Fiorentina, questa Fiorentina è un buon livello. È un esterno, uno ti punta sempre, ha qualità, calcia fuori aria, è un normotipo, non è altizio né piccolo, è normale, ben distribuito, è un giocatore normale. Mici, più forte di Solomon? Sì.
13: Più forte, bravo, questo mi piace,
1: è già qualcosa,
13: perché ripeto, le tue valutazioni mi interessano molto, cioè è un livello, un po' quando sarà nelle condizioni giuste. Ora lui viene da un periodo che ha giocato poco,
1: sì, però non infortunio, ecco,
13: ma lui è più un esterno o più una seconda punta, Michele?
14: No, lui parte esternamente, gli piace partire esterno, qualità, l'unica cosa, ecco, non è che non ha storico perché non è bravo. Il portoghese lascia bene Ronaldo, i vari è difficile, lasci il Portogallo, è molto attaccato al Portogallo, è difficile vedere un portoghese vada via, lasciamo perdere le storie, cosa grandissimo, immenso, eccelso, però è difficile. Dunque vedi molti calciatori forti che rimangono lì. Tra l'altro è un campionato un po' particolare perché lì gli 8 extracomunitari possono giocare, dunque è già sono campionati un po' diversi, ecco. Certo. Però lui con Calves, a mio avviso, bene, se viene integrato è un buon profilo.
13: Io ringrazio Michele Fratini perché io in questo momento ho bisogno di buone notizie e Michele Fratini me ne ha data una buona, perché insomma questo, abbiamo bisogno di trovare qualità di gol, assist, abbiamo bisogno di trovare valore, e quindi questo è un aspetto importante.
14: Sì. Ah, però sta Beto e Pellegrino, torno a ripetere, io faccio fare sempre Beto. Ma non perché Pellegrino non
1: c'ho le caratteristiche di profondità,
13: certo, io certo.
14: Vinco bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. A forza, potenza e profondità, va in profondità e attacca centralmente, non ha bisogno di girarsi, certo, di manovrare, certo. Lui va diritto, dunque tra i due prenderei lui, ecco, poi li posso giocare insieme, why not, perché no, certo, hanno caratteristiche diverse, però Molepi, però sì, certo, possono giocare anche insieme. Però Pellegrino, dai, fiduciosi, non ha solamente il gioco aereo, può avere tanti margini di miglioramento.
1: Stiamo con Beto.
13: Grazie.
1: Stiamo con Beto. Michele, ci dobbiamo fermare.
13: Abbiamo la fascia che impone. Mi raccomando, continuate a seguirci anche sul 92 del Digitale Terrestre in Toscana. Come ci seguono tanti amici, continuate a seguirci con tutte le metodologie che possono portare a vivere con noi quello che ci aspetta, cioè un'altra ora di Palla al Centro. Torniamo su.
15: Radio Firenze Viola.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
17: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
18: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
19: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
20: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
21: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Radio Firenze Viola.
22: Loreto, scusa, ma non ho capito di che tu sta parlando.
0: Rispetto alla questione che i giocatori devono essere messi a vento, e mettiamoci d'accordo, cioè se si parla di quelli nuovi, e mi pare un pochino presto per metterli a vento perché fino ad ora non hanno trovato un punto di riferimento che sia uno per diventare squadra. Se si parla di quelli vecchi, in realtà allora il problema è che l'è stato richiamato l'allenatore che riparte da loro e che 4 mesi fa e si era deciso di scartare. Quindi chi va messa a vento? Chi va messa
3: allora,
0: a vento?
3: Ciao ragazzi, Manuel da Grottito. Ma io dico, ma voi compresi, e tanti cronisti fiorentini, arrivano giocatori dello spessore di Goncalves, di Valdepeña, Draguiti, gente nuova, da noi non bisogna ambientarsi, vanno a quelle altre squadre, giocano titolari subito e vanno alla grande. La gente quando arriva va buttata dentro, va fatta giocare, no sempre questo cavolo di ragionamento, no ma aspettiamo, aspettiamo, vanno buttati dentro e vanno fatti giocare subito, se sono bravi bene, se no si manderanno a casa.
1: Ovvia 348-7513-933-3925-727-7775. Chi va messa
13: al vento? Chi va messa al vento? Sicuramente
1: tutti
13: non Lorenzo. Non Lorenzo ci ha chiamato allo 055-7711-171. Poi rispondiamo, naturalmente, anche a questa domanda. Ciao Lorenzo.
22: Ciao, buonasera a voi. Allora, innanzitutto già all'inizio della trasmissione vi ascoltavo. Allora, per quanto riguarda stasera, bisognerebbe in effetti fare un pochino di legna, perché sarebbe anche il caso, che ecco, diventa anche abbastanza deprimente e aberrante la situazione. Ora, poi dico questo. Per quanto riguarda la formazione, io da grandissimo anche passionista, oltre che di Fiorentina ma anche di Premier e di Liga, e io ho seguito sia Valdepeñas che Dragosin, però sinceramente, conoscendo un attimino Vanoli, io voglio dire questo, per me uno dei quattro della difesa torna in pista, vedi, o comunque o Pongra, Ciccio, Dodò, quindi comunque sia uno tra Dragosin e Valdepeñas sta a sedere, credo più Dragosin, perché a me Valdepeñas lo metterei in campo, anche se comunque anche Mourinho a Real Madrid l'ha fatto giocare centrale, anche perché a me Dragosin mi piaceva fino a un certo punto, perché venendo da un infortunio come ha avuto, a me diciamo sono sempre rischiosi gli acquisti dopo determinati infortuni, comunque ci mancherebbe, se è stato preso ci sarà un motivo, non sono io il direttore della Fiorentina. Poi per quanto riguarda altri elementi, io sinceramente su Beto io lo volevo un attimino vedere, perché come piede non mi dispiace, come non mi dispiace in G, qui c'è bisogno ragazzi però di garra, cioè se tu ci avessi la garra di Mastantuono, che invece per rompere le panchine la mettesse un po' la palla tra piedi, sarebbe bene, perché cioè, insomma in effetti sì, di gara ce n'ha tantissima, però bisognerebbe che si diventasse, cioè questa squadra cosa aspetta a diventare una squadra? Cosa aspetta a diventare una squadra e fare veramente risultato?
13: Grazie, grazie,
22: speriamo,
13: grazie
22: speriamo
13: Lorenzo.
22: Bene, buon lavoro e ascolto per radio.
13: Grazie. Lorenzo, dal mio punto di vista, ha risposto alla domanda che veniva fatta, rivolta a Tommaso Loreto. Chi va messo al vento? Ti ha risposto Lorenzo. Ti aggiungo un'altra cosa. Qui, su questo però io ho un parere, te ne hai un altro, magari Tommaso ne ha un altro ancora. Te sei convinto, sei contento dell'atteggiamento della squadra? Sei contento di come la squadra lotta, della grinta che ci mette, dell'aggressività, della voglia agonistica di capovolgere magari un momento di difficoltà? Sei contento di come escono alla fine dal campo? Allora, se te sei contento, non va messo al vento nessuno. Io non sono contento, non tira una pedata, non c'è il senso di identità di dire noi questa partita non la vogliamo perdere, cari giocatori del Frosinone. Noi andiamo a uomo uno per uno e poiché noi siamo più forti di voi, non ce ne importa nulla di chi allena, noi siamo più forti di voi. Siete contenti di come finisce la partita questa squadra? Arresa? Io non sono contento, per cui no vecchi e nuovi, tutti al vento, tutti. E non ne posso più di questi che vanno sotto la curva, non andare sotto la curva, lotta, se hai lottato te ne vai anche nello spogliatoio, non c'è bisogno di andare sotto la curva, perché devi andare sotto la curva? Vai, lotta, combatti, mettici l'anima, mettici il cuore e anche questa processione che poi non è, ma te vedi tutte le squadre di Serie A che perdono e vanno sotto la curva?
23: No, no,
13: Io poi non capisco questa cosa, fa, che deve andare su
1: fa, il problema è che qui non si fa da più di un anno. E va bene,
13: scusami,
1: no,
13: se ho risposto per
1: no,
13: te,
1: no, hai ragione, Tommaso, hai ragione, cioè, io ho poco da aggiungere, se non che tanto più per me è un aggravante, e qui chiamo in causa tutti, calciatori, allenatore, ma anche società. Tu avevi già preso tre schiaffi violenti col Frosinone nella serata più importante a livello di evento, di storia, di compleanno che ti potesse capitare. Quindi col Torino dovevi sentire una responsabilità in
13: mamma
1: più di
13: mia.
1: Reazione.
13: Mamma mia.
1: È questo che ti porta a dire che lì non puoi assolvere nessuno, allenatore, società, ma anche sti calciatori, e poi va via l'allenatore, nessuno lo saluta, e quindi percepiamo che anche questo non è entrato come doveva entrare in questo spogliatoio.
13: Sì, comunque si
1: però
13: sta comodo di no,
1: ecco,
13: si sta comodi a scaricare sull'allenatore,
1: cioè, ah, esatto, e gli allenatori se sbagliano una parola, ah, per carità, allora via sta allenatore. Comunque poi il discorso, ovviamente c'è tutte le componenti insieme. No, detto che siccome ne abbiamo parlato tanto al volo, giusto come cenno di cronaca, vabbè, ieri sera Como Show, quattro reti, sì. Baturina Show che rompe l'equilibrio dopo un quarto d'ora. Per ciò che riguarda Ken, entra, gioca l'ultima mezz'ora, benino. Io sono rimasto colpito da due ripartenze del Como, due scarichi di palla di Ken, che qui non si sono mai visti, perché mai. Qui date palla a me, evidentemente, che tanto sono il più forte di tutti, per cui testone giù, vado, tiro, scarto, fo tutto da solo. Lì a Como, evidentemente, Fabregas gli ha detto subito: allora qui si gioca, come dico io, si gioca in 11, e lui su un paio di ripartenze, uno è venuto fuori anche il quarto gol, due tocchi di palla e poi lo scarico all'uomo
13: anche in
1: accanto.
13: Campionato era successo. E cosa ha detto
1: però
13: Fabregas
1: poi,
13: di Ken?
1: A fine partita è importante per noi, ma si vede che in fase difensiva, soprattutto a livello di movimenti, è un po' perso. Si vede e gioca perso. Poco di squadra e come movimenti, proprio come calcio puro, evidentemente con Fabregas Ken è un po' perso. Se poi tu vuoi giocare palla lunga al lungagnone davanti più grosso di tutti, allora sì, se c'è da giocare al gioco del calcio, uno come Fabregas ti dice è un po' perso.
13: E te lo dice perché
1: ma
13: Fabregas,
1: non perché fai trapper o mi sta antipatico, ma perché Fabregas, che forse uno ci aprirà qualcosa,
13: bravo,
1: vi dice alla seconda partita nei movimenti Ken è un po' perso.
13: E non gliene importa nulla a Fabregas, ha speso 40 milioni per
1: Ken. Anche
13: lui
1: perché c'ha Duvicas,
13: lavorerà per cercare di valorizzare 40 milioni, ma non gli deve lavorare, e Ken forse ha la possibilità di diventare un calciatore in queste condizioni, perché
1: se,
13: c'è chi gli dice
1: se magari da
13: Giovanottino
1: Fabregas forse sì,
13: e si gioca ad 11,
1: detto che ripeto, con questo Duvicas non è semplice, perché ieri sera c'aveva un uomo sulle spalle e gli tirava tutto, lui è entrato in area di rigore e sull'uscita del portiere l'ha piazzata, e insomma va bene, chiusa parentesi, bravi loro, unica italiana a vincere in questo questa prima tornata di Champions. La Roma comunque ha portato a casa un buon pareggio a Istanbul contro il Fenerbahce.
13: Sì, devo dire che il calcio italiano, a me interessa
1: l'Inter,
13: questa cosa,
1: non
13: solo perché puoi avere una squadra in più, no?
1: Così.
13: Ora mi sembra due sconfitte, un pareggio, una vittoria. C'è Di Nardo che mi dice qualcosa, ma te che sei
1: imparato.
13: Oh, grande! Parliamo un po' di chi ha riempito.
1: Anche perché senti, sono in viaggio.
13: Ha riempito un'altra volta un'area dello stadio che ci è stata consegnata e che è tutto esaurito. Caro dottor Baratti, dove sei?
1: Ciao Marco!
4: Siamo alla testa di Brescia più o meno, siamo partiti alle 2 da Milano.
13: Quindi la tabella di marcia cosa prevede?
4: La tabella di marcia prevede di arrivare in zona Venezia e trovare un posto dove mettere qualcosa sotto i denti. Prima di diventare dei carcerati, perché fondamentalmente da lì in poi non c'è più modo di trovare nulla di civile se non i traghetti che ti portano dentro nel settore ospiti, e dove è tutto blindato, e poi ti riportano al parcheggio dell'Expo di Venezia.
13: Senti Marco, te veramente rappresenti una figura che al di là di una passione straordinaria ha sempre dimostrato uno straordinario equilibrio, anche nel momento in cui magari la pancia tende a prendere il sopravvento, per cui sei la figura giusta per provare a tirare un po' le somme di che cosa ci lasciamo alle spalle stasera. Ecco, quali sono le tue riflessioni su tutto quello che è successo da inizio stagione a ora?
4: Le mie riflessioni è che bisogna evitare di andare dietro ai tifosi e all'ambiente, diciamo, non solo ai tifosi,
13: sì,
4: perché fondamentalmente io ero uno di quelli che lo scorso anno si sarebbe tenuto un allenatore che ci stava già facendo andare a media Europa, che era riuscita a prendere una squadra disastrata già in Serie B e portarla alla salvezza con largo anticipo. Quindi io la squadra l'avrei costruita con lui, anche perché so meritava.
13: Quindi con Vanoli, tanto per essere
4: con Vanoli, Italia dei Vanoli, avevamo il simbolino,
13: sì,
4: Italia dei Vanoli. Però vabbè, diciamo che il mio calcio è quello di Terim, è quello di Sosa, quindi anch'io sono dell'idea che a Firenze si voglia vedere anche il bello e tutto, però sinceramente cambiare Vanoli per Grosso non è stata una grande mossa, possiamo dirlo, perché un conto se arrivava a Sarri, altrimenti ci teniamo Vanoli che se l'era
13: messa. Certo.
4: E poi trovare un allenatore che va bene a Firenze non è facile. Quindi andare meno dietro ai discorsi e alla pancia dell'ambiente e cercare di costruire qualcosa di solido con chi ha già dimostrato di valere, perché l'anno scorso Vanoli aveva dimostrato di essere riuscito a prendere in mano la squadra ed averla trasformata. Poi è chiaro che...
5: Ma dici, Marco, dici è stato prematuro anche il finale col Torino, quel salto alla panchina, posto che poi probabilmente le cose sarebbero andate comunque così,
4: No, quello no, perché effettivamente quest'anno non si è visto nulla, cioè proprio nulla. Io ho visto anche il precampionato, sì, ci siamo un po' esaltati quando siamo riusciti a fare la nostra bella figura con il
5: Real Madrid,
4: era una partita comunque che contava poco, però nelle partite che contano, insomma, le difficoltà si erano già viste. È chiaro che non è facile rivoluzionare tutto e rimettere in piedi una squadra che subito inizia a vincere, però diciamo anche che il Grosso ha fatto un po' del suo, ci ha messo del suo per complicare le cose, senza riuscire mai a trovare una quadra su un certo numero di giocatori, quindi secondo me era inevitabile questa sostituzione. A questo punto di vista bene hanno fatto a sostituire in questo caso.
13: Senti,
4: non possiamo continuare a cambiare allenatori e giocatori tutti gli anni, perché sennò facciamo come l'Inter di Moratti, che non vinceva mai nulla. Questo è il problema.
13: Senti Marco, qual è, ragionando ovviamente sui nuovi, tanto ne è arrivato una montagna, quello che ti ha convinto di più in questo momento e quello che ti ha convinto di meno?
4: A me piace molto Ulai, giocatore che si vede che è in grado di fare entrambe le fasi. Ogni tanto scompare dal campo, questo mi preoccupa, perché è il tipico un po' dei giovani, quindi la squadra è effettivamente molto giovane, quindi ha i difetti che hanno i giovani nel calcio, però bisogna anche avere il coraggio poi di metterli in campo e farli girare. Quindi quello che mi ha convinto di meno per il momento, per quello che così mi aspettavo, è chiaramente il difensore centrale
13: Dragusin
4: non ha ancora preso le misure di quella difesa, deve essere lui a guidarla, quindi mi aspetto che stasera possa anche non esserci anche questo concetto.
13: Ecco, ma questo non sarebbe anche... non lo leggeresti come un campanello d'allarme? Se te hai speso quasi una cinquantina di milioni per Dragusin e Vieri e poi riparti da Pogrecic e Ranieri.
4: Sì, ma siamo ancora in campionato, quindi ci vorrà tempo per far entrare poi. Cioè, Vanoli ha già dimostrato di saper mettere a posto la difesa della Fiorentina, perché l'anno scorso la difesa della Fiorentina non c'era quando è arrivato, e è pure riuscito a metterla in piedi. quest'anno secondo me i giocatori sono anche migliori, quindi è questione di tempo di riuscire a metterli in campo, fargli capire come muoversi e tutto. Poi per i giudizi finali vedremo a gennaio, magari adesso è prematuro. Abbiamo visto tanti giocatori partire male quando sono arrivati e poi diventarne fenomeni. Mi ricordo, non so, anche lo stesso Battistuta che abbiamo,
13: sì, lo so, è certo,
4: l'altro giorno,
13: certo.
4: All'inizio lo chiamavano Dirtisia Biondo perché il gordo, sì, perché sì, era un po' pesantito ed era un po'.
13: E il camion! È il camion.
4: È il camion.
13: È il camion. Però Batistuta aveva vinto la classifica della Coppa America,
4: sì,
13: con la maglia dell'Argentina, sì, non con la maglia
5: di San Marino.
13: Ecco, di San Marino. Però è così, quello dice Marco Baratti, è la verità. Sì. Senti Marco, riparte, è la prima trasferta dopo tanti, tanti, tanti mesi.
4: La trasferta è una delle più belle, tra l'altro, perché a Venezia abbiamo sempre, ci siamo sempre divertiti al di là dei risultati. Perché
13: divertiti no, perché Loreto mi dice ecco, e spende sempre, ci manca solo e ci siamo divertiti.
5: Volevo
13: ma
5: chiederti che ricordi hai, ma si fa male,
13: 3-0, 4-0.
4: La trasferta per un tifoso non è il risultato,
5: certo.
4: È il tifoso da poltrona che guarda solo il risultato. Poi la trasferta è il divertimento, il viaggio, il fatto di arrivare là, salire su traghetto. E farsi 40 minuti di traghetto per arrivare nel settore ospiti e cantare.
5: Fai cori sui battello,
13: sui battello,
5: daremo anche quello.
4: Inizia la trasferta e finisce alla sera quando torniamo a casa. Quindi alla fine il divertimento non è soltanto il fatto di andarla a vincere. Poi spero che oggi invece sia la volta buona che vinciamo, perché ne abbiamo bisogno, ecco.
13: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo, cercando di cogliere anche un umore che avverti con i tuoi compagni di viaggio, con i tuoi compagni di tifo e compagnia, l'inizio di Paratici è stato travolgente. Raramente mi era capitato di vedere un direttore sportivo applaudito come è stato applaudito Paratici in occasione della partita di Coppa Italia col Benevento,
5: sì,
13: e Franchi.
5: La primissima.
13: Poi la seconda fase, dal mio punto di vista, molto molto molto discutibile su tanti fronti. Ecco, oggi le Paratici riscuote ancora una fiducia totale, e ancora fidiamoci di Paratici o qualche dubbio è maturato?
4: Ovvio che gli errori sono stati fatti, ma anche tra i direttori sportivi è impossibile non sbagliare, sinceramente. Io ero un corviniano convinto, però anche lui nella sua storia i bidoni li ha piccati anche lui,
13: sì.
4: Non è, cioè, il problema

0: adesso, avete visto, non so se avete dato un'occhiata. Abbiamo veramente tanti scontri importanti con squadre forti, e quindi ecco, qui magari tutti belli concentrati riusciamo a fare dei miracoli come è capitato l'anno scorso nella seconda fase del campionato.
1: Sai, c'è la sosta di mezzo, Marco, e quella è un po' un'incognita.
0: Però l'anno scorso Vanoli siamo riusciti ad andare a vincere, a buttare fuori dalla Champions.
1: Sì, sì.
0: La Juventus è andato a vincere a Como, è andato a vincere a Cremona, a Bologna. Quindi io direi che sono fiducioso a questo punto di vista, però ci vorrà tempo, ci vorrà tempo.
2: Senti, al volo,
0: cerchiamo di aver pazienza.
2: Al volo, visto che sei anche in area geografica un pochino più vicino, ma il Venezia che squadra è secondo te?
0: Ma vicino a Venezia mica tanto, perché guardate che Venezia rispetto a Milano è esattamente alla stessa distanza che c'è a Firenze.
2: Ecco, vedi, se noi ci dà più l'idea, se vedi.
0: Guardare, noi siamo dalla parte opposta, siamo a nove. Però ecco, dicevi che tipo di squadra è, sinceramente non l'ho vista in televisione.
2: Quindi sì, no, è difficile, non è una squadra semplice da leggere.
0: Diciamo che non è uno squadrone, quindi sarebbe anche una squadra ideale per poter ripartire.
2: Bravo.
0: Però la storia della Fiorentina ci dice che invece in realtà le squadre piccoline, quando dobbiamo metterci a far gioco, sono anche quelle che ci creano più problemi, quindi sarà una partita dura, difficile da vincere.
2: Allora il ritorno invece a che ora sarà?
0: Meritatamente.
2: Il ritorno a che ora è previsto?
0: Rientro, penso che intorno alle 3-4 di notte saremo.
2: 3-4 di notte.
0: Poi c'è da riprendere i traghetti, e farsi 40 minuti di traghetto e poi riprendere il nostro van 9 posti che ci riporta a Milano.
2: Va bene, allora un saluto a tutta la banda,
1: ma Marco,
2: del van.
1: Poi è un Globetrotter.
2: Marco, ma meglio certe trasferte per la Fiorentina o certe trasferte musicali?
0: Scusa?
2: Meglio certe trasferte per la Fiorentina o certe trasferte musicali per qualche concerto?
0: No, ci sono entrambe sono delle belle cose. Adesso ho visto i CSI ad Alba, sono fatti qualcosa di eccezionale. Ho preso già i biglietti per Milano, per il FIBA che tornano adesso.
2: Ho visto, tre date, sono all'Alcaraz, giusto?
0: Quando c'è di mezzo Marocco, è garanzia di sicurezza.
2: No, sveliamo il retroscena, perché la sera a Marzabotto, in provincia di Bologna, prima che io tornassi a fare la 24 ore, però Marco dal rocker vero era sotto il palco.
1: Ah sì, eh?
2: Io ero più indietro, sdraiato, e quando mi hanno detto dai, vieni sotto, gli ho detto non c'ho più l'età, ma tranquillo, seguo un po' più arretrato. Comunque una grande reunion, Marco, è stato un concerto anche a Marzabotto, da brividi, guarda.
0: Sì, bene. Stiamo meditando di andare a Ulan Bator l'estate prossima, che
2: in Mongolia.
0: In Mongolia, sì.
2: Sarebbe
0: saranno loro come headliner, e poi in Molchadoma, un gruppo bielorusso eccezionale che ti consiglio di andare a sentire.
2: Meno male c'è qualcuno ride lì in macchina. Va bene,
1: ciao ragazzi.
2: Poi compriamo, se vai in giro, se trovi qualcuno, suggerisci, perché
1: se va in Mongolia tu lo vedi, altro è palla
2: al centro. Livello di scouting qualcuno troviamo, dai. Va bene. Grazie,
1: ciao Marco.
2: Grazie come sempre a Marco Baratti.
1: Che fecero un album sulla scia di un viaggio mistico spirituale in Mongolia. E quell'album si chiama Tabula Rasa Elettrificata.
2: Guarda, io ti
1: che
2: dico
1: è anche una metafora dell'estate.
2: Se la Fiorentina,
1: Di Nardo.
2: Se la Fiorentina
1: esiste anche questa musica, non solo i trapper.
2: Se la Fiorentina fa un altro anno da un incubo, si va davvero in viaggio.
1: Si fa un bel viaggio in Mongolia.
2: Com'era questo viaggio?
1: Tabula Rasa Elettrificata. E peraltro ci fu uno dei singoli che uscì, che può essere anche un manifesto nel caso uno volesse abbandonare il mondo viola. La canzone è bella, ve la consiglio. Il titolo è Mi importa una siga.
2: Bene, mi sembra perfetto. Palla di Nardo 348-7513-933. Per gli ascoltatori di Radio saremo con loro ancora una mezz'oretta, al 3925-727775. Continuiamo ad aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo per il gran finale.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Firenze in campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini a cura di Fabio Ferri.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Dai Tolo, perché far giocare Dodò? Perché far giocare Pellegrino? Facciamo giocare Beto davanti, facciamo giocare il portoghese, quello sulla fascia lì, dai, quello che ti fa sempre 10-15 gol al campionato. Come Beto, facciamo giocare loro, dai. Beto, il portoghese sulla fascia. E poi dietro, boh, se dobbiamo provare a far giocare Dodò, facciamo giocare Dodò. Però cavoli, c'ha giocatori nuovi, giocare con giocatori nuovi. Basta, Dodò, cioè, non difendono gli altri, ma non difende neanche lui. Ah boh, forza Viola, allenato da Cattolica.
9: Allora Rico, scusami, ma presente. Il fatto che tu dica, date la palla a me che ci penso io. Forse è quello che gli chiedevano gli allenatori, tipo Palladino.
10: Non è vero,
9: forse anche te. Non era lui che voleva fare in quel modo, ma era quello che voleva l'allenatore. Siccome il gioco era laticante, per cui palla lunga e andare. E devo dire che l'ha fatta anche bene.
10: Sì, sì, con Palladino era.
9: Ma non so se poi fosse la cosa che a lui gli piaceva di più di fare. Per cui comunque. Io credo che queste due partite gli servano a Bonoli anche per capire un po' le condizioni di tutti, per cui non ci aspettiamo grandi risultati, anche se
11: Oloreto, nonostante tu sia stato poco buono a giocare il pallone e tuttora sei poco buono, ma a parte bene. Oresto, lo sai che Nicomo tu potresti andare a te a giocare oggi e il Como non accuserebbe questo, capito? Oggi il Como è troppo un giochino che va alla perfezione. Tu potresti giocare anche te, Nico.
10: E quindi bravi, che vi devo dire. Poi la riflessione su Palladino, in effetti sì, a Ken quello chiedeva.
12: No, ma io sono curioso di vedere come andrà Ken il Como, perché
10: anche come sarà accettato dallo spogliatoio. Magari ora, sai, ora è diventato puntualissimo.
12: E ora è in avvio d'avventura, può darsi. Magari,
10: vediamolo, so, vediamolo in tutto il suo,
12: come
10: il suo aspetto.
12: Con loro sì. le
10: comunque le era tanto situazioni. E lo sentivo Francesco, mi ha fatto sì. piacere risentirlo. E, anche, fatto una riflessione, ci può stare tranquillamente.
12: Che sono un po' buono.
10: No, a calcio sì. Calcio sì, ormai sei otto di buono. Anche se Lameini spera di recuperarti per la squadra dei otto, giornalisti.
12: Stracotto
10: dei
12: direi.
10: Giornalisti. Lameini sogna un Loreto che torni protagonista. Una ventina di minuti a partita.
12: Con
10: la qualità. La
12: ci
10: qualità
12: le protesi.
10: All'Altafini,
12: sì, gli ultimi 5 minuti tiro due pedate e mi fa dare un bel rosso.
10: Allora, arriviamo a giocare questa partita.
12: Però
10: dai,
12: a parte tutto, ora intanto torniamo a parlare al volo di Fiorentina, non vi voglio far arrabbiare. Però effettivamente ci sta che chiunque in questo momento metti nel Como non sciupa, no? Questo assetto,
10: c'è un allenatore,
12: questa architettura che ha creato, e c'è poco da fare. Poi intendiamoci, non è che affrontavano il Bayern Monaco, il Barcellona,
10: no,
12: è che questo lì,
10: però era anche al debutto il
12: però
10: Champions,
12: però sei al debutto, è la prima volta, vieni da dove vieni, comunque il Lipsia è una realtà europea, quindi
10: no, ma vedi lì al Como c'è una catena di comando che è chiara, no? C'è uno dei proprietari più ricchi del mondo, un presidente che c'è, comunque c'è, e a volte interviene, c'è un direttore sportivo che è in perfetta sintonia con l'allenatore che comanda, che è Fabregas, e lì ragazzi, lì hanno indovinato l'allenatore e non era scontato che Fabregas fosse
12: no,
10: così
12: poi
10: bravo.
12: Magari ora io
10: Fabregas è anche un po' proprietario, per cui io che devo dire è una situazione
12: calendario
10: anomala.
12: Hanno magari gli resteranno 3 punti e usciranno al volo dalla Champions,
10: ma io,
12: però hanno chiuso un altro cerchio, cioè se pensi da dove venivano, già entrare in Champions l'anno scorso era stata una roba clamorosa,
10: in attesa
12: fai un esordio così dai 4 a Lipsia.
10: Aspetta, dopo aver giocato 3 trasferte tra le quali Napoli, ha fatto 7 punti.
12: Sì, appunto.
10: Io pensavo che il Como avrebbe avuto tanti problemi questo inizio, tanti. Io dicevo vediamo che succede. Immaginavo che il Como potesse essere anche un po' la delusione di questo campionato. Cavolo, ragazzi, sono partiti in una maniera impressionante, e quindi vuol dire che c'è una base di lavoro, c'è una base di idea di calcio. Io ho visto la gara col Napoli, negli ultimi minuti erano nel caos, pallate a buttarla via più lontano possibile, ma quando ancora avevano un po' di venivano fuori con una qualità straordinaria. Bravo Fabregas, oggettivamente bravo Fabregas. Però sinceramente a noi del Como ci interessa fino a un certo punto, ci interessa tantissimo chiudere questa puntata di Pallacetto cercando di provare a capire chi gioca stasera, perché non è banale, non è banale, non è scontato, e soprattutto le scelte di valori saranno molto importanti.
12: Sì, però ripeto, io non mi ci perderei troppo. Tanto stasera poi immagino quando arriveranno le ufficiali pioggia di messaggi. Ma ripeto, stasera conta il giusto. Lui li allena da martedì.
10: Sì. Ma conta il risultato, perché
12: quello
10: qui non si può più continuare a perdere, ragazzi. Allora, Andrea Giannattasio, dove è?
13: Ciao, sono a Bologna.
10: Ah, quindi ancora avete. Sei con. Ah no, te non sei con Tenerani oggi, giusto?
13: Sì, certo.
10: Ah, sei con Tenerani. Quindi una coppia. Salutami Mario. Salutami.
12: Ma siete a Bologna di passaggio o vi siete fermati a mangiare i tortellini?
10: A Bologna col traghetto.
13: Di passaggio.
10: No, a Bologna no, col traghetto.
12: No.
10: Va bene. Allora, chi gioca Andrea?
12: Vero, non ha detto Mario, non c'è il traghetto.
10: Non c'è il traghetto, tornano a piedi.
12: Perché c'è il Festival di Venezia. Qui c'è un monte di gente.
13: Sì, è una settimana per Venezia particolare, perché c'è la mostra del cinema che finisce domani, e quindi è veramente l'epicentro più bello, più affascinante. Cioè, anche
10: pensa a questi geni che hanno messo una partita di calcio.
12: Lo sapevano ogni anno.
13: Sono 3 volte che vado a Venezia, e 3 volte la partita la fanno sempre in notturna o in semi notturna, perché l'ultima volta alle 18, la prima volta con Italiana alle 20:45, quindi sempre in notturna.
14: Quindi un ritorno poi non semplice, perché Mario mi diceva che,
10: no, che c'è poi traghetti
14: poi come 17 dalla stazione, dopo l'11 la sera ne passa uno ogni mezz'ora,
10: c'è la guazza, esatto. Poi freddo,
13: abbiamo già visto gli orari dei vaporetti, per fortuna arrivano anche a dopo mezzanotte, però dobbiamo essere molto precisi, perché poi se se ne perde uno bisogna aspettare 20 minuti sull'imbarcatore, o poi non è il massimo, anche perché Venezia è una delle città più umide d'Italia, se non del mondo. Io personalmente soffro molto l'umido, mi ammalo facilmente, come sa bene il direttore Lorete, quindi spero di non prendere troppo umido.
14: Quindi mi raccomando, parlate veloci, se voi no, giocatori e dirigenti della Fiorentina.
10: Se no c'è l'opzione B. Bene, però invece prendere la via di casa potete fare un saltino al casinò.
14: Sì.
10: E lì c'è un bivio. Cioè a quel punto o non torni più a casa oppure torni più tardi a casa mestamente, triste.
14: Non ce li vedo Tenerani e Giannattasi al casinò, ti devo dire la verità.
10: Bello quello di Venezia.
13: Che sono un noto biscazziere, quindi potrei trovarmi a mio agio al casinò di Venezia.
14: Allora Andrea, ultime notizie sulla possibile formazione?
13: Ci sono tanti ballottaggi, almeno per quello che ci risulta, anche se credo che tutto quello che abbiamo ripetuto in questi giorni e che anche voi avete detto in trasmissione oggi, perché vi sentirò, sia vero, corrisponde alla verità, cioè più pronti via ci saranno tanti elementi della vecchia guardia dell'undici di partenza, in un aspetto almeno 5-6, perché credo che la difesa sarà per tre quarti composta da elementi nuovi, Dodò, Congrati, Ceranieri, oltre chiaramente a Dedea in porta. A centrocampo mi aspetto Ndur e Fagioli, credo che attacchi un vantaggio su Brescianini, e quindi questi sono un po' gli uomini vecchi. E poi davanti, per forza di cose, deve cambiare, perché non ci sono più né Ken, né Piccoli, né Parisi, né Gudmundsson. Parisi c'è ancora, ma conta sua è ancora infortunato, e quindi è una Fiorentina che dovrà affidarsi a uomini nuovi, nuovi tra virgolette, perché io penso che almeno un giocatore che conosce bene Vanoli verrà impiegato, che è in GIE, che lui ha lanciato a Torino qualche anno fa, quindi GIE a sinistra, Mastantuono a destra e Beto davanti in vantaggio su Pellegrini.
14: E quindi questa sarebbe, io non ci credo,
10: logica,
14: io vi dico che non ci
10: logica
14: credo,
10: però è quella che più o meno abbiamo, guarda, sarà proprio accanto con Andrea, mi sembra martedì pubblicarono il video del primissimo allenamento Pettorina, Dodò, Pongracic, Ranieri.
14: A me non mi torna niente, però ragazzi, se voi seguite la Fiorentina, le mie sono solo sensazioni. Avete voglia di dire ma è appena arrivato, ma ragazzi,
10: ma
14: si sarebbe bocciato tre quarti di mercato, ragazzi.
10: No, ecco, su questo non ti seguo, perché tanto poi c'è martedì il Pisa, sì. Poi viene il Napoli.
14: Ma se te vinci a Venezia, col Pisa chi gioca dietro? Pongracic e Ranieri, te lo metto per scritto.
10: Ma no, ti puoi permettere col Pisa?
14: Sì, perché se vai fuori col Pisa poi permettiti col Pisa.
10: No, è vero, però dai. In teoria dovresti essere più attrezzato.
14: Comunque intanto io non ci credo, voi mi date questa indicazione e poi voi siete preparati sicuramente.
10: Sì,
14: voi
10: ma in
14: avete,
10: genere va a finire che t'hai ragione.
14: Avete ragione voi, sì, non
10: quando,
14: torna,
10: quando danno la formazione spesso c'hai ragione.
14: Poi che mette le pettorine, certo che lui veda questi tre che sono, fanno parte di un reparto. Dodò lo do per, anch'io sono sicuro, Dodò, perché sono stati sbagliati i terzini, ragazzi. I terzini destro, non Valdepegna, i terzini destri sono stati sbagliati. Perché? Perché Jimenez è un fallimento totale, perché João Mario è una riserva, ora magari può essere anche titolare oggi, ma è una riserva, e alla fine gioca Dodò che fra 8 mesi è libero e che fra 5 mesi può firmare un contratto per un'altra squadra a costo zero. Cioè lì sulla destra è stato fatto un disastro. È normale, si sbaglia, pazienza. Ma mettere in discussione Dragusin vuol dire mettere in discussione un riferimento che Paratici aveva ben chiaro in testa nel momento che ha fatto un'operazione, ancor più di Vieri. Per me, io faccio fatica
10: può
14: a pensare
10: anche
14: che
10: essere un per modo me, per dire guarda
14: sì,
10: Radu l'ho visto Radu sei partito con qualche problemino, resti a sedere a Venezia, ma io non ho dubbi su di te, già martedì col Pisa ti conto. Ora Venezia, fammi ripartire un attimo con Pongraci e Ranieri, che sanno,
14: esatto,
10: che gli stacco la testa se non fanno
14: i
10: movimenti.
14: E ho dei dubbi anche sul centrocampo, Andrea, perché chi recupera palla tra questi tre?
13: Ma spero Hondur.
14: Ma Hondur, ragazzi, l'ultimo Hondur che abbiamo visto,
10: quello è un po' lentino.
14: Cioè, auguri, eh.
10: Però questo sai, eh.
13: Di Vanoli, con la cura Vanoli.
14: Allora, benissimo. Allora, da una parte si dice in tre giorni, quattro giorni non può aver fatto nulla e ci affidiamo ai vecchi. Ma sicuramente giocheranno, le dite voi. Per me questa Fiorentina oggi
10: la scelta
14: non
10: ridotta,
14: può fare a meno di Brescianini, perché Brescianini ti va a proteggere le corsie esterne. Cioè, se te giochi o con Valdepeñas o con João Mario, non so chi immagini che gioca, Andrea, lì
13: sulle corsie esterne
14: a sinistra, chi pensi che gioca?
13: A sinistra Valdepeñas.
14: Quello
13: che so io, sono concentrati molto in settimana su Valdepeñas,
14: ecco, quindi
13: lavoro quotidiano, dico, proprio
14: benissimo,
13: per migliorarne la posizione, le letture, le diagonali, insomma, da quello che so io. Poi se magari non l'ha convinto, gioca Valdepeñas.
14: Perfetto, se gioca Valdepeñas, quindi Valdepeñas in quattro giorni la Dragusin no, cioè Dragusin no va. Ma se gioca Valdepeñas, ha bisogno di protezione Valdepeñas, e l'unico che può fare quel lavoro è Brescianini.
10: Sì, lo capisco.
13: Io l'ho messo in ballottaggio con Attà, però nel momento in cui sono venuti a sapere ieri che Attà sta bene, ha lavorato in gruppo gli ultimi due giorni, si è reso disponibile, a cose normali penso giochi Attà. Dopodiché, se vale il principio della vecchia guardia, avanti tutta con Brescianini. Però non lo so se sarà la sua partita stasera, non credo.
14: E ecco, su Ulai è stato inserito per far gruppo o è in condizioni di giocare?
13: Credo che al massimo abbia 20-30 minuti. Può giocare perché ha ripreso a lavorare in gruppo da un paio di giorni pure lui, però rispetto a Tac, che aveva una gestione fisica, lui era infortunato, quindi lui veramente deve essere gestito col contagocce. Ecco,
14: ma per quello che avete capito, quattro giorni sono nulla. Di solito la Fiorentina non si capisce nulla dopo mesi, immagino quattro giorni. Ma il play per Vanoli è Fagioli,
10: cioè.
13: Sì, assolutamente. Sì.
14: Quindi,
13: è la certezza.
14: Per la serie idee chiare, siamo passati da il play è Ulai e ora il play è Fagioli. Quindi Ulai come lo riproponiamo? Lo riproponiamo da mezzala.
13: Come nel secondo tempo col Torino, dove sono stati provati insieme. Quindi penso sia questo. Però ascolta, Luca, ha fatto due allenamenti.
14: No, ma lo
13: capisco. Stracorta, quindi sono tutte supposizioni quelle che stiamo facendo.
14: Non c'è dubbio. E perché pensate più Beto di Pellegrino? Anche qui la legge del calcio vuole centravanti,
10: ma io qui tiro a caso,
14: non si leva mai.
10: Io qui tiro a caso.
14: E perché via Pellegrino? Perché Beto favorito su Pellegrino?
13: Perché è un giocatore più in linea col calcio un po' più offensivo, aggressivo di Vanoli. E poi soprattutto è un giocatore che è in linea con è un giocatore che aveva cercato anche Vanoli in passato quando era al Torino.
14: Ho capito, quindi è vero, quando si fece male Zapata, giusto?
13: Sì, esatto.
10: Sì,
13: esatto.
10: Cioè,
14: quindi
10: cioè,
14: vuol dire che è un giocatore che lui
10: conoscere, cioè, lo conosce,
14: ragazzi,
10: e anzi,
14: proprio abbiamo
10: minimo,
14: tutto,
10: sì.
14: Siamo in un corso nuovo totale,
10: Sì, fra l'altro nei giorni scorsi lo scrisse la Luciana Magistrato, il primissimo colloquio Vanoli l'ha avuto con Fagioli.
14: Ah,
10: come a dire, ti rimetto proprio al centro del progetto.
14: L'ho detto io stamane a Caffè Nero Bolletto.
10: Che è un po', no, se ci pensi, mettiti nei panni di Fagioli, noi l'abbiamo raccontato e l'idea era quella, magari anche se c'era un'offerta di andare.
14: Ah, guarda, io posso raccontare questa cosa, perché
10: poi
14: stato...
10: boom, a un certo punto una domenica sera parte la bambola e il giorno dopo c'hai l'allenatore che ti viene a parlare per primo dicendo sei il centro della linea mediana.
14: Vedi, idee chiare, poi cioè si
10: ma è perché è saltato l'allenatore e ha chiamato un sostituto, e quello era inevitabile.
14: E quindi ora il sostituto c'ha anche il diritto di fare le sue scelte, giusto?
10: Dici,
14: No.
10: Sì, certo.
14: Ragazzi,
10: certo,
14: ci prendiamo
10: sì,
14: un giro. Certo. Qui se viene in campo la Fiorentina che ipotizzate voi, qui vuol dire Vanoli dice, sì, amico mio.
10: No, io questo cioè stasera non possono essere le scelte di Vanoli definitive, sono le prime scelte di Vanoli.
14: Sì.
10: Cioè,
14: sì,
10: non è che Vanoli.
14: Ma noi ci auguriamo che siano vincenti.
10: Dragusin, no, se no, non gioca stasera.
14: Sì, ma intanto gioca con gli altri.
10: Ma perché sta, va bene,
14: ragazzi, potete girarla come volete. Se uno fosse convinto che quello è forte, c'era quello. Io non mi ho sentito dire, no, ora sai, ora per due partite provò a farlo. Mi ricordo Sacchi, voleva far giocare il povero Signorini, che voleva spiegare a Baresi come giocava Signorini per, come modello. E Baresi e Costa Curta e Madese, guardi mister, siamo Baresi, Costa Curta e Maldini. Cioè, qui stai parlando di un giocatore, ha giocato la Juventus, del Tottenham, però ora deve stare a guardare come si muove Pongracic. E ragazzi, c'ho coraggio, cioè, non è un ragazzino, qui non è che dice ti faccio vedere cosa fa perché sei un ragazzino e stai a guardare. Devi dire a uno che comunque ha una valutazione che è il doppio di quella di Pongracic, tanto per capirci se dobbiamo ragionare sulle valutazioni. Senti, so che sei stata a raccontare, anzi ti ho anche sentito, come sempre bravissimo, la Supercoppa del Primavera, quindi diciamo che hai avuto meno quotidianità nel rapporto con la Fiorentina, ma com'è stato, come ti risulta, come per quello che hai un po' raccolto, l'impatto di Vanoli con il gruppo squadra? Perché una cosa è certa, Grosso se n'è andato, non c'è stato nemmeno uno, una faccina, un cuoricino, niente, come ha passato, scivolato via come acqua fresca. Cioè, il nulla assoluto, cioè, probabilmente qualcuno non si ricorderà nemmeno il Grosso sta allenatore della Fiorentina,
10: però questa è colpa sua, cioè, è un minimo di empatia,
14: è una grande colpa, non colpa sua Tommaso, è una grande colpa se non sei riuscito a entrare. Posso capire che puoi aver avuto problemi magari con qualche vecchio, ma ecco, qual è stato l'impatto di Vanoli, Andrea?
13: Ma credo buono, sinceramente, però come ti dicevo io ci ho lavorato un po' poco su questo argomento. Lui è sicuramente un tecnico che è bravo a entrare in empatia col gruppo nel giro di poco. Chiaramente è un allenatore che ha esperienza non solo in prima ma anche come assistente, quindi avrà maturato negli anni il suo savoir-faire e spero che anche questa volta sia riuscito a entrare in sintonia con i ragazzi nel più breve tempo possibile. Io mi sa che vi devo lasciare perché ho un momento di un po' problematico in macchina e ci sentiamo semmai da Venezia per questa sera, se non avete
14: nessun problema. Grazie, anzi salutaci anche Mario Tenerani e gli altri compagni di viaggio. Quindi a stasera mi raccomando, non perdete il racconto di Andrea Giannattasio. Sai che cosa ti ho chiesto oggi in redazione? Che ora ho preso il terrore dell'ex, vivo nell'incubo degli ex,
10: quindi allora, Moreno,
14: ti ho chiesto chi gioca stasera dei nostri, perché quelli dove, cioè, mamma mia, se dall'inizio noi andiamo sempre a avere difficoltà con quelli che abbiamo liberato, e mi dicevi che Moreno potrebbe giocare.
10: Per alcuni è anche Moreno, Somma è un po' più sicuro, Somma
14: gioca
10: in campo, sì.
14: Eccoci.
10: Questo 3-5-2, mentre Moreno è in ballottaggio, perché potrebbe essere una linea 3 con Shintien, Halal e Aps.
14: E chi sono?
10: Poi ti parlo approfonditamente di Shintien e Halal, non li conosco, ragazzi, e non lo fa più il fantacalcio, io non so chi siano, né Shintien né Halal, Aps sì. Mi manca Hainaut, non lo conosco, Kike Perez, Busio e Som con Correa, e poi là davanti Adams.
14: Ecco, ti posso dire che mi fa paura Som?
10: Per forza, comincio io da quando ho i primi ricordi, c'era chi era che ci segnava sempre, da sempre, la Fiorentina prendeva gol dagli ex.
14: Io avevo capito che non giocava Somme,
10: invece potrebbe partire titolare.
14: Insomma, e loro poi chi hanno l'attacco? Chi giocano in Venezia? Chi sono i giocatori? Yeboah, no, chi era, mi avevi detto?
10: Yeboah e Adams.
14: Adams è un buon giocatore,
10: dovrebbe essere
14: un buon giocatore,
10: loro due.
12: Anche perché bella coccia è incerto fino all'ultimo.
15: Bella coccia.
12: Dolore muscolare dopo un quarto d'ora di gioco il Frosinone. Niente da fare. Out anche Basic, operato pure Franic, quindi anche lui non c'è. Questo almeno riferisce.
15: Bella coccia.
12: La... Non è, guarda, è bella coccia, io l'ho visto.
15: Com'è invece. Bella coccia?
12: Non è male. Non è male, non ridere. Non conosco Alalal e Ainaut. Di Nardo di sicuro sì, penso abbia fatto asta anche fino almeno 4 o 5 su Alalal. No, su Ainaut niente. Nemmeno.
15: No, beh, ora i due attaccanti non sono male, eh.
12: No, poi anche... c'è un po' da fare simpatici. Sì. Cioè noi scherziamo.
15: Se
12: sono un po' ecco,
15: se ne fatti uno che noi zitto e pedalare.
12: In classifica siamo sotto.
15: Eh sì, per la differenza reti, quindi
12: esatto.
15: È un motivo che non ci inorgoglisce, diciamo, tutto
12: e
15: questo.
12: Kike Perez, no, Busio sì, mi dicono. Busio, vabbè, ma quell'americano che se ne è parlato. Peraltro
15: scuote la testa.
12: È stato anche a suo tempo, secondo me, accostato alla Fiorentina. Busio,
15: scuote la testa.
12: Che non è malaccio. Kike Perez da tenere d'occhio, così ci segnalano. Peraltro, giornata di campionato che proseguirà poi un Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juve, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese.
15: E vabbè, allora niente, allora non resta che aspettare il campo, perché ora sono stati giorni lunghi, dai, possiamo dirli, sono stati giorni lunghi, molto faticosi, molto problematici, perché sognavamo di iniziare in maniera diversa, sognavamo
12: invece
15: di avere...
12: Invece di sognare siete stati svegli per correre dietro alle notizie, domenica sera si è fatto alle 2 di notte.
15: Sì.
12: E ora vediamo che succede.
15: È qui ogni giorno. E ripeto, ci avviciniamo anche, lo possiamo dire in maniera un po' curiosa, con un allenatore che non è stato nemmeno presentato, quindi va direttamente in campo.
12: Ah, ecco, mi sono scordato, volevo chiedere a Andrea che aspettative aveva.
15: Su perché chi fa?
12: Sulle parole, perché magari parla Paratici nel prepartita.
15: Ah, stasera,
12: sì.
15: Oggi.
12: Sì.
15: Staremo a sentirlo, magari ci racconta.
12: Se si presenta, la domanda gliela fanno a Paratici. Però potrebbe anche intervenire il DG, che faremo una buona partita, magari. Stasera.
15: Allora, io punto su Goretti.
12: Punti su Goretti
15: in prepartita. Te chi va?
12: No, pensata bene.
15: Facciamo
12: molto
15: un altro
12: diploma.
15: Caffè. Su chi punti te?
12: Io Paratici.
15: Paratici.
12: Io stasera
15: Goretti.
12: Me l'aspetto Paratici.
15: E io prendo Goretti. Va bene, ma noi soprattutto abbiamo bisogno di prendere
12: poi
15: punti stasera.
12: Campo più che le parole.
15: E certo. Mi raccomando, state con noi, perché insomma ve la racconteremo, e poi ci sarà il dopo partita con le pagelle di Tommaso Loreto, ci sarà il commento mio e di Angelo Giorgetti, tutte le parole. Abbiamo bisogno di uscire da questo tunnel, ragazzi, in tutti i modi, con le buone e con le cattive, e non voglio sentir dire sì, ma abbiamo fatto punti, ma abbiamo giocato male. Stavolta conta fare punti, punti, punti, punti. Salutiamo naturalmente anche tutti gli ascoltatori e la formidabile famiglia di radio, anche loro potranno seguire naturalmente stasera la diretta della gara del Penso, anche loro con i commenti dei bravissimi opinionisti, oltre di Mario Tenerani. E quindi noi che facciamo? Noi domani non ci saremo con Palla al Centro.
12: No, ma saranno ovviamente due giorni di valutazione.
15: E quando ci risentiremo
12: domani
15: sarà già la vigilia della partita contro il Pisa. Ecco, speriamo di arrivarci con la sensazione di aver capito dove era l'errore, e con la certezza che Vanoli possa essere la figura giusta per rilanciarci.
12: Va bene, ci fermiamo qui. Ovviamente la giornata è lunghissima anche su Lady Radio, che vi accompagnerà con musica, informazione e ovviamente poi il racconto serale di Venezia Fiorentina, che poi è il nostro stesso traguardo qui su Radio Firenze Viola. Tra poco Nick e Nick, Santi e Ceccarini, poi dalle 17 abbiamo Giacomo Galassi che vi terrà compagnia con Garrisca al Vento, e poi entriamo direttamente nel prepartita, anzi anche Alessandro Di con il suo quasi ufficiale. Dalle 20 la coppiata di Benedetto e Bevilacqua, la Chiara qui in studio, Andrea Giannattasio dal Penso, e poi i commenti,
15: poi noi,
12: poi noi durante la partita, i commenti del dopogara di Giorgetti, Calamai, Chiche Perez.
15: No, chi quell'altro mi ha detto ben bella come lei.
12: No, poi stasera dobbiamo scoprire Halal, a meno che un Joey Moreno, e Ainaut. Sai, vero, a questo punto segnano e giustamente stasera mi massacrano.
15: Anche me,
12: non fai più il simpatico,
15: fai simpatico su Ainaut. Vabbè,
12: dico due per Halal. Break.
15: Ciao,
12: a domani, a stasera. Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina, e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente, e alle comunità politiche di riferimento.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
3: Legge elettorale: la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
2: Medio Oriente: il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
3: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
2: Il calcio: archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
5: guardala. Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accensione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
9: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
7: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
10: Nero verdi, siamo forti.
7: Buon pomeriggio amici ascoltatori, questa è Radio Firenze Viola, siamo Nick e Nick dalle 16 alle 17 per parlare quest'oggi squisitamente di calcio giocato. Niccolò Santi in vostra compagnia e come sempre Niccolò Ceccarini, ciao direttore.
11: Ciao, buon pomeriggio a te e ben trovato con la maglia rosa.
7: Maglia rosa perché oggi...
11: Giro d'Italia, insomma, però comincia a maggio.
7: No, però oggi è gondola, non è bicicletta.
11: Ah, hai dato una buona notizia perché ho parlato pochi istanti fa con Mario Tenerani.
7: Che dice Mario?
11: Al Tronchetto la nave da crociera ha attraccato da 10 minuti e sta aspettando che lui, Duccio Mazzoni e non so se c'è anche Gian Attasio partano direttamente verso l'isola di Sant'Elena. Incredibile ma vero, sarà una grande trasferta quella di Marione nostro, Ducciolissimo.
7: Bene, bene.
11: E poi anche tutti gli altri, perché poi lo raggiungeremo anche noi. Noi siamo a vederla.
7: Beh,
11: sulla,
7: insomma,
11: nave.
7: Io sono sul divano a vederla, purtroppo non mi spetta questa
11: trasferta. Se pensi io la guarderò?
7: Certo che sì.
11: Direi proprio di no.
7: E se hai fatto anche la rima, bravo.
11: E invece no.
7: Volevi dirlo e l'hai detto.
11: No, ho messo un mio uomo, naturalmente, no, come fanno i talent scout, no? Che sì, comunque sia, ho messo un uomo a farla vedere,
7: sì,
11: e poi dopo mi fa il riassunto e domani così potrò parlarne, perché vabbè, io stasera ho in programma di vedere altro.
7: Allora, siamo in diretta appunto per un'ora, come sempre i numeri per interagire con noi sono 348-7513933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta, fatelo, mi raccomando, siateci.
11: Assolutamente.
7: 055-77-111-71, vi risponderà Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
11: Nel frattempo prequalifiche, miglior tempo per Bezzecchi, stiamo parlando di Misano, secondo Mark Marquez, terzo mi ha levato praticamente, diciamo, l'ultima,
7: eccoci,
11: ora, quindi io non lo saprò mai chi è che è arrivato terzo. Ah, forse Alex Marquez mi sembrava fosse terzo e tutto quanto eccetera. Male Marco Piccari, che purtroppo
7: perché
11: non è riuscito a entrare nei primi 15 nonostante abbia una Aprilia non ufficiale.
7: Vabbè, questa è una notizia che volevamo dare in apertura.
11: Sì, assolutamente sì. Ritorno di Vanoli?
7: Allora, ritorno di Vanoli. Diciamo che il tema di oggi è come cambia la Fiorentina di Paolo Vanoli.
11: Giocheremo con 4-1-4-1 per te non c'è più nessuno.
7: Nel frattempo io ho fornito il titolo per la nostra diretta, la nostra live su YouTube, come cambia la Fiorentina di Vanoli, perché sai, ho fatto uno studio e devi sapere che ho fatto i compiti
11: grande
7: a casa.
11: Copertina?
7: Sì, bravo, su Firenze Viola.
11: È già online?
7: È già online, cioè online.
11: Online, sì. È all'italiana, sì.
7: Guarda, fondamentalmente ho preso giocatori che facevano parte dell'11 di Vanoli per minutaggio, poi è chiaro che Ken si infortuna, quindi va via.
11: Sì.
7: Non c'è, cioè, voglio dire, per tre mesi, l'anno scorso, a marzo, è sparito. Lo stesso vale per Solomon, lo stesso vale per Parisi, tanti infortunati, ti ricorderai praticamente dei bollettini di guerra, no? Erano quei referti medici.
11: È vero.
7: Per cui in generale l'anno scorso la Fiorentina giocava così, 4-1-4-1, De Gea, poi Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens.
11: Gol. Bene.
7: Esatto.
11: Poi centrocampo?
7: Centrocampo, Fagioli in cabina di regia.
11: Bene.
7: Come oggi Cherubini.
11: Cherubini oggi non benissimo,
7: Poi.
11: Perché ha visto il Como ieri e si è rimasto un po' preoccupato perché c'è Parma-Como e quindi
7: ha
11: un po' di tensione. Sì.
7: Un grandissimo Como, poi ne parleremo. Parisi appunto, fin tanto che non si è infortunato, sulla fascia destra,
12: centrali Mandragora Endur, le due mezzali, sulla sinistra Gudmundsson o Solomon.
11: Sì.
12: E davanti c'era Ken, però appunto finché questi giocatori non si sono infortunati.
11: Dici alcuni non si possono riutilizzare?
12: Ti devo dire no,
11: no,
12: cambierà più del 50% della squadra. Cioè,
11: ah sì?
12: No, oddio, più, no, diciamo che 5 giocatori su 6.
11: Ma te sei proprio sicuro che gioca dietro, quindi, ma dietro chi giocano? Quindi Pongracic e Ranieri?
12: No, secondo le nostre informazioni, secondo la formazione che abbiamo messo su Firenze Vero a mezzanotte, in difesa l'unica differenza sarà Valdepeña se non Gosens, che tu mi insegni Gosens non
11: può. Quindi allora giocano Pongracic, gioca Ranieri, gioca Dodò e a sinistra chi gioca poi?
12: Eh sì, Valdepeñas al posto di
11: Gosens. Quindi Valdepeñas in vantaggio, voglio dire, su nessuno, perché poi non c'è nessuno, no, a nessuno. Sinistra. Quindi
12: Joao
11: Mario poteva essere adottato.
12: È stato
11: invece
12: adottato.
11: Per quanto riguarda Jimenez, direi non benissimo, Mi sa
12: no.
11: Che anche a questo giro.
12: Ma ecco, quindi mi confermi che Jimenez non dovrebbe esserci in campo.
11: Ma io non è che sono Paolo Vanoli, però sinceramente, in effetti, questa tra virgolette possibile bocciatura di Dragusin non è male, nel senso, diciamo, come notizia, perché voglio dire, dopo 3 partite lui ritorna a dare fiducia a Pongracic. Io, boh, non lo so, io qualche chance a Dragusin ancora la darei, perché non so come sta effettivamente Pongracic, Poi per il resto mi convince tutto, e davanti io ho la sensazione che deciderà all'ultimo tra Beto e Pellegrino, ecco.
12: Secondo te c'è qualcuno in vantaggio fra
11: sì,
12: i due?
11: Sì, Luis, però non credo che sia in questo momento possa...
12: Scemo io che te l'ho chiesto.
11: No, vabbè, io però giustamente ti ho dato subito la risposta, sì. Che dovevo fare? Cioè, mi hai chiesto tra i due chi è Luis.
12: No, vabbè, poi per carità, Fagioli rimane Fagioli, io penso che comunque sarà ancora il suo punto di riferimento, sì. No? In regia.
11: Tieni presente che tra l'altro questa sera Luis sarà in studio, Viola in campo.
12: Con gli occhiali da sole, so.
11: No, perché comunque ora, a parte le battute, facciamogli anche, voglio dire, gli auguri, no? Perché ha avuto un piccolo intervento, quindi
12: sì.
11: Tanta roba, ecco.
12: Sì, sì, sì. No, in realtà lui è andato a far serata e quindi stasera...
11: Ah, dici con gli occhiali,
12: con gli occhiali da solo.
11: Però ricordiamolo, Luis, nonostante questo, è stato anche convocato nel pregare dell'Arsenal.
12: Sì, sì, no.
11: A
12: comunque...
11: Napoli non l'ho visto, A Napoli non l'ho visto, però...
12: Guarda, ci sono poi queste scelte che sono obbligate, chiaramente.
11: Tipo?
12: Mastantuono.
11: Per forza.
12: E non Parisi.
11: Beh.
12: Lo stesso, sai, c'era anche Jack Harrison l'anno scorso, comunque loro non ci sono.
11: Ma Stantuono deve giocare per definizione,
12: altro,
11: per
12: esatto.
11: Forza. Sì.
12: Poi appunto un Duratta alla fine.
11: Poi giocherà in Ngie.
12: Mandragora non perché.
11: Come si dice Ngie?
12: E poi Ngie.
11: Ngie.
12: Che è avvantaggiato su Pedro Gonzalves, no? Perché tu dicevi ieri comunque non è al top, vero?
11: Per me Pedro Gonçalves si rivede dopo la sosta.
12: Ah, addirittura.
11: Dal punto di vista fisico, dallo stato di forma ottimale. Però non ho capito, quindi la guardi a casa?
12: Io la guardo sul divano di casa mia.
11: Perché sul divano cosa c'è? C'è il collegamento direttamente con il penso?
12: No, no, il penso ci sarà il nostro Andrea Giannattasi.
11: Ma da solo?
12: Con Mario, con Duccio, con
11: no, ma chi c'entra Mario e Duccio?
12: Scusa,
11: sul divano che loro sono là.
12: Ma io dici da solo?
11: E chi? Certo.
12: Con i miei, con chi devo essere?
11: C'è anche la zia?
12: No, non c'è. No,
11: peccato,
12: no,
11: non c'è la zia. Io speravo che ci fosse il più uno di bonus della zia.
12: No, no. Allora, c'è già una buona fetta di messaggi che dobbiamo leggere, no?
11: Va bene.
12: E noi vi ricordiamo anche di iscriverci sul nostro canale YouTube, perché siamo attivissimi. E
11: quanti siamo? Un miliardo?
12: Ma te dici, mi stai chiedendo per?
11: Perché siccome noi dobbiamo monetizzare, per quanto ci riguarda io e te, dovremmo fare un nostro canale YouTube, Nick e Nick, cioè perché si deve far monetizzare la radio? Dovremmo monetizzare io e te.
12: Ma vabbè, senti, no, ora siamo...
11: perdere, andiamo avanti.
12: Siamo un quarantino, ma di solito poi la
11: solo?
12: Gente lo rivede. Ma perché la gente
11: sono
12: poi la
11: riclicca. Perché poi comunque sia, questa è l'ora di venerdì, c'è qualcuno va al mare, c'è qualcuno va a pagare alle poste il bollettino. Stamattina mattina ero vicino a casa mia e c'era una persona che comunque al lavoro stava sentendo Palla al Centro, che poi in realtà era Chi si compra, perché
12: ecco,
11: stamattina mattina era Chi
12: mattina
11: si compra,
12: non mi risultava,
11: e lui mi ha detto, ma mi fa, me perché non sei lì? Perché sono qui. Ma io,
12: che gli hai detto,
11: cioè,
12: me lo stai chiedendo
11: fare...
12: per?
11: Ho detto, me lo stai chiedendo per, perché io Palla al Centro o Chi si compra non lo faccio, io faccio Nick e Nick. Ah già, è vero,
12: certo.
11: Te sei Nick e Nick, gol.
12: Cioè sei uno dei due Nick, ma insomma va bene lo stesso.
11: No, non è vero, però insomma abbiamo tanti ascoltatori,
12: Ma senti, che sta da campi ci scrive, dov'è finita la serietà giornalistica che era il fiore all'occhiello di Nicolò Ceccarini? Con le faccine che ridono,
11: Ma io mi sono spento, ormai sono un uomo spento, perché ho perso la mia battaglia.
12: Guarda, c'è Simone, anche Simone ha un po' perso la sua battaglia,
11: cioè?
12: Perché dice, ho tanta paura che sia meglio non guardarla stasera.
11: Ma io stasera, tra l'altro, ragazzi, cioè, voglio dire, forse vado a vedere l'allenamento in notturna del Grassi, no?
12: Ma no, ragazzi,
11: no?
12: Ma secondo me no, ma nel senso che comunque è già un qualcosa di diverso.
11: Ma devi fare anche un pezzettino per FV?
12: Cioè, per Firenze Viola?
11: Sì, non so, FV non credo sia forza a Venezia.
12: Ci siamo organizzati, stasera chiaramente saremo sul pezzo anche sul sito, per cui testuale, aggiornamenti, no? In live.
11: Fino a mezzanotte?
12: Eh beh,
11: io dormirò almeno dalle 10.
12: Fatti le fette delle macelle.
11: Sì. Domani Forte dei Marmi, eh?
12: Te, eh? Domani sì. Sera, domani so, Forte dei Marmi. Fritto misto.
11: No, no, domani pomeriggio. Grandi incontri e via.
12: Ah sì, eh?
11: Sì.
12: Non ci dice niente?
11: Grandi incontri.
12: Ermetico. Vabbè, vabbè, poi Yuri dice 4-1, 4-1, sì. Che non è altro che il 4-3-3 in fase difensiva. Sì.
11: Tanto Breda
12: così.
11: Dice Grosso si era rassegnato, ma è strano, eh?
12: Perché?
11: No, l'ho letto qui che passa il banner. Grosso si era rassegnato, ma è strano.
12: Sì, è il nostro sito, no? Sulle notizie di Firenze Viola.
11: Sì, sì, dico clamoroso in Serie D. Victory Barbo è un nuovo giocatore del Pontedera.
12: Victory Barbo, senza
11: sì,
12: che ricordi.
11: Davvero, che bei momenti.
12: Grande ex Cagliari lui, eh?
11: Eh sì, Barbo, sì, grande punta, tra l'altro. Notifiche per le news, ma questo no, non c'entra nulla, più importante.
12: Poi qui ti dicono, cerca ti si vede, fanno il nome di un noto ristorante delle tue zone, magari, visto che non ci arriva il bonifico.
11: Stasera?
12: No, dice in generale, no? Ci si vede a casa, eh?
11: Ah, no, no, stasera penso di non passare, quindi.
12: Vabbè.
11: Stasera l'ha detto, ragazzi, c'ho da vedere altre robe, quindi.
12: Elia Gerardimi da Massa, e poi andiamo con i vocali, dice, ciao ragazzuoli, io vorrei vedere un bel 4-4-2 di spinta. Siamo pieni di esterni e attaccanti.
11: 4-4-2 tanta roba.
12: E pochi centrocampisti.
11: Io vorrei vedere Cherubini alla Rai, così a caso.
12: Vabbè, no, comunque 4-4-2, però come li schieri?
11: Ecco, 4-4-2.
12: Domandone,
11: No, io sono già. No, io non avrei dubbi.
12: Cioè?
11: Ma Stantuono gli faccio fare la seconda punta e ben risolto.
12: E a sinistra Luis. Ma lo sai che non è sbagliata sta cosa, eh?
11: Allora, mi ha chiesto 4-4-2, io ti ho risposto. Metto Mastantuono a fare la seconda punta o leggermente dietro la prima punta, che può essere uno tra Pellegrino e Beto, poi gioco con centrocampo, cioè a ta a sinistra, dove lo mettiamo? No, Nige, come lo chiamo io?
12: Nige, sì.
11: Cioè Nige
12: a sinistra.
11: A sinistra e
12: a destra però?
11: E se si fa il 4-4-2 c'è Fagiolino nostro, Atta, no. Centrali.
12: Ci devi mettere in duro a fare l'esterno destro. No, non mi piace.
11: No, no,
12: piace.
11: È vero. No, no, devi buttare Atta a quel punto là. Devi spostarla a destra, però sarebbe un po' complicato. Cioè.
12: Giovanni dice: Menez è questo. Il Milan l'ha fatto andare via per i suoi comportamenti, non perché non fosse un calciatore,
11: ecco,
12: di talento.
11: Su questo siamo tutti d'accordo. Un po' come Cherubini, no? L'abbiamo preso per i suoi comportamenti.
12: Ma di base, Menez è fortissimo. Purtroppo, però, l'abbiamo visto il cazzottone che ha tirato durante la gara. Non
11: sarà ancora detto, Nerovino.
12: Non sarà detto.
11: Non sarà ancora detto.
12: Andiamo con un primo messaggio vocale. Vai, sentiamo. Eccolo qua.
13: Ciao, sono Gabriele da Fucecchio.
11: Grande.
13: A prescindere dal calcio giocato, che non ci interessa,
11: giusto,
13: e non interessa a nessuno,
11: certo,
13: queste precipitazioni hanno portato neve sul ghiacciaio di Grassina. Qual è la situazione, se già si può prenotare per le vacanze invernali?
11: Direi di sì,
13: grazie, un abbraccione, ciao.
12: È inverno da 3 mesi, mi sembra di capire.
11: Cioè io mi viene da ridere, no, quando vedo su Instagram le immagini, lo Stelvio imbiancato, cioè noi siamo imbiancati da 13 anni che non c'è praticamente mai un momento nel quale si vede la roccia. E vabbè, ognuno deve fare quello che deve, ognuno tira l'acqua al suo mulino. La comunità montana di Grassina è conosciuta in tutto il mondo, mi dispiace per il Trentino Alto Adige, per Friuli Venezia Giulia, per la Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, il Sud Tirol, il Tirol d'Ovest, il Tirol Est,
12: altro
11: Tirol
12: che
11: Nord.
12: La Twill,
11: Cioè noi siamo a alto livello e quindi noi abbiamo, tra l'altro stiamo facendo anche i lavori per poter collegare direttamente la montagna di Grassina al Monte Bianco, ma per loro, perché ce l'hanno chiesto loro. Dice, come qui non c'è neve, si può creare una teleferica e si viene a sciare qua. Ragazzi, se mettete voi in mano al portafoglio, noi non abbiamo problemi, ecco.
12: Surreale.
11: Sì.
12: Ci scrivono, ma il Cecca non era solito andare in letargo con l'orso polare di Grassina, come di consuetudine al termine del calciomercato estivo?
11: Sì, ma ancora non ho fatto vacanze quest'anno, le ho un po' dislocate tra settembre, ottobre. Diciamo questi 2 mesi saranno un po' vacanzieri per il Cecca.
12: Allora, chiamateci 055 77 111 71. Intanto andiamo con un messaggio vocale.
11: Vai.
12: Sei d'accordo?
14: Buonasera ragazzi, sono il Rava.
11: Grande.
14: Sentite,
11: Rava.
14: Parliamo di cose serie.
11: Sì.
14: Ma Nick, come gli stai il ghiacciaio lì a Grassina? Perché io sono da fare l'abbonamento e quindi volevo aggiornamenti dopo la sboriata di ieri.
11: Sì,
14: poi, se t'avanza tempo, tu ci potrai anche dire come gioca stasera Vanoli o
11: questa però è marginale,
12: al margine.
14: Dacci un po' di notizie, su.
11: Sì.
12: Vai, Cecca, vai.
11: No, come ho già detto, l'ho ribadito 1000 volte. Questa è una missione nella quale, diciamo, la comunità montana di Grassina ha sempre il suo spazio. E abbiamo detto che da partire dal 22 settembre, cioè dalla chiusura ufficiale dell'estate, che inizia il periodo autunnale, avremo anche la possibilità di prenotare le vostre vacanze invernali. Tenete presente che mentre tutti aprono, no, l'8 dicembre, noi siamo già operativi dal 1 novembre. che sono, che è la festa dei santi, perché sì, molti fanno confusione il primo novembre, i morti, no, in realtà due, è il 2 novembre, e qui per ovvi motivi noi apriamo il primo,
12: i santi,
11: perché non si può aprire il 2, via, se no,
12: no, il primo novembre,
11: cioè il primo novembre tutti gli impianti, se uno vuole sciare sul ghiacciaio può andare anche ora a settembre-ottobre, ecco.
12: Pietro ci scrive, dice, se stasera mettessero la metà della grinta della squadra primavera dell'altra sera in finale di Coppa
11: con l'Atalanta,
12: si vincerebbe a mani basse, è facile, dice. Questo ci scrive Pietro da Carnago Varese.
11: Grande si Carnago. Dice, Carnago, lo sai, è vicino a Milanello.
12: Davvero?
11: Questa non è la bischiera, vuoi andare a controllare?
12: No, ci credo, beh, ci sta, comunque Varese, siamo lì.
11: Sì, sì. Mentre a Piano Gentile, ovvero la Pinetina, è vicinissima a Como. Questa è una discussione andata a segno.
12: Sapevo anche questo.
11: Carnago invece è proprio vicino a dove è Milanello. Diglielo a lui, guarda, io Carnago sono venuto diverse volte, perché da Carnago poi si arriva subito lì a Milanello, che comunque sia un bel viaggetto, da Milano a Carnago, da Milano anche alla Pinetina. Cioè sono centri sportivi che rimangono fuori una cinquantina di chilometri, quindi poi su quella autostrada c'è sempre traffico, insomma, non come sulla Milano-Brescia, però insomma, ecco.
12: Qui fammi dire che a questo punto mi tolgo un sassolino dalla scarpa.
11: Attenzione, eh?
12: No, non credo tanto al discorso che il Viola Park distoglie, no? Distacca dalla realtà i giocatori, dice non vivono la città, però è così anche, come tu mi insegni, a Milanello, alla Pinetina.
11: No, magari al Viola Park c'hanno il problema che se passo io gli allucchetto ogni cosa. Questo magari può essere fastidioso, però tutto sommato, voglio dire, alla fine stanno, cioè voglio dire, ti giri al Viola Park e vedi tutte le colline di Grassia, poi c'hanno la fortuna loro che c'hanno proprio di rimpettaio la montagna.
12: Certo.
11: Quindi vedono anche il ghiacciaio, ma dove stanno meglio che qua? Incredibile.
12: Vabbè. Poi ci scrive Massimo da Prato.
11: Ah, grande Massimo.
12: Non essere in grado di mettere in panchina un allenatore top dopo aver speso una montagna di soldi sul mercato è un segnale di incompetenza.
11: Ragazzi, oppure magari è un segno anche di aver sbagliato, che in questo momento forse la scelta migliore è questa, cioè non possiamo saperlo. Cioè incompetenza mi sembra un qualcosa di un po' troppo forte. Diciamo che la troverei una soluzione un po' più di emergenza più che di incompetenza, perché poi bisogna vedere se Slot o Nagelsmann vogliono venire a allenare la Fiorentina, perché noi non ce lo poniamo mai questo dubbio, perché noi siamo convinti che comunque qui può venire chiunque, da Guardiola, da Mourinho, e invece invece no. E quindi non lo so se questo può. Tra l'altro, undicesimo Bastianini, questo non me lo meritavo.
12: Io ti devo dire che ho un dubbio. Siamo sicuri che la scelta di Vanoli derivi da Paratici e non dalla società? Perché in realtà può essere che la società abbia detto: bene, siamo a posto, i soldi li abbiamo già spesi abbastanza. Quindi può essere anche che loro abbiano dato fiducia a un allenatore che aveva fatto bene.
11: No, scusa, sorridevo perché Tommasone nostro Loreto, il direttore, ci ha mandato una foto. C'ha una canina bellissima.
12: Un
11: bigolino di livello?
12: Mm-hmm. Penso sia mia mamma.
11: È una bigolina di livello bellina. E tra l'altro lei è molto interessata alla partita. E Tolo fa sapere a tutti che al suo fianco, al fianco della bigolina, speriamo sia la bigolina, così ora mi arriva un messaggio, dice che ti ha detto una bischerata. Sei sicuro sia un beagle?
12: Ma te l'ha mandata adesso?
11: Vedrai, sì, ma l'ha mandata adesso, sì. E dici, io la guardo con lei e faccio anche le facelle. Però a vederla, ma che sei sicuro sia un beagle? Ma a me non mi sembrerebbe. Comunque, come al solito, quando c'è Nico Santi si infila sempre in qualche ginepraio a vedere,
12: no,
11: dice, ma che
12: è
11: beagle, sei sicuro?
12: Sì.
15: Vabbè. Invece sì.
11: Vabbè, speriamo sia un beagle. Tolo, io non mi addentro, ecco, non sono un grande esperto, ecco, quindi.
12: Allora, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, telefonata 055 77 111 71, diteci la vostra sulla sfida di stasera e sull'11 che vorreste vedere in campo, se siete d'accordo con il fatto che Vanoli possa rischierare delle vecchie conoscenze della sua formazione dell'anno scorso. Nel frattempo andiamo con un messaggio vocale, sentiamo, eccolo qua.
16: Buon pomeriggio da Maremmano Viola.
11: Grande Maremmano Viola.
16: Io, se fossi Joseph commisso, fare come Berlusca, avete voluti, ve l'ho comprati e ora li fate giocare. No, che si ritorna come l'anno scorso, Pongra, Cicceranieri,
11: no,
16: che ha preso 50
11: gol
16: l'anno scorso, e poi fa giocato Do, e poi fa giocato Fagioli, che poi allora deve pigliare fiducia, perché con Vanoli c'ha fiducia, gli diventa colorito in faccia, gli si leva la pallidità che c'ha. Che si fa?
11: La pallidità
16: è
11: bella.
16: Devono giocare quelli forti, devono giocare, l'hanno presi e devono giocare, sono stati pagati e giocano loro fino alla morte, devono giocare.
11: Olè.
12: Però è anche vero che
11: ma è la prima partita. Ora però è anche la prima partita. Facciamogli fare un attimo la prima partita, poi vediamo. Ora magari col Pisa ci sarà spazio per altri giocatori, con il Napoli con altri giocatori ancora. Io non lo so ora, perché Paolo Vanoli ora, se no allora la formazione facciamogliela noi.
12: Ma scusa,
11: se si deve fare noi la formazione, bene, te ne vanno a casa.
12: Ma di chi sarà responsabilità se Menez è ingestibile e deve giocare Dodò?
11: Tua.
12: Eh no,
11: te lo volevi. Io mi ricordo che quando venne fuori la notizia che era a fare le visite mediche, c'eri te a fare i caroselli davanti al Viola Park. Me lo ricordo.
12: Sui Menez, dici?
11: Sì, sì,
12: certo.
11: Che lì si scoprì che era arrivato di grande segreto,
12: no,
11: di nascosto.
12: Era già al centro sportivo.
11: Era già al centro sportivo, tutto nascosto.
12: La nostra Luciana Magistrato era stata lì poco prima.
11: E lì si arrabbiò anche. Che giornata, aveva ragione.
12: Che giornata è stata lì.
11: Che poi aveva fatto, la povera Luciana aveva fatto anche una domanda perché aveva visto del movimento, ma non è che c'è qualcosa. E gli fu detto assolutamente.
12: E lei chiese,
11: no,
12: ma qui c'è del movimento per, e non glielo dissero.
11: E non glielo dissero. E poi dopo scoprì che c'era invece Jimenez, o Jimenez, che... come no, volete voi.
12: Lei direbbe Jimenez, che giornata. E sì, quindi vabbè, no, ma lei ebbe ragione, voglio dire.
11: No, sotto aveva il naso, perfettamente ragione. Cioè, uno sta lì sotto, che poi stavamo parlando, mi sembra, di metà luglio, 20 luglio, no?
12: Sì, era inizio luglio.
11: Sì, vabbè.

0: scusami.
1: Per noi.
0: Ah, la puoi venire con me a fare una passeggiata.
1: Volendo, sì. A te dice, non te ne frega nulla. Per
0: ma
1: cui...
0: io non guardo nulla, quindi voglio dire, a quell'ora lì, certo. Poi è un orario un po', visto, ho la digestione. Quindi
1: sì.
0: È un po' dura, eh.
1: Cosa da giovane?
0: Sai, non so, a certa età, quello si porta fuori anche il cane, ecco.
1: Sì, sì. Stefano da Pistoia diceva: la Fiorentina non è l'Inter o il Milan. Firenze non è Milano. Siamo una provincia. La città è sempre stata il dodicesimo uomo, ok? Sì. Questo non so perché, però insomma.
0: Vabbè.
1: No, nel senso, non capisco questa sottolineatura. Giusta, siamo d'accordo, però. Nel frattempo si hanno stoppato Sky.
0: Sì, perché intanto mi sembra sia la curva. Mi sembra o la 3 o la 4 di Misano, in cui Piccari ha realizzato il miglior tempo davanti a Bezzecchi. Tra l'altro, sì. Tra l'altro, la gomma non benissimo. Mi sembra che sia un po' finita, però va bene uguale. Vabbè, complimenti, Marco, questa è veramente una bella derapata.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale, sì. Così lo commentiamo insieme.
0: Vai.
2: Non è un beagle, è uno squalo balena.
0: Non credo.
1: È vero.
0: Non credo.
1: È vero.
0: Io non credo, ecco, che lui abbia un acquario tale a casa da poter gestire. Vabbè che mangia anche, voglio dire, di tutto, lo squalo balena.
1: Ah, ok.
0: Perché è addomesticato, quindi lui gli dà anche la carne, gli dà tutto, insomma, gli fa la minestra. Però non so dove lo potrebbe mettere. C'è un grande Bonan,
1: Bonan,
0: Tommaso, il più giovane dei Bonan.
1: Sempre elegantissimo.
0: Sì.
1: Marco, vero. Il moviolista dice: chi fa lo scettico su Paolo Vanoli sbaglia. Vanoli è un allenatore e saprà mettere bene in campo la viola per ripartire. Finalmente un po' di ottimismo.
0: Oh,
1: si può dire.
0: 20:45 da non perdere, Fiorentina-Venezia al penso. Ma la domanda è: riusciranno i nostri eroi a raggiungere, ad attraccare all'isola di Sant'Elena e riuscire poi a fare la radiocronaca? Perché il vero dramma è quello.
1: No, però a quanto ho capito è tutto risolto, no?
0: Tutto risolto, cioè, però pare che siccome alla fine verrà intasato il canale. Ci sarà il tuffo finale di Marione,
1: no.
0: Con Duccio e Giannattasio. Si lanciano all'isola, cioè quando sono a qualche metro dall'isola di Sant'Elena si lanciano, capito?
1: Sì, con le pinne, no?
0: Sì, fucile d'occhiali. Sì.
1: Allora sì, ci scrivono su YouTube Sonia dice forza viola.
0: Giusto,
1: essenziale,
0: così,
1: giusto. Rio Freddo dice se si perde tu vedi la prima partita.
0: Vabbè, io
1: so che vuol dire.
0: Io domenica sera sono al Maffei.
1: Poi dice Venuti terzino sinistro, questo Thomas.
0: Ah, Venuti però, penso non sia ancora in rosa con la Fiorentina.
1: No, è una cosa un po' passata, sì.
0: Ok.
1: Sergio dice per chi dubita che a Grassina arrivino le navi da crociera, ma lo sa che c'è l'EMA?
0: Sì, e infatti abbiamo dovuto noleggiarla lì al Tronchetto, perché da qua era impossibile. Poi ora è anche secca l'EMA, quindi non è impossibile. Cioè, non possiamo. La Grassina si può raggiungere anche volendo col battello, ma in condizioni però diciamo in cui ci sia un pochino d'acqua.
1: Col battello, sì.
0: Purtroppo, nonostante ci sia la sorgente in cima alla montagna, e in fondo arriva poca acqua, purtroppo.
1: Vabbè, senti, Giovanni scrive: buonasera, sono il commissario della Polizia Montana di Grassina.
0: Sì.
1: Avviso del signor Ceccarini che ha lasciato l'arenna in doppia fila.
0: Sì.
1: L'abbiamo portata in centrale insieme allo slittino nero verde. Raccomando di venire a ritirare il prima possibile.
0: Vabbè, però l'arena ne abbiamo insegnato anche a fare i bisogni fuori, cioè non è che li fa dentro il commissariato,
1: certo,
0: per cui insomma, noi ci abbiamo le renne di un certo livello.
1: Sì.
0: Cioè, Babbo Natale viene a cercarle tutti gli anni da noi.
1: Un altro messaggio vocale per piacere, vai.
3: Buongiorno Ceccanic.
0: Senti Valterone,
3: allora, stamattina ho visto a Radio Giornale,
0: sì.
3: In pratica hanno detto che la Brignone deve ritornare con gli sci a gareggiare per la prima,
0: sì.
3: Tenta di rientrare per la prima,
0: sì.
3: Diciamo
0: perché
3: gara di
0: Gigante
3: novembre.
0: Mi sembra sia il 24 ottobre
3: in quel momento,
0: sì.
3: Ha detto sul ghiacciaio, però io credevo che era di Grassina invece di Rottenberg in Austria,
0: sì, ma...
3: non lo so come mai, che è successo Nick, come mai non la fanno nel ghiacciaio di Grassina ma in Austria?
0: Siamo in preallarme,
3: Walter da Roma.
0: No, ci hanno già messo in preallarme.
1: Ma lì come funziona a novembre? Cioè, meno 20.
0: Da noi è una cosa indescrivibile.
1: Certo.
0: Cioè, noi abbiamo le temperature dell'Antartide quando c'è l'inverno vero.
1: No.
0: Non mi riesce mai a pronunciare quella parola. Ma io quando arrivo al Ponte Ema, cioè non ho mai dubbi, potrei andare bendato, non prenderò mai lo svincolo a sinistra. Neanche ci fosse la strada chiusa. Preferisco andare nella strada chiusa ma a diritto piuttosto che a sinistra dove c'è quello svincolo.
1: Senti, dimmi Secco,
0: sì.
1: Secondo te...
0: Lo prendo solo perché c'è il campo sportivo.
1: Che cosa?
0: Il primo tratto, però sono ancora comune di Firenze lì.
1: Ma dove?
0: Sì, perché il campo sportivo del Grassina rimane, cioè non ci si può andare passando dal Vialone, bisogna girare quello svincolo che ti diceva Ponte Ema a sinistra. Si fanno quei 150-200 metri e poi si ritorna fortunatamente a respirare l'aria giusta.
1: Sono confuso.
0: Ma non importa.
1: Ma senti, ma così,
0: Insomma, vogliamo fare il toto formazione?
1: Brescianini o Attà? Tu vedi Attà in condizione,

0: Ma io che sia al 100% no, ma se si fa giocare Brescianini, insomma, si fa una Fiorentina un po' più solida. Allarghi le braccia, eh?
1: Sì, perché a me io stravedo per Attà. Preferisco un Attà al 70% di un Brescianini.
0: Ma Ulai proprio nulla, non si fa giocare.
1: Ma probabilmente a gara in corso, però non era al top.
0: Perché non è al top, nemmeno lui. Pedro Gonçalves non è al top, nemmeno lui.
1: Sì, è vero, non so
0: nessuno. Ce n'è uno e non è al top.
1: Io tutti però quest'anno, quest'anno le accetto male, queste cose.
0: Farai un editoriale di fuoco?
1: Guarda, no, perché quest'anno non hai le coppe. O comunque hai la Coppa Italia, comunque un impegno relativo. Quindi giocherai una volta a settimana.
0: Hai ragione. Ti leggo il mio titolo dell'editoriale di stasera su TMV.
1: Ecco, leggici anche lo spazio sulla Fiorentina. Un bello spoiler.
0: Juventus e Inter all'assalto di Samuele Inacio. Sai chi è Samuele Inacio?
1: No.
0: Vai. Ti dice nulla Inacio Pia?
1: Certo.
0: È
1: abbiamo
0: figlio.
1: Anche intervistato. Ah, davvero?
0: È il figlio che gioca nel Borussia Dortmund.
1: Ah, sì. Quanti anni ha?
0: Penso sia giovane, perché credo sia 20 o 21.
1: Come hai detto che si chiama?
0: Si chiama Samuele Inacio, è il figlio di Inacio Pia. La Roma punta forte su Hendrick per gennaio. Non solo Chelsea su Coné, anche Liverpool pronto a farsi avanti. Napoli, il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e Luis.
1: Sì, certo, immagino. Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: l'ultima parte forse non me la fanno mettere.
1: Non penso, no.
0: No, e lui è un jolly offensivo.
1: Samuele Inacio. Peraltro nato a Bergamo, leggo.
0: Sì?
1: 18 anni, classe 2008.
0: 18, bravo, c'ha 18 anni.
1: Un bergamasco, hai visto?
0: Beh, Inacio Pia ha giocato anche nell'Atalanta.
1: Eh sì, quindi è nato lì e infatti si parla. Beh, pensa te, ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta per 10 anni.
0: Sì.
1: Il figlio, chiaramente. Stiamo parlando.
0: Salutiamo Galassi, Chi hai dopo Galaxy come ospite? Giorgetti?
1: No,
0: Tenerani?
1: Questi gesti, vabbè.
0: Fattori?
1: Allora, c'è la pausa, capito?
0: Chi?
1: Un po' di pubblicità.
0: Ci fermiamo, sì.
1: Vai, a tra poco.

0: Firenze Viola.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Sera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile su regioni ioniche e adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bentornati, Radio Firenze Viola, Nick e Nick insieme fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini che vi fanno compagnia.
8: E al telefono un Ciccio Graziani.
7: Davvero?
8: Sì, ballottaggio risolto, gioca lui stasera.
7: Stai scherzando? No. Perché al telefono eri al telefono, però non so se hai detto
8: faccio
7: conto
8: la
7: Ciccio.
8: Chiamata. Ciccio
7: Ma davvero Ciccio Graziani?
8: Sì, e non è... Beh.
7: Hai capito?
8: Faccio la chiamata.
7: Vai, c'è che è famoso, c'è
8: no,
7: stato.
8: No, che vuol dire? L'ultima è?
7: Hai ragione, Graziani.
8: Quella penultima male. Quella
7: la penultima, ma vabbè, certo.
8: Però sì, l'ultima è Ciccio Gol, insomma.
7: Allora, scriveteci i vostri messaggi al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, siamo qua, vi aspettiamo, le vostre riflessioni sulla sfida di stasera. La vostra formazione è 055-77-111-71.
8: Vai.
7: No, ti eri pronto per dire qualcosa.
8: Stavo di gol.
7: Però non l'hai detto poi.
8: Il primo gol della Fiorentina di questa sera sarà di
7: Beto. Io Pellegrino. Sono per Beto, okay?
8: io dico segna Pellegrino, che non giocherà ovviamente, quindi gol.
7: No, sai, tutto può essere, perché giustamente hai detto ha segnato la scorsa volta e quindi non vedo perché dovrebbe finire in panchina.
8: Lo so. Noi si fa per tornare indietro. Potrebbe rigiocare Ken stasera.
7: Sì, non con la Fiorentina.
8: No, perché se si torna tutto indietro o magari Mandragora.
7: Nemmeno lui con la
8: non
7: Fiorentina
8: può giocare,
7: Lo stesso penso valga per Gosens.
8: Good?
7: No, nemmeno. Non mi risulta.
8: Allora niente. Insomma, Bastianini undicesimo,
7: Brescianini?
8: Brescianini non è nei primi 18, sinceramente.
7: No, non è nei primi 18.
8: Cioè, perché c'è Jack Miller che è ventesimo e Bagnaia diciannovesimo.
7: Senti, a parte Pecco Bagnaia, Pecco?
8: Non direi Pecco.
7: Pecco,
8: Sì, Pecco Bagnaia.
7: Okay.
8: Luca Marini, se sarebbe il fratello, no, di Valentino Rossi.
7: Sì,
8: Ora, non mi dire non la sapevi questa,
7: sì,
8: eh?
7: Lo sapevo, ah, vedere la tua faccia.
8: La mia faccia è sempre quella. Diogo Sergio. Moreira è quella comprato, no, non c'entra nulla.
7: Sergio, no, no, nulla, nulla. Te stavi dicendo
8: Diogo Leite. Sì.
7: Sergio scrive: oh Niccolò, al Niccheri ci sono due cartelli, Grassina 1, Antella 2, bisogna farli cambiare.
8: Non mai visto questo cartello, il secondo mai visto.
7: Non ti risulta?
8: No, non mi risulta proprio, cioè. Tra l'altro io nella variante avrei proprio bypassato, ecco, il paese, quel paese. Però vabbè, si poteva fare, pazienza.
7: Poi Cristiano da Sarajevo: io leggo i messaggi, sì, non li scelgo, li leggo,
8: sì, sì.
7: Questi messaggi arrivano, dice: una domanda, ma quale sagra fanno a Grassina?
8: La sagra del Cecca.
7: Il Ceccatello.
8: La sagra ceccariniana. Del tortello, tortello ceccariniano.
7: No,
8: sì.
7: Costa non ci viene.
8: Si fa la sagra del tortello ceccariniano. Certo. Si può fare sia con ragù, ragù di carne, ragù di cinghiale, al pomodoro. Poi abbiamo fagioli all'uccelletto come contorno, patatine fritte.
7: Piccolo fagioli?
8: No, non credo venga, lui va dall'altra parte, che lì alla sagra non viene. Però e abbiamo antipasto questa. Toscano per quanto riguarda gli antipasti, quindi una cosa molto semplice, crostini misti di fegatini oppure di pomodori.
7: Ma c'è davvero una sagra Grassina? No, ci può stare, non è che
8: ora non c'è, sinceramente, c'è stata in passato, ma ora francamente non c'è, però comunque se volete si può istituire, ecco.
7: Andrea da Chianciano Terme.
8: A dire bellissima Chianciano Terme, eh?
7: Dice: rosa 4-2-3-1. Secondo voi questa rosa è da 4-2-3-1.
8: Beh,
7: okay?
8: Qui i due sarebbero?
7: Vabbè, De Gea in porta, poi
8: i due di centrocampo, voglio capire.
7: Sì, Fagioli e Ulai.
8: Ok, vabbè.
7: Che è poi la mediana che forse avevi proposto anche te, eh? Oppure no? Aspetta.
8: In realtà
7: no, però la mediana 2, lui dice 4-2-3-1.
8: Ah, sì, Fagioli, sì, Fagioli.
7: Fagioli Ulai.
8: Fagioli Ulai. Sì, Fagioli Ulai.
7: E poi vabbè, davanti ci mette 4-2-3-1, mette Atta sulla destra, Mastantuono trequartista e Gonzalves a sinistra.
8: Il vecchio Pedro, eh.
7: Poi è interessante perché secondo lui dovrebbe giocare João Mario e non Dodò, capito? Però invece Dodò giocherà probabilmente e soprattutto durante la sosta tu mi insegni, ridiscuteranno l'accordo.
8: Hai capito? Vecchio Dodò, zitto zitto.
7: Sì, poco comprensibile.
8: Ma
7: come,
8: ecco,
7: scelta.
8: Il tuo risultato finale di stasera cos'è?
7: Ci provo? Io non sono bravo con i pronostici.
8: Sì? Vai, vai.
7: Io dico 2-1 per la Fiorentina.
8: Hai capito? Per la Fiorentina. Paolino si presenta subito con i tre punti?
7: Io sono fiducioso. La squadra è forte, l'allenatore ha personalità. Secondo me ci può stare, dai, un 2-1. Poi
8: 2-1 per la Fiorentina.
7: Venezia gli si vuol bene, i Lagunari.
8: Bene, io non ho parenti lì, però vabbè.
7: Però dai.
8: I Lagunari,
7: Che poi, per carità, ora la Fiorentina è un momentino che lasciamo perdere. Vabbè, poi che ridi?
8: No, rido per questa storia di, diciamo, gli si vuol bene a Venezia. No, una bella città, però ecco. Non è indispensabile che ci sia, voglio dire, tutto questo voler bene al Venezia, ecco.
7: Andiamo con un messaggio vocale, vai.
8: Vai, vai, vai.
9: Ciao ragazzi, no, e fa bene, nel senso che lui conosce quei giocatori, li metterà in campo stasera.
8: Certo,
9: magari.
8: Certo.
9: Poi c'è una settimana e mezzo, cioè un mese per imparare come giocano gli altri, metterli nella giusta posizione, metterli tatticamente. Quindi stasera, diciamo, è un ripiego. Poi sicuramente farà già quelli nuovi. Ciao.
7: Ma infatti anche secondo me farà così. Poi, per carità, ripeto,
8: sì, ma è la prima partita, per cui fategli fare quello che si sente di fare Vanoli. Dopodiché poi ha tutta una serie di acquisti che lui stesso ha detto, no, sono molto bravi, perché comunque gli
7: l'ha
8: sarebbe piaciuto allenare questa squadra. E quindi tempo, due partite, avrà tutto il quadro e la situazione. Io non vedo poi se stasera c'è uno scandalo, se gioca Dodò oppure Pongra, Ciccio Ranieri, chi se ne frega.
7: Cioè, Jimenez mi sembra chiaro che non giocherà per ovvi motivi, insomma, e non sono tecnici.
8: Perché? Non è riuscito a prendere l'autobus?
7: Perché è un giocatore, ripeto, di difficile gestione. Non è semplice da dire come cosa, quindi, no? Ci risultano un po' di ritardi.
8: Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo.
7: Quindi, se il vecchio per il nuovo deve essere Dodò, per Jopa e Mario... No, Pedro, scusa. Sto dicendo, no,
8: Mario andava bene.
7: João Pedro invece era quello del Cagliari.
8: Esatto. Sì, João Pedro, è vero.
7: Capirai, no? Nel senso, capirai. Io non è che mi strappo le vesti perché non gioca e João Mario.
8: Ma mi dici che formazione hai mandato te in campo? La tua formazione, quella che hai scritto anche oggi per FV?
7: No, su Firenze Vero la formazione che abbiamo messo è 4-1-4-1. De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas. Quindi
8: gol,
7: l'ho detto.
8: Sì.
7: La novità rispetto all'anno scorso è Valdepeñas.
8: Sì.
7: Poi Fagioni in regia e poi Mastantuono, fascia destra, Durattale, due mezzali a centrocampo, Gie, fascia sinistra e davanti Beto. Credo che sarà questa la formazione.
8: Lo sai che io non impazzisco per Ndur? Forse vanno un po' in controtendenza. È un giocatore bravo, ma non mi sembra. Cioè, fisicamente forte, però io non impazzisco per Endurra, sinceramente. Vedo, l'ho scritto, guarda, oggi nell'editoriale di stasera, lo dico così almeno prendo già le infamate, ho scritto che la Juventus, oltre a Samuele Inacio, segue sia Endurra che Lipani, cioè comunque sia vanno a cercare anche dei giocatori giovani italiani. Boh. Su alcuni, su Lipani, Endurra. Lipani, vabbè, ha un ruolo, però Endurra a me francamente tutta questa grande qualità personalmente non lo so, è un giocatore che mi lascia un po' così, ecco, in dei momenti mi piace, in dei momenti piace meno, cioè per me non sarebbe un incedibile, ecco, io dovessi fare io il dirigente non sarebbe per me un incedibile, io quindi naturalmente.
7: Ma la Fiorentina quanto lo valuta?
8: Ah, non lo so, perché poi c'è la quota da dare al Paris Saint Germain nel caso della cessione, capito, però cioè questo fatto di dire che Endurra è incedibile, cioè per me ci sono giocatori più bravi per me in questa rosa rispetto a Endurra. Poi se mi dici nel centrocampo sicuramente è uno dei più bravi, però tutto questo fatto che Endurra sia questo fenomeno, è un bravissimo giocatore, però cioè, per farlo diventare incedibile non lo so, non mi sembra, però vabbè, è un mio pensiero,
7: ci può stare,
8: no, magari può essere una bischerata,
7: sai,
8: non mi sembra, però
7: questo l'anno scorso, cioè è poco indicativo per tutti, quindi lo valuti magari quest'anno, lui ha fatto 6 mesi se no la Fiorentina dal 2025 sì, gennaio a giugno, e poi l'anno scorso
8: no, ma
7: insomma,
8: è comprensibile soprattutto sul discorso perché è un under 21, no, che comunque sia stato nella nazionale under 21, però ecco francamente non lo so, ecco, cioè è bravo, per l'amor del cielo, ma questa incedibilità di Endurra francamente mi sembra un po' eccessiva, ecco, tutto qua.
7: Poi da YouTube ci scrive Flow Rider, scrive Gonsalves Beto, si vince 2-1.
8: Sì, peccato che Gonsalves non giocherà e Beto non si sa.
7: Dici nemmeno a gara in corso, Gonsalves?
8: Ma può darsi li faccia fare l'ultimo quarto d'ora.
7: Poi ci scrive Virtual Monkey Bar, che tutti questi utenti.
8: Colla.
7: Sì, dice Jimenez alto a sinistra.
8: Sì.
7: Quindi sarebbe al posto di
8: Insigne. Sperando di finire almeno in 11, perché poi sai, esatto, Jimenez in campo e ci dà sempre questa preoccupazione che magari si innervosisce leggermente e quindi magari si rimane in 10.
7: Angelo dice si vince 7-1 con tripletta di Dodò, addirittura.
8: Bello sarebbe. Allora a quel punto rinnoviamogli subito il contratto, diamogli anche 3 milioni e mezzo perché se li merita.
7: Se li merita.
8: Se li meriterebbe per la grande prestazione che ha fatto. Cherubini si sta addormentando.
7: Ufficialmente.
8: È arrivato alle 4, ma è la fase nella quale lui è un po' nel dormiveglia.
7: E allora io direi di fare una cosa. Nel frattempo vi ricordiamo di
8: che
7: chiamarci.
8: Che lui si sveglia.
7: Chiamateci in diretta così che si sveglia il nostro Stefano, voglio dire, se no si sta addormentando.
8: Se no siamo io, aspetta.
7: 055 77 111 71.
8: Ora perché poi se no rischio di chiamare mia. Allora 055 77 111
7: 71.
8: È libero 71 da fare 72?
7: No, 71.
8: 78?
7: 1-1.
8: Sì. Perché volevo fare il 2, 4,
7: vabbè,
8: 6.
7: Prova.
8: Vado?
7: Sì,
8: vado,
7: perché magari è occupato. Okay.
8: Non so. Un po'? Vediamo se trilla.
7: Metti il viva voce, vai, almeno sentiamo se funziona. No, perché se la linea
8: no,
7: è libera.
8: No, ha messo staccato.
7: Ecco perché,
8: ma io ragazzi, ma
7: incredibile,
8: veramente
7: incredibile, bisogna fare le prove in diretta.
8: No, allora riprovo, via.
7: No,
8: allora
7: aspetta.
8: Via 055 77.
7: Cioè,
8: ho sbagliato io
7: sicuramente.
8: Allora, andiamo a vedere, vediamo se suona.
7: Cioè, tanto ecco.
8: Sì, suona.
7: Funziona.
8: Sentite?
7: Bravo. Quindi. Questo è il tutorial in diretta.
8: E quindi è ufficiale, che il numero è libero.
7: Sì,
8: quindi, ragazzi, abbiamo fatto la prova e anche risposto.
7: Sì, sì.
8: Incredibile.
7: Avete sentito anche la voce del regista?
8: Sì, sì. Steph, sei il numero
10: domanda.
8: Uno.
7: Sì, esatto.
10: Sì.
7: Fatti la domanda.
8: Ma ti dico che numero avevo fatto prima. Aspetta,
7: chissà chi ha chiamato.
8: Avevo fatto 77. 7 111 71. Cioè un numero che non esiste.
7: Ti immagini rispondevano
8: anche. Incredibile. Però
7: in
8: comunque
7: diretta,
8: si è
7: guarda,
8: visto...
7: occhio alla denuncia, in tutte... No, si rispondevano,
8: non ho risposto
7: in diretta,
8: nessuno,
7: scusa.
8: Perché ho fatto un numero in più.
7: Ho capito, ma se rispondevano.
8: Vabbè, ma mica li offesi, cioè chiamavo, dicevo guarda,
7: non
8: sbagliato,
7: c'è
8: cercavo Radio Firenze Viola.
7: Non c'è alcun problema.
8: Bene.
7: Un messaggio vocale per piacere, vai.
11: Sì. Nick.
8: Portaci
11: le montagne
8: andare.
11: Di Grassina ti sì. Fanno ciao. Madonna, ora mi piove.
7: Piove? No,
8: qua non pioveva. Scusa, Cherub, ma piove?
7: Piove?
8: Ma allora dove ci chiama?
7: Ma meno male, non, cioè, voglio dire, sì, io sono in motorino, quindi non ho voglia di beccarmi la pioggia, francamente.
8: 16:44 e purtroppo non ha chiamato nessuno, nonostante il mio tentativo.
7: Ti chiedono se... No, invece... Aspetta.
8: È un nostro amico?
7: Senti, intanto Lorenzo 75, se hai brutti presentimenti per stasera?
8: Stasera no, devo dirti la verità.
7: Ti vedo male.
8: Quella pizza surgelata che ho, non mi sembra... L'ho guardata anche oggi, non me la sento di metterla nel forno. perché ho guardato, c'è un colorino e non mi piace. Ma si parlava della pizza oppure si parlava della partita? No, no,
7: proviamo
8: io,
7: a parlare della partita.
8: Io sono abbastanza tranquillo, perché so che comunque lui è in televisione, te sei sul divano,
7: te giri sul 10, lo
8: io
7: vedi,
8: sono a posto,
7: 92.
8: Quando so che te sei sul divano con i tuoi, con tuo fratello, la famiglia riunita, Luis in televisione, ma Marucci che conduce, Di Benedetto e Chiara, ma che mastandea,
7: no,
8: Andrea bevi l'acqua, più voglio dire Stefano Cherubini, cioè per me siamo nelle condizioni ideali, che verrà fuori una buona partita.
7: Sentiamo che ne pensa Michele. Ciao, benvenuto.
8: Ciao Michele.
10: Ciao, buonasera. Sono sotto al mare, anche se oggi non è bel tempo.
8: Dove sei al mare?
10: A Massa.
8: Ah già, giusto.
10: Sei solito bagno il vecchio, ma non si deve.
8: Lo sai che Nicco non ci vuole venire a Massa?
7: No.
8: Gli ho chiesto un sacco di volte di andare, perché lui è amante delle Marche, dell'Adriatico.
7: No, non è vero, io sono, cioè, sono lì vicino, quando vado al mare.
8: È ovvio. È una bischerata la mia.
7: No, forse, mi sembrava si fosse detta sta cosa.
8: Sì, no, cioè comunque era chiaramente una bischerata, cioè voglio dire,
7: strano,
8: lo so che te dici tutto, amico. Dici, nostro.
10: Volevo chiedere due cose. Una, l'anno scorso non potevamo chiedere il bel gioco a Vanoli perché contavano i punti dato la classifica.
8: Sì.
10: Quest'anno si può chiedere anche il bel gioco, secondo voi? Poi, come un'altra cosa, mi interessava sapere, è giusto che riparta dalle basi vecchie o rischi qualcosa di nuovo con i giocatori nuovi che abbiamo? Volevo sapere cosa ne pensate.
7: Va bene, grazie Michele.
8: Allora, sul gioco
7: tema fresco.
8: Allora, sul gioco però, questo sì, noi ci aspettiamo che la Fiorentina di quest'anno faccia vedere qualcosa in più rispetto a quella dell'anno passato, dove la cosa emergenziale non poteva portare a far sì che noi dovessimo fare tre passaggi di fila e arrivare in
7: qui
8: porta.
7: Qui non c'è alcuna emergenza.
8: Ancora
7: adesso,
8: non c'è nessuna emergenza, per cui Vanoli lavorerà anche su un modulo che possa permettere alla Fiorentina di fare, e un po' me l'aspetto, cioè una trama di gioco, un'idea di gioco, come me l'aspettavo da Grosso, me l'aspetto
7: certo
8: anche da Vanoli. Per quanto riguarda il fatto far giocare quelli, cioè anche queste sono tutte nostre idee che comunque non hanno ancora la certezza assoluta, cioè che giochi il gruppo storico dell'anno scorso rispetto a quelli nuovi, secondo me ci può stare una partita, ma poi chiaramente anche per quello che ha detto lui, se no si andrebbe in controtendenza, cioè se vanno in panchina quelli nuovi e giocano sempre quelli vecchi, c'è qualcosa che non va, ma non credo succeda. Ecco, può darsi stasera lui abbia fatto due chiacchiere con il gruppo e probabilmente abbia capito qual è la soluzione migliore, almeno inizialmente. Poi è la prima partita, ecco, cioè se il discorso si dovesse ripetere seconda, terza e quarta, allora magari questa cosa non andrebbe bene, perché è inutile, cioè comprare giocatori,
7: certo.
8: Cioè, ma perché mi devi disturbare mentre io stavo facendo, erano gli unici due minuti seri in cui stavo parlando in questa trasmissione.
7: Prova a te devi fare questa prova, no? Cioè l'allenamento è parlare anche con chi ti parla in cuffia.
8: Accetto solo se c'è Pecco Bagnaia in diretta.
7: Michele, sei Pecco Bagnaia?
8: Invece sì.
7: Niente, non sei Pecco
8: Ciao
7: Bagnaia.
8: Michele, perdonaci, ma qui è una banda di grulli. Ciao Michele.
12: Ciao. No, io sono tipo di Marchetti, che penso un po'.
8: Ho capito.
7: Okay.
8: E quindi sei un nostro rivale, perché noi siamo per Bagnaia.
12: Vabbè, io sono per Marco Marchetti.
8: Ho capito, e noi siamo per Bagnaia.
7: Marco Marchetti.
8: Vabbè, andiamo avanti, dici tutto invece.
12: Ascolta, io diciamo stasera il risultato è 3-1 per la Fiorentina.
8: Sì.
12: E la formazione è di Gaia in porta, Valdepeñas, Ranieri, e Pongracic,
7: okay, a destra,
12: e Giovamario,
7: okay.
12: E poi Fagioli, Ulaib, Cianini,
8: sì,
7: ok,
12: Mastrantono,
8: Gie,
12: Pellegrino,
8: sì,
7: ok, Gie, Pedro Gonzalves,
12: e con Carlo, bravo,
8: sì,
12: Nico,
8: okay.
12: Bravo,
8: Nico. 3-1, bene, via.
12: 3-1 per la Fiorentina, sarebbe l'ora di vincere, perché un bel pezzettino non si vince solo a Venezia.
8: Hai ragione, sì.
7: Per pezzettino che non si vince in generale, a Venezia ha maggior ragione, va bene.
12: L'ultimo delle volte si perse 2-1-1-0, ora insomma, basta.
7: Va bene, grazie Michele.
12: Va bene, ok.
8: Grazie Michele, ciao.
12: Beh,
8: ti credo l'ultima vittoria in ordine cronologico sia con la Juve a Torino, sai?
7: Dici,
8: perché l'ultima di campionato la Fiorentina ha pareggiato l'Atalanta 1-1.
7: Sì, sì.
8: E la penultima forse si giocava con la Juve, sì?
7: Con la Juve
8: o
7: c'era
8: era la terz'ultima, lo sai? Non lo so.
7: No, la penultima era con la Juventus.
8: E allora sì, e allora non si vince da quella giornata lì.
7: Allora te la vado a cercare, guarda, a questo punto mi ha incuriosito.
8: Sì, perché non me lo così a mente non me lo ricordo. Mi ricordo tutte le partite del Grassino, ma quelle della Fiorentina faccio
7: non
8: più
7: ti
8: fatica.
7: Viene in mente,
8: no, non mi viene in mente. È un po'. Attenzione, Nico va a guardare, eh?
7: Sì, beh, allora sicuramente la scorsa stagione me lo ricordo anch'io, il 24 maggio 1-1 contro
8: sì,
7: l'Atalanta.
8: Sì, che poi era il 22 perché si giocò appunto di venerdì,
7: hai ragione.
8: Me lo ricordo.
7: E con la Juventus la Fiorentina vinse 2-0 il 17 di maggio.
8: Vedi?
7: Quindi era la penultima.
8: Quindi noi non vinciamo in campionato praticamente giugno, luglio, agosto, praticamente a 4 mesi.
7: Certo, è pazzesco. Lo vedi, la Fiorentina vinse 2-0 contro la Juventus, e dovrebbe essere una cosa, sì, la Juventus battuta la rivale di sempre. In realtà, manco me lo ricordavo, visto il contesto. È per quello sì. che io dico, conta sempre il contesto. Cioè, dopo quel 4-2 del 2013,
8: poi si era perso anche lì a
7: altre
8: Roma
7: volte
8: 4-0,
7: avevi vinto contro,
8: vabbè. Prima, scusami, cioè,
7: c'è problema,
8: Roma,
7: dimmi.
8: No, no, Roma-Fiorentina 4-0, poi Fiorentina-Genoa 0-0,
7: sì,
8: Juventus-Fiorentina 0-2, Fiorentina-Atalanta 1-1. Cioè, l'ultime 4 c'è stato. Sai, io l'avevo rimosso il 4-0 alla Roma.
7: Ma certo, ripeto, per il contesto, non gliene fregava più niente a nessuno, eri già salvo. La Fiorentina era una squadra in disarmo.
8: 4-0 pesante, non me l'avevo rimosso. Guarda.
7: Ma sì, questo è quello che dico, che il contesto è sempre fondamentale. Se quest'anno è una squadra diversa, come vedi, hanno fatto il boom di abbonamenti, la gente è contenta perché? Perché hanno visto qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. Quindi secondo me c'è ancora tutto il tempo per fare una bella stagione. Come dicevamo prima, non c'è emergenza. Non c'è ancora,
8: per ora non
7: ancora,
8: c'è emergenza.
7: Dai.
8: Però ora non è che possiamo andare a Venezia e dire non c'è emergenza. Servono però punti, e quindi a cominciare da Venezia. Ecco, però non cominciamo, dovesse venire fuori un pareggio, a dire non va bene neanche il pareggio. L'importante è cominciare da qualche parte. Cioè interrompere la striscia negativa. Se poi vince la Fiorentina meglio ancora. Però non è così automatico che dopo una striscia di 3 sconfitte ci debba per forza di cose essere una vittoria, come non è nemmeno scontato che ci possa essere un pareggio. Però ecco, l'importante è non perdere, perché perdere un'altra volta sarebbe un grosso problema a livello mentale, perché questa squadra oggi anche mentalmente poi dopo rischia di entrare in un loop negativo e non si finisce più, e quindi Vanoli deve mettersi lì a rigenerare tutto e tutto un'altra volta, e sarebbe abbastanza complicato.
7: Stefano da Grassina.
8: Oh,
7: sì,
8: finalmente,
7: sì.
8: Finalmente un compaesano.
7: Ciao Stefano.
13: Sì, ciao, buonasera Enrico, ciao.
8: Ciao Stefano.
13: Sono il tuo paesano, quello di Primosa, forza Grassina.
8: Certo, per forza.
13: Fondamentale.
8: Si gioca con la Flaminia,
13: e poi, Come dicevi?
8: No, dico domenica si gioca contro il Flaminia.
7: La Flaminia o il Flaminia?
13: Bravo,
8: credo il Flaminia,
13: infatti,
8: credo il Flaminia, sì.
13: Infatti, Flaminia, bravo. E bisogna seguire questa squadra, questi colori. Nostri di Grazia.
8: Quello mi sembra abbastanza evidente. Poi sulla viola, bravo. Che volevi dire, Stefanone?
13: Sulla viola volevo dire speriamo che si metta un po' di di personalità a questa squadra,
8: sì,
13: e
8: sì.
13: Ora diciamo non l'ho vista io nel primo tempo,
8: no, per nulla.
13: Abbiamo giocato con il Torino,
8: sì.
7: Va bene.
13: Ho visto un po' meglio il secondo tempo, quando ho messo quello, il giocatore quello di
7: Gnonto. Ok.
13: Gnonto.
7: Ok.
13: Poi si impegnava, giocava e mi è piaciuto, diciamo. L'ho visto con personalità.
7: Ok, grazie Stefano per l'intervento.
8: Ciao Stefano, un abbraccio.
7: E quindi stasera magari spazio anche a Gnonto durante la partita. Farei una cosa, già che mancano 2 minuti alla fine della trasmissione, direi di finire i messaggi vocali.
8: Se lo dici te io sono sempre d'accordo.
7: Andiamo.
14: Ciao ragazzi, vi posso fare una domanda? Ma come mai i nostri, tra virgolette, fuori classe, quando giocano a Firenze e bisogna trovargli il posto giusto, perché se no si sacrificano troppo, non riescono a coprire, non danno garanzie, Ken bisogna lasciarlo lassù, Mastantuono uguale, e poi vanno ai Como e rincorrono anche Birilli, cioè me lo spiegate? Nico Paz è nella linea dei difensori quasi, il Ken è dietro la linea della palla, è il primo a fare pressing all'interno del suo, della sua metà campo. Me lo spiegate?
15: Ma per l'Aurora Grassinese quando si deve venire io comprai il biglietto.
16: Buongiorno, sono Guido, volevo avvertire Nick, non so se ha saputo una notizia, nelle grotte esattamente sotto il ghiacciaio di Grassina,
7: certo,
16: dove sono stati trovati, come lui saprà bene, i resti di mammut mummificati, è stata trovata in un'ulteriore grotta una meravigliosa serie di graffiti attribuiti dai paleontologi all'Homo Grassinensis, e rappresentano un rudimentale parcheggio vicino a una rudimentale piazza che doveva essere, hanno detto i paleontologi, una sorta di stazione. e la figura di un rudimentale scooter allucchettato, cioè, con un lucchetto rudimentale. Pensate che meraviglia!
8: È un mio antenato,
7: tutto tuo, tutta farina del tuo sacco.
8: Sì. E quella piazza pare si chiamasse Umberti. Umbertis, sì. Prima, cioè, vuol dire, perché quella piazza, capito?
7: Vabbè, certo, sì, tutto
8: invece
7: logico.
8: Umberto si chiama Umbertis prima.
7: Mi ho perso il controllo.
8: Sì.
7: Allora,
8: però
7: abbiamo
8: i graffiti
7: finito,
8: bello,
7: i graffiti di Grassina, sì.
8: Allora, ricordiamo lo schieramento stasera, prima di chiudere.
7: Ma quello serio?
8: Cioè. A partire dalle 19, saluto il Cecca, è sempre presente. Allora, a partire dalle 20 lo studio con Lorenzo Di Benedetto.
7: Sì.
8: Chiara, Andrea, Bevilacqua. Collegamenti con Viola in campo, RTV 38. In studio ci sarà Lorenzo Marucci e naturalmente il nostro grande Luis La Serpe.
7: Sì.
8: Poi, collegati dal divano di casa Niccolò Santi. Niccolò Santi, fratello, babbo e mamma. Col babbo non gli importa nulla.
7: Ma con la mamma.
8: E poi, cosa avevamo detto? Chi c'è? Ah, e Tolo, collegato dal divano di casa sua, insieme al bigolino, che non si sa se è un bigolino, dove farà partite e pagelle.
7: Ma poi il bello è che non ti ha scritto. Ti ha mandato la foto, ma non te l'ha neanche detto che cane è.
8: Io sono preoccupato perché quando te dici bigolo, sicuramente è come minimo un alano. E quindi io lo so.
7: Sì, un cane lupo.
8: Comunque,
7: sì,
8: detto questo,
7: Grassi.
8: Io invece alle 20:45 sarò bellamente a passeggiare sulla ciclabile.
7: Sì, però,
8: come i giovani.
7: Io scommetto che le cuffiette e ascoltare la partita televisiva.
8: Sì, per sentire Gian Nattaso, e quando succede qualcosa di negativo alla Fiorentina offende i giocatori, quello lo ascolto sempre.
7: Sì. Perché, poi però mi piace perché dopo è super equilibrato. No, ma
8: sì, no, ma io non volevo. Partita. No, ma perché questa squadra comunque si è fatta una buona partita, sommato. Sì. Ma basta! Ma basta!
7: Via, fuori,
8: ma basta ancora!
7: Rasa.
8: Dai! Sì, e poi segna la Fiorentina. Siamo forti, grandi, sì, ma sì. Quelli sono quelli del Sassuolo,
7: certo.
8: Quindi,
7: la nostra cifra, siamo così.
8: Siamo forti.
7: Bene,
8: ciao ragazzi.
7: Grazie a tutti. Linea Garisca al vento. Ciao.
8: Ciao.

0: Guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
6: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
7: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
6: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizia di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
7: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
6: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. È giornata di partita, ci avviciniamo a Venezia Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 20:45 al Penso di Venezia, dove tra gli altri ci sarà anche un Prizio Junior. Intanto buonasera Stefano Prizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
1: Ciao sì. Stefano, e poi c'è un Prizio Junior sì, che andando, in gondola sta raggiungendo
2: mio figlio
1: il Penso.
2: Col suo gruppo di ultras.
1: Grande Giorgio Prizio, al quale mandiamo un abbraccio. Giacomo Galassi che vi parla per queste due ore insieme. C'è Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. C'è il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci, in una puntata piuttosto ricca, Stefano.
2: A voglia.
1: Ricchissima, che secondo me riparte anche da quello che è emerso un po' a sorpresa negli ultimi minuti, la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, anche su quello che secondo la Rosia sarebbe stato l'affare principale che ha incrinato i rapporti tra il direttore sportivo Fabio Paratici e l'ex allenatore Fabio Gross, perché Stefano non so se lo sai, ma Fabio Gross è stato esonerato nella giornata di domenica sera.
2: Mi è giunto, io diciamo sera. Che mi sono coricato con Fabio Grosso in senso naturalmente metaforico, con Fabio Grosso allenatore della Fiorentina. E il giorno appresso mi sono svegliato, poi nelle ore della giornata, con Vanoli di nuovo allenatore della Fiorentina.
1: E come ti ha fatto sentire questa cosa? E poi vado sulla ricostruzione della Gazzetta dello Sport.
2: Come, non so se sarà capitato a qualcuno, un po' come ritrovarsi la ex tra le coltri. A te è capitato mai?
1: Allora sì, è capitato e non sempre è un male, voglio dire. A volte è un ex con cui sei stata bene, sei stato bene, o un ex con cui sei stata bene e al quale ti affidi di nuovo. Poi verrebbe da pensare, se uno si è lasciato una volta, no, si può non lasciare, però
2: i
1: ad esempio
2: di ritorno,
1: lo
2: le
1: so,
2: minestre
1: la mia
2: riscaldate.
1: Attuale moglie, che saluto, Alessia, però fu mia fidanzatina a 16 anni, poi ci siamo rincontrati a 23 e poi alla fine ci siamo sposati, però era di fatto una mia ex e oggi invece è mia moglie e madre di mio figlio. Comunque, detto questo, la ricostruzione della Gazzetta e la Sport direi che è più interessante delle mie vicende amorose, perché la questione che ha incrinato il rapporto sarebbe stato l'arrivo di Mastantuono. Come questo? Perché Fabio Grosso auspicava l'arrivo di un centrocampista alla Matic e per questo dice la Rosia che Højbjerg del Marsiglia era un obiettivo concreto, ma lo stesso Marsiglia poi ha deciso di non farlo partire. Di tutta risposta a Grosso, che voleva degli esterni a tutta fascia, è stato preso Mastantuono, che invece l'esterno lo può fare ma rientrando, quindi un po' diverso per caratteristiche rispetto a quello che si aspettava Fabio Grosso.
2: Domanda la
1: dimmi
2: che
1: Fabio Grosso,
2: te,
1: poi devo finire però Stefano la ricostruzione.
2: Ma questa è la ricostruzione
1: della Gazzetta dello Sport.
2: Ecco, della Gazzetta dello Sport, ovvero della Fiorentina che attraverso la Gazzetta dello Sport veicola la sua versione, oppure la Gazzetta ha parlato con Grosso? C'è una differenza sostanziale.
1: Bene, questo non possiamo saperlo, ci informeremo naturalmente anche per sapere insomma se è confermata questa versione almeno da una delle due parti. La Gazzetta dello Sport aggiunge e conferma quello che già aveva detto, e cioè che alla fine, anche dopo un pensiero di Grosso di passare addirittura alla difesa a tre, perché i dubbi erano anche su Dragusin e sul suo impatto che poteva avere sulla Serie, ha visto il periodo di inattività, alla fine davvero la Gazzetta dello Sport insiste, Grosso avrebbe detto a Paratici esonerami se mi vuoi bene. Paratici a quel punto si aspettava, e la Fiorentina tutto un passo indietro, gli ha detto ma dimettiti, perché esonerami se questo è il tuo pensiero. Alla fine Grosso non si è dimesso e è stata la Fiorentina a prendere in mano la cosa e a esonerare di fatto l'allenatore. Poi siamo ancora al fatto che sta valutando queste famose azioni legali.
2: No, perché la mia sensazione proprio su quella storia dell'esonerami se mi vuoi bene, che mi sembra anche, come dire, un brutto titolo di un brutto libro di Susanna Tamaro, a me pare la versione del club più che quella di Grosso. A me, non credo che Grosso sia andato a raccontare alla Gazzetta questo episodio.
1: Sì. sinceramente una posizione anche informale dal fronte Grosso, lo segnalavo anche ieri, lo scrivevo anche ieri su firenzeviola.it, non c'è, cioè Grosso in questo momento sta scegliendo la strada del silenzio e di lasciare.
2: Stiamo ragionando su notizie, chiamiamole così, ma forse sarebbe più corretto chiamarle veline, che arrivano dalla società e passano da alcune caselle postali che sono alcuni colleghi nostri, e quindi ragioniamo su congetture e comunque versioni di una sola campana. Forse per ragionare in maniera completa di questa vicenda bisognerebbe quantomeno sentirle tutte e due. Arriverà il momento in cui accadrà, perché giungerà il momento in cui Grosso vorrà parlare.
1: Però finché non giunge, Stefano, tu
2: finché
1: sai.
2: Finché non giunge, prendiamo
1: per buona.
2: Ragioniamo dei vari scenari, non dando nulla per certo, perché si tratta di versioni dell'una parte, quella arrabbiata, quella che ha mandato via Grosso.
1: Sì, e che poi finisce per scrivere la storia, iniziando anche un po' a priorità, perché naturalmente è giornata di partita, quindi il nostro focus non può non essere anche sul fatto che stasera Fiorentina torna in campo e c'è bisogno di punti, perché col Venezia è una sfida che già è diventata cruciale, ovviamente non l'ultima spiaggia, non la partita
2: però
1: più importante della stagione,
2: un momento di verifica importante.
1: Effettivamente, se tu vuoi una squadra costruita su un centrocampista alla Matic, oggi ti ritrovi il solo fagioli. Cioè, cerco, naturalmente poi più va avanti la trasmissione più davvero entriamo nell'atmosfera della partita, però in questa fase iniziale in cui ragioniamo anche su discorsi come ad esempio quello di Alessio da Modena, ma non è che il Fabio da cacciare più che Grosso era quello di Paratici, sono giornate in cui si analizza anche l'operato di Paratici, tanto più che quello è successo con l'allenatore.
2: È giusto, insomma, ha preso gli applausi, ha preso gli Osanna, i Peana, e adesso qualche pernacchietta può ben sopportarla, deve ben sopportarla, lo sa da sé.
1: Per qualcuno no.
2: Se arriva, se poi qualcuno vuole ancora applaudirlo, liberissimo. A me pare che qualche errore si possa sottolineare di Paratici, ma se vuoi ne parliamo dopo. Concludendo su Grosso, a me pare logico che Grosso, arrivando in un'avventura difficile, che si presentava difficile, avesse chiesto al suo club, alla Fiorentina, di avere delle condizioni di lavoro di un certo tipo. Innanzitutto io partirei dallo spogliatoio, uno spogliatoio con delle gambe e con delle spalle, dove inserire dei giovani di qualità che sono arrivati, ma sono arrivati per essere inseriti in un contesto molto povero di leadership, perché sono andati via alcuni calciatori, io nomino due su tutti, Gosens e Mandragora, che erano unanimemente riconosciuti come uomini di un certo peso e di una certa esperienza. La Fiorentina di Paratici ha scelto di farne a meno quasi subito. Questo direi che è il primo punto. L'altro punto, direi il capitolo esterni. Tu prendi un allenatore, perché l'allenatore Grosso l'ha scelto Paratici, tu prendi un allenatore che punta il suo gioco sugli esterni, e gli esterni glieli fai arrivare alla fine del mercato e anche con caratteristiche che a Grosso evidentemente non piacciono granché.
1: Sì, allora no, quelli che sono arrivati negli ultimi due giorni ce l'avevano caratteristiche, però gli devi dare il tempo, no?
2: Sì, ma se Grosso,
1: il tempo non c'era.
2: Se Grosso voleva caratteristiche alla Berardi, alla Laurienté.
1: Sì, vabbè, però
2: giocatori.
1: Ecco, ti dico, il Pedro Gonçalves di turno, o soprattutto gli Ingi e Gnonto, quelli ce l'hanno, ecco. Però è chiaro che quello è.
2: Infine.
1: Poi c'è un ascoltatore che ci ha chiamato.
2: Infine, sempre gli ultimi giorni, quasi le ultime ore del mercato, Paratici cede il calciatore più forte e che ha la dote potenziale di gol più importante dell'intera rosa, cioè Ken. A me pare che, come dire, mettendomi nei panni dell'allenatore grosso, arrivato in un contesto difficile, lo ripetiamo, come dire, non sia stato particolarmente agevolato da questo. Quindi no. È possibile che Grosso, in un confronto con il suo direttore sportivo, confronto che è normale nel mondo del calcio, non c'è nulla di strano di prendersi anche di discutere, non c'è nulla di strano in altri lavori anche, figurati nel calcio.
1: No, e Grosso non era neanche nella posizione, no, anzi è stato scelto da Paratici anche perché non potesse essere nella posizione di mettere troppo i bastoni tra le ruote. Alla fine l'ha fatto, infatti è stato cacciato. Cioè, tanti, no, dicevano di Maurizio Sarri come allenatore della Fiorentina, ma ti immagini Sarri che, altro che discutere con Paratici, faceva saltare i tavoli. Comunque, però ti interrompo Stefano, fermo, perché allo 0557 111 71 ci ha chiamato da qualche minuto Luca da Scandici, che ringrazio per l'attesa e al quale do la buonasera. Ciao Luca, ben trovato.
3: Ciao, buonasera.
1: Dici tutto.
3: Io vi chiamo e sulla questione Grosso voglio dire solamente una cosa. Perché poi magari mi interessa dire qualcosa anche su Vanoli e sulla partita di stasera. Grosso magari forse c'ha anche ragione, nel senso la rosa non era adatta per il suo 4-3-3, però da un allenatore ci si aspetta anche che a un certo punto sappia adattare la rosa che c'ha a un gioco magari anche un po' diverso, no? Si sa anche adattare, quindi magari poteva dimettersi e facevano magari una figura signorile e basta. Invece così, devo dire, non ci fa una bella figura. Io spero invece che Vanoli saprà adattare la rosa al miglior gioco possibile e vi lancio anche questa ipotesi, cioè che il 4-3-3 possa magari non essere per forza il modulo adatto a questa rosa, che effettivamente non ha un mediano di rottura e non 4-3-3 probabilmente ce n'è abbastanza bisogno.
1: E quale proporresti te, Luca?
3: Per esempio, uno che possa esaltare il 10 Mastantuono del portoghese. Noi abbiamo un problema sulle fasce, indubbiamente, ma ho dei terzini che non sanno benissimo difendere, diciamo, al momento. Hai bisogno di coprire un pochino le fasce. Hai un 10, anzi, hai due 10, probabilmente anche di grandissimo talento. Hai un numero 9 molto classico. Vi ricordate l'Italia campione del mondo, che a centrocampo c'era Pirlo e Gattuso?
1: Sì.
3: E basta. E poi c'aveva un Camoranesi sulla destra.
1: Però all'inizio c'era anche De Rossi, che poi fu espulso alla prima.
2: Stiamo facendo un bel paragone.
1: Cioè, era una
3: squadra. Sì, con le dovute naturalmente proporzioni.
1: Certo,
3: però lì c'aveva un Totti che giocava da 10.
1: Sì, sì. Però a Tallo fai fuori, allora fai fuori a Tà così e lo metti, o lo metti dietro la punta lui, però qualcuno lasci fuori.
3: Sì.
1: Però è sicuramente interessante, Luca. Ora io credo che stasera Vanoli ripartirà al 4-3-3, però vediamo un po' che cosa.
2: Poi se passiamo al capitolo Vanoli
1: e salutiamo Luca e ti ringraziamo. Ciao Luca, noi proseguiamo, lo salutiamo, forse già andato bene.
2: No, io una cosa veloce, io non sono molto d'accordo che chi si dimette, Grosso è un lavoratore, magari molto ben pagato, ma non si capisce perché egli debba dimettersi per favorire.
1: Beh, se ritiene di non essere in grado di allenare una squadra, che cioè.
2: No, ma scusate, ma non ha detto questo. Ha detto. Allora,
1: se dovesse
2: è una discussione in cui. Ma voi immaginatevi tra moglie e marito. Io non ce la faccio più a stare in questa casa. Mi stai facendo impazzire e me ne voglio andare. Che faccio? Ti faccio l'azione disciplinare? Perché, cioè, ti immagini un giudice che condanna il marito per abbandono del tetto coniugale? E no, prima di grazia fai commettere l'illecito. Poi dopo, semmai, lo condanni. Se Grosso non si fosse effettivamente presentato all'allenamento, come per esempio oggi ha fatto il tecnico del Fenerbahce, che è sparito, non so se hai sentito questa notizia.
1: Sì, ma col presidente in realtà poi ha detto no, resta, e alla fine, allora, invece stavo mandando.
2: In quel caso, come dire, avrebbe commesso una scorrettezza nei confronti del suo datore di lavoro. Allora in quel caso è giusto, corretto che la società possa dire le vie legali, ma in un confronto dialettico tra due persone che per ruolo debbono avere un confronto dialettico, direttore sportivo e allenatore in una società di calcio, lo devono avere.
1: Sì, sì, non c'è stato illecito pratico al di là di conversazioni
2: private.
1: Cioè,
2: si possono anche mandare a quel paese.
1: Assolutamente. Credo che sia successo molto spesso, non lo so, però mi serviva un gancio per introdurre il nostro primo ospite. Ringrazio, è un piacere davvero averlo qui su Radio Firenze Viola, Ciccio Baiano. Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Ben trovato. Ti sarai mandato a quel paese qualche volta da calciatore, anche da... No.
4: No, con il mio presidente, qualche direttore sì, ma
2: con qualche direttore sì.
1: Con qualche direttore sì. Ciccio, ma che ne pensi di tutto quello che è successo? Partiamo da lì, facciamo un passo indietro, poi arriviamo alla partita di stasera col Venezia. Però tutto quello che è successo da domenica a oggi, tra questo addio burrascoso e improvviso con Grosso al ritorno di Vanoli, che cosa ne pensi?
4: Ma è anche difficile dare un giudizio. Uno può dare un giudizio leggendo i giornali, ma poi se uno non era lì, sono tutte supposizioni, no? Uno dice la sua, l'altro dice la sua. Però se fossero vere quello che è stato scritto, sinceramente non poteva più rimanere l'allenatore. È vero che uno si confronta, perché ovviamente il direttore e allenatore si devono confrontare sempre, uno può essere più d'accordo, meno d'accordo, però se fosse vero il fatto che l'allenatore abbia detto che questa è una squadra inallenabile, è normale che io, direttore sportivo, non lo faccio neanche finire la frase, che lo mando via.
1: Sì, allora, di sicuro Grosso dei dubbi sulla rosa li ha posti, e arrivo su quello poi su cui ti volevo portare, Ciccio, perché Stefano Prizzo qui al mio fianco diceva, anche seguendo la ricostruzione di queste ore della Gazzetta dello Sport sul fatto che voleva un centrocampista alla Matic, poi alla fine non solo non è arrivato, ma è arrivato anche un esterno alla Mastantuono, che è un esterno meno di fascia, no, che rientra di più. Guarda, te la faccio breve, cioè questa squadra era adatta a Grosso, e soprattutto tutto, no. Che poi è quello che ci interessa. Ecco, quello che ci interessa è: qual è secondo te il modulo migliore, al di là che i numeri oggi contro... Va bene, in che modo secondo te può rendere al meglio questa rosa? Con che modulo?
4: Ma tu esterni non ne hai, perciò 4-3-3 di ruolo. Io parlo di ruolo, di ruolo, perché Mastantuono è vero che è... Poi dipende, il 4-3-3 si può fare in tanti modi, no? Però guardando il Sassuolo di Grosso, tu non hai di quelle caratteristiche, assolutamente. Forse Mastantuono si può avvicinare, ma lontanamente, per ora, a Berardi. È un lontano parente, perché un esterno che ti fa 12-13 gol all'anno e poi ti fa anche una quindicina di assist, tu ovviamente è un lontano parente di Mastantuono. Poi dopo è normale, Mastantuono è il 2007, quella è l'altro, c'ha 33 anni per esperienza, ma non ce l'hai. Lorente ce l'hai? No. E perciò è un 4-3-3 rattoppato.
1: No, mi sento, forse perciò... l'unica cosa, scusa Ciccio, Ngie può essere Lorente, però è lo stesso discorso di prima, ecco.
4: Sì, è arrivato 2005, ieri.
1: È
4: arrivato ieri, cioè, perciò sì, ti dico, per ora era una squadra, però è anche vero che un allenatore deve anche mettere il vestito migliore per la propria squadra. Se io non ho gli esterni come voglio io, gioco in un'altra maniera. Ma siamo sicuri che questa squadra possa giocare con i quattro dietro?
1: No, nella ricostruzione della Gazzetta, tra l'altro, c'è anche il fatto che abbia pensato alla difesa a tre, Grosso.
4: No, ma in questo momento devi dare intanto certezza, intanto solidità, perché quando ti trovi in queste situazioni, la cosa che ti dà fiducia e solidità sono i risultati. Poi le chiacchiere lascia il tempo. Uno vorrebbe giocare con 5 attaccanti, con due centrocampisti che attaccano sempre. Il problema di questa Fiorentina è proprio quello, è che non ti puoi intanto non ti puoi permettere di tenere tre giocatori davanti, perché cioè, neanche Real Madrid, se uno va a vedere la partita l'altra sera contro l'Inter, i due esterni, Vinicius sembrava Eto'o dell'Inter quando ha fatto il difensore, ha fatto, e nessuna squadra si può permettere più di tenere tre giocatori lì davanti, no? La Fiorentina nelle tre partite che ha fatto praticamente i tre davanti che non aiutavano, centrocampisti che quando andavano nella metà campo avversaria poi per rientrare facevano fatica a rientrare, i quattro dietro che erano sempre in balia degli attaccanti avversari, perciò dico siamo sicuri che questa squadra possa giocare col quarto dietro.
1: Guarda, ti volevo portare lì, nel senso, un ascoltatore ci aveva chiamato poco prima di venire a te, proponeva sempre i quattro dietro, però un 4-2-3-1 per provare a sfruttare.

0: richieste fuori mercato proprio. E poi c'era l'altro, come si chiama, quella, l'esempio ex della Juventus,
1: Tudor.
0: Che mi sembra, non so se ha rifiutato oppure anche lui, e ti sei ritrovato in questo momento che ti vuoi pigliare. Ma in questo poi che sia l'uomo giusto. L'anno scorso cosa è stato chiesto all'allenatore?
2: Di salvare la
0: salvezza.
2: Sì.
0: No. Allora, quando si prende un allenatore, gli si chiede, cioè uno gli dice: io quest'anno, se porta a casa il risultato, no? E poi non lo confermi, io mi aspetto da una società che arrivi un allenatore di uno spessore incredibile.
2: Poi alla fine arriva Grosso e ti lascia un po' perplesso. Io l'unica risposta che posso darti su questo, Ciccio, è che magari un allenatore come Vanoli, a maggior ragione dopo aver raggiunto l'obiettivo, non ti accettava forse un mercato del genere, in cui alla fine quello che emerge, al di là delle ricostruzioni, frasi dette o non dette, è che il mercato l'ha fatto paratici con delle indicazioni di Grosso, ma poi alla fine ha fatto un po' quello che voleva, e magari un allenatore come Vanoli l'anno scorso in estate non te l'accettava. È l'unica risposta che mi può venire in mente. Comunque ti lascio, Stefano Prizzi, aveva
3: sì,
2: una domanda.
3: Inoltre, al di là dei moduli, Ciccio,
0: sì,
3: ti domando, questa squadra durante il mercato non è stata, mi domando, un po' troppo impoverita di leadership, cioè di quei calciatori che dentro il gruppo possono essere di affidamento, anche, sì, anche di aiuto per un allenatore?
0: Sì, però se questi giocatori vengono messi fuori, no? Fuori dal progetto, o cambi l'allenatore oppure devi mandare via i giocatori. Io so dove vuoi arrivare, no? Mandragora, faccio un nome a caso, no? È un giocatore che io non avrei mandato via, ma perché no, non perché ho visto la partita con Torino, Fiorentina Torino, no, per quello, perché per quello che hai, Mandragora poteva essere un leader, no, in questa squadra, perché ha personalità, è anche un buonissimo giocatore, no?
3: Fa anche gol, figurati.
0: Ho capito, però se tu poi contro il Torino o contro il Torino è la quarta scelta, è normale che il ragazzo si guarda intorno, cioè se chi si aspettava l'esonero di Grosso? È perché io sono convinto di una cosa: se gli avessero detto a Mandragora, guarda che se non vinciamo o se oggi si perde mandiamo via l'allenatore e arriva Vanoli, e non sarebbe andato via, ma questo ne sono sicuro, capito? Però ormai è inutile, poi sento anche, ma come si fa a dare via Gudmundsson, no? Ragazzi, ma Gudmundsson 3 anni non ci ha fatto vedere nulla, poi fa mezzo gol per caso e rimpiangiamo Gudmundsson.
2: È che qualcuno continuava a sperare in Gudmundsson, io non sono tra quelli,
0: anch'io ci speravo,
2: però...
0: anch'io ci speravo, però dopo 3 anni poi non ci spero più. Ragazzi, perché uno dice vabbè, è arrivato, ha avuto dei problemi, poi ha avuto il processo e poi ma il processo non dura in eterno,
2: no,
0: cioè, questo non ci ha fatto vedere niente e noi rimpiangiamo Gudmundsson, cioè allora siamo veramente a zero,
2: Questo sai, ognuno ha le sue opinioni radicate, no? Perché poi magari c'è chi ha dato via Mandragora a cuor leggero e invece rimpiange Gudmundsson. Comunque, per non rubarti...
0: Io sinceramente rimpiango un altro giocatore, ma un giocatore, perché sinceramente di due messi insieme non fanno Ken. Poi uno... Io parlo di giocatore,
2: Sì, sì.
0: Poi io parlo di quello che mi ha fatto vedere, no? Poi... se l'allenavo oppure ero nel gruppo lì, era un giocatore indisciplinato e non era cioè fuori dai canoni, perché non è un professionista, allora a quel punto è normale che te mando via, perché rovini l'ambiente, no? Poi sinceramente se va via Ken a 3 ore dal

0: mercato, io mi aspetto un giocatore di quel livello, che poi può essere un po' pazzarello, un po'. Noi abbiamo avuto Edmundo, ragazzi. Noi, cioè, Ken rispetto a come te, io non come giocatore, che quello era un fenomeno.
1: Ecco, sì.
0: Sì, ma io li voglio questi giocatori, no, io sinceramente li voglio. Se mi fanno vincere le partite li voglio. Cioè io non voglio bravi ragazzi. Bravi ragazzi li posso far sposare a mia figlia, perché sono bravi ragazzi. Ma quando si va in campo, a me sinceramente non me ne frega proprio nulla.
1: Sì.
0: Se mi fa vincere le partite, e allora dico, una società che vuole crescere, a me sinceramente, io che non lo do via. Questo è un mio parere, eh.
1: Sì, sì, certo, ma guarda, io ti avrei portato però sui sostituti come ultima domanda, poi ti salutiamo, perché comunque tra tre ore si gioca. Ora, al di là della prima scelta di Vanoli, che vediamo, magari avrà anche altre motivazioni legate all'avversario, a quello che ha visto in settimana, però hai Beto e Pellegrino al posto di Moise Kean. Secondo te chi è meglio per la Fiorentina e secondo te se potranno sostituire Moise Kean, anche se a giudicare le tue parole su Kean ad oggi tendo a pensare che non lo faranno, però ecco, dici la tua, Ciccio.
0: Allora, sinceramente Beto è un po' che fuori dai radar, no? Io sinceramente delle prestazioni di Pellegrino non sono deluso, assolutamente. Cioè ha fatto delle discrete prestazioni, e il problema è che sia Beto e sia Pellegrino, se li facciamo giocare a 50 metri dalla porta avversaria, fanno fatica. Sono giocatori che devono giocare in area di rigore. Tu hai la forza di giocare 70 minuti nella metà campo avversaria? Allora, se non ho la forza di giocare 70 minuti nella metà campo avversaria, e devo prendere giocatori con caratteristiche diverse. Se invece giochi 70 minuti nella metà campo avversaria, questi sono giocatori che ti possono fare male, ma molto male.
2: Però possiamo dire, Ciccio, che Beto è più simile a Kean come caratteristiche rispetto a Pellegrino?
0: Sì, lo possiamo dire. Ha anche una fisicità, anche se poi Kean regge parecchio botta, però fisicamente è un giocatore importante Beto, ma io parlo per chi farà fatica anche Beto. Se te il gioco è palla a portiere, rilancio lungo di 50 metri, fa fatica chiunque. Cioè, o c'è Ibrahimovic oppure c'è Tony. Siccome tu questi non ce l'hai, devi cercare di servire in modo diverso. E poi quando lanci la palla lunga, che speri? Che qualcuno dovrà andare sopra, ma in profondità. E invece noi abbiamo gli esterni, fino adesso palla addosso, centrocampisti che cercano di andare sopra, ma poi la palla la pigliano gli altri e sei sempre a rincorrere, sei sempre in mezzo. Cioè io nelle tre partite che ho visto della Fiorentina, i centrocampisti in fase di possesso potevano anche stare a casa. E così il calcio diventa difficile, se non si passa. A me mi hanno sempre detto, il calcio si fa in mezzo al campo. Se i miei centrocampisti invece di stare in mezzo al campo stanno all'aeroporto, diventa difficile giocare a calcio,
1: Sì, poco ma sicuro. Ciccio Baiano, ti salutiamo e ti ringraziamo, davvero interessante.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie Ciccio Baiano, ringrazio anche Stefano Cherubini che ci ha permesso di sforare un po' rispetto alla pausa. Ci dobbiamo fermare, ma torniamo anche con tutti i vostri messaggi, eh? Restate con noi.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta. Emergiamo da una bella chiacchierata con Ciccio Baiano, anche da delle riflessioni interessanti. No, assolutamente, su Ken. Vedo che ad esempio c'è chi, mi dispiace, chiedo scusa alla Valdisia, invece aveva fatto una domanda su Ken, aveva fatto una domanda per Ciccio anche sul fatto che Pedro Gonçalves dal punto di vista proprio realizzativo possa sostituire Moise Ken, che era anche interessante. Ti dico, Ale, secondo me può anche essere lui l'uomo giusto, però ad oggi secondo me il posto Angie glielo deve prendere Pedro Gonçalves, e in più poi si parla di un esterno, non un attaccante. Però è chiaro che se fai il mero calcolo dei numeri, l'unico che ti può dare i gol di Ken è Pedro Gonçalves. Però prima di tornare sugli altri messaggi, Stefano, io da stamane mi faccio una domanda e non c'entra niente con la Fiorentina, e che riguarda la data di oggi, che è l'11 settembre. Tutti noi ricordiamo che cosa è successo l'11 settembre
5: sia del 2001 sia del 1973.
4: Che è successo nel 73?
5: Nel 1973 ci fu il colpo di stato in Cile, dove venne assaltato il palazzo del governo di Salvador Allende e fu ucciso anche il presidente eletto democraticamente.
4: Bellissimo.
5: Con la manina americana.
4: Mi porti sempre su strade e non voglio battere.
5: Allora, detto...
4: Io ti voglio fare una domanda giornalistica. Dimmi. Perché Stefano, tu naturalmente hai qualche anno in più di me, quindi non hai vissuto come tanti della mia generazione. Per mia generazione è veramente un range tra 15 e 20 anni, che il giorno del 11 settembre 2001 lo ricorda perché guardavano la Melevisione su Rai 3, e che bruscamente fu interrotta da un'edizione speciale straordinaria del TG3 per dare la notizia. Ti chiedo, da giornalista, e da stamani che me lo chiedo, perché lo stesso Tonio Cartonio, cioè l'attore che interpretava Tonio Cartonio, il personaggio principale della Melevisione, aveva segnalato questa cosa già negli anni scorsi, e anche oggi mi ha fatto riflettere. Fossi stato il direttore di Rai 3 in quel momento, avresti interrotto la Melevisioni per dare contezza di una notizia
5: che
4: evidentemente non ricordi
5: quella
4: che cos'era. No, la Melevisione era questo bosco fatato, bosco incantato, un programma per bambini. È da lì che viene la domanda. Era un programma specificamente solo per bambini che fu interrotto bruscamente per dare la notizia dell'11 settembre. Ti chiedo, da direttore, un programma per bambini, perché interromperlo? Perché in tanti dicono che la nostra generazione ha avuto un brusco risveglio da quello, perché hai 8-9 anni e improvvisamente vedi due aerei che si schiantano su delle torri. L'avresti fatto?
5: Sì,
4: l'avresti interrotto?
5: Sì, perché nel 2001 intanto stai dando la dimostrazione plastica di come la televisione abbia rincoglionisca e abbia rincoglionito tante generazioni di italiani.
4: Me lo diceva anche Giovanni Sartori, un noto politologo fiorentino.
5: Sì. Sì, fossi stati per forza, perché nel 2001.
4: Ma che bisogno c'era di
5: rovinare? Non c'erano delle televisioni all news alle quali uno si poteva agganciare se desiderava vedere solo notizie. C'erano appunto diverse televisioni e quella notizia era talmente eclatante che era doveroso giornalisticamente
4: interrompere. Cioè non potevi far finire la televisione.
5: Ma cosa? Ma la televisione.
4: E poi alla fine
5: ma
4: fare
5: lui doveva supporre che voi foste tutti davanti alla televisione.
4: Ma chi ci doveva essere a vedere la televisione? Non certo Stefano Prizio, che
5: infatti
4: la televisione.
5: Ma poteva anche a giocare il pallone fuori.
4: Va bene,
5: invece
4: ho
5: di
4: capito.
5: Guardare come rincoglioniti la televisione.
4: Va bene, ma io ti dico, al di là di giudizi sul fatto che si possa guardare o meno la TV, al di là del fatto che tu non potessi calcolare chi c'era, però un programma per bambini, ma chi lo guarda?
5: E aggiungo, a quell'epoca non c'era internet, quindi l'unico modo per avere notizie, i modi erano due, la televisione, anzi tre, televisione radio e quotidiani, ma il giorno dopo. Quindi chi aveva la responsabilità
4: era la televisione. Ma io ti dico, non ti dicevo non dirlo, ma aspettare che un programma per bambini finisse,
5: ma
4: così
5: no,
4: che i bambini.
5: Ma non esiste. Quello non era per i bambini la notizia,
4: no.
5: Era per gli adulti,
4: sì.
5: Che stando nella stessa stanza con i bambini avrebbero potuto sapere la notizia. Comunque anch'io stavo davanti alla televisione, ecco. Non la televisione.
4: Allora, ma hai fatto tutta sta
5: io
4: storia rincoglionita e poi guardavi la televisione.
5: Io stavo
4: anche
5: guardando.
4: Sei veramente pessimo.
5: Il telegiornale allora di Mentana, canale 5,
4: ecco, sì.
5: Che era ai primi vagiti.
4: Mm.
5: E sul divano di casa mi fumavo una Marlboro, me lo ricordo ancora, e vidi questa edizione straordinaria che effettivamente cambiò quella giornata, ma devo dire la storia.
4: Va bene, allora poi ci sono
5: e
4: tanti
5: anche di quei
4: messaggi sulla verità
5: degli afghani, la cambiò.
4: È assolutamente
5: gliela ribaltò.
4: È da stamani che comunque qualcuno ve l'ha buttata lì, ma io vi chiedo, sapete che arrisca il vento soprattutto quando c'è Stefano Frizzo, è inutile che continui a alzare il volume più
5: sento,
4: di così e tu sei sordo, forse se te lo metti su tutti e due gli orecchi, le cuffie per esempio, magari ci senti un po' meglio, così la butto
5: buona
4: lì.
5: Idea, buona idea.
4: Buona idea. Diteci che cosa facevate voi l'11 settembre del 2001, c'è però guarda un messaggio di Francesco sul tema, poi giuro torno anche su quella della Fiorentina, dice: o Galassi, ma fai il serio per favore, io sono nato negli anni 70, ogni pochino succedeva un attentato o altro, e voi bambini nel 2011 siete arrivati,
5: sì,
4: sconvolti,
5: vero,
4: per
5: vero.
4: La sospensione della televisione per gli attentati, però io non ne facevo una questione, questo lo dicevo, ma non era questa la questione era, da direttore interrompi un programma per bambini
5: forza.
4: Per dare la notizia di un attentato,
5: ma anche se fosse stato per bambini, per un programma di cucina che allora non si facevano, viva Dio. Un programma qualunque avrà interrotto, perché quella notizia era per la prima volta in America, c'è la guerra sul suolo americano, qualcuno ha portato la guerra sul suolo americano, non sono più gli americani che se ne vanno nel territorio altrui, cosa che hanno continuato poi a fare, a buttare le bombe democratiche, quelle buone, ma era qualcuno che portava la violenza e la morte sul territorio americano. Sì, un giornalista, un qualsiasi giornalista, qualsiasi direttore aveva il dovere.
4: Va bene.
5: E ci pensassero genitori a quei bambini. La televisione li mandassero a giocare in giardino.
4: Guarda, c'ho un messaggio per te su questo. Prima sono un po' colpito dal fatto che sia Marco da Barberino e Massimo si rivolgono a me con estrema violenza solo perché ho fatto una domanda. Marco dice: ripigliati e dai la linea a qualcuno a caso, non insistere perché codesta la televisione la diventa un meme. Non capisco perché uno non possa fare una domanda.
5: E
4: Max addirittura dice: ma chi sei tu accanto al grande Prizio e spara quelle cazzate sulla televisione? Io ho fatto solo una domanda,
5: ma
4: mi sembra di aver espresso.
5: Chi c'era?
4: Dai, ma non lo sai, Tonio, il il lupo Lucio, c'era era vabbè il uno dei primi, non era neanche un cartone, non era un cartone, va bene, però cioè era semplicemente una domanda la mia, quindi non capisco questa aggressività nei miei confronti, ma d'altra parte ragazzi fate un po' i che voi volete per rispondere un po' con il linguaggio di Marco. Allo 055 77 111 71 c'è Luca, buonasera Luca, ben trovato.
6: Buonasera Giacomo, buonasera Stefano, complimenti innanzitutto.
4: Grazie.
6: Prego, la prima cosa Giacomo, io prenderò dei nomi ma sono d'accordo con te, perché quel giorno avevo 20 anni, guarda, non ricordo purtroppo come se fosse ieri, stavo per andare ad allenamento, ma anche se avevo 20 anni guardavo la televisione, poi puoi darmi del rimbambito, me lo prendo lo stesso.
4: Ma poi io ponevo semplicemente il dubbio, no giornalistico, non dicevo hai sbagliato giusto.
6: Ho capito, ma infatti sono d'accordo con te, io per come lo giuro non l'avrei mai interrotto, perché forse Stefano se lo ricorderà, quando purtroppo è successo un fatto di cronaca in Italia molto più brutto, che credo fosse la morte del giudice Falcone, la Rai non interruppe però le sue trasmissioni, quindi c'erano stati due pesi e due misure, ma meglio che parliamo di calcio, almeno parliamo di cose allegre, insomma, Allegro e Fiorentina ultimamente non è che va
4: vabbè,
6: molto
4: diciamo
6: d'accordo.
4: Più leggere in teoria, vai.
6: Farvi una domanda a tutte e due, cioè io ho letto, ultimamente ho sentito molte critiche a Paratici da parte anche di esponenti del giornalismo nazionale, no? Però voglio dire, abbiamo preso uno che ha speso, ha fatto un errore forse a fidarsi grosso, ma l'ha cambiato al volo, non come l'anno scorso con padre Pioli che abbiamo aspettato Natale. Ma negli anni scorsi, quando noi avevamo un'altra dirigenza che prendevano dei bidoni, non ho mai visto un attacco da parte della stampa nazionale alle persone che gestivano la Fiorentina. Come mai questo astio nei confronti di Paratici? È questo che io mi chiedo.
4: Guarda, è una domanda interessante. Dico semplicemente, Luca, ti saluto e ti ringrazio.
6: Grazie a voi.
4: Che ora la stampa nazionale, l'attacco. No, ci sono stati dei personaggi che hanno risonanza nazionale che si sono tolti dei sassolini pesanti.
5: Sono state delle critiche ad un personaggio che fino a qualche minuto prima era stato osannato oltre ogni ragionevole limite. E allora, quando uno viene issato sul piedistallo, più quando le cose cambiano, la folla lo butta giù. È successo ai grandi dittatori della storia. Poi, per chiudere il discorso della televisione, la mia generazione fu traumatizzata, sì, dal caso di Alfredino Rampi, dalla diretta notturna, la prima diretta, il bambino caduto nel pozzo nell'81.
4: Sì.
5: E per la prima volta la Rai fece una diretta a fiume.
4: Sì, è vero, su.
5: Ecco. Quello fu un trauma. Mi ricordo che io per la prima volta.
4: Gianni da Firenze ti dice, Stefano, che è d'accordo con te perché ha fatto vedere oggi a sua figlia di 9 anni ciò che è successo 25 anni fa. Come genitore sono responsabile di far comprendere cosa accadde quell'11 settembre. Poi c'è la polemica di Fede da New York che dice se dobbiamo fare per forza politica durante una trasmissione sulla Fiorentina. E questo viene dopo 35 minuti di riflessione sulla Fiorentina. È una battuta a 3 minuti su un fatto che, voglio dire, è abbastanza storico.
5: Perché ho citato Cile, secondo me.
4: Secondo me sì, un amico Stefano 69 ti cita gli Intillimani, il Pueblo Unido nel 73, gli Intillimani cantavano il Pueblo Unido, Hamas era vencido. Poi in pratica Prizio ti ha dato di rincoglionire, questo è Ale che si diverte, però non so se sei te che hai dato a me di rincoglionire,
5: ci
4: io
5: siamo dati
4: a
5: di rincoglionire
4: a vicenda,
5: perché le nostre generazioni, sia la mia che la tua, sono state fortemente condizionate dalla televisione.
4: Assolutamente sì, non sono d'accordo sul rincoglionito, nel senso che chi stabilisce cosa è rincoglionito e che cosa no, perché è chiaro che le nuove generazioni sono tutte molto più schillate, direbbero i giovani.
5: Quelle nuove sono rincoglionite con un altro sistema che si chiama internet, i social, TikTok, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che il potere cerca sempre un nuovo modo per rincoglionire il pueblo, cioè la gente.
4: Giacomo, sono completamente d'accordo con te sul fatto di interrompere la televisione, visto Luca Alberti, mentre Damiano, Mr. Schadenfreude, dice dall'11 settembre per 2 anni non si è visto un americano a Firenze, per il turismo è stato devastante. Diciamo che poi l'abbiamo ripresa con gli interessi, vista le vagonate di americani che arrivano. Lomba ci dice che alle 15.40 usciva da scuola guida con la patente appena presa ed era felicissimo, ma non capiva tutta la gente per strada fuori dai negozi, poi purtroppo capì il discorso. Invece scrive Simone che un bambino non dovrebbe essere abbandonato solo davanti alla TV, anche con la televisione guidava i bus come oggi. Ha ragione Simone, io devo dire mia madre, cioè nel senso era lì accanto a me e infatti cambiò subito canale, poi in realtà mise il TG5 per vedere che cosa stava succedendo.
5: Allora tanto,
4: però
5: ma fins auto non sei rimasto.
4: Ma insomma, guarda come sono ridotto, Stefano. Secondo me sì. Prima della televisione, forse... ti immagino.
5: Sì,
4: era un figurino, io avrei spaccato. Figurino se ero qui con te alle 17.49 a fremere per Venezia Fiorentina. Andiamo a sentirci due WhatsApp al 348-751-3933.
7: Buongiorno a tutti. L'11 settembre io ero a Tunisi per lavoro. Internet c'era, perché difatti noi siamo riusciti ad avere qualche notizia collegandosi, con fatica però c'era, e secondo me è stato giusto interrompere comunque i programmi. Io quando ero invece ragazzino mi ricordo che invece c'era stata una diretta che era durata, non so, 24-48 ore,
4: quella di Cidenza,
7: su il bambino che era caduto nel pozzo,
4: che raccontavi te,
7: con il presidente Pertini, esatto, che si era avvicinato al luogo appunto di questo incidente. E quindi, però, diciamo che io sono sopravvissuto anche a questa notizia.
4: Bisogna vedere come. Non ce lo fai sentire un altro? Restiamo su questo. Un po' più vecchio di voi, ero alla Lemonnier, ci stavamo preparando per lo scolastico. Questo Alberto da Scandicci. Simone dice: tutte le TV trasmettevano. Per me ha ragione Giacomo, tutte le TV trasmettevano le immagini in un canale per bambini, non aveva senso. Ora bisogna dire: Rai 3 non era un canale per bambini, era uno spazio per i bambini.
5: Non era un canale per bambini, anzi, era un canale sostanzialmente appaltato allora. Molto molto in maniera molto accentuata ai partiti del Partito Comunista Italiano. Comunque è vero che c'era internet nel 2001, ma mi darai ragione, non era come oggi che accendevi un computer o un telefono e immediatamente accedevi alle notizie di tutto il
4: mondo. No, anche se su internet ci potevi ancora andare, insomma, qualche immagine la vedevi,
5: diciamo, allora,
4: chiaramente nel mondo di oggi.
5: La radio e la televisione erano i media
4: principali
5: con cui,
4: certo, a cui di riferimento
5: transitavano le notizie.
4: Allo 055 77 111 71 c'è il grande Gabriele, il cinefilo. Ciao Gabriele, buonasera.
8: Troppi complimenti, grazie ragazzi.
4: Grande.
8: Ciao Stefano, buonasera. Ciao Jake, grande Jake.
4: Sì.
8: Siete mancati tutte le volte che non vi sento.
4: Bene.
8: No, due digressioni velocissime, perché a me su queste cose io poi...
4: lo so, invitiamo a correre.
8: Allora, prima curiosità, conseguenza del colpo di Stato di Pinochet, e qualificazione del Mondiale del 74, la vecchia CCCP si rifiutò di andare a giocare in Cile, e in Cile giocò una partita da solo, praticamente fece gol da solo, lo stadio pieno, e la FIFA ovviamente ci fu grandi, un'altra volta, bravi, complimenti.
4: Sempre.
8: Poi io dico, la televisione fu sintomatico, l'attacco a New York rappresentava e rappresenta la nostra capitale occidentale, diciamo, quindi fu un messaggio di dire ragazzi è cambiato il mondo, e quindi bambino, meno bambino, galassino, galassone, caghiamoci addosso, scusate. Quindi fu quello che fu giusto, secondo me, perché comunque fu cambiato il mondo, bisognava capirlo. Tutto lì ragazzi. Poi della Fiorentina si ne frega, tanto
4: no, via. Aspetta, Gabriele.
5: Tra l'altro passiamo, credo,
4: non passiamo, non si parla più di Fiorentina, ormai si parla solo di
5: a stasera.
4: Cioè, aspetta, fai finire Gabriele, sì, poi lo salutiamo, certo. Poi si passa stasera.
8: Ah, no, no, no, nulla, va, nulla, beh, apposta, apposta.
4: Ti salutiamo, Gabriele, ti mandiamo un grande abbraccio. Dicevi, Stefano, si passa stasera.
5: No, stasera, che noi abbiamo parlato molto di Grosso,
4: sì.
5: Ma stasera la Fiorentina gioca.
4: Assolutamente, però Stefano, tu sai meglio di me che la cosa migliore a ridosso della partita è a volte anche provare a pensare a qualcos'altro della Fiorentina per far passare il tempo e esorcizzare. Anche
5: a me tu mi vieni, a me tu mi trovi sempre.
4: Non lo so, non lo so. Giovanni da Campi ci dice: ci sarebbe da fare polemica ad avessero interrotto Colpo Grosso, mica la Melevisione.
5: Te e sai cos'era poi... Colpo Grosso?
4: Certo, e lo so che cos'era Colpo Grosso. E peraltro
5: visto?
4: Immagino che non fosse visto da te, così come dall'amico, per il contenuto del programma. Ecco, diciamo, il format funzionava.
5: Il contenuto cultuale.
4: Cultuale, sì. Comunque Chris da Campi ci scrive: la Melevisione evidentemente conteneva messaggi subliminali che ti dicevano da grande condurrai una trasmissione radio che tratta esclusivamente di una squadra a cui capiterà di tutto e non vincerà niente, accompagnato da ex calciatori, giornalisti e un tipo con gli occhiali che ti porterà alla follia. Evidentemente sì. Mi piaceva una mia, mi diceva: paura, posso condurre il Festival di Sanremo. Eccolo, Paolo da Montespetto: ormai diciamo, sei diventato bravo e ti vedrei bene a condurre il Festival. Io spero che il campionato della Fiorentina inizi stasera, era evidente la squadra non seguiva Grosso. Caro Paolo, tutti ci auguriamo inizi stasera il campionato della Fiorentina. Non credo ci sia un tifoso della Fiorentina, dice no, ormai andiamo dopo la pausa, anche se qualcuno comincia a avere un po' di paura. Caro Frizio, ti dice Nicola da Gaville: non è stato l'11 settembre il primo attacco a portare la guerra negli Stati Uniti, ma hai sentito parlare del generale Robert Lee e della sua armata della Virginia settentrionale di Gettysburg?
5: Benissimo.
4: Io di Gettysburg sì, però ecco, non da...
5: Benissimo, sì, però da parte di uno stato straniero fu la prima volta.
4: Sì, perché Gettysburg, almeno per quello, è una sorta di guerra civile, poi
5: è la guerra civile.
4: Un po' di passi indietro su questo, ecco.
5: Cioè, gli americani erano talmente sicuri nel 2001, ma lo sono anche oggi, che di avere delle difese talmente perfette da non poter essere attaccati. E fu questo il trionfo di Al Qaeda, perciò festeggiarono e festeggiò buona parte del mondo musulmano sunnita.
4: Scusa se rido, Stefano, ok, che giustamente il tuo discorso è serio, ma Massimo ci scrive: il Colpo Grosso era la Perevisione. Secondo me è un bel capolavoro. Intanto allo 055 77 111 71 c'è chiamata Andrea. Buonasera Andrea e ben trovata anche a te.
9: Ciao, buonasera. Ok, si riparla di calcio?
4: No, si parla solo di Melevisione. Si parla solo di Melevisione fino alle 8:45. No, scherzo.
9: Ma io vedevo Carosello e basta. Io vedevo Carosello e andavo al letto.
4: Ognuno guarda,
9: prima di fare una domanda.
4: Sì.
9: Ho sentito prima, giustamente, secondo me diceva che Mastantuono non è esterno, Ciccio lo diceva,
4: sì,
9: un po' simile alla Velardi ma molto molto lontano. Ma perché secondo voi Pedro Gonzalez è un Larete? No, è un altro Mastantuono.
4: Sì.
9: Tutte e due non sono due esterni. Puoi giocare con 4-3-2-1, ma non sono due esterni, con loro non puoi giocare in 4-3-3. Che a Grosso gli è stato messo in mano, a parte l'incapacità, perché a parte le difficoltà che ha avuto, ma se si guarda bene, il dottor Paratici ha fatto quello che ha fatto lui, e l'ultimo giorno probabilmente, anche per non per accontentarlo, ma per dargli la giustificazione anche di poterlo mandare via, gli ha comprato due esterni.
4: Ma infatti io aggiungo stesso, e anche per questo secondo me Pedro Gonçalves in questo momento il posto un po' se lo deve guadagnare. Secondo me Angie è il l'Oriente di turno, e poi comunque anche lui è un ventenne, cioè ti affidi a un 2007, un 2005, a centrocampo un altro 2006 come Ulai, insomma,
5: e ti assumi dei rischi, senza,
4: però
5: che non ha struttura,
4: sì,
5: perché una cosa è inserire i giovani in una squadra con struttura, un'altra è come dire, rivoluzionare tutto, prendere dei giovani, metterli lì un po' da soli.
4: Questo è evidente. Infatti io sono molto curioso di vedere cosa farà Vanoli, che rispetto a Grosso ha le spalle più larghe e che farà delle scelte secondo me più vai finisci Andrea.
9: Dicevo, però c'è da dire una cosa su Inge, che Inge l'ha tirato su Vanoli, sì, e per sì, valori sì. Non è una novità questo ragazzo, cioè non è che butta dentro un ventenne che non ha mai allenato e non l'ha mai visto. Secondo me ne gioverà parecchie,
4: sì. Cioè, sì, sì,
9: prima,
4: sì, sì,
9: prima di Pedro Gonzalez, e lì nascerà il problema, perché poi si tiene fuori uno che ha giocato la Champions League, tanto a Firenze non ci va mai bene nulla, sì, che vediamo 3 punti stasera e buon telemele, ora sì, c'è la telemeloni, poi c'è la ora c'è il telemelone.
4: Bene, anche visto Radio Firenze Viola. Ciao Andrea, buonasera. Ciao. Grazie per aver chiamato. Assolutamente quello può essere un problema. Tra l'altro dico che al di là dei 3 punti, con un punto, quantomeno io ti dico, per la situazione in cui siamo, mi accontento di un punto, poi che c'entra? Io auspico i 3 punti, però secondo me è fondamentale per Vanoli non iniziare male, e se iniziano un pareggio non inizi bene, diciamo, ma non inizi male.
5: Un pareggio giocato vogliamo vedere,
4: quello ok, lo capi, però è cioè, difficile anche chiederlo a un allenatore arrivato
5: un pareggio
4: a 5 giorni
5: con una prestazione che convince un po' di più quelle che abbiamo visto, vabbè, va più che bene. È vero che poi tra l'altro il Venezia è un'altra delusa, non è che abbia speso poco in proporzione, eh?
4: Sì, sì, certo. E viene raccontato come forse non il prossimo Como, ma comunque come una squadra è arrivata in Serie A.
5: Sono americani, sono, quindi c'è un'aspettativa.
4: Sì. Allora, ci salutiamo alla fine di questa prima ora con, mi piace molto, Raul da Valencia, che scrive: io non la conosco neanche io la Melevisione, però è una questione di generazione, portare rispetto a Giacomo Galassi, sciacquatevi la bocca prima di parlare. Grande Raul, io e te alla conquista di Valencia.
5: Ma nessuno vedeva Bim Bum Bam.
4: Per ora no, invece c'è un amico, Gabriele, che ci manda un caro saluto, dice: l'11 settembre, tanto pomeriggio, ero all'Esselunga per fare una piccola spesa e rimasi colpito dal fatto che nessuno dei dirigenti il supermercato avesse fatto interrompere la musica di sottofondo, una cosa davvero stonata. Simone dice: faceva il corriere, ancora 40 consegne da fare e pensai che qualcuno stava peggio di me. Galassi, sono d'accordo con te, non avrei interrotto la Melevisione per quella notizia, in tutti i canali che ci sono, vedi, questo è Tizio. In realtà mi aspettavo di finire a parlare della Melevisione, perché quando c'è Stefano Prizzo non si sa mai che strade potrà prendere la nostra trasmissione.
5: Oggi tu sei te che tu l'ha fatta la strada.
4: Sì, oggi sì. T'ho visto sereno e tranquillo.
5: Non puoi dare la colpa a me.
4: No, è vero, no. Oh, il merito a te, Stefano, come è successo qualche volta. Noi ci fermiamo, fine della prima ora di Garisca al Vento, ce n'è un'altra in vista. Ragazzi, parleremo di Fiorentina, ma non solo, prendeteci così come siamo, ma restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
11: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
12: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
13: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Grande Tommaso.
16: Pietro.
15: Allora?
16: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
15: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
16: Ma davvero?
15: Guarda, basta tu la scegli, tu vai alla F e tu clicchi.
17: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
4: Va bene, riprendiamo la seconda ora di diretta di Garrisca al Vento. Giacomo Galassino, Stefano Prizzo, in questo momento senza cuffie perché si è rotta. Ma quanto si è rotta, tra l'altro?
5: Ora,
4: proprio poco prima di entrare. Va bene, ringraziamo Stefano Cherubini. Insomma, è anche il bello della diretta, dover risolvere i problemi. Siamo in diretta davvero, sì Stefano. Dopo la sigla, Stefano Cherubini non ci fa vedere in diretta proprio perché non vuole essere davanti alla telecamera e non vuole far vedere il cambio di cuffia. Cambio di cuffia e siamo pronti di nuovo. Rieccoci Stefano. Seconda ora di Garrisca al Vento. 348-751-3933 sempre a vostra disposizione. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Tra qualche minuto abbiamo un'altra sorpresa in ballo per voi. Torno su qualche messaggio che ci avevate scritto a inizio trasmissione. Ad esempio c'è Giacomo che evidentemente in maniera estemporanea, proprio un pensiero che gli è preso da dentro perché non l'abbiamo nemmeno mai citato, ci dice: Ulai è un fenomeno. Quindi,
5: a me piace ormai moltissimo. Io sono, come dire, potenzialmente, mi sembra anche a me, un giocatore.
4: Ma per quello che hai visto con la maglia della Fiorentina?
5: Per quello che ho visto con la maglia con la Fiorentina. Per l'atteggiamento, mi ricorda
4: chi?
5: Anche nel modo di correre, con quella testa bassa, un po' ingobbito, quella grinta. Mi ricorda il grandi giocatore. Uno lo potrei anche nominare, ma qualcuno mi tira dietro qualcosa. Gaetano Bledorn. Dai.
4: No, chi?
5: Vabbè. Chi è il giocatore Gaetano Bledorn Verri?
4: È
5: certo che è lui.
4: Ora in questo momento ho avuto un attimo, tra l'altro avevo avuto l'ok sull'ospite, stavo leggendo i messaggi. Va bene, quindi ti ricorda?
5: No, ma è bene nella mia, è una suggestione.
4: Ci ha scritto è un fenomeno. Ragazzi, ma vogliamo aspettare e facciano vedere qualcosa prima di definirli fenomeni? Chiedo questo, non mi sembra. Va bene, comunque.
5: Infatti è un'aspirazione la mia, è una speranza.
4: No, ma guarda, la speranza di tutti, ma poi che qualche qualità l'abbia fatta vedere. Però ragazzi, per diventare fenomeno, cioè era in campo in queste tre partite, non sempre, non a Roma per esempio, ma nel secondo tempo è entrato sul 3-0 e non mi sembra abbia fatto.
5: Però un giocatore aggressivo che non ha paura di andare a scontrarsi per recuperare palla, mi piace.
4: Va bene,
5: mi
4: ti piace. Allora, abbiamo parlato nella prima ora in maniera diffusa anche del fatto che l'11 settembre non è una data normale per tutto il mondo occidentale, nello specifico per l'America. Chi era già stato fissato prima di sapere e calcolare, credo Stefano, che oggi fosse l'11 settembre, però chi dall'America invece ci racconta molto spesso quello che succede anche nel mondo fiorentino è Massimo Basile, che ritrovo con piacere qui a Garrisca al Vento. Ciao Massimo. Ben trovato.
20: Ciao ragazzi.
5: Ciao, buonasera Massimo.
4: Eccoci. Guarda, sono curioso perché l'abbiamo chiesto anche a tanti nostri ascoltatori, che cosa facevi tu l'11 settembre del 2001? A questo punto come faccio a non chiedertelo, Massimo?
20: Ero a Roma, mi stavo preparando ad andare a lavorare al Corriere dello Sport. E niente, mia moglie mi chiamò da una redazione e mi disse: ma hai visto che c'è un aereo che si è schiantato sul grattacielo? Allora mi collegai sulla CNN per farla in breve. Seguì quella cosa e mentre stavo seguendo, a un certo punto vidi nel maxi schermo dietro i due conduttori un aereo che si schiantava contro quella che poi sarebbe stata la Torre Sud. E lì non riuscì a capire se si trattava di una replica delle immagini, perché in realtà c'era la Torre Nord che era il primo. E lì quindi i giornalisti restarono anche loro un attimo spiazzati, e lì si capì che non era un incidente ma era qualcosa di
4: più grande,
20: di molto di più. E niente, cioè, nel senso, ora vivendo a New York ho la conferma di quello che sono i newyorkesi comunque.
4: Perché?
20: Gente che alza sempre la testa, anche perché ricordo che una cosa, questa è una città di grattacieli, e i grattacieli ci abituano a guardare in alto, a capire che c'è qualcosa che è sopra le nostre teste, quindi a tenere alto lo sguardo, ed è quello che i newyorkesi fanno ogni giorno. È una vita difficile, e quindi quello, per certi versi, permettetemi il paradosso, rappresentò per alcuni un motivo di sollievo. Per certi versi, perché la vita difficile di milioni di persone aveva visto che in fondo erano rimasti vivi dopo qualcosa di così grandioso e di terribile che era successo. Vivere a New York è dura, ma allo stesso tempo, ripeto, le persone sono dei grattacieli umani, puntano sempre alto, con grande ambizione, e a superare tutti gli ostacoli, anche perché qui ogni giorno dalle bollette ai tassi alla metro eccetera è una vite continua, per cui si sono pronti a combattere ogni giorno.
4: Bellissimo ricordo, Massimo. Ti porto ora invece sulla Fiorentina e ti chiedo: dall'America che cosa si respira? Io, guarda, faccio questa prima domanda giusto per tastare un po' il terreno su tutto quello che è successo. Che si
20: in
4: dice?
20: Tutta onestà, io vivo una doppia dimensione. Per gli americani Firenze è un luogo leggendario, mitico, storico, si può solo amare. Per noi fiorentini che siamo lontani è un posto solo da rimpiangere, perché non torniamo, ma insomma. E la Fiorentina è qualcosa di molto più forte di quanto possa apparire a Firenze. Io la settimana scorsa racconto un aneddoto personale solo per darvi un'idea, ma ero andato a fare la spesa, io vivo nell'Upper East Side, mi sono sentito al parco, andai a fare la spesa al supermercato, e come spesso mi capita indosso una vecchia maglia della Fiorentina degli anni 50 e a un certo punto c'era un ragazzo lì che era quello che mi stava alle file, un ragazzo afroamericano vestito un po' da Hitler eccetera, per cui lontano un po' dalla persona di fare il peccato, una notazione
4: di fatto. Aspetta Massimo, ti sentiamo molto, ecco, forse ora ti sentiamo un po' meglio, abbiamo sentito, ecco, grosso scricchio.
20: Insomma, dicevo, questo ragazzo afroamericano vestito da Hitler che mi indica fra maglia, ma quella è la maglia della Fiorentina, quella è la maglia della Fiorentina, la storia di Firenze, mi fa. Oh, giuro, io all'inizio non mi dire che avevo capito l'altra cosa, invece era proprio quello. Io infatti mi sono detto, guarda, questa è una decennio, una decade famosa, quella del primo scudetto. Però è la cosa che a me succede quando per esempio vado a correre a Central Park, sempre indossando le maglie della Fiorentina, delle vecchie Fiorentine, quelle di Livio, quella di Battistuta, eccetera, e la gente mi saluta, mi dice alle Fiorentina, c'è gente, c'è il cappellino, cioè, questo per dirvi che Firenze e la Fiorentina hanno un nome ancora molto solido e molto amato, ma allo stesso tempo io quello che vedo è che non mi sembra che ci sia la stessa consapevolezza ormai a Firenze. Questo è quello che io vedo da lontano, per cui può essere, ed è anzi sicuramente, un giudizio parziale, però come dire, non vedo quella consapevolezza della nostra storia che invece era viva fino a forse 10-15 anni.
4: Ma mi sembra però, ecco, venendo invece ai commissari, io ti devo dire grazie, perché quando noi ci sentimmo nei giorni in cui di fatto Giuseppe Commisso prese un po' in mano la Fiorentina, e te ci raccontasti, guardate, l'ho visto anche l'altro giorno, lui vivrà la Fiorentina in maniera anche diversa rispetto al padre, cioè proprio bagni di folla, a parte che un po' li faceva anche Rocco, però in maniera anche un po' più lanciata, ecco, e lo stiamo vedendo nelle ultime settimane partecipare a ogni tipo di evento legato al centenario, ovviamente, ma veramente non risparmiarsi mai nelle foto con i tifosi, insomma, nel gridare un Forza Fiorentina. A volte qualcuno, insomma, lo trova anche un po' eccessivo, però ecco, era l'esuberanza, no, di cui tu ci stavi parlando, e che poi è un'esuberanza che si è vista anche nella scelta di Paratici e in quello che è successo quest'estate. Però nonostante questo le cose a Firenze e alla Fiorentina non cambiano. Ti dico, secondo te i commissari come stanno vivendo questo momento in cui per l'ennesima volta la Fiorentina hai mandato via un allenatore, si ritrova ultima in classifica e vive un momento di difficoltà?
20: Io credo che loro non riescono a capire tutte queste difficoltà. Secondo me però, come avevo già detto mesi fa, Joseph, la madre, rappresentano comunque un cambiamento rispetto alla prima parte della Fiorentina. Quella era una parte della Fiorentina che pensava solo agli affari e che aveva usato il tifo e la politica per cercare di dividere la piazza e raggiungere i propri obiettivi. Questa vuole costruire qualcosa. Il problema, secondo me, è che non c'è un progetto serio, nel senso, manca una figura, una sorta di Claudio Ranieri di Firenze, cioè qualcuno in grado di gestire la società e di ricordare ogni giorno il peso e il valore di questa società. E in una città come Firenze, ricordiamo, Firenze è una città dove fondamentalmente bisogna tifare Fiorentina per sentirsi Fiorentina a pieno. Non ci sono due squadre, ce n'è una, e una che vale per due. E quello che manca a Firenze però, ed è quello che, se vogliamo, unisce un po' le due parti di questa proprietà, la prima e la nuova, è l'assenza di persone onestamente e sinceramente consapevoli della storia della Fiorentina, di persone in grado di costruire una società dalle fondamenta. Paratici è un direttore sportivo controverso, con ombre eccetera, ma è considerato nell'ambiente uno molto bravo a scoprire i giocatori. Allo stesso tempo è un dirigente considerato non bravo, non capace di costruire una società. Lui a Firenze sta svolgendo il ruolo di direttore generale e direttore sportivo. E guardate che è difficile. E quindi cosa succede? Lui decide ed è pieno i poteri e i risultati li sta vedendo. Voglio dire, se Paratici è capace di scegliere quadri bellissimi e divani eleganti, non possiamo chiedergli di costruire anche l'edificio. Invece io credo che il problema è che Paratici si ritenga capace di farlo, e allo stesso tempo dico, chi c'è che potrebbe guidare la Fiorentina? Io pensavo appunto a Ranieri, perché comunque è un uomo di calcio, un saggio, conosce la Fiorentina, ha vinto a Firenze, è uomo di sport. A me sembra che il collante, quello che manca davvero, è qualcuno che ami davvero la Fiorentina e che conosca il valore della Fiorentina e di Firenze.
4: Stefano?
5: Ecco, in questo senso io, prendendo spunto da quello che stavi dicendo, ho la sensazione che Paratici, quello che manca a Paratici, sia soprattutto un po' di sana umiltà, anche in questa decisione curiosa dopo l'affare grosso di decretare il silenzio radio assoluto, tutti zitti, nessuno parla, no conferenza stampa, nessuna spiegazione dei fatti. Mi sembra appunto la denunzia che,
20: guardate,
5: che manchi l'umiltà, l'umiltà di mettersi anche a confronto con delle domande, con dei contraddittori.
4: Che ne pensi, Massimo?
20: Ma Stefano, guarda, io invece ti dico, ti rovescio la cosa. Io credo che quello sia il gesto più umile che abbiano fatto, perché considerato la storia, diciamo, negli ultimi 10-15 anni dei rapporti delle società di calcio a Firenze con i media fiorentini, secondo me il fatto che non parlino è comunque un'assenza di difesa, mentre abbiamo visto in tutti questi anni che i dirigenti, a tutti gli uomini potenti di Firenze, è bastato parlare e raccontare la loro versione senza venire contraddetti, senza venire contrastati, e quindi di far passare la loro verità ufficiale come quella sacra. Per cui il fatto che non abbiano convocato conferenza stampa lo considero un atto di civiltà e di rispetto, perché invece di raccontare, di raccontarci la loro versione, che poi viene calata sempre ormai da anni e tutti ne prendono nota, nessuno che mai faccia una seconda domanda per controbattere, ma viene preso tutto, in questi anni è stato preso tutto quello che è stato raccontato come Vangelo. Quindi il fatto che non abbiano fatto la conferenza stampa, secondo me, guarda, ti ribalto la cosa e ti confermo, secondo me è un atto di grande umiltà e di rispetto.
4: Interessante questa visione da parte di Massimo. Ti chiedo, allora, nel riportarti, saluti Costantino Nicoletti, mi ha scritto sei il numero uno per distacco. Poi Luca Alberti ci scrive invece che Massimo Basile è strepitoso da leggere sia su quotidiani che sui social. Stefano Taxi invece ci scrive che l'uomo che tu, no, un po' auspichi per la Fiorentina potrebbe essere Cesare Prandelli, e sia io che Stefano Prizio.
5: Ah beh, con noi qui, sfonda
4: una porta aperta. No, chiudo su quello che ti aspetti potrà essere lo scenario futuro della Fiorentina, cioè vediamo fuori da un'estate in cui i commisso hanno di fatto rilanciato, no? In un'estate in cui dopo la morte di Rocco, insomma, tutto quello era successo, potevano anche fare un passo indietro, invece mi sembra che abbiano fatto un passo avanti. Continueranno a farlo secondo te per la Fiorentina?
20: Io credo due cose. Uno è onestamente la speranza che questi errori servano. Io che non so chi è che lo possa dire, insomma, ricordare loro che la società si costruisce in una maniera molto diversa. Intanto bisognerebbe mettere persone, ora tu hai citato Cesare Prandelli, per esempio. Cesare Prandelli è già un uomo di calcio, è uno che conosce Firenze, è innamorato di Firenze, e se gli parli anche delle squadre del primo scudetto, del secondo, è tardi che si parla, mentre da quello che mi dice di proprio a della parte non sanno poco di tutto questo. Del resto, ragazzi, io credo, correggetemi, ma mi sembra di capire che tra tutte le figure abbiamo Turinetti, Emiliani, Umbri, tutto quello che volete, ma non ci abbiamo nessuno che abbia vissuto la Fiorentina da dentro e che quindi sia in grado di ricordare che cosa abbiamo. Ora dico, per concludere, spero che la società riesca a capire che serva un uomo di calcio. Un uomo di calcio che stia sopra, che guardi tutto il tipo di società, perché ora non c'è nessuno. Ci sono solo persone che, insomma, difendono la propria posizione. Ma la Fiorentina la Fiorentina è un'opportunità di lavoro, non è considerata un'occasione di lavoro. La seconda è, secondo me, molto sarà legato al progetto dello stadio, la convenzione, tutto quello che sarà possibile fare per fare dello stadio un asset da monetizzare, che poi questa è la lezione del vecchio presidente. E a quel punto, se questo comporterà anche il cambio di società, io ci vediamo. L'unica cosa è che se nel caso dovessero motivare le condizioni per il cambio, il cambiamento, prima, ragazzi, pensavo altri americani, no, i sudamericani non per favore, però se guardo la proprietà del Como, la proprietà del Como è in Boletiano, quindi non è che stiamo parlando di una terra del calcio.
4: No.
20: Loro però sono entrati con una visione. Loro hanno dimostrato fin dal primo giorno di amare e rispettare la storia del Como. Hanno messo le persone giuste, hanno difeso tutta una serie di valori, hanno mandato tutti i messaggi anche sociali forti che hanno reso questa piccola comunità una forte comunità, e stanno costruendo, hanno costruito un brand. Voglio dire, qui a New York trovate le maglie del Como, non trovate le maglie della Fiorentina. Cioè, ragazzi, vai, dai, ma il mondo si è ribaltato. Io dico solo una cosa, ma Firenze e la Fiorentina avrebbero dovuto fare di New York la seconda città della squadra. Avrebbero dovuto creare, per dirvi, che ne so, uno store per mettere insieme le maglie della Fiorentina, di Firenze, dei Cosmos. Cioè, quindi di due nomi che comunque rappresentano, no? Il patrimonio, legare Firenze e New York, ragazzi. A New York gli americani, di legare Firenze e New York, la gente impazzisce. Non è stato fatto niente di tutto questo, non c'è traccia di Fiorentina a New York. Abbiamo una proprietà newyorkese, del New Jersey, americano. Io vedo maglie del Palermo, vedo maglie del Como, per non parlare di quelle della Roma, maglie della Fiorentina io al momento non le vedo. Ho visto le maglie del Campobasso e dell'Ascoli, perché il Campobasso, che ha una proprietà americana, sta facendo un'operazione di marketing per raggiungere i giovani tifosi americani. Io perché dico questo? Perché vedo una totale assenza di visione. Vedo persone valide, ripeto, già ho commesso, è una bravissima persona, la madre anche, sono persone onestamente

0: Grazie Massimo, ciao.
1: Ciao ragazzi.
2: Sei d'accordo Stefano col fatto che non vedi una visione? Perché sono parole dure e non mi aspettavo sinceramente da Massimo Basile, perché l'ultima sì, volta che ci eravamo sentiti l'avevo sentita anche più fiducioso, dico, e più ottimista.
0: Tu hai nominato Prandelli, io invece nomino. Ve lo ricordate il centenario che è passato da poco?
2: Sì.
0: Vi ricordate quella tribuna con tutti i Batistuta? Quelli, oltre ad essere degli splendidi ricordi, sono un patrimonio. Da quel patrimonio un club intelligente pesca per costruire la struttura. I vari Batistuta, a parte Rui Costa fa il dirigente in un altro club, ma Batistuta o altri sono grandi uomini di calcio che in cambio di un ingaggio certamente importante, ma soprattutto di un progetto importante, sarebbero felici di essere coinvolti nella Fiorentina. Questo è un problema che credo si debbano porre i commissari.
2: Sì, vedremo se lo vorranno fare. Secondo me no. Però allo 055, almeno per ora, 055 77 111 71 ci ha chiamato Marco da Scandicci. Ciao Marco, buonasera, ben trovato.
3: Sì, Mario, sono Mario da Scandicci. Ciao.
2: Mario da Scandicci, ciao.
0: Ha regalato una consonante.
3: Sì. Buonasera. Buonasera amici.
2: Ciao.
3: Oggi è l'11 settembre, sì. E io vi volevo raccontare un aneddoto che riguarda la Fiorentina con l'11 settembre.
2: Mi piace.
3: Ecco, allora, l'11 settembre di 25 anni fa io e la mia compagna eravamo in Corsica al mare e nella zona delle Russe, quindi anche dalla parte di là, però
2: mi ha posto del cuore che, sappi Mario, che io vorrei rinascere corso, ecco, sappi. Bene.
3: Si può essere fratelli, bene. Il problema è che il tifoso della Fiorentina non ha limiti. Io ero riuscito a trovare, andando su verso la montagna, no? sul retro delle Russe, per la verità era a Gaiola, su una curva, e solo su una curva si prendeva radio blu, quindi alle 3 del pomeriggio si partiva da Gaiola e si andava su per questa salita, perché in quella curva si prendeva radio blu per sentire notizie a Fiorentina. Quindi ecco, il tifoso è così. Sì. Nel ricercare la stazione si prese una stazione italiana in cui dicevano che gli Stati Uniti erano sotto attacco, avevano i suoi cieli, che le torri gemelle erano cadute, e quindi una roba di questo genere. Per lì uno pensa alla guerra dei mondi, ma chi l'attacca agli Stati Uniti? No, dal cielo.
0: I cieli sono
3: una cosa folle, pazzesca, ecco. E poi dopo, logicamente, all'epoca non è che c'era telefonini, non c'era. E quindi all'Irrusse, poi dopo nei bar con le televisioni ci si rese conto di che era successo. E quindi è legato proprio alla Fiorentina, che si andava a sentire Radio Blu il pomeriggio.
2: Anche in vacanza. Rompeva. Fantastico.
3: Il pomeriggio per andare a sentire Radio Blu su un monte di. Vabbè.
2: Meraviglioso.
3: E questo è un aneddoto, credo, proprio particolare.
2: Bello.
3: Per quanto riguarda poi la partita di stasera, Manoli emetterà quelli che conosce, che insomma che deve fare, non ha visto certi, e che fa una formazione perché gli hanno detto che questo è bravo, insomma vediamo poi dopo la sosta, vediamo un po' i nomi che succede,
2: poco ma sicuro. Ecco, Mario, ti ringrazio anche per questo aneddoto. Grazie. Che ci hai raccontato.
3: Ciao amici, ciao.
2: Ci sentiamo presto. A proposito, guarda, ci dà anche un assist legato alla formazione di stasera, visto che poi tra un'oretta, poco più o meno, arriverà la formazione ufficiale. Sei d'accordo con l'affidarsi alla vecchia guardia?
0: Allora, il discorso è questo: psicologicamente parlando, un allenatore in una situazione come questa sarebbe del tutto normale che si affidasse a quelli che conosce, alla cosiddetta vecchia guardia, ai calciatori che costituivano bene o male il tessuto che lui ha già avuto. Tuttavia, attenzione, perché in alcuni casi alcune scelte

0: potrebbero essere lette in maniera fin troppo maliziosa. E quindi Vanoli ci penserà molto bene. Faccio un esempio. Se Vanoli questa sera mette Dragusin in panchina, cosa che, come dire, guardando le prestazioni sarebbe anche normale, in qualche modo io già me li vedo i titoli: Vanoli boccia il mercato di Paratici. Allora un allenatore ci sta attento a fare queste scelte così nette, perché alla prima partita altrimenti si mette contro il suo direttore sportivo, perché per esempio Dragusin è un calciatore di quelli importanti che ha preso Paratici.
1: Hai ragione Stefano, e poi dobbiamo andare in pausa perché siamo già in ritardo, però ti dico anche una cosa su Dragusin, siccome è da stamani, no, che sento questa riflessione, perché poi c'è Pongracic che scalpita. Dragusin è stato preso in prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento del 60% delle presenze in Serie A, quindi cioè Ulai è un investimento certo, Atta è un investimento certo, Dragusin è un investimento, è un'opportunità che ha visto Paratici, che il Tottenham lo conosce molto bene, e che però nella stessa formula di Dragusin c'è della serie voglio vedere se ti rendi per me. Però ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo di un paio di minuti, riprendiamo da qui dopo la pausa, quindi restate lì.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 1987.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Meno male che i microfoni non erano aperti prima che rientrassi, perché Stefano Prinzi ancora non ha imparato e quando si sente Radio Firenze Viola rientriamo in diretta. Va bene, caro Stefano,
1: sincero,
0: ripartiamo.
1: Non ho segreti.
0: Dici? Però. Dici? Cioè io che sono... se il microfono fosse stato aperto durante la pausa, attenti, sarebbe andato bene?
1: No,
0: perché te tu sei un uomo aperto fino a un quarto a mezzogiorno. poi andiamo, ricordiamo il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali 055 77 111 71. A questo punto siamo a due ore e mezzo, no, a due ore precise dalla partita di Venezia-Fiorentina. Vedo che grande Stefano Rubini ha capito il mio livello di bollitura, mi fa un cenno di sì per confermarmi. Tra due ore si scende in campo, tuo bambino ancora non
1: è ancora
0: lo
1: arrivato.
0: Vogliamo chiamare, vogliamo chiamare Giorgio Prizio sulla via del Penso,
1: la promessa che gli ho strappato ieri in cambio ovviamente di un conquibus.
0: Ah, c'è sempre il conquibus
1: per un peppanino, cioè
0: se vabbè, no, 15 quanto, oddio, panini, no, dipende, cioè, da te lo pigli.
1: La nonna gli ha scacciato un po' di
0: e soldi. Qual è la promessa?
1: Mi fai sapere quando arrivi, ande farti tutto.
0: Oh Stefano, ma c'ha 19 anni, ma trasferta agli
1: io
0: ultras.
1: Sono il babbo.
0: Sì, ho capito, ma già se sei trasferta agli ultras.
1: Pater
0: te
1: familias.
0: A 19 anni in trasferta agli ultras pensavi.
1: Quando avevo 19 anni non c'erano telefonini, non c'era.
0: Però gli ultras c'erano.
1: Sì, e no, io non ci andavo, però.
0: Non ci andavi. Va bene, allora, Mastantuono il portoghese di Atrobeto a centrocampo a Taffagioli Indur. Questa è la proposta di Marco per la formazione di stasera. Poi, ora arriviamo anche coloro che dicono ma non mi leggi mai i messaggi. Ragazzi, io vado in ordine cronologico. Poi c'è stato anche il fattore 11 settembre 2001, oggi, quindi si è inserita.
1: Come si chiama la trasmissione, tu guardavi?
0: Melevisione. Poi è bello, guarda, torno addirittura a un messaggio. Il primo messaggio arrivato di questa trasmissione, avevamo iniziato e te avevi fatto il paragone, e Vanoli è come una ex, no, che con cui sei stato bene, mi ha raccontato dopo il giallo di Prizio il rosa di Galassio. Sì, ricordiamo che giallo viola è sempre in libreria, veniva in biblioteca,
1: e anzi, come ve lo consiglio, non perché
0: sì,
1: è mio,
0: no, certo, figurati, lungi da te. Grosso mi pare i cecchinini nel film Il Ciclone, tappami Levante, tappami se tu mi va,
1: sì,
0: bene,
1: la storia fa ridere davvero,
0: assolutamente.
1: Io penso ora, al di là delle dice Basile, onestamente le cose da spiegare ce n'era. Invece qui l'impressione è che si debba stare tutti zitti, se no si fa la fine di Grosso,
0: che è il pezzo, il titolo del pezzo, cioè, ogni dai, tanto quando mi capita ti leggo
1: spiega. Io credo che, cioè, la Fiorentina avrebbe fatto una bella figura.
0: Però
1: spiegando,
0: loro dicono distraevamo dal calcio, sì, cioè no, qui bisogna tornare a fare, però, risultati.
1: Però diciamo la verità, loro fanno passare una serie di veline alla stampa, perché non fanno la conferenza stampa ma sui giornali ci finiscono, e ci finiscono con le veline, cosa che a me infastidisce profondamente.
0: Le veline? Come diceva Ezio
1: non
0: Grigio.
1: Le veline le ballano,
0: no,
1: che sono belle.
0: Figurati, a proposito
1: ma
0: della
1: le veline,
0: televisione,
1: quelle, le notizie, quelle notizie, le versioni che fanno passare alle caselle postali.
0: Ti faccio una provocazione che ci scrive Alessandro e che mi trova abbastanza d'accordo. Al di là di tutto il caos, casino che si può essere creato, ma una squadra come la Fiorentina è peggio del Torino o del Frosinone come rosa?
1: No, no. Però come dice Sauro Fattori, che ha avuto il coraggio di dire, di dirlo, io lo stimo molto per il coraggio e per la sua sapienza calcistica, non è più forte dell'anno scorso, quindi occhio. Però certamente col Frosinone e col Venezia deve vincere o comunque far bene. Comunque sulla formazione io mi sbilancerei con Dodò, credo che ci sarà. Ranieri ho l'impressione, avendo il carattere che ha, molto, una personalità molto spiccata, io credo che Vanoli sarà tentato di utilizzarlo. E davanti più Beto che Pellegrino, per la ragione semplice che Beto ha caratteristiche più simili a Ken, e Grosso ha lavorato due mesi con su Ken, quindi la squadra o quello che c'è della squadra è abituata a quel tipo di centravanti, meno a Pellegrino. Quindi Dodò, Beto davanti
0: e andare.
1: E la difesa,
0: chi c'è c'è.
1: No.
0: Prima che passa lo mettiamo in difesa al penso.
1: Tu sei per Pongracic? Cioè, secondo te gioca Pongracic o
0: secondo me gioca Pongracic, e ti spiego anche alle persone all'ascolto, ma chi se ne frega cosa pensa Calassi, però come la gestirei, e anche qui le parole potevano tornare utile. Cioè, anche giocasse Pongracic a questo punto nel post partita, però nel post partita secondo me risuonerà meno, risuonerebbe meno. Vanoli va davanti ai microfoni e dice: Dragusin
1: veniva qualcosa.
0: No, ma a parte, ma c'è una realtà,
1: c'è
0: dietro
1: una
0: Dragusin,
1: febbre, una febbre.
0: No, Dragusin arriva a Firenze non giocando di fatto da titolare da più di un anno, se non due, tra l'infortunio al crociato e il rientro al Tottenham.
1: È ragionevole.
0: E che quindi ha bisogno di tempo. Pongracic conosce molto meglio, siamo in una situazione di difficoltà e ci sarà tempo per Dragusin, così come ci sarà tempo per Vieri, così come ci sarà tempo per tutti i giocatori che in questo momento ho messo in panchina. Io la direi così.
1: Ragionevole.
0: Però d'altra parte mi rendo conto anche che oggi gli allenatori dovrebbero saper comunicare al meglio, però io vedo la comunicazione di tanti allenatori e d'altra parte sono esperti di campo e sulla comunicazione fanno un po' più difetto. Scusate, ma cosa c'entra il Sassuolo? Ci dice Cippolippo. Non credo proprio che Paratici ci volesse fare una squadra simile al Sassuolo, che alla fine è arrivato undicesimo e due anni fa è retrocesso. I giocatori della Fiorentina sono migliori quelli del Sassuolo o no? Che Grosso non sapeva dove mettere la mano, non andava proprio preso. Questo è
1: infatti il grande errore che in questo momento Paratici non ha ancora emendato e gli verrà comunque sempre ricordato, è che nell'anno in cui sapeva di poter investire grandi risorse perché ne avevano parlato col presidente, lui abbia preso un allenatore come Grosso. Di grazia, prendi un allenatore importante che abbia le spalle per gestire tutta questa massa di calciatori di qualità, giovani. Perché non l'hai fatto? Questa non è una domanda che io farei a Paratici, ma certo, se sta zitto, se sceglie il silenzio, diventa difficile fargliela.
0: Ci possiamo sentire a proposito di sentire parole, due WhatsApp audio, vai.
2: Ciao Igor da Firenze, ma scusate, ma se Mandragora, che come dite voi è stato mandato via, gli fosse piaciuto a Grosso, come mai su tre partite non ha mai giocato titolare? Mi sembra si voglia fare un po' troppo polemica, stiamo calmi un attimo. Si era tutti contenti un mese fa e ora siamo tutti a aspettiamo. Secondo me l'unica cosa Grosso non era buono, è da decimo posto in su. Ciao Forza Viola.
3: Buonasera alla Firenze Viola, una semplice informazione da Venezia, così. Antonelli e Stroppa hanno collaborato per la nuova riuscita della rosa e della squadra, e pure con dei limiti e una programmazione sicuramente diversa, no? Perché Venezia punta alla salvezza, hanno una rosa giusta e in campo il lavoro si vede. Magari stasera, se ci sarà commisso in tribuna, potrà confrontarsi con la presidente del Venezia, che con meno proclami stanno lavorando molto bene e fra un anno e qualcosa, due, avranno anche lo stadio. Grazie Gabriele, Forza Viola.
0: Allora, io prima rispondo al primo mio su Mandragora. Intanto le partite sono due, perché la terza partita mi risulta e Mandragora l'abbia giocata con un'altra maglia e non si era allenato per una settimana all'incirca per un problema alla schiena, forse anche qualcosina di più. In più aveva una società che gli aveva fatto capire a Mandragora che facesse le valigie e se andasse, nonostante
1: anche
0: questo.
1: Il problema sembrava fosse più che tecnico. Di stipendio.
0: Certo. E comunque Grosso lo ha messo entrambe le partite, sia a Roma che a Frosinone. Certo, su un risultato, entrambe le situazioni, credo sul 3-0 per gli avversari, però ha giocato mezz'ora a Roma e 20 minuti contro il Frosinone, quindi non è che abbia giocato. E comunque venivamo fuori da un discorso, secondo me quello che citava l'aveva detto Ciccio Baiano inizio trasmissione, aveva detto forse gli avessero detto che se ne andava Grosso sarebbe rimasto, ma ragazzi, Mandragora, la società gli ha detto, tu prendi quasi 2 milioni di euro all'anno e hai comunque più di 30 anni o comunque attorno ai 30 anni, scusa, ce n'ha un paio d'anni meno, ma insomma vai per i 30 e noi vogliamo una squadra giovane, te non ci servi più, Scusa Stefano, te forse non hai seguito proprio minuto per minuto le cronache dell'ultimo giorno di mercato, ma quello che ci raccontavano i nostri uomini di mercato è che la cessione di Mandragora serviva per sbloccare l'arrivo di Pedro Gonçalves, preso a 2 milioni e mezzo più 22 e mezzo di diritto di riscatto, e quindi è evidente la Fiorentina ha detto: io mi devo liberare di Mandragora per poter comprare degli altri calciatori.
1: E quindi vedremo, ma questo ce lo dirà la storia di quest'anno, se i gol che Mandragora bene o male ha sempre fatto, quella quota di gol, il nostro buon Gonçalves li farà o ne farà anche di più.
0: Intanto vediamo se gioca al posto di Ngie, perché quello che dicevamo prima, insomma, trovare spazio a Gonçalves anche per caratteristiche, se vuoi mettere Mastantuono, non è semplicissimo. Però d'altra parte questo è il compito di Vanoli, e poi il nostro compito è giudicare che tipo di scelte avrà preso l'attuale allenatore della Fiorentina. Altri due WhatsApp audio, vai Stefanino, e mi sembra vi stiate divertendo un po' troppo.
4: Buon pomeriggio a tutti e tre. Allora, un saluto soprattutto a Ciccio Baiano, che è in collegamento mentre sto mandando il messaggio, e gli vorrei chiedere: Ciccio, noi si può rivedere un 4-3-3 come vi faceva fare Zema, con tre attaccanti veri che andavano e ritornavano? La squadra oggigiorno in 4-3-3 deve giocare in 25-30 metri. L'avete visto il Como di ieri sera, a prescindere dal modulo. La squadra deve essere corta e i giocatori vanno comprati con quell'idea di gioco lì. Tutto il resto, che cavolo è oggi nel gioco moderno? Si gioca in 10 che attaccano e 10 che difendono.
5: Ma scusate, io capisco, fa abbastanza al contrario. Io ho sentito anche il discorso di Fattori, che non era proprio che non si era più forti, ma che c'era più incognite rispetto all'anno passato.
0: Vero.
5: Ma non dire che la squadra di quest'anno è inferiore a quella dell'anno scorso, secondo me è una bestemmia. Se si pensa che a un certo punto c'è toccato fare già a Prisiatto perché non c'era un esterno, perché Kane non lo puoi contare perché ha giocato 6 partite, perché Solomon non lo puoi contare perché ha giocato 6 partite, come fate a dire che questa squadra è dietro, nel senso c'è 2 centrali che non possono essere peggio che l'anno scorso, come fate a dire che la squadra di quest'anno è peggio dell'anno scorso? Io su quali basi? Poi è chiaro, ci siamo ringiovaniti e come sempre la gioventù porta incognite, per l'amor del cielo. Ma non, ragazzi, se Vanoli trova la quadra, questa squadra non è paragonabile a quella dell'anno scorso.
0: Allora, io ti dico, stasera scendi in campo con una squadra praticamente uguale a quella dell'anno scorso, difesa e centrocampo, a parte sulla terzina sinistra hai Valdepeñas al posto di Gosens, e hai un attacco senza Ken con Beto, Pellegrino o
1: io,
0: cioè uno
1: ho citato Fattori. Su Zeman mi fai dire una cosa?
0: Assolutamente.
1: Diversi anni fa Mario Ciuffi diceva una cosa che sulla quale sono sempre stato d'accordo. Diceva: io con Zeman un giro ce lo farei. L'ho sempre pensato anch'io. Purtroppo negli anni non c'è mai stata, qualche abboccamento c'è stato, ma mai la reale possibilità. A me, io credo che quel tipo di allenatore per una piazza come Firenze sarebbe stato il non plus ultra, perché a Firenze amiamo il bel calcio. E Zeman propose per buona parte della sua carriera del bellissimo calcio. Però insomma, ormai ha 80 anni, del 46, quindi ormai è andata. Che nascano altri, che nascano altri Zeman o altri allenatori che mettono lo spettacolo, il bel gioco, la gradevolezza della visione di una partita in un posto importante nella loro classifica dei valori.
0: Guarda, questo è curioso. Morena ci chiede, non so se attraverso tuo figlio lo sai, a proposito di Fresca, quanto di euro ci vogliono per la trasferta di Venezia, viaggio più ingresso stadio?
1: Io so quanto ha speso Giorgio e credo siano su una 75-80 tutti.
0: Con il biglietto?
1: Più penso di sì.
0: Cioè, nel senso, ma viaggio e biglietto? No.
1: Io penso di sì, sì? Non molto di più.
0: Non è tanto. Cioè, nel senso, non è.
1: Poi
0: ovviamente
1: il babbo naturalmente si è frugato.
0: Ecco. E vai a controllare l'home banking,
1: una,
0: Stefano.
1: Una giuntina. Ah. Perché perché
0: vabbè,
1: ho il figliolo che mi va lontano da casa per una nottata, insomma, io gli ho dato qualche sordino, gli si è dato in più,
0: e vai.
1: Perché, ma perché giù credo sia, no, giù a parte ha detto me lo rende,
0: sì,
1: quindi babbo segna come
0: segna
1: come,
0: va bene, come andiamo avanti, no? Dido ci chiede la formazione prima che si innervosisca, non ce l'abbiamo, ma tra l'altro ci sarà ancora un'oretta più o meno da aspettare per la formazione ufficiale, ve la darà Alessandro Di Nardo e ci sostituirà alle ore 19. Roberto da Bagnarripoli scrive che Vanoli rischia di fare figuraccia se gioca con Dodò, Pogracic e Ranieri con tutti i danni che hanno fatto l'anno scorso, soprattutto sui colpi di testa. Può anche aver ragione sull'anno scorso, non mi sembra che quest'anno sia cambiata la musica.
1: E comunque Giorgio va proprio con gli ultras, quelli
0: nonostante sia un prizio, cioè non viene oh my to babbo, ma
1: guarda, io ti posso dire la verità,
0: puoi dirmi tutto quello che vuoi, Steve,
1: per quello che so gli ultras, proprio ultras di curva Fiesole, a me sembrano spesso e volentieri più lucidi, meno ingessati di quanto non siano i tifosi più morbidi,
0: ho
1: questa impressione a volte.
0: Allora,
1: più consapevole.
0: Pinolo ci manda un saluto dal battello e porta al settore ospiti. Forza Viola, alla grande.
1: Ci sarà anche lì.
0: Ecco, se vedi, se trovi prova a gridare un prizio e vedere se qualcuno ti risponde. Con Vanoli si ricomincia a volare, ci scrive Fabrizio. Da questa sera ricominceremo a navigare. Fidatevi, questa sera un SAD a pareggiare. E Fabrizio da Montesperto, e ci scrive anche Forza Viola. Poi Max la gente dice: viene sera a casa di tutti, caro Giacomino, voglio vedere quando tuo figlio avrà la stessa età tu cosa farai. Però non so, Max, forse ti è partito il 9, perché
1: frase,
0: non so,
1: sembra una poesia di
0: viene sera
1: di
0: a casa di tutti, caro Giacomino,
1: sembra una poesia ermetica,
0: sì, Ungaretti, però mentre aveva
1: viene a casa
0: un po' il fiasco,
1: non è male.
0: Ma come si fa a dire che non è più forte l'anno scorso, si rasente il ridicolo pur di andare contro, caro Gabriele, cioè questo è caro Pris, è quello che ci scrive Gabriele. Ma ragazzi, così si risponde anche all'amico che ci aveva mandato il vocale. È vero che il discorso di Sauro Fattori era sull'incognita, soprattutto lui diceva all'11 settembre anche il carico di talenti giovani sono meno giocatori rispetto a quelli dell'anno scorso della Fiorentina, che poi avevano dimostrato tutti i loro limiti, ma che erano giocatori fatti e finiti. Cioè oggi Valdepeñas, oggi all'11 settembre è peggio di Gosens, farà benissimo stasera, farà benissimo nelle prossime,
1: devo dire, non dispiace
0: nemmeno a me
1: della difesa,
0: e ti devo dire anche
1: io.
0: L'anno scorso Gosens per buona parte della stagione andava alla metà rispetto agli avversari, ma era comunque molto più giocatore di quanto non lo sia oggi Valdepeñas. Tra due anni molto probabilmente sarà più forte Valdepeñas, lo stesso si può dire di Ulai, lo stesso si può dire di Jimenez, lo stesso si può dire di Mastantuono, eccetera eccetera. La scissione di Mandragora è avvenuta perché è stato uno di quelli che la scorsa stagione ha creato casino, scrive Luciano da Empoli. Poi mi risentirei, quanti vocali ci puoi far sentire, caro Stefanino? Due, vai.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Non vorrei essere troppo negativo nella mia analisi, però questo periodo fatto con il commesso mi sembra un po' che non si giochi di squadra. Io vedo appunto i giocatori che pensano a loro stessi e al loro contratto finale e non un gioco di squadra, e purtroppo la società asseconda questo, perché ogni anno vende sul mercato al prezzo migliore. Dunque non vedo le cose fatte bene a livello di gruppo. Forza Viola sempre, speriamo di sbagliare. Ciao.
7: Sì, buonasera Radio Firenze Viola. Volevo far notare giustamente o non giustamente una cosa, che mi sembra che solo l'Inter ci abbia un ex giocatore nella dirigenza. Il resto mi sembra che abbiano fallito quasi tutti. Totti, addirittura Maldini in Milan. Vorrei sbagliare, però, se qualcuno mi dà delucidazioni.
0: Allora, è vero, è quello che emerge tutte le volte si fa le discussioni su gli ex che non vengono mai richiamati. Maldini non è stato un fallimento al Milan, perché ha vinto uno scudetto, ha riportato lo scudetto a Milano e ancora oggi si mangiano le mani per non avere più Maldini. Però sì, solo l'Inter a Zanetti. E, però ecco, bisogna vedere anche, al di là delle singole realtà, ognuno ha la sua specifica, anche il tipo di ruolo che gli puoi dare. E qui a Firenze basta, esatto, vedere a quello che è successo con Antognoni, no? Per avere un po' la misura anche di come...
1: Io tra l'altro ho visto, non so in occasione di quale evento, l'abbraccio con Joseph Commisso.
0: Davvero, sì. E... che viene da dire, ma allora potevate
1: no, a me,
0: farlo prima.
1: A me però, ora io non voglio dire una cattiveria, non voglio chiudere con una cattiveria, ma io, come dire, a queste cose un po' dal sapore di propaganda, credo. Allora, se si vogliono così bene da abbracciarsi, beh, si parlino con serenità.
0: Sì, e soprattutto poteva a questo punto non crearsi
1: questa brutta
0: cosa dell'assenza di Antognoni dalla festa della Fiorentina,
1: che ci ha fatto parlare per settimane.
0: Sì, e che invece, insomma, e che tra l'altro poi nessuno ci ha pensato lì, però diavolo, alla festa di centenario non vedere Antognoni sta veramente una cosa e nessuno di noi poteva anche solo immaginare. Allora, Max Lagentes, che diceva, no, viene sera a casa di tutti, dice, è un modo di dire le sue parti, Max,
1: bello.
0: E che mi prendeva in giro, cioè mi diceva, voglio vedere tu quando sarai nella posizione di Stefano, se non aspetterai il messaggio del figlio, no, perché io ti dicevo, ma via, ma lascialo fare.
1: Bravo, ecco, voglio vederti.
0: Ecco. Per Stefano Veloce un giudizio su Ken, Fabregas non piace molto, c'ha lo critica, che mi dici?
1: Io ho visto ieri non mi è entrato poco, ma è subito stato determinante nell'azione, se non sbaglio, del quarto gol. Però,
0: allora,
1: però Fabregas ha detto c'è ancora da fare, soprattutto con questo Dovbyk dall'arrivo di Ken si è quasi rivitalizzato, infatti ha fatto un partitone in Champions.
0: Sì. Anche con il Genoa è entrato a partire in corso molto bene.
1: Però comunque, certo, il Como con anche Ken comincia a diventare una realtà.
0: E soprattutto, ammesso che non siamo nella testa di Fabregas, io la leggo come una strategia di Fabregas di tenere basso l'ego di un calciatore che, se invece ha l'ego che esplode, diventa pericoloso, e noi l'abbiamo visto. Ci dobbiamo salutare. Leggo l'ultimo messaggio solo di Carmine, il cecinese, che dice: Prizio living legend, una leggenda vivente. Quanto hai ragione, possibile non ci sia un ex Viola in società? Questo è per il discorso che facevi sull'assenza degli ex Viola.
1: Comunque dico, sono un patrimonio quelli. Non dico che debbano essere per forza dirigenti, ma si può avere anche un rapporto, un'interlocuzione con queste persone, anche senza farli diventare dirigenti. Cioè, gli fai una telefonata, domandi, chiedi un consiglio.
0: Bene, io non chiedo più nulla, Stefano, perché ci stiamo salutando. Ora arriva Alessandro Di Nardo per l'avvicinamento alla partita e poi verrà raccontata da Andrea Giannattasi a Venezia, da Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua qui in studio. Caro Stefano, ci vediamo settimana prossima, giovedì.
1: Perfetto.
0: Torniamo.
1: Io ti ringrazio
0: alla giornata
1: tutti voi
0: normale.
1: E vi auguro buona partita.
0: Assolutamente sì, l'auguriamo anche a Stefano Cherubini, che ha curato la parte tecnica e Risca al Vento, che torna lunedì alle ore 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata. Ciao.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle lezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
3: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
4: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la cosca di cui faceva parte l'ex compagno Carlo Cosco e proprio da lui fu uccisa nel 2009.
3: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Respinta l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, il commento di Meloni.
4: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia dopo il malore del 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
3: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
11: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
14: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
15: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna avete un domatore.
16: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami trovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
17: Apri il dibattito.
18: Uno
17: contro tutti.
19: Quello che accanto a lei è matto.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
20: Viola. 19.06 Radio Firenze Viola, quasi ufficiale, manca un'ora e mezzo abbondante alla sfida del Penso, Venezia-Fiorentina, che apre la quarta giornata di Serie A, entrambe le squadre a zero punti e con la novità Fiorentina in panchina con Paolo Vanoli, che dopo aver fatto comunque molto bene, mettete voi la sfumatura che volete, però insomma torna in un campo dove ha fatto altrettanto bene, conquistando la promozione in Serie A nel 2024, e torna per salvare la Fiorentina, non lo so, comunque certamente nel breve periodo rimetterla in carreggiata dopo le prime tre sconfitte consecutive. Sarà una trasmissione all'interno della quale avremo anche le formazioni ufficiali, il collegamento dal Penso con Andrea Giannattasio, quindi respireremo anche l'atmosfera per quanto riguarda quello che succederà stasera. Ripetiamo, 20:45 con Radio Cronaca del nostro Andrea Giannattasio. I vostri commenti, i vostri messaggi al 348 75 13 933, oppure allo 055 77 111 71, potete chiamarci per intervenire in diretta, vi risponderà il nostro Stefano Cherubini. A brevissimo andiamo già a capire quello che sta succedendo al Penso, perché parliamo anche con qualcuno che il Venezia e Venezia la conosce molto bene, e poi andremo anche a parlare di quelle che possono essere le scelte di formazione della squadra di Stroppa, che non ha iniziato benissimo, mi viene da dire ha iniziato un po' meglio rispetto alla Fiorentina. I vostri messaggi anche per sapere da chi vi aspettate una prova convincente, mi viene in mente la Fiorentina tout court, ma magari ci sarà qualche singolo che guarderete con occhio di riguardo, ricordando che poi le probabili formazioni di oggi stavano dicendo ci stavano dicendo anche in mattinata, controllavo su firenzevela.it il pezzo Toto Formazione, che Vanoli dovrebbe affidarsi alla cosiddetta vecchia guardia, che poi vecchissima non è perché sono stati insieme a lui solo per sei mesi. Comunque la formazione la sveleremo circa fra mezz'ora. Adesso è il momento anche della speranza e magari anche dell'avvicinamento allo stadio, visto che oggi è una giornata comunque positiva indipendentemente da come finirà, per il tifo viola, perché la Fiorentina torna in una trasferta con i tifosi dopo praticamente 8 mesi, dopo i fatti di gennaio, con anche l'impossibilità appunto di andare in trasferta per i tifosi viola. Tornano al Penso 1000 spettatori, 1000 nella tribuna, nel curvino ospiti dello stadio del Venezia. Sarà anche l'ultima trasferta a Venezia, o meglio al Penso, perché poi sarà uno stadio sostituito dal nuovo stadio del Venezia, quindi anche qualcosa di particolare. Io sinceramente ve lo dico, non sono mai stato a Venezia a vedere una partita, però è uno stadio dove vorrei andare. Sinceramente questa è l'ultima stagione, vediamo se riuscirò a incastrare un po' il calendario, perché poi Venezia a me è una squadra che sta anche simpatica per connotazioni cromatiche, perché sono gli arancio nero verdi, quindi hanno tre colori che stanno molto bene insieme, fanno le cose a livello di marketing molto bene, hanno come sponsor una ditta o comunque un'azienda che fa capo anche a Drake, che è un rapper, e quindi insomma la squadra che anche come marketing fa le cose molto molto bene. Vedremo come giocherà anche a livello di kit il Venezia e la Fiorentina. Ricordiamo, calcio d'inizio ore 20:45 per quella che sarà la partita che darà il via alla quarta giornata che vede come match clou quello che si giocherà domani all'Olimpico. Lazio-Milan ore 18, vedremo anche lì come sarà composto l'Olimpico, perché c'è una protesta in atto nonostante la Lazio sia in testa alla classifica. Dopo Venezia-Fiorentina, in ordine cronologico, domani alle ore 15 Genoa-Frosinone, altra partita fondamentale per la panchina di Daniele De Rossi, che ha perso le prime tre. E poi dicevamo Lazio-Milan, Atalanta-Cagliari alle ore 20:45 domenica, Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus, e poi lunedì le tre squadre che hanno giocato in Champions, ad eccezione del Napoli, ovvero Torino-Roma, quindi la Roma torna in campo dopo il pareggio contro il Fenerbahce, Como-Parma lunedì alle 18:30 e Inter-Udinese, anche per una questione legata, sai perché caro Stefano Cherubini si gioca di lunedì alle 20:45 Inter-Udinese? È qualcosa che riguarda anche te un po' indirettamente, perché qualche giorno prima, anzi nel weekend, c'è il concertone di Santeria a Milano, e quindi è zona San Siro. Per evitare un eccesso di persone, ci sarà anche lo slittamento di Inter-Udinese a lunedì ore 20:45. Chissà se sarà più imperdibile quello che andrà in scena nello spettacolo di Marra e Gue, o quello che succederà al Meazza. Mentre abbiamo anche notizie che ci arrivano da alcuni ascoltatori da verificare, Marco, ti dico da verificare, perché mi arrivano anche internos nelle chat, insomma, notizie di colleghi che avrebbero detto che noi abbiamo una redazione che sta lavorando alacremente, quindi ti daremo anche il punto della situazione. Comunque, caro Di Nardo, mi scrive Dido, Vanoli non si può nemmeno definire minestra riscaldata, perché è tornato e la minestra era ancora tiepida, cioè dici non ha fatto in tempo a freddarsi la minestra. Può darsi che si possa definire così il ritorno di Paolo Vanoli, che torna appunto in una città che comunque l'ha visto protagonista nel 2024 con la storica promozione con il Venezia, tra l'altro anche in un finale abbastanza palpitante di Serie B. Dicevamo anche di formazioni, con il ballottaggio tra Beto e Pellegrino. Chiedo anche a voi, a costo anche di essere un po' smentiti nel giro di pochissimo tempo dalle formazioni ufficiali, se preferireste qualcuno o qualcun altro. Sono due attaccanti, dalle caratteristiche molto diverse, quindi dipende anche un po' dall'impronta che vorrà dare alla partita Paolo Vanoli. Per come abbiamo capito, lo diceva anche Andrea Giannattasio, Beto sembra essere un attaccante più simile al modo di giocare di Vanoli. Se pensiamo al Torino, che fece molto bene inizio avventura di Vanoli 2 anni fa con Zapata, ecco, Beto è uno Zapata, anche se poi Zapata ha toccato dei picchi in carriera anche per questioni anagrafiche molto diverse. Però questo riguarda anche quello che è successo nel passato recente. Vedremo anche quello che succederà stasera. per parlare anche di stasera e anche di Venezia, una squadra insomma io definisco spesso hipster per acquisti e anche aspettative che si hanno su tanti giocatori che non conosciamo sinceramente, se non magari le prime aste di fantacalcio. Abbiamo in collegamento con noi proprio da Venezia Enrico Veronese, che è un collega e che è appena sceso dal battello, giusto Enrico?
18: Sì, sì, assolutamente. Sono appena uscito dalla fermata di Sant'Elena, rivolto all'ultimo step prima di arrivare allo stadio. Ciao a tutti.
20: Ciao, beh, grazie per aver accettato il nostro invito. Possiamo dire che Enrico è un collega, ma è anche un tifoso del Venezia.
18: Sì,
20: dire.
18: Assolutamente. Ecco. Esattamente come voi, voglio dire, non possiamo non parteggiare.
20: No, certo.
18: Poi essere ovviamente obiettivi. Ed equanime.
20: E insomma ti ringrazio perché insomma ti abbiamo disturbato anche durante il rito di avvicinamento alla partita, che immagino a Venezia sia parecchio pittoresco per non dire.
18: Guarda, c'è un tramonto fotonico sul Canal Grande, sulla Chiesa della Salute, San Marco, e dobbiamo goderci questo stadio ancora per pochi mesi.
20: Guarda, lo dicevo prima, io in apertura di trasmissione dicevo che ancora non sono mai stato al Penso, mancano poche partite, manca questa stagione, anche se poi anche l'altro stadio sarà altrettanto pittoresco, immagino.
18: Non credo.
20: No, ma anche perché mi spiegavano questo nuovo stadio, tra l'altro finanziato tramite fondi di PNRR, quindi in una modalità simile a quella dello stadio Franco. Correggimi se sbaglio, poi
18: sì,
20: sto già sbagliando.
18: È stata allora l'uso del PNRR l'avrebbe voluto l'ex sindaco, gli è stato bocciato dalla comunità europea perché non insisteva in una zona degradata ma in una zona abbastanza rurale, quindi usata dalle persone e anche tenuta bene, per cui hanno dovuto trovare fondi nazionali, regionali ed europei, ma non il PNRR. Okay. Comunque vabbè, sono sottigliette che vabbè.
20: E comunque, quindi dice no, appunto no, prima dicevo che è una trasferta sicuramente una delle più belle, delle
18: sperate,
20: più caratteristiche.
18: Sperate il prossimo anno intanto che Venezia sia in Serie A, almeno questo è quello che spero io, ma sperate soprattutto che certo, però da vabbè, diciamocelo, sarà molto difficile insomma che succeda la cosa che ho appena sentito dire, ecco, riguardo voi.
20: Non l'abbiamo sentita, guarda, qui a Firenze siamo anche abbastanza scaramantici, quindi facciamo finta di non sentirla. Enrico, come arriva il Venezia? Perché poi facevo anche un po' il borsino delle tre squadre a zero punti, due si affronta stasera, appunto Venezia e Fiorentina, e il Genoa gioca domani. Delle tre, la Fiorentina, anche per aspettative, è quella che ha fatto peggio, secondo me, nelle prime tre partite.
18: È quella che ha deluso di più, si può dire, più che altro perché dopo il mercato, peraltro una cosa che accomuna le due squadre è che anche a Venezia il mercato era stato accolto molto bene, c'erano diffusi sentori, sentivo finché mi mettevate in diretta, appunto, di un mercato hipster un po' alla Como,
20: sì.
18: Ovviamente proprietà americana, tanti fondi, Drake, ovviamente anche il fatto di essere a Venezia anche un po' come Como, anzi sinceramente di più, attira investitori stranieri e altro. Il problema è che una volta che ti confronti quel campo le cose cambiano, e quindi sì, la Fiorentina può aver deluso di più per i nomi, per le aspettative che c'erano, però anche da queste parti insomma ci si aspettava qualcosa di più.
20: E stroppa secondo te già stasera, in base al risultato di stasera, può definirsi in bilico? Visto che poi ci sarà un'altra partita,
18: sì.
20: E poi la pausa.
18: Certo, in bilico sì, le prossime con la Lazio, sempre qui in casa, una Lazio che finora le ha vinte tutte, quindi anche quella è una sorpresa in positivo in quel caso. In bilico può esserlo stroppa, però ha un rapporto di ferro con il direttore sportivo Antonelli, con la proprietà, con molti dei giocatori, almeno quelli del gruppo che ha conquistato la Serie A l'anno scorso. E oggettivamente fuori, cioè persone senza panchina, allenatori che non stanno lavorando, non è che si vedono questi fenomeni, altrimenti se non parliamo di coloro che potrebbero essere acquistati a cifre sostenibili, cioè Antonio Conte non verrà mai ad allenare il Venezia, probabilmente oggi non allenerebbe neanche la Fiorentina se mi fosse stato chiesto.
20: Mi viene in mente un allenatore ex Fiorentina l'anno scorso all'Atalanta, che in questo momento a piedi, insomma, Raffaele Palladino, ecco. Però
18: sì,
20: lui
18: però
20: è un tipo, al di là poi insomma massimo rispetto per il Venezia, e questo non dice tanto delle qualità del Venezia ma tanto anche dell'ambizione di Palladino. Per come lo conosciamo, mi dà l'idea che è uno che non aspetta il Venezia,
18: no,
20: aspetta qualcos'altro.
18: No, e non necessariamente in Italia, comunque si aspetta dalle coppe in su. E più che altro stasera aspetteremo qui allo Stadio Penso un vecchio amico che si chiama Paolo Vanoli, che dovreste conoscere e che tornerete a conoscere, ed era al momento la persona più difficile da affrontare di tutte quelle che potevano essersi, perché lui conosce l'ambiente qui, conosce la modalità di prendere una squadra in corsa. 3 anni fa il Venezia stava per andare quasi in Serie C, Natale era praticamente giù, e l'ha portato addirittura ai playoff, l'anno dopo l'ha portato su, l'anno scorso va salvati, nonostante il modo con cui se n'è andato da Venezia, ovviamente per screzzi con la società, per questioni economiche, di budget eccetera, e per come gli era stato venduto Jonsen a gennaio e altri particolari, penso che a livello professionale, a livello insomma di come mettere squadre in campo e di come interpretare i gruppi, sia tra i migliori che abbiamo visto qui negli ultimi anni, per cui se stasera non volevamo proprio averlo di fronte.
20: Sì, tra l'altro di quei, perché Venezia quell'anno fu promosso tramite playoff, mi ricordo un gol pazzesco di Tesman, che è un altro giocatore su cui avrei scommesso tutto, che però in questo momento si è anche un po' perso dopo il passaggio in Francia.
18: Allora, ne avevamo parlato proprio con la vostra radio, non ricordo.
20: Perché era anche un obiettivo della Fiorentina.
18: Sì, esatto, fu quell'estate avanti della promozione, quindi il 2024, in cui lui è stato offerto dal suo procuratore a mezza Europa, e davvero su di lui c'era proprio il Como, c'era l'Inter che aveva praticamente preso ma lo mandava in prestito, c'era la Fiorentina che avrebbe costruito su di lui insomma il centrocampo, e mi ricordo che ne parlavamo, io stravedevo per lui, ancora oggi penso sia un giocatore di qualità alte per una squadra di Serie A, infatti sta facendo il titolare all'Olympique Lione, sta facendo le coppe, e solo un infortunio gli ha tolto il mondiale, è diventato insomma quello che prometteva di essere quando è venuto qui giovanissimo.
20: Sì, poi è un Venezia molto diverso rispetto a quello che allenava Manoli. Tra l'altro mi viene in mente, c'è qualche reduce, c'è Busio se non sbaglio di quella squadra,
18: è rimasto praticamente solo lui perché Svoboda è stato ceduto al Brighton.
20: Perché Perez non so se c'era già o
18: Perez era in Serie A con Di Francesco negli ultimi mesi, nel girone di ritorno del 24-25, okay. Poi ha fatto uno splendido campionato di B, è uno che colpisce molti pali, cioè si procura tante occasioni, però alla fine gli vanno a finire sul palo, e adesso è più o meno nelle rotazioni dei titolari. Venezia peraltro che è al momento in quasi emergenza anche a centrocampo, perché manca Bašić, che è stato un ottimo acquisto della Lazio, e Stroppa dovrà far giocare Stefan Somm, che anche lui lo conoscete a Firenze, e che non ha ancora ingranato di forma, ecco, per cui non solo la difesa è a rischio, ma anche il reparto mediano. Sì.
20: È da un anno che non ingrana tra Bologna e Firenze il buon Somm. Dicevi emergenza forse a centrocampo, leggevo anche da colleghi possibile anche problema in difesa con Bella Kocap. Sì. Siamo a un'ora mal contata dall'inizio della gara, secondo te gioca Bella Kocap?
18: Ti do la conferma che Bella Kocap non giocherà questa sera, sarà fuori almeno forse anche per la partita con la Lazio, affaticamento muscolare, un giocatore anche lui di imponenti dimensioni che fa fatica a entrare presto in forma, e ci aggiungo insomma una cosa che qui diciamo ormai tutti, non è adatto alla difesa a tre, è stato preso per fare il nuovo Svoboda, oggettivamente lui è un marcatore da difesa 4, e invece fargli fare il regista difensivo che porta avanti il pallone, che lancia e che mette a posto i compagni, probabilmente non è affar suo. Il problema è che appunto oltre a lui mancherà Alal, in teoria che è anche lui fuori forma dopo i mondiali, giocherà Mattias Moreno, che dovreste conoscere anche voi a Firenze, per poco che abbia giocato, e arretrerà Rigessiano Aps, che è solitamente un esterno a tutta fascia, che creò anche qualche problema nella partita contro la Fiorentina di qualche anno fa, quella vinta con gol di Aramu, però adesso si è adattato a fare anche il braccetto, e lì potrebbe essere una dei mismatch della partita, perché lui non è abituato a fare quel ruolo, se messo in difficoltà come da Gajemis visto a Frosinone, quindi da qualcuno di più alto, di più strutturato, va sicuramente in apnea.
20: Guarda, mi hai ricordato quel Venezia-Fiorentina, se non sbaglio c'era Vincenzo Italiano sulla panchina.
18: Sì,
20: Fiorentina era una partita post pausa, e lì la Fiorentina era partita abbastanza bene, c'era Nico Gonzalez, grande entusiasmo.
18: Era in autunno, era a settembre anche
20: era un lunedì sera, insomma già una botta di realismo per quel campionato della Fiorentina, che comunque fu più che positivo anche rispetto alle ultime sfortune della Fiorentina. Enrico, una curiosità, sono anche giorni in cui Venezia è al centro del mondo, dello star system del cinema, sappiamo c'è la mostra del cinema di Venezia, nell'avvicinamento alla partita è un po' diverso anche avvicinarsi allo stadio, oppure quello del cinema e quello del penso sono due mondi.
18: Io parlo proprio da una persona che utilizza il vaporetto, che passa attraverso il Lido, perché io abito a Chioggia e per arrivare qua noi utilizziamo il vaporetto di linea, e poco fa eravamo al Lido, il Lido è pienissimo di persone che hanno il pass della mostra proprio per questi giorni, giornalisti, addetti ai lavori, semplici spettatori e tanti ne vediamo anche qui. L'unica differenza è un po' più di rafforzamento di cordoni di polizia o di barche dei carabinieri. Ecco, l'unica differenza è quella. Io adesso mi trovo davanti a uno dei bar di Sant'Elena, uno dei covi praticamente della tifoseria arancioverde. Il clima è abbastanza tranquillo, non è rassegnato, ma non vedo esaltazione. Io so che i gruppi organizzati della curva hanno prodotto un comunicato, un volantino per serrare le fila per stasera affinché insomma le persone siano coinvolte, poi il resto lo devono fare i giocatori in campo. Diciamo che la condizione del Venezia, quella della Fiorentina, pur partendo da diversi presupposti e punti appunto di partenza, sia abbastanza la stessa. Non è l'ultima spiaggia, non può esserlo, però floppare anche oggi sarebbe problematico per chi lo farà.
20: L'impressione è che poi delle tre partite giocate dal Venezia, quella da rigiocare sarebbe la prima, quella con la sconfitta con Lecce, perché poi contro il Milan comunque qualcosa ha proposto, anche
18: ha
20: se
18: giocato
20: poi...
18: molto meglio contro il Milan. Io ero a San Siro e vista dalla tribuna è diverso che vedere dalla curva. Vista dalla tribuna San Siro poteva anche andare in vantaggio prima del gol del Milan, poteva subirne anche di più ovviamente, però ha fatto vedere quello che Stroppa intende. Ecco, il grande problema della Serie A è questo, che tu in Serie B fai un calcio dominante in cui fai il 70% di possesso palla, molti tiri, concedi poco all'avversario, e invece in Serie A non ti

0: per fare la cosiddetta experience, anche persone, non so, che vengono dagli Stati Uniti, che hanno una cultura calcistica un po' diversa dalla nostra, sicuramente inferiore a livello storico, giapponesi, sudamericani, eccetera. Però le grandi star, nonostante Drake e nonostante l'hype, qui non si sono viste. Se poi oggi gli attori e le attrici della Mostra del Cinema, in attesa delle premiazioni di domani sera, verranno allo stadio, magari ce lo diranno solo i colleghi stasera in tribuna stampa.
1: Enrico, nel salutarti e ringraziarti, in breve, la percezione a Venezia della Fiorentina?
0: La percezione della Fiorentina è una squadra che ha dei giocatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento, giovani, volenterosi, almeno dovrebbero esserlo per mettersi in mostra e conquistare un posto al sole, e soprattutto questa sera sarà per la prima volta di nuovo la Fiorentina di Paolo Vanoli, per cui c'è timore nei confronti della classe superiore degli Attà, dei Mastantuono, eccetera, ma c'è anche timore del fatto che Vanoli sa come mettere in campo le squadre, sa come creare problemi, almeno questo è quello che si scongiura da queste parti, ma lo conosciamo, ecco.
1: Sì, stavo pensando sia la prima volta che Vanoli torna da avversario, perché nella 24-25 no, c'era anche il Venezia,
0: no,
1: in Serie A.
0: No, lui era al Torino, il Venezia
1: infatti.
0: Era venuta la terza giornata. Fu una partita strana, perché ecco, anche un altro, cito un'altra spiola, quel giorno il regista dell'Unione era Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia fece due o tre tiri pazzeschi verso la porta e Milinkovic Savic parò praticamente tutta. 5 minuti dalla fine, calcio d'angolo e segnò Coco di testa. Una partita che il Venezia avrebbe meritato di vincere, nemmeno di pareggiare, ma che finì così. Per cui quella è l'unica volta di Vanoli in quello stadio.
1: Guarda, hai nominato un altro della mia scuderia personale, Nicolussi Caviglia. Non so come ha fatto a non fare quello che pensavo facesse a Firenze, tra l'altro anche a Parma in questo momento sta avendo delle difficoltà, ma me lo ricordo molto bene a Venezia, giocatore di un'altra categoria.
0: Adesso è anche fuori gioco, mi pare, per qualche settimana, spero non di più per lui.
1: Va bene, noi non smettiamo di credere in Nicolussi Caviglia, nonostante siamo nel 2026. Enrico, grazie mille e buon avvicinamento alla partita e buona partita.
0: Grazie a voi e buona partita a voi. Alla prossima.
1: Grazie mille, abbiamo sentito anche il collegamento di un amico da Venezia che ci ha parlato anche dei problemi, più o meno di quello che sta succedendo a Venezia. Non c'è un problema legato alla concomitanza tra Mostra del Cinema e altro, però insomma è particolare anche questa sovrapposizione di cui ci parlava anche lo stesso Andrea Giannattasio. Gabriele da Mestre, quindi da lì vicino, mi dice: ciao Alessandro, ultima vittoria al Penso, però in Serie B nel 2004, in Serie A 2-6 nel lontano 1966. Sì, leggevo anche io questa statistica, ha detto che poi negli ultimi anni Fiorentina e Venezia si sono incrociate un po' più rispetto al solito negli ultimissimi anni, però negli ultimi 25 anni ci sono stati 3 incroci al Penso, ecco. Quindi vedremo se sarà una statistica che farà fede anche stasera, non penso. Ho fatto ancora sta battuta a Stefano Cherubini, mi devi scusare, e possiamo andare in pausa perché non so come veramente tornare. Mi dispiace, chiedo scusa per la battuta. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Sera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.

0: Comincia a farla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
5: Pietro.
6: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: 3 di venerdì 11 settembre 2026 con l'avvicinamento alla partita, manca un'ora e 10 più o meno al fischio d'inizio di Venezia Fiorentina. 348 75 13 933, i vostri messaggi WhatsApp audio o testuali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta per dialogare con noi e insomma svelare, penso a brevissimo andiamo ad Andrea Giannattasio, le formazioni ufficiali della prima del Vanoli Bis. Vedremo anche come risponderà Stroppa con il punto che abbiamo fatto prima col collega di Venezia, che ci ha fatto capire che il Venezia è un po' in emergenza anche dietro e soprattutto a centrocampo. Ho chiuso con una battuta veramente che forse a qualcuno ha fatto staccare le mani dal volante, spero di no, però insomma è un gioco di parole sullo stadio del Venezia, e Gabriele mi dà manforte e dice ciao Al, sarà una partita da penso di azepine. Qui servirebbe o l'effetto dei grilli oppure l'effetto della batteria che il nostro Stefano Cherubini tratta come se fosse la sua sposa, no? La batteria. Anche così, questa sembra una marcetta di un'altra epoca. 348 75 13 933, in attesa delle formazioni, visto che prima qualcuno ci scriveva anche di una possibile indiscrezione su Dodò, diciamo che Andrea Giannattasio per ora non ce l'ha confermata. A brevissimo andiamo da lui, visto che su un'altra emittente, no, non adesso, fra un po', quando ce lo dice lui, con calma e per favore. Ancora non ci sono ufficialità e anche la Fiorentina non ha fatto sapere niente di diretto su Dodò. Si è detto, ho letto i messaggi, che per qualcuno Dodò sarebbe destinato alla tribuna stasera. Vediamo cosa succederà e in caso insomma di conferma di questo rumor, perché al singolare, poi nel prepartita chiederemo conto alla Fiorentina, e credo che poi qualcuno andrà anche a parlare a DAZN per spiegare eventualmente questa scelta, che sarebbe una delle prime scelte forti di Vanoli, perché abbiamo passato giorni a dire Vanoli parte con le sue certezze, una è Dodò, e poi vediamo cosa succede. Ancora non abbiamo la conferma, trattasi di notizia, indiscrezione, diciamo, ecco, parliamo di indiscrezione, quindi Andrea non sappiamo ancora dirti il perché, però se ci seguirai proveremo a rispondere ai tuoi dubbi. Sentivo che un amico prima ci diceva, ci faceva un po' di cabala a livello di partita Venezia-Fiorentina, e quindi cosa c'è di meglio per avvicinarsi a Venezia-Fiorentina che un quiz sull'ultima vittoria della Fiorentina al Penso? Voi direte tantissime cose meglio di questo probabilmente, però questo è il mio modo anche un po' di alleviarvi la tensione se possibile. Dicevamo, l'ultima vittoria della Fiorentina in Serie A col Venezia risale alla stagione all'anno 1966, pensate un po', mentre l'ultima vittoria sul campo del Venezia in gare ufficiali risale un po' prima, cioè un po' dopo, al maggio del 2004. Era l'ultima giornata della Serie B, che poi si concluse con l'appendice dello spareggio tra la terz'ultima, la quart'ultima di Serie A, ovvero il Perugia, e la settima e la sesta di Serie B, ovvero la Fiorentina. Quella partita fu decisiva per la Fiorentina per strappare anche il pass per i playoff, che poi vinse, ci ricordiamo tutti, con grande protagonista Enrico Fantini. Vi chiedo di quel Venezia-Fiorentina 0-2 del 15 maggio 2024 il tabellino marcatori, quindi i due marcatori di quella Fiorentina. Fiorentina allenata da Emiliano Mondonico, indizio c'era Fantini ma non segnò in quella partita. Quindi vi chiedo i marcatori di Venezia Fiorentina 0-2 del maggio del 2004. Chi vince vincerà un abbraccio da parte di Stefano Cherubini, quindi aspettiamo le vostre risposte al 348 75 13 933, e poi la solita colazione omaggio che nessuno vuole venire a consumare evidentemente qui, però siamo attenti al Regeni e tutto il resto. Qualche notizia anche che riguarda, diciamo, di rinterzo la Fiorentina, mi fa molto sorridere una notizia che troviamo anche su FirenzeVela.it. Ve lo ricordate quando non si poteva giocare a calcio senza Everton Sebolinha? E chi se lo scorda? È un giocatore che è un ex obiettivo della Fiorentina di un paio di anni fa, che adesso ha firmato per il Santos. Fa particolarmente specie perché Sebolinha vuol dire cipollina, quindi è un soprannome di questo esterno che ha giocato in in Brasile. Francesco è riuscito a indovinare quello che stavamo dicendo, mentre arrivano altre domande su Dodò. Facciamo un po' il punto. È un'indiscrezione che arriva dal collega Guerrini di Lady Radio. Noi l'abbiamo sentita, l'abbiamo recepita, stiamo cercando di verificare, a brevissimo anche vi diamo conto delle possibili scelte disciplinari a questo punto che riguardano Dodò. Ripetiamo, su Lady Radio si è detto qualche minuto fa, insomma sappiamo del rapporto di amicizia tra le due radio, quindi non c'è problema anche a citare assolutamente le loro notizie. In caso fosse una notizia confermata, complimenti anche al collega, che Dodò sarebbe destinato alla tribuna al Penso, quindi insomma sarebbe qualcosa di clamoroso visto l'avvicinamento alla partita. Dicevamo prima del toto formazioni dei giornali e Dodò era presente in tutti gli 11 titolari della Fiorentina. Complimenti a Francesco, perché quello che ho chiesto è stato indovinato da Francesco: Vrisas e Riganò. Quindi Francesco ha indovinato l'ultima vittoria della Fiorentina al Penso, perché qualcuno mi chiedeva l'ultima vittoria in generale, no, l'ultima vittoria della Fiorentina a Venezia, ecco, era una Serie B del 2003-2004, quella che poi si concluse con la promozione nella sfida andata e ritorno contro il Perugia. Allora mi chiede anche Tommaso se era l'ultima partita. Io ho letto ingenuamente, mi sono fidato, 42esima giornata. Secondo me quella era un campionato a 24, quindi la 42esima poteva essere l'ultima giornata, ma mi potrei sbagliare, poi andiamo a verificare. Comunque è la giornata che diede insomma la certezza del playoff alla Fiorentina, che poi passò, e ci ricordiamo bene come passò con quella partita contro il Perugia e con quel Franchi, che veramente dai brividi a ripensarci. 348 75 13 933 per anche parlare di stasera, Beto o Pellegrino. A brevissimo sveliamo anche l'arcano sul centravanti della Fiorentina, anche se mi pare di capire che la concentrazione di molti di voi è su Dodò e su quello che potrebbe essere un clamoroso forfè da parte del brasiliano. Ripetiamo, è una notizia di Lady Radio che ci parla di come Dodò sia in questo momento o comunque sia destinato alla tribuna nella sfida contro il Venezia. Questo è quanto. Poi Roberto ci commenta una notizia che deve essere confermata su Dodò: non mi meraviglio, ormai il suo interesse andrebbe a costo zero. E no, aspettiamo di confermare la notizia, abbiamo pazienza, se no è come quelli, no, non faccio per far la morale a Roberto, assolutamente, come quelli che dicono vabbè questa notizia non è vera, ma anche se non fosse vera mi torna comunque. No, aspettiamo di verificare. Non so se sarà caro Gabriele con Drake in tribuna. So che in tribuna ovviamente al Penso ci sarà Pilar Fogliati, che è la compagna di Fabio Paratici, di essere della Fiorentina, è anche grande protagonista della settimana della mostra del cinema di Venezia. A brevissimo andiamo anche con le formazioni ufficiali e con anche quello che riguarda l'affaire Dodò. Poi a brevissimo possiamo andare anche da Andrea Giannattasio, appena lui ci fa un cenno, senza problemi e senza questioni. Finché non arriva la formazione non ti si dice nulla. Luca, giustamente, che ride anche con le emoji, e quindi guarda, vi prometto che fra un minuto andiamo da Andrea Giannattasio, perché stanno arrivando, c'è un buffering, un caricamento della barra, e quindi non sappiamo se sarà con Drake o no. Mentre Gianni dice: stasera si vince 2-0, li vedo male questi veneziani. Benissimo anche l'ottimismo di Gianni. Con il 348 75 13 933, che ci aiuta anche a cercare quale può essere la formazione ideale della Fiorentina, con ricordiamo l'appuntamento a brevissimo dalle ore 20 con se fosse sempre domenica, e l'avvicinamento alla partita, e poi conseguentemente la partita grazie a Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Ampio prepartita, ampio post partita, le voci di Andrea Giannattasio che ci racconterà la partita, e anche Tommaso Loreto che ci farà le pagelle, Luca Calamà, insomma il nostro tridente d'attacco delle partite. A brevissimo, anzi questione di secondi, andiamo da Andrea Giannattasio. Ce l'abbiamo, Andrea Giannattasio da Venezia. Ciao Andrea.
1: Allora, buonasera a tutti dal Penso di Venezia. Formazione della Fiorentina stravolta rispetto a quello che tutti potevamo pensare, perché in difesa giocano sugli esterni Jimenez a destra e Ranieri a sinistra. La coppia centrale è composta da Dragusin e da Vieri. Davanti a Davide De Gea ricomponiamo la formazione viola: De Gea tra i pali e poi Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri. A centrocampo tutto confermato con Ndur, Fagioli e Attà. Davanti il terzetto d'attacco è composto da Mastantuono a destra, Beto punta centrale e Gie sulla sinistra. In panchina vanno Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario Valdepeñas, Gonsalves, Gnonto, Pellegrino e Ulaí. No, tossivo perché un collega si è giustamente dato lo spray antizanzare accanto a me, a 20 centimetri da me, e io ho inalato totalmente lo spruzzo che si è dato, e quindi ho tossito in maniera irrimediabile.
0: Ottima spiegazione, Andrea. Quindi Dodò non va in tribuna, perché poi i messaggi vertevano soprattutto su quello.
1: No, vabbè, c'è chi ha dato notizia sbagliata in un altro emittente, ma succede dalle notizie sbagliate. E Dodò è in panchina ed è a disposizione, vedremo se entrerà. La cosa che ci risulta è che lui fino a ieri era stato provato nell'11 di partenza, evidentemente poi qualcosa è successo o in rifinitura o stamani, per cui alla fine non va in campo ma va soltanto in panchina. Tutti confermati per il resto. Vi do anche il Venezia con Stankovic, poi c'è Mati Moreno, l'ex viola, che gioca in difesa con Chiktien e Aps, poi Busio che farà il perno di centrocampo con Aino, Som e Kike Perez. Davanti ci sono Yeboa e Jerome Adams a comporre il tandem offensivo della squadra di Giovanni Stroppa. In panchina vanno Montipò, Rachmani, Mohamed Dabo, Correia, Guilherme, Rufai, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. Queste le possibili pedine che il Venezia può utilizzare a gara in corso.
0: Bene Andrea, guarda, ti faccio due domande. Una riguarda la formazione della Fiorentina. Cosa ti stupisce di più? Mi viene in mente la linea difensiva,
1: Ranieri a sinistra,
0: ma non Jimenez a destra. Anche
1: no,
0: Jimenez a destra,
1: perché comunque si ha fa il terzino destro,
0: se non gioca
1: lui,
0: Dodò,
1: quindi
0: gioca.
1: No. È una cosa, mi sembra regolare, e quindi non è tanto quello che mi stupisce quanto magari Ranieri che torna a fare il terzino sinistro dopo tanti anni, e questo la dice lunga secondo me sulla considerazione che ha Vanoli di Valdepeñas, ecco.
0: Però è arrivato da quattro giorni, ci spiegavi oggi Andrea, no, che l'ha provato anche, cioè ha cercato di insistere molto su di lui in questi giorni.
1: Sì,
0: no?
1: molto ha insistito, vede. Evidentemente non evidentemente non è rimasto soddisfatto Alessandro, viene
0: no
1: a
0: no
1: cioè,
0: certo, mentre poi insomma del centrocampo l'avevano detto con Attà in recupero e quindi preferito a Brescianini, l'attacco con Beto preferito a Pellegrino, Engie e Mastantuono ai suoi lati. Quindi in tribuna mi confermi che c'è solo l'ottima Pilar Fogliati, cioè non ci sono tesserati,
1: sì, allora,
0: della Fiorentina al di là poi dei dirigenti.
1: C'è tutto lo stato maggiore della Fiorentina, certo. Perché ora io in questo momento vedo in campo il presidente Giuseppe Commisso con il direttore generale Ferrari che parla con i dirigenti del Venezia, e mentre in tribuna vedo Catherine Commisso, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan e anche la compagna del direttore sportivo Paratici Pilar Fogliati. Quindi insomma una bella combriccola, mi verrebbe da dire, ma in senso positivo, tanta presenza a livello dirigenziale questa sera, anche perché evidentemente la partita conta molto e la Fiorentina la vuol vivere con tutto lo stato maggiore presente in tribuna.
0: Va bene Andrea, ci risentiamo poi nel corso di Se fosse sempre domenica con il commento della partita e anche con l'analisi della formazione della Fiorentina e della sfida contro il Venezia.
1: Fammi chiudere dicendo che, che Venezia è bellissima, ma non ci vivrei nemmeno un minuto perché tra umidità, guarda, vento
0: torno su quello
1: e mantelli,
0: che dicevi,
1: mi sono anche rotto le scatole.
0: Ma c'è davvero bisogno dello spray per le zanzare questa sera a Venezia?
1: Ma secondo me è una città umidissima, piena di canali, va bene che è acqua salata, non è acqua dolce, però le zanzare gli importa assai, cioè se vogliono fare il nido lo fanno senza problemi, quindi sì, secondo me ci sarà bisogno. Il collega Riccardo Galli della Nazione ha fatto bene a portare lo spray anti-zanzare perché ce ne sarà bisogno. Speriamo non ci sia bisogno dello spray anti-Venezia, nel senso che la Fiorentina sia brava a neutralizzare le chance che avrà la squadra di Stroppa da sola, ecco.
0: Bene Andrea, a tra poco, grazie mille, ci sentiamo
1: a dopo, ciao ciao.
0: Di Se fosse sempre domenica con Lorenzo Di Benedetto. I vostri messaggi di commento alla formazione, perché ci ha un po' spiazzato, ripetiamo, Dodò, a differenza di quello che ci scrivevate, insomma quello che avete sentito anche da altri emittenti, non è in tribuna ma è in panchina. Questa è comunque una scelta particolare visto quello che si diceva nell'avvicinamento alla partita. Abbiamo anche delle immagini dalla tribuna del Penso, con ovviamente parte dello stato maggiore, come diceva Andrea Gianattasio, Mark Stefan, Catherine Commisso, ma soprattutto, non soprattutto, è la più famosa delle tre, delle tre personalità, Pilar Fogliati, che vediamo, grande attrice, consiglio sempre un ottimo film di Pilar Fogliati che si chiama Follemente con Edoardo Leo. Mi fai cenno che l'hai visto, è veramente un bel film, stile Inside Out, quindi con le personalità che prendono forma, con anche un grandissimo Giallini. Consiglio per stasera, in caso vada male la partita della Fiorentina, di sbollire un po' gli animi con Follemente, perché è un film che ti fa ridere e riflettere come i grandi film. Ciao Alessandro, sul sito avesse messo un refuso credo di formazione, però è un dubbio, ecco, è un dubbio che più di una persona ci ha scritto, 348 75 139 33, ovvero sia Mattias ce lo fa notare, ma anche Gianfranco ci chiede, ma non è che Ranieri può giocare centrale a sinistra con Vieri, dobbiamo abituarci a chiamarlo così, a sinistra come esterno basso? È una possibilità, perché Vieri l'ha fatto anche in qualche scampolo di partita, è un giocatore che si può adattare, certo con un'accezione più difensiva anche a quel ruolo. Poi Alberto dice una cosa che sinceramente anch'io ho pensato per un attimo, a me sembra chiaramente un 3-5-2. Caro Alberto, detto che poi la soluzione all'arcano del modulo l'avremo fra un'oretta quando vedremo la Fiorentina disposta in campo, detto che poi i moduli sono sempre fluidi e che non ci sono tanto i numerini ma i compiti e le posizioni, l'ho pensato anch'io, chiaramente con Dragusin, Ranieri e Vieri nella linea 3, con Jimenez da una parte e dall'altra parte come completi la linea 5 con Gie, che potrebbe farlo anche all'esterno tutta fascia, potrebbe essere un'idea, con Mastantuono quindi più vicino a Beto, potrebbe essere un'idea, perché Pilar non è in campo, la vedo dura così, scherzo grande Vanoli, vabbè Luca, di nuovo buon tempone, buonasera, Valdepenas farà la fine di Parisi, cioè Vanoli lo sposterà più avanti come ha fatto con Parisi, ma al lato opposto. Io su Valdepenas, nonostante le prime tre partite che danno anche adito a giochi di parole sul cognome, punto tanto, secondo me è un giocatore dal potenziale, dal valore assoluto molto molto alto. Suggerisco ad Andrea, ci scrive Bomber Viola, la canzone Come triste Venezia del grande Charles Aznavour. Chiaramente te Alessandro e Andrea non sapete chi sia, ho cercato di mascherarlo con la pronuncia, spero corretta, ma è un grande cantante francese d'origine armena di un tempo passato, ce lo andiamo subito ad ascoltare se Bomber Viola mi promette di vedere Follemente, il film con Pilar Fogliati. Personalmente sono contento che Pongracic e Dodò non siano titolari, Francesco da Pisa. Eh sì, perché anche Pongracic era un giocatore che era stato dato in formazione nelle ultime ore. Anche Maurizio ha questo dubbio sulla difesa a 3 e andremo a fugare tutti i dubbi fra 45 minuti più o meno. A mio avviso, scrive Nino, a sinistra gioca Vieri, abbiamo gli ultimi 2 minuti, quindi vi chiedo se voi aveste un particolare un po' strano, un come si chiama, un evidenziatore per evidenziare un giocatore, su chi lo puntereste stasera? Ecco, domanda contorta per chiedervi anche nella prima prova del Vanoli Beast a chi vi aspettate tanto. Io personalmente punto sempre a quel giocatore che ha quel mancino lì, ovvero Mastantuono. Secondo me Mastantuono è un giocatore che nel giusto contesto ti fa saltare il banco, anche in una partita del genere come quella di stasera. Su Beto ho grandi aspettative. Se vediamo la formazione, secondo me è una formazione molto forte. Bisogna vedere come Attà ha recuperato dai problemi fisici. Bisogna vedere anche Fagioli nel nuovo vecchio compito di accentratore di gioco, e vediamo cosa succederà. Però insomma, se c'è qualcuno su cui riponete fiducia o altro su cui siete incuriositi di vedere anche la prestazione, ce lo dite. Rivo ci scrive: qualche giorno fa un mental coach ha spoilerato la stessa formazione dicendo che è l'unica che dà copertura e attacco allo stesso tempo. Bravo il mental coach, perché io non l'avevo vista sinceramente arrivare, soprattutto Gimenez a destra, lo ripeto, perché poi su Ranieri, Vieri a sinistra ci si poteva arrivare, non lo so perché non l'abbiamo messo, quindi non facciamo nemmeno i sapientoni. Però Gimenez mi sembrava un giocatore, da come mi raccontavano, anche un po' fuori dal gruppo, fuori dalle rotazioni. Evidentemente nuovo allenatore, tabula rasa, pagina nuova, e quindi Gimenez si può rilanciare. Ma Valdepenas che deve fare? La riserva a un Vieri adattato? Come si deve sentire? Che sia di Riffa o di Raffa, stasera comunque bastano 3 punti. Certo, su quello che dice Garrus da Pescia, firmo a doppia mandata. Con Gimenez si finisce sicuramente in 10 addirittura. Giocatore che ha dimostrato di essere un po' impulsivo nelle ultime uscite. Non gioca Ranieri, terzino, si gioca col 3-5-2. È un dubbio che sinceramente ho anch'io. Appena ho visto la formazione, ho visto tre centrali più o meno puri come Vieri, Ranieri e Dragusin. Anche se poi non lo so, cioè Dragusi in quel caso come gioca? Gioca da centrale e quindi giocano due mancini ai suoi lati, oppure Vieri gioca da centrale? Non lo so, ma anche Dragusi come braccetto non lo vedo al massimo. 3487513933, i vostri messaggi, poi lascio tutto in eredità al duo partita di Benedetto Bevilacqua. Potrebbe essere ancora un 3-5-2, lo vedremo. Io punto su Mastantuono, ma sono curioso di vedere Fagioli con il ritorno di Vanoli, quindi questo è quello che ci scrive Fulvio 65. Ma non è che Vieri fa il terzino invece di Ranieri? Facciamo fare una live reaction a Chiara Andrea Bevilacqua che ci sta ascoltando. Secondo te la Fiorentina gioca a 3 o a 4 con la formazione? Perché il dubbio c'è. A 3, mi dice Chiara Andrea Bevilacqua, ne ragionavano anche di là, è tipo quel giochino dei mimi, devo indovinare il film, 3 uomini e una gamba, penso sia il film. No, al di là di tutto, anche perché era Andrea Bevilacqua che arriva tra pochissimo, la Fiorentina giocherà a 3. Sai che mi avete fatto venire questo dubbio? Poi vedremo anche come si schiererà anche il Venezia. Poi amici miei, atto 2, alluvionati dentro, ci manda anche uno spezzone, un film che rimane nell'iconografia toscana, fiorentina, ma mi viene da dire anche nazionale, con anche quello che succede sugli spalti del Penso, che ci interessa, ma ne abbiamo già parlato. Solo per dirvi che il Venezia gioca effettivamente col 3-5-2, quindi vuole mettersi a specchio forse Vanoli. Ripetiamo la formazione del Venezia: Stankovic in porta, Shin Tien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike, Perez, Busio, Som e Sagrado a centrocampo, Yeboah e Adams in attacco. Centrocampo, posso dirlo, 3 su 3 scuderia di Nardo, sia Kike Perez che Busio che Som erano vecchi pallini, ma hanno deluso tutte e tre allo stesso modo. C'è chi mi ha deluso di più e chi mi ha deluso meno. Spero di non aver deluso voi ascoltatori, non vi deluderanno sicuramente Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Tra poco in diretta 20:45 Venezia Fiorentina col racconto di Andrea Giannattasio. Una breve pausa e poi andiamo col programma partita. Ciao.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverà il pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
7: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
8: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
7: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
8: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
7: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1.33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1.30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
5: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
5: Se fosse

0: se fosse sempre domenica la trasmissione della partita, ed oggi vi racconteremo Venezia-Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A, con la Fiorentina che ha cambiato allenatore, come sappiamo molto bene, è tornato Paolo Vanoli, non c'è più Fabio Grosso, non ci sono punti in classifica e la Fiorentina stasera cercherà di iniziare il suo percorso in questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio come sempre Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora Chiara, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Fiorentina? Già ora la formazione l'abbiamo data, ora torneremo da Andrea Giannattasio al penso, perché è già sceso dal vaporetto ormai da tempo, e riepilogheremo quelle che sono le prime scelte del Vanoli bis. Però insomma ci aspettiamo una Fiorentina diversa, anche perché insomma brutta come quella che abbiamo già visto ci potrebbe bastare.
1: E soprattutto ci aspettiamo anche di trovare delle certezze che ci consentano di invertire la rotta, di ripartire. Tante volte abbiamo sottolineato l'importanza anche dell'identità, l'importanza del bel gioco. Questo è il momento in cui la Fiorentina ha bisogno non solo di ritrovare punti, ma ritrovare anche fiducia nei propri mezzi. Sappiamo Vanoli già ci è riuscito nella passata stagione, la speranza è che riesca a farlo anche in questa, per arrivare alla sosta nel modo migliore, considerando l'avvio peggiore che potessimo tutti attenderci da questo gruppo.
0: Allora, siamo pronti? Ci siamo? No, non ci siamo. Allora, Stefano Cherubini lo svegliamo subito. Allora, devi sapere, Chiara, che è arrivato Stefano intorno alle 4 più o meno, si era svegliato da 2 minuti, aveva tutti i capelli spettinati, lui che li ha. Io, vedi, questa cosa posso invece far finta di essermi svegliato da più tempo. Gli occhi abbottonati alle 4 di pomeriggio. Questo è la
1: giustamente, perché sarà con noi fino al termine di questa trasmissione.
0: Sì, ma non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Cioè, ti devi svegliare prima la mattina, e ora, infatti, è ancora dormiente perché non ci sta chiamando il buon Andrea Giannattasio. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, al 348-7513-933. Subito mi strappa un sorriso Emilio. Chiara, spero che stasera finisca l'incubo, o almeno di svegliarmi domani tifoso del Como.
0: Sarebbe male.
1: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Roma. Avrei preferito vedere da subito Gonçalves tra i titolari, ma ogni modo la squadra messa in campo da Vanoli mi sembra ragionevole. Dodò in tribuna è la miglior scelta operata dalla società da sempre. Chiude anche con un sempre forza viola.
0: Anche perché insomma tutti si aspettavano di vedere Dodò dal primo minuto oggi, perché comunque non avevamo indicazioni, perché poi la cosa fondamentale della Fiorentina in questa settimana è stata quella di non far parlare Vanoli, di non far parlare Paratici. Comunque vedo scritto sotto, sì, nella nostra TV, sì, che tra poco parlerà Paratici a DAZN, quindi alleluia, mi verrebbe da dire che non lo sentiamo dal prepartita della gara contro la Roma. Chiaramente non ci sarà il contraddittorio che ci sarebbe nel caso in cui ci degnasse di venire in sala stampa, però vediamo insomma se i nostri colleghi di DAZN faranno qualche domanda scomoda, non credo, però almeno sentiremo le parole di Fabio Paratici, che magari spiegherà anche perché è stata presa la decisione di mandar via Grosso. Se ne stanno sentendo di tutti i colori, qualcosa abbiamo raccolto anche noi, però è la versione della Fiorentina, e vediamo insomma se questa Fiorentina riuscirà davvero a partire questa sera. Altri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Comunque qualche settimana fa, con ancora Grosso in panchina, mandai un vocale un po' provocatorio in cui dicevo: occhio a un ritorno alla difesa a tre, proprio perché gli interpreti che avevamo visto contro la Roma sembravano totalmente spaesati con una linea a 4. Questo ce lo scrive Elia Jeremy da Amassa. Devi sapere che poco prima di entrare in diretta con la trasmissione della partita c'era Alessandro Di Nardo in conduzione, mi ha chiesto come immaginassi la Fiorentina dal punto di vista difensivo. Io ho azzardato una difesa a 3, considerando anche poi le scelte di formazione del Venezia e la necessità di ripartire da punti fermi. Però era sostanzialmente anche un modo di aprire alle sorprese. Daniele da Cerreto ci scrive: siete bellissimi, lo ringraziamo. Beh, un salutone da Venezia, speriamo bene. Comunque sono fiducioso stasera, non diciamo altro per Scaramanzia, Forza Viola e Forza Radio Firenze Viola. Noi ovviamente lo ringraziamo. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, speriamo in una bella partita dei Viola, soprattutto per i tifosi presenti. Stamattina mi sono svegliato con un cruccio nella testa. Perché Gudmundsson ha accettato di andare da Lotito in prestito invece di fare il titolare alla Fiorentina? Meditate, gente. Questo è il messaggio di Alessio, camionista di Modena.
0: Insomma, vediamo. Io, guarda, non so cosa aspettarmi, ti dico la verità, dalla partita di stasera, anche perché comunque Vanoli ha potuto lavorare molto poco, con qualcuno ci aveva già lavorato l'anno scorso, con altri no. Quindi vediamo. Se sono curioso anche di vedere Betto dal primo minuto, ti dico la verità, perché qualche fonte ci dice che non sia al 100% dal punto di vista fisico, non che abbia dei problemi ma un po' in ritardo di condizione. Vediamo, su un campo comunque complicato, perché Venezia ha 0 punti, ma ha fatto vedere sicuramente più cose della Fiorentina in questi avvio di campionato.
1: E noi puntiamo tutto su questa settimana di lavoro con Vanoli, proprio perché non abbiamo visto niente in campo da parte della Fiorentina se non segnali d'allarme. Ciao Chiara, ci scrive Romolo, il mio commento prepartita è questo, con tante emoticon di gesti scaramantici: la formazione di Vanoli mi ha stupito in positivo. E quindi c'è anche chi è soddisfatto.
0: Torniamo da Gianna Attasio. Andrea, ciao.
2: Ciao, eccomi, scusate, ma no, ve lo dico subito, ero a prendere qualcosa da mangiare, perché a differenza degli anni scorsi, dove c'era un catering spaziale al penso, mi ricordo ci davano un panierino con dentro un sacco di roba. Ora bisogna mettersi in coda in mezzo ai tifosi, mostrare l'accredito e avere gratuitamente una bottiglietta d'acqua, una pizzetta e, volendo, una crostatina e il caffè. Quindi tornerò a Firenze con una fame da lupi, ve lo dico subito.
0: Vabbè, dai,
2: speriamo con 3 punti.
0: Qualcosa
2: anche
0: trovi di aperto, qualcosa trovi di aperto, dai, ti fermerai a mangiare
2: sicuramente qualcosa.
0: Prima di tornare a Firenze. Comunque, cambiata proprietà, mi ricordo comunque anche ai tempi di Della Valle c'erano dei bei catering per la stampa, poi il Covid ha portato via tutto e adesso panino e rizzati. Quindi cambia le proprietà, arrivano proprietà più ricche e ti danno meno da mangiare. Questa è la certezza che vige in Serie A. Andiamo di formazione, Andrea.
2: Vai. Le formazioni sono stupefacenti per quanto riguarda la Fiorentina, almeno perché, insomma, a livello difensivo ci sono dei cambi importanti. In difesa c'è chiaramente, in porta c'è chiaramente David De Gea. Poi, passando all'aspetto della linea arretrata, Chimenez sulla destra, Ranieri a sinistra e poi la coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Abbiamo un dubbio sul fatto che possano scambiarsi la posizione Vieri e Ranieri, vedremo.
0: Io no,
2: centrocampo
0: non
2: confermato rispetto, nemmeno io. Centrocampo confermato con Ndur, Fagioli e Attà a comporre il terzetto, e poi davanti ci sono ma Tantuono sulla destra, Gie sulla sinistra e Beto che fa l'esordio dal primo minuto dopo qualche minuto contro il Toro. Questa volta maglia titolare per il portoghese Guineiano. Risponde il Venezia 3-5-2 per Giovanni Stroppa, Stankovic tra i pali, Shinkien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado al centrocampo, davanti Yeboah e Adams a comporre il tandem offensivo. In panchina, a proposito della Fiorentina, diciamo subito che è presente Dodò, perché insomma qualcuno aveva detto, raccontato erroneamente, che Dodò non sarebbe stato a disposizione, invece in realtà va in panchina, poi magari può anche non entrare, ma comunque sia in panchina. E in panchina ci sono Lezzerini e Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino e Ulai Dodò, peraltro che si sta allenando in questo momento con le riserve, quindi lo vedo proprio in campo. E per quanto riguarda invece il Venezia, le pedine a disposizione di Stroppa sono Montipò, Rachmani, Fanne, Correia, Juan Jesus, Mohamed, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. In tribuna sono presenti tutti i dirigenti Viola, il presidente commisso, la vicepresidente Catherine commisso, il CEO, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan, Fabio Paratici e la sua compagna Pilar Fogliati.
0: Bene, insomma, ora ci interesserà più che altro, Andrea, ascoltare le parole di Paratici. Ce l'ha preannunciata anche la Fiorentina, l'avevamo già letto in sovraimpressione a DAZN, ma insomma molta curiosità, perché ho dei dubbi su quanto potranno essere piccanti le domande dei nostri colleghi, però qualcosa lì su grosso gli dovranno chiedere, per forza.
2: Infatti, ecco. È talmente successo il finimondo in questo periodo, appunto, che insomma anche chi non è propriamente dotato di spina dorsale può anche provare ogni tanto a fare qualche domanda più piccante. Ecco, insomma, ora non voglio mettere in dubbio la professionalità dei colleghi, ci mancherebbe altro, però insomma, magari si possono anche usare oggi domande un po' più.
0: Ma sai, dipende, Andrea, quanto li abbiano istruiti, capito? Perché funziona così adesso, perché non è che il buon Paratici viene in sala stampa a rispondere alle domande a caso che gli vengono fatte dalla gente. Va a 5 minuti, quindi basta che dica o abbia detto o abbia fatto dire dall'ufficio stampa questo no, questo no, questo no, lo sappiamo come funziona, no? E quindi sei costretto poi a fare domande
2: è vero.
0: Che non vorresti fare, o che comunque sia non sarebbero tra le prime tre, diciamo. Quindi vediamo.
1: Vai. Arriva anche una provocazione di Lenia, però, al 348-7513-933, proprio in merito a queste dichiarazioni del direttore sportivo che attendiamo. E ci scrive Lenia: io ho la sensazione che Paratici non voglia parlare coi giornalisti di Firenze.
0: Certo, ma vorrei vedere, ma è facile.
2: No,
0: così.
2: Non sono d'accordo.
0: No, invece sono d'accordo. Son d'accordo. Ascolta,
2: perché...
0: Andrea. No, aspetta, perché allora la conferenza stampa di fine mercato la devi fare, ok? Punto numero uno, perché hai speso 150 milioni e la devi fare, punto numero uno. Punto numero due, la devi fare ancora di più se poi cacci l'allenatore dopo tre giornate. La devi fare, per forza. E il non averla fatta significa che non ha tutta questa voglia di rispondere, non dico ai fiorentini, ma a chi si occupa di Fiorentina, chi parla di Fiorentina tutti i giorni e che comunque sia poi andrebbe a fare domande scomode, perché il buon Pradè veniva in sala stampa sempre alla fine del mercato, qualsiasi cosa fosse successa lui arrivava, si metteva a sedere e stava un'ora, così come Corvino l'hanno sempre fatto. Noi purtroppo per fortuna abbiamo avuto soltanto questi due esempi da quando facciamo i giornalisti, perché sono 20 anni di duopolio Corvino-Pradè, prima Corvino, poi Pradè, poi Corvino di nuovo e poi Pradè di nuovo, quindi siamo abituati a questo. È la prima volta che usciamo da questa, insomma, da questi due nomi.
2: È vero, però io mi viene da contraddire l'amico all'ascolto, perché da quello che so lui voleva fare una conferenza l'altro giorno, era proprio una sua volontà, aveva comunicato alla Fiorentina ed era la Fiorentina stessa che ci aveva detto che c'era questa possibilità. Dopodiché c'è stato un cambio comunicativo, ma che ha riguardato anche altre aree, per esempio quella legata all'allenatore, che non ha parlato, e io credo che la settimana prossima sarà l'occasione per sentirlo parlare anche ai giornalisti fiorentini. Non ho grossi dubbi su questo. Sicuramente quando avrà presentato Vanoli, insomma, è chiaro che Paratici dovrà essere presente e dovrà dire qualcosa sulla stretta attualità, sul recente passato, perché è veramente successo di tutto in questo periodo.
0: Chiara?
1: Paratici, come gli altri 15-16 direttori sportivi, non fa conferenze stampa e fa parecchio bene, basta chiacchiere, perché solo il campo deve parlare. Questa è la pronta risposta di Niccolò alle vostre riflessioni. Anche Claudio ci scrive: datemi retta, facciamo alla svelta 80 punti, se no non si va in Europa nemmeno quest'anno. Infatti gli ho detto magari, io firmo questa sera per fare alla svelta 80 punti.
0: 80 punti, certo, sì, ci piacerebbe, Andrea.
2: Ci piacerebbe tantissimo, però insomma la strada è molto in salita. Io sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro e non credo che tre partite con tre sconfitte pregiudichino un'intera annata, però bisogna avere la testa ben salda. Stasera secondo me anche muovere la classifica con un punto non sarebbe un disastro, lo dico subito, perché sennò sembra che qua mettiamo le mani avanti, e lo facciamo sicuramente sì, ma un punticino io stasera me lo prendo. A fronte però di una prestazione dignitosa, ecco, non arroccati in difesa e alla palla la sperandio, sponda tua che segno io, ecco. No,
1: anche perché
2: questo qua,
1: Andrea,
2: non lo vorrei vedere.
1: Martedì c'è un appuntamento da dentro fuori, un appuntamento che comunque la Fiorentina non può permettersi di sbagliare in questa fase della stagione. E a tal proposito c'è chi ti chiede se a tuo avviso le scelte di oggi, anche con i giocatori che poi Vanoli metterà in campo a partita in corso, possano tener conto della gara contro il Pisa di Coppa Italia.
2: Ma non credo, è una gara molto importante quella di martedì, però sinceramente non credo, nel senso che oggi devi cominciare a muovere la classifica. Io non dico che la Coppa Italia non sia una priorità quest'anno, perché per quella che è la tua stagione la Coppa la devi onorare, però francamente no, devi dare subito un segnale in campionato, ecco Chiara. Io non ci vedo retropensieri in tal senso, ecco, devo essere sincero. Mi auguro anzi che sia l'occasione per ruotare i giocatori. Io guardate che ci vedo una notevole logicità in questa formazione, mi sorprende un po' la difesa, questo sì, però per il resto una squadra assolutamente in linea con quello che mi aspettassi, ecco, non vedo cose particolarmente strane.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo tra poco, prima dell'inizio della partita.
2: Sono curioso di sentire Paratici, sì, anch'io, sì. Me lo sentirò volentieri su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Andrea,
2: a dopo.
0: Allora, salutiamo Andrea Giannattasio, diamo la buonasera a Tommaso Loreto, se ci degna della sua presenza, perché chissà se ha finito di mangiare gli spaghettini, aveva detto si faceva oggi, vediamo. Tommaso, ci sei?
3: Lo sapevo, ci avrei scommesso qualsiasi cosa e oggi mi tirava fuori questo progetto malefico che avevo in testa, che ho assolutamente operato, però ho scelto Fusilli, lo spaghettino.
0: Hai detto spaghettini oggi, 300 grammi tra l'altro.
3: Ho detto Fusilli.
0: Hai mangiati 300 grammi?
3: No, ma almeno 2,5 sì.
0: Bene.
3: Anche perché ne è venuto fuori un capolavoro, ecco.
0: Tipo?
3: Ma nella semplicità, diciamo una carrettiera che saluta l'estate, quindi ho fatto un fondo di aglio e prezzemolo e poi avevo dei pomodorini tagliuzzati, redditi dalla cena di ieri, per cui a quel punto abbiamo fatto una sorta di carrettiera un po' più fresca, ecco, abbiamo salutato l'estate.
0: Bene.
1: Sei pronto
0: da dire?
1: Per un attacco frontale che arriva da casa?
0: Ma certo.
3: Da consumare rigorosamente in padella, mi raccomando.
0: Certo. Attacco frontale, vai.
1: Per te, certo. Dal bomber viola. Di Benedetto, e tu sei proprio ganzo. Vai te in conferenza stampa a fare le domande piccanti a Paratici, se ritieni che gli altri colleghi non le facciano.
0: No, dopo rispondo, ma ascoltiamo Paratici prima. Tommaso, ascoltiamolo insieme, vai.
3: Eccolo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Direttore, è stata inevitabilmente una settimana particolare. Come si prepara, come si arriva a questa partita anche dal punto di vista interno, visto che c'è stato un cambio di allenatore, c'è una situazione con grosso da risolvere? Come si è arrivati? Che settimana è stata?
5: Ah, sai, presa la decisione, noi siamo andati dritti, nel senso che dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo continuare a pensare, a lavorare, a fare il bene del club, sia nella costruzione del club che appunto nel mettere l'allenatore nuovo Vanoli e lo staff nelle migliori condizioni possibili. Quindi siamo concentrati sulla gara, la pagina è girata, è voltata e andiamo avanti e pensiamo stasera.
4: Studio.
6: Dario Marconini. Ciao direttore, la mia domanda è un po' sulla continuità che avete avuto scegliendo Paolo Vanoli, perché comunque proseguite il lavoro dell'anno scorso, tanti giocatori conoscono il suo modo di lavorare. Ho detto una cosa nel presentare la partita: oggi forse è importante ritrovare l'identità e il risultato. Non è una partita dove per forza devi giocare bene, ma devi trovare quel risultato.
5: Sì, ripartiamo con Paolo, perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa insieme al club, insieme ai giocatori, quindi ha fatto un ottimo lavoro, conosce la piazza, conosce i giocatori, ci conosciamo tra di noi, ci stimiamo, quindi ripartiamo da lui. Stasera, come hai detto tu giustamente, bisogna fare una gara per trovare appunto identità. Questo è un progetto che non bisogna dimenticarlo, è iniziato almeno col mio arrivo a febbraio dell'anno scorso, è culminato l'anno scorso con una bella impresa, quella di fare un bel seconda parte di campionato. Abbiamo fatto 29 punti, siamo tolti dalle acque profonde della classifica. È un progetto che comunque durerà da adesso per altri 4 anni, quindi sappiamo che dentro questo percorso ci saranno intoppi, ci saranno buche, ci saranno salite. L'unica cosa che sappiamo è che dovremo affrontarle, che scorciatoie non ce ne sono, che il progetto continua e siamo molto consapevoli e convinti di quello che stiamo facendo. Quindi questo è un po' il punto.
6: Federico Sala.
7: Buonasera direttore, io riprendo un pochino le sue parole quando dice la pagina è voltata, però qualcosa di pendente c'è ancora in questo momento sulla Fiorentina, mi riferisco ovviamente alla situazione di Fabio Grosso, e se ci può dare una mano a chiarire un po' tutto, cioè alle frasi che sono uscite su questa squadra, come ha detto lui, forse uso il condizionale, inallenabile, sul fatto che ha richiesto di essere esonerato e soprattutto, dico pendente, sul fatto che potrebbe esserci questa azione disciplinare nei suoi confronti. Ci dà il quadro della situazione?
5: Ma guarda, innanzitutto ti ringrazio della domanda, così riesco a spiegare un po' meglio, e poi appunto, come ho detto prima, voltiamo pagina. Diciamo che la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con l'allenatore, dove lui ha manifestato poca fiducia nella squadra, poca convinzione nel progetto. Detto questo, ci siamo confrontati e abbiamo deciso che non ne valeva la pena continuare a insistere su questa posizione dell'allenatore, perché comunque non sarebbe stato il bene del club, quindi siamo andati appunto in un'altra direzione. Detto questo, noi come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso di, e dobbiamo averlo, un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza, l'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che per quanto mi riguarda, prenderò sempre una decisione che è quella che in quel momento è la migliore per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione, il motore delle mie scelte

0: poteva essere un pochino più ficcanti, ecco, su Paratici, che comunque poi alla fine ci ha spiegato, ci ha dato conferma, insomma, di quella che è stata la serata che ha portato poi all'esonero di Fabio Grosso e le motivazioni. Tommaso?
1: Ma senti, la prima cosa che mi viene da dire è che evidentemente questa eventualità di andare un po' alle maniere forti, vie legali, sanzioni, chiamate come volete, secondo me sono già rientrate, ecco, almeno per quello che un po' ho capito, soprattutto dall'ultima risposta, nella quale poi di fatto ha dato qualche dettaglio in più su quello che è successo, ma non ha risposto, no, sull'eventualità di uno scontro o comunque, ecco, di avviare sanzioni nei confronti di Grosso. Quindi almeno su quel profilo è filtrata l'intenzione, forse voleva essere anche un messaggio trasversale, perché dubito, insomma, una roba del genere sia sfuggita di bocca a qualcuno lì dentro, quindi forse era probabilmente proprio l'intenzione di fare arrivare a Grosso la delusione mista probabilmente all'esitazione per quello che era successo, tanto da fargli sapere via stampa che erano pronti all'azione disciplinare, che ripeto mi sembra stiano tramontando. E per il resto, vabbè, di fatto ci conferma quello che avevamo capito, e c'è stato uno scondamento grosso evidentemente sul mercato, e anche che l'inserimento in questo spogliatoio è stato evidentemente traumatico per Grosso, che avrà avuto sfiducia nel mercato, ma per bocca ai Paratici ha manifestato poca fiducia nella squadra, quindi poi non è proprio nato il feeling. Poi, come dici giustamente tu, Lorenzo, un conto è andare in sala stampa a affrontare una serie di domande che vadano ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo capito quello che è stato il culmine e restano una valanga di domande irrisolte, a cominciare al fatto che è stata la scelta la prima scelta in vista di un progetto così importante, ed è stata anche una scelta evidentemente sofferta, perché arrivava dopo i saluti a Vanoli, quindi è chiaro che c'è curiosità nel capire come in due mesi salta un rapporto sul quale invece si era investito molto, perché al di là della stima tecnica, credo che Parati si avesse scelto Grosso anche proprio per un rapporto che invece evidentemente è naufragato. E va bene, poi con l'intervento di stasera l'ha ripetuto un paio di volte, pagina voltata, quindi suppongo ci sia l'intenzione di non tornarci più, e dovremo accontentarci di queste risposte in attesa, e poi magari vengano fuori altri retroscena, anche se insomma mi sembra tutto abbastanza ormai pubblicamente conosciuto.
0: L'ultima cosa, Tommaso, rapidamente te la chiedo sulle parole che ha detto su Vanoli, perché insomma abbiamo scelto lui perché la continuità con l'anno scorso, abbiamo fatto un grande allora perché non l'hai tenuto?
2: Ecco, punto. So. Ce lo stanno chiedendo in tanti.
1: Ma questo, permettetemi, credo, non lo so se poteva venire fuori in sala stampa, sì, probabilmente con un'altra domanda sì, però anche in sala stampa è difficile poter ribattere a una risposta. Lui ti ha dribblato in questo modo, e non so se era possibile avere la possibilità di ribattere. In una conferenza stampa è chiaro che con più domande poi gliela vai a fare direttamente, ma allora perché tre mesi fa non ha ritenuto opportuno che potesse essere Vanoli a guidare questo progetto pluriennale? Anche perché sul piano umano io sono andato a rileggermi quello che disse dopo l'addio a Vanoli, che sul piano umano era stato quasi un dispiacere, ma quasi per motivi più tecnici non poteva essere lui a guidare questo progetto, quindi sarebbe stato curioso, e niente, aspetteremo eventualmente per fargli questa domanda più avanti, noi che siamo curiosi. A chi invece va bene tutto e tanto conta solo il campo, quindi poi se in 24 ore siamo sulla bocca di tutta Italia perché viene esonerato un allenatore a mezzanotte e il giorno dopo viene pubblicamente minacciato di azioni legali, beh, loro sono più tranquilli, non hanno curiosità, quindi va bene così. Magari la prossima volta per qualche ascoltatore un'intervista così, sai, si fa, non si manda direttamente Lorenzo a parlare dei fusilli alla carrettiera che saluta l'estate, e credo porterò a Masterchef nella prossima edizione.
0: Benissimo.
2: C'è anche chi vi chiede se siete sufficientemente fashion per questo progetto.
0: Sì, sì, Tommaso sicuramente viene vestito in pigiama quasi tutti i giorni.
1: Ma stai scherzando, la prendo come sfida.

0: arrivo vestito alla Ken.
1: Bene, ciao Tommaso, a dopo.
0: Ciao.
2: A dopo.
1: Grazie a Tommaso Loreto, che ritroveremo nel corso del primo e del secondo tempo e poi per le consuete pagelle del post gara. Prima di metterci in collegamento in RTV 38, leggiamo un paio di messaggi.
2: Francesco ci scrive: da Seravezza in mezzo alle Alpi Apuane, un grande Forza Viola e un grande abbraccio a tutti voi. Arriva anche una foto meravigliosa di Paola dall'isolotto, che in questo momento è alla Maddalena. Beh, e ci fa sapere che segue la partita insieme a noi. Roberto da Bagnaripoli: basta accontentarci di un punticino, guardate le partite che seguono: Napoli, Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Atalanta, Juve, bisogna assolutamente fare i 3 punti. Forza Viola, speriamo stasera di vincere, sarebbe ora. Questo è un ascoltatore che non si firma. Floriano invece ce l'ha con te e ti dice: vai, sei stato chetato dai colleghi di DAZN, vai vai te, pongraci c'è Dodò, state buoni.
1: Benissimo,
2: con okay. Pongraci c'è Dodò.
1: Ma non è così comunque, perché l'ho spiegato, non so se l'ha mandato prima il messaggio della spiegazione. Diciamo chetato al 30%, ok? Quindi un buon 70% posso ancora parlare, quindi ne posso dire ancora tante, e gradirei che il buon Paratici venisse in conferenza stampa per rispondere a tante domande, non soltanto a 3-2 delle quali potevano essere anche risparmiate perché non ci interessavano.
2: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ci scrive Silvano. Lorenzo magari non l'ha tenuto perché sperava di portare qualcosa di meglio, non c'è riuscito e adesso ha dovuto ripiegare su di lui, perché ora sì che non viene nessuno. Forza Viola, tifiamo forte anche stasera.
1: Mettiamoci in collegamento i nostri amici di RTV 38.
3: Andiamo a salutare in collegamento a Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
4: Ciao.
3: Stavamo commentando le parole di Paratici pronunciate poco fa. Insomma, sentire dire da Paratici che Vanoli l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce bene la piazza, conosce noi, conosce la squadra, ci fa, non dico sorridere, ma insomma,
4: no, come fare delle... si cambia, no. Ci, fa, insomma,
3: ci fa fare delle riflessioni, insomma, allora perché non l'hai tenuto,
1: esatto,
3: alla fine dell'anno scorso?
1: Benissimo, abbiamo, quindi possiamo riprendere, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi c'è il filo conduttore. Questa è la grande domanda. Ora ci è arrivato un messaggio poco fa che ci provava a spiegare un nostro ascoltatore: magari non l'ha tenuto perché pensava di portare qualcosa di meglio, adesso non aveva praticamente più nessuno che gli avrebbe detto di sì. Potrebbe essere questa una chiave di lettura, però comunque sì, le parole di Paratici stonano, perché Vanoli, noi l'abbiamo sempre detto, lui la conferma se la sarebbe guadagnata l'anno scorso. Che poi fossimo anche i primi a dire che sarebbe stato meglio cambiare, io non lo nego, perché l'ho detto alla fine della stagione scorsa, però se poi lo devi richiamare dopo 3 mesi, veramente vale tutto a quel punto. Quindi insomma,
4: Lorenzo, però tu non eri uno di quelli che diceva va via Vanoli, si prende Grosso.
1: No,
4: cioè, no, Vanoli Grosso si era lì, ti ricordi?
3: Infatti, ma quante volte ci domandavamo: ma se deve arrivare Grosso, parlato, perché non teniamo Vanoli? In fondo, qual è la differenza? Allora mi tengo Vanoli, che quantomeno, esatto, ha fatto un buon lavoro, conosce già tutto l'ambiente, conosce la squadra, vado avanti con lui se deve arrivare Grosso. E infatti, insomma, alla fine era meglio se andava così, probabilmente.
1: Eh no, sicuramente. Vai Chiara, vai.
2: Considerando
1: Chiara,
2: anche le scelte del mercato, che poi non sono state necessariamente in linea con quello che credevamo potesse volere anche Grosso, per avvicinarci il più possibile al calcio che gli abbiamo visto fare altrove, ma stona ulteriormente se poi si pensa che sostanzialmente degli interpreti che aveva a disposizione l'anno scorso Vanoli ne sono rimasti pochi, e alcuni perché nelle ultime ore non si è trovata la soluzione ideale. Penso a Dodò e penso a Fagioli.
3: Ecco Sauro, tutti aspetti che col tempo Vanoli possa dare un gioco, una vera e propria identità a questa squadra, oppure anche lui troverà delle difficoltà viste le caratteristiche di questi giocatori? Non dico che sia inallenabile, come avrebbe detto Grosso, pare che insomma abbia pronunciato questa frase, questa squadra è inallenabile. Ecco, magari le caratteristiche dei giocatori sono un po' complicate per poter mettere tutti insieme i giocatori in modo giusto?
5: Se posso dire una cosa, secondo me non c'è una grande potenzialità. Cioè, io reputo la squadra dell'anno scorso più forte.
3: La squadra che si è salvata L'anno scorso?
5: Io l'anno scorso non avevo, io spero che trovi il bandolo della matassa, per essere chiari, sono qui a sperare che si faccia un grandissimo campionato. A me non mi ha dato mai l'impressione di grande gioco Vanoli, cioè, con una squadra che potenzialmente lo poteva fare l'anno scorso. Sì. E poi oltretutto io non sono mai stato preoccupato di retrocedere, io faccio sempre l'esempio, se non si fa 5 punti più di Cagliari, che allora era la quart'ultima, sì, vuol dire che è giusto retrocedere, mancava 25 giornate. Sì. Io ti dico adesso, se noi ci dovessimo trovare invischiati, io la vedo un po' dura, perché siamo una squadra giovane, cioè con dei giovani. Poi c'è il mercato di gennaio, c'è tante cose nel calcio, tu lo sai, in 3 mesi può cambiare tutto. Però in questo momento, secondo me, Vanoli si è preso una bella gatta da pelare. Poi l'avrà fatta, ha fatto bene, perché poi in effetti viene una piazza importante, avrà avuto qualche rassicurazione probabilmente anche da Paratici. Vediamo, dai, io cerco di essere poi, però in questo momento non sono positivissimo sotto questo aspetto. La partita stasera è molto importante.
3: Assolutamente.
5: Perché dopo poi abbiamo altre 3 partite.
3: Sì. Poi ci sarà la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta, e lì comunque la Fiorentina può sfruttare quel periodo per lavorare.
5: Sì, ma sai, tu puoi lavorare, ma sono io tu lo sai, ho sempre pensato che sono giocatori. Io non ho mai visto vincere gli allenatori, come quando si diceva prima, io l'ho sempre contestato. Cioè, quando ci sta Paratici, se Paratici ci fa il centravanti può darsi, però cioè, giocare i giocatori e prende, giustamente, qualcosa secondo me... Si è un po' pentito anche Paratici, secondo me, perché ha un po' esagerato probabilmente nell'entusiasmo. Però io vedo una squadra che vediamo, dai, io mi auguro, cioè, poi meglio di Venezia si spera di essere, però stasera mentalmente non lo sei sicuramente.
3: No, certo, insomma, entri in campo con la necessità di far punti e dopo 3 partite horror. Volevo sentire Don Enzo e Chiara, visto che qualcuno dice per ripartire può andare bene anche un pareggio. Voi come lo accettereste eventualmente un pari?
1: Come lo accetteremmo? A questo punto prendiamo tutto. Cioè, abbiamo visto della roba nelle prime 3 giornate. Guarda, lasciamo perdere la Roma, dai, togliamo la Roma. Nelle ultime 2 abbiamo visto delle cose che ci accontentiamo anche di un punto. Però se bisogna ripartire bisogna farne 3. Perché bisogna farne 3 oggi, bisogna passare il turno in Coppa Italia col Pisa e bisogna far punti anche col Napoli, punti, perché sia 1-3 non cambia niente. Devi mettere insieme 3 partite che puoi giocare male, puoi fare tutto quello che vuoi, però fai 3 punti stasera, passi in Coppa Italia e fai punti con il Napoli. A quel punto poi hai 3 settimane di sosta dove puoi lavorare veramente con serenità. Perché se le cose si dovessero mettere male, ancora peggio, cioè poi sono 3 settimane d'inferno, quindi sarà molto importante fare tanti punti. Quindi un punto lo prenderei, sì, perché ho negli occhi e nella testa Frosinone e Torino, ma mi accontenterei, no, perché ne servono di più.
3: Chiara?
2: Sì, assolutamente d'accordo. Poi dipende sempre da come arriva questo punto. È vero anche guardare poi il calendario per capire l'importanza della gara di oggi, però sono del partito di coloro che sperano di allontanare gli spettri che ci stanno seguendo, ma soprattutto ritrovare quel pizzico di fiducia che è totalmente assente a livello di squadra e a livello di singoli, perché abbiamo visto questa Fiorentina provarci anche a tratti nelle 2 partite che prendiamo in esame tenendo fuori la Roma, ma poi alla prima difficoltà è una squadra che scompare completamente dal campo e peggiora anche quello che sulla carta è il potenziale quando sei al minimo in un certo senso.
3: Renato, ritrovare soprattutto solidità, questo è uno degli imperativi per la Fiorentina, una difesa che è la peggiore del campionato, 9 gol subiti, sono cambiati tanti interpreti rispetto all'inizio del campionato, insomma il giocatore che è stato sempre presente al centro della difesa e Dragusin ha sempre cambiato poi il partner. Quello che conta adesso è registrare questa difesa.
4: Assolutamente sì, Vanoli l'aveva registrata soprattutto nell'ultima parte, nelle ultime 10 partite che ha disputato la Fiorentina, perché era una squadra che prendeva pochi gol, però segnavamo anche poco, ma era una squadra compatta che non aveva un gran gioco ma che portava a casa il risultato, che era poi alla fine quello che contava per salvarci. Credo che in questi 5 giorni si è ripartito un po' da questo mettere in campo Ranieri per quello che è l'identità del giocatore cosa non sia una cosa a caso,
6: è uno che ha caratteristiche diverse dagli altri due. Devo ancora capire, perché voglio vedere quando partirà la partita, se gioca a tre, soprattutto in una certa fase di spinta da una parte, se giocherà a quattro, quindi qua. Questo lo voglio vedere poi in campo.
4: Se tu dici così, però scusa, chi lo fa in quinta sinistra?
7: No, a giocare a tre e tu metti Jimenez a destra, ma Santuono va a destra, Beto, perché abbiamo detto
4: sì, ma ci vuole anche un po' di equilibrio nelle squadre.
6: Ninja
7: dovrebbe fare
4: allora si può fare tutto per questo.
6: No, ma io voglio
4: se penso Gigi per fare il testino sinistro va bene, io
6: perché voglio prima vedere bene, sono in campo. Il problema secondo me è proprio quello di registrare, però qui secondo me c'è un errore di fondo, nel senso che questa è una squadra che io, se vado ad analizzare, non l'ho allenata, non la vedo durante la settimana, vado ad analizzare tre partite, non so cosa sia.
4: Vero.
6: Io oggi vado a vedere una Fiorentina, un Venezia Fiorentina, e non so cosa aspettarmi. Io non so come può giocare oggi la Fiorentina, io non so cosa mi può dare la Fiorentina, è un punto di domanda, anche perché ha giocatori quasi tutti nuovi e ha giocatori molto giovani, quindi non so cosa mi può dare. Spero che sotto questo punto di vista abbiano la consapevolezza che questa è una partita molto importante, perché tra perderla, pareggiarla e vincerla c'è di mezzo un campionato che può darti una svolta. Questo secondo me loro dovrebbero pensare, cioè in questo momento questa partita diventa fondamentale, perché questi tre punti mi danno fiducia, mi danno la possibilità di guardare in avanti, certo. Mi danno la possibilità di andare a giocarmi a Napoli una partita diversa, mi possono poi permettere di lavorare con serenità gli certo. altri due 20 giorni, cioè è questo. Speriamo che Vanoli gli abbia, secondo me, messo anche in testa questa situazione qui. Gioca contro una squadra Venezia che non ti regala niente.
3: No, ma poi è organizzata, perché è
6: troppo lo stadio, uno stadio strapieno
7: che ha perso 3-2 alla fine della partita,
6: Frosinone, come è andata?
3: Sì. Velocissimamente torno da Radio Firenze Viola per una valutazione anche su Fagioli, che torna al centro di questa squadra con Vanoli. Insomma, Vanoli lo ha rilanciato l'anno scorso, lo ha rimotivato, lo ha convinto a giocare da regista. Ecco, ci si aspetta una svolta anche da parte sua.
1: Sì, assolutamente, perché se no anche con lui, insomma, la pazienza finisce molto rapidamente, perché va bene Fagiolino, Fagiolone che diceva l'anno scorso Pradè e tutto quello che vogliamo, però se sei giocatore vero dimostra di essere giocatore vero, altrimenti riprendiamo Torreira, prendiamo Ibrozovic, prendiamo questa gente qui, perché di occasioni ne ha avute tante Fagioli, e secondo me l'anno scorso è emerso nella pochezza che era la Fiorentina, non perché abbia fatto chissà cosa.
3: Sì, in effetti, insomma, siamo arrivati a un momento decisivo, Chiara, per
2: sì,
3: Fagioli.
2: Soprattutto dal punto di vista della personalità, perché è difficile mettere in discussione le sue doti al di là della zona di campo dove il mister vuole insistere nel farlo giocare, però nel tempo ha dato veramente la sensazione di non essere pronto dal punto di vista della personalità per poter guidare la Fiorentina.
3: Grazie Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre nell'intervallo.
1: Ciao, ragazzi, ciao, a dopo.
7: Ciao Lorenzo,
1: ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38, perché sta per cominciare la partita e quindi dobbiamo volare da Andrea Giannattasio, il tempo di perfezionare il collegamento, anche la grafica di DAZN dalla Fiorentina 4 con Vieri terzino, ma io non penso a sinistra, penso che lo farà Ranieri, e poi vedremo, insomma, la Fiorentina nella doppia fase. Andiamo allora al penso da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
8: Ciao, buonasera a tutti. Ma allora, per quello che vedo io, dovrebbe essere Vieri il terzino sinistro. Dalla disposizione della squadra, naturalmente, sulla linea di centrocampo, perché lo vedo molto più esterno rispetto a Ranieri, che è centrale. E sì, ti direi che te lo confermo, Lorenzo e Chiara, perché Jimenez è qua a destra, Dragosin è l'uomo più basso, poi c'è Ranieri. Sì, Vieri terzino sinistro. Quindi la sdoganiamo ufficialmente questa cosa. Inizia la partita intanto con la Fiorentina che manovra il primo pallone, palla fatta sfilare da Fagioli sui piedi di Dragosin, poi lunga palla alla ricerca di Ngie, Venezia la mette fuori ma solo per un istante, perché la riconquista la Fiorentina, ma non riesce a tenerla in campo. Invece si riesce con abilità a avere il pallone dalle sue parti, ancora la Fiorentina in possesso palla, zona un po' contesa quella in cui la Fiorentina si ficca, però poi Ngie riesce con abilità a staccare il pallone agli avversari, ancora Ngie, passa sul fondo lo svedese, il cross al centro, attenzione, ma Santuono di testa la mette al rimorchio per qualcuno che però purtroppo non arriva. Poi c'è un corpo a corpo tra Adams e Dragusin che però non riesce a tenere la palla in campo, rimessa in favore della Fiorentina. Partita subito forte la squadra viola con una buona opportunità. Io sento un fastidioso ritorno audio in cuffia, non so se la regia può provvedere in qualche modo a toglierlo o a richiamarmi o a fare qualche magheggio per
1: prendiamo la linea
8: partita.
1: Noi vediamo, casomai riproviamo a fare la telefonata, leggiamo qualche messaggio chiaramente.
2: Sì, Gabriele da Mestre: l'anno scorso la salvezza è passata per le tante partite giocate di lunedì sera nel girone di ritorno con 3 risultati a disposizione sapendo già l'esito delle altre, e questa era una sua osservazione. Poi Francesco da Montreal: Vanoli ha messo in campo a mio avviso la miglior formazione possibile con le persone più carismatiche. Ranieri, Fagioli e Beto possono rappresentare potenzialmente i 3 leader di ogni reparto. Mi pare una buona intuizione. Poi c'è anche Neri da Pistoia: ma quante pretese avete dopo 3 giorni di allenamento di Vanoli? Io mi accontenterei di vedere un po' di logica e di entusiasmo. Ragazzi, bisogna essere positivi, stasera vinciamo. Questo è un ascoltatore che non si firma. Paolo invece ci scrive: Paratici è stato orrendo nell'intervista a DAZN, ma io sono contento perché secondo me Vanoli andava confermato, non fosse altro che per il miracolo che ha fatto. Forza Viola. Stasera fondamentale, ma col Pisa in Coppa Italia è vitale. Questo sì, ce lo scrive Damiano.
1: Torniamo da Andrea. Ciao Andrea.
8: Eccoci di qua. Vai. Di nuovo. Oh, problema risolto, che bello. La Fiorentina intanto ha avuto un'altra opportunità con Mastantuono, che però ha calciato in bocca a Stankovic, ben servito da Ora riparte però il Venezia. Attenzione con Kike Perez che fa fette in centrocampo Viola, gli va a dar fastidio a Ongi e poi arriva Busio in sovrapposizione. Palla adesso per il numero 10, Yeboah. Attenzione con la Venezia, Yeboah limite dell'area di rigore. Kike Perez, l'apertura è per Sagrado. Attenzione al Venezia, il cross al centro, mette fuori di testa Andur. Però ancora la Viola che conquista il pallone. Attenzione, va in contropiede Mastantuono. Mastantuono va da solo, davanti a lui c'è Busio. Bella palla adesso, però no, non troppo bella per Beto. Riesce il Venezia a soffiargli il pallone, ma non a tenerla in campo. Palla rimessa laterale. Molto pasticcione il Venezia, non riesce a tenere il pallone in campo almeno da un paio di minuti. Viola che riparte subito rabbiosa con Fagioli che apre per Vieri, terzino sinistro, sbaglia tutto, ricapita il pallone gentilmente dalle parti di Stankovic, azione che quindi si perde. 3 minuti di gioco e 10 secondi, 0-0 tra Venezia e Fiorentina, subito gara nel vivo con 2 mezze opportunità per la Viola, via, diciamo una sola, dai. Quella col tiro di Mastantuono e un po' il Venezia che ha provato a reagire aggressivo con un cross. Attenzione adesso alla formazione lagunare che apre tutto in favore di Sik Tien, ancora lui, lo scambia con Kike Perez sempre al piazzamento delle compagne, serve Busio, il capitano storico della formazione arancio-nero-verde. Ancora Venezia che attacca stavolta dalla parte opposta. Non ci sono varchi però perché la formazione di Stroppa è costretta a ritornare in difesa con lo stesso Busio che si abbassa sulla linea dei centrali, e allora serve il portiere Stankovic perché possa manovrare con maggiore attenzione la situazione. Ancora il Venezia con Moreno, l'ex Viola, sbaglia tutto, palla regalata alla Fiorentina. Fiorentina che però ha difficoltà nel pallone, meno male interviene Endur. Subito gara a livelli molto molto alti. Jimenez lo scambia con Fagioli davanti a sé a una prateria, bella palla per Beto se l'allunga, però purtroppo al limite dell'area il portoghese, palla che arriva dalle parti di Stankovic, ma bella palla veramente di Fagioli per il numero 23 della Fiorentina. Insomma, gara che dopo 4 minuti e 3 secondi è già vibrante, è già frizzante, cari ascoltatori. E una Fiorentina che quantomeno ci prova, ecco, ci fa vedere qualche cosa di buono. Ora, è vero che anche con la gestione Grosso aveva questi avvii abbastanza furenti, insomma, me li ricordo anche col Torino, ma anche col Frosinone era partita malissimo. E vediamo se poi riesce a durare, ecco, se non è un fuoco di paglia. Ora Beto manovra un buon pallone, spalla alla porta, lo serve per Mastantuono che non ci può arrivare purtroppo. Applaude però l'argentino il suggerimento del centravanti Viola, rimessa in favore del Venezia in zona difensiva.
1: E insomma, dai, sono due squadre, Andrea, che se la stanno giocando quantomeno.
8: Sì.
1: Sia da una parte che dall'altra, l'obiettivo sembra essere quello di volerla portare a casa, di voler portare a casa i 3 punti e di non accontentarsi del pareggio. Senti, a livello climatico come siamo messi, Andrea?
8: C'è somma, intanto. c'è Somm che prende il pallone, te lo dico subito dopo questa azione del Venezia. Kike Perez in profondità per Yeboah, ancora Venezia, la palla che arriva dalle parti di Chiktien ancora per Somm, che miracolosamente è rimasto in Serie A dopo la stagione orrida della passata annata. Ancora Somm, ma il clima è freschino, è umido. Io personalmente ho addosso, oltre alla camicia che è messa a pelle ovviamente, ho un golfino molto leggero, un cardigan e poi un kiwi addosso.
1: Beh, quindi
8: però per sicurezza ho portato anche una pashmina che potrei mettermi, sì, perché c'è questo vento ignorante. Io sapete che sono uno ampiamente cagionevole e l'umido mi dà un fastidio pauroso e quindi vorrei evitare guai peggiori e quindi non escludo di poter indossare la pashmina cammin facendo.
2: C'è un messaggio bellissimo di Michele che al 348-7513-933 ci manda una foto splendida e ci scrive: neo papà da meno di 48 ore, Fiorentina, fammi un regalo. E il messaggio arriva da Michele e Camilla. Ovviamente tante congratulazioni a lui e un brava alla mamma. C'è Alessio che ci scrive: il ritorno di Vanoli è la rivincita di Alessandro Ferrari da un punto di vista di potere politico all'interno della Fiorentina. Grazie. Quindi vede anche queste trame a livello dirigenziale. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, da un po' di tempo a questa parte, il lunedì sono così arrabbiato che manco seguo voi, poi mi dura 15 minuti, arriva la partita seguente, sono qui che fremo. È amore o è una maledizione?
8: Per il Venezia, Kike Perez, il cross al centro, la palla che viene rimessa lì e poi Busio e la palla che finisce fuori clamorosamente. Il Venezia vicino al gol con Yeboah, mamma mia, palla scodellata da Kike Perez, la rimette al centro un giocatore del Venezia, tocca prima tocca prima un giocatore, poi arriva Yeboah che non riesce a mettere in rete. Mamma mia, quanto abbiamo rischiato su questo calcio piazzato. Qua ancora le cose vanno registrate, ora Fiorentina che prova a ripartire ma perde malamente il pallone, Busio subito riconquista la sfera, ancora Venezia con Somm in favore di del numero 20 Sagrado per Moreno che apre tutto per Aino sulla fascia destra del campo. Attenzione Aino che viene dentro il campo, adesso viene fatto arretrare il francese, ancora Aino, palla che la Fiorentina prova ad aggredire ma non ce la fa, è ancora il Venezia che manovra con convinzione, gioca bene la squadra di Stroppa, ma questo lo sapevamo, insomma la Fiorentina affronta una squadra che ha zero punti ma che ha una buona identità di gioco, al contrario della Fiorentina che ha zero punti e che ha una pessima identità di gioco, almeno fino a sabato scorso. Oggi vediamo cosa combinerà la formazione di Paolo Vanoli, che dopo 9 minuti di gioco è ferma sullo 0-0. Un'occasione per parte, abbastanza più evidente quella per gli arancio-nero-verdi. Fiorentina si è fermata a una conclusione di Mastantuono, parata agilmente da Stankovic.
1: Sì, insomma, se la Fiorentina è la solita Fiorentina dei primi 5 minuti, Andrea, poi speriamo, insomma, siamo al nono, speriamo che possa tornare fuori, però partita bene e poi spenta subito, vediamo insomma quello che...
8: Subito prime indicazioni di Paolo Vanoli, scusa Lorenzo, a Jimenez, sono per lui le prime reprimende, intanto crolla a terra, attacco, c'era un fallo evidente che l'arbitro, il signor Furnon, non ravvisa, ma è stato strattonato in modo evidente il francese. Ora riparte con Sagrado il Venezia, ancora Sagrado, mamma mia, fa fette centrocampo, bravissimo stavolta Jimenez a togliergli il pallone, poi la palla viene toccata dall'arbitro, quindi fermato il gioco, palla che va alla Fiorentina evidentemente perché l'aveva riconquistata il Venezia in modo molto fortunoso. Qui bravo Jimenez, ma le prime indicazioni di Vanoli sono per lo spagnolo che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva. Gioco ripreso, cari miei, siamo già al decimo minuto, 0-0 tra Venezia e Fiorentina.
1: Chiara,
2: ci scrive anche Nicola da Bari: ragazzi, domani mi sposo, sto a 3000, fatemi gli auguri di buon meteo e ovviamente forza Viola, quindi fai gli auguri di buon meteo.
8: Scia che dà la palla a Mastantuono, attenzione, alla di rigore del Venezia, Mastantuono si libera, Mastantuono, il tiro deviato, calcio d'angolo all'ultimo, Mastantuono aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'undicesimo per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, sì. Aveva seminato il panico il talento di Asul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, primo corner per la formazione viola all'undicesimo. Qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono, seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio, Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera. Qua poteva fare molto meglio l'argentino, attenzione però, Kike Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a tagliare la soffia, bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso, parlo di Attà, ribadisco, però stiamo a vedere, siamo soltanto agli inizi.
1: Chiara?
2: Pensavo e speravo che si iniziasse con più grinta e invece, questo ce lo scrive Marco, il pecora. Luigi invece deve non aver apprezzato questi primi 10 minuti di Attà, perché ci chiede se Attà e Ngie sono effettivamente in campo, li abbiamo sentiti però protagonisti negli spazi.
8: Ancora Ngie, aspetta che sta attaccando Ngie, area di rigore, Ngie, il cross al centro, smanaccia Stankovic, la rimette a rimorchio, la Fiorentina, poi Mastantuono all'ultimo, viene chiuso. Ma poi ancora viola in pressione Chimenez, il cross al centro è bello, arriva Attà e poi Beto, era di rigore, mamma mia, arriva stanco, vince la Fiorentina però qua molto bene, ha attaccato con tutti gli uomini a disposizione, si è fatta vedere molto bene la squadra viola, molto sfortunata qua poi, bravo Chimenez a evitare la ripartenza di Somma, rimessa laterale per il Venezia, ma la Fiorentina ha risposto colpo su colpo proprio con Gie, che l'amico nominava prima nel messaggio.
2: Esatto, stavo proprio sottolineando come tutte le volte che ci hai raccontato una Fiorentina pericolosa, comunque una Fiorentina che dava la sensazione di volerci provare, abbiamo sentito i nomi di questi giocatori che non vediamo l'ora di veder rendere per quello che crediamo essere il potenziale.
1: Io vorrei vedere anche un gol di Mastantuono, perché insomma a questo punto se lo merita, nel senso, e il palo con col Frosinone e il miracolo di Perry Mason contro il Torino, che poi insomma ci ha regalato quantomeno il gol a Pellegrino, oggi chiuso all'ultimo secondo, insomma meriterebbe anche, che poi dai gol si sbocciano le stagioni,
8: delle belle storie, esatto. Certo, sì sì.
1: Vai Andrea.
8: Rimessa laterale per la Fiorentina, battuta Chimenez, si avventura dalle retrovie, non ha barchi liberi, allora si appoggia a Davide De Gea, minuti di gioco che sono 13, signori miei, il lungo lancio di De Gea, la ricerca di Mastantuono, la mette a terra di schiena l'argentino, poi però il Venezia è bravo con Sommer a conquistare il pallone, palla per Chic Tien, Kike Perez, l'apertura è per Aino, chiaramente il Venezia difende con 5 elementi, non con 3 come sarebbe da formazione, ma d'altra parte il 3-5-2 è uno schieramento anche abbastanza difensivo. Moreno non ha varchi liberi, allora si appoggia su Stankovic, Stankovic per Busio, Busio per Stankovic, ancora il portiere della formazione lagunare che manovra in area di rigore, poi Zom per Yeboah, l'apertura di Yeboah per Adams che non riesce a toccare il pallone, bravissimo Vieri con una diagonale difensiva impeccabile, palla per Fagioli, cerca di centrocampo per il numero 44 della Fiorentina, non c'è veramente un attimo di respiro in questa partita che comunque sia molto divertente. Ancora Vieri che chiede a qualcuno di farsi vedere per ricevere il pallone. Fiorentina adesso che riparte con Ranieri in difesa. Ndur non ha varche, allora di nuovo da De Gea. 15 minuti di gioco, siamo al quarto d'ora. 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Si avventura da solo Chimenez sulla fascia destra, gli dà fastidio Sagrado. La rimessa laterale è in favore dei lagunari con l'applauso di Stroppa al numero 20. Si arrabbia Chimenez con il quarto uomo, voleva lui la rimessa laterale, ma deve svegliarsi Chimenez, non può dormire, perché per esempio adesso la rimessa è stata battuta velocemente e lui era ancora a protestare, non esiste questa cosa da qui, deve essere molto più attento, non deve incaponirsi in ciò che non gli riesce, ma deve pensare alla partita. Infatti infatti Vanoli è andato subito a lamentarsi con lui. 15 minuti di gioco che stanno concludendosi, 0-0 al penso tra Venezia e Fiorentina. Parole per Yeboah e per Adams e per Dragusin che si sono strattonati reciprocamente. L'arbitro Furnova, degli qualcosa. Vai Lorenzo, scusami.
1: No, dicevo, non puoi sbagliare grosso, insomma, hai avuto troppe poche giornate, insomma. Considerando che io ho chiamato Palladino Italiano per 2 mesi più o meno quando arrivò.
8: Aspetta, perché c'è una bella palla di Mastantuono per Attà, bellissima Attà, di rigore Attà. Ancora lui, palla per Ndur, tira il palo esterno. Palla fuori. Ancora una chance da gol per la Fiorentina che quando attacca veramente con Sorgani con velocità, fa paura ragazzi. Stasera stiamo vedendo veramente molta qualità da parte dei giocatori offensivi della Fiorentina. Anche qua buona occasione a Tappendur, il tiro del centrocampista 2004, palla sull'esterno della rete.
1: Ora prova a farla controgufata, cioè quella che diceva, hai visto appena la chiesa. Sembra un po' indietro, Beto.
2: Guarda, avrei girato ad Andrea un messaggio di Marco, che però è doveroso edulcorare, proprio chiedendogli in che condizioni fisiche gli sembra Beto.
8: È un po' arrugginito.
1: No, perché dicevi, sì. Andrea, giustamente, quando la Fiorentina attacca fa vedere belle cose, però, e sono d'accordissimo con te, perché insomma qualità ce n'è, Mastantuono ne ha più di tutti gli altri, Attà lo stesso, però Beto mi sembra proprio fuori dal gioco.
8: Per ora sì, sono d'accordo con te, vediamo se è un inizio oppure no. Io vedo molto bene Attà, vedo molto bene Mastantuono, Gia si è fatto vedere poco, e speriamo che Beto ci faccia vedere qualche cosa in più. Dai, rimessa laterale per la Fiorentina, siamo al 17esimo, signori. Devo dire che quantomeno la Fiorentina è aggressiva, ecco, ci sta mettendo cuore e intensità. Qua c'è un fallo prolungato di Kike Perez su Fagioli che viene fischiato. Mi pare che la grinta quantomeno Vanoli abbia provato e sia riuscito a darla. Dopodiché siamo soltanto a un terzo del primo tempo, un sesto della partita, un po' poco per trarre delle conclusioni, però insomma una reazione la stiamo vedendo. Fiorentina che tiene in campo un pallone difficile con Gie, adesso c'è Vieri con un colpo di tacco pericoloso che però favorisce il recupero palla di Fagioli, scambio con Dura, ancora Fagioli pressato da tre avversari. Fagioli, bella palla in profondità per Beto che si gira molto bene, bravissimo Beto, gran bella palla. Ah, peccato, però ancora Fiorentina, preso il pallone, Attà, limite dell'area, Attà, palla per Gie, in Gie era di rigore, in Gie il cross, Beto si gira, no, lo sbaglia tutto, che peccato, voleva fare il gol in con la sforbiciata, ma si è soltanto affidato su se stesso. Poteva fare una cosa molto più semplice, poi la Fiorentina per fortuna riconquista il pallone. Non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol, non bisogna giocare di fino, bisogna fare gol. Qua Beto ha fatto una grandissima cosa prima e dopo, ma bisogna fare gol. Anche col Torino ce l'ha provato, sì. Ratta, altro grande numero del francese. La Fiorentina gioca bene, ha qualità, la sta facendo vedere, ma non bisogna giocare col fioretto, bisogna andare con la sciabola. È ultima, la Fiorentina è ventesima, forza, non siamo a una partita d'alta classifica, di alta scuola, bisogna lottare con le unghie e con i denti. Ora bella palla di Attà per Jimenez e poi di Mastantuono per Jimenez e poi Jimenez la manda sul fondo, incredibile, che occasione pazzesca per Jimenez, si è divorato l'1-0 davanti a Stankovic, a porta completamente vuota, sì. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono. Che cioccolatino gli aveva dato Mastantuono e Attà davanti a Stanco ci l'ha messa fuori. La Fiorentina, aiutatemi voi, ha avuto 3-4 palle gol.
1: Sì, ora lo meriterebbe.
8: Minuti,
1: poi Jimenez ha proprio tirato fuori di tantissimo. È uscito il pallonetto sul secondo palo, ha proprio sbagliato la misura. Però va bene, nel senso, la Fiorentina c'è. La Fiorentina a questo punto meriterebbe il vantaggio, sì. Perché sono tante le occasioni create. E soprattutto ora, Andrea, l'abbiamo detto all'ottavo, sono passati altri 10 minuti. Al nono sono passati altri 10 minuti. Sì. Questi 10 minuti sono stati solo e soltanto di marca Fiorentina.
8: Sì, c'è stato quel colpo di testa pericoloso del Venezia, però poi a parte quello, insomma, la Fiorentina ha dominato la partita e meriterebbe il vantaggio. E sono molto fastidito da queste giocate di eccessivo fino, di eccessivo ricerca della qualità che la Fiorentina ha mostrato. Ecco, non è il momento di farlo, non sei sul 2-0 che te lo puoi permettere. Ora devi andare dritto per dritto a rompere le scatole ai difensori avversari e andare in vantaggio, dopodiché loro in vantaggio dovranno cambiare qualcosa, dovranno cambiare gioco, si scopriranno e allora a quel punto puoi fare qualcosa di diverso. Ma ora basta giocate, basta attacchi, basta semi rovesciate, andiamo dritto per dritto a far gol, ragazzi, sblocchiamola e cambiamo l'inerzia di questa partita, poi sicuramente si apre un film completamente diverso, ne sono sicuro. Bella palla recuperata dalla Fiorentina, Vieri supera il circo di centrocampo, lo scambio con Beto, poi c'è Fagioli che dona palla in profondità per Beto, non ci può arrivare, si protesta Beto per una trattenuta, ma l'arbitro non è di questo avviso, riparte il Venezia, insomma lotta greco-romana sia per Beto con Moreno sia per Adams con Dragusin, quindi sicuramente saranno due particolari da studiare. Attenzione adesso a Dragusin, bravo Dragusin a rinvenire su Adams. Vedo un Dragus un po' più attento. Bella palla adesso. No, non è bella purtroppo. Di Mastantuono per Gie. Gie sta vedendo un pochino poco. Però la Fiorentina riconquista palla con Fagioli. Dai, dai, dai, dai. Ci siamo ragazzi. Ci siamo. Bella palla adesso per Mastantuono che però secondo me è in fuorigioco. Diagonale difensiva però perfetta di Sagrado che dà il pallone di testa a Stankovic e quindi il Venezia può ripartire dal portiere.
1: Chiara?
2: Un po' di messaggi. Gavinano ci scrive: per ora questa è un'altra squadra. Duccio, che bel giocatore che è NG. Poi salutiamo Nico da Roma, Almana, Igor, tutti quelli che ci mandano i saluti e ci fanno sapere che guardano la partita ma ascoltano noi. E Francesco è d'accordo con le analisi fatte anche da Andrea. I nostri esterni d'attacco funzionano bene.
8: Che parte Busio, palla per Adams, gol del Venezia. Gol del Venezia al 22esimo, incredibile. Alla prima occasione da gol, palla persa dalla Fiorentina, Busio imbucata per Adams e gol sul secondo palo, 22esimo, 1-0, incredibile.
1: Incredibile. Incredibile. E abbiamo terminato il giro degli Adams, siamo riusciti a prenderne uno da C'è Adams e uno da Adams adesso, quindi siamo riusciti anche a chiudere questo cerchio nel giro di due partite. E che dobbiamo dire? Cioè il gol mangiato,
2: giusto.
1: Gol mangiato, gol subito. La Fiorentina ha avuto almeno tre occasioni, alla prima poi vieni castigato. Tommaso Loreto.
9: Sì, buonasera. Proprio quella legge lì mi sembra evidente, perché le occasioni le hai avute, hai fatto secondo me anche pesare la diversa qualità. Sono d'accordo con Andrea, Mastantuono, Beto pasticcione, però comunque propositivo, però i gol li devi fare, sono state delle occasioni che poi non sei riuscito a concretizzare, e fra l'altro insomma molto angolato il tiro, non fortissimo, però notavo che De Gea è rimasto un po' fermo, certo che è molto angolato, e
1: no,
9: di
1: dai.
9: Sicuro
1: non si prendono questi, secondo me
9: un po' fermo, a sensazione un po' fermo, certo che in questo momento non sei nemmeno, come dire, sostenuto, ecco, dalla dea bendata, perché poi alla fine credo sia forse il secondo in avvio, c'era stata quella situazione di Busio, ma è il secondo tentativo del Venezia, però fa subito centro quando te con tre occasioni invece hai solo sfiorato il gol.
1: Guarda,
9: impazzire la gestione difensiva.
2: Te lo volevo chiedere, perché hai analizzato anche la reattività di De Gea, però noi abbiamo visto tre uomini della difesa sostanzialmente rincorrere Adams, provare in un certo senso a ostacolarlo, ma essere in ritardissimo rispetto al giocatore del Venezia.
9: Si può fare Dragusin, lo lasci al compagno, inizialmente gli va dietro lui, poi lo lascia e nello scalare leggermente sulla destra in due non ci arrivano, certo è che la fase difensiva non è che tiri fuori una grande novità, cioè ci ha confermato che è in questo momento un tallone d'Achille, perché adesso sono 10 gol in 4 partite e una fragilità estrema, ecco. Però insomma possiamo secondo me comunque aggrapparci, ecco, alla verve che abbiamo visto là davanti, niente di trascendentale, però comunque un po' di voglia di essere pericolosi, sì. E per esempio abbiamo visto, ripeto, in Attai il Mastantuono, la qualità c'è, quindi ci possiamo assolutamente aggrappare a loro e sperare che sotto porta magari non ci finisca i Menez, ma nuovamente Mastantuono o a ta, appunto, perché poi vedo un po' confusionario in questo momento, molto confusionario, forse perché poi ha anche grande voglia di imporre.
8: Beto ha provato un altro colpo di tacco inutile, ora attenzione la Venezia che va in contropiede, meno male c'è Chimenez. Beto ha provato un altro colpo di tacco prima al limite dell'area, inutile, basta con questi colpi di tacco, mi hanno rotto le scatole, basta, andiamo in porta, andiamo a tirare. Ora attenzione al Venezia che riparte con Sagrado, poi c'è Adams, scusami Tommaso, seguiamo questa azione, poi torniamo da te, ancora Adams, sarà di rigore, Adams, bravissimo Chimenez che manda il pallone, protegge il pallone che va sul fondo, rimessa per la Fiorentina, mamma mia, vai Tommaso, scusa.
9: No, devo dire che insomma esattamente proprio un déjà vu rispetto all'anno scorso, e magari impiegherà qualche partita in corsi Fagioli. Io in questi 25-26 minuti l'ho visto un po' pochino, e poi vedi che anche sulla ripartenza del Venezia grande diga non l'hai fatto, quindi non torna a dire niente di nuovo, se parlo della mancanza di quell'elemento in mezzo al campo che prova a rompere la ripartenza degli avversari. Però più in generale, ecco, un Fagioli per il momento non troppo nel vivo, e invece il ruolo è nevralgico, deve esserci nel vivo della partita, ecco. So come lo vedete voi, ma mi sembra un po' nascosto, ecco.
1: Sì, sì, no, più che altro
9: perché indurre l'inserimento l'ha fatto, e peraltro arrivando anche al tiro sull'esterno, a tal lo vedo bello propositivo, va bene che Fagioli faccia qualche metro più indietro, però stasera vedo
8: aspetta,
9: anche
8: c'è una bella palla per Gie, Stankovic lo mette a terra, attenzione con la palla che va in rimessa laterale, Gie è stato messo a terra da Stankovic, lanciato a rete, palla capita, rimessa laterale, vediamo se ci sarà un consulto col VAR,
1: no,
8: oppure
1: no, palla piena.
8: È andato tutto regolare,
1: palla
8: ok,
1: piena,
8: rimessa
1: palla
8: laterale
1: piena
8: per la Fiorentina, vai vai
9: Andrea hai un sì compito, perché io ho visto ora il rallenti, comincia a calmare i Menez, perché
2: sì visto anche da casa ce lo scrivono,
8: no, aspetta perché niente da fare, riparte il Venezia con Adams marcato stretto da Dragusin, poi per fortuna rinviene Ranieri. Chimenez è molto arrabbiato, Tommaso, è vero, e anche prima l'ho visto scalmanato, poi per carità ha fatto due buone chiusure difensive, a differenza di Dragusin che vedevo meglio, ma invece poi ci ha messo un po' lo zampino nel gol dell'1-0, ma Chimenez due cose buone le ha fatte.
1: Comunque fase difensiva disastrosa,
2: E tanti messaggi contro, sì, De Gea, al di là dell'analisi, sì, che abbiamo fatto dell'errore di Dragusin.
1: No, ma più che altro, cioè, ogni volta che veramente ti puntano in velocità o che attaccano la profondità, sono larghi, cioè maglie larghissime della difesa della Fiorentina, proprio.
2: C'è anche chi definisce come Aleandro la difesa della Fiorentina omeopatica.
1: Bene, benissimo.
9: No, peraltro più o meno la zona di partenza è quella di Menez, però lì mi pare tra tutti e tre, includo anche i due centrali, e abbia lasciato veramente troppo spazio. E poi ti ripeto, cioè c'è il momento,
8: aspetta che c'è Mastantuono che va al tiro, gol! Oh. Mastantuono è il primo che fa in Italia, è bellissimo, 1-1 al 39, al 29esimo, Franco Mastantuono si è messo in proprio, ha calciato forte sul primo palo e l'ha messa in rete al 29esimo, 1-1, il primo gol in Italia, il primo gol con la Fiorentina di Franco Mastantuono, il talento di Azul, è 1-1 al penso.
1: Ed arriva il gol di Mastantuono, meritatissimo veramente da parte dell'argentino, che mi piace subito perché va a prendere la palla e la porta a centrocampo, perché la Fiorentina questa partita la deve, la vuole vincere, la può vincere, parte dalla destra, si accentra, mancino sul primo palo che fredda Stankovic, che ha sicuramente più colpe di De Gea perché lo prende sul suo palo, ma non ci interessa, ci interessa che Mastantuono finalmente ha trovato il suo primo gol. Tommaso, un gol meritatissimo per Mastantuono.
9: Assolutamente, conferma, dai, che a parte tutto ci aveva già fatto brillare gli occhi con qualche giocata, sta entrando sempre più nel calcio italiano. Stasera comunque l'ho visto anche mandare al tiro i Menez, e quindi probabilmente anche il discorso di un certo egoismo si sta lavorando, dopodiché se a questo tiro fa bene ogni tanto a decidere di far da solo.
1: Sì, che tra l'altro ha affinato sulla battigia, lo sappiamo tutti, no?
9: Del forte dei maggi,
1: certo. Comunque, Tommaso,
8: attenzione, aspetta, perché vengo il doppio della Fiorentina con Beto per Mastantuono, limite dell'area, Mastantuono, gol, Mastantuono, è un'ira di Dio sul pezzo, 2-1 per la Fiorentina, Mastantuono, 2-1 al trentesimo, un uragano sull'isola di Sant'Elena, 2-1 per la Fiorentina, doppietta di Mastantuono, in appena due minuti la Fiorentina ribalta tutto, Mastantuono 2-1.
1: Bellissimo, tutto veramente bellissimo questo raddoppio con Beto che ha spinto in avanti la palla, ma Stantuono che poi l'ha raccolta. C'è stato anche un attimo di indecisione tra i due, poi Mastantuono ha preso la palla, ha cambiato angolo, ha tirato sul secondo palo, bacino al palo del pallone e gol per il gol del 2-1. Tommaso, commento, poi ti salutiamo.
9: Va fatto giocare senza ombra di dubbio. Ci siamo interrogati, esterno, non esterno, tre quarti, non tre quarti, però bisogna assolutamente partire da lui nell'idea di questa Fiorentina quest'anno.
1: Tommaso, a dopo.
9: Ciao, più tardi.
2: A dopo.
8: Devo dire con grande onestà che c'è stato un grande regalo della difesa del Venezia in occasione del gol del 2-1, perché insomma non mi ricordo chi è stato, ma si è addormentato qui. Bravo Beto, devo dire, con altruismo, a non andare dritto per dritto davanti a Stankovic, ma a vedere la corrente. Mastantuono ha capito che stasera l'argentino è in serata di grazia, lo ha servito, e poi, come ha raccontato splendidamente Lorenzo Di Benedetto, palla che bacia il palo interno e va in gol. E bella soddisfazione, ragazzi, per il classe 2007 che alla prima di Paolo Vanoli firma una doppietta, e la sua prima doppietta in Serie A, la sua prima doppietta la maglia della Fiorentina. Ora la Viola dovrà naturalmente mantenere i nervi saldi. Bisogna fare i complimenti al gruppo perché dopo l'1-0 non si è scoraggiato. Secondo me, con un allenatore diverso, quello che c'era prima, avrebbe rischiato di staccare la spina. Non è detto che sarebbe accaduto, ma poteva succedere, perché è già successo che la Fiorentina staccava la spina quando andava sotto di uno o due gol. E qui invece la squadra ha tirato fuori gli attributi, bravissima a farlo 1-1, sfortunata ma anche brava a fare il 2-1, e adesso è una partita completamente diversa, perché il Venezia deve scoprirsi e la Fiorentina ha una qualità straordinaria e deve permettersi il lusso di fare anche un altro gol, perché lo può assolutamente fare. Insomma, Fiorentina ne ha fatti due, ma ne ha rischiato di farne altri 2-3 prima di fare questo 1-2 con Mastantuono.
1: Chiara.
2: Ovviamente tante esultanze al 348-7513-933. C'era anche chi era convinto che poi il gol della Fiorentina fosse nell'area, proprio perché non si giocava assolutamente come le volte precedenti. E quindi Fabrizio, Paola, Francesco, che ci fa sapere che dal Canada non ci può ascoltare, ma è comunque con noi perché continua a scrivere. Perché dice che c'è troppa.
8: Aspetta, perché c'è attacco! Colpo di tacco di attacco, vai, se ne cominciano questi colpi di tacco. Madonna santa, con questi colpi di tacco ve li farei mangiare i vostri colpi di tacco.
1: Vai
8: Chiara,
1: vai,
8: scusami.
2: Perché dice che la differita non gli permette di viverla bene, ma la commenta live con noi. Mi sembra abbiano un'idea di gioco ora, questo ce lo
8: scrive Daniele.
2: Aspetta,
8: perché c'è la Fiorentina che purtroppo non riesce ad arrivare sul pallone. Anche qua il Venezia ci stava regalando l'opportunità di andare a battere in rete. Bravissimo adesso Dragusin a recuperare il pallone, poi molto bravo Attà a dare un pallone bellissimo a Beto. Dai, forza, fai qualcosa Beto, palla per Mastantuono, bellissima palla per Ngie. Ngie si gira al limite dell'area di rigore, Ngie però è marcato strettissimo, vediamo cosa fa lo svedese. Ngie, palla per Ndur, la Fiorentina è veramente una furia in questo momento. Ndur, palla per ancora Ngie, Ngie al limite dell'area, Ngie lo scambia con Mastantuono, Ngie il tiro, no, fuori! Ma che bella azione la Fiorentina, azione d'applausi per la Fiorentina, azione straordinaria, tutta di prima in un fazzoletto di terreno. Qua Angie l'ha mandata fuori sul primo palo, ma ragazzi, sarebbe stato un gol bellissimo se fosse arrivato. La Fiorentina gioca e si diverte, ha trovato forse l'alchimia giusta. Minuto numero 35 che scocca in questo momento, è 1-2 per la Fiorentina, penso, tra Venezia e i Viola.
1: Allora diamo la buonasera anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
10: Buonasera a tutti.
2: Ciao Dimitri.
1: Dimitri, allora, vabbè, un Mastantuono incredibile e una Fiorentina che sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Era riuscita a prendere gol all'unica occasione del Venezia, però insomma sembra.
10: Faccio un paio di battute in apertura. Fiorentina allenabile, Mastantuono allenabilissimo, mi viene da dire, no? Comincio così e tra l'altro faccio un'altra battuta e poi divento serio. Per chi ha seguito lunedì scorso uno contro tutti, spero che Walter da Roma ci stia ascoltando e stia seguendo la partita, da tifoso viola qual è, Ken, no? Mi aveva rimproverato di averlo voluto vendere perché ha fatto un assist contro il Genoa. Beh,
8: perde il pallone il Venezia, che però purtroppo lo recupera, peccato, ma la Fiorentina si pressa altissimo e sta pressando, finalmente sta pressando, si può pressare in questo gioco del pallone, va a pressare alto e mette sempre in difficoltà l'avversario. Vai Dimitri, scusa.
10: Anche Beto ha fatto un assist. Per cui,
2: e ci credi, Dimitri, che ti avrei girato la provocazione di un ascoltatore che, commentando proprio l'azione di Beto, ci ha scritto: Ken quella palla non la passava mai.
10: Questo non la fate sentire a Valte, che cosa è no, dai, faccio un po' di battute. È un'ottima Fiorentina, ragazzi, devo dire, in questa mezz'ora abbondante. Scusatemi per i rumori motoristici o tranviari che sentite, ma mi sono un attimo appoggiato in terrazza, così non sentite i rumori ambientali di chi tifa Fiorentina e sta guardando la partita insieme a me. Detto questo, un'ottima, ottima Fiorentina, sinceramente il cambio di guardia si vede già, nulla di fantascientifico, ma qualche cosina al punto giusto. Io continuo a preferire l'idea di riavere Dodò a destra rispetto a Jimenez e a João Mario, ma sono gusti. A sinistra non sono convintissimo di questo doppio centrale, che di fatto sono Ranieri e Vieri. A sinistra siamo un pelino lenti in avanzata, per fortuna davanti c'è Ngie, che va molto veloce quando riesce ad accendersi. Quindi tutto al punto giusto, Beto che fa più movimento rispetto a Pellegrino, Mastantuono che sta facendo finalmente il Mastantuono, ma devo dire comunque non è che avesse iniziato poi malissimo, era semplicemente rimasto intrappolato in questo inizio fin troppo brutto, questo avevano detto tutti per essere vero, al netto del fatto che rimane che eventualmente Marondine non fa primavera per come la vede il sottoscritto e che la squadra rimane a avere dei limiti, per come la vedo io, importanti. A gennaio si possono magari provare a sistemare, quando parlo di limiti importanti penso soprattutto alla struttura del centrocampo e alle scelte sui terzini. Per il resto più o meno sono cose da Fiorentina, mi viene da dire, perché Ken non era Maradona né Van Basten e Beto non è l'ultimo degli scemi che Paratici ha trovato al mercato del pesce, per cui viva che continui così. Una Rondine non fa primavera, perché sennò poi si fa il solito errore di sempre, che dall'esaltazione alla depressione alla riesaltazione alla ridepressione, e si finisce col diventare scemi.
1: Dimitri, vuoi fare i nomi?
10: Posso dire che né Vieri né Ranieri mi sono piaciuti tantissimo in occasione del gol di Adams, e Vieri potrebbe spingere di più, però sono nomi di difensori, diciamo. Atta e Ngie potrebbero essere più comodi.
8: Beto che va al tiro, tiro deviato da Moreno, ma era in fuorigioco il portoghese. Vai Dimitri, scusa.
1: No, Dimitri, ormai la Chiara ha segnato quegli altri.
2: Guarda.
1: No, fa le supercazzole, cioè, invece
2: li ho messi tutti e quattro.
1: Ma invece
2: sono
1: di dirne due le dice quattro, poi la prossima si ne dirà 11. Hai visto, l'ho beccato.
2: Tra l'altro, sull'occasione del gol momentaneo del vantaggio del Venezia, il 95% degli ascoltatori imputava a Dragusin le responsabilità. Dimitri ci ha indicato Vieri e Ranieri proprio perché in quell'occasione non gli sono piaciuti, e quindi ho notato anche
10: Dragusin non fa un
2: ormai ho fatto i cerchietti, non aggiungo più
1: nulla. Segna anche Dragusin,
2: segnalo.
1: De Gea ti è piaciuto, Dimitri, sul gol?
10: Come, scusa,
1: De Gea ti è piaciuto sul gol?
10: Beh, dai, devo dire, poteva fare, c'è rimasto di sasso, ma
1: metti anche De Gea, così siamo a 6.
10: Vai,
1: se ne è messi 6. Jimenez, è vero, prima l'ha offeso, metti anche Jimenez, che vuole Dodò.
10: Beto, Mastantuono, e chi? Oddio, guarda, Gie. La verità, ora mi sta venendo
1: ma Fagioli male,
10: Fagioli potrebbe.
1: Vai, segna
10: fare.
1: Anche Fagioli, vai, mettiamoli su.
10: Fa una cosa, Chiara, segna anche Panchinari.
2: Sì, io Dodò non l'ho visto bene.
10: Vi do ragione.
1: Vai, Dimitri, ciao intanto.
10: A dopo.
2: Ciao.
1: Andrea, sì, è un po'...
8: No, su Fagioli...
1: Versione Fagiolino.
8: Sì, è un po' in ombra. È un po', sì, un po' rintanato su se stesso. Certo, magari questo vantaggio aiuta a valutare diversamente un po' la prova di tutti, però... Era lecito attenderci qualche spunto più, come posso dire, qualche spunto un po' più avveniristico, un po' più visionario della sua classe calcistica, ecco. Soprattutto, insomma, è una gara che ora poi vedrà il Venezia doversi aprire, lo sta facendo in questo momento, perché Venezia è tutta la metà campo della Fiorentina alla ricerca del 2-2, ma Tà è bravo a tenere dalle sue parti il pallone, anzi no, è Vieri, rimessa però laterale regalata al Venezia, crolla a terra un giocatore lagunare, il pubblico chiede il fallo, poi c'è Yeboah che mette il pallone forse in rimessa laterale, anzi no, l'arbitro alla fine fischia, punizione per il Venezia da posizione interessante sotto i distinti, dietro i quali ci sono dei pali di barche da vela molto belle, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi ci sono milioni e milioni di euro alle nostre, davanti ai nostri occhi, convertiti in

0: E adesso bisogna sfruttare al meglio questi minuti finali per provare magari a fare il 3-1. Ci prova adesso lo Scie. Attenzione, Scie, tutto solo davanti a Stankovic. Scie, sta la parola di Stankovic. Che occasione buttata nel gabinetto. Ancora viva la palla però, Mastantuono per Fagioli. Fagioli, forza, dalla Fagiolino, Fagiolino, forza. Per Ndur, che occasione buttata al vento. Maledizione! Maledizione, non si può sbagliare un gol così. Attenzione però a Mastantuono, Mastantuono di rigore, Mastantuono, ancora Mastantuono, e poi libera tutto Moreno. Ma che occasione buttata nel cesso, fatemelo dire, ascoltatore di Radio Firenze Viola, da un lungo rilancio di De Gea per Gie, Gie davanti a Stankovic, si è fatto parare il tiro, incredibile, era il 3-1 scritto, era forse già il punto esclamativo sulla partita a fine primo tempo. Io non ho parole, Lorenzo e Chiara, non ho parole.
1: Diciamo che la Fiorentina se ne è mangiati più di uno in questo primo
0: tempo. Sì, ma questo è grosso, cioè questo lo metto forse al pari di quello di Jimenez, ma questo è molto, molto più grosso. Una roba che non esiste, cioè puoi chiudere la partita, non chiudere con la Fiorentina, mai dire mai, ma insomma vai sul 3-1 sul Venezia, insomma magari, ecco, potresti non perdere, mettiamola in questa maniera, ma caspita, non esiste. Mi consola il fatto che la Fiorentina avrà uno score XG enorme, però magari chiediamo all'ottima Chiara di trovarlo, ma perché insomma la Fiorentina poteva fare serenamente 4 gol, non so Lorenzo, dimmi tu.
1: Sì, sì, no, assolutamente. Cioè, quello di Jimenez è grosso. Poi ci metterei anche il primo di Mastantuono. Quello è stato chiuso all'ultimo perché insomma ha aspettato, sì, un po' per tirare. E questo, sì.
0: Si è fatto male Busio nel frattempo. Infortunio per il capitano
1: tanto.
0: No, è un infortunio pesante perché è un giocatore strategico per Stroppa. E subito un cambio quindi per il club arancio nero verde. Fuori Busio, applaudito dal pubblico di casa, esce addirittura sorretto da due membri dello staff di Stroppa, entrerà con la maglia numero 21, Elgason, però è un infortunio molto pesante quello del Venezia.
1: Noi ce ne faremo una ragione, credo. Io dormirò lo stesso.
0: Anche io, sicuramente.
1: Chiara?
0: Tra l'altro mi sono portato in macchina per dormire al ritorno il cuscino gonfiabile.
1: Bello.
0: E il cuscino è gonfiabile, non ho portato.
1: L'hai portata alla federa? L'hai portata alla federa per mettere sul cuscino?
0: No, è di quello che si mette attorno al collo.
1: Quello d'aereo.
0: Sì.
1: Pensavo proprio.
2: Abbiamo gli XG, posso interrompere questo momento. 1,70 per la Fiorentina contro 0,22 per il Venezia. Tra l'altro ci arriva un messaggio di Gabriele: milioni di euro convertiti in cose ormeggiate, Infantino e Sabiri. Io apprezzo sempre la lingua delicatissima. E poi Monica e anche Davide non sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte su Fagioli. C'è chi dice ha smistato molti palloni, lo valutate non per quello che realmente fa ma per quello che vi aspettate. Davide ad esempio ci dice sta facendo il regista in maniera eccezionale.
1: Vabbè, ognuno la vede come a modo suo, insomma, ma probabilmente
0: due minuti di recupero
1: ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Comunque qui il calcio d'angolo completamente regalato, Andrea, da
0: molto
1: Jimenez.
0: Regalato. Sì, io non so se De Gea potesse intervenire, no, o era un retropassaggio.
1: No, ma proprio lo stop sbagliato di Jimenez, insomma.
0: Sì. Angolo per il Venezia che chiude in attacco questo primo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Siamo già dentro il primo dei due minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Angolo per i Lagunari, cross al centro, palla messa fuori dalla Fiorentina, però ancora il Venezia che attacca con Kike Perez. È proprio lui, lo spagnolo, che dà adesso al nuovo entrato Elgason, attenzione, suggerimento sulla fascia per Aino, ancora Kike Perez, il cross al centro, meno male bucano tutti, palla che finisce in fallo di fondo. Ma qua De Gea poteva uscire un po' meglio, ragazzi. De Gea, speriamo di avere tante domeniche o tanti venerdì o sabato come oggi in stato di grazia Mastantuono e altri, perché io quest'anno De Gea non è che lo veda benissimo. È vero che anche l'anno scorso partì male e poi si riprese, però se nemmeno con un fuoriclasse come Claudio Filippi alza il suo rendimento, domandiamoci se forse magari poi dalla prossima stagione non sia il caso di cambiare. rimessa per la Fiorentina, attacca un po' sparito dal campo, attacca però riconquista un buon

0: bellissimo pallone, bella palla adesso per Gie. Gie entra in area di rigore sulla sinistra. Gie, bella palla per Beto. Beto esce però in presa bassa, Stankovic fa sua la sfera. Subito il portiere del Venezia a recapitare il pallone ad Aps, che si è visto molto poco. Aps per Sagrado, bravo a dar fastidio Mastantuono, poi Elgason per Moreno, l'apertura è per Aino, ultimi istanti di primo tempo. Eccolo qua, il duplice fischio del signor Furno, si va all'intervallo sul 2-1, ma la Fiorentina meritava di essere ampiamente più avanti rispetto al solo gol di vantaggio che ha sui Lagunari. Però in ogni caso è 2-1 all'intervallo per la Fiorentina, al gol di Adams al 22esimo, ha risposto la doppietta di Mastantuono al 29esimo e al 30esimo, lì allo studio.
1: Grazie Andrea Giannattasio. 2-1 dunque il parziale dopo i primi 45 minuti, una Fiorentina sicuramente più convincente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate, ci voleva poco, però comunque possiamo essere soddisfatti da questo primo tempo. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Venezia-Fiorentina. We'll be right back.

0: Ecco Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 37. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. New
4: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: E ora via al treno di vocali.

0: Europa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-1 per la Fiorentina, questo è il risultato all'intervallo della partita del Penso contro il Venezia. Aperte le marcature a Cor Adams su la prima vera grande occasione per il Venezia, e poi è arrivata la doppietta meritatissima di Franco Mastantuono, che si è sbloccato e ha permesso alla Fiorentina di chiudere il primo tempo in vantaggio. Chiara,
6: un po' di messaggi. Ci scrive Bruno da Viterbo: Vanoli ad adattare il modulo ideale ai giocatori 4-2-3-1, Mastantuono grande talento e si sapeva, dovrebbe variare un po' anche sul destro, se no fra un po' le difese non glielo faranno vedere, non gli faranno vedere più la palla. È comunque una piccola luce all'orizzonte. Gianluca da Modena: in soli 5 giorni siamo passati dal nulla cosmico a creare occasioni da gol come se grandinasse, chissà perché, puntini puntini. Poi Paolo dalla provincia di Pavia: Dragusin ancora non ci siamo, oltre al gol preso non si è capito se doveva prenderlo Ranieri o lui non ha seguito Adams, io lo vedo sempre in affanno. Poi ci scrive anche Niccolò: siamo totalmente un'altra squadra, ci meritavamo un risultato diverso, più ampio di quello che stiamo raccontando. Mario da Grosseto: gran partita di Jimenez e Ngie, e aggiunge che porta male a volte la sirena che si sente in sottofondo. Luca è d'accordo con l'ascoltatore di prima: Dragusin out, Dragusin out, Dragusin out all'infinito. Bellissimo. Però si è fermato dopo 3. Romolo: si vede già la mano di Vanoli, peccato per il gol clamoroso sbagliato da Ngie su grande lancio di De Gea. Bruno Viola: però adesso basta parlare di grosso e paratici, parliamo della partita molto delicata e a suo avviso Beto non è all'altezza ed un po'
5: cerchiamo di, cioè speriamo che non sia ancora al top della condizione, come dicevamo prima, perché il rischio è che appunto si debba poi pagare il fatto di aver ceduto Ken all'ultimo tuffo. Però diamo ancora del tempo a Beto. Sì, abbiamo ingaggiato la nostra battaglia contro, poi cos'è, un moscerino? Non lo so, però
6: il problema è che è molestissimo. Sì, perché io sto provando a leggere, sì, i tantissimi messaggi che state inviando al 348 7513 933, ma non me lo fa fare il moscerino.
5: E allora mettiamoci in collegamento con RTV 38.
7: Diventano belli anche da vedere, no?
8: Sì. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
5: Ciao ciao.
6: Ciao.
5: Un po' d'allegria, un po' d'allegria,
8: ma un po' di fiducia che torna dopo questo primo tempo, nonostante fosse partito non bene, però poi
9: Mastantuono segna sempre. Franco Mastantuono,
5: benissimo.
8: Oppure
5: abbiamo già perso
8: su Mastantuono.
9: Vabbè, quella è vecchia. Ho Mastantuono, ho Mastantuono, bello guaglione. No, però
8: Luis
9: Cicitag è sempre Cicitag, quindi Mastantuono, Mastantuono.
8: Numero uno, Luis, insomma, riesce sempre.
5: Sauro e Renato, levategli il fiasco, come si suol dire. Ce l'ha sotto lì, non glielo fate bere,
9: sono gli occhiali,
5: dai.
9: Sono gli occhiali.
8: Dicevamo qui in studio, bene così, con questo 2-1 per la Fiorentina, una Fiorentina che però poteva e doveva essere avanti anche 3-1, 4-1, per le occasioni che ha creato e per proprio la nitidezza delle occasioni che si è procurata.
5: Sì, vero, tutto vero, però non cioè accontentiamoci di, insomma, di aver rimesso in piedi una partita che poteva anche andare in un altro modo, perché poi la Fiorentina era partita bene, aveva creato tanto e poi aveva preso gol alla prima vera grande occasione del Venezia, quindi già essere riusciti poi nel giro di 2 minuti a recuperare, andare in vantaggio è tanta roba. Quindi io starei sulle cose positive, no? se no si va sempre a cercare il pelo nell'uovo. Diciamo che speriamo di farne
9: vero,
5: altro.
9: Lo dice lui, è vero, l'ho detto io prima. No, ho detto nuda. No, ma perché, che è possibile?
10: No, perché te tu lo dici in maniera diversa.
5: Dì, spiegaglielo, Sauro, spiegaglielo, spiegaglielo.
9: Cioè, perché lui sta all'inizio di Castello, io sto alla fine.
10: Io sto in mezzo.
5: Comunque, va, sì, va. Dai, più che altro, insomma, questo Mastantuono, veramente tanta roba. Mi viene da pensare come si fa a toglierlo dopo 45 minuti, tornando a sabato scorso. Perché, insomma, un giocatore così non lo togli mai dal campo, a meno che non sia lui a chiederlo perché non ha più energie. Ecco, ma non credo l'avesse finita al 45esimo sabato.
8: Non credo proprio, sono un ragazzo di 19 anni, non credo possa essere il suo caso. Chiara, Mastantuono il migliore e poi... chi, beh, secondo te?
6: Devo dire che io sono d'accordissimo con Lorenzo nel sottolineare l'importanza della reazione, perché poi il gol è arrivato forse nel momento peggiore, il gol del Venezia, e non era scontato che la Fiorentina reagisse così, ma che continuasse anche fino al termine dei due minuti di recupero a cercare ulteriormente la rete. Io ho avuto la percezione di una squadra, è già un passo in avanti rispetto magari alle precedenti uscite, e più che altro mi sembra di constatare come il pressing alto aiuti comunque la Fiorentina. Ovvio, nel momento in cui c'è la ripartenza emergono quelle che ad oggi sono ancora le nostre criticità, ma se sappiamo gestire i punti di forza limitando il più possibile i punti deboli, riusciamo magari a scavallare questo periodo arrivando poi alla sosta con la consapevolezza di avere più tempo per lavorare.
8: Il pressing alto in effetti con Grosso era qualcosa di sconosciuto, Renato?
11: Sì, credo che sotto questo punto di vista, come ha detto bene anche Lorenzo, cioè quello di guardare in modo positivo una squadra che ha reagito, l'abbiamo detto prima, una squadra che le altre volte quando è andata sotto ha sempre mollato, non è mai riuscita a imporre nessun gioco, e soprattutto dopo una partenza comunque anche oggi buona, come un po' anche le altre volte, siamo riusciti a reagire, e soprattutto una squadra diversa perché ha concluso di più in porta, perché è riuscita ad arrivare molto prima. È vero che però giochiamo anche contro il Venezia, cioè una squadra che ha indubbiamente dei limiti e che ci ha anche dato molto spazio, però l'importante è prendere anche un po' di fiducia. La partita, ripeto, non è chiusa, perché il Venezia può diventare pericoloso, perché gioca, ti concede, ma gioca anche. Dobbiamo assolutamente continuare a fare questa prestazione come ha fatto nel primo tempo e cercare di fare il terzo gol, perché non credo, o perlomeno con Vanoli ci siamo riusciti nel campionato scorso, qui nelle prime tre partite non siamo mai riusciti a gestirle.
8: È vero, tanto vedo qualche giocatore che si sta scaldando senza la pettorina, ma non so quanto possa essere indicativo ai fini di fare uno schieramento dal primo minuto del secondo tempo.
10: Comunque io penso che con le caratteristiche hanno Mastantuono e NG, Beso li avvantaggia molto, perché Beso attaccando lo spazio gli crea vuoto nel mezzo per poter rientrare, capito? Perché sì, siccome sono giocatori che non attaccano lo spazio senza palla, ma l'attaccano con la palla, ecco che sicuramente Beto gli ha fatto un bel piacere, insomma.
8: Poi come la valutata la prestazione di Beto nel primo tempo? Lorenzo e Chiara.
5: Non mi è piaciuto molto, ti dico la verità, perché cioè sono d'accordo con quello che dice Sauro, perché comunque crea tanti spazi, però io sono sempre della scuola che un attaccante deve segnare. Poi capisco, può essere una scuola vecchia.
9: Hai ragione.
5: No, ma perché hai visto, ora si parla, Sauro, no, quello lega al gioco, quello è bravo, però per me non c'è entramanti, deve segnare. E quindi mi auguro che non sia ancora al 100% della forma fisica, che ci può stare, perché comunque ha passato un'estate dove sapeva grosso modo di dover andare via, è andato via dall'Everton, è arrivata la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, quindi ti alleni con un'altra testa, potrebbe non essere al top, spero non sia al top, e spero di rivedere quel giocatore che comunque a Udine aveva fatto bene, speriamo, sì, appunto.
10: Chiara, oggi un'occasione l'aveva avuta bella, che quella rovesciata si è aggrovigliata.
8: Insomma, sì.
6: Sì, devo Chiara, dire che abbiamo
8: l'impressione che sia stato ancora un po' macchinoso Beto, probabilmente, insomma, anche lui deve ritrovare la miglior condizione, ecco.
6: Da un lato, come diceva anche Lorenzo, abbiamo registrato perplessità sulla sua condizione rispetto magari a quella dei compagni. Io sono d'accordo con chi sottolinea anche tutto il lavoro sporco che sta facendo, e abbiamo passato un'estate immaginando una Fiorentina in grado di poter contare sugli esterni a in un certo senso cambiare anche l'approccio di valutazione nei confronti del comparto offensivo. Se Beto si sacrifica per far segnare gli altri, va bene così, capiterà la partita e l'avversario che metteranno Beto nella condizione di dover replicare quanto fatto da Ken nelle passate stagioni, e speriamo di vederlo all'altezza. Già su quel pallone passato molti hanno fatto paragoni immaginando che Ken non potesse mai passarla quella palla, e fa capire quanto bisogno c'è di sostituirlo anche in termini di gol.
8: È quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
5: Ciao ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
9: Ciao, ciao ragazzi.
5: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Noi tra pochissimo torneremo da Andrea Giannattasio, mentre vediamo tutti i giocatori che si stanno scaldando però con il pallone, chi ha la casacchina fucsia, chi ce l'ha invece celeste, chi non ce l'ha proprio, però nessuno che ha la maglia da gioco ma soltanto la maglia d'allenamento. Pedro Gonçalves, non so con chi abbia qualcosa da dire, insomma si sta salutando con un giocatore del Venezia che però non riconosco. Leggiamo qualche messaggio e poi torniamo.
6: Ci scrive Jacopo: ragazzi, stiamo giocando finalmente al gioco del calcio. Con Pellegrino per me si fa un passo indietro a livello di gioco. Beto sarà il nostro nuovo bomber, questo ce lo scrive un altro ascoltatore. Ora non dobbiamo gestire la partita ma continuare ad aggredire nella loro metà campo e fare il gol del 3-1, questo è il messaggio di Roberto. Aldo dalla Palma ci saluta, ci dice che Dragusin non lo convince, bene per quanto riguarda Mastantuono, grosso non era all'altezza. Alessio: sono contento che Mastantuono si sia sbloccato perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia che con Grosso non poteva avere. Buonasera, ma siamo sicuri che sia stato Paratici, cioè esonerare Grosso e non la squadra? Questa è la domanda di Marco da Cisterna. Ciao ragazzi, il pressing alto lo puoi fare con queste squadre perché sei nettamente superiore, ma con squadre come la Roma che ha dei giocatori che sanno far girare la palla, vedi Dybala, ti prendono in contropiede e poi prendi gol. Ciao da Michele da San Giovanni Valdarno, sono assolutamente d'accordo. Poi ci scrive: attaccare già Beto non mi sembra molto mi sembra veramente molto esagerato, scusatemi, ma che non mi risulta che ogni pallone toccato l'anno scorso lo buttasse dentro.
5: No, noi non lo stiamo attaccando, anzi stiamo dicendo che comunque non è al 100% probabilmente della condizione, ma abbiamo molta fiducia in Beto e nelle sue caratteristiche e qualità. Torniamo al pezzo da Andrea Giannattasio. Andrea:
12: sì, perché ci sarà un cambio, ma nella squadra arbitrale, perché si è infortunato a fine primo tempo il signor Fourneau di Roma e quindi l'arbitro va a fare il quarto uomo e il quarto uomo va a fare l'arbitro, e quindi il secondo tempo sarà arbitrato da Airoldi, che quindi si è riscaldato nell'intervallo e subentra al posto del fischietto che ha diretto la prima frazione di gioco.
5: Bene, tra l'altro, cioè, quando si è fatto male a uscire dal campo, probabilmente perché non abbiamo visto.
12: Non lo so, avrà fatto qualche movimento in consulto. Ricordo che una cosa del genere era già accaduta diversi anni fa in un Fiorentina-Milan. E Fiorentina-Milan, con però tanti anni fa c'era Bontella in panchina, la Fiorentina perdeva 1-0. Si fece male l'arbitro e poi la Fiorentina nel giro di poco, prima con Gonzalo Rodriguez e poi con Joaquin, era un nubifragio pazzesco, riuscì a vincere la partita, fece due gol nel secondo tempo, la Fiorentina nel finale perdeva fino all'ottantesimo 1-0, poi nel giro di tre minuti tra l'85esimo e il 90esimo, insomma 87esimo e 90esimo, ne fece due, mi ricordo tutto lo stadio in visibilio, e in quella partita si fece male l'arbitro e entrò il quarto uomo. Adesso quindi palla Airoldi, anzi fischietto Airoldi, palla al Venezia che batterà il calcio all'inizio della ripresa. Fiorentina, che lo ricordiamo, in vantaggio 2-1 sui lagunari. Fiorentina nettamente meglio degli avversari in questo primo tempo che abbiamo raccontato, deve confermarsi assolutamente nella ripresa per vincere una gara che al momento ampiamente meriterebbe. Inizia il secondo tempo, palla di Kike Perez per Zom. Intanto è arrivato il dato sui biglietti, sono oltre 11.000 gli spettatori presenti, 1.001 quelli presenti nel settore ospiti, arrivati quindi da Firenze. Chick Tien, la palla per il neo entrato Elgason, che ha preso il posto di Busio infortunato. Elgason, ora me lo vado a segnare anche nelle note del secondo tempo perché lo avevo naturalmente dimenticato di fare, ho avuto un intero intervallo a disposizione e non l'ho fatto. Ainò, il cross al centro, attenzione, bucano tutti, meno male Dragusin ci mette il piedone e manda fuori, fallo intanto su Ngie, punizione per la Fiorentina, protesta il pubblico di casa per questa decisione, per questa decisione dell'arbitro. Ci sono anche tifosi molto caldi vicino a me che immagino non avranno gradito la mia esultanza sul 2-1. Intanto la curva Fiesole in trasferta celebra i 15 anni dell'1926 con tre striscioni molto grandi. Questa banda è una condanna, è il nostro più grande orgoglio, 1926. Bello questa serie di striscioni. Mentre intanto Beto perde malamente un pallone, attenzione al Venezia che riparte in contropiede. Punizione per i lagunari, fallo su Yeboa che però non vede sanzioni ai danni di Ranieri. Si rialza il numero 10 della formazione di Stroppa, palla già rimessa in gioco con Chick Tien che osserva il piazzamento dei compagni, serve Zom in favore di Stankovic per Moreno in favore di Stankovic, ancora un palleggio della retrovia in favore della formazione di Stroppa, gara che è giunta intanto al secondo minuto di questo secondo tempo. Bella palla adesso manovrata da Fagioli a centrocampo che fa sportate con tutti, crolla a terra Fagioli, tutto regolare secondo l'arbitro. Elgason, l'apertura per Stone al Venezia, Sagrado contro Jimenez, Sagrado è costretto ad appoggiarsi su Zom per Ainò, attenzione al Venezia, manovra ariosa, Ainò va sul fondo, Ainò, bravo Ngie a dargli fastidio, ancora però Ainò rinviene sul pallone. C'è un coro un po' volgare ma che mi fa ridere della curva del Venezia, perché dice tanti auguri pezzi di M, perché giustamente insomma il 1926 celebrava i 15 anni e quindi i tifosi del Venezia hanno risposto così, insomma non è molto bello.
5: No, va bene, per me ci sta.
12: Vabbè, sfotto.
5: Esatto.
12: È sfotto.
5: No, dicevo
12: ancora
5: Andrea,
12: Venezia che non riesce a sfondare, vai Lorenzo.
5: No, perché da Zon credo che abbiano detto che Airoldi è entrata al posto di Alassio, che è l'assistente. Non so se è stato cambiato l'arbitro.
12: Guardaline?
5: È entrata al posto del guardaline, sì, al posto dell'assistente. Non al posto dell'arbitro.
12: Okay,
5: non lo
12: okay.
5: So,
12: allora
5: controlla se c'è Forno in campo.
12: No, mi fido dei colleghi di Dazon.
5: Bene.
12: Intanto mi informo un attimo, se potete tenere la linea.
5: Vai Chiara, vai.
6: Igor, dai che ne facciamo altri tre, perché il troppo non stroppa, e quindi il gioco di parole anche col tecnico. Ci salutate, siamo Riccardo e Melody. Noi vi salutiamo assolutamente, Riccardo e Melody, vi mandiamo un abbraccio. Ragazzi, ma quanto è forte Mastantuono? Per me è forte a livello di fuori classe, ce lo scrive Marco da Campi. Poi Sancho, Beto sta giocando bene, sta supportando la squadra, speriamo non lo tolga perché ci dà 15 metri di campo e quindi a suo avviso la presenza di Beto in campo comunque agevola la Fiorentina.
5: Andrea,
12: sì ve lo confermo, attenzione alla Venezia però, area di rigore, mamma mia, la Fiorentina manda via un pallone bollente che era finito in area piccola, ancora il Venezia che attacca, Venezia in favore di Yeboah sulla sinistra, Yeboah il cross al centro, palla che va in fallo di fondo, per fortuna l'ultimo tocco del giocatore, anzi era di Adams, scusate, non di Yeboah, palla che finisce in fallo di fondo. Ho detto Verona per caso?
5: Non ci ho fatto caso.
12: Oppure ho detto sempre Venezia?
5: Non ci ho fatto caso.
6: Non ci abbiamo fatto caso.
12: Che nella mia mente si confondono, nonostante insomma il Verona occupi un posto speciale nel nostro cuore, almeno personalmente sono molto legato all'Hellas, ma insomma no, è il Venezia naturalmente. Intanto Fiorentina che prova ad attaccare, ora il Venezia è partito chiaramente in maniera molto più grintosa in questa ripresa, è normale che sia così, ma la Fiorentina deve sfruttare gli spazi che vi saranno almeno nel primo quarto d'ora della ripresa per andare a pungere, sperando che gli errori fatali del primo tempo non siano pesanti. Bella palla di Indur per Beto, Attenzione, ancora Beto, si addormenta di peso il Venezia. Beto, tiro rimpallato, poi Mastantuono. La palla ancora buona, Mastantuono e la palla di Stankovic in calcio d'angolo, ma c'era fuori gioco. Ma non si può sbagliare gol così, ragazzi. Ma non si può, ragazzi. Ragazzi, anche qua Beto lento. No, poi fuori gioco è stato fischiato alla fine, ma
5: sì, ma non so bene di chi.
12: Ma non si possono sbagliare, Lorenzo. Maledetta la miseria, i gol così.
5: Sì, fuori gioco di Attà.
12: Non è possibile. Lorenzo, non voglio essere cattivo stasera. Attenzione ad Adams che va sul fondo, ultimo tocco è suo, meno male, rimessa per la Fiorentina. Ma non si può sbagliare il gol così. Porca miseria. Io dentro di me sono un vulcano in questo momento, Lorenzo. Non hai idea di come sono arrabbiato quando la Fiorentina sbaglia gol in questa maniera.
5: Stai calmo.
12: No, sono molto calmo, però ragazzi, non è possibile.
5: Beh,
12: non esiste.
5: No, sono d'accordo. Però dai, che la Fiorentina c'è.
12: Sì, questo sì, c'è sicuramente. Ora per fortuna sbaglia il Venezia. Palla lunga per Kike Perez che non ci arriva. Buona guardia di Vieri, ora Fagioli conquista il pallone. Gara che è arrivata al sesto della ripresa. 2-1 per la Fiorentina. Andur per Chimenez, bella palla per Fagioli. Dai, dalla subito Fagiolino per Andur. Parte Andur, vede Mastantuono sulla destra. Si accentra l'argentino. Ancora Mastantuono per Fagioli. Fagioli tiro dalla distanza, deviato. Stankovic, palla rimbalzata, la fa sua. Altra buona potenziale occasione per la Fiorentina con questo tiro dalla distanza di Fagioli al minuto numero 52 della ripresa. Ancora Fiorentina vicina al gol, ancora Fiorentina pericolosa, ma dobbiamo farlo, perché se no si fa come il primo tempo e poi mi arrabbio molto di più stavolta. Gie tiene in campo un pallone difficile, Fiorentina gioca con grande sicurezza, sembra tutt'altra squadra rispetto a quella di una settimana fa, una roba incredibile, non so che sia successo, avranno fatto la cura del mio duro. Qualcosa che si usava qualche anno fa quando c'erano le famose defiance a letto. Lungo lancio di De Gea alla ricerca di nessuno. Attà mette a terra la viola con Fagioli, bel tocco di prima per Vieri, di testa per Attà di prima intenzione per Vieri, palla che rimane in campo, bravo il brasiliano che serve Attà, Fiorentina che va via in bello stile, Attà per Vieri, ancora tutto sulla corsia mancina questo dialogo, però poi sbaglia la viola e riconquista il pallone Zom, attenzione a Venezia, Elgason. Palla per Adams, attenzione, parte in contropiede Adams, lungo pallone per l'attacco della Venezia, meno male ha fatto una buonissima diagonale la viola, palla rimessa laterale, è andata bene, 53 minuti sul cronometro, Fiorentina che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva.
5: Sei ingestibile, non ti riesco più a leggere.
6: Però abbiamo dato il via a un trend che mi piace.
5: Vai.
6: Se mi concedi qualche secondo,
5: vai.
6: Augusto dal Casentino ci scrive: Chiara, salutami. E quindi ciao Augusto, ci scrive anche un messaggio: forza viola da Marco e da Francesco, 8 anni da Cascine. Quindi ovviamente salutiamo anche loro e ribadiamo i saluti a Riccardo e Melody che si erano persi il momento.
5: Bene,
6: basta.
5: No, diamo anche un aggiornamento su quelli.
12: Mi fate dire una cosa, scusate.
5: Non ti si fa dire più niente perché sei ingestibile e quindi non ti si fa dire più niente. Ne hai già dette due, ora non ti si fa più dire più nulla. Allora, diamo un aggiornamento su quelli che sono i prossimi avversari della Fiorentina che sono in campo in questo momento. Il Pisa, che all'Arena Garibaldi o Settilar Arena, come la vogliamo chiamare, sta perdendo 3-0 all'intervallo contro la Virtus Entella. Quindi direi un buon avvio di
12: molto
5: campionato per i nostri, non li definirei amici, pisani, ma insomma bene, questo,
12: cugini di campagna.
5: Ok, vai.
12: Bene. Allora, dopo faccio una cosa, ora non posso perché c'è Venezia che sta manovrando, bella palla di Yeboah in favore di Aino, attenzione Aino, bravo Vieri che fa valere il fisico, però ancora Aino, il cross che finisce in curva. Fatemi salutare con piacere Daniele da Chioggia, grande tifoso viola, giornalista perché qua in tribuna stampa con me e grande ascoltatore di Radio Firenze Viola, buonasera Daniele.
13: Buonasera a tutti, un saluto da Venezia, speriamo bene per la ripresa.
12: Che Fiorentina stai vedendo? Diversa rispetto a quella di Grosso?
13: Sicuramente una Fiorentina diversa, con un primo tempo ottimo, peccato per le poche occasioni, una squadra che deve essere un po' più cattiva nel finalizzare le occasioni.
12: E noi ti aspettiamo con i tuoi commenti su Radio Firenze Viola, grazie a Daniele da Chioggia che ci scrive spesso, si è presentato lui e l'ho voluto salutare. Intanto bella palla di Attà per Mastantuono, Bastantuono dell'area per Beto. Beto la di rigore, si gira Beto in una selva di gambe, poi il Venezia fa uscire il pallone, ma ancora la Viola che lo riconquista con Chimenez. Buona partita dello spagnolo. Il cross al centro, bucano tutti compresi i giocatori Viola purtroppo, e palla che finisce in rimessa laterale. Porca miseria, anche qua era una buona occasione. A me, ragazzi, ve lo dico, Chimenez è piaciuto, eh. Lo so che vi ha fatto indiavolare, lo so che ha il carattere fumino, lo so che è uno che spesso dorme come le valigie, come dico spesso, però ragazzi, partite come questa dove c'è da mettere fuori un po' di carattere, secondo me sono fatte per lui. Mi è piaciuto molto Chimenez, non so cosa ne pensate.
5: Sì, no, a parte quel gol che si è mangiato nel primo tempo, poi quel, sì, quello stop sbagliato che ha regalato un calcio d'angolo, poi sì, dai, vai vai.
12: Aspetta che c'è Yeboah che serve Adams, Adams alla di rigore, Adams il cross, mamma mia, palla alta di un metro sopra la traversa. Era un tiro cross quello dell'ex Siviglia che per fortuna finisce sul fondo. Sì, certo, l'errore davanti a Stankovic ha pesato tanto, però secondo me è una prova da 6.5 nel complesso. Ecco, voglio essere per ora di manica larga, poi la gara purtroppo è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. È diventata veramente una partita quasi di fine stagione, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra continui. Fiorentina però deve fare assolutamente il 3-1 il prima possibile. Deve farlo in tutti i modi, con qualsiasi maniera, un rigore, un'autorete, qualsiasi maniera, ragazzi. Calcio d'angolo, una punizione, un'ennesima perla di Mastantuono, ma deve farlo, perché se non lo fa è veramente un dispetto che ci fa questa squadra in quanto radiocronisti e tifosi.
5: Chiara?
6: Forza Viola da Bari, ci si vede per la gara col Napoli, se si vince stasera porto le mozzarelle. Forza Viola, questo ce lo scrive Filippo da Bari. Alessandro ci chiede, ma è Beto o Nzola quello in campo?
5: No, dai, dai, non esageriamo, dai, non esageriamo.
12: Però l'amico da casa...
5: No, dai.
12: Ha stoganato un nome, ragazzi, però ne ha sbagliate tante, Beto. Capito, io non
5: ma
12: so
5: l'avete
12: se
5: visto in che condizioni si è presentato Nzola?
6: Il video è qualcosa di surreale.
5: No, ma anche l'altro giorno allo stadio, non so se hai visto la foto.
6: No, mi sono fermata al video.
5: Chi me l'ha mandata? Non me lo ricordo, però.
6: Si continua a sbagliare gol, ci scrive Roberto da Bagnaripoli. E la sensazione è che la Fiorentina debba comunque sfruttare anche tutta questa mole offensiva che crea, perché abbiamo visto le ripartenze del Venezia possono essere insidiose.
5: Andrea.
12: Ma che scherzi, no, sono d'accordo con voi. Io non so se con Pellegrino al suo posto avremmo fatto soltanto due reti, perché francamente ora qua c'è una ripartenza del Venezia con Aino in sospetta posizione di fuorigioco. Aino con Vieri, lo brucia Aino, era di rigore Aino, la palla messa a rimorchio, Yeboah il tiro, la palla che va in curva, meno male. Qua Vieri si è fatto bere da Aino, qua Vieri si è addormentato e il francese lo ha bruciato sul tempo. Bella palla del numero 18, meno male, poi Yeboah l'ha messa in curva alta di un metro. Però abbiamo rischiato qua. Vedi quando.
5: No, certo, la partita. No, certo, se la lasci aperta, la partita può succedere di tutto. Anche che poi Venezia.
12: Sì, comunque.
5: Sì. Vai, vai.
12: No, vai, vai, Lorenzo, scusa.
5: No, e Venezia anche la settimana scorsa al Frosinone, cioè perdeva 2-0. Non è che si è sparita dal campo, poi ha pareggiato e poi
12: ha
5: ripreso.
12: Aspetta, è partito Kike Perez. Kike Perez al centro. Meno male anche stavolta. Adams la manda in curva, ma stiamo soffrendo troppo, ragazzi. Ora c'è un cambio per la Fiorentina. Due cambi. Entrano Gnonto e Pellegrino. Due cambi offensivi. Quindi fuori, presumo, Mastantuono e Beto. Allora,
5: Mastantuono, allora, no, hai 60esimo.
12: Fuori intanto Beto. Vediamo chi esce. Vediamo chi esce al posto di Gnonto. No, esce il numero 14. Quindi
5: Atta.
12: E quindi secondo me ora la Fiorentina 4-2-3-1
5: con Mastantuono centrale o con Gnonto centrale? Cioè alle spalle della punta, dico.
12: Secondo me Mastantuono. Però è una Fiorentina che si scopre letteralmente, Lorenzo.
5: Ma sai, scopre per andare fatto, a fare col fatto, cioè ti scopri togli un centrocampista, bisogna capire ora come la vorrà rimettere. Gnonto non ha dato troppe indicazioni, forse l'aveva già date Vanoli all'intervallo dicendo guardate tra un quarto d'ora cambio. Comunque Andrea, se hai modo, ti ho mandato la foto.
12: Sì, l'ho vista.
5: Di Zola.
12: Ma io non mi riferivo a questo Zola qua.
5: Però, e questo Zola qua è quello della settimana scorsa allo stadio, eh? Cioè lui era allo stadio in queste condizioni, quindi dai povero Beto, io non me la sento di... Comunque Beto secondo me oggi fa una prova da 5.5, niente di clamoroso, insomma il 5
12: ha
5: secondo me non lo prende.
12: Ha fatto l'assist per il 2-1.
5: Sì, poi se quello ormai
12: ha
5: assist
12: fatto l'assist
5: vale
12: per
5: tutto.
12: Il 2-1, sì è vero. Però la Fiorentina continua a soffrire, Lorenzo e Chiara, sì, rimessa sì. Laterale per il Venezia in zona offensiva e qui bisogna che... gli amici lagunari cominciano un po' a stancarsi e quindi la Fiorentina magari trova più spazio, oppure che la Fiorentina sfrutti magari un errore che arriverà prima o poi da parte della squadra di Stroppa, riparte in contropiede e ci faccia esultare per la terza volta. Ora buona palla recuperata da Gnonto, Ranieri per Gie, dai forza Fiorentina, dai Gie sulla fascia sinistra, forza veloce Gie per Fagioli, la Fiorentina arranca però la mette poi fuori con fair play la palla. Ma beh, l'hanno rimesso in gioco quelli del Venezia senza fair play. Meno male poi la Fiorentina l'ha ripresa. Ma guarda qua che maleducati! Ma dove sono questi? Ma dove sono abituati questi? L'aveva messa fuori Fagioli per fair play e l'ha subito rigiocata Kike Perez in favore di Adams. Ma guarda che vergogna! Che vergogna, ragazzi! Non esiste! Dove siamo qua? Va bene che arrivano dalla Serie B questi, però ci sono delle regole da rispettare, eh.
5: Sì, sono d'accordo.
12: No, cioè, un po' di fair play, cioè, mi sembra il minimo. Poi, per carità, il Venezia sta attaccando, continuerà ad attaccare, e vive. Un minimo di fair play ci vuole, dai, forza. Intanto, ora di gioco superata, 63 minuti sul cronometro, 63 minuti, 2-1 per la Fiorentina.
5: E quindi, insomma, vediamo. Andrea, cerca di capire come si è riposizionata la Fiorentina, perché dobbiamo raccontarlo ai nostri ascoltatori.
6: Perché c'è anche chi dice abbiamo giocato dall'inizio col 4-2-3-1, c'era Tà dietro Beto, adesso c'è Gnonto dietro a Pellegrino. Quindi agli occhi di Stefano Cioccolataio cambia poco, solo gli uomini, ma non le posizioni.
5: Andrea?
12: Ma può darsi,
5: sì,
12: ora,
5: però ora
12: vediamo
5: aspetta,
12: un attimo,
5: aspetta, poi ti lascio parlare.
12: Sì.
5: Perché va bene che cioè ormai siamo partiti in un modo o nell'altro, però chiaramente in fase non possesso Attà è un centrocampista e che quindi la Fiorentina va a schierarsi col 4-3-3, che poi sia lui ad andare un pochino più avanti e a mettersi in un ipotetico 4-2-3-1 in fase offensiva, siamo tutti d'accordo, ma un conto è avere Attà che fa questo giochino di centrocampista in fase difensiva e trequartista in fase offensiva, e un conto è avere Gnonto che centrocampista non è, giusto per rispondere anche a Stefano Cioccolataio, era insomma
6: lui.
5: Questo Andrea poi dice comunque Gnonto è alle spalle di Pellegrino.
12: Sì, sono d'accordo con voi, anche la disposizione mi sembra proprio questa, però il Venezia continua ad attaccare con Elgason che serve adesso Aps, ma sto cambio, speriamo bene. Somma in favore di Aino sulla destra, Aino per Kike Perez lì dell'aria, prova il tiro, è una telefonata ai tabelloni pubblicitari di fondo campo, meno male.
5: No,
12: speriamo
5: pensa
12: di fare
5: te, Andrea,
12: in fretta.
5: Pensa te Andrea che l'anno scorso abbiamo criticato alla morte Vanoli che in situazioni di vantaggio metteva sempre un difensore, e quest'anno il primo cambio che fa in situazioni di vantaggio è togliere un centrocampista e mettere un giocatore più offensivo. Pensa te come cambiano le cose.
12: Sì. Ora c'è una palla lunga per Gnonto, però ben lavorata dalla difesa del Venezia, poi bravo Quavieri a rinvenire su Kike Perez, a mettere la palla rimessa laterale, incavolatissimo come un pazzo furioso Vanoli in panchina, se la prende con la difesa viola che ha gestito male questo pallone, veramente furibondo il tecnico della Fiorentina, lo vediamo molto diverso rispetto a Grosso che si metteva le mani in testa, in faccia, non sapeva che fare. Ora qua Mastantuono però è stanco, e ha perso un duello con un avversario, ora però riparte però la Fiorentina con Gnonto, Ranieri si protrae in avanti, non c'è niente, casca a terra il vice e l'ex capitano della Fiorentina, ma non c'è nulla. Fiorentina è calata molto molto molto vistosamente e non tiene il pallone. Sono molto preoccupato, signori miei, perché mancano la bellezza di 25 minuti, che è un tempo interminabile, e il Venezia sta attaccando con continuità. Attenzione adesso a una buona chiusura difensiva della Viola, meno male. Ranieri è molto bravo a prendere il pallone al limite dell'area, a non regalare una punizione dal limite per gli avversari. Però ragazzi, stiamo soffrendo, io credo che il buon Paolino Vanoli dovrà rivedere leggermente questa sua grande, così, lungimirante scelta tattica. Aino, il cross al centro, mette fuori la Fiorentina, poi Gnonto, meno male, nonostante sia un lillipuziano, da una mano alla difesa viola, e poi riparte Pellegrini in contropiede, è uno contro uno, Pellegrino, alla di rigore, Pellegrino, gol, Pellegrino! Il contropiede 3-1 al 66esimo. 3 Pellegrino, lo avevo detto, bisognava farlo adesso e l'abbiamo fatto. 3-1, esulta anche il grande Daniele Dacchioggi accanto a me, evviva! 3-1 per la Fiorentina, 3-1 al 67esimo, meno male ragazzi, meno male. Ed Pellegrino un... secondo gol consecutivo.
5: Ed è un gran gol quello di Pellegrino, perché alla faccia di chi dice che Pellegrino deve solo stare in area di rigore, Pellegrino si è fatto metà campo, palla al piede, con un difensore che cercava di rincorrerlo, non si è fatto recuperare e poi è arrivato davanti al portiere, ha fatto un bellissimo gol, insomma diagonale di sinistro a fil di palo, gran palla. E il lancio è quello di Fagioli, quindi giusto considerare anche l'assist da parte di Fagioli, e poi veramente bravo Pellegrino ad arrivare davanti al portiere e poi a segnare il gol del 3-1 che speriamo chiuda la partita. Andrea,
12: ma io su questo non ne sarei
5: speriamo,
12: così convinto,
5: speriamo.
12: Comunque sia, è chiaro che ora a maggior ragione il Venezia dovrà aprirsi, devo dire a sto punto bravo Vanoli, perché con la scelta dei cambi ha trovato il 3-1 dopo quanto? Dopo 6-7 minuti?
5: Sì,
12: poi
5: sì.
12: Per carità, poteva capitare anche senza i cambi, ma ha fatto gol uno di quelli che è entrato. Ha cambiato la punta, ha fatto gol dopo 6 minuti. Intanto c'è un problema per Moreno, difensore ex Viola, che ha dei problemi fisici, non so se crampi, no, un problema al flessore, si tocca il flessore. Il difensore argentino, quindi entrerà evidentemente un altro elemento difensivo per la formazione lagunare. In ogni caso siamo giunti al 68esimo, 3-1 per la Fiorentina, ed è una gran bella notizia, perché tre gol in una partita sola, sì, per carità, l'abbiamo fatti contro il Benevento in Coppa Italia, ma insomma questa conta molto di più. Entrerà l'ex Napoli Juan Jesus, uno dei nuovi acquisti del Venezia di questa estate, che credo faccia l'esordio con la maglia dei lagunari, non mi pare avesse già fatto altre partite prima di oggi, e quindi altro cambio secondo per la formazione di Stroppa. Si è fatto male Moreno, cambio obbligato dentro Juan Jesus.
6: Un po' di messaggi
12: entra anche, aspetta, scusatemi, scusate, al volo, scusami Chiara, entra anche un altro giocatore, il numero 14, Correia. Vediamo Correia il posto di chi prende. E vediamo un po', esce Yeboah, se non mi sbaglio, credo che esca Yeboah, no, Sagrado, fuori Sagrado e dentro il numero 14, Correia.
6: Un po' di reazioni al terzo gol della Fiorentina. Gavinano ci scrive: che coraggio, grande Vanoli, che attributi che ha, e questo è il commento in merito ai cambi. Testa, siamo lì con la testa. Pierluigi ci ricorda che la quota gol di piedi di Pellegrino è finita, perché si parla di lui come uno che realizza esclusivamente gol di testa. A me Pellegrino ricorda Vieri, stesse movenze e stessa fame. Questo è Elia Jeremy. Paolo dalla provincia di Pavia: ma Pellegrino non è uno che ha corsa, è bravo sui cross, ma chi se ne frega, è un bisonte. Davide ci scrive: no, ma Fagioli gne. Poi aggiunge: non è certo questo lancio che deve cambiare il giudizio complessivo sulla sua partita. Dino da Livorno ci chiede: ma il gol di Pellegrino è un gol alla Duvicas?
12: Aspetta, perché c'è Pellegrino che serve Mastantuono, ora di rigore, Mastantuono, tiro deviato, calcio d'angolo. Ancora un'opportunità da gol per la Fiorentina, che ora si diverte. Se fa il 4-1 potrebbe aver chiuso la partita a quel punto lì.
6: Grande gol di
12: potrebbe.
6: Pellegrino, e ci scrivono, dai finalmente, ovviamente è tangibile l'entusiasmo. Salutiamo anche Francesco e Marco che ci stanno ascoltando e ci chiedono di essere salutati.
2: Andrea,
6: a me questa cosa piace tantissimo.
2: Saluta di tutti.
12: Calcio d'angolo.
2: Ora che lo sapete, mi raccomando, scrivete tutti alla Chiara di farvi salutare, così almeno siamo qui fino
12: calcio
2: alle 4.
12: Calcio d'angolo, bucano tutti. Vai. Bucano tutti. Purtroppo niente da fare sul calcio d'angolo, calciato anche bene, un bel tiro a rientrare di Mastantuono che si vede molto bravo a calciare da piazzato, ma purtroppo non ha deviato nessuno. Siamo oltre il 71esimo nello specifico, 70° e 35 secondi, 3-1 per la Fiorentina.
6: Ci arriva anche un messaggio che recita semplicemente inallenabili. Cosa avrà voluto dire Simone, che al 348-7513-933 ci scrive questa parola? Cambia Zeccati, Gnonto recupera di testa. Questo ce lo scrive Checco da Genova. Ragazzi, non so voi, ma come al solito Fagioli non mi è piaciuto. Voto 4. Questo ce lo scrive Marco. Giro direttamente il messaggio di Marco a Davide, in modo tale, esatto, che almeno si mettano d'accordo tra loro. Pierluigi mi chiede di salutarlo.
2: Certo.
6: Ciao.
2: Ma certo, ma certo, ma chiedeteglielo tutti adesso, perché abbiamo appena...
6: Sai chi saluto ora? Il direttore Tommaso Loreto.
2: Tommaso, manda un messaggio al numero della radio chiedendo alla Chiara se ti saluta, perché è il nuovo trend di questa stagione.
12: Ciao, potrebbero Tommaso. Arrivare anche dei nomi, potrebbero arrivare anche dei nomi pericolosi in chat, ecco, tipo quelli dei Simpson quando Bart chiama
2: esatto. Miss K Lorina. È quello.
12: Esatto, bravo. Sì, esatto. Sì.
2: Tommaso.
14: Ah, vi sento in forma. Vorrei disturbarvi.
2: No, hai digerito?
14: Comunque, se mai messaggi li mando al 92, così vedo direttamente se mi saluta o meno.
2: Sì, però come fai a mandarli al 92? Li devi mandare su WhatsApp.
14: Al canale, sul canale 92 del digitale terrestre, così se poi lo dice e non lo fa, la pesco.
2: Ah, ok, va bene. Hai digerito la carrettiera di fine estate?
14: Che altro, sto digerendo la partita della Fiorentina. Le ultime tre erano dei mappazzoni immangiabili, invece sta filando tutto liscio. Poco da aggiungere a quello che avete già detto, incluse le scelte di Manoli, che mostrano un certo coraggio, perché Gnonto per Attà è sicuramente un bel segnale, e Pellegrino che va a dare fiato a Beto, non a caso poi c'è nel mezzo un gran bel lancio di Fagioli, però c'è proprio la testa di Gnonto che favorisce il lancio di Fagioli, quindi due uomini che lui butta dentro, due uomini che sono nell'azione di un gol fondamentale, perché eravamo un po' in sofferenza, soprattutto Vieri lì sulla sinistra, dove il Venezia aveva creato qualche occasione pericolosa, però l'abbiamo ripresa anche la partita in generale per ora, e quindi manca ancora più di un quarto d'ora, quindi calma, però molto bene così, ecco, molto bene così. La qualità che ci aspettavamo dalla prima partita stasera si è vista, ecco.
2: Ammonito Somm, sei...
14: Cioè, non so quanto
12: Somm, sì.
14: So se sono allenabili o inallenabili, però quando dicevamo che alcuni erano buoni, di quelli presi in estate, stasera ne ha avuto piena conferma, perché la qualità è comunque diversa rispetto al Venezia, che è un altro modo chiaramente per tenere i piedi per terra. Di sicuro però tutti i messaggi che servivano stasera stanno arrivando.
2: Sì. Andrea?
12: La gara è arrivata al 74esimo, non è successo molto, ora c'è Yeboah che attacca sulla destra, Yeboah che serve Ellerson, buonanotte, Siktien, non so come è venuto Ellerson, palla rimessa laterale, molto bravo però Fagioli a soffiargliela, bravissimo Niccolò Fagioli, si merita l'applauso del sottoscritto, poi Vieri, palla pericolosa per Pellegrino, fallo da dietro su Pellegrino, punizione per la Fiorentina, è entrato alla grandissima, il camion Matteo Pellegrino, sì. Lo soprannominerò così adesso, è stato molto bene.
2: Tommaso, che ne pensi? Insomma, quanto può essere positivo?
14: Forza anch'io,
2: Come?
14: Sentivo qualcuno ha detto alla Vieri, ci ho rivisto una corsa di Vieri anch'io, ti direi quasi quella in nazionale.
2: Con la Norvegia.
14: Con la Norvegia.
2: Nel 98.
14: 98?
5: 94 Vieri non c'era, Tommaso.
14: Ok, non me lo ricordo, sai.
5: E ho capito.
14: Ancora giovanissimo a quell'età.
5: No, invece te eri bello vecchiotto, altro che giovanissimo. No, io ero giovanissimo.
14: Fa l'esultanza a sedere,
5: con
14: no?
5: Baggio. Con Baggio.
14: Esatto, lì ci ho rivisto un po' questo.
5: O con Del Piero, forse non Del Piero, sai.
14: Del Piero. Devo dire, non, magari ora fa gol e mi smentisce, speriamo.
12: Attenzione, c'è una bella parata di De Gea sul tiro di Helgason dalla distanza, primo tiro in porta del secondo tempo del Venezia. Ci ha provato Helgason dalla distanza, giustamente non avendo altre alternative, stavolta però De Gea ha risposto presente e con una buona parata, adesso il Venezia resta in attacco. Vai Tommaso, prosegui pure.
14: No, sicuramente sono coincidenze, però vedo che Mastantuono parte a 1000, primo tempo a 1000, secondo come se pagasse i 1000 del primo tempo, inevitabilmente è un po' più sulle gambe, e quindi si tratta forse anche solo di gestirsi un pochino di più, dopodiché chiaramente il migliore in campo, provare a gestirsi un po' di più per essere no più lungo nella resistenza, dopodiché è giusto non toglierlo dal campo da parte di Vanoli, dargli ulteriore fiducia in una serata che può essere la sua, della doppietta. Però ecco, siamo alla quarta partita, vedo che è sempre così, grande sprint, grande partenza, nel secondo tempo, nei secondi tempi lo vedo spesso andare un po', non in riserva, però certamente su altri giri del motore, ecco.
6: Elia Jeremy comunque aggiunge, sarà un caso il numero di maglia? Nella similitudine.
12: Adams in contropiede, Adams il tiro rimpallato da Dragusin, bravissimo Dragusin stavolta, è bravissimo anche a fare a sportellate per accidenti, si vanno a prendere adesso Adams e Dragusin, meno male poi finisce tutto alla svelta, ma qua grande chiusura del rumeno, poi attenzione ancora al Venezia, si gira il tiro di Eboa, il tiro, ma c'era un tocco di mano il giocatore lagunare, per fortuna azione interrotta, c'era stata comunque una buona parata di De Gea. Devo dirvi che è entrato non male ma malissimo Gnonto, cioè mentre Pellegrini è entrato e ha sfondato tutto quello che poteva sfondare, Gnonto zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai, e pasticcia, perde i contrasti, naturalmente non è un corazziere, questo lo insomma, i suoi connotati naturali lo tradiscono in maniera evidente. E in un contesto come quello di adesso devi fare un po' la lotta, anche se manca meno di un quarto d'ora, ma insomma potrebbe essere importante vincere i contrasti. Ha perso tutti i palloni che poteva perdere, porta un po' di scompiglio, ma per il resto Gnontino per il momento zero. Ecco, mentre Fagioli recupera un gran pallone, aspetta, bella azione Viola per Gie, la bella palla di Fagioli, ancora Gie, peccato, ultima deviazione di un giocatore del Venezia, vediamo se la palla va in calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per la Fiorentina.
5: Tommaso, ti salutiamo.
12: Mamma mia,
5: vai. Facci salutare Tommaso, su. Fai bravo.
12: Vai, scusa.
5: Ciao Tommaso, a dopo.
12: Scusa.
5: Ciao, a dopo.
6: Vai. Ciao direttore.
5: Vai Chiara.
12: Ma l'ha salutato la Chiara Tommaso.
6: Sì, salutiamo tutti
5: gli altri.
6: A parte Marco il Pecora che ci scrive che in Pellegrino rivede anche un po' di Osvaldo e ti chiede di valutare questa sua affermazione. Non lo so. Però saluto Maximiliano da Pistoia,
5: certo.
6: Saluto anche Gaetano da Napoli,
5: ma certo
6: Mastro
5: che
6: Birraio
5: sì,
6: che è anche molto molto gentile, Ale Duccio da Lugano.
5: Molto bene. Proseguite, poi andremo anche nel post partita con tutti i vostri saluti, la Chiara saluterà tutti voi che manderete un messaggio. Vai Andrea.
12: Perde un pallone velenoso Mastantuono, punizione per il Venezia nel cerchio di centrocampo. Dai Fiorentina, dai, mancano 10 minuti di un recupero, altri due cambi per il Venezia, entra anche Joao Mario nella Fiorentina, allora fuori intanto Yeboah e dentro il numero 7.

0: abbia fatto a pagare 16 milioni di euro, somma che insomma fa fatica anche a, anche a Venezia. Chiara che ride.
1: Mi chiede
2: ed è entrato anche Joao Mario nella Fiorentina al posto di Ngie, soltanto questo, vai Chiara, scusa.
0: Ma non è Pedro, non è Gonçalves? Joao Mario, c'è sicuro?
2: Aspetta, allora, ah no, è Gonçalves, ah, è Gonçalves, scusate, okay. Questi portoghesi ragazzi si confondono. Gonçalves al posto di Ngie, sì sì.
0: Ok.
2: Grande palla intanto di Vieri che però perde, vai, scusami Chiara, vai pure.
1: No no, un ascoltatore che mi chiede di salutare Fabio Grosso e quindi salutiamo Fabio Grosso.
0: Ok, salutiamo Fabio Grosso. Vai Andrea.
2: Tanto lavoro in fase difensiva adesso per Fagioli, mamma mia Fagioli, bravissimo a fare due chiusure difensive, una più bella dell'altra, poi palla recapitata a Pellegrino che però non ci può arrivare, Chiktien arriva prima di lui e la recapita a Stankovic, ma grande secondo tempo di Nicolò Fagioli per quanto mi riguarda, nel primo un po' più timido, nel secondo è salito in cattedra, nettamente, 82 minuti di gioco, abbiamo detto del cambio Viola, Gonçalves al posto di Ngie, quindi Fiorentina con tutto l'attacco nuovo, ora ancora però Venezia che attacca con Aino, Aino il cross al centro, mette fuori Dragusin di testa, palla per Quique Perez per Fernandez, riconquista palla con Salves e serve subito Ndur, è un 4 contro 4, vai vai Fiorentina, vai Ndur, vai, palla adesso per Mastantuono, quanta qualità la Fiorentina ha davanti. Avanti, mamma mia, si lustrano gli occhi con Salves, la bellissima apertura per Pellegrino, stop di petto per l'argentino, Pellegrino alla di rigore, Pellegrino, Pellegrino sul fondo, mette in calcio d'angolo Stankovic, si tuffa pesce morto sulla palla, la mette in angolo, angolo per la Viola all'82esimo, ma è veramente stata ragazzi, speriamo finisca così o forse con qualche gol in più per la Fiorentina, è stata veramente una gran bella Fiorentina, sì. Una gran bella Fiorentina, una gran bella sorpresa in questa notte dell'11 settembre a Venezia, con adesso il corner della Viola affidato ai piedi di Nicolò Fagioli, ragazzi che impatto di Pellegrino nel secondo tempo, questa cosa andrà tenuta in grossa considerazione secondo me, corner per la Fiorentina alla destra di, di Stankovic, e ora ho inghiottito la saliva, è un disastro.
0: Vai, vai.
1: Leggiamo un paio di messaggi. Vai. L'anello debole è semplicemente Fabio Grosso. Aveva contro anche lo spogliatoio. Questo ce lo scrive Mena. Poi Pellegrino 2, Ken 0. Terremo il conto. Questo è il messaggio di Cesare.
0: Allora chiamiamo subito in causa Dimitri. Vai su questo messaggio. No, non c'è Dimitri.
2: Attenzione, Fagioli, Fagioli alla di rigore. Fagioli va sul fondo, il cross al centro. Non arriva nessuno, arriva forse Ranieri che la tiene lì in area di rigore, Ranieri si gira, ancora Ranieri non può trovare Varchi, però ci arriva Ndur, è una Fiorentina che vuole chiudere in attacco, una Fiorentina che vuole rimpinguare le sue reti, Ndur il cross al centro, Stankovic la mette fuori con i pugni e poi Gnonto di testa, sembra quasi uno simolo e poi crolla un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Venezia, poi la recupera Ndur, lo scavetto per Mastantuono, ancora Stankovic, gol! Gol Mastantuono! La tripletta del talento di Azul! E sono 4 i gol della Fiorentina e 3 quelli del classe 2007! Affondato il Venezia, 4-1 all'84esimo, tripletta di Franco Mastantuono, chiude in bellezza la Fiorentina e trova il quarto gol all'84esimo.
0: E si porta a casa il primo pallone della Serie A alla sua quarta partita, Mastantuono segna il gol del 4-1, il suo terzo personale, anche fortunato Mastantuono che mi sembra ci sia stato un rimpallo, ma poco importa perché insomma questo è un signor giocatore e stasera veramente lo ha fatto vedere, lo ha dimostrato. Dimitri Conti, ciao.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ti ho chiamato in causa prima, pensavo tu ci fossi già, ma non c'eri, di un ascoltatore ci ha scritto, Chiara?
1: Moise Ken 0 e Pellegrino 2.
3: Sì. Tra l'altro io ricordo bene le sensazioni che correvano nei giorni in cui la Fiorentina assistava Pellegrino e si diceva che fosse qualcosa di più che un vice Ken, oggi sì. È stato il vice Beto, vabbè. Facciamo anche qui una battuta, ma ha già fatto due gol. Io ricordo anche quello che dissi, lo ribadisco oggi. Pellegrino è un bomber, non tante chiacchiere, diversi gol, me ne aspetto diversi, sono già due, bene come la Fiorentina che ha sofferto per un quarto d'ora nel secondo tempo, ma l'ottimo segnale che vorrei sottolineare ancor più della eccezionale ovviamente presenza di

0: Santuono e si prenderà la copertina, è l'aver segnato il gol proprio di Pellegrino nel momento di massima sofferenza, in cui avevamo, almeno io avevo, la forte sensazione che il Venezia potesse anche pareggiare. Invece lì è completamente svoltata la partita, anche grazie a un super Fagioli, questo va ribadito, è una delle enormi distanze tra Vanoli e Grotte.
1: Gol del Venezia, gol del Venezia, gol del Venezia con Aino all'86esimo.
2: Ainoi.
1: Aino, cioè lo so. Aino fa il gol del 4-2.
2: Tutto solo.
1: 4-2, dormita solo. Colossale della difesa viola, tutto solo, sì. 4-2. Maledizione, ragazzi, non si riesce a stare 5 minuti sereni. Accidenti a chi dico io. 86 minuti, speriamo che la Fiorentina resista. Qui... vai con
2: No, devo capire che là c'è Gnonto che non fa la diagonale, perché forse da quando è entrato Gonsalves è andato Gonsalves centrale e Gnonto sulla sinistra, e quindi Gnonto che si perde completamente la diagonale. Comunque, Dimitri, vai.
0: Sì, non ricordo dove ero arrivato, se non sbaglio sul punto dell'aver segnato proprio nel momento di maggior pressione del Venezia, avevo praticamente finito la considerazione, quindi sono a posto.
2: No, insomma, è una Fiorentina, hai citato Fagioli che è cresciuto tanto nel secondo tempo, perché il primo, insomma,
0: sì, non aveva cominciato benissimo,
2: ma infatti era tra i nomi e quindi credo sia merito tuo.
0: Tra l'altro, scusate se poco, tra i nomi c'era anche Pellegrino quando ho detto alla Chiara di mettere i panchinari.
2: Certo, esattamente.
0: Abbiamo cambiato la partita anche stavolta, certo. E comunque no, battute a parte.
3: Sei d'accordo con Luca da Campi che ci scrive rifacciamo il centenario?
0: Forse era più adatta stasera, però siccome si impara dagli errori, no? Dice un adagio, c'è da augurarsi che si sia davvero imparato dagli errori, questo vale per la gestione della squadra, ma anche, spero, forse sogno, sono illuso, chi lo sa, nei confronti della comunicazione verso l'esterno, per cui speriamo davvero che sia il primo passo della vera Fiorentina, e non poteva ovviamente essere quella delle prime tre partite di campionato, allenabile, non allenabile, che la situazione sia vera o non vera, poco si interessa, grosso è un ricordo.
1: Scatta ancora in contropiede, scusa Dimitri, hai noi il cross al centro, meno male, salta di testa Lauberbach ma la mette alta, sopra la traversa c'era comunque un evidente fuorigioco. Mi era parsa anche a me occhio nudo che Aino fosse partito oltre la linea. Due cambi per la Fiorentina, scusate, poi linea Dimitri fuori, eccoci, che si è fatto male Gonsalves, no, meno male, andava soltanto a parlare con Vanoli. Allora fuori Ranieri e dentro Pongracic, primo cambio in questo finale di partita, e poi fuori
2: Mastantuono,
1: fuori anche Mastantuono, certo. E dentro Brescianini. Mastantuono dovrebbe essere applaudito da tutti, ma purtroppo viene applaudito da dei tifosi del Venezia alle mie spalle, viene applaudito, dai.
2: Vabbè,
1: qualcuno
2: dai.
1: Lo fischia, vabbè, ci mancherebbe altro, ci sta, però comunque qualche sportivo applaude. 89 minuti, 60 secondi al 90esimo, vai Dimitri, avanti tutta.
0: Sì, speriamo che, appunto, concludere la riflessione sul primo passo di una nuova Fiorentina. Sappiamo già che Vanoli probabilmente non è l'uomo dei sogni che ti fa sognare troppo, ma sappiamo anche che è un uomo più che capace di portarti ben lontano dai guai, quindi prendiamo questo aspetto e speriamo che sia la ripartenza di una stagione meno da montagne russe. Io francamente, al netto di questa partita che sta maturando, ancora non vedo una Fiorentina capace di insidiare le posizioni europee, però un giro a vuoto può capitare, anche magari di squadre più accreditate. Tre sconfitte sono state brutte, però insomma nulla era finito, lo sapevamo, e da stasera si spera di poter ripartire con una mentalità differente anche nella piazza, spero anche in società, magari anche tra qualche giornalista, chi lo sa, o siamo troppo illusi.
2: Va bene Dimitri, grazie come sempre, alla prossima.
0: A voi, alla prossima.
3: Ciao Dimitri.
2: Andrea. Andrea.
1: 4 minuti di recupero. Eccomi, mi sentite?
2: No, no, sì, sì, vai, vai.
1: Sentite?
2: Sì, sì. Ah,
1: 4 minuti di recupero, meno male, 4 minuti e basta, insomma, anche se il doppio vantaggio è comunque rassicurante, però insomma, non si sa mai con questa Fiorentina malandata quello che può succedere. Allora, con Juan Jesus che manovra sulla linea difensiva, 25 secondi se ne sono andati di recupero, perde il pallone il Venezia, meno male, Gnonto lo recupera, Gnonto che però ha fatto un brutto ingresso, devo dire, non arriva alla sufficienza per me l'ex Leeds United. Poi Pellegrino che gestisce alla stragrande il pallone, lo perde Brescianini, lo perde anche Fagioli, Ainò l'esterno, bravo, bravissimo Dragusin, una bella parte di Dragusin, ora però c'è Gonsalves che dà un bel pallone per Ndurre, in contropiede, Ndurre, entra in aria, Ndurre si ferma, non va a calciare, ancora il 2004, palla per Chimenez, ancora Ndurre, va sul fondo, Tour con la palla adesso per Chimenez, Fagioli, tempo regge la Fiorentina e fa bene, insomma può addormentare il gioco ed è legittimo che scelga di farlo. Un minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, siamo quasi a metà recupero e la Fiorentina ha due gol di vantaggio da gestire, perde però un brutto pallone la Fiorentina, rimessa laterale per il Venezia che però a sua volta perde la sfera, palla per Pellegrino, ancora lui, Pellegrino dalla distanza, perde il pallone, si incarta il numero 32 Viola, poi Venezia riparte, intanto un minuto e mezzo del recupero se n'è andato, palla lunga per Adams che però secondo me è in fuorigioco, crolla a terra Vieri, sì, fuorigioco, viva l'arbitro, i guardaline che ci segnalano questo fuorigioco, mamma mia ragazzi, non si riesce a star sereni nemmeno un istante con questa squadra, siamo veramente... un caso da studiare,
3: però ad esempio c'è chi come Roberto da Bagnaripoli ci dice nei finali di partita ci vorrebbe un vero leader che sappia come gestire questi giovani che abbiamo in campo,
2: ragazzi, cioè, si vince 4-2 cioè nel senso ora voglio dire sarebbe il primo caso di due gol in due minuti, ma 4-2 al 92esimo e 5 secondi mi sembra che la gestione c'è stata, stavo preso un gol da Polli,
1: aspetta c'è Brescianini per Gonsalves, l'apertura per Brescianini, niente da fare, vai Lorenzo.
2: No dicevo, cioè nel senso la gestione la Fiorentina ha fatto il 3-1 nel momento in cui lo doveva fare, poi ha fatto il 4-1, poi si è addormentata e ha preso il 4-2.
1: Attenzione, Ainò sbaglia tutto, meno male il francese stavolta, comunque questo Ainò è buono, questo Ainò è veramente buono, c'ha dei polmoni.
2: Ah, capito,
1: tanta roba,
2: tutte le volte da solo
1: destro,
2: diciamo che Gnonto anche qui in ritardo pieno.
1: Sì, poi, e anche Vieri devo dire che è un po' affaticato e un po' stanco, non lo ha tenuto quasi mai nel secondo tempo
2: e soprattutto non
1: rimessa
2: è un terzino.
1: Per la Fiorentina a un minuto dal termine, vai Lorenzo,
2: e soprattutto non è un terzino Vieri, soprattutto non è un terzino Vieri, cioè
1: lo so, sì.
2: Quello sarà un tema, bisognerà capire se vabbè, comunque poi ci sarà tempo per capire anche quelle che possono essere e saranno le idee di Vanoli, perché in quella posizione del campo lì per il momento la Fiorentina ha solo Valdepeñas come giocatore puro di ruolo, in attesa del ritorno di Parisi chiaramente.
1: Ecco, diciamo che con il Napoli tra una settimana tenderei a studiare qualcosa di diverso, o a lavorare tanto sul buon Vieri per alzare il
2: tempo,
1: suo rendimento, oppure comunque sia
2: perché c'ha il Pisa, cioè.
1: Attenzione al Venezia, attenzione pickpocket, siamo nella città famosa in cui veniva detta questa massima, attenzione pickpocket, no attenzione al Venezia, questa mi è venuta bene, con Elgason che apre tutto per un compagno, ma è finita qui, la Fiorentina alla quarta giornata vince la sua prima partita in campionato, lo scorso anno abbiamo dovuto attendere la 16ª e il 21 dicembre, stavolta i primi 3 punti arrivano alla quarta giornata all'esordio di Paolo Vanoli con questo bel 4-2 e una Fiorentina che vince a Venezia dopo oltre 60 anni, perché era dagli anni 60 che non vinceva e finalmente si è interrotta questa maledizione. 4-2 la sequenza delle reti, Adams per il Venezia, poi doppietta di Mastantuono, Pellegrino per il 3-1, Mastantuono per il 4-1 e poi Ainò al 86esimo per il 4-2. Stasera è una bella serata in Laguna. A più tardi per il post partita. Ciao.
2: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio. Quindi 4-2 il finale. Posso annunciare tranquillamente che questa è la prima giornata che gioco al fantacalcio di quest'anno e ho Mastantuono in campo mio. E quindi sono molto felice di questo. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Venezia Fiorentina.

0: Tatuazze Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800.

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
6: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
12: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!

0: impossibile. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua per commentare questo 4-2. Finalmente la Fiorentina ha fatto i primi tre punti in questo campionato con la vittoria al Penso contro il Venezia, tripletta di Mastantuone, gol di Pellegrino, e quindi è una Fiorentina che balla il tango argentino, perché sono tutti argentini i quattro gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere questa partita. Una partita che si era messa male all'inizio con la Fiorentina in svantaggio per il gol di Adams, ma subito la reazione, doppietta Mastantuono, poi è arrivato nel secondo tempo il gol di Pellegrino, il poker di Mastantuono e l'inutile gol di Aino alla fine della partita. Una Fiorentina molto più convincente di quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate, soprattutto nella seconda e nella terza, con le sconfitte in casa contro Frosinone e Torino. Insomma, qualcosa è cambiato subito con Paolo Vanoli in panchina, e speriamo appunto che possa essere una ripartenza questa della Fiorentina, che adesso prima della sosta avrà altri due impegni, prima con il Pisa che ne ha presi 4 in casa contro l'Entella stasera, e poi quella contro il Napoli prima appunto della sosta, la lunga sosta di 3 settimane. Buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
4: Ciao Angelo.
2: Finalmente.
3: Allora
2: finalmente.
3: Senti, concedimi subito, diciamo, una battuta. Questa squadra sembra allenabile,
2: esatto.
3: No?
2: Esatto, sì.
3: Sembra allenabile, il passo in avanti mi è sembrato chiaro, la copertina va ovviamente a Mastantuono, che è stato stratosferico, però a me ha colpito, non dico soprattutto, ma diciamo Fagioli secondo me ha fatto una delle sue migliori partite da quanto a Firenze, e questo significa per me che questo giocatore deve sentirsi la fiducia addosso, e Vanoli, come ha fatto l'anno scorso, gliel'ha data subito.
2: Sì, sono d'accordo, soprattutto nel secondo tempo, Angelo, perché nel primo così, insomma, una prestazione normale secondo me quella di Fagioli, nel secondo tempo poi salito completamente in cattedra.
3: Sì, dai, anche, ma guarda, oggi tutta la squadra ha meritato di essere chiamata appunto squadra, perché siamo usciti dal nulla cosmico. Mi è piaciuto tanto anche in G, perché comunque gli esterni di attacco, compreso anche Mastantuono, hanno fatto anche il loro in difesa. Devo dire che oggi la squadra ha corso a dimostrazione che la testa conta tantissimo, cioè c'era sembrata sfiduciata la Fiorentina nelle tre partite precedenti, invece i giocatori, quando hanno idea di cosa devono fare anche per i compagni, sembrano alti, sembrano più tonici, corrono meglio. Quindi oggi la Fiorentina, diciamo, che ha fatto dei grandi passi in avanti, cioè, questo credo che sia stato sotto gli occhi di tutti, tante occasioni anche sprecate. Ora non è che tutto sia risolto, però credo che come dicevo prima, per uscire da quello zero assoluto serviva proprio una partita che portasse leggerezza. Quindi oggi abbiamo visto una Fiorentina che a un certo punto si è anche divertita, buoni anche i cambi di Vanoli quando ha deciso di mettere Pellegrino comunque al posto di Beto, voglio dire, ha avuto anche la mano felice stasera.
2: Sì, sì, perché comunque non banale il cambio sul 2-1, perché
3: Sì, ha cambiato assetto, comunque a me, vista la televisione, è sembrato quasi un 4-2-3-1,
2: sì,
3: poi
2: sì.
3: Ecco, quindi insomma anche lì stai un po' soffrendo, decidi di cambiare modulo.
2: Soprattutto, Angelo, lo abbiamo detto in diretta, te lo ripeto perché almeno lo commenti, l'anno scorso abbiamo criticato tantissimo Vanoli, che in situazione di vantaggio metteva il difensore e la Fiorentina si abbassava e la Fiorentina prendeva gol.
4: Ed era come se trasmettesse paura poi,
2: esatto,
4: alla squadra con quel tipo di cambio, sì, conservativo.
2: Oggi il primo cambio che ha fatto nel Vanoli bis è stato questo, quindi...
3: Sì, sembra quasi che davvero lui voglia subito dimostrare che quello che ha detto anche nelle scorse settimane, cioè io comunque mi sarei meritato la conferma perché sono ambizioso e quest'anno insomma con il mercato fatto lo spazio per far meglio ci sarebbe stato anche per me, sembra che l'abbia voluto ribadire subito perché avete ragione, sul 2-1 ecco quel cambio non è stato banale, è stato rischioso, però come spesso succede diciamo che il coraggio aiuta gli audaci, no? Quindi diciamo la Fiorentina aveva bisogno anche di questa scossa per credere più in se stessa.
4: Angelo, un pensiero ricorrente nei tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce anche della reazione della squadra dopo l'arrivo in panchina di Vanoli e che anche il gruppo avesse dei problemi con Grosso, non solo la dirigenza, perché poi alcuni sono oggettivamente irriconoscibili in quello che fanno in campo, indipendentemente da quello che poi viene chiesto loro di fare.
3: Guarda, io non so se ci fossero problemi, cioè diciamo proprio di rapporti con Grosso, diciamolo così. Io ho l'impressione, io perlomeno ho avuto l'impressione che la Fiorentina fosse molto sfiduciata e quindi, come dicevo prima, molto spesso il rendimento dipende anche da quello che ti senti nella testa. La Fiorentina non credeva a quello che faceva prima, c'è stata questa trasfusione di orgoglio e senza entrare nei rapporti fra Grosso e lo spogliatoio, perché io non li conosco, mi sembra di poter dire che oggi i giocatori abbiano affrontato la partita veramente con un alto spirito.
2: È quello, perché se non senti la fiducia, c'è un allenatore che ora, a prescindere da quella che potrà essere stata la sua parola esatta, no? Perché inallenabile comunque non è stata neanche confermata troppo da Paratici nel pregara come sì. Parola che comunque gli è stato chiesto, ma a prescindere dalla parola usata, se davvero Grosso ha detto alla società, alla dirigenza, penso di non essere l'uomo giusto per invertire la rotta di questa squadra, è chiaro che i giocatori avvertano, no, questa ma cosa, certo, da parte dell'allenatore.
3: Ma certo, i giocatori avvertono tutto, ragazzi, sono rapidissimi, cioè sono come delle spugne, assorbono le cose positive ma anche e soprattutto vorrei dire quelle negative, e quindi secondo me la squadra si era veramente avvitata. E questo cambio dopo il clamoroso errore che è stato fatto evidentemente diciamo a scegliere Grosso per tanti motivi, no? Anche perché poi non ha avuto un allenatore esterni d'attacco che tanto aspettava, ce l'ha avuto soltanto negli ultimi giorni, per cui lì si è creato un cortocircuito e meno male che è stato risolto subito, no? Perlomeno sì. Ora stiamo a vedere cosa succede con Vanoli, che c'ha davanti questa seconda grande chance, e la cosa fondamentale, ragazzi, è uscire da quella cupezza che aveva già cominciato un'altra volta ad avvolgerci tutti, perché un'altra stagione come quella passata francamente no.
2: Sì, non siamo ancora fuori dal tunnel, però insomma questa partita ci dà...
3: Dai, qualche segnale diverso.
2: Sì, sì, ci dà, insomma, ci dà tanto. Speriamo appunto possa essere una ripartenza, come ho detto prima.
3: Sì, ma senz'altro, ci sono stati dei segnali diversi rispetto a prima, anche perché far peggio era difficile, praticamente impossibile, però al di là di Mastantuono che... ha finalmente stappato la sua classe e ha dimostrato anche prima dei gol di saper innescare i compagni, insomma mi sembra anche che Jimenez gli abbia dato dei tempi diversi, cioè mi è sembrato meno compresso nell'uno contro uno, anche perché c'era Jimenez che su quella fascia lì metteva un po' in difficoltà diciamo la fase di copertura del Venezia, per cui sai, spesso magari anche dei dettagli come questo che ho appena citato possono favorire un salto di qualità per un giocatore che ne ha tanta, però se non ha gli spazi e i tempi giusti per muoversi magari fatica un po' di più. Oggi è andato quasi tutto bene, però a un certo punto una squadra cambia anche per accorgimenti che possono sembrare minimi, ma non lo sono.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
3: A voi ragazzi, buona serata.
4: Ciao,
2: grazie,
4: Angelo.
2: Grazie Angelo Giorgetti. Prima di andare da Luca Calamai leggiamo qualche messaggio.
4: Vamos Argentina, Beto, Bidone e Scarpone, no, questo no. Alessio da Scandicci che è un po' ingeneroso. Era ora, i ragazzotti stasera hanno giocato a calcio, forza Viola, questo ce lo scrive Marco da Cisterna. Poi Fabrizio ci manda anche tanti video delle esultanze in casa, aggiunge quante polemiche superatici, lo dicevo io di essere positivi, si decolla ragazzi, lo sapevo, sempre positivi. Era una Fiorentina molto più unita e compatta, lottavano su tutti i palloni, non è la stessa della scorsa settimana, questo ce lo scrive Matt. Poi Duccio da Firenze, forse perché ora i cambi da fare Vanoli ce li ha a disposizione, commenta anche le nostre riflessioni insieme ad Angelo Giorgetti. È la conferma quella di stasera che per alcuni giocatori come Fagioli, Vanoli è l'allenatore giusto. Mimmo premia la prestazione di Jimenez. Invece Antonio ci scrive: opinionisti, ero sicuro ascoltandovi tutta la settimana che non ci avreste chiappato nulla, e chiosa con un ignoranti.
2: Benissimo, perfetto. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
5: Ciao, buonasera. Va bene, tu. Sì. Va bene.
2: Luca, vai, ti lascio la parola.
5: No, allora, guardate, mi verrebbe da dire che forse una spiegazione sta anche nella modestia dell'avversario, però fatto salvo questo aspetto, ci sono delle cose misteriose nel calcio, no? Perché pensavamo che questa squadra potesse avere dei problemi di condizione fisica, anche se poi dopo la prestazione per esempio di Mandragora arrivata dopo pochi giorni a Torino, uno dei migliori in campo, non dava questa indicazione. Beh, oggi Fiorentina ha fatto nel primo tempo un pressing vuole dire quasi asfissiante, a conferma che non era il problema la condizione fisica. Avevamo la sensazione di una squadra moscia, senza fame, senza voglia di vincere, lo ribadisco, perché per me tutto è stato il primo tempo la chiave di tutto, e lì abbiamo visto una squadra invece che ha dimostrato grinta e personalità. Avevamo negli occhi una squadra che ogni volta che il risultato prendeva una certa piega si spengeva completamente e usciva dal campo. Invece dopo il vantaggio di Venezia questa squadra è stata capace di reagire. Insomma, allora, poiché per quanto Vanoli sia un guerriero, sia un bravo, preparato, sia un uomo solido, un uomo con la U maiuscola, insomma, mi viene da pensare che l'esonero di Grosso sia stato vissuto come una liberazione assoluta da questo gruppo. Lo avevamo già un po' intuito dal fatto che nessuno in questo mondo social del gruppo squadra aveva avuto quantomeno la voglia di salutare il vecchio allenatore, proprio spazzato via in maniera totale da tutti. Ecco, oggi io credo che si sia capito che forse non lo volevano, che forse non si riconoscevano nelle sue idee di calcio, che forse non si sentivano apprezzati nella maniera giusta, e non può essere certo lo spostamento di un giocatore o la presenza di un giocatore a cambiare questo. Poi c'è il diverso, c'è il fenomeno, c'è il giocatore che veramente ha qualcosa di speciale, che è Mastantuono. Io nell'editoriale che è uscito oggi mi sono augurato che Vanoli sia di questo giocatore, calciatore perfetto per gli allenatori, perché va dove lo porta il cuore, dove lo porta il talento, dove lo porta l'istinta, la passione che lui trasmette in ogni momento in cui tocca il pallone. Avevamo avuto anche in questo inizio di campionato la sensazione che lui fosse uno dei pochi che poteva far gol sempre, e non era stato nemmeno fortunato in alcune sue conclusioni. Beh, oggi tutto questo prende colore, tre gol, ma soprattutto il segno della classe. E guardate, non facciamo l'errore di dire se è così ce lo riportano via fra 10 mesi, cioè noi abbiamo bisogno di Mastantuono oggi, abbiamo bisogno di Mastantuono in questi 10 mesi, abbiamo bisogno che ci dia la convinzione di aver rimesso in maglia viola un fenomeno, che ci rimetta dentro un corso di un campionato che possiamo rimettere, anche per riportare nella dimensione giusta, senza oggi chiaramente parlare di chissà che cosa, perché sennò saremmo dei pazzi isterici. Però ecco, io credo che lui ci sta indicando la strada, e ce l'ha indicata oggi come ce l'aveva indicata con quel gesto di rabbia quando era andato in panchina a Roma dopo l'altro gol, un ennesimo gol giallorosso, ecco lì era stato l'unico che aveva, si era ribellato, aveva avuto un gesto di orgoglio, di personalità e di classe, ecco, quindi questo credo sia dal mio punto di vista la fotografia. Da oggi inizia il campionato della Fiorentina, c'è molto da lavorare,
6: sì.
5: Lo ribadisco, ho la sensazione che il Venezia probabilmente cambierà allenatore, ma forse dovrebbe cambiare anche tanti giocatori, però insomma quello che ha fatto vedere la Fiorentina ci fa andare a letto più tranquilli.
2: Sì sì, assolutamente, insomma, perché ne parlavamo anche prima della partita, no? Quando ci veniva chiesto anche nel collegamento con gli amici di RTV 38, ma un pareggio vi andrebbe bene? L'avremmo preso, ma non ci sarebbe andato bene, perché insomma era una Fiorentina che doveva ripartire e doveva dare un segnale importante, segnale che è arrivato. Sono d'accordo con te, c'è tanto da lavorare, perché la fase difensiva ancora non è quella giusta, perché giustamente bisogna ancora trovare i meccanismi, soprattutto dietro, perché il terzino sinistro non c'è, quindi c'è tanto da lavorare. Però Luca, una vittoria di questo tipo con 4 gol fatti in un momento come questo e soprattutto a una settimana di fatto dalla sosta ti farà vivere quest'ultima settimana, dove ci sono due appuntamenti molto importanti, prima il Pisa e poi il Napoli, con tutto un altro spirito, e poi dallo spirito nascono anche le prestazioni.
5: Non c'è dubbio, soprattutto se poi rilevo proprio la partita, no? Fiorentina aveva avuto delle occasioni anche abbastanza evidenti per andare. Alla prima occasione subisce un gol, lì se non è tornato un senso attivo dentro il gruppo, lì si può anche saltare tutto per aria. Poi è vero che Maston ha segnato presto, ma non è che ha segnato un minuto dopo, eppure si era capito subito che la reazione stavolta c'era, era vera, era convinta, quindi io ci trovo segnali positivi, sì, vedo anche delle problematiche ancora nella fase difensiva, pochi sufficienti, ti devo dire, pochi sufficienti, portiere compreso, che non fa più miracoli, ma spero che tornerà a farli presto.
4: Luca, ti porto su un singolo se hai voglia, perché sì, poi ha fatto molto discutere durante la radiocronaca di Andrea sul sito di Firenze Viola, ovviamente ci sono già le pagelle a cura, sì, del direttore, sì, Tommaso Loreto, sì, che poi coinvolgeremo e risponderà a tutti gli ascoltatori, però arrivano tantissimi messaggi che sottolineano l'apporto di Fagioli, soprattutto nel secondo tempo, molti lo incoronano anche migliore in campo insieme poi a Mastantuono, per quello che è riuscito a dare alla Fiorentina, sottolineando anche il rapporto con Vanoli, che già l'anno scorso aveva aiutato tanto Fagioli. Quindi ti chiedo come hai visto lui.
5: Vado a memoria, mi pare abbia dato un bel voto però Tommaso, mi pare aver letto 7 o sbaglio.
4: Ma non basta, detta di molti sotto l'8, sì, non è accettabile, sì, non rende merito a quello che ha fatto Fagioli.
5: Sì sì, per carità, ma insomma tenerebbe da 15 però a Mastantuono. Ma bei problemi, questi, certo, sono bei, sì, problemi. Allora noi di Fagioli io non è che lo conosco, però una cosa mi sembra di averla capita: questo ragazzo o lo fai sentire importante o gli trasmetti fiducia, oppure probabilmente lui non ha la forza interiore per prendersela questa fiducia. Era evidente che uno di quelli che era andato in rotta di collisione con Grosso, eppure lo conosceva da quando era ragazzino, poteva anche essere avvantaggiato da tutto questo. Cioè Grosso non c'è, su Fagioli non ci sono vie di mezzo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando, lo sapete, Fagioli è stato premiato al premio Rocco, no?
2: Sì.
5: E Furio Valcareggi, che faceva la gestione dei rapporti con i premiati, aveva parlato col padre di Fagioli, questo una quindicina di giorni prima del premio, e il padre aveva detto: ma lo sa che può anche essere ceduto mio figlio? Ecco, per dire che insomma non è che era blindato Fagioli, tutt'altro, se fosse arrivata l'offerta giusta credo sarebbe stato ceduto. Ecco, Fagioli in questo scenario lo perdi, non c'è niente da fare, finito il mercato, arrivato Vanoli, arrivato l'uomo che lo ha rilanciato, rimesso subito al centro del progetto, abbiamo visto un giocatore importante, è un giocatore di qualità, e secondo me di questo gruppo squadra l'unico che può fare un regista alla sua maniera, alla Fagioli, senza caratteristiche totali per questo tipo di ruolo, ma secondo me non lo può fare Ulahi questo ruolo, mentre Ulahi può essere una mezzala da guerra. E allora ti devo dire, oggi mi è piaciuta anche in duro, l'ultima partita non è che me l'ha piaciuta tanto, meglio, l'ho più visto dentro la partita, però io credo che l'approdo finale di questo centrocampo potrebbe essere Fagioli in regia, Ulahi a fare la guerra con tutti e a tasse alza ulteriormente il livello. E non si capisce nemmeno bene se questo ragazzo ha dei problemi fisici che in questo momento non gli permettono di lavorare e di allenarsi in continuità, ma insomma qualità, grinta, talento, potrebbe essere un tridente giusto in questo senso, ma e non mi sorprenderei se Fagioli si riprendesse in quella che sarà la ripartenza della nazionale, che dovrà per forza di cose andare a cercare talenti ovunque, si riprendesse anche la sua piccola vetrina ma preziosa in nazionale.
2: Sì, poi ci piacerebbe, Luca, trovare anche un talento come Mastantuono in Italia, ma com'è possibile? Cioè, perché negli altri paesi, cioè, se pensi all'Argentina, ora è l'Argentina, no, però cioè Mastantuono, abbiamo Mastantuono e Nico Pass, sono qui che non giocano nemmeno non lo vedo nemmeno con il binocolo il campo in nazionale, e in Italia sarebbero titolari inamovibili assolutamente. Poi un giorno ci piacerebbe anche ritrovare questi talenti italiani.
5: Ci piacerebbe anche cercare di capire perché. Ti devo anche dire che la mia speranza è che, seguendo il percorso che hanno fatto questi due giocatori, poi sono giocatori che sono andati anche a compiere questa sfida all'estero, lontano da casa, mettendosi in gioco, aggrappandosi al loro talento, dovendo anche dimostrare tutto, perché comunque Mastantuono arriva a Firenze e deve dimostrare a Mourinho e Real Madrid che lui merita in prospettiva futura quel tipo di dimensione. Ecco, forse sono obbligati a crescere questi talenti, forse noi li coccoliamo, quei pochi che abbiamo, forse a parte li facciamo subito diventare fenomeni e poi prima ancora che dimostrino realmente che lo sono, e poi forse non mettono dentro anche quella dose di cattiveria che poi sommata alla qualità fa il giocatore perfetto. Ma insomma, per fortuna noi intanto ci godiamo Mastantuono, così come il Como e così come si godono Nico Paz, e io credo che proprio Mastantuono può essere un motore. Ora lui dovrà capire che oggi lui ha dato un segnale al campionato. Voi sapete benissimo che gli allenatori del campionato di Serie A studiano tutto, certo. Hanno squadre di osservatori, aveva già intuito secondo me qualcosa, per esempio Abate col Torino, che aveva impedito a Mastantuono di giocare, fallo sistematico praticamente, e lui troverà tutto questo in strada facendo, per cui mi auguro che lui capisca che deve ulteriormente lavorare perché in Italia il talento da solo non basta.
2: Perfetto Luca, grazie mille come
5: grazie
2: sempre.
4: Ciao Luca, grazie.
2: Grazie a Luca Calamai. Allora, caro Stefano Cherubini, ferma Vanoli, chiama Loreto e poi facciamo partire Vanoli. Vai Chiara.
4: Su Firenze Viola potete trovare una curiosità aggiunta poco fa: Mastantuono Show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record, perché sostanzialmente a 19 anni e 28 giorni è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A, superando Desolati, e è anche il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano ed è anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.
2: Pensati. E quindi questo è ciò che Mastantuono ha fatto ed è anche il primo giocatore che mi fa fare 3 gol quest'anno al Fantacalcio. Tommaso Loreto, ciao!
6: Di nuovo ben ritrovati.
2: Mangiati il dolcino?
6: Che ce l'hai te Mastantuono al Fantacalcio?
2: Ce l'ho io.
6: Centrocampista.
2: Eh sì. Senti, caro Tommaso Loreto, hai mangiato il dolcino?
6: Sì.
2: Bene. Ci ascoltiamo Vanoli insieme. Di grazia possiamo sentire le parole di Vanoli che non sentivamo da maggio.
6: Bene. È vero, non ci pensavo. Che poi di fatto sono anche le prime parole della nuova allenatore della Fiorentina.
2: Esatto.
6: Sì, fammele sentire.
2: Vai.
7: prestazione contava la fame, la voglia, la grinta, la capacità di reagire al gol iniziale del Venezia, la capacità di soffrire, la capacità poi di chiudere la partita. Oggi forse queste erano le cose più importanti, voi le avete messe tutte in campo.
8: Sì, dobbiamo mettere una pagina bianca che stiamo costruendo e dobbiamo partire dalla base. La base era avere in mano una squadra che mi diverte perché è giovane e talentuoso, però il talento non ti porta da nessuna parte se non giochi col compagno. Quindi oggi il nostro primo pensiero era piano piano diventare squadra, perché dopo, come avete visto, penso che questi giocatori hanno anche talento, però bisogna insegnargli come si lavora, bisogna insegnargli che il calcio italiano è, se non corri per il compagno fai fatica. E però sono ritornato a Firenze perché questa squadra veramente mi stuzzica.
7: Studio per le domande.
9: Marcolino.
10: Ciao Paolo, eccoci. Allora, innanzitutto buona la prima.
8: Ciao, ciao
10: perché,
8: Dario, ciao.
10: Perché era l'esordio probabilmente che hai preparato in questi quattro giorni, no? La voglia di ritrovare queste componenti che hai detto tu, oltre alla qualità tecnica, l'aspetto anche l'atteggiamento, si era già visto nei primi 20 minuti che la squadra andava già in una direzione. Ecco, ti chiedo, quanto hai lavorato nello specifico tra testa, lavoro tattico e anche trasferire quella cattiveria che sei riuscito a trasformare la Fiorentina?
8: Ma quando sono arrivato gli ho detto ai ragazzi che dovevamo costruire questa pagina bianca, perché io sono subentrato con quello che ho fatto l'anno scorso, ma voglio che sia dimenticato il passato per tutti noi, per l'allenatore, per i giocatori, era iniziare a costruire qualche cosa. E è normale che prima di tutto un pochettino devi lavorare sulla testa, ma la fortuna di avere un gruppo giovane che reagiscono e sono delle spugne e capiscono subito. Io penso che questa squadra qua ha un futuro, è stata cambiata radicalmente, ma ha delle qualità. Bisogna stare coi piedi per terra, perché penso che oggi ci siano, abbiamo visto che ci sono anche tante cose belle, ma anche tantissime cose da migliorare. Penso che io, avendo lavorato tanto con i giovani, penso che ci voglia anche la pazienza per vederli crescere piano piano.
10: Federico Sala.
11: Buonasera Vanoli, io vorrei farle la domanda più all'aspetto Vanoli uomo che Vanoli allenatore, soprattutto sapendo quanto lei è legato poi a Firenze, a questa piazza, a questa squadra, e quindi le voglio chiedere, dopo quel girone però di ritorno dell'anno scorso dove ha fatto 29 punti, ha chiuso alla grandissima, quando ha visto la telefonata di Fabio Paratici per richiamarla in panchina, la sua reazione, la sua risposta è stata finalmente, oppure è stata perché mi hai mandato via a fine maggio?
8: No, assolutamente. La mia risposta era con grande entusiasmo, e questo ci tengo anche a ringraziare veramente la famiglia Commisso, Katrin e Joseph, perché devo dire che quando sono andato via da qua mi hanno sempre dato massima stima, mi sono sempre stati, mi hanno sempre ringraziato e io ringrazio loro. Quindi sono ritornato qua veramente carico, con l'entusiasmo, sapendo che c'è una prospettiva, un progetto per il futuro, e sapendo che c'è una squadra da costruire, ma con qualità. Poi non si può essere perfetti, bisogna avere pazienza.
10: Mister, resto qua allora, visto che non voglio far paragoni con il passato, perché ha detto il passato, lei proprio in questa risposta lo mettiamo da parte.
8: No, il passato basta,
10: non ne parliamo
8: né
10: più.
8: Né passato né salvezza, è chiuso un capitolo.
10: Lo dice la parola.
8: E quello era un capitolo dove abbiamo fatto qualche cosa di importante, rimarrà nella storia, è lì chiuso, basta. Adesso c'è un altro capitolo da costruire, e anche per me sarà un capitolo importante.
10: E infatti lì voglio rimanere sul futuro di questa squadra, e le voglio chiedere, visto che ha detto c'è tanto talento, ci sono anche i valori in questo gruppo caratteriali per approcciarsi al lavoro come piace a lei, cioè per crescere da quel punto di vista? Perché quello che si è visto in questo inizio del campionato forse è stato proprio quello, la carenza, no, dello spirito d'abnegazione, quella sana cattiveria agonistica che nel calcio ci vuole, e lo insegna lei.
8: Ma guarda, io da quando ho messo il piede al Viola Park, ho visto dei ragazzi disponibili con una voglia matta, ma io penso che questa sera l'abbiano dimostrato. E poi sai, il giovane è fatto di alti e bassi, un po' il giovane lo devi coccolare, lo devi crescere, è un percorso lungo, è un percorso, però sapete tutti che da quest'estate la Fiorentina, Firenze vuole iniziare qualcosa di in prospettiva futura, quindi dobbiamo iniziare a mettere le basi, poi piano piano lavorare. Penso che questa squadra qua, in questi tre giorni qua, mi ha dimostrato che ha voglia, penso che l'ha dimostrato anche stasera, ha dimostrato anche stasera che voleva anche un riscatto, far vedere, ho detto ai ragazzi che bisognava uscire, bisognava partire da essere squadra e dare tutto per questa maglia, perché noi abbiamo un compito adesso, anche se siamo giovani, riconquistare questi tifosi, perché io penso che la gente in casa nostra ci possa dare alla lunga, come è successo l'anno scorso, dei punti importanti, però dobbiamo essere noi e la gente vuole questo, quindi questi ragazzi penso che stasera l'hanno fatto vedere.
10: Grazie mister, bocca al lupo.
2: Allora, queste le parole di Vanoli. Tommaso, parto dalla prima risposta, dalla fine della prima risposta. Sono tornato a Firenze perché questa squadra mi stuzzica.
6: Esatto.
2: Insomma, io sono, guarda, te lo dico sinceramente, io sono veramente contento per Vanoli, per il Vanoli uomo, che comunque non era stato trattato bene, anche se ha detto che la famiglia Commisso ha citato Giuseppe e Catherine, gli hanno sempre fatto sentire la loro stima, che magari non c'era da parte di Paratici, ma non ci addentriamo in questo. Però sono contento perché si vede che Paolo Vanoli è un uomo che vuole bene alla Fiorentina. Aggiungo anche il fatto che non averlo visto nella passerella del centenario è stato qualcosa di molto grave, secondo me, perché fino a prova contraria, prima di essere l'allenatore, Vanoli è l'uomo che ha fatto il gol decisivo alla fine per la vittoria dell'ultimo trofeo della Fiorentina. E lui comunque ha sempre voluto bene alla Fiorentina, continua a dimostrare di volergli bene, e quindi io sono veramente contento per lui. Poi ti lascio la parola sulle sue considerazioni.
6: No, è una bella storia, dopodiché sarà misurato ovviamente dal campo, certo. E io mi auguro il prima possibile che possa essere davvero misurato per un cammino fra virgolette normale, nel senso che è vero che subentra, però subentra dopo sole tre giornate, e il fatto che possa essere valutato in un altro tipo di situazione, non sia il salvarsi e il dover compiere una risalita pazzesca, significa anche che ci tira fuori da questa situazione inaspettata il prima possibile. Per la verità, già stasera ha dato un grosso cambio di situazione, di ambiente. Se dici giustamente il riferimento alla squadra che lo stuzzica, io ti aggiungo l'altro riferimento a questi ragazzi che diceva devono essere anche un po' coccolati, quindi poi a me viene anche da pensare che tipo di approccio può aver avuto invece Grosso, non lo so, immagino se magari anche per una questione di diverso cammino Grosso l'ha vissuta più da quasi fratello maggiore, cercando di avere un approccio, non lo so, perché queste cose ovviamente le sanno loro e andrebbero seguiti quotidianamente negli allenamenti, però ecco, mi pare evidente che poi al di là di tutto stasera abbia reagito anche la squadra come tale, cioè loro in campo si sono comportati diversamente, perché quello che dice Vanoli è giusto, il dover correre, il voler correre per il compagno, è anche vero che in tre partite con Grosso nessuno lo voleva fare, quindi lui ha toccato subito le corde giuste, lo si è visto, è già un bel passo in avanti per tornare definitivamente alla normalità, e c'è l'opportunità di affrontare il Napoli, che mi sembra abbia poche idee di calcio giocato,
2: piano,
6: e andare alla sosta come se niente fosse, e pensare poi da ottobre contro il Genoa comincia la stagione con un pizzico, cioè con più o meno con le stesse ambizioni di un mese fa, quando eravamo tutti belli esaltati dai tanti arrivi.
2: Piano sul Napoli, perché bisogna...
6: Sì, no, è vero, è che però vederlo con l'Arsenal è stato...
2: Ho capito, Tommaso, ma l'Arsenal sono campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa. Non è che sta parlando di Francavilla.
6: No, ma è simpatico, Acciuga.
2: No, ma...
6: Però vedi che, insomma, in quell'ambito europeo, dai, su, sta pesante, via.
9: Sì,
6: là,
9: sì.
6: Poi c'era Liverpool, Atletico Madrid, cioè sono due sport vedere tre squadre rispetto al Napoli l'altra sera.
2: No, no, poi capito, la settimana scorsa
6: poi, chiaro,
2: Napoli al 90, al 92esimo, al 90esimo, si è anghissà invece di andarci di destro, ci va di sinistro, vince a Milano con l'Inter. Cioè, attenzione.
6: No, no, certo, hanno qualità, però intanto se fai anche una prestazione così sei ulteriormente sulla buona strada. Stasera alla fine hai mandato un doppio segnale importante, quello di con Massantuono sei andato a ribaltare l'1-0 e con Pellegrino a più o meno chiuderla o indirizzarla nel momento di un po' di sofferenza, quando lì a sinistra Vieri qualcosina ha pagato, quindi anche no, sul piano della risposta in campo non ti sei fatto palleggiare in faccia dal Torino come appunto qualche giorno fa, quindi la risposta c'è stata. Secondo me evidenzia lo scollamento, la sfiducia che ha trasmesso grosso, è entrato male in questo gruppo o almeno non c'è entrato convinto nelle scelte che faceva la società, la squadra l'ha sentito, in campo lo ha replicato. Vanoli è arrivato con tutt'altri presupposti, già l'aveva detto, no, è un mercato che fa sognare e ora ha già chiarito a tutti e per lui quest'anno c'è da divertirsi, li coccola, fa bene, ha avuto subito risposte positive.
2: Sai cosa devo fare, Chiara? Devo salutare una persona. Posso?
4: Sì.
2: Devo salutare Matteo Pini che mi ha mandato un messaggio.
4: Ciao
2: oltre...
4: Matteo, ti saluto anch'io.
2: Bene, esatto, lo salutiamo. Che è una...
6: Grande Matte.
2: È un amico di quello dell'anno scorso, ha vinto il fantacalcio mio, bla bla bla,
6: ma sì,
2: una noia. Una noia.
6: Il tuo fantacalcio.
2: Ma
6: dai,
2: parliamone, certo, certo.
6: Fabio Ferri.
2: Ma scusa, abbiamo salutato tutto il mondo, non posso salutare Matteo
4: Comunque,
2: Pini.
4: Comunque è arrivato un messaggio di Fabio Ferri. Direttore,
2: sì.
4: Ma quindi al direttore Loreto interessa il fantacalcio?
6: No.
2: Ah, e mi sembra invece di sì.
6: Infatti sarebbe anche il caso di cominciare a limitare le vostre.
2: Ma guarda, se tu hai un passato
6: quasi sicuramente non ce ne frega assolutamente una benamata, voglio dire, delle vostre squadre, dei vostri risultati, delle vostre leghe. Ormai peraltro il fantacalcio è una farsa, quindi cioè è tutto ben diverso, come il calcio del resto. Il fantacalcio era bello 10 anni fa
4: quando
6: quindi
4: c'era Totò di Natale.
6: Limitati, perché abbiamo capito, basta, non ci interessa sapere hai fatto più 9 o Massantuono
2: 17 e mezzo. A proposito di Massantuono, guarda, hanno parlato Massantuono e Pellegrino, non so se l'hanno detto qui la cosa che mi hai fatto vedere prima, andiamo ad ascoltarli.
4: Ascoltiamo.
2: Vai a DAZN.
12: Ragazzi, complimenti Franco, sei il goleador más joven nella storia di questo club, il giocatore più giovane a segnare una tripletta, un hat-trick. Cosa significa tutto questo para ti? Cosa significa tutto questo per te?
13: Bueno, no, lo sabía, me pone muy contento poder tener un número en este club, la verdad que para mí es muy importante, lo venía buscando y sobre todo venía buscando que podamos ganar, que creo que con Frosinone tuvimos un partido que podíamos habernos llevado un poco más, después los resultados no fueron a nuestro favor, pero hoy la verdad que el equipo mostró lo que tiene que ver la gente.
12: Sì, per me è ovviamente un onore entrare nella storia di questo club davvero prestigioso. Ci eravamo andati vicino anche contro il Frosinone, hanno fatto una buona prestazione, abbiamo dato tutto, poi dopo era importante trovare subito il risultato. Oggi abbiamo fatto davvero una grande partita, sono contento soprattutto anche per la vittoria oltre che i miei gol. Qua c'è anche il festival del cinema oggi a Venezia, possiamo dire che i migliori due attori protagonisti sono argentini?
13: No, abbiamo fatto bene, però più un lavoro collettivo, la squadra ha fatto molto bene, si è visto quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente ha mancato nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, sino perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è lo più importante per la Fiorentina.
12: È una vittoria di squadra, infatti tanti di voi hanno fatto bene, anche Fagioli, ti ho visto che volevi dargli il premio MVP a Fagioli prima di

0: Asado per tutti.
1: Sì,
0: asado. Asado.
2: Belline.
3: Era questo che volevamo sentire, la grigliata, capito Tommaso Loreto? Altro che la tua carrettiera che saluta l'estate, la grigliata al Viola Park offerta da Mastantuono e Pellegrino.
4: Io poi non ho mai assaggiato l'asado, piacerebbe.
2: Beh. Perché non hai fatto tripletta in Serie A, facendo vincere la prima partita stagionale alla Fiorentina.
3: Mamma, non l'ha fatta neanche in
2: Serie. Però io sono d'accordo con Marco da Campi, che bello sentire i Bomber Viola parlare argentino, che bello.
3: Sì, sì, sì. Tommaso?
4: Tango Viola, il primo titolo tra i più scontati, è chiaro che...
3: L'avevo già detto io, chiaramente, quindi sei arrivato secondo, cioè riesci ad arrivare secondo anche sul tango viola, e va bene, dai, riprovaci, dai, dinne un altro.
4: No, ora no. Su due sedie non lo so, non saprei. Masca pelle masta, ecco, non
3: benissimo,
4: lo so.
3: Basta, lascia fare, vai.
4: Pelle masta,
3: andiamo con le pagelle, vai, mi sembra più appropriato.
4: Allora, pagelle nelle quali sentivo Luca che diceva qualcosa su De Gea e un po' sulla fase difensiva, e in effetti stasera, guardando un po' in generale i vari reparti, quello difensivo è quello un po' più sofferente, anche se secondo me alla distanza escono tutti, quindi anche quando poi il Venezia spinge di più, tant'è vero il Dragusin secondo me va proprio in crescendo nel finale, ed è insieme ai Menez, secondo me sono i due migliori dietro, sei e mezzo per tutti e due. I Menez ha avuto anche qualche momento un po' così nel primo tempo di nervosismo, invece nel secondo tempo l'ho visto anche più disciplinato, e tutto sommato ha avuto quell'occasione, è vero l'ha sprecata, però si è proposto, e io non l'ho visto male, o quantomeno forse mi aspettavo di peggio rispetto a quello che ha fatto vedere, sia lui che Dragusin, che ribadisco, ho visto le riprese, sei e mezzo tutte e due. De Gea alla fine, sì, sul tiro dell'1-0 il Venezia è fermo, però era anche molto molto angolato, comunque sia, secondo tempo c'è, cioè, sul tiro di Helgason la sufficienza è piena. Ranieri va meglio col passare del tempo, però è chiaro che l'azione del gol lo mette un po' tra i responsabili, anche se proprio il movimento anche di Dragusin, insomma, tra tutte e due non si sono molto intesi, ma comunque anche Ranieri, anche per lui vale il discorso del secondo tempo, secondo me vale per tutti, quindi è un po' in crescita la valutazione di ognuno. Comunque sia, Ranieri ha sufficienza da portare a casa, anche Vieri, nonostante qualche sofferenza nel finale, la seconda parte del secondo tempo, però contando che poi era adattato a terzino, secondo me la sufficienza ci sta. E volendo è un altro sassolino nella strada dopo quello con il Torino. A Ta mi sembra progressi, almeno rispetto a queste tre gare dove si era visto pochissimo, può secondo me illuminarci molto di più, però è un 6,5 che ci sta tutto pieno nel centrocampo, forse lui, ecco, meglio in avvio e non alla distanza, però 6,5 ribadisco. Gnonto invece, che tutto sommato poi alla fine c'è del suo, no, nell'azione del 3-1 di Pellegrino, però sentivo poi anche Andrea testimoniava parecchi palloni persi, sul gol di Ainot di fatto lo perde alle sue spalle, quindi poi alla fine non è un grandissimo ingresso, tant'è vero che resta sul 5,5, Fasoli è da 7 pieno, in virtù di un primo tempo dove invece ribadisco per me era un po' in ombra, come del resto Hondur, che poi nel secondo tempo cresce, sfodera l'imbucata per la tripletta di Mastantuono, però ha sulla coscienza soprattutto il vantaggio del Venezia, quindi Fagioli il migliore e mezzo, 7 pieno, 6 Hondur che comunque ha un assist per Mastantuono, assoluto mattatore, protagonista, poco da dire, 9 per ciò che mi riguarda da tradizione forse vintage del fantacalcio, però insomma anche la tripletta è da 9, poche discussioni. Beto io lo voglio salvare, lo sappiamo, magari c'è qualche limite tecnico, però ci prova a mettere il fisico, tutto sommato altruista sul secondo gol di Mastantuono, da rivedere, però non butto via, ecco, il suo esordio, quindi il 6 glielo do, il 7 pieno invece a Pellegrino, che è molto

0: bravo a fare quel gol che è fondamentale e ci libera dalla pressione del Venezia. Ancora note positive per Gie, certo, lì davanti al portiere si può essere più cattivi, però è un qualcosa legato ai giovani che raccontava anche Vanoli, quindi glielo concediamo assolutamente. Rallenta un po', secondo me, anche lui nel secondo tempo, però se è mezzo e ci sta tutto, con Salves lo rivedremo, lo tengo senza voto, e Vanoli è da 7 pieno, dai, anche per i cambi che tutto sommato funzionano, anzi soprattutto funziona, perché Pellegrino è messo al momento giusto e di fatto dà la mazzata al Venezia e ipoteca i 3 punti finali.
1: Chiara?
2: C'è anche chi premia, come Damiano, anche le parole di Vanoli al termine della partita, proprio a conferma di un esordio che migliore non si poteva sperare di vedere. No, i voti l'abbiamo detto, Fagioli sostanzialmente all'unanimità, pretendono il 9 con il 15 a Mastantuono.
1: No, vabbè, allora guarda, ti dico la verità.
0: È venuto fuori, ragazzi, primo tempo i Fagioli, sì. Ripeto, però io ho visto poco il primo tempo.
1: Anch'io, però 9, hai dato 9 a Mastantuono e 7 a Pellegrino. Se vuoi, che ne so, alzare, poi da 7 e mezza a Fagioli, giusto per non dargli lo stesso voto di Pellegrino, che ha giocato meno di un tempo, così, anche se ha segnato.
0: Sì,
1: ti ho convinto? Ti ho convinto?
0: Sì, ci può anche stare. Ti ripeto, poi comunque tutto sommato il secondo tempo il Venezia un po' si è chiuso nell'area di rigore, quindi tu sei riuscito ad allentare la pressione con quel terzo gol, però non è che eri ripartito palla al piede. Dopodiché di sicuro sono segnali diversi rispetto alle precedenti partite da parte dei Fagioli, ma Non c'è bisogno, aggiunga altro anche in questo caso alla riflessione che faceva Luca, perché si è ribaltata totalmente lo scenario intorno a lui ed è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi centrale nel progetto tattico, tant'è vero che secondo me l'idea del terzetto, quello Fagioli, Ulai, Attà, resta di grande attualità e sono curioso di vedere se Vanoli la metterà in pratica.
2: E comunque su Firenze Viola è già attivo il sondaggio per votare il migliore del match di oggi e ovviamente Mastantuono è in vantaggio, 56,38% di preferenze, Fagioli 38,59%, ovviamente sondaggio attivo da poco, più o meno 300 voti raccolti finora, andate a votare. Io ho votato.
0: Giusto, si deve votare. Diritto o dovere.
1: Allora, guarda, siccome ci mandano messaggi della Chiara prima, me l'ha detto, di un nostro ascoltatore ci ha detto non dite niente di Fagioli su Grosso, perché ha parlato, ora manderemo la conferenza stampa, ma poi ha parlato anche a Dazon, ma chiaramente non ce la facciamo a mandare tutto. Vado a leggere il virgolettato, dice: cosa non ha funzionato con Grosso? Sono un po' in difficoltà, siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte, le due partite in casa hanno dimostrato che non eravamo legati fra di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento.
0: Ho capito.
1: Insomma,
0: sì, ma non è che
1: non
0: doveva
1: banale.
0: Correre Grosso.
1: Eh?
0: Sì, ma non è che doveva correre Grosso, non c'è.
1: No,
0: perché
1: però,
0: non erano legati tra di loro.
1: Ma perché si torna lì? Cioè, se un allenatore va dalla dirigenza a dire non sono l'uomo giusto per ritirare su questa squadra, e te durante la settimana questa cosa la fai filtra, capito? Questo tuo stato d'animo filtra, e quindi ci sta che la squadra, siccome non stiamo parlando di premi Nobel, Tommaso, perché dai, cioè non parliamo, sì, stiamo parlando di ragazzi giovani che sono dei calciatori e sappiamo tutti che i calciatori non sono dei luminari, va bene? Se un allenatore come Vanoli oggi cosa ti dice? I ragazzi giovani sono delle spugne,
0: però
1: li devi prendere e fargli capire insomma quello che vuoi da loro, come li vuoi. Se dall'altra parte c'è un allenatore che invece dice ma questi non è che mi piacciono tanto, ma lo so che poi con tutte le ragioni del mondo legate al mercato, perché durante il mercato Gross ha trascorso dei momenti non semplici, perché voleva dei giocatori, non glieli prendevano, e va bene, però sei un allenatore, sei stipendiato e fai con quello che hai. Per quanto mi riguarda, insomma, è molto, il confine è molto labile, perché chi è colpa di quello è colpa di questo e dell'altro. Fatto sta che la Fiorentina le prime tre giornate aveva fatto un gol e ne aveva presi 9, e un gol aveva fatto perché gliel'ha regalato il portiere del Torino. E Fagioli, che oggi ti dice non eravamo legati tra di noi, è un segnale, insomma, ti fa capire che la squadra Gross non lo voleva più.
0: Poco ma sicuro, ma forse non l'ha voluto fin dall'inizio, nel senso che comunque è chiaro che se ci sono dei problemi non riesci a trovarti, no, in campo in un certo modo e fino a un certo punto, però al tempo stesso qui si parla anche di correre per il compagno, rincorrere l'avversario, è quello che per esempio è successo col Frosinone. Ora la Roma ti ha assaltato perché è partita fortissimo, sta benissimo e ha tanta qualità. Però ripeto, il Frosinone hai mollato quasi subito, hai incassato il gol, ti è presa la paura, e con il Torino ai primi fischi sono tornati tutti in bambola. Come tipo di approccio lo si può avere anche se magari con l'allenatore non c'è un grande feeling, in fondo siamo alla seconda terza giornata di campionato, quindi questo dico, posso capire Fagioli. Poi mi viene in mente comunque Mastantuono ha infilato 4 partite nelle quali io sono curioso, forse gli ho dato un 5,5 e basta, perché comunque in campo questo provava a saltare tutti e a cercare il gol. In altri questo approccio non l'ho visto. E insomma, tirare in ballo l'allenatore e non ci ha reso squadra, stasera lo siamo stati, sì, va bene, ok, però non è che ti si chiedeva di fare il geometra in mezzo al campo, si trattava con Frosinone di avere anche un altro atteggiamento mentale, giusto per tenere a metà strada le responsabilità varie, perché è chiaro che in questo momento Grosso è massacrabile, passano in termini, perché il primo concetto è saranno anche inallenabili, ma sono buoni. Io è il primo pensiero che mi viene, soprattutto là davanti, tra Mastantuono, tra lo stesso Atta, e ancora non, secondo me non si è visto, ma si intravede tutta la qualità, avremo una I da valutare, Ngie lancia buoni segnali, vediamo un po' la difesa se tiene, però ecco, ripeto, l'ho già detto, c'era un motivo per il quale quest'estate eravamo tutti più che soddisfatti, quindi sarà anche inallenabile, ma delle individualità, delle basi buone ce l'ha, e poi in particolare uno dica inallenabile quando un altro allenatore dice questa squadra mi stuzzica, se anche solo è una via di mezzo ci si può divertire quest'anno, questo dico, al di là del fatto che sicuramente Grosso è entrato con un elefante in cristalleria, questo spogliatoio.
1: Bene Tommaso, ora prima di salutarti ti dico l'ultima cosa, mi devi spiegare perché da sempre i francesi vanno, qualsiasi personaggio, qualsiasi persona entri in Francia che non sia francese, mettano tutti gli accenti sull'ultima lettera del nome, te saresti Loreto per dire, e ora te mi devi spiegare per quale motivo Atta si deve chiamare Atta, spiegamelo.
0: Ho detto Atta.
1: E t'ha detto Atta, sì.
0: No, Dio sempre Atta.
1: E t'ha detto Atta.
0: È scappato. Ah. Vabbè, una volta, ma invece no, su Atta. Resto assolutamente, lo Dio sempre Atta.
1: Benissimo.
0: Atta!
1: Bene.
2: Pensavo ciao, ti lamentassi ciao, del messaggio che ti ho mandato in diretta.
1: No.
2: Non l'hai ancora visto.
1: Non l'ho ancora visto.
2: Buonanotte,
0: però,
2: direttore.
0: Userò per i colpi.
1: Non l'ho ancora visto. Ah, no, sì, ok.
0: Atta.
1: Ora l'ho visto. Ciao Tommaso.
0: Buonanotte.
1: Ciao.
2: Buonanotte.
1: Andiamo con Vanoli in conferenza stampa.
3: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità. Vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto gli sono piaciuti nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
4: La pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, sono stanco di parlare l'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, mi ha messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo, un prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni nazionale a lavorare con i giovani, e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna messo al servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare sopra il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita. Gli ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno e cambiare la partita. Quindi contento per loro, per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via, cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
5: Sardelli.
6: Ciao, bentornato, e complimenti. Lei diceva lo scorso anno, non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera una squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
4: Non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità che ho visto un gruppo con una voglia, una fame, forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto, perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime 3, se non sbaglio, ha un piacere, cioè è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra, guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio è inutile che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per i compagni, e stasera l'hanno fatto, e secondo me sono molto di più le qualità.
5: Gian Attasio.
7: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti. È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che si menavano nello spogliatoio letteralmente, e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi l'elmetto, come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che si può far vedere altri abbigliamenti e non l'elemento? Grazie.
4: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione, e un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, e ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango un po' vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari avremo difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo lasciato tanto il possesso loro. Però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cos'è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a portare avanti questi giovani. Lo sai, quando c'hai i tifosi dalla tua parte il giovane va ancora più fuori, quindi sono contento.
8: Generali.
9: Ciao Paolo, ben trovato. Senti, io paragone passato non le vorrei fare, però una cosa usata la chieda. Perché ti ho ascoltato ora e ti ho ascoltato nell'intervista che avevi fatto il direttore Zazzaroni un paio di settimane fa. Tu avevi parlato di squadra molto forte, di un bel mercato, quell'intervista se la ricordo male, stasera hai detto squadra di qualità. Allora ti dico proprio secco, la squadra che hai trovato stasera è più forte di quella dell'anno scorso, perché, e concludo, se puoi rispondere, perché mi sembra per certi aspetti questo mercato sia stato fatto più per te, non che l'abbiano fatto pensando a te, non mi fraintendo, voglio essere per te. Però insomma, da come ne parli, sembra quasi tu l'abbia fatto te questo mercato per questa squadra.
8: Era no, questo. Sono, cioè, paragoni, ripeto, cioè, a me questa squadra mi entusiasma, sicuramente saprò le difficoltà che avrò in prospettiva futura, perché so che il giovane è una squadra che manca forse un giocatore d'esperienza, però il leader lo devo entrare io, glieli devo portare a giocare insieme. Mi entusiasma perché stasera, cioè, ripeto, vedi anche delle qualità, cioè, quando prendono giocatori così come Franco che è un 2007, sono giocatori che vengono da categoria, c'è solo da fare i complimenti alla società, e ci tengo, come ho detto prima, a ringraziare anche Katrin e la famiglia Commisso, perché devo dire che quando sono andato via mi hanno sempre dato un sostegno importante, per quello quando sono stato richiamato, cioè, ho preso la valigia di corsa e sono venuto qua, perché penso che questa squadra ha delle potenzialità, poi bisogna aggiustarle, andremo nei periodi, magari dopo tra tre giorni succederà qualche cosa, come sempre, poi si dicono cose, però ripeto, quello che voglio è una sfida mia, ripeto, è brutto dire ma no, gli porta c'è la salvezza, non voglio parlare più di salvezza, gli ho detto ai giocatori basta, cioè l'anno scorso, e l'ho detto, sono arrivato e ho detto cosa serviva, perché ero cosciente. Oggi no, questi ragazzi qua hanno un potenziale, se lavorano, perché bisogna lavorare forte. Si possono anche togliere le soddisfazioni loro, anche a Firenze, quando prospettiva futura, non è che ne possiamo cambiare solo oggi, ecco.
10: Ogni Santi, ultima.
11: Salve mister, bentornato.
10: Grazie.
11: Voglio andare più su Vanoli uomo, cioè cosa ha provato quando Paratici l'ha chiamata, cioè, e come ha passato anche questi mesi, perché penso che lei un po' termine ha rosicato, cioè nel senso che non c'era, cioè
8: io guarda, non rosico sinceramente, guarda, penso che
4: la società ha lavorato perché aveva in mano questa opzione, e io penso che una società possa arrivare a delle decisioni. Non ho mai discusso su questo, ho sempre detto apertamente che l'unica cosa che un pochettino mi ha dato fastidio è che magari a fine anno si ci poteva stringere la mano e se veramente andare via senza magari star lì a esercitare l'opzione, però se hanno loro l'opzione la colpa è stata mia, che vi ho lasciata fino al 28, quindi loro hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto queste scelte. Ripeto, non sono qua per una rivincita, non sono qua per dire non sono proprio così, perché sennò sarei un presuntuoso. Sono venuto qua perché credo in questa squadra, perché penso, da quando sono stato qua avevo detto che mi sono meritato questo, e perché penso che questa squadra qua mi possa divertire, cioè nel senso possa dargli un'identità, posso piano piano costruire anche per me. Ma forte no, dobbiamo diventare forte, ci sarà un percorso, noi dobbiamo costruire un'identità. Noi dobbiamo costruire, ci vorrà del tempo, però costruire un'identità su cui basarsi per avere prospettive future. Ripeto, è stato un mercato importante, è stato cambiato tanto, quando cambi tanto la prima cosa adesso era sapere chi è il mio compagno, questa è la cosa più importante, le caratteristiche del mio compagno, e stasera penso che abbiamo dimostrato questo. Poi sono contento per chi ha fatto gol, sono contento per chi è entrato, dobbiamo diventare squadra, un bel gruppo.
1: Così dunque in conferenza stampa Paolo Vanoli, e con le parole del neo tecnico della Fiorentina, tornato appunto dopo le tre giornate targate Fabio Grosso. Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, prima però vi devo raccontare una cosa, perché la Chiara ha fame, e ha fame tipo dalle 8, dal momento in cui siamo entrati qua dentro, quindi adesso la mandiamo a mangiare, ma poi gli è preso anche freddo, e allora io le ho detto: Chiara, è freddo, è fame, e allora lei se n'è uscita con il freddo metabolico, sì, che quindi è un freddo dovuto alla fame. E con questa perla noi vi salutiamo. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie anche a Stefano Cherubini in cabina di regia. Le dirette Radio Firenze Viola riprenderanno domani come sempre per il weekend di commento di Radio Firenze Viola. E da Lorenzo Di Benedetto, buonanotte a tutti.
12: Radio Firenze Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Radio Firenze Viola.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
17: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
19: concludere.
18: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
17: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
18: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
17: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1.33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1.30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
18: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Saluto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua per commentare questo 4-2. Finalmente la Fiorentina ha fatto i primi tre punti in questo campionato con la vittoria al Penso contro il Venezia, tripletta di Mastantuono e gol di Pellegrino, e quindi è una Fiorentina che balla il tango argentino, perché sono tutti argentini i quattro gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere questa partita. Una partita che si era messa male all'inizio con la Fiorentina in svantaggio per il gol di Adams, ma subito la reazione, doppietta Mastantuono, poi è arrivato nel secondo tempo il gol di Pellegrino, il poker di Mastantuono e l'inutile gol di Aino alla fine della partita. Una Fiorentina molto più convincente di quella che abbiamo visto nelle prime tre giornate, soprattutto nella seconda e nella terza, con le sconfitte in casa contro Frosinone e Torino. Insomma, qualcosa è cambiato subito con Paolo Vanoli in panchina, e speriamo appunto che possa essere una ripartenza questa della Fiorentina, che adesso prima della sosta avrà altri due impegni, prima con il Pisa che ne ha presi 4 in casa contro l'Entella stasera, e poi quella contro il Napoli prima appunto della sosta, la lunga sosta di 3 settimane. Buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
4: Ciao Angelo.
2: Finalmente.
3: Allora
2: finalmente.
3: Senti, concedimi subito, diciamo, una battuta. Questa squadra sembra allenabile,
2: esatto.
3: No?
2: Esatto. Sì.
3: Sembra allenabile, il passo in avanti mi è sembrato chiaro. La copertina va ovviamente a Mastantuono, che è stato stratosferico, però a me ha colpito, non dico soprattutto, ma diciamo Fagioli secondo me ha fatto una delle sue migliori partite da quanto a Firenze. E questo significa per me che questo giocatore deve sentirsi la fiducia addosso, e Vanoli, come ha fatto l'anno scorso, gliel'ha data subito.
2: Sì, sì, sono d'accordo, soprattutto nel secondo tempo, Angelo, perché nel primo così insomma, una prestazione normale secondo me quella di Fagioli, nel secondo tempo poi salito completamente in cattedra.
3: Sì, dai, anche ma guarda, oggi tutta la squadra ha meritato di essere chiamata appunto squadra, perché siamo usciti dal nulla cosmico. Mi è piaciuto tanto anche in G, perché comunque gli esterni di attacco, compreso anche Mastantuono, hanno fatto anche il loro in difesa. Devo dire che oggi la squadra ha corso a dimostrazione che la testa conta tantissimo, cioè c'era sembrata sfiduciata la Fiorentina nelle tre partite precedenti, invece i giocatori, quando hanno idea di cosa devono fare anche per i compagni, sembrano alti, sembrano più tonici, corrono meglio. Quindi oggi la Fiorentina, diciamo, che ha fatto dei grandi passi in avanti, cioè, questo credo che sia stato sotto gli occhi di tutti, tante occasioni anche sprecate. Ora non è che tutto sia risolto, però credo che, come dicevo prima, per uscire da quello zero assoluto serviva proprio una partita che portasse leggerezza. Quindi oggi abbiamo visto una Fiorentina che a un certo punto si è anche divertita, buoni anche i cambi di Vanoli quando ha deciso di mettere Pellegrino comunque al posto di Beto, voglio dire, ha avuto anche la mano felice stasera.
2: Sì, sì, perché comunque non banale il cambio sul 2-1, perché
3: Sì, ha cambiato assetto. Comunque a me, vista la televisione, è sembrato quasi un 4-2-3-1.
2: Sì,
3: poi
2: sì.
3: Ecco, quindi insomma anche lì stai un po' soffrendo, decidi di cambiare modulo.
2: Soprattutto, Angelo, lo abbiamo detto in diretta, te lo ripeto perché almeno lo commenti, l'anno scorso abbiamo criticato tantissimo Vanoli, che in situazione di vantaggio metteva il difensore e la Fiorentina si abbassava e la Fiorentina prendeva gol.
4: Ed era come se trasmettesse paura poi,
2: esatto,
4: alla squadra con quel tipo di cambio, sì, conservativo.
2: Oggi il primo cambio che ha fatto nel Vanoli bis è stato questo, quindi
3: sì, sembra quasi che davvero lui voglia subito dimostrare che quello che ha detto anche nelle scorse settimane, cioè io comunque mi sarei meritato la conferma perché sono ambizioso e quest'anno insomma con il mercato fatto lo spazio per far meglio sarebbe stato anche per me, sembra che l'abbia voluto ribadire subito perché avete ragione, sul 2-1 ecco quel cambio non è stato banale, è stato rischioso, però come spesso succede diciamo che il coraggio aiuta gli audaci, no? Quindi diciamo la Fiorentina aveva bisogno anche di questa scossa per chiedere più in se stessa.
4: Angelo, un pensiero ricorrente nei tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce anche della reazione della squadra dopo l'arrivo in panchina di Vanoli è che anche il gruppo avesse dei problemi con Grosso, non solo la dirigenza, perché poi alcuni sono oggettivamente irriconoscibili in quello che fanno in campo, indipendentemente da quello che poi viene chiesto loro di fare.
3: Guarda, io non so se ci fossero problemi, cioè diciamo proprio di rapporti con Grosso, diciamolo così. Io ho l'impressione, io perlomeno ho avuto l'impressione che la Fiorentina fosse molto sfiduciata e quindi, come dicevo prima, molto spesso il rendimento dipende anche da quello che ti senti nella testa. La Fiorentina non credeva a quello che faceva prima, c'è stata questa trasfusione di orgoglio e senza entrare nei rapporti fra Grosso e lo spogliatoio, perché io non li conosco, mi sembra di poter dire che oggi i giocatori abbiano affrontato la partita veramente con un alto spirito.
2: È quello, perché se non senti la fiducia, c'è un allenatore che ora, a prescindere da quella che potrà essere stata la sua parola esatta, no? Perché inallenabile comunque non è stata neanche confermata troppo da Paratici nel pregara come sì. Parola che comunque gli è stato certo. Chiesto, ma a prescindere dalla parola usata, se davvero Grosso ha detto alla società, alla dirigenza, penso di non essere l'uomo giusto per invertire la rotta di questa squadra, è chiaro che i giocatori avvertano, no, questa ma cosa certo. Da parte dell'allenatore.
3: Ma certo, i giocatori avvertono tutto, ragazzi, sono rapidissimi, cioè sono come delle spugne, assorbono le cose positive ma anche e soprattutto vorrei dire quelle negative, e quindi secondo me la squadra si era veramente avvitata e questo cambio dopo il clamoroso errore che è stato fatto evidentemente diciamo a scegliere Grosso per tanti motivi, no? Anche perché poi non ha avuto un allenatore esterni d'attacco che tanto aspettava, ce l'ha avuto soltanto negli ultimi giorni, per cui lì si è creato un cortocircuito e meno male che è stato risolto subito, no? Perlomeno sì. Ora stiamo a vedere cosa succede con Vanoli, che c'ha davanti questa seconda grande chance, e la cosa fondamentale, ragazzi, è uscire da quella cupezza che aveva già cominciato un'altra volta ad avvolgerci tutti, perché un'altra stagione come quella passata francamente no, proprio ragazzi, francamente no.
2: Sì, non siamo ancora fuori dal tunnel, però insomma questa partita ci dà
3: qualche segnale diverso.
2: Sì, ci dà tanto. Speriamo appunto possa essere una ripartenza, come ho detto prima.
3: Sì, ma senz'altro ci sono stati dei segnali diversi rispetto a prima, anche perché far peggio era difficile, praticamente impossibile, però al di là di Mastantuono che ha finalmente stappato la sua classe e ha dimostrato anche prima dei gol di saper innescare i compagni, insomma mi sembra anche che Jimenez gli abbia dato dei tempi diversi, cioè mi è sembrato meno compresso nell'uno contro uno, anche perché c'era Jimenez che su quella fascia lì metteva un po' in difficoltà diciamo la fase di copertura del Venezia, per cui sai spesso magari anche dei dettagli come questo che ho appena citato possono favorire un salto di qualità per un giocatore che ne ha tanta, però se non ha gli spazi e i tempi giusti per muoversi magari fatica un po' di più. Oggi è andato quasi tutto bene, però a un certo punto una squadra cambia anche per accorgimenti che possono sembrare minimi, ma non lo sono.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
3: A voi ragazzi, buona serata.
4: Ciao,
2: grazie,
4: Angelo.
2: Grazie Angelo Giorgetti. Prima di andare da Luca Calamai leggiamo qualche messaggio.
4: Vamos Argentina, Beto, Bidone e Scarpone, no, questo no. Alessio da Scandicci, no. Che è un po' ingeneroso, era ora, i ragazzotti stasera hanno giocato a calcio, forza Viola, questo ce lo scrive Marco da Cisterna. Poi Fabrizio ci manda anche tanti video delle esultanze in casa, aggiunge quante polemiche superatici, lo dicevo io di essere positivi, si decolla ragazzi, lo sapevo, sempre positivi. Era una Fiorentina molto più unita e compatta, lottavano su tutti i palloni, quindi non è la stessa della scorsa settimana, questo ce lo scrive Matt. Poi Duccio da Firenze, forse perché ora i cambi da fare Vanoli ce li ha a disposizione, commenta anche le nostre riflessioni insieme ad Angelo Giorgetti. È la conferma quella di stasera che per alcuni giocatori come Fagioli Vanoli è l'allenatore giusto. Mimmo premia la prestazione di Jimenez. Invece Antonio ci scrive: opinionisti, ero sicuro ascoltandovi tutta la settimana che non ci avreste chiappato nulla, e chiosa con un ignoranti.
2: Benissimo, perfetto. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
5: Ciao, buonasera. Bene, sì. Vabbè.
2: Luca, vai, ti lascio la parola.
5: No, allora, guardate, mi verrebbe da dire che forse una spiegazione sta anche nella modestia dell'avversario, però fatto salvo questo aspetto, ci sono delle cose misteriose nel calcio, no? Perché pensavamo che questa squadra potesse avere dei problemi di condizione fisica, anche se poi dopo la prestazione per esempio di Mandragora, arrivato dopo pochi giorni a Torino, è uno dei migliori in campo, non dava questa indicazione. Beh, oggi Fiorentina ha fatto nel primo tempo un pressing vuol dire quasi asfissiante, a conferma che non era il problema la condizione fisica. Avevamo la sensazione di una squadra moscia, senza fame, senza voglia di vincere, lo ribadisco, perché per me tutto è stato il primo tempo la chiave di tutto, e lì abbiamo visto una squadra invece che ha dimostrato grinta e personalità. Avevamo negli occhi una squadra che ogni volta che il risultato prendeva una certa piega si spengeva completamente e usciva dal campo. Invece dopo il vantaggio di Venezia questa squadra è stata capace di reagire. Insomma, allora, poiché per quanto Vanoli sia un guerriero, sia un bravo, preparato, sia un uomo solido, un uomo con la U maiuscola, insomma, mi viene da pensare che l'esonero di Grosso sia stato vissuto come una liberazione assoluta da questo gruppo. Lo avevamo già un po' intuito dal fatto che nessuno in questo mondo social del gruppo squadra aveva avuto quantomeno la voglia di salutare il vecchio allenatore, proprio spazzato via in maniera totale da tutti. Ecco, oggi io credo che si sia capito che forse non lo volevano, che forse non si riconoscevano le sue idee di calcio, che forse non si sentivano apprezzati nella maniera giusta, e non può essere certo lo spostamento di un giocatore o la presenza di un giocatore a cambiare questo. Poi c'è il diverso, c'è il fenomeno, c'è il giocatore che veramente ha qualcosa di speciale, che è Mastantuono. Io nell'editoriale che è uscito oggi mi sono augurato che Vanoli si innamorasse di questo giocatore, perché non è proprio il prototipo del calciatore perfetto per gli allenatori, perché va dove lo porta il cuore, dove lo porta il talento, dove lo porta l'istinto, dove lo porta la passione che lui trasmette in ogni momento in cui tocca il pallone. Avevamo avuto anche in questo inizio di campionato la sensazione che lui fosse uno dei pochi che poteva far gol sempre, e non era stato nemmeno fortunato in alcune sue conclusioni. Beh, oggi tutto questo prende colore, 3 gol, ma soprattutto il segno della classe. E guardate, non facciamo l'errore di dire se è così ce lo riportano via fra 10 mesi, cioè noi abbiamo bisogno di Mastantuono oggi, abbiamo bisogno di Mastantuono in questi 10 mesi, abbiamo bisogno che ci dia la convinzione di aver rimesso in maglia viola un fenomeno, che ci rimetta dentro un corso di un campionato che possiamo rimettere anche per riportare nella dimensione giusta, senza oggi chiaramente parlare di chissà che cosa, perché sennò saremmo dei pazzi isterici. Però ecco, io credo che lui ci sta indicando la strada, e ce l'ha indicata oggi come ce l'aveva indicata con quel gesto di rabbia quando era andato in panchina a Roma dopo l'altro gol, un ennesimo gol giallorosso. Ecco, lì era stato l'unico che si era ribellato, aveva avuto un gesto di orgoglio, di personalità e di classe. Ecco, quindi questo credo sia, dal mio punto di vista, la fotografia. Da oggi inizia il campionato della Fiorentina, c'è molto da lavorare,
2: sì.
5: Lo ribadisco, ho la sensazione che il Venezia probabilmente cambierà allenatore, ma forse dovrebbe cambiare anche tanti giocatori, però insomma quello che ha fatto vedere la Fiorentina ci fa andare a letto più tranquilli.
2: Sì, sì, assolutamente. assolutamente, insomma, perché ne parlavamo anche prima della partita, no? Quando ci veniva chiesto anche nel collegamento con gli amici di RTV 38, ma un pareggio vi andrebbe bene? L'avremmo preso, ma non ci sarebbe andato bene, perché insomma era una Fiorentina che doveva ripartire e doveva dare un segnale importante, segnale che è arrivato. Sono d'accordo con te, c'è tanto da lavorare, perché la fase difensiva ancora non è quella giusta, perché giustamente bisogna ancora trovare i meccanismi, soprattutto dietro, perché il terzino sinistro non c'è, quindi c'è tanto da lavorare. Però Luca, una vittoria di questo tipo, con 4 gol fatti in un momento come questo, e soprattutto a una settimana di fatto dalla sosta, ti farà vivere quest'ultima settimana, dove ci sono 2 appuntamenti molto importanti, prima il Pisa e poi il Napoli, con tutto un altro spirito, e poi dallo spirito nascono anche le prestazioni.
5: Non c'è dubbio, soprattutto se poi rileggiamo proprio la partita, no? Perché la Fiorentina aveva avuto delle occasioni anche abbastanza evidenti per andare in vantaggio, poi alla prima occasione subisce un gol. Lì se non è tornato un senso positivo dentro il gruppo, lì si può anche saltare tutto per aria. Poi è vero che Mastantuono ha segnato presto, ma non è che ha segnato un minuto dopo, eppure si era capito subito che la reazione stavolta c'era, era vera, era convinta, quindi io ci trovo segnali positivi, sì, vedo anche delle problematiche ancora nella fase difensiva, pochi sufficienti, ti devo dire, pochi sufficienti, portiere compreso, che non fa più miracoli, ma spero che tornerà a farli presto.
4: Luca, ti porto su un singolo se hai voglia, perché sì, poi ha fatto molto discutere durante la radiocronaca di Andrea sul sito di Firenze Viola. Ovviamente ci sono già le pagelle a cura del direttore Tommaso Loreto, che poi coinvolgeremo e risponderà a tutti gli ascoltatori. Però arrivano tantissimi messaggi che sottolineano l'apporto di Fagioli, soprattutto nel secondo tempo. Molti lo incoronano anche migliore in campo, insieme poi a Mastantuono, per quello che è riuscito a dare alla Fiorentina, sottolineando anche il rapporto con Vanoli, che già l'anno scorso aveva aiutato tanto Fagioli. Quindi ti chiedo come hai visto lui.
5: Vado a memoria, mi pare abbia dato un bel voto, però Tommaso, mi pare aver letto 7, o sbaglio?
4: Ma non basta, detta di molti sotto l'8 sì. non è accettabile, sì. Non rende merito a quello che ha fatto Fagioli.
5: Sì, per carità, ma insomma venirebbe da 15 però a Mastantuono. Ma bei problemi, questi, certo, sono bei, sì, problemi. Allora, noi di Fagioli io non è che lo conosco, però una cosa mi sembra di averla capita: questo ragazzo o lo fai sentire importante, o gli trasmetti fiducia, oppure probabilmente lui non ha la forza interiore per prendersela questa fiducia. Era evidente che uno di quelli che era andato in rotta di collisione con Grosso, eppure lo conosceva da quando era ragazzino, poteva anche essere avvantaggiato da tutto questo. Cioè, Grosso non c'è, su Fagioli non ci sono vie di mezzo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando, lo sapete, Fagioli è stato premiato al premio Rocco, no?
2: Sì.
5: E Furio Valcareggi, che faceva la gestione dei rapporti con i premiati, aveva parlato col padre di Fagioli, questo una quindicina di giorni prima del premio, e il padre aveva detto: ma lo sa che può anche essere ceduto il mio figlio? Ecco, per dire che insomma non è che era blindato Fagioli, tutt'altro. Se fosse arrivata l'offerta giusta, credo sarebbe stato ceduto. Ecco, Fagioli in questo scenario lo perdi, non c'è niente da fare. Finito il mercato, arrivato Vanoli, arrivato l'uomo che lo ha rilanciato, rimesso subito al centro del progetto. Abbiamo visto un giocatore importante, un giocatore di qualità, e secondo me di questo gruppo squadra l'unico che può fare un regista alla sua maniera, alla Fagioli, senza caratteristiche totali per questo tipo di ruolo. Ma secondo me non lo può fare Urahi questo ruolo, mentre Urahi può essere una mezzala da guerra. E allora ti devo dire, oggi mi è piaciuta anche in dure, l'ultima partita non è che mi era piaciuta tanto, meglio, l'ho più visto dentro la partita, però io credo che l'approdo finale di questo centrocampo potrebbe essere Fagioli in regia, Urahi a fare la guerra con tutti, e a tasse alza ulteriormente il livello, e non si capisce nemmeno bene se questo ragazzo ha dei problemi fisici che in questo momento non gli permettono di lavorare e di allenarsi in continuità. Ma insomma, qualità, grinta, talento, potrebbe essere un tridente giusto in questo senso, ma e non mi sorprenderei se Fagioli si riprendesse in quella che sarà la ripartenza della nazionale, che dovrà per forza di cosa andare a cercare talenti ovunque, si riprendesse anche la sua piccola vetrina, ma preziosa, in nazionale.
2: Sì, poi ci piacerebbe, Luca, trovare anche un talento come Mastantuono in Italia, ma com'è possibile? Cioè, perché negli altri paesi, cioè, se pensi all'Argentina, ora è l'Argentina, no, però, cioè, Mastantuono, abbiamo Mastantuono e Nico Pass, sono qui, che non giocano nemmeno non lo vedono nemmeno con il binocolo il campo in nazionale, e in Italia sarebbero titolari inamovibili assolutamente. Poi un giorno ci piacerebbe anche ritrovare questi talenti italiani.
5: Ci piacerebbe anche cercare di capire perché. Ti devo anche dire che la mia speranza è che, seguendo il percorso che hanno fatto questi due giocatori, poi sono giocatori che sono andati anche a compiere questa sfida all'estero, lontano da casa, mettendosi in gioco, aggrappandosi al loro talento, dovendo anche dimostrare tutto, perché comunque Mastantuono arriva a Firenze e deve dimostrare a Mourinho e a Real Madrid che lui merita in prospettiva futura quel tipo di dimensione. Ecco, forse sono obbligati a crescere questi talenti, forse noi li coccoliamo, quei pochi che abbiamo, forse a parte li facciamo subito diventare fenomeni, e poi prima ancora che dimostrino realmente che lo sono, e poi forse non mettono dentro anche quella dose di cattiveria che poi, sommata alla qualità, fa il giocatore perfetto. Ma insomma, per fortuna noi intanto ci godiamo Mastantuono, così come il Como si godono Nico Paz, e io credo che proprio Mastantuono può essere un motore. Ora lui dovrà capire che oggi lui ha dato un segnale al campionato. Voi sapete benissimo che gli allenatori del campionato di Serie A studiano tutto, certo, hanno squadre di osservatori. Aveva già intuito, secondo me, qualcosa, per esempio Abate col Torino, che aveva impedito a Mastantuono di giocare, fallo sistematico praticamente, e lui troverà tutto questo in strada facendo, per cui mi auguro che lui capisca che deve ulteriormente lavorare, perché in Italia il talento da solo non basta.
2: Perfetto, Luca, grazie mille, come
5: grazie
2: sempre.
4: Ciao Luca, grazie.
2: Grazie a Luca Calamai. Allora, caro Stefano Cherubini, ferma Vanoli, chiama Loreto e poi facciamo partire Vanoli. Vai, Chiara.
4: Su Firenze Viola potete trovare una curiosità aggiunta poco fa: Mastantuono Show, la sua tripletta gli fa battere una serie di record, perché sostanzialmente a 19 anni e 28 giorni è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A, superando Desolati, e è anche il primo 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano, ed è anche il più giovane straniero a fare tripletta in Serie A.
2: Pensati. E quindi questo è ciò che Mastantuono ha fatto, ed è anche il primo giocatore che mi fa fare 3 gol quest'anno al Fantacalcio. Tommaso Loreto, ciao!
6: Di nuovo ben ritrovati.
2: Mangiati il dolcino?
6: Che ce l'hai te, Mastantuono, al Fantacalcio?
2: Ce l'ho io.
6: Centrocampista.
2: Vabbè,
6: tanta roba.
2: Sì. Senti, caro Tommaso Loreto, hai mangiato il dolcino?
6: Sì.
2: Bene. Ci ascoltiamo Vanoli insieme. Di grazia possiamo sentire le parole di Vanoli che non sentivamo da maggio.
6: Bene. È vero, non ci pensavo. Che poi di fatto sono anche le prime parole da nuova allenatore,
2: esatto,
6: della Fiorentina.
2: Esatto.
6: Sì, fammele sentire.
2: Vai.
7: La prestazione contava, la fame, la voglia, la grinta, la capacità di reagire al gol in sala del Venezia, la capacità di soffrire, la capacità poi di chiudere la partita. Oggi forse queste erano le cose più importanti, voi le avete messe tutte in campo.
8: Ma sì, dobbiamo mettere una pagina bianca che stiamo costruendo, e dobbiamo partire dalla base. La base era avere in mano una squadra che mi diverte, perché è giovane, talentuoso, però il talento non ti porta da nessuna parte se non giochi col compagno. Quindi oggi il nostro primo pensiero era piano piano diventare squadra, perché dopo, come avete visto, penso che questi giocatori hanno anche talento, però bisogna insegnargli come si lavora, bisogna insegnargli che il calcio italiano se non corri per il compagno fai fatica. Però sono ritornato a Firenze perché questa squadra veramente mi stuzzica.
7: Studio per le domande.
9: Marcolino.
10: Ciao Paolo, eccoci. Allora, innanzitutto buona la prima.
8: Ciao,
10: perché,
8: ciao Dario, ciao.
10: Perché era l'esordio probabilmente che hai preparato in questi quattro giorni, no? La voglia di ritrovare queste componenti che hai detto tu, oltre alla qualità tecnica, l'aspetto, anche l'atteggiamento, si era già visto nei primi 20 minuti che la squadra andava già in una direzione. Ecco, ti chiedo, quanto hai lavorato nello specifico tra testa, lavoro tattico e anche trasferire quella cattiveria che sei riuscito a trasformare la Fiorentina?
8: Ma quando sono arrivato gli ho detto ai ragazzi che dovevamo costruire questa pagina bianca, perché io sono subentrato con quello che ho fatto l'anno scorso, ma voglio che sia dimenticato il passato per tutti noi, per l'allenatore, per i giocatori, era iniziare a costruire qualche cosa. E è normale che prima di tutto un pochettino devi lavorare sulla testa, ma la fortuna di avere un gruppo giovane che reagiscono e sono delle spugne e capiscono subito. Io penso che questa squadra qua ha un futuro, è stata cambiata radicalmente, ma ha delle qualità. Bisogna stare coi piedi per terra, perché penso che oggi ci siano, abbiamo visto che ci sono anche tante cose belle, ma anche tantissime cose da migliorare. Penso che io, avendo lavorato tanto con i giovani, penso che ci voglia anche la pazienza per vederli crescere piano piano.
9: Federico Sala.
11: Buonasera Vanoli, io vorrei farle la domanda più all'aspetto Vanoli uomo che Vanoli allenatore, soprattutto sapendo quanto lei è legato poi a Firenze, a questa piazza, a questa squadra, e quindi le voglio chiedere, dopo quel girone però di ritorno dell'anno scorso dove ha fatto 29 punti, ha chiuso alla grandissima, quando ha visto la telefonata di Fabio Paratici per richiamarla in panchina, la sua reazione, la sua risposta è stata finalmente, oppure è stata perché mi hai mandato via a fine maggio?
8: No, assolutamente. La mia risposta era con grande entusiasmo, e questo ci tengo anche a ringraziare veramente la famiglia Commisso, Catherine e Joseph, perché devo dire che quando sono andato via da qua mi hanno sempre dato massima stima, mi sono sempre stati, mi hanno sempre ringraziato e io ringrazio loro. Quindi sono ritornato qua veramente carico, con l'entusiasmo, sapendo che c'è una prospettiva, un progetto per il futuro, e sapendo che c'è una squadra da costruire, ma con qualità. Poi non si può essere perfetti, bisogna avere pazienza.
9: Mister, resto qua allora, visto che non voglio far paragoni con il passato, perché ha detto il passato, lei proprio in questa risposta lo mettiamo da parte.
8: No, il passato basta.
9: Basta, non ne parliamo
8: né
9: più.
8: Né passato, né salvezza, è chiuso un capitolo.
9: Lo dice la parola.
8: E quello era
9: passato.
8: Un capitolo dove abbiamo fatto qualche cosa di importante, rimarrà nella storia, lì chiuso, basta.

0: è un percorso lungo, è un percorso, però sapete tutti che da quest'estate la Fiorentina, Firenze vuole iniziare qualcosa di in prospettiva futura, quindi dobbiamo iniziare a mettere le basi, poi piano piano lavorare. Penso che questa squadra qua in questi tre giorni qua mi ha dimostrato che ha voglia, penso che l'ha dimostrato anche stasera, ha dimostrato anche stasera che voleva anche un riscatto, far vedere, ho detto ai ragazzi che bisognava uscire, bisognava partire da essere squadra e dare tutto per questa maglia, perché noi abbiamo un compito adesso, anche se siamo giovani, riconquistare questi tifosi, perché io penso che la gente in casa nostra ci possa dare alla lunga, come è successo l'anno scorso, dei punti importanti, però dobbiamo essere noi e la gente vuole questo, quindi questi ragazzi penso che stasera l'hanno fatto vedere.
1: Grazie mister, bocca al lupo.
2: Allora, queste le parole di Vanoli. Tommaso, parto dalla prima risposta, dalla fine della prima risposta. Sono tornato a Firenze perché questa squadra mi stuzzica.
3: Esatto.
2: Insomma, io sono, guarda, te lo dico sinceramente, io sono veramente contento per Vanoli, per il Vanoli uomo, che comunque non era stato trattato bene, anche se ha detto che la famiglia Commisso ha citato Giuseppe e Catherine, gli hanno sempre fatto sentire la loro stima, che magari non c'era da parte di Paratici, ma non ci addentriamo in questo. Però sono contento perché si vede che Paolo Vanoli è un uomo che vuole bene alla Fiorentina. Aggiungo anche il fatto che non averlo visto nella passerella del centenario è stato qualcosa di molto grave, secondo me, perché fino a prova contraria, prima di essere l'allenatore, Vanoli è l'uomo che ha fatto il gol decisivo alla fine per la vittoria dell'ultimo trofeo della Fiorentina, e lui comunque ha sempre voluto bene alla Fiorentina, continua a dimostrare di volergli bene, e quindi io sono veramente contento per lui. Poi ti lascio la parola sulle sue considerazioni.
3: No, è una bella storia, dopodiché sarà misurato ovviamente dal campo, certo. E io mi auguro il prima possibile che possa essere davvero misurato per un cammino fra virgolette normale, nel senso che è vero che subentra, però subentra dopo sole tre giornate, e il fatto che possa essere valutato in un altro tipo di situazione che non sia il salvarsi e il dover compiere una risalita pazzesca, significa anche che ci tira fuori da questa situazione inaspettata il prima possibile, e per la verità già stasera ha dato un grosso cambio di situazione, di ambiente. Se dici giustamente il riferimento alla squadra che lo stuzzica, io ti aggiungo l'altro riferimento a questi ragazzi che diceva devono essere anche un po' coccolati, quindi poi a me viene anche da pensare che tipo di approccio può aver avuto invece Grosso, non lo so, immagino se magari anche per una questione di diverso cammino Grosso l'ha vissuta più da quasi fratello maggiore, cercando di avere un approccio, non lo so, perché queste cose ovviamente le sanno loro e andrebbero seguiti quotidianamente negli allenamenti, però ecco, mi pare evidente che poi al di là di tutto stasera abbia reagito anche la squadra come tale, cioè loro in campo si sono comportati direttamente, perché quello che dice Vanoli è giusto, il dover correre, il voler correre per il compagno, è anche vero che in tre partite con Grosso nessuno lo voleva fare, quindi lui ha toccato subito le corde giuste, lo si è visto, è già un bel passo in avanti per tornare definitivamente alla normalità, e c'è l'opportunità di affrontare il Napoli, che mi sembra abbia poche idee di calcio giocato,
2: piano,
3: e andare alla sosta come se niente fosse, e pensare poi da ottobre contro il Genoa comincia la stagione con un pizzico, cioè con più o meno con le stesse ambizioni di un mese fa, quando eravamo tutti belli esaltati dai tanti arrivi.
2: Piano sul Napoli, perché bisogna...
3: Sì, no, è vero, è che però vederlo con l'Arsenal è stato...
2: Ho capito, Tommaso, ma l'Arsenal sono campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa. Non è che sta parlando di Francavilla.
3: No, ma è simpatico, Acciuga.
2: No, ma...
3: Però vedi che, insomma, in quell'ambito europeo... Dai, su, sta pesante, via.
2: Sì,
3: là,
2: sì.
3: Poi c'era Liverpool, Atletico Madrid, cioè sono due sport, vedere...

0: squadre rispetto al Napoli l'altra sera.
1: No, no, poi capito, la settimana scorsa il Napoli al 90esimo si è anghissà invece di andarci di destro, ci va di sinistro, vince a Milano con l'Inter. Cioè, attenzione.
0: No, no, certo, hanno qualità, però intanto se fai anche una prestazione così sei ulteriormente sulla buona strada. Stasera alla fine hai mandato un doppio segnale importante, quello di con Mastantuono sei andato a ribaltare l'1-0 e con Pellegrino a più o meno chiuderla o indirizzarla nel momento di un po' di sofferenza, quando lì a sinistra Vieri qualcosina ha pagato. Quindi anche no, sul piano della risposta in campo non ti sei fatto palleggiare in faccia dal Torino come appunto qualche giorno fa. Quindi la risposta c'è stata e secondo me evidenzia lo scollamento, la sfiducia che ha trasmesso grosso, è entrato male in questo gruppo, o almeno non c'è entrato convinto delle scelte che faceva la società. La squadra l'ha sentito, in campo lo ha replicato. Vanoli è arrivato con tutt'altri presupposti, già l'aveva detto, no, è un mercato per far sognare, e ora ha già chiarito a tutti e per lui quest'anno c'è da divertirsi, li coccola, fa bene, ha avuto subito risposte positive.
1: Sai cosa devo fare, Chiara? Devo salutare una persona. Posso?
2: Sì.
1: Devo salutare Matteo Pini, che mi ha mandato un messaggio.
2: Ciao Matteo, ti saluto anch'io.
1: Bene, esatto. Lo salutiamo. Che è un
0: grande Matte.
1: È un amico di quello dell'anno scorso, ha vinto il fantacalcio mio. Bla bla bla.
0: Ma sì,
1: una noia.
0: Il tuo fantacalcio.
1: Ma
0: dai,
1: parliamolo, certo.
0: Fabio Ferri.
1: Ma scusa, abbiamo salutato tutto il mondo. Non posso salutare Matteo Pini.
2: È arrivato un messaggio di Fabio Ferri, direttore.
1: Sì.
2: Ma quindi al direttore Loreto interessa il fantacalcio?
0: No.
1: Ah, e mi sembra invece di sì.
0: Infatti sarebbe anche il caso di cominciare a limitare le vostre.
1: Ma guarda, se tu hai un passato,
0: quasi sicuramente non ce ne frega assolutamente una benamata, voglio dire, delle vostre squadre, dei vostri risultati, delle vostre leghe. Ormai peraltro il fantacalcio è una farsa, quindi cioè è tutto ben diverso, come il calcio del resto. Il fantacalcio era bello 10 anni fa,
2: quando
0: quindi
2: c'era Totò di Natale.
0: Limitati, perché abbiamo capito, basta, non ci interessa sapere hai fatto più 9 o Mastantuono
1: 17 e mezzo. A proposito di Mastantuono, guarda, hanno parlato Mastantuono e Pellegrino, non so se l'hanno detto qui la cosa che mi hai fatto vedere prima, andiamo ad ascoltarli.
2: Ascoltiamo.
1: Va a DAZN.
3: Ragazzi, complimenti, Franco, sei il goleador más joven nella storia di questo club, il giocatore più giovane se segna una tripletta, un hat-trick. Cosa significa tutto questo per te? Cosa significa tutto questo per te?
4: Bueno, no, lo sabía, me pone muy contento poder tener un numero en este club, la verdad que para mí es muy importante, lo venía buscando y sobre todo venía buscando que podamos ganar, que creo que con Frosinone tuvimos un partido que podíamos habernos llevado un poco más, después los resultados no fueron a nuestro favor, pero hoy la verdad que el equipo mostró lo que tiene que ver la gente.
3: Sì, per me è ovviamente un onore entrare nella storia di questo club davvero prestigioso. Ci eravamo andati vicino anche contro il Frosinone, hanno fatto una buona prestazione, abbiamo dato tutto, poi dopo era importante trovare subito il risultato. Oggi abbiamo fatto davvero una grande partita, sono contento soprattutto anche per la vittoria oltre che ai miei gol. Qua c'è anche il festival del cinema oggi a Venezia, possiamo dire che i migliori due attori protagonisti sono argentini?
4: No, abbiamo fatto bene, però più un lavoro collettivo, la squadra ha fatto molto bene, si è visto quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente ha mancato nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, sino perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è lo più importante per la Fiorentina.
3: È una vittoria di squadra, infatti tanti di voi hanno fatto bene, anche Fagioli, ti ho visto che volevi dargli il premio MVP a Fagioli prima di venire qua a fare l'intervista.
4: Bueno, Fagioli è un partito incredibile, come dijo Mateo, todo el equipo creo que mostró ese espíritu ganador que lo tenemos, que lo estamos trabajando para cada vez sacarlo más seguido y nada, me pone muy contento por todo el equipo porque creo que nos merecíamos hoy el partido.
3: Sì, ha fatto una grande partita ovviamente Fagioli, ma come tutta la squadra meritavamo una vittoria come questa. Sono davvero contento per la vittoria di questa Fiorentina, per aver vinto in questo modo. Cosa chiedete oggi a

0: Franco, dopo che ha fatto una tripletta, si porta la palla a casa.
1: No, avevamo parlato già un paio di settimane fa che dopo la prima vittoria sicuramente facevamo in settimana la grigliata e la offriamo noi due, gli argentini, quindi niente, magari nel campo, nel Viola Park facciamo una bella grigliata per festeggiare. Questa settimana è difficile perché abbiamo due partite in più, però l'importante è che oggi abbiamo fatto bene.
0: Quindi asado per tutti.
1: Sì.
0: Asado.
2: Era questo che volevamo sentire, la grigliata, capito Tommaso Loreto? Altro che la tua carrettiera che saluta l'estate, la grigliata al Viola Park offerta da Mastantuono e Pellegrino.
3: Io poi non ho mai assaggiato l'asado, piacerebbe.
4: Beh. Perché non hai fatto tripletta in Serie A? Facendo vincere la prima partita stagionale alla Fiorentina.
2: Mamma, non l'ho fatta neanche in
4: però io sono d'accordo con Marco da Campi, che bello sentire i Bomber Viola parlare argentino, che bello.
2: Sì. Tommaso?
3: Tango Viola, primo titolo tra i più scontati, è chiaro che...
2: L'avevo già detto io, chiaramente, quindi sei arrivato secondo, cioè riesci ad arrivare secondo anche sul tango viola, e va bene, dai, riprovaci, dai, dinne un altro.
3: No, ora no. Su due temi non lo so, non saprei. Masta pelle masta, ecco, non
2: benissimo,
3: lo so.
2: Basta, lascia fare, vai.
3: Pelle masta,
2: andiamo con le pagelle, vai, mi sembra più appropriato.
3: Allora, pagelle nelle quali sentivo Luca che diceva qualcosa su De Gea e un po' sulla fase difensiva, e in effetti stasera, guardando un po' in generale i vari reparti, quello difensivo è quello un po' più sofferente, anche se secondo me alla distanza escono tutti, quindi anche quando poi il Venezia spinge di più, tant'è vero il Dragusin secondo me va proprio in crescendo nel finale, ed è insieme ai Menez, secondo me sono i due migliori dietro, sei e mezzo per tutti e due. I Menez ha avuto anche qualche momento un po' così nel primo tempo di nervosismo, invece nel secondo tempo ho visto anche più disciplinato e tutto sommato ha avuto quell'occasione, è vero l'ha sprecata, però si è proposto, e io non l'ho visto male, o quantomeno forse mi aspettavo di peggio rispetto a quello ha fatto vedere, sia lui che Dragusin, che ribadisco ho visto le riprese, sei e mezzo tutte e due. De Gea alla fine, sì, sul tiro dell'1-0 il Venezia è fermo, però era anche molto molto angolato, comunque sia secondo tempo c'è, cioè, sul tiro di Helgason la sufficienza è piena. Ranieri va meglio col passare del tempo, però è chiaro che l'azione del gol lo mette un po' tra i responsabili, anche se proprio il movimento anche di Dragusin, insomma, tra tutte e due non si sono molto intesi, ma comunque anche Ranieri, anche per lui vale il discorso del secondo tempo, secondo me vale per tutti, quindi è un po' in crescita la valutazione di ognuno. Comunque sia, Ranieri ha sufficienza da portare a casa, anche Vieri nonostante qualche sofferenza nel finale, la seconda parte del secondo tempo, però contando che poi era adattato a Terzino, secondo me la sufficienza ci sta, e volendo è un altro sassolino nella strada dopo quello con il Torino. A Ta mi sembra progressi, almeno rispetto a queste tre gare dove si era visto pochissimo, può secondo me illuminarci molto di più, però è un 6 e mezzo che ci sta tutto pieno del centrocampo, forse lui ecco meglio in avvio e non alla distanza, però 6 e mezzo ribadisco. Gnonto invece che tutto sommato poi alla fine c'è del suo, no, nell'azione del 3-1 di Pellegrino, però sentivo poi anche Andrea testimoniava parecchi palloni persi, sul gol di Ainot di fatto lo perde alle sue spalle, quindi poi alla fine non è un grandissimo ingresso, tanto è vero che resta sul 5 e mezzo. Fasoli è da 7 pieno in virtù di un primo tempo dove invece ribadisco per me era un po' in ombra, come del resto Hondur, che poi nel secondo tempo cresce, sfodera l'imbucata per la tripletta di Mastantuono, però ha sulla coscienza soprattutto il vantaggio del Venezia, quindi Fagioli il migliore e mezzo, 7 pieno, 6 Hondur che comunque ha un assist per Mastantuono, assoluto mattatore, protagonista, poco da dire, 9 per ciò che mi riguarda da tradizione forse vintage del fantacalcio, però insomma anche la tripletta è da 9 poche discussioni. Beto, io lo voglio salvare, lo sappiamo, magari c'è qualche limite tecnico, però ci prova a mettere il fisico, tutto sommato altruista sul secondo gol di Mastantuono, da rivedere, però non butto via, ecco, il suo esordio, quindi il 6 glielo do, il 7 Pierre invece a Pellegrino, che è molto bravo a fare quel gol che è fondamentale e ci libera dalla pressione del Venezia. Ancora note positive per Gie, certo, lì davanti al portiere si può essere più cattivi, però è un qualcosa legato ai giovani che raccontava anche Vanoli, quindi glielo concediamo assolutamente. Rallenta un po', secondo me, anche lui nel secondo tempo, però se è in mezzo e ci sta tutto, con Salves lo rivedremo, lo tengo senza voto, e Vanoli è da 7 pieno, dai, anche per i cambi che tutto sommato funzionano, anzi soprattutto funziona, perché Pellegrino è messo al momento giusto e di fatto dà la mazzata al Venezia e ipoteca i 3 punti finali.
2: Chiara?
4: C'è anche chi premia, come Damiano, anche le parole di Vanoli al termine della partita, proprio a conferma di un esordio che migliore non si poteva sperare di vedere. No, i voti l'abbiamo detto, Fagioli sostanzialmente all'unanimità, pretendono il 9 con il 15 a Mastantuono.
2: No, vabbè, allora guarda, ti dico la verità.
3: È venuto fuori, ragazzi, primo tempo i Fagioli, sì. Ripeto, io ho visto poco il primo tempo.
2: Anch'io, però 9, hai dato 9 a Mastantuono e 7 a Pellegrino, se vuoi, che ne so, alzare e poi da 7 e mezza a Fagioli, giusto per non dargli lo stesso voto di Pellegrino che ha giocato meno di un tempo, così, anche se ha segnato.
3: Sì.
2: Ti ho convinto? Ti ho convinto?
3: Sì, ci può anche stare. Ti ripeto, poi comunque tutto sommato il secondo tempo il Venezia un po' si è chiuso nell'area di rigore, quindi tu sei riuscito ad allentare la pressione con quel terzo gol, però non è che eri ripartito palla al piede. Dopodiché di sicuro sono segnali diversi rispetto alle precedenti partite da parte dei Fagioli, ma non c'è bisogno, aggiunga altro anche in questo caso alla riflessione che faceva Luca, perché si è ribaltata totalmente lo scenario intorno a lui ed è uno di quei calciatori che ha bisogno di sentirsi centrale nel progetto tattico, tant'è vero che secondo me l'idea del terzetto, quello Fagioli, Ulai, Attà, resta di grande attualità e sono curioso di vedere se Vanoli la metterà in pratica.
4: E comunque su Firenze Viola è già attivo il sondaggio per votare il migliore del match di oggi e ovviamente Mastantuono è in vantaggio, 56,38% di preferenze, Fagioli 38,59%, ovviamente sondaggio attivo da poco, più o meno 300 voti raccolti finora, andate a votare. Io ho votato.
3: Giusto, si deve votare. Diritto dovere.
2: Allora, guarda, siccome ci mandano messaggi e la Chiara prima me l'ha detto, di un nostro ascoltatore che ci ha detto non dite niente di Fagioli su Grosso, perché ha parlato, ora manderemo la conferenza stampa, ma poi ha parlato anche a Dazon, ma chiaramente non ce la facciamo a mandare tutto. Vado a leggere il virgolettato, dice: cosa non ha funzionato con Grosso? Sono un po' in difficoltà, siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte. Le due partite in casa hanno dimostrato che non eravamo legati fra di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento.
3: Ho capito.
2: Insomma,
3: sì, ma non è che
2: non banale.
3: Grosso. Sì, ma non è che doveva correre Grosso, non c'è.
2: No,
3: perché
2: però,
3: non erano legati tra di loro.
2: Ma perché si torna lì? Cioè, se un allenatore va dalla dirigenza a dire non sono l'uomo giusto per ritirare su questa squadra, e te durante la settimana questa cosa la fai filtra, capito? Questo tuo stato d'animo filtra. e quindi ci sta che la squadra, siccome non stiamo parlando di premi Nobel, Tommaso, perché dai, cioè non parliamo, sì, stiamo parlando di ragazzi giovani che sono dei calciatori e sappiamo tutti che i calciatori non sono dei luminari, va bene? Se un allenatore come Vanoli oggi cosa ti dice? Oh, i ragazzi giovani sono delle spugne,
3: però,
2: li devi prendere e farli capire insomma quello che vuoi da loro, come li vuoi. Se dall'altra parte c'è un allenatore che invece dice ma questi non è che mi piacciono tanto, ma lo so che poi con tutte le ragioni del mondo legate al mercato, perché durante il mercato Gross ha subito o ha passato dei momenti, ha trascorso dei momenti non semplici, perché voleva dei giocatori, non glieli prendevano e va bene, però sei un allenatore, sei stipendiato e fai con quello che hai, per quanto mi riguarda, insomma è molto, il confine è molto labile, perché chi è colpa di quello è colpa di questo e dell'altro. Fatto sta che la Fiorentina le prime tre giornate aveva fatto un gol e ne aveva presi 9, e un gol aveva fatto perché gliel'ha regalato il portiere del Torino. E Fagioli che oggi ti dice non eravamo legati tra di noi, è un segnale, insomma ti fa capire che la squadra Gross non lo voleva più.
3: Ah beh, questo ecco, è poco, poco ma sicuro, ma forse non l'ha voluto fin dall'inizio, nel senso che comunque è chiaro che se ci sono dei problemi non riesci a trovarti, no, in campo in un certo modo e fino a un certo punto, però al tempo stesso qui si parla anche di correre per il compagno, rincorrere l'avversario, è quello, per esempio è successo il Frosinone, ora la Roma ti ha assaltato perché è partita fortissimo, sta benissimo e ha tanta qualità. Però ripeto, il Frosinone hai mollato quasi subito, incassato il gol, ti è presa la paura, e con il Torino ai primi fischi sono tornati tutti in bambola. Come tipo di approccio lo si può avere anche se magari con l'allenatore non c'è un grande feeling, in fondo siamo alla seconda terza giornata di campionato, quindi questo dico, posso capire Fagioli, poi mi viene in mente comunque Mastantuono ha infilato 4 partite nelle quali io sono curioso, forse gli ho dato un 5,5 e basta, perché comunque in campo questo prova a saltare tutti e a cercare il gol, in altri questo approccio non l'ho visto, e insomma tirare in ballo l'allenatore e non c'è reso squadra, stasera lo siamo stati, sì, va bene, ok, però non è che no, ti si chiedeva di fare il geometra in mezzo al campo, si trattava con Frosinone di avere anche un altro atteggiamento mentale, giusto per tenere a metà strada le responsabilità varie, perché è chiaro che in questo momento Grosso è massacrabile, passano in termini, perché il primo concetto è saranno anche inallenabili, ma sono buoni. Io è il primo pensiero che mi viene, soprattutto là davanti, tra Mastantuono, tra lo stesso Atta, e ancora non, secondo me non si è visto, ma si intravede tutta la qualità, avremo una I da valutare, Ngie lancia buoni segnali. Vediamo un po' la difesa se tiene, però ecco, ripeto, l'ho già detto, c'era un motivo per il quale quest'estate eravamo tutti più che soddisfatti, quindi sarà anche inallenabile, ma delle individualità, delle basi buone ce l'ha, e poi in particolare uno dia inallenabile quando un altro allenatore dice questa squadra mi stuzzica. Se anche solo è una via di mezzo ci si può divertire quest'anno, questo dico, al di là del fatto che sicuramente Grosso è entrato un elefante in cristalleria, questo spogliatoio.
2: Bene Tommaso, ora prima di salutarti ti dico l'ultima cosa, mi devi spiegare, ridi già, chiaro, mi devi spiegare perché da sempre i francesi vanno, qualsiasi personaggio, qualsiasi persona entri in Francia che non sia francese, mettano tutti gli accenti sull'ultima lettera del nome, te saresti Loreto per dire, e ora te mi devi spiegare per quale motivo Atta si deve chiamare Atta, spiegamelo.
3: Ho detto Atta.
2: E t'ha detto Atta, sì.
3: No, Dio sempre Atta.
2: E t'ha detto Atta.
3: È scappato. Ah. Vabbè, una volta, ma invece no, su Atta. Questo assolutamente, Dio sempre Atta.
2: Benissimo.
3: Atta.
2: Bene.
4: Pensavo ti lamentassi del messaggio che ti ho mandato in diretta.
2: No.
4: Non l'hai ancora visto.
2: Non l'ho ancora visto.
4: Buonanotte,
3: però,
4: direttore.
3: Userò per i colpi.
2: Non l'ho ancora visto. Sì, ok.
3: Atta.
2: Ora l'ho visto. Ciao Tommaso.
3: Buonanotte.
2: Ciao.
4: Buonanotte.
2: Andiamo con Vanoli in conferenza stampa.
5: Fagioli ci ha detto, il mister ci ha chiesto di scrivere una pagina bianca. Beh, l'hanno scritta benissimo e io vorrei capire appunto come ha fatto a fare scrivere questa pagina bianca in così pochi giorni, e anche conoscendola ho una curiosità, vorrei capire la sua reazione dopo quei 20 minuti in cui avete dominato la partita, in cui siete andati sotto, perché veramente avete fatto poi l'intera gara, e quanto gli sono piaciuti nella reazione a quel gol che insomma era immeritato in quel momento. Grazie davvero.
6: Ma la pagina bianca, perché penso con quello che sia successo in questo ultimo periodo, gli ho detto ai ragazzi che chi mi conosceva era chiuso un capitolo, perché sono stanco di parlare dell'anno scorso, sono stanco di parlare l'anno scorso, abbiamo fatto qualche cosa di importante, mi ha messo in un cassetto, e oggi questo gruppo è cambiato totalmente, è rimasto qualche ragazzo con me ed è iniziato un processo, un prospetto futuro. Questo prospetto futuro bisogna costruire un'identità. Noi adesso, gli ho detto ai ragazzi, non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane, talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni in nazionale a lavorare con i giovani, e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento. Però gli ho detto anche ai ragazzi che prima di tutto bisogna diventare squadra, perché il talento bisogna messo a servizio della squadra, e stasera è stato l'esempio di Franco, che ha fatto benissimo la fase difensiva, è andato a fare sopra il gol e poteva fare anche di più. Quindi per stare ad alti livelli devi imparare a stare in partita. L'ho detto, è una cosa che continuo a dire tantissimo, soprattutto quando entro nella mia squadra, perché è quello che hai detto tu, è vero, sono stati bravissimi, sono stati bravi, perché sotto di 1-0, nonostante potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno e cambiare la partita. Quindi contento per loro, per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
7: Sardelli.
8: Ciao, bentornato e complimenti. Lei diceva lo scorso anno, non ho la bacchetta magica, no? Ci vuole del tempo. Però io ho visto stasera una squadra che correva, che pressava, che ha giocato insieme, che ha creato una valanga di, ma veramente una valanga di occasioni da gol. In 5 giorni giocatori trasformati, cioè Dragosin, Fagioli, Mastantuono. Quindi se non è la bacchetta magica, chiedo che è successo in questi 5 giorni, perché è veramente rivoluzionata.
6: Non so, io stasera ho chiesto delle cose, poi da quando sono arrivato ti dico la verità che ho visto un gruppo con una voglia, una fame. Forse hanno capito quanto credo in questa squadra, ma ci credo tanto, perché penso che l'anno scorso la media età eravamo 11-12, adesso siamo penso nelle prime 3, se non sbaglio. Ma un piacere, cioè è quello che dopo è quello che andavo a cercare per un progetto. Poi sicuramente la strada è lunga, cerchiamo di tenere i piedi per terra e guardiamo, andiamo avanti, però stasera penso che hanno fatto vedere che se si mettono al servizio della squadra e si sacrificano, perché il calcio non è che uno dice si gioca a calcio, bisogna sacrificarsi anche per il compagno, e stasera l'hanno fatto, e secondo me sono molto di più le qualità.
7: Gian Attasio.
9: Sì, mister, salve, ben trovato e complimenti.
6: È brutto fare paragoni col passato, anche perché giustamente va messo nel cassetto, però l'anno scorso lei arrivò e trovò una squadra che non era in condizioni fisiche adeguate, con giocatori che si menavano nello spogliatoio letteralmente e insomma che era anche in una condizione di classifica terribile. Questo spogliatoio è completamente diverso, come lo ha trovato? Cioè c'è letteralmente da mettersi nel mento, come diceva l'anno scorso, oppure già questa vittoria secondo lei è un mattoncino che può far vedere altri abbigliamenti e non nel mento? Grazie.
9: Vedete, non si può fare paragoni con l'anno scorso, sono due squadre completamente diverse, sono situazioni completamente diverse. Quello che avete fatto purtroppo fatica un po' a capire voi l'anno scorso è quello che cercavo di farvi capire, cioè ogni situazione è diversa, ogni situazione, e un allenatore deve essere bravo e capace a raggiungere qual è l'obiettivo primario. L'anno scorso l'obiettivo primario era quello, salvarsi, fare il centenario, festeggiare, e ti dico è stato un piacere anche vederlo. E ripeto, oggi è proprio un'altra pagina, proprio altri giocatori, e sono venuto qua, guarda, col sorriso, col grande entusiasmo, perché ti dico è un piacere vedere, ed era quello che ho detto, se rimango un po' vorrei una Fiorentina così, questa è la base. Poi magari ci sarà tanto da migliorare, magari andremo in difficoltà perché stiamo prendendo anche tanti gol, perché abbiamo lasciato tanto il possesso a loro, però oggi avevo chiesto delle cose a loro e sono stati bravi, perché sanno che voglio fargli capire che cosa è Firenze, perché è troppo importante, perché i nostri tifosi ci devono aiutare a portare avanti questi giovani. Lo sai, quando c'hai i tifosi dalla tua parte, il giovane va ancora più fuori. Quindi sono contento.
10: Generali.
11: Ciao Paolo, ben trovato. Senti, io paragone al passato non le vorrei fare, però una cosa sono te la chiedo. Perché ti ho ascoltato ora e ti ho ascoltato nell'intervista che avevi fatto il direttore Zazzarone un paio di settimane fa. Tu avevi parlato di squadra molto forte, di un bel mercato, quell'intervista se non ricordo male, stasera hai detto squadra di qualità. Allora ti dico proprio secco, la squadra che hai trovato stasera è più forte di quella dell'anno scorso, perché, e concludo, se puoi rispondere, perché mi sembra per certi aspetti questo mercato sia stato fatto più per te, non che t'abbiano fatto pensando a te, non mi fraintendo, vorresti prendere, però insomma da come ne parli sembra quasi tu l'abbia fatto te questo mercato per questa squadra.
9: Era no, questo. Sono, cioè, paragoni, ripeto, Mario, cioè a me questa squadra mi entusiasma, sicuramente saprò le difficoltà che avrò in prospettiva futura, perché so che il giovane è una squadra che manca forse un giocatore d'esperienza, però il leader lo devo entrare io, li devo portare a giocare insieme. Mi entusiasma perché stasera, cioè, ripeto, vedi anche delle qualità, cioè quando prendono giocatori così come Franco con 2007, sono giocatori che vengono da categoria, c'è solo da fare complimenti alla società, e ci tengo, come ho detto prima, a ringraziare anche Katrin e la famiglia Commisso, perché devo dire che quando sono andato via mi hanno sempre dato un sostegno importante, per quello quando sono stato richiamato, cioè, ho preso la valigia di corsa e sono venuto qua, perché penso che questa squadra ha delle potenzialità, poi bisogna aggiustarle, andremo nei periodi, magari dopo tra tre giorni succederà qualche cosa, come sempre, si dicono cose, però ripeto, quello che voglio è una sfida mia, ripeto, è brutto dire no, le porte ci salve il pasto, non voglio parlare più di salvezza, gli ho detto anche ai giocatori basta, cioè l'anno scorso, e l'ho detto, sono arrivato e ho detto cosa serviva, perché ero cosciente. Oggi no, questi ragazzi qua hanno un potenziale, se lavorano, perché bisogna lavorare forte, si possono anche togliere le soddisfazioni loro, anche a Firenze, quando, prospettiva futura, non è che le possiamo cambiare solo oggi, ecco.
10: Perfetto.
12: Ogni Santi, ultima.
13: Salve, mister, bentornato.
12: Grazie.
13: Voglio andare più su Vanoli, uomo. Cioè, cosa ha provato quando Paracci l'ha chiamata? Cioè, e come ha passato anche questi mesi? Perché penso che lei un po' termine arrosicato, cioè nel senso che non c'era, cioè...
12: Non rosico, sinceramente, guarda, penso che la società ha lavorato perché aveva in mano questa opzione e io penso che una società possa arrivare a delle decisioni, non ho mai discusso su questo, ho sempre detto apertamente che l'unica cosa che un pochettino mi ha dato fastidio è che magari a fine anno si poteva stringere la mano e si veramente andare via senza magari stare a esercitare l'opzione, però se hanno loro l'opzione la colpa è stata mia, che vi ho lasciata fino al 28, quindi loro hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto queste scelte. Ripeto, non sono qua per una rivincita, non sono proprio qua per dire non sono proprio così, perché sennò sarei un presuntuoso. Sono venuto qua perché credo in questa squadra, perché penso, da quando sono stato qua ve l'ho detto, che mi sono meritato questo, e perché penso che questa squadra qua mi possa divertire, cioè nel senso possa dargli un'identità, posso piano piano costruire anche per me. Ma forte non la dobbiamo diventare forte, ci sarà un percorso, noi dobbiamo costruire un'identità. Noi dobbiamo costruire, ci vorrà del tempo, però costruire un'identità su cui basarsi per avere prospettive future. Ripeto, è stato un mercato importante, è stato cambiato tanto, quando cambi tanto la prima cosa adesso era sapere chi è il mio compagno, questa è la cosa più importante, le caratteristiche del mio compagno, e stasera penso che abbiamo dimostrato questo. Poi sono contento per chi ha fatto gol, sono contento per chi è entrato, dobbiamo diventare squadra, ma un bel gruppo.
2: Così dunque in conferenza stampa Paolo Vanoli, e con le parole del neo tecnico della Fiorentina, tornato appunto dopo le 3 giornate targate Fabio Grosso. Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, prima però vi devo raccontare una cosa, perché la Chiara ha fame, e ha fame tipo dalle 8, dal momento in cui siamo entrati qua dentro, quindi adesso la mandiamo a mangiare, ma poi gli è preso anche freddo, e allora io le ho detto: Chiara, è freddo, è fame, e allora lei se n'è uscita con il freddo metabolico, sì, che quindi è un freddo dovuto alla fame. E con questa perla noi vi salutiamo. Grazie a Chiara Bevilacqua.
4: Grazie a te, Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie anche a Stefano Cherubini in cabina di regia. Le dirette Radio Firenze Viola riprenderanno domani, come sempre, per il weekend di commento di Radio Firenze Viola. E da Lorenzo Di Benedetto, buonanotte a tutti.
14: Radio Firenze Viola.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ritrovati, se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita, ed oggi vi racconteremo Venezia-Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A, con la Fiorentina che ha cambiato allenatore. Come sappiamo molto bene, è tornato Paolo Vanoli, non c'è più Fabio Grosso, non ci sono punti in classifica e la Fiorentina stasera cercherà di iniziare il suo percorso in questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio come sempre Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora Chiara, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Fiorentina? Già ora la formazione l'abbiamo data, ora torneremo da Andrea Giannattasio al penso, perché è già sceso dal vaporetto ormai da tempo, e riepilogheremo quelle che sono le scelte, le prime scelte del Vanoli bis. Però insomma ci aspettiamo una Fiorentina diversa, anche perché insomma brutta come quella che abbiamo già visto ci potrebbe bastare.
1: E soprattutto ci aspettiamo anche di trovare delle certezze che ci consentano di invertire la rotta, di ripartire. Tante volte abbiamo sottolineato l'importanza anche dell'identità, l'importanza del bel gioco. Questo è il momento in cui la Fiorentina ha bisogno non solo di ritrovare punti, ma ritrovare anche fiducia nei propri mezzi. Sappiamo Vanoli già ci è riuscito nella passata stagione, la speranza è che riesca a farlo anche in questa, per arrivare alla sosta nel modo migliore, considerando l'avvio peggiore che potessimo tutti attenderci da questo gruppo.
0: Allora, siamo pronti? Ci siamo? No, non ci siamo. Allora, Stefano Cherubini lo svegliamo subito. Allora, che devi sapere, Chiara, che è arrivato Stefano intorno alle 4 più o meno, e si era svegliato da 2 minuti, aveva tutti i capelli spettinati, lui che li ha. Io, vedi, questa cosa posso invece far finta di essermi svegliato da più tempo. Gli occhi abbottonati alle 4 di pomeriggio. Questo è la
1: giustamente, perché sarà con noi fino al termine di questa trasmissione.
0: Sì, ma non vuol dire niente. Ma non vuol dire niente, cioè ti devi svegliare prima la mattina, e ora infatti è ancora dormiente perché non ci sta chiamando il buon Andrea Giannattasio. Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì, al 348-7513-933. Subito mi strappa un sorriso Emilio. Chiara, spero che stasera finisca l'incubo, o almeno di svegliarmi domani tifoso del Como.
0: Sarebbe male.
1: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Roma. Avrei preferito vedere da subito Gonçalves tra i titolari, ma ogni modo la squadra messa in campo da Vanoli mi sembra ragionevole. Dodò in tribuna è la miglior scelta operata dalla società da sempre. Chiude anche con un sempre forza viola.
0: Anche perché insomma tutti si aspettavano di vedere Dodò dal primo minuto oggi, perché comunque non avevamo indicazioni, perché poi la cosa fondamentale della Fiorentina in questa settimana è stata quella di non far parlare Vanoli, di non far parlare Paratici. Comunque vedo scritto sotto, sì, nella nostra TV, sì, che tra poco parlerà Paratici a DAZN, quindi alleluia, mi verrebbe da dire che non lo sentiamo dal prepartita della gara contro la Roma. Chiaramente non ci sarà il contraddittorio che ci sarebbe nel caso in cui ci degnasse di venire in sala stampa, però vediamo insomma se i nostri colleghi di DAZN faranno qualche domanda scomoda. Non credo, però almeno sentiremo le parole di Fabio Paratici, che magari spiegherà anche perché è stata presa la decisione di mandar via Grosso. Se ne stanno sentendo di tutti i colori, qualcosa abbiamo raccolto anche noi, però è la versione della Fiorentina, e vediamo insomma se questa Fiorentina riuscirà davvero a partire questa sera. Altri messaggi.
1: Buonasera a tutti. Comunque qualche settimana fa, con ancora Grosso in panchina, mandai un vocale un po' provocatorio in cui dicevo: occhio a un ritorno alla difesa a tre, proprio perché gli interpreti che avevamo visto contro la Roma sembravano totalmente spaesati con una linea a 4. Questo ce lo scrive Elia Jeremy da Amassa. Devi sapere che poco prima di entrare in diretta con la trasmissione della partita c'era Alessandro Di Nardo in conduzione, mi ha chiesto come immaginassi la Fiorentina dal punto di vista difensivo. Io ho azzardato una difesa a 3, considerando anche poi le scelte di formazione del Venezia e la necessità di ripartire da punti fermi. Però era sostanzialmente anche un modo di aprire alle sorprese. Daniele da Cerreto ci scrive: siete bellissimi, lo ringraziamo. Un salutone da Venezia, speriamo bene. Comunque sono fiducioso stasera, non diciamo altro per scaramanzia, forza Viola e forza Radio Firenze Viola. Noi ovviamente lo ringraziamo. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, speriamo in una bella partita dei Viola, soprattutto per i tifosi presenti. Stamattina mi sono svegliato con un cruccio nella testa. Perché Gudmundsson ha accettato di andare da Lotito in prestito invece di fare il titolare alla Fiorentina? Meditate, gente. Questo è il messaggio di Alessio, camionista di Modena.
0: Insomma, vediamo. Io, guarda, non so cosa aspettarmi, ti dico la verità, dalla partita di stasera, anche perché comunque Vanoli ha potuto lavorare molto poco, con qualcuno ci aveva già lavorato l'anno scorso, con altri no. Quindi vediamo. Se sono curioso anche di vedere Betto dal primo minuto, ti dico la verità, perché qualche fonte ci dice che non sia al 100% dal punto di vista fisico, non che abbia dei problemi ma un po' in ritardo di condizione. Vediamo, su un campo comunque complicato, perché Venezia ha 0 punti ma ha fatto vedere sicuramente più cose della Fiorentina in questi avvio di campionato.
1: E noi puntiamo tutto su questa settimana di lavoro con Vanoli, proprio perché non abbiamo visto niente in campo da parte della Fiorentina se non segnali d'allarme. Ciao Chiara, ci scrive Romolo, il mio commento prepartita è questo, con tante emoticon di gesti scaramantici: la formazione di Vanoli mi ha stupito in positivo. E quindi c'è anche chi è soddisfatto.
0: Torniamo da Gian Attasio. Andrea, ciao.
2: Ciao, eccomi, scusate, ma no, ve lo dico subito, ero a prendere qualcosa da mangiare, perché a differenza degli anni scorsi, dove c'era un catering spaziale al penso, mi ricordo ci davano un panierino con dentro un sacco di roba. Ora bisogna mettersi in coda in mezzo ai tifosi, mostrare l'accredito e avere gratuitamente una bottiglietta d'acqua, una pizzetta e, volendo, una crostatina e il caffè. Quindi tornerò a Firenze con una fame da lupi, ve lo dico subito.
0: Vabbè, dai,
2: speriamo con 3 punti.
0: Qualcosa
2: anche
0: trovi di aperto, qualcosa trovi di aperto, dai, ti fermerai a mangiare qualcosa prima di tornare a Firenze. Comunque, cambiata proprietà, mi ricordo comunque anche ai tempi di Della Valle c'erano dei bei catering per la stampa, poi il Covid ha portato via tutto e adesso panino e rizzati. Quindi cambia le proprietà, arrivano proprietà più ricche e ti danno meno da mangiare, questa è la certezza che vige in Serie A. Andiamo di formazione, Andrea.
2: Vai. Le formazioni sono stupefacenti per quanto riguarda la Fiorentina, almeno, perché insomma a livello difensivo ci sono dei cambi importanti. In difesa c'è chiaramente, in porta c'è chiaramente David De Gea, poi passando all'aspetto della linea arretrata, Jimenez sulla destra, Ranieri a sinistra e poi la coppia centrale formata da Dragusin e Vieri. Abbiamo un dubbio sul fatto che possano scambiarsi la posizione Vieri e Ranieri, vedremo.
0: Io no, non
2: centrocampo
0: non
2: confermato
0: ho
2: rispetto, nemmeno io. Centrocampo confermato con Ndur, Fagioli e Attà a comporre il terzetto, e poi davanti ci sono Mastantuono sulla destra, Ngie sulla sinistra e Beto che fa l'esordio al primo minuto dopo qualche minuto contro il Toro, questa volta maglia titolare per il portoghese Guineiano. Risponde il Venezia 3-5-2 per Giovanni Stroppa, Stankovic tra i pali, Cintien, Moreno e Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Zom e Sagrado al centrocampo, davanti Yeboah e Adams a comporre il tandem offensivo. In panchina, a proposito della Fiorentina, diciamo subito che è presente Dodò, perché insomma qualcuno aveva detto, raccontato erroneamente, che Dodò non sarebbe stato a disposizione, invece in realtà va in panchina, poi magari può anche non entrare, ma comunque sia in panchina. E in panchina ci sono Lezzerini e Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino e Ulai. Dodò peraltro che si sta allenando in questo momento con le riserve, quindi lo vedo proprio in campo. E per quanto riguarda invece il Venezia, le pedine a disposizione di Stroppa sono Montipò, Rachmani, Fande, Correia, Juan Jesus, Mohamed, Elgason, Alal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandes e Gomez. In tribuna sono presenti tutti i dirigenti viola, il presidente commisso, la vicepresidente Catherine commisso, il CEO, l'amministratore delegato della Fiorentina Mark Stefan, Fabio Paratici e la sua compagna Pilar Fogliati.
0: Bene, insomma, ora ci interesserà più che altro, Andrea, ascoltare le parole di Paratici. Ce l'ha preannunciata anche la Fiorentina, l'avevamo già letto in sovraimpressione a DAZN, ma insomma molta curiosità, perché ho dei dubbi su quanto potranno essere piccanti le domande dei nostri colleghi, però qualcosa grosso gli dovranno chiedere, per forza.
2: Infatti, ecco. È talmente successo il finimondo in questo periodo, appunto, che insomma anche chi non è propriamente dotato di spina dorsale può anche provare ogni tanto a fare qualche domanda più piccante. Ecco, insomma, ora non voglio mettere in dubbio la professionalità dei colleghi, ci mancherebbe altro, però insomma, magari si possono anche usare oggi domande un po' più.
0: Ma sai, dipende, Andrea, quanto li abbiano istruiti, capito? Perché funziona così adesso, perché non è che il buon Paratici può viene darsi in sala stampa a rispondere alle domande a caso che gli vengono fatte dalla gente. Va a 5 minuti, quindi basta che dica o abbia detto o abbia fatto dire dall'ufficio stampa questo no, questo no, questo no, lo sappiamo come funziona, no? E quindi sei costretto poi a fare domande
2: è vero.
0: Che non vorresti fare, o che comunque sia non sarebbero tra le prime tre, diciamo. Quindi vediamo.
1: Vai. Arriva anche una provocazione di Lenia, però, al 348-7513-933, proprio in merito a queste dichiarazioni del direttore sportivo che attendiamo. E ci scrive Lenia: io ho la sensazione che Paratici non voglia parlare coi giornalisti di Firenze.
0: Certo, ma vorrei vedere, ma è facile.
2: No,
0: così.
2: Non sono d'accordo.
0: No, invece sono d'accordo. Son d'accordo. Ascolta,
2: perché...
0: Andrea. No, aspetta, perché allora la conferenza stampa di fine mercato la devi fare, ok? Punto numero uno, perché hai speso 150 milioni e la devi fare, punto numero uno. Punto numero due, la devi fare ancora di più se poi cacci l'allenatore dopo tre giornate. La devi fare, per forza. E il non averla fatta significa che non ha tutta questa voglia di rispondere, non dico ai fiorentini, ma a chi si occupa di Fiorentina, chi parla di Fiorentina tutti i giorni, e che comunque sia poi andrebbe a fare domande scomode, perché il buon Pradè veniva in sala stampa sempre alla fine del mercato, qualsiasi cosa fosse successa. Lui arrivava, si metteva a sedere e stava un'ora, così come Corvino l'hanno sempre fatto. Noi purtroppo per fortuna abbiamo avuto soltanto questi due esempi da quando facciamo i giornalisti, perché sono 20 anni di duopolio Corvino-Pradè, prima Corvino, poi Pradè, poi Corvino di nuovo e poi Pradè di nuovo, quindi siamo abituati a questo. È la prima volta che usciamo da questa, insomma, da questi due nomi.
2: È vero, però io mi viene da contraddire l'amico all'ascolto, perché da quello che so lui voleva fare una conferenza l'altro giorno, era proprio una sua volontà, aveva comunicato alla Fiorentina ed era la Fiorentina stessa che ci aveva detto che c'era questa possibilità, dopodiché c'è stato un cambio comunicativo, ma che ha riguardato anche altre aree, per esempio quella legata all'allenatore, che non ha parlato. E io credo che la settimana prossima sarà l'occasione per sentirlo parlare anche ai giornalisti fiorentini. Non ho grossi dubbi su questo. Sicuramente quando avrà presentato Vanoli, insomma, è chiaro che Paratici dovrà essere presente e dovrà dire qualcosa sulla stretta attualità, sul recente passato, perché è veramente successo di tutto in questo periodo.
0: Chiara?
1: Paratici, come gli altri 15-16 direttori sportivi, non fa conferenze stampa e fa parecchio bene, basta chiacchiere, perché solo il campo deve parlare. Questa è la pronta risposta di Niccolò alle vostre riflessioni. Anche Claudio ci scrive: datemi retta, facciamo alla svelta 80 punti, se no non si va in Europa nemmeno quest'anno. Infatti gli ho detto magari, io firmo questa sera per fare alla svelta 80 punti.
0: 80 punti, certo, sì, ci piacerebbe, Andrea.
2: Ci piacerebbe tantissimo, però insomma la strada è molto in salita. Io sono convinto che Vanoli farà un buon lavoro e non credo che tre partite con tre sconfitte pregiudichino un'intera annata, però bisogna avere la testa ben salda. Stasera secondo me anche muovere la classifica con un punto non sarebbe un disastro, lo dico subito, perché sennò sembra che qua mettiamo le mani avanti, e lo facciamo sicuramente sì, ma un punticino io stasera me lo prendo. A fronte però di una prestazione dignitosa, ecco, non arroccati in difesa e alla palla la sperandio, sponda tua che segno io, ecco. No,
1: anche perché
2: questo qua,
1: Andrea,
2: non lo vorrei vedere.
1: Martedì c'è un appuntamento da dentro fuori, un appuntamento che comunque la Fiorentina non può permettersi di sbagliare in questa fase della stagione. E a tal proposito c'è chi ti chiede se a tuo avviso le scelte di oggi, anche con i giocatori che poi Vanoli metterà in campo a partita in corso, possano tener conto della gara contro il Pisa di Coppa Italia.
2: Ma non credo, è una gara molto importante quella di martedì, però sinceramente non credo, nel senso che oggi devi cominciare a muovere la classifica. Io non dico che la Coppa Italia non sia una priorità quest'anno, perché per quella che è la tua stagione la Coppa la devi onorare, però francamente no, devi dare subito un segnale in campionato, ecco Chiara. Io non ci vedo retropensieri in tal senso, ecco, devo essere sincero. Mi auguro anzi che sia l'occasione per ruotare i giocatori. Io guardate che ci vedo una notevole logicità in questa formazione, mi sorprende un po' la difesa, questo sì, però per il resto una squadra assolutamente in linea con quello che mi aspettassi, ecco, non vedo cose particolarmente strane.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo tra poco, prima dell'inizio della partita.
2: Sono curioso di sentire Paratici, sì, anch'io, sì. Me lo sentirò volentieri su Radio Firenze Viola.
0: Ciao Andrea, a dopo.
2: A dopo.
1: A dopo.
0: Allora, salutiamo Andrea Giannattasio, diamo la buonasera a Tommaso Loreto, se ci degna della sua presenza, perché chissà se ha finito di mangiare gli spaghettini, aveva detto si faceva oggi, vediamo. Tommaso, ci sei?
3: Lo sapevo, ci avrei scommesso qualsiasi cosa e oggi ritirava fuori questo progetto malefico che avevo in testa, che ho assolutamente operato, però ho scelto Fusilli lo spaghettino.
0: Hai detto spaghettini oggi, 300 grammi tra l'altro.
3: Idea. Ho detto Fusilli.
0: Hai mangiati 300 grammi?
3: No, ma almeno 2,5 sì.
0: Bene.
3: Anche perché ne è venuto fuori un capolavoro, ecco.
0: Tipo?
3: Ma nella semplicità, diciamo una carrettiera che saluta l'estate, quindi ho fatto un fondo di aglio e prezzemolo e poi avevo dei pomodorini tagliuzzati, redditi dalla cena di ieri, per cui a quel punto abbiamo fatto una sorta di carrettiera un po' più fresca, ecco, abbiamo salutato l'estate.
0: Bene.
1: Sei pronto
0: da dire?
1: Per un attacco frontale che arriva da casa?
0: Ma certo.
3: Da consumare rigorosamente in padella, mi raccomando.
0: Certo. Attacco frontale, vai.
1: Per te, certo. Dal bomber viola. Di Benedetto, e tu sei proprio ganzo. Vai te in conferenza stampa a fare le domande piccanti a Paratici, se ritieni che gli altri colleghi non le facciano.
0: No, dopo rispondo, ma ascoltiamo Paratici prima. Tommaso, ascoltiamolo insieme, vai.
3: Eccolo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Direttore, è stata inevitabilmente una settimana particolare. Come si prepara, come si arriva a questa partita anche dal punto di vista interno, visto che c'è stato un cambio di allenatore, c'è una situazione con grosso da risolvere? Come si è arrivati? Che settimana è stata?
5: Ma sai, presa la decisione, noi siamo andati dritti, nel senso che dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo continuare a pensare, a lavorare, a fare il bene del club, sia nella costruzione del club che appunto nel mettere l'allenatore nuovo Vanoli e lo staff nelle migliori condizioni possibili, quindi siamo concentrati sulla gara, la pagina è girata, è voltata e andiamo avanti e pensiamo stasera.
6: Studio. Dario Marconini. Ciao direttore, la mia domanda è un po' sulla continuità che avete avuto scegliendo Paolo Vanoli, perché comunque proseguite il lavoro dell'anno scorso, tanti giocatori conoscono il suo modo di lavorare. Ho detto una cosa nel presentare la partita, oggi forse è importante ritrovare l'identità e il risultato, non è una partita dove per forza devi giocare bene, ma devi trovare quel risultato.
5: Sì, ripartiamo con Paolo perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa insieme al club, insieme ai giocatori, quindi ha fatto un ottimo lavoro, conosce la piazza, conosce i giocatori, ci conosciamo tra di noi, ci stimiamo, quindi ripartiamo da lui. Stasera, come hai detto tu giustamente, bisogna fare una gara per trovare appunto identità. Questo è un progetto che non bisogna dimenticarlo, è iniziato almeno col mio arrivo a febbraio dell'anno scorso, è culminato l'anno scorso con una bella impresa, quella di fare un bel seconda parte di campionato. Abbiamo fatto 29 punti, siamo tolti dalle acque profonde della classifica. È un progetto che comunque durerà da adesso per altri 4 anni, quindi sappiamo che dentro questo percorso ci saranno intoppi, ci saranno buche, ci saranno salite. L'unica cosa che sappiamo è che dovremo affrontarle, che scorciatoie non ce ne sono, che il progetto continua e siamo molto consapevoli e convinti di quello che stiamo facendo. Quindi questo è un po' il punto.
6: Federico Sala.
7: Buonasera direttore, io riprendo un pochino le sue parole quando dice la pagina è voltata, però qualcosa di pendente c'è ancora in questo momento sulla Fiorentina. Mi riferisco ovviamente alla situazione di Fabio Grosso, e se ci può dare una mano a chiarire un po' tutto, cioè alle frasi che sono uscite su questa squadra, come ha detto lui, forse uso il condizionale, inallenabile, sul fatto che ha richiesto di essere esonerato e soprattutto, dico pendente, sul fatto che potrebbe esserci questa azione disciplinare nei suoi confronti. Ci dà il quadro della situazione?
5: Ah, guarda, innanzitutto ti ringrazio della domanda, così riesco a spiegare un po' meglio, e poi appunto, come ho detto prima, voltiamo pagina. Diciamo che la decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con l'allenatore, dove lui ha manifestato poca fiducia nella squadra, poca convinzione nel progetto. Detto questo, ci siamo confrontati e abbiamo deciso che non ne valeva la pena continuare a insistere su questa posizione dell'allenatore, perché comunque non sarebbe stato il bene del club, quindi siamo andati appunto in un'altra direzione. Detto questo, noi come società, come gruppo dirigente, abbiamo un grande senso di, e dobbiamo averlo, un grande senso di responsabilità, un grande senso di appartenenza, l'abbiamo verso i nostri datori di lavoro, verso le persone che lavorano a fianco a noi, verso milioni di tifosi che ci seguono, e prendere le decisioni è il nostro lavoro. Sicuramente quello che posso dire è che per quanto mi riguarda, prenderò sempre una decisione che è quella che in quel momento è la migliore per il club, non la migliore per me stesso, per non ricevere critiche, perché è più fashion o via dicendo. Quindi siamo andati in questa direzione. Il motore delle mie scelte nella mia vita dirigenziale, professionale, è sempre stato quella di fare il bene del club. L'ho sempre fatto, lo continuerò a fare, e in questo caso era quello la cosa da fare.
6: Grazie direttore, in bocca al lupo.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici. Risponda

0: Senti, la prima cosa che mi viene da dire è che evidentemente questa eventualità di andare un po' alle maniere forti, vie legali, sanzioni, chiamate come volete, secondo me sono già rientrate, ecco, almeno per quello che un po' ho capito, soprattutto dall'ultima risposta, nella quale poi di fatto ha dato qualche dettaglio in più su quello che è successo, ma non ha risposto, no, sull'eventualità di uno scontro o comunque, ecco, di avviare sanzioni nei confronti di Grosso. Quindi almeno su quel profilo è filtrata l'intenzione, forse voleva essere anche un messaggio trasversale, perché dubito che, insomma, una roba del genere sia sfuggita di bocca a qualcuno lì dentro, quindi forse era probabilmente proprio l'intenzione di fare arrivare a Grosso la delusione mista probabilmente all'esitazione per quello che era successo, tanto da fargli sapere via stampa che erano pronti all'azione disciplinare, che, ripeto, mi sembra stiano tramontando. E per il resto, vabbè, di fatto si conferma quello che avevamo capito, e c'è stato uno scollamento grosso evidentemente sul mercato, e anche che l'inserimento in questo spogliatoio è stato evidentemente traumatico per Grosso, che avrà avuto sfiducia nel mercato, ma per bocca ai Paratici ha manifestato poca fiducia nella squadra, quindi poi non è proprio nato il feeling. Poi, come dici giustamente tu, Lorenzo, un conto è andare in sala stampa a affrontare una serie di domande che vadano ad approfondire, perché è chiaro che abbiamo capito quello che è stato il culmine, e restano una valanga di domande irrisolte, a cominciare al fatto che è stata la scelta la prima scelta in vista di un progetto così importante, ed è stata anche una scelta evidentemente sofferta, perché arrivava dopo i saluti a Vanoli. Quindi è chiaro che c'è curiosità nel capire come in due mesi salta un rapporto sul quale invece si era investito molto, perché al di là della stima tecnica, credo che Parati si avesse scelto Grosso anche proprio per un rapporto che invece evidentemente è naufragato. E va bene, poi con l'intervento di stasera l'ha ripetuto un paio di volte, pagina voltata, quindi suppongo ci sia l'intenzione di non tornarci più, e dovremo accontentarci di queste risposte in attesa, e poi magari vengano fuori altri retroscena, anche se, insomma, mi sembra tutto abbastanza ormai pubblicamente conosciuto.
1: L'ultima cosa, Tommaso, rapidamente te la chiedo sulle parole che ha detto su Vanoli, perché, insomma, abbiamo scelto lui perché la continuità con l'anno scorso, abbiamo fatto un grande allora perché non l'hai tenuto?
2: Ce lo stanno chiedendo in tanti.
0: Ma questo, permettetemi, credo, non lo so se poteva venire fuori in sala stampa, sì, probabilmente con un'altra domanda sì, però anche in sala stampa è difficile poter ribattere a una risposta. Lui ti ha dribblato in questo modo, e non so se era possibile avere la possibilità di ribattere. In una conferenza stampa è chiaro che con più domande poi gliela vai a fare direttamente, ma allora perché tre mesi fa non ha ritenuto opportuno che potesse essere Vanoli a guidare questo progetto pluriennale? Anche perché sul piano umano io sono andato a rileggermi quello che disse dopo l'addio a Vanoli, che sul piano umano era stato quasi un dispiacere, ma quasi per motivi più tecnici non poteva essere lui a guidare questo progetto, quindi sarebbe stato curioso, e niente, aspetteremo eventualmente per fargli questa domanda più avanti, noi che siamo curiosi. A chi invece va bene tutto e tanto conta solo il campo, quindi poi se in 24 ore siamo sulla bocca di tutta Italia perché viene esonerato un allenatore a mezzanotte e il giorno dopo viene pubblicamente minacciato di azioni legali, beh, loro sono più tranquilli, non hanno curiosità, quindi va bene così. Magari la prossima volta, per qualche ascoltatore, un'intervista così, sai, si fa, non si manda direttamente Lorenzo a parlare dei fusilli alla carrettiera che saluta l'estate, e credo porterò a Masterchef nella prossima edizione.
1: Benissimo.
2: C'è anche chi vi chiede se siete sufficientemente fashion per questo progetto.
1: Sì, Tommaso sicuramente viene vestito in pigiama quasi tutti i giorni.
0: Ma stai scherzando, la prendo come sfida, cioè, arrivo vestito alla Ken.
1: Bene, ciao Tommaso, a dopo.
0: Ciao,
1: grazie a Tommaso Loreto, che ritroveremo nel corso del primo e del secondo tempo, poi per le consuete pagelle del post gara. Prima di metterci in collegamento in Rete TV 38, leggiamo un paio di messaggi.

0: Ci scrive da Seravezza in mezzo alle Alpi Apuane, un grande forza viola e un grande abbraccio a tutti voi. Arriva anche una foto meravigliosa di Paola dall'isolotto, che in questo momento è alla Maddalena e ci fa sapere che segue la partita insieme a noi. Roberto da Bagnaripoli: basta accontentarci di un punticino, guardate le partite che seguono: Napoli, Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Atalanta, Juve, bisogna assolutamente fare i 3 punti. Forza viola, speriamo stasera di vincere, sarebbe ora. Questo è un ascoltatore che non si firma. Floriano invece ce l'ha con te e ti dice: vai. Sei stato chetato dai colleghi di DAZN, vai vai te, pongraci c'è Dodò, state buoni.
1: Benissimo.
0: Con okay. Pongraci c'è Dodò.
1: Però. Ma non è così comunque, perché l'ho spiegato, non so se l'ha mandato prima il messaggio della spiegazione, diciamo chetato al 30%, ok? Quindi un buon 70% posso ancora parlare, quindi ne posso dire ancora tante e gradirei che il buon Paratici venisse in conferenza stampa per rispondere a tante domande, non soltanto a 3-2 delle quali potevano essere anche risparmiate perché non ci interessavano.
0: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, ci scrive Silvano. Lorenzo magari non l'ha tenuto perché sperava di portare qualcosa di meglio, non c'è riuscito e adesso ha dovuto ripiegare su di lui, perché ora sì che non viene nessuno. Forza Viola, tifiamo forte anche stasera.
1: Mettiamoci in collegamento i nostri amici di RTV 38.
2: Andiamo a salutare in collegamento Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao. Stavamo commentando le parole di Paratici pronunciate poco fa, insomma, sentire dire da Paratici che Vanoli l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce bene la piazza, conosce noi, conosce la squadra. Ci fa, non dico sorridere, ma insomma,
3: come si delle... cambia, no. Ci fa, insomma,
2: ci fa fare delle riflessioni, insomma, allora perché non l'hai tenuto
1: esatto.
2: Alla fine dell'anno scorso?
1: Benissimo, abbiamo, quindi possiamo riprendere, stavamo dicendo la stessa cosa, quindi c'è il filo conduttore. Questa è la grande domanda. Ora ci è arrivato un messaggio poco fa che ci provava a spiegare un nostro ascoltatore, magari non l'ha tenuto perché pensava di portare qualcosa di meglio, adesso non aveva praticamente più nessuno che gli avrebbe detto di sì, potrebbe essere questa una chiave di lettura, però comunque sì, le parole di Paratici stonano, perché Vanoli, noi l'abbiamo sempre detto, lui la conferma se la sarebbe guadagnata l'anno scorso, che poi fossimo anche i primi a dire che sarebbe stato meglio cambiare, io non lo nego perché l'ho detto alla fine della stagione scorsa, però se poi lo devi richiamare dopo 3 mesi veramente vale tutto a quel punto, quindi insomma...
3: Lorenzo, però tu non eri uno di quelli che diceva va via Vanoli, si prende Grosso.
1: No,
3: Vanoli Grosso si era lì, ti ricordi?
2: Ma quante volte ci domandavamo, ma se deve arrivare Grosso parlato, perché non teniamo Vanoli? In fondo qual è la differenza? Allora mi tengo Vanoli, che quantomeno ha fatto un buon lavoro, conosce già tutto l'ambiente, conosce la squadra, vado avanti con lui se deve arrivare Grosso. E infatti insomma alla fine era meglio se andava così, probabilmente.
1: Eh no, sicuramente. Vai, Chiara.
0: Considerando
1: Chiara.
0: Anche le scelte del mercato, che poi non sono state necessariamente in linea con quello che credevamo potesse volere anche Grosso, per avvicinarci il più possibile al calcio che gli abbiamo visto fare altrove, ma stona ulteriormente se poi si pensa che sostanzialmente degli interpreti che aveva a disposizione l'anno scorso Vanoli ne sono rimasti pochi, e alcuni perché nelle ultime ore non si è trovata la soluzione ideale. Penso a Dodò e penso a Fagioli.
2: Ecco Sauro, tu ti aspetti che col tempo Vanoli possa dare un gioco, una vera e propria identità a questa squadra, oppure anche lui troverà delle difficoltà viste le caratteristiche di questi giocatori? Non dico che sia inallenabile, come avrebbe detto Grosso, pare che insomma abbia pronunciato questa frase, questa squadra è inallenabile. Ecco, magari le caratteristiche dei giocatori sono un po' complicate per poter mettere tutti insieme i giocatori in modo giusto?
4: Se posso dire una cosa, secondo me non c'è una grande potenzialità. Cioè io reputo la squadra dell'anno scorso più forte.
2: Più forte, la squadra che si è salvata l'anno scorso.
4: Io l'anno scorso non avevo, io spero che trovi il bandolo della matassa, per essere chiari, sono qui a sperare che si faccia un grandissimo campionato. A me non mi ha dato mai l'impressione di grande gioco Vanoli. Cioè, con una squadra che potenzialmente lo poteva fare l'anno scorso. Sì. E poi oltretutto io non sono mai stato preoccupato di retrocedere. Io faccio sempre l'esempio: se non si fa 5 punti più di Cagliari, che allora era la quart'ultima, sì, vuol dire che è giusto retrocedere, mancava 25 giornate. Certo. Io ti dico adesso, se noi ci dovessimo trovare invischiati, io la vedo un po' dura, perché siamo una squadra giovane, cioè con dei giovani. Poi c'è il mercato di gennaio, c'è tante cose, nel calcio, tu lo sai, in 3 mesi può cambiare tutto. Però in questo momento, secondo me, Vanoli si è preso una bella gatta da pelare. Poi l'avrà fatta, ha fatto bene, perché poi in effetti viene una piazza importante, avrà avuto qualche rassicurazione probabilmente anche da Paratici. Vediamo, dai, io cerco di essere, poi però in questo momento non sono positivissimo sotto questo aspetto. La partita stasera è molto importante.
2: Assolutamente.
4: Perché dopo poi abbiamo altre 3 partite.
2: Sì, poi ci sarà la Coppa Italia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta, e lì comunque la Fiorentina può sfruttare quel periodo per lavorare.
4: Sì, ma sai, tu puoi lavorare, ma sono io tu lo sai, ho sempre pensato che sono giocatori. Io non ho mai visto vincere gli allenatori, come quando si diceva prima, io l'ho sempre contestato. Cioè, quando ci sa Paratici, se Paratici ci fa il centravanti, può darsi. Però cioè, giocare i giocatori e prende, giustamente, qualcosa secondo me si è un po' pentito anche Paratici, secondo me, perché ha un po' esagerato, probabilmente, nell'entusiasmo. Però io vedo una squadra che, vediamo, dai. Io mi auguro, cioè, poi meglio di Venezia si spera di essere, però stasera mentalmente non lo sei sicuramente.
2: No, certo, cioè, insomma, entri in campo con la necessità di far punti e dopo 3 partite horror. Volevo sentire Lorenzo e Chiara, visto che qualcuno dice per ripartire può andare bene anche un pareggio, voi come lo accettereste eventualmente un pari?
1: Come lo accetteremmo? A questo punto prendiamo tutto, cioè abbiamo visto della roba nelle prime 3 giornate. Guarda, lasciamo perdere la Roma, dai, togliamo la Roma, nelle ultime 2 abbiamo visto delle cose che ci accontentiamo anche di un punto. Però se bisogna ripartire bisogna farne 3, perché bisogna farne 3 oggi, bisogna passare il turno in Coppa Italia col Pisa e bisogna far punti anche col Napoli, punti, cioè che sia 1-3 non cambia niente. Devi mettere insieme 3 partite che puoi giocare male, puoi fare tutto quello che vuoi, però fai 3 punti stasera, passi in Coppa Italia e fai punti con il Napoli. A quel punto poi hai 3 settimane di sosta dove puoi lavorare veramente con serenità. Perché se le cose si dovessero mettere male, ancora peggio, cioè poi sono 3 settimane d'inferno, quindi sarà molto importante fare tanti punti. Quindi un punto lo prenderei, sì, perché ho negli occhi e nella testa Frosinone e Torino, ma mi accontenterei, no, perché ne servono di più.
2: Chiara?
0: Sì, assolutamente d'accordo. Poi dipende sempre da come arriva questo punto. È vero anche guardare poi il calendario per capire l'importanza della gara di oggi, però sono del partito di coloro che sperano di allontanare gli spettri che ci stanno seguendo, ma soprattutto ritrovare quel pizzico di fiducia che è totalmente assente a livello di squadra e a livello di singoli, perché abbiamo visto questa Fiorentina provarci anche a tratti nelle 2 partite che prendiamo in esame tenendo fuori la Roma, ma poi alla prima difficoltà è una squadra che scompare completamente dal campo e peggiora anche quello che sulla carta è il potenziale quando sei al minimo in un certo senso.
2: Renato, ritrovare soprattutto solidità, questo è uno degli imperativi per la Fiorentina, una difesa che è la peggiore del campionato, 9 gol subiti, sono cambiati tanti interpreti rispetto all'inizio del campionato, insomma il giocatore che è stato sempre presente al centro della difesa è Dragusin, ha sempre cambiato poi il partner, quello che conta adesso è registrare questa difesa.
3: Assolutamente sì, Vanoli l'aveva registrata soprattutto nell'ultima parte, nelle ultime 10 partite che ha disputato la Fiorentina, perché era una squadra che prendeva pochi gol, però segnavamo anche poco, ma era una squadra compatta che non aveva un gran gioco ma che portava a casa il risultato, che era poi alla fine quello che contava per salvarci. Credo che in questi 5 giorni sia ripartito un po' da questo mettere in campo Ranieri per quello che è l'identità del giocatore, cosa non sia una cosa a caso, è uno che ha caratteristiche diverse dagli altri 2. Devo ancora capire, perché voglio vedere quando partirà la partita, se gioca a 3, soprattutto in una certa fase di spinta da una parte, se giocherà a 4, quindi no, questo lo voglio vedere poi in campo.
4: E tu dici così, però scusa, chi lo fa in quinta sinistra?
3: No, no, Giara a tre e tu metti Jimenez a destra, ma Santuono va a destra, Beto. Perché abbiamo detto
4: sì, ma ci vuole un po' di equilibrio nelle squadre.
3: Ninja dovrebbe fare.
4: Allora si può fare tutto per questo.
3: No, ma io voglio.
4: Se penso Gigi per fare il testino sinistro va bene. Io.
3: Perché voglio prima vedere se sono in campo. Il problema, secondo me, è proprio quello di registrare. Però qui, secondo me, c'è un errore di fondo, nel senso che questa è una squadra che io, se vado ad analizzare, non l'ho allenata, non la vedo durante la settimana, vado ad analizzare tre partite. Non so cosa sia.
4: Vero.
3: Io oggi vado a vedere una Fiorentina, Venezia Fiorentina, e non so cosa aspettarmi.
4: Ragazzi,
3: io non so come può giocare oggi la Fiorentina, io non so cosa mi può dare la Fiorentina. È un punto di domanda, anche perché ha giocatori quasi tutti nuovi e ha giocatori molto giovani, quindi non so cosa mi può dare. Spero che sotto questo punto di vista abbiano la consapevolezza che questa è una partita molto importante, perché tra perderla, pareggiarla e vincerla, c'è di mezzo un campionato che può darti una svolta. Questo, secondo me, loro dovrebbero pensare, cioè in questo momento. Questa partita diventa fondamentale, perché questi tre punti mi danno fiducia, mi danno la possibilità di guardare in avanti, certo. Mi danno la possibilità di andare a giocarmi a Napoli una partita diversa, mi possono poi permettere di lavorare con serenità gli altri 20 giorni. Cioè, è questo. Speriamo che Vanoli gli abbia, secondo me, messo anche in testa questa situazione qui. Gioca contro una squadra, Venezia, che non ti regala niente.
2: No, ma poi è organizzata, perché
3: è troppo, lo stadio, uno stadio strapieno, che ha perso 3-2 alla fine della partita,
4: che
3: come è andata.
2: Sì. Velocissimamente torno da Radio Firenze Viola per una valutazione anche su Fagioli, che torna al centro di questa squadra con Vanoli. Insomma, Vanoli lo ha rilanciato l'anno scorso, l'ha rimotivato, lo ha convinto a giocare da regista. Ecco, ci si aspetta una svolta anche da parte sua.
1: Sì, assolutamente, perché se no anche con lui, insomma, la pazienza finisce molto rapidamente, perché va bene Fagiolino, Fagiolone, che diceva l'anno scorso Pradè e tutto quello che vogliamo, però alla se sei giocatore vero dimostra di essere giocatore vero, altrimenti riprendiamo Torreira, prendiamo Ibrozovic, prendiamo questa gente qui, perché di occasione ne ha avute tante Fagioli, e secondo me l'anno scorso è emerso nella pochezza che era la Fiorentina, non perché abbia fatto chissà cosa.
2: Sì, in effetti, insomma, siamo arrivati a un momento decisivo, Chiara, per
0: sì,
2: Fagioli.
0: Soprattutto dal punto di vista della personalità, perché è difficile mettere in discussione le sue doti al di là della zona di campo dove il mister vuole insistere nel farlo giocare, però nel tempo ha dato veramente la sensazione di non essere pronto dal punto di vista della personalità per poter guidare la Fiorentina.
2: Grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre nell'intervallo.
1: Ciao, ciao, a dopo.
3: Ciao Lorenzo,
1: ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38, perché sta per cominciare la partita e quindi dobbiamo volare da Andrea Giannattasio. Il tempo di perfezionare il collegamento, anche la grafica di DAZN dalla Fiorentina 4 con Vieri terzino, ma io non penso a sinistra, penso che lo farà Ranieri, e poi vedremo, insomma, la Fiorentina nella doppia fase. Andiamo allora al penso da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
5: Ciao, buonasera a tutti. Ma allora, per quello che vedo io, dovrebbe essere Vieri il terzino sinistro. Dalla disposizione della squadra, naturalmente, sulla linea di centrocampo, perché lo vedo molto più esterno rispetto a Ranieri, che è centrale. E sì, ti direi che te lo confermo, Lorenzo e Chiara, perché Jimenez è qua a destra, Dragusin è l'uomo più basso, poi c'è Ranieri. Sì, Vieri terzino sinistro. Quindi la stocaniamo ufficialmente questa cosa. Inizia la partita intanto con la Fiorentina che manovra il primo pallone, palla fatta sfilare da Fagioli sui piedi di Dragusin, poi lunga palla alla ricerca di Ngie, Venezia la mette fuori ma solo per un istante, perché la riconquista la Fiorentina, ma non riesce a tenerla in campo. Invece si riesce con abilità a avere il pallone dalle sue parti. Ancora Fiorentina in possesso palla, zona un po' contesa quella in cui la Fiorentina si ficca, però poi Ngie riesce con abilità a staticare il pallone agli avversari. Ancora Ngie, fa sul fondo lo svedese, il cross al centro, attenzione, ma Santuono di testa la mette al rimorchio per qualcuno che però purtroppo non arriva. Poi c'è un corpo a corpo tra Adams e Dragusin, che però non riesce a tenere la palla in campo, rimessa in favore della Fiorentina. Partita subito forte la squadra viola con una buona opportunità. Io sento un fastidioso ritorno audio in cuffia, non so se la regia può provvedere in qualche modo a toglierlo o a richiamarmi o a fare qualche magheggio per
1: allora, prendiamo la linea
5: partita.
1: Noi vediamo, casomai riproviamo a fare la telefonata, leggiamo qualche messaggio chiaramente.
0: Sì,
1: tanto
0: Gabriele da Mestre, l'anno scorso la salvezza è passata per le tante partite giocate di lunedì sera nel girone di ritorno, con tre risultati a disposizione sapendo già l'esito delle altre, e questa era una sua osservazione. Poi Francesco da Montre, Alvanoli ha messo in campo a mio avviso la miglior formazione possibile con le persone più carismatiche, Ranieri, Fagioli e Beto possono rappresentare potenzialmente i tre leader di ogni reparto, mi pare una buona intuizione. Poi c'è anche Neri da Pistoia, ma quante pretese avete dopo tre giorni di allenamento di Vanoli? Io mi accontenterei di vedere un po' di logica e di entusiasmo. Ragazzi, bisogna essere positivi, stasera vinciamo, questo è un ascoltatore che non si firma. Paolo invece ci scrive: Paratic è stato orrendo nell'intervista a DAZN, ma io sono contento perché secondo me Vanoli andava confermato, non fosse altro che per il miracolo che ha fatto. Forza Viola, stasera fondamentale, ma col Pisa in Coppa Italia è vitale, questo ce lo scrive Damiano.
1: Torniamo da Andrea, ciao Andrea.
5: Eccoci di qua. Vai. Di nuovo, oh, problema risolto, che bello. La Fiorentina intanto ha avuto un'altra opportunità con Mastantuono, che però ha calciato in bocca a Stankovic, ben servito da Datta. Ora riparte però il Venezia, attenzione con Kike Perez che fa fette in centrocampo, Viola gli va a dar fastidio a Ongi e poi arriva Busio in sovrapposizione, palla adesso per il numero 10 Yeboah, attenzione con la Venezia, Yeboah limite dell'area di rigore, Kike Perez l'apertura è per Sagrado, attenzione al Venezia, di cross al centro, mette fuori di testa Andur, però ancora la Viola che conquista il pallone, attenzione va in contropiede Mastantuono, Mastantuono va da solo, davanti a lui c'è Busio, bella palla adesso, però no, non troppo bella per Beto, riesce il Venezia a soffiargli il pallone ma non a tenerla in campo, palla rimessa laterale, molto pasticcione il Venezia, non riesce a tenere e il pallone in campo almeno da un paio di minuti. Viola che riparte subito rabbiosa con Fagioli che apre per Vieri in terzino sinistro, sbaglia tutto, recapita il pallone gentilmente dalle parti di Stankovic, azione che quindi si perde. 3 minuti di gioco e 10 secondi, 0-0 tra Venezia e Fiorentina, subito gara nel vivo con due mezze opportunità per la Viola, via, diciamo una sola, dai. Quella col tiro di Mastantuono e un po' il Venezia che ha provato a reagire aggressivo con un cross, attenzione adesso alla formazione lagunare che apre tutto in favore di Sik Tien, ancora lui, lo scambia con Kike Perez sempre al piazzamento dei compagni e serve Busio, il capitano storico della formazione arancio-nero-verde, ancora Venezia che attacca stavolta dalla parte opposta. Non ci sono varchi però perché la formazione di Stroppa è costretta a ritornare in difesa con lo stesso Busio che si abbassa sulla linea dei centrali e allora serve il portiere Stankovic perché possa manovrare con maggiore attenzione la situazione. Ancora il Venezia con Moreno, l'ex Viola, sbaglia tutto, palla regalata alla Fiorentina. Fiorentina che però ha difficoltà per il pallone, meno male interviene Endur, subito gara a livelli molto molto alti. Jimenez lo scambia con Fagioli davanti a sé a una prateria, bella palla per Beto se l'allunga però purtroppo al limite dell'area il portoghese, palla che arriva dalle parti di Stankovic, ma bella palla veramente di Fagioli per il numero 23 della Fiorentina. Insomma, gara che dopo 4 minuti e 3 secondi è già vibrante, è già frizzante, cari ascoltatori. E una Fiorentina che quantomeno ci prova, ecco, ci fa vedere qualche cosa di buono. Ora, è vero che anche con la gestione Grosso aveva questi avvii abbastanza furenti, insomma, me li ricordo anche col Torino, ma anche col Frosinone era partita malissimo. E vediamo se poi riesce a durare, ecco, se non è un fuoco di paglia. Ora Beto manovra un buon pallone spalla alla porta, lo serve per Mastantuono che non ci può arrivare purtroppo, applaude però l'argentino il suggerimento del centravanti Viola, rimessa in favore del Venezia in zona difensiva.
1: E insomma dai, sono due squadre, Andrea, che se la stanno giocando quantomeno,
5: sì.
1: Sia da una parte che dall'altra l'obiettivo sembra essere quello di volerla portare a casa, di voler portare a casa i tre punti, di non accontentarsi del pareggio. Senti, a livello climatico come siamo messi, Andrea?
5: C'è Somm, intanto. Beh, c'è Somm che prende il pallone, te lo dico subito dopo questa azione del Venezia, Kike Perez in profondità per Yeboah, ancora Venezia, la palla che arriva dalle parti di Sik Tien, ancora per Somm, che miracolosamente è rimasto in Serie A dopo la stagione orrida della passata annata, ancora somme. Ma il clima è freschino, è umido. Io personalmente ho addosso, oltre alla camicia, che è messa a pelle ovviamente, ho un golfino molto leggero, un cardigan e poi un kiwi addosso.
1: Beh, quindi
5: però per sicurezza ho portato anche una pashmina che potrei mettermi. Sì, perché c'è questo vento ignorante. Io sapete che sono uno ampiamente cagionevole e l'umido mi dà un fastidio pauroso e quindi vorrei evitare guai peggiori e quindi non escludo di poter indossare la pashmina cammin facendo.
0: C'è un messaggio bellissimo di Michele che al 348-7513-933 ci manda una foto splendida e ci scrive: neo papà da meno di 48 ore, Fiorentina, fammi un regalo. E il messaggio arriva da Michele e Camilla. Ovviamente tante congratulazioni a lui e un brava alla mamma. C'è Alessio che ci scrive: il ritorno di Vanoli è la rivincita di Alessandro Ferrari da un punto di vista di potere politico all'interno della Fiorentina. Penso. Quindi vede anche queste trame a livello dirigenziale. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, da un po' di tempo a questa parte, il lunedì sono così arrabbiato che manco seguo voi, poi mi dura 15 minuti, arriva la partita seguente, sono qui che fremo. È amore o è una maledizione?
5: Per il Venezia, Kike Perez, il cross al centro, la palla che viene rimessa lì e poi Busio e la palla che finisce fuori clamorosamente. Il Venezia vicino al gol con Yeboah, mamma mia. Palla scodellata da Kike Perez, la rimette al centro un giocatore del Venezia, tocca prima tocca prima un giocatore, poi arriva Yeboah che non riesce a mettere in rete. Mamma mia, quanto abbiamo rischiato su questo calcio piazzato. Qua ancora le cose vanno registrate, ora Fiorentina che prova a ripartire ma perde malamente il pallone. Busio subito riconquista la sfera, ancora Venezia con Zom in favore di del numero 20 Sagrado per Moreno che apre tutto per Aino sulla fascia destra del campo. Attenzione Aino che viene dentro il campo, adesso viene fatto arretrare il francese, ancora Aino, palla che la Fiorentina prova ad aggredire ma non ce la fa, è ancora il Venezia che manovra con convinzione, gioca bene la squadra di Stroppa, ma questo lo sapevamo, insomma la Fiorentina affronta una squadra che ha zero punti ma che ha una buona identità di gioco, al contrario della Fiorentina che ha zero punti e che ha una pessima identità di gioco, almeno fino a sabato scorso. Oggi vediamo cosa combinerà la formazione di Paolo Vanoli, che dopo 9 minuti di gioco è ferma sullo 0-0. Un'occasione per parte abbastanza più evidente quella per gli arancio-nero-verdi. Fiorentina si è fermata a una conclusione di Mastantuono parata agilmente da Stankovic.
1: Sì, insomma, se la Fiorentina è la solita Fiorentina dei primi 5 minuti, Andrea, poi speriamo, insomma, siamo al nono, speriamo che possa tornare fuori, però partita bene e poi spenta subito, vediamo insomma quello che...
5: Subito prime indicazioni di Paolo Vanoli, scusa Lorenzo, a Jimenez, sono per lui le prime reprimende. Intanto crolla a terra, attacco, c'è un fallo evidente che l'arbitro, il signor Furnon, non ravvisa, ma è stato strattonato in modo evidente il francese. Ora riparte con Sagrado il Venezia, ancora Sagrado, mamma mia, fa fette centrocampo, bravissimo stavolta Jimenez a togliergli il pallone, poi la palla viene toccata dall'arbitro, quindi fermato il gioco, palla che va alla Fiorentina evidentemente perché l'aveva riconquistata il Venezia in modo molto fortunoso. Qui bravo Jimenez, ma le prime indicazioni di Vanoli sono per lo spagnolo che stavolta ha fatto una buona chiusura difensiva. Gioco ripreso, cari miei, siamo già al decimo minuto, 0-0 tra Venezia e Fiorentina.
1: Chiara,
0: ci scrive anche Nicola da Bari: ragazzi, domani mi sposo, sto a 3000, fatemi gli auguri di buon meteo. E ovviamente forza viola, quindi fai gli auguri di buon meteo.
5: Scia che dà la palla a Mastantuono, attenzione alla di rigore del Venezia, Mastantuono si libera, Mastantuono, il tiro deviato, calcio d'angolo all'ultimo, Mastantuono aveva superato tutti, poi il tiro rimpallato all'ultimo e palla in corner. Che chance per la Fiorentina all'undicesimo per andare in vantaggio, mamma mia che opportunità, sì. Aveva seminato il panico il talento di Assul in ala di rigore del Venezia, però purtroppo all'ultimo tiro palla deviata in calcio d'angolo, primo corner per la formazione viola all'undicesimo. Qua veramente grossa opportunità da rete per la Fiorentina, va a incaricarsi della battuta di questo corner proprio Franco Mastantuono. Seguiamo l'evoluzione di questo angolo, poi torniamo con i messaggi da studio. Mastantuono sulla bandierina alla sinistra di Stankovic, il cross di Mastantuono, messa fuori il pallone, ma arriva ancora il fuoriclasse argentino che la rimette al centro, male però purtroppo perché il Venezia libera. qua poteva fare molto meglio. L'Argentino, attenzione però, Quique Perez che con questo pallone va in contropiede, meno male arriva a taglia la soffia. Bravo qua Arturo Attà con questa lettura difensiva impeccabile a riprendersi il pallone. Devo dire Attà, mi è parso, se devo dire una cosa, dopo 11 minuti molto più vivo nel vivo del gioco di quanto non l'abbia visto fin qui con la Fiorentina con Grosso.